0: c'è la questione ingaggio, cioè, e cioè, secondo me prende
1: più capace, guadagni 15 milioni lo so, perché poi la giuria,
0: secondo me, come poi come trasferimento dal Lazio riesce anche a convincerli a una cifra comunque non bassissima, però attorno ai 30 milioni. Il problema è quanto prende.
1: Infatti il problema è il costo, no? Come quando era stato ravvicinato Leao, no?
0: 9 milioni netti prende solo? Attualmente Gabriel Jesus. Buono, tra l'altro, per fare abbastanza panchina all'Arsenal, tra l'altro. Bene, insomma, ma è buon per lui. No, che sia buono, ok, ma 9 milioni sono tanti, Sabro, all'anno.
1: Sì, ma la persona del Manchester City ne guadagna altri tante, no? Insomma, ora, questi sono giocatori che non sono per noi. Ma ti ho detto, non per noi, non sono per la Juve, non, cioè, questi qui, perché la Juve penso ci abbia pensato, magari in Milan, cioè qui si è arraccata la gente.
0: Il Napoli non l'aveva trattato, ma e ha Napoli fatto un passo indietro proprio perché non...
1: No, perché costa troppo, dai, sono, ragazzi, ma la gestione di questi giocatori, poi viene qui, dice, voglio un quadriennale, su 40 milioni, cioè, dice, ma c'è il coso, come si chiama, il decreto?
0: Non c'è nemmeno più.
1: Ha voglia fare dei Shirley 110, cioè il super bonus, altro il decreto.
0: Sì, sì, cioè, dai, 110%.
1: Se un giocatore guadagna troppo, noi qui in mercato lì siamo fuori ora.
0: Vabbè, e ci sta. Massi ci dice Davis, credo intenda Kenan Davis del
1: Lo so, Davis, ma ha visto che Davis
0: si però, rompe più che altro.
1: Non ha, perché anche Davis è strano, perché Davis è un buon giocatore. Però non ha avuto grandi richieste, ha fatto solo un anno, cioè bene, perché l'anno prima l'hai
0: fatto. E anche quest'anno si è infortunato.
1: Si è infortunato, probabilmente era un po' fragile, e magari con l'Udinese con dei soldi e non preferisce tenerlo e gestirlo e sperare che... Però deve essere un buon giocatore. Ecco, deve essere nel meglio di... Allora, di partenza nel meglio anche di Pellegrino, di partenza, perché è un giocatore più completo. Però... Però questo non c'entra nulla.
0: Credo ci abbia anche un paio d'anni in più di Pellegrino, in classe 2001. Mentre Kenan Davis, ora ve lo dico,
1: il 99
0: subito.
1: Sono ragazzi ora, dai.
0: Beh, credo sia 99, io 98, vedi.
1: 98 non c'è sempre.
0: Quindi comincia a essere Monica ci scrive: spero tanto che Ken rimanga, ma se dovesse andare via ci vuole una bella cifra, un rimpiazzo di livello. Sauro, sei il mio mito. Quindi
1: grazie,
0: grande
1: grazie,
0: Monica.
1: Monica grazie,
0: e sul fatto che ci vuole un rimpiazzo di livello, sì, si può stare a discutere,
1: però
0: sulla bella cifra sicuro.
1: Sarà complicato. Trovare uno di livello è complicato. Via.
0: Io ti dico, non sono entusiasta della soluzione. Non vorrei vedere Sassuolo Cesena, ma Pisa Empoli, per favore, perché Sassuolo lasciamo a Nick Ceccarini, che è lì a tifare. Lo
1: no,
0: sai,
1: sta per vedere Torsved se gioca.
0: Torsved, non so se è qui biondo. Se è qui biondo, secondo me non gioca.
1: Non gioca, no, ha fatto il mondiale.
0: Per ora, ah no, è vero, si sarà tornato anche da poco. Ecco, Pisa Empoli 0-0 al 41esimo. Al posto di Ken prenderei Bonny o Davis. Bonny anche ci dice
1: Bonny, sì, però ricordatevi, Giovanni Linton è come giocare nel, cioè, Bonny è un buon giocatore, però viene qui a sostituire, giocare titolare fisso, faceva fatica anche di Parma a giocare titolare fisso, che, insomma, ora stiamo attenti a, è come si dice, io prendo Pi Esposito. Pi Esposito deve stare all'Inter, non è che viene a Firenze e fa 30 gol.
0: No, quello che volevo dire sull'attaccante, che io credo che, allora, intanto bisognerà vedere,
1: ti tocca rischiare qualcosa, dai.
0: Secondo me quello che ti tocca rischiare è puntare su Pellegrino e investire su un esterno ancora più forte. Magari volevi spendere 20-30, spendi 30-40 per un esterno.
1: Te l'ho detto prima, lì c'ho la compensazione da parte degli esterni, oppure per dire, se Mastantuono o Attà ti fanno 7-8 gol a testa, ti vanno a compensare, ma magari i 10-12 invece di 18-19 dell'attaccante. Che poi ricordatevi, 19 di Ken, sta un anno, non li rifatti 19 Ken,
0: no, ti ha detto sulla quindicina,
1: sulla quindicina ci arriva. Se sta bene,
0: se
1: tutto
0: sta
1: l'anno
0: bene.
1: Se non andà a incidere, se non andà a fare fisioterapia, se non ha il contratto per comprare una casa a New York, che poi gli nasce tre figlioli a New York, cioè, capito? Cioè, si fa per dire ora.
0: Sì. Tiene riesco un parecchi, sì.
1: Ho visto Ribéry ora.
0: Davvero, sì, con Greta Beccaglia, complimenti.
1: Chi è Greta Beccaglia?
0: La giornalista,
1: quelli successi fatto.
0: Sì, contro a Empoli. Ormai è passato un po' di tempo, due o tre anni. Gudun è buono, Mandragora è un fenomeno. E quest'anno, se si arriva a settima, è grasso e colo. Ora capisco perché Sauro non allena più. Questo è l'attacco di Alessio D'Asseano.
1: Infatti, ma l'ha smesso perché motivo lì.
0: Bene, poi ti chiede un amico che non si firma, ma secondo me è un bel ricordo per te. Però ti chiede se ti ricordi i derby in Versilia, Bagno Miraggio contro Bagno Liva. Ilva. Ah, ecco.
1: Ilva ero io.
0: Te eri Bagno,
1: Bagno Miraggio accanto, ce l'hai alla grande.
0: Alla grande. Alla poi 055 77 111 71, c'è Leonardo. Buonasera Leonardo.
2: Sì, ciao, buonasera a tutte e due.
0: Eccoci.
2: Una domanda ai grande Sauro. Io avevo 12 anni e ho rimosso il nome di quel torneo che venivo sempre, cominciai molto presto a venire allo stadio, e mi ricordo che sotto Natale giocavamo, e te giocavi Sauro,
1: mondialista.
2: Il mondialito, bravo. E ecco, non ricordavo il nome del mondialito.
1: Non si chiamava mondialito, cioè, però era quando c'era il mondialito in Uruguay, e allora si chiamava il torneo. Si chiamava il torneo di Capodanno.
2: Senti, e ci mandarono uno svedese in,
1: sì,
2: prova,
1: è vero.
2: Uno simile a Dino Pagliari, te lo ricordi? Sì, avevi biondi lunghi.
1: Me l'hanno fatto rivedere
2: Ma come si chiamava?
1: Non me lo ricordo, me lo fecero vedere in un video, dissi Madonna, me lo ricordavo nemmeno che c'era, che poi fece anche un gol, scrive oltretutto.
2: Era
0: non è dimenticabile.
1: Non mi ricordo come si chiamava. Sì.
2: E poi la domanda che ti faccio è quello: te hai avuto la fortuna, io mi facevi da cartapalle e per me è stato un onore farti da cartapalle. Ma ti volevo dire, te hai avuto la fortuna di portare le più belle maglie della Fiorentina, quelle delle sorelle Tortelli, quella rossa, quella verde bottiglia con le giovanili, quel coco pantaloncini neri e il calzettone con la balsa viola, era spettacolare, e quella dell'Adidas. Qual è la tua preferita della storia della Fiorentina? Io penso che quella dell'Adidas non abbia paragoni con nessuno.
1: Penso l'ultima dell'Adidas, quella senza sponsor né nulla, penso sia la più bella di tutte.
2: La più bella,
1: sì.
2: Va bene, ti auguro una bella fine d'estate e siamo grandi a tutte e due, va bene?
0: Grazie Leonardo, altrettanto è sempre un piacere. Lo salutiamo.
1: Questa te sei ricordato di questo svedese, me lo ricordo. Io penso me lo ricordavo neanche io, me lo fecero vedere e dissi Madonna, è vero.
0: Chi è questo svedese? Va bene, intanto non è svedese, ma il Pisa ha sbloccato con Marras la sfida contro l'Empoli a fine primo tempo. E poi forse lo svedese se lo ricorda il collega della nazione.
1: Ma Marras è quello già animato.
0: Ora, no, non no, ieri però. Non so dove giocava Marras. Non
1: scorso,
0: mi interessa nemmeno.
1: Scorso,
0: ma
1: sì,
0: che ce ne frega? Salutiamo la famiglia.
1: Sempre ho visto i gol di sinistra e una cacciava
0: di
1: sinistra.
0: Però ora diamo la buonasera a Cosimo Zetti della Nazione. Oh. Buonasera, Cosimo.
3: Ciao ragazzi. Ciao.
0: Ti ricordi come si chiamava lo svedese Joel Ternet di Capodanno con Sauro Fattori nella Fiorentina? Allora. Anno domini 1980.
3: Allora, tu me lo chiedi perché sono vecchietto.
0: Certo,
1: ma ora all'80, insomma.
0: Certo.
3: Vabbè. Ma purtroppo
0: chiamiamolo Svenberg, se tanto siamo con tutti Svenberg.
1: Ci dovrebbe vinci guerra.
0: Sì, ma qualcuno secondo me ora anche io nei miei potenti mezzi lo ritrovo, ecco. Nel mentre Cosimo non era, come dire, previsto chiedertelo, anche se era
1: un ascoltatore, mai ti
0: vabbè, se
1: messaggio.
0: Qualcuno se lo ricorda, sì, cosa vince?
1: Basta andare a vedere, ha fatto un
0: Sauro Fattori. Va bene, a tornare a Capodanno. Ora secondo me per questo lo
1: forse
0: ritrovo
1: col Perugia.
0: Però insomma si sta, cioè il Como su Kenna ora, ma di tornare a Capodanno nel 1980, mamma, cosa me ne frega. Invece Cosimo, ci dici la tua su questa prima offerta del Como per Ken, se secondo te davvero si rischia di dover salutare l'attuale numero 9 della Fiorentina a pochi giorni dalla chiusura del mercato?
3: E senti che il Como fosse ovviamente interessato a Ken, e lo sapevamo ormai da settimane, che non ci fosse nessuno a luglio e potesse pagare quella, o avesse intenzione di pagare la clausola, anche il Como ovviamente sta facendo il suo gioco, ha aspettato un pochino di tempo prima di fare un'offerta, che è un'offerta a ribasso, no? È la classica prima offerta, quando tu vai, che so, anche a comprare, fai una trattativa, è chiaro che parti da un livello più basso per poi incontrarti a metà strada. Io penso che il Como faccia sul serio, Fabregas vorrebbe Ken per la sua squadra, e lo stesso Ken non mi pare, ecco, così restio a non accettare l'offerta del Como.
1: Ken
3: la Fiorentina, certo, a queste cifre probabilmente non tratta, perché un prestito a 5 milioni più un obbligo a 25 evidentemente basta. La Fiorentina vorrebbe almeno in qualche modo riuscire a tirarne fuori 40, quindi se le parti sono d'accordo, se la Fiorentina è decisa a fare almeno i Ken, è probabile che questa trattativa possa andare in porto, ma non a queste cifre, a una cifra almeno minimo, dico io, di 35 più bonus o qualcosa del genere.
1: Se
3: poi tu parli di rischio di perdere Ken, io ti dico, boh, dipende dai punti di vista se vogliamo considerarlo un rischio oppure meno, perché batte la pesca che poi magari Pellegrino davvero non si integra bene e fa una grande stagione, o batte la pesca che magari lo stesso Paratici abbia già un asso nella manica pronto ad tirare fuori. Questo noi però non lo possiamo sapere.
0: Che era l'altra domanda che ti avrei fatto, che ti è venuto in mente, Sauro? Io ho il nome dello svedese,
1: secondo
0: ma lo tengo
1: me
0: lì,
1: sì, no, ma siccome va a fare da Champions questa roba qui, il valore probabilmente cresce, perché ti cresce, perché tu entri in un giro un po' più importante,
0: certo.
1: Magari sulla rivendita.
0: Ah, può darsi, che cioè, tanto ormai le fanno tutte, almeno il 10%,
1: se un 10-20%, sai, sono soldi che uno non spende e in caso sulla plusvalenza li ripiglia, che insomma non è che
0: o sulla rivendita,
1: vabbè, ma uno rivende meno a 10 milioni insomma.
0: Comunque lo svedese che segnò nella partita in cui segnaste anche te a esordio con il Perugia, Fulvio 65 l'ha azzeccato, era Romberg. Cosimo, vero? Ce l'avevi sulla puntella lingua. Era un Berg sicuramente.
3: No, dipende.
0: Un po' hai già risposto sulla questione, cioè la domanda che tanti si fanno è: ma se la Fiorentina al 17 agosto, ora mettiamo qualche giorno, comunque ci vorrà, il Como deve alzare la, però facciamo l'ipotesi a questo punto non peregrina che la Fiorentina mandi via Moise Kean, Paratici punta su Pellegrino, punta su qualcun altro, perché non è semplice trovare un attaccante a un prezzo da Fiorentina che abbia un valore, mettiamola, superiore a Pellegrino, senza parlare di Kean, ma superiore a Pellegrino, e tu hai pagato 25 milioni di euro,
1: no.
0: Ricordo, ecco.
1: E secondo me prende un'alternativa a Pellegrino e può essere Lucca, te lo dico io, cioè tu vai lì o Pinamonti,
0: anche secondo te Cosimo,
1: questa roba qui,
3: Pinamonti. Io sono d'accordo con Tauro assolutamente, anche perché cosa fai, spendi 25 milioni per un giocatore che poi fa l'alternativa in una stagione dove non c'è neanche la Coppa Europea, insomma dai, secondo me potrebbero puntare davvero su Pellegrino e poi andare a prendere un giocatore, faccio un esempio, come Pinamonti, che Grosso conosce bene, che è uno che si adatta bene appunto agli schemi di Grosso, che può fare tranquillamente l'incalzo.
1: E tu gli allunghi la carriera, insomma, ecco.
3: Io la vedo così, anche perché poi la Fiorentina un po' deve anche monetizzare, insomma, parliamoci chiaro, abbiamo speso tanto, ma insomma c'è anche da monetizzare un pochettino, perché sono giocatori come monetizzi Kean e Fagioli a questo punto.
0: Sì, e anche su Fagioli qualche dubbio ce l'ho, detto, e anche lo stesso Kean, lo segnalava anche Sauro, all'interno del quadro di una trattativa c'è da dire che al 17 agosto l'unica offerta concreta è poi questa, la prima del Como, da 30 milioni di euro, non è che ci sono altri club, il Milan o la Juventus o l'Inter, che si sono affacciati su di lui. Va bene, vedremo un po' che cosa succederà, il tempo è tiranno e tra qualche minuto ci dobbiamo salutare. Prima Cosimo, non posso non farti una domanda su come vedi questa Fiorentina che sta nascendo, perché c'è stato esordio stagionale contro il Benevento, che è comunque calcio d'agosto, manca una settimana precisa alla Roma e ancora è un lavoro in corso per questa Fiorentina.
3: Sì, è un lavoro in corso, tant'è vero appunto c'è lo stesso Grosso dal 4-3-3 che è il suo marchio di fabbrica, è passato al 4-3-2-1, ma ovviamente però di ragioni, perché mancano appunto gli esterni veri che lui appunto vorrebbe far giocare. E lo stesso Attai, io penso che poi prima o poi lo riporterà in posizione di centrocampo, nel ruolo di mezzala, che è la sua posizione naturale. È una Fiorentina work in progress, però è una Fiorentina che entusiasma, e quella è la cosa. Nel giro di 2 mesi siamo passati dai fischi, dalle critiche, dall'incubo e la retrocessione a un nuovo entusiasmo, e questa secondo me è la cosa migliore, è la spinta migliore che, al di là degli innesti che ancora devono arrivare, la squadra che va completata, È la cosa che può dare appunto una spinta in più anche a livello emotivo alla squadra, Grosso e a tutti quanti. Quindi le sensazioni sono positive, i giocatori che sono arrivati sono di indubbio valore, c'è da chiudere il cerchio e poi naturalmente la palla passa a Grosso.
0: ma chiudere il cerchio è con un esterno, perché in effetti Sauro un po' tra le righe, non è che l'ha detta così diretta, però effettivamente dice con questa Fiorentina e con questo Attà, ammesso che poi Mastantuono e Gudmundsson si giochino una maglia con l'argentino e presumibilmente magari non subito, ma insomma sarà il titolare, andare a prendere un esterno rischia di far perdere un po' di equilibrio a questa squadra che invece con questa conformazione, sempre in un calcio d'agosto, però ha trovato un discreto equilibrio. Secondo te è un ragionamento che farà la Fiorentina oppure si va dritto su un esterno e poi si vede che succede?
3: Ma è un ragionamento che la Fiorentina sta facendo sicuramente, anche alla luce delle buone prestazioni di Gudmundsson, che finalmente sembra un giocatore appunto ritrovato rispetto al passato. Io penso che un esterno forte lo andranno comunque a prendere, a cercare, anzi i nomi ci sono già e probabilmente cercheranno di prendere in tutte le maniere. Mi chiedo se sia così necessario, non so se Sauro è d'accordo, andare a prendere un altro centrocampista, visto che se Atta dovesse tornare a fare il centrocampista vero, Ulai,
1: il centrocampista non lo prende,
3: abbiamo un Dur che sta facendo bene, c'è Mandragora. Insomma,
1: il centrocampista non lo prendono, se lo dico che c'è.
3: Quanto Torsved possa servire, ecco, diciamo i nomi a questa Fiorentina.
0: Sì, guarda, su Torsved anche qui io seguendo Sauro naturalmente, però ci siamo già espressi, non è proprio quello di cui ha bisogno la Fiorentina. Poi vai a prendere, non lo so, perché poi se dico dei nomi, il Fofanà di turno, magari uno può stare, poi Sauro mi abboccia anche Fofanà, penso a chi potrebbe venire alla Fiorentina. Vabbè, facciamo il Turam, il Kerferen Turam della Juventus,
1: ecco, magari ecco. Quello non viene, va, non ti preoccupare.
0: Va bene, vedremo un po' che cosa succederà. Io Cosimo Zetti ti ringrazio e ti saluto. Ti leggiamo sulla Nazione. Ciao Cosimo.
1: Ciao Cosimo.
0: Allora, perché abbiamo un minuto prima della fine della nostra trasmissione, fine. Poi arriva Dimitri Conti o Tommaso Lorenzo. Davvero, fine primo tempo tra Pisa e Empoli, 1-0 per il Pisa con il gol di Marras, era quello del Mantova. Sauro dice fortissimo, nuovo fenomeno.
1: No, calcia benissimo.
0: Secondo
1: calcia benissimo il sinistro.
0: Solo a Mandragora. Io mi sentirei gli ultimi due WhatsApp. Me posso sentire tre? Vai.
4: Buongiorno ragazzi, ho sempre detto a questa radio e anche a Lady Radio che Ken è insostituibile. Vendendo Ken con questa cifra che è scandalosa per me, perdiamo 4 posizioni. Perfetto, dal sesto arriviamo decimi. E poi staremo a vedere. Walter da Roma.
5: Sauro Fattori, buonasera. Sarei curioso di sapere da dove arrivano le voci su Ken, sullo spogliatoio e su quello che tu dichiari da un po' di tempo a questa parte. Faccio un po' di nomi, perché le voci non bastano, sono discorsi seri questi e rischi di offendere anche uno che eventualmente può essere definito professionista. Io non credo che non lo puoi definire così, visto anche come si è comportato al ritiro, eccetera, a quanto dicono le fonti ufficiali.
6: Ma ragazzi, buonasera, sono Gioberto da Prato, io vi sto ascoltando, io proprio lo favo una domanda. Ma che è nella Fiorentina il rinnovo dello stipendio, i 4 milioni, 4 e mezzo che gli dà netti di stipendio? Lui è stato preso con il decreto crescita. Guardate, la Fiorentina il lordo e non paga 10 milioni l'anno, me vuol dire voi di tasse, ne paga molto meno. Io ho visto sui siti, mi sembra paghi 5 milioni e 8 fra stipendio e tasse l'anno. Non lo so, è una domanda la mia. Comunque, grazie, buonasera.
0: E forse il vocale era arrivato prima che poi lo specificassi.
1: Avevamo già specificato.
0: Assolutamente.
1: Quello delle voci spogliatoio, io non l'ho mai detto, mi sembra di aver detto. Cioè io ho saputo che probabilmente lo vendo. Io l'unica cosa che ho detto è quello.
0: Sì, no, poi c'era anche il discorso che omicia, dicevi,
1: lui è un professionista, perché l'ha fatto bene il ritiro.
0: Sì.
1: Cioè, perché fa bene il ritiro, lui è un professionista.
0: Poi che doveva fare il ritiro?
1: Non capivo un defa, nemmeno il ritiro.
0: Vabbè, comunque, non abbiamo più tempo per discutere, le polemiche le potete portare avanti con Dimitri e con Tommaso che ora arrivano al nostro posto. Io Sauro Fattore ti ringrazio, ci vediamo
1: grazie
0: lunedì prossimo, sarà prepartita di Roma Fiorentina. Ringrazio anche Marco Tonelli per la cura e la parte tecnica, da Giacomo Galassi a tutti.

0: Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Valli al Benevento in ripartenza, quindi recuperata da sinistra al corteggio, il Togna di Albert Gudmundsson. Ci sono bastati 70 secondi per inaugurare la nuova stagione per Canna, e c'è il raddoppio della Fiorentina con un'altra bella iniziativa di João Mario, cross dalla destra girata da parte di Ken, che trova il pallone giusto da mettere a fil di palo. Fiorentina 2 Benevento 0. A Gudmundsson segue il nome di Ken sul tabellino dei marcatori. Fodò si è guadagnato un corner che Fagioli si appresta a battere. Dall'altro ovviamente siamo tutti a guardare il gol della Fiorentina, che nasce sugli sviluppi di un assist di Dragusin per il colpo di testa vincente che è di Ranieri. Fatta buona la palla per Brescianini, il tocco per Ndurra dentro l'area di rigore, poker viola. Sere Ndurra segna il 4-0 della Fiorentina con un gran bel gol. Il Benevento trova la via del gol con una buona azione manovrata al limite dell'area di rigore, conclusa con un rasoterra sul quale non riesce ad arrivare De Gea, e quindi c'è il gol da parte del Benevento dopo appena 9 minuti nel corso di questo secondo tempo.
3: Bisognava sentirla, che si fa? Non si sente? Cioè, la cronaca dei gol di Tommaso Loreto, i primi dell'anno, tra l'altro non sarà spesso possibile ascoltare la cronaca di Tommaso Loreto, perché insomma, essendoci la Conference, almeno per il momento, è destinata alla Coppa Italia, e quindi perché non riascoltarli? Siamo stati contenti di riascoltarli. Parlavo poco fa con il mio amico Francesco Benvenuti, che
4: buongiornissimo,
3: per darvi non solo il buongiornissimo caffè con i cuoricini, le tazze e tutto quello che ne so, gli orsacchiotti,
4: sì, tante emoji, però, anche, una più assurda dell'altra,
3: esatto, queste e meno male ancora non hanno imparato a usare la i per fare i buongiornissimi, perché altrimenti
4: ma ci siamo
3: perché è sempre più facile anche utilizzare l'intelligenza artificiale. Mi aspetto a breve i buongiornissimi personalizzati, e quindi vedremo che cosa accadrà. Ma detto questo, mi stavo dicendo che è stato un fine settimana insomma ballerino, con grande interazione, grande anche voce da parte vostra, e questo non ci fa altro che felici dal punto di vista proprio della condivisione di questo spazio pubblico di radiofonia. Ma mi ha spiegato che l'oggetto del dibattito è stato Fabio Grosso fondamentalmente, e io sono felice perché arrivo preparatissimo. Perché, come stavo raccontando a Francesco, avendo visto la partita a 4 metri e mezzo da Fabio Grosso, posso dire che io non sono mai stato, lo sapete, un tifoso di Grosso in quanto allenatore. Cioè, non è che io sono un tifoso di Grosso perché è allenatore della Fiorentina, però prima che arrivasse è che mi facesse impazzire il suo gioco, le sue idee di calcio, ma va bene. Però dico che sono uscito da questa partita rinfrancato, e non per il risultato, perché ragazzi il risultato è benissimo, basta vedere cosa è successo ieri alla Lazio. Cosa dovrebbero fare i tifosi della Lazio, che già sono in contestazione, già non vanno allo stadio, in più pigliano Duperi a metà agosto dal Mantova? Io ti dico che sono rimasto piacevolmente colpito dalla rabbia di Grosso. Dice: ma te sei scemo? No, non sono scemo. Siccome mi ricordo i sorrisini del 3-0 al Polizia, mi ricordo la soddisfazione per aver spezzato dei reni a una formazione straordinaria come il Polizia, cioè, il fatto che Grosso non abbia fatto un sorriso, ma ve lo giuro, tanti tifosi all'ascolto erano in quella zona perché mi hanno salutato un sacco di persone, quindi qualcuno me lo potrà confermare, non ha fatto un sorriso per tutta la partita. È uscito, era più arrabbiato di come è entrato in campo. Al 4-0 invece di esultare era lì che si scervellava per capire che cosa non stesse andando. Quindi questo per dire che io sono contento che l'allenatore non sia soddisfatto nonostante un 4-1 del 14 di agosto, perché vuol dire che è consapevole che le cose non solo possono ma devono migliorare. Mi è piaciuto anche il fatto che abbia sottolineato come sul mercato ancora non sia stato completato il lavoro che lui ha richiesto, perché tutti lo rappresentano come un burattino, no? quante volte si è sentito il burattino di Paratici, ma il burattino di Paratici non va a fine partita a dire manca ancora diverse cose agli esterni, o c'è ancora in testa il 4-3-3 e a centrocampo, insomma, come dire, c'è bisogno d'altro, perché nel ruolo che lui immagina per Torsvet ha giocato Brecciarini. Se non lo capite, se non l'avete vista la partita in quel modo, vuol dire che è un problema vostro, come direbbe Corvino. Cioè, c'è ancora tanto da fare e io spezzo una lancia a favore di Grosso, perché è chiaro che abbia in mano la, forse la, la Fiorentina più forte a livello qualitativo, anche senza forse, degli ultimi anni, che gli stiano costruendo intorno anche una squadra ancora che manca di pezzi che saranno importanti e quindi che renderanno la squadra ancora più forte. Ed è chiaro che lui questa responsabilità se la sente addosso. E io sono, ripeto, sono felice, perché dai sorrisini del Polizia all'incazzatura del Benevento ce ne corre di te. Cioè ci corre tanto. Ci corre veramente tanto. Non ci deve essere soddisfazione per una vittoria come quella di quel 14. E lui non era soddisfatto. L'unico dato da sottolineare è che la Fiorentina ha fatto il suo. Francesco, credo che sia oggettivo questo.
4: Sì, sì,
3: fatto una partita senza soffrire mai, se non in quell'occasione dove ha preso gol. Poi si deciderà se è stata responsabilità del portiere, se è arrivata una palla sporca, quello che volete. Ma insomma, 4-1.
4: Però la sintesi è che tanto bisbigliando. E ascoltando e confrontandosi anche con alcuni colleghi che nel post partita avevano scambiato due parole con i tifosi, tanto ieri in radio il sentimento popolare più diffuso è l'insoddisfazione.
3: Popolare o populista?
4: No, secondo me più popolare, nel senso proprio anche positivo del termine, ma poi negativo per il punto d'arrivo, perché già ieri con molti degli ascoltatori c'è stato tempo e modo di confrontarsi. A qualcuno non è andato giù il dato sul possesso palla, che a Firenze continua a essere fondamentale e decisivo, e quindi vedere e leggere quel 39% di possesso palla col Benevento ha fatto subito venire in mente la Fiorentina di Palladino, che è stata citata in lungo e in largo, una Fiorentina non coraggiosa perché Grosso non trova giusto appunto il coraggio, secondo qualcuno, di schierare insieme Fagioli e Ulai, per quanto poi contestualmente sia stata e sia anche nello scenario dello stesso Grosso una Fiorentina che punta ad avere Mastantuono, Ken, Attà, l'esterno che manca, più un regista di qualità o comunque una mezzala di possesso, tutti insieme in campo. Però non andava bene contro una squadra di brevi linee, di giocatori che sono fin da subito entrati in forma. Penso alla Mesta, che ha fatto una partita molto positiva contro Valdepeñas, che ha pagato, se vogliamo, anche il gap fisico, perché è un giocatore, Valdepeñas, che entrerà in forma molto dopo rispetto a un Brevilinho come è stato l'autore dell'unico gol del Benevento. Poi non va bene, secondo quello che è il pensiero di molti, il fatto che una rosa con così tanta qualità tutta insieme non possa essere gestita da un allenatore che attua il blocco così basso e che si abbassa e che copre gli spazi e chiude gli spazi dentro la sua area di rigore. Sostanzialmente abbiamo già deciso, quindi a Ferragosto, che tornando a quello che era il pensiero di molti a giugno, l'anello debole di questa stagione è Fabio Grosso, che non riuscirà a gestire tutto il talento a disposizione e che la prima partita ha corroborato, se non addirittura certificato, tutto questo. Io ho la sensazione, mi è venuta in mente questa frase riguardando di recente il film Training Day,
3: molto bello,
4: bellissimo, Denzel Washington, premio Oscar, Ethan Hawke. C'è un dialogo in cui dura 10 secondi, lo trovate anche su YouTube, in cui Denzel Washington dice a Ethan Hawke: "It's chess, it ain't checkers", cioè è scacchi, non è dama. Cosa vuol dire? Che bisogna fare ogni mossa pensando alla mossa successiva e alla mossa successiva, al quadro d'insieme. Non è un attaccare pronti subito in modo semplice pensando solo all'immediato come la dama. Vedere una partita a metà agosto dovrebbe darci qualche indicazione, ma ragionando sul quadro d'insieme, quindi sapendo che il mercato in entrata non è finito, il mercato in uscita non è finito, non è ancora iniziato il campionato, l'allenatore è nuovo, c'è potenzialmente un 11 titolare nuovo, e infatti Grosso si affida a 7 undicesimi della vecchia Fiorentina, sapendo che ci vorrà tempo a trasformare un gruppo in una squadra. Invece no, noi abbiamo deciso che quella partita doveva essere dama, cioè doveva essere già la fotografia chiara della mossa di Grosso per far vedere a Firenze che Fiorentina vedremo a ottobre, a novembre, a dicembre. Tutto questo nonostante poi il risultato finale. Allora mi viene da pensare che l'aspettativa di molti era quella, dopo 8-9 operazioni di mercato, di avere a metà agosto una squadra reduce dal 15° posto e da una stagione, anche per la storia della Fiorentina, ai limiti dell'imbarazzante, già trasformata in una sorta di ibrido tra l'Arsenal, il Bayern Monaco, il Real Madrid, i Lakers, la spedizione azzurra agli europei di atletica e i Moonstars. Io sinceramente ci ho visto delle cose positive, delle cose meno positive, ma come ce le vedo in tutte le squadre in Coppa Italia, come ce le vedo nella prima giornata di campionato, sono iniziati alcuni campionati, non so, mi viene in mente il Fenerbahce, cioè, ha fatto un mercato clamoroso, fuori di testa, per vincere il campionato, tornare in Champions, la prima partita ha perso. Ma anche per loro, dopo 7, 8, 9 acquisti, è il 15 agosto. E non capisco perché, non proteggendo la memoria di tutto quello che è successo negli ultimi anni, si debba subito mettere un carico da 90 solo su un essere umano, cioè sull'allenatore, perché poi tutti gli altri sono esenti da responsabilità. Commisso osannato, Paratici osannato, Mastantuono

0: senza cessioni. Ok, cioè senza cessioni tra i titolari, perché ricordiamo un certo giorno alcuni dei giocatori che si si chiacchierano potenzialmente in uscita erano titolari: Fagioli, Gudmundsson, Ken. Quindi senza cessioni tra i titolari questa Fiorentina ha comunque almeno un paio di acquisti da fare, che non è una cosa banale per un allenatore che si aspetta soprattutto l'uomo chiave. Cioè a me ha dato la sensazione, Grosso, di essere chiaramente sono soddisfatto per quello che è tutta la costruzione di una squadra che ormai è quasi completa, ma che quel quasi sia tutt'altro che banale, perché lui ha detto e vi ha detto e ci ha detto che nella sua idea il mercato lo aiuterà a portare in fondo quello che è la sua versione del calcio, che non è quella attuale. Cioè ci ha dato un'altra indicazione forte, perché quelli che continuano a dire ah, la Fiorentina giocherà 4-3-2-1 tutto l'anno perché Grosso ha deciso così, cioè, le ha smentiti in modo netto, no? Mi è sembrato di capire, cioè mi è sembrato di capire che Mastantuono possa per lui giocare sicuramente più esterno, che Gudmundsson con un esterno possa giocare comunque più largo, che in questo momento l'ago della bilancia di questa fase offensiva sia Tà, che poi in fase difensiva si trasforma in un 4-4-2, molto detto e molto, molto, molto spicciolo. Chi non se ne accorge perché anche io per esempio dalla televisione me ne sono accorto poco, dal vivo si vede molto bene che Tà si prende la fascia fondamentalmente nel momento in cui deve ripiegare, quindi diventa un 4-4-2 quando si torna in difesa con Gudmundsson che resta più alto. Ma insomma è una squadra ancora molto in divenire, quindi io sono curioso di sapere se queste sensazioni che ha avuto Francesco, ma ha avuto anche Chiara nel corso del weekend, siano confermate a lunedì, quindi a mente fredda, a bocce ferme, ancora più ferme passato il weekend di Ferragosto, cioè con due giorni per pensare a quello che uno ha visto, ha seguito, ha ascoltato, ha letto, quello che è, ci sia ancora questo sottobosco di critica nei confronti di Grosso. Io Grosso lo devo scoprire da zero fondamentalmente, non ne so niente se non quello che ho visto in passato, ma non l'ho visto così tanto per essere critico o meno critico. La squadra c'è, le cose buone si sono viste, anche le cose ancora da sistemare. Insomma ragazzi, io penso che anche ci sono tante idee che si sono viste nel corso di questa partita, tipo il centrocampista che esce fino all'attacco, no? Cioè Brescianini ha fatto un lavoro chiaramente con le qualità che ha, ma enorme nel corso di questa partita, ed è lì per quello io mi aspetto che davvero la Fiorentina acquisti un altro giocatore, perché quel lavoro Fagioli non lo può fare, Mandragora non lo può fare, Ndur non lo può fare, lo può fare Brescianini ma con le sue caratteristiche. Cioè il mercato determinerà che questi due o tre aspetti vengano messi poi sul campo dall'allenatore, e allora poi si starà a vedere che cos'è. Ripeto, non è che bisogna guardare in casa da altri per sentirsi più soddisfatti, mai questo, però se si guarda quello che sono l'unica squadra del livello potenziale della Fiorentina in senso di classifica degli ultimi 10 anni, quindi la Lazio prende due pizze, ma io ho letto dei commenti dei tifosi laziali al 70° dicevano si va in Serie B, e come secondo me non sarà quello il destino della Lazio futuro, come quello della Fiorentina può essere un'evoluzione del tutto diversa da quella che si è visto oggi. E invece sembra, no? Già tutto previsto, già tutto scritto.
1: Poi guarda, c'è anche chi non è d'accordo, ma io ho ribadito molto chiaramente, quindi si tratta solo di ascoltare con attenzione, che il mio convincimento su come è stata accolta la partita di ieri arriva dalle persone con cui ho parlato e con cui mi sono confrontato dopo la partita e dai messaggi di ieri. Quindi Umbe, benissimo per te, io ho un netto preconcetto sull'ambiente Fiorentina perché il sentimento popolare per la grande maggioranza è molto fiduciosa. Semplicemente io per educazione dico, o direi, abbiamo avuto feedback diversi. Tu lamenti sul piano del preconcetto e quindi questo messaggio la dice più lunga su di te che su di me, sinceramente. Simone Romano dice tre cose. Buona la prima, secondo me, al netto che era il 14 agosto e contro la neopromossa in Serie B. Però in realtà, Simone, secondo me non è al netto che era il 14 agosto e contro una promossa in Serie B. Anzi, ben venga una neopromossa in Serie B di talento come il Benevento, che si è potuto permettere nel secondo tempo di mettere giocatori come Verdi o Chereche, che sono giocatori che potrebbero benissimo starci anche in una Serie A per salvarsi, e che avendo tanti giocatori come Giuliano, Lamesta, ma anche un centrocampo di

0: linee di giocatori che sono già sostanzialmente in forma, ha messo ancora di più, ha esposto ancora di più la Fiorentina ai punti su cui evidentemente ad oggi è ancora un po' in ritardo contro squadre con questa struttura. È ovvio, tra tre mesi il gap tra una squadra di A e una di B emerge con ancora più evidenza, ma oggi, siccome il gap si è ridotto e lo abbiamo visto in tutte le partite di Coppa Italia, perché la maggior parte delle partite di Coppa Italia, a parte un paio, a parte il Frosinone e il Genoa ieri, la Lazio ha perso, il Torino ha vinto con un gol di scarto, il Cagliari ha vinto con un gol di scarto, il Parma ha faticato, cioè sono tutte situazioni chiare, ovvie, è pur sempre metà agosto. Poi lui si domanda quanto aspetterà la Fiorentina per Ken e aggiunge: tutta questa settimana? Punto di domanda.
1: Allora, su Ken continua a essere divertente la situazione, perché noi veniamo presi a male parole da una parte della tifoseria, perché i giornalai sono soliti mettere zizzania quando non ce n'è bisogno, e noi però continuiamo a raccontare quello che ci risulta, cioè sotto un rumore di fondo nei confronti di Ken, che è un quel rumore, no? Continuo, come se fosse un'autostrada, le macchine passano a distanza, e ancora però non c'è quella strombazzata del tir che rischia di mettere sotto una Clio, ma la sensazione è che possa arrivare anche quel momento, perché è chiaro che il Como, che è la squadra comunque che tutti continuiamo a dare sulle tracce di Ken, si possa permettere da un giorno all'altro di farla quell'offerta, sia economicamente, perché non gliene frega niente, l'ha detto Artono, cioè gli Artono hanno detto a noi dei soldi non ce ne frega nulla, se ci fanno le multe si paga le multe, cioè quindi non stiamo tanto a romperci le scatole del fair play finanziario, le coppe, perché mi sembra proprio un club che per il momento almeno non è interessato a dire si rientra, si fa finta, si cosa, niente, gli interessa completare la squadra. Da Como a me continuano a dire che Fabregas ha scelto Ken come principale obiettivo della propria campagna acquisti. L'altro giorno è uscito Delap, mi sembra da Fabrizio Romano, mai più parlato di Delap, cioè, no? Una notizia buttata lì come quella
0: un'esca, diciamo, definiamola un'esca,
1: come dire, oh, noi si va su un altro, sti cazzi, andate su chi vi pare, noi ci si tiene Ken, io mi tengo Ken. Però la sensazione è che questa sì sia la settimana quella che poi è decisiva, perché ragazzi, poi sabato prossimo è il 22, la Fiorentina gioca la prima del campionato il 24, quindi anche con un paio di giorni di ritardo rispetto alle altre permetteranno di fare più mercato, quello che volete, però questi sono, da qui al 24 sono i giorni decisivi. Dopo il 24 per me solo con 60 milioni viene a prendere Ken. Ah, se mi dai 60 milioni posso anche pensare di dartelo i 26-27, non io, intendo dire la Fiorentina. Fino al 24 io mi lascio il dubbio che 40 più bonus sia una cifra che possono smuovere le coscienze del Viola Park. Poi non sarà così, non succederà, io sarò felice, perché anche l'altro giorno Ken ha giocato la sua partita, ha fatto un bellissimo gol alla Ken, in spaccata, insomma, in karate, alla Ibrahimovic, chiamatelo come vi pare, però l'ha fatto bello. Mi è sembrato un giocatore meno egoista di altre volte, più dialogante anche se vogliamo, più coinvolto, concentrato. Quindi io mi tengo Ken, ma tutta la vita mi tengo Ken, ma saremmo imbecilli a dire non ci si tiene Ken, ragazzi, se sta così, cioè se Ken è questo a livello fisico, cioè Ken è un giocatore da 25 gol alla stagione, io continuo a pensarlo, cioè i 25 gol visti nel primo campionato sono i gol che può fare Ken in questo campionato che viene, è solo che deve stare bene tutto, ma questo non lo sappiamo, vediamo che le succede. Poi ho visto che comunque c'è sempre la schiera, la fila di tifosi che sono pronti a dare via Ken, pronti a dare via Gudmundsson, altro giocatore l'altro giorno, no, a me non mi è dispiaciuto per nulla, però se si dice sembra che si faccia un difetto. Ancora voi credete a Gudmundsson? Quante volte ce l'avranno scritto?
0: Sì,
1: io
0: così come
1: che ho visto l'altro giorno a me è piaciuto.
0: Poi è ovvio che parlando di campo c'è un aspetto piuttosto chiaro, che è questo 4-3-2-1 è un modulo assolutamente non solo provvisorio per interpretazione e non solo per caratteristiche, ma anche per interpreti proprio, perché per chi ha visto la partita e per chi come me ama le mappe di calore, che sapete è un termine che devo dire almeno due volte al giorno in diretta, poi lo dico fortunatamente anche fuori dalla diretta, Atta a livello proprio di interpretazione del ruolo ha fatto l'esterno,
1: sì.
0: Anche in fase di proposta Atta, se andate a vedervi la mappa di calore di Atta, c'è un arancione bello intenso largo largo largo a sinistra. La mappa di calore di Gudmundsson è un po' quella che potrebbe essere la mappa di calore di un gattino a cui è stato messo il GPS e poi al risveglio si va a vedere quali sono le, i movimenti che ha fatto vicino al lungomare. Cioè è una mappa di calore dove vedi che un giocatore sulla carta deve partire dal centro-destra, ma poi si accentra, si abbassa, si allunga. E infatti non è un caso che sia stato molto più propositivo fino all'infortunio un giocatore come João Mario. A me hanno impressionato due aspetti. Numero uno, João Mario fa 14 passaggi nel primo tempo, 11 dei quali nella metà campo offensiva. E se è vero come è vero che la Fiorentina non ha avuto tanto possesso palla nel primo tempo, se un terzino ha così tanti passaggi in proporzione al totale nella metà campo offensiva, vuol dire quando la Fiorentina ha attaccato e è andata in verticale lo ha fatto spesso dalla sua parte, spesso coinvolgendolo, la traversa, l'assist per Ken, mentre Valdepeñas, anche perché c'era già Atta paradossalmente a occupare quella zona di campo, lo abbiamo visto meno frequentemente là davanti. Per cui è un qualcosa che però, mi viene anche da dire, abbiamo anche già visto ai tempi del Sassuolo: un terzino più bloccato, un terzino che spinge un po' di più. La Fiorentina non ha un centrale adattato e quindi ci sta anche che, a seconda di come è strutturato l'avversario, uno dei due terzini possa spingere di più. L'accentrarsi di Gudmundsson ha favorito l'ottima prestazione di João Mario fino all'infortunio, per esempio. Ma io sono convinto che anche lì siamo tutto il tempo a dire e a raccontarvi che il mercato della Fiorentina non è finito, e non è finito in modo anche strutturale, se vogliamo, però alla prima partita di grosso sono già partiti i giudizi universali, come cantava Samuele Bersani. Cioè abbiamo già deciso che questi 90 minuti sono la fotografia, quindi,
1: della stagione,
0: del timore di grosso. Ma Fagioli e Ulai, ma io mi domando, detto che trovo veramente stucchevole questo riferimento continuo alla Fiorentina di Montella, lo paragona a riferimento, anche se sono passati 14 anni e non 40, per me è uguale a riferirsi ma la Fiorentina negli anni 80 faceva così e cos'ha. Cioè è cambiato il calcio, ma noi siamo ancora lì a dire nel 2012 la Fiorentina giocava così e quindi...
1: Ma poi scusami ora, perché quindi... è facile fare delle similitudini con quella Fiorentina parlando di qualità, no? Perché Pizarro, perché Borca Valero, perché Aquilani e tutto. Ma mi dite, chi è il Pizarro di questa Fiorentina? Dovrebbe essere Ulai? Va bene, non mi sembra che abbia le stesse caratteristiche. Chi è il Borca Valero di questa Fiorentina? Fagioli?
0: Secondo me nessuno ha caratteristiche dei
1: sembra,
0: primi.
1: Non mi sembra. Aquilani e Atta? Bah, non mi sembra nemmeno Aquilani tanto Atta. Cioè, presi per i capelli in un formato, no? Come si può dire? Lo compro in questo modo, ma arriva a casa in quest'altro. Ma non magari per qualità dei singoli, come in senso di forza assoluta, ma come qualità sì. Cioè è come se io comprassi un maglione verde e mi arriva un maglione blu, cioè è lo stesso maglione ma sono due colori diversi.
0: E quindi grosso è assolutamente legittimato a considerare Ulai, Fagioli e aggiungo Atta non compatibili tutti e tre, secondo me in modo anche corretto in questo momento, ma anche nel corso della continuità della stagione lui ne considera due su tre assolutamente compatibili. Per il terzo, che probabilmente sarà Fagioli alla fine, non c'è il posto fisso assicurato al 100%, che invece sugli altri due è, diciamo, suggerito anche da quello che è il modo con cui la Fiorentina ha costruito la sua squadra. Ora è lesa maestà, cioè dobbiamo già condannare un allenatore perché nel suo 4-3-3 o come lo vogliamo chiamare, lui preferisce o preferirebbe avere con un giocatore di qualità, peraltro se il giocatore di qualità è Ulai, con tutti i limiti del caso, perché ora siamo tutti esaltati da Ulai.
1: Ma a me la
0: benissimo,
1: non mi ha fatto impazzire.
0: Ma poi ricordiamoci sempre, uno, è un 2006, e già su quello partiamo, diciamo, con tutte le riflessioni e la prudenza che serve per un 2006 per non considerarlo già pronto, visto che insomma fino a pochi anni fa in Italia consideravamo giovani quelli di 24-25 anni, ora siamo pronti a dare le chiavi di una squadra a un 2006 e a un 2007, cioè Ulai e Mastantuono. Se Grosso si fida di Ulai, ma forse anche per lenire un po' di carenze, perché a me sembra un giocatore molto istintivo, e forse in fase di non possesso questo istinto rischierà anche di fargli prendere tanti cartellini gialli, rischierà anche di fargli perdere un po' la posizione, se per lasciare anche un po' di libertà di crescita a questo ragazzo, lui attorno a Ulai vuole due giocatori un po' più di fisico, e uno dei due rischia di essere Attà, che è un giocatore che ha lo sguardo rivolto sempre in avanti, automaticamente diventa un difensivista. Cioè, tutto questo perché non ha, secondo qualcuno, il coraggio di mettere Ulai e Fagioli insieme. A me sembra una visione non solo riduttiva, ma anche molto pericolosa, perché siamo partiti con l'entusiasmo, l'aeroporto, Mastantuono, la Champions, tutto va a livello di, appunto, enfasi a arenarsi perché l'allenatore non mette insieme due centrocampisti.
1: Tra l'altro io continuo a pensare che Ulai sia tutto quello che ha raccontato Francesco, cioè mi sembra davvero molto istintivo, bellino la palla tra i piedi, frullino per andare a recuperarla, strappa il pallone agli avversari, tutto ganzo, ma ancora veramente acerbo per entrare a gamba tesa nel calcio italiano. Ma questo non vuol dire che non lo può fare da lunedì prossimo contro la Roma. Per me può giocare di titolare tutte le partite dell'anno e mi auguro che in questa titolarità cresca di partita in partita, di minuto in minuto. Mi sembra ancora un po' acerbo, ecco, uso il termine acerbo perché per fare quel ruolo ci vuole ancora tanto gnegnero e lui ce l'ha calcisticamente parlando, mastica calcio, ma tatticamente parlando è un giocatore che ancora deve farsi. Non è un'offesa, è un 2006, cioè che si debba fare un ragazzo del 2006 che è pari età dei ragazzi che ha vinto lo scudetto l'anno scorso in primavera e che sono stati tutti ceduti tra Serie B, Serie C e estero, ricordiamolo, pari età. Quindi non è che si sta dicendo che da un momento all'altro questo ragazzo può essere un fenomeno. Lo è un bel giocatore e ci piace perché salta l'uomo, perché è carico di adrenalina, insomma è un bel giocatore, però stiamo calmi anche lì. E detto questo, ha detto benissimo Francesco, se intorno gli vuole mettere due giocatori più strutturati, tra l'altro la Fiorentina ha tutti i giocatori strutturati ma della grande qualità, cioè perché Ndur è un giocatore strutturato fisicamente, lo vedi da vicino, è enorme, però ha qualità quando tocca la palla. Brescianini stesso, che ormai tutti abbiamo dato per venduto, lo sappiamo i motivi per i quali lo diciamo, ma l'altro giorno ha giocato una buona partita Brescianini, eh. È un giocatore che quando deve far ripartire l'azione il passaggio verticale ce l'ha, la visione di gioco ce l'ha, salta anche l'uomo, Brescianini, e anche lui ha un altro 1,85 m, 1,87 m. A me non è dispiaciuto guarda, torno sul dato che mi avevi portato prima, il possesso palla,
0: 39% di possesso
1: ma
0: palla,
1: ma che cacchio se ne frega se vinci 4-1 del possesso palla, cioè la Fiorentina deve essere votata per forza al palleggio, è stata fatta per palleggiare? Io non credo, io credo che l'aggressione a centrocampo, come dire, i reparti stretti, l'attenzione uomo su uomo. Io ho visto per esempio un Dragusin che dal vivo mi ha fatto un bel effetto, perché ragazzi, le vociate che gli ha fatto Dragusin non sono le vociate di Ranieri, isteriche delle volte, anche se ora anche lui si è dato una calmata, Ranieri l'altro giorno mi è piaciuto molto, è stato tranquillo, aiutava Valdepenas come dire, dandogli molta fiducia, quindi viva anche Ranieri se è questo Ranieri, ma Dragusin comandava la difesa come la deve comandare un difensore centrale, teneva la riga sempre a braccia aperte, saliamo insieme, stiamo attenti, accorciamo. Insomma, sono tante cose positive che vanno poi verificate anche con squadre più forti. Ragazzi, la Roma, quale squadra migliore della Roma si poteva affrontare per capire di che pasta è fatta questa Fiorentina? Lunedì prossimo ci si dà il dente. Ma, scusami,
0: sì,
1: non vuol dire che se la Fiorentina perde 1-0 a Roma contro la Roma all'Olimpico che è finito tutto, E non vuol dire che siamo in Champions se la Fiorentina vince 1-0 all'Olimpico e quindi si va in Champions. O si pareggia, siamo a metà del guado.
0: Equilibrio è una parola che mi piace tantissimo. Cheat Fabio Grosso.
1: Anche a noi, però difficile, non fa rima con Firenze.
0: No. A proposito di Grosso, Marco Immobilista dice: andiamo al nocciolo. Lunedì il pronostico ci penalizza a Roma. Loro sono praticamente gli stessi della scorsa stagione. Noi una squadra abbastanza rivoluzionata con l'allenatore nuovo, ma aggiunge in generale dovrà essere la società a proteggere Grosso in caso di risultato negativo. Ora Marco, però, se c'è bisogno della società per proteggere l'allenatore alla prima partita di campionato, io sinceramente mi arrendo e forse conviene a tutti arrendersi. Ai tifosi della Fiorentina, Fiorentini, dice Aldo da Piombino, puoi dare anche tutto il Real Madrid, non saranno mai contenti. I veri tifosi siamo noi fuori da Firenze. Ecco. Vai all'attacco, Aldo da Piombino. Io non vedo benissimo Ulai e Fagioli. Penso che il Livoriano abbia in prospettiva molte più qualità di Fagiolino, che mi sembra già nel suo hype non esaltantissimo. Quindi cederei Fagioli sui 25-30 e con quei soldi acquisterei un centrocampista più utile, un perno di copertura da mettere in mezzo a Ulai e a Tà. Per esempio, ieri un ascoltatore aveva fatto un nome meraviglioso per quanto mi riguarda,
1: sì.
0: Giocatore che però vale, secondo quelle che erano anche le intenzioni del Bayern che lo stava per cedere all'Aston Villa, un trentello fatto bene, ed è João Palhinha, che è un classe 95, valutato appunto 30 milioni, cercato dalla Premier, cercato dall'Aston Villa, dal Newcastle. Per un 31enne 30 milioni la Fiorentina non li spende. Però quel profilo di giocatore lì a me piacerebbe tantissimo, ecco, soprattutto perché consentirebbe a Ulai di sgrezzarsi senza dover affrettare i tempi e a Tà di essere se stesso molto, molto semplicemente.
1: Anche perché,
0: molto,
1: ecco, io penso che a Tà sia quello che in questa fase della Fiorentina, uso un termine forte, forse ci vorrebbe un intermedio, ma uso questo, sia quello più penalizzato. Cioè, io credo che le caratteristiche di Atta siano penalizzate dal fatto di giocare esterno. Poi dice, ma come Pietro ha fatto l'assist dopo 62 secondi? Hai visto, ha rubato palla. Sì, allora ragazzi, andate a rivedervi l'azione, il Benevento fa un pastrocchio, Atta è un giocatore di grande qualità, mette una palla deliziosa sul secondo palo per Gudmundsson, inserimento gol, benissimo. Ma Atta non deve andare a fare i cross dal fondo, cioè se gli capita lo fa e fa anche bene, ma Atta deve essere nel vivo del gioco. L'altro giorno un po' fuori secondo me dal gioco.
0: Infatti l'aspetto positivo della storia è che è favoloso a trovare la posizione anche quando non è,
1: sì,
0: nella sua.
1: Bravo, bravo.
0: L'aspetto negativo è che, come ha detto lo stesso Grosso, mi sembra nel pre-Benevento, per forza di cose è lui quello più adattabile e da adattare, e ovviamente non avendo alternative, perché l'alternativa è Croci, siamo tutti contenti di averlo visto in campo, ma non può essere un'alternativa a lungo termine o con troppa continuità.
1: Tra l'altro
0: perdi un giocatore che nel vivo del gioco ti fa molta più la differenza che a stare largo largo a sinistra.
1: Farò male a qualcuno nel dire che appena la Fiorentina avrà acquistato un esterno, forse anche due, che possano sostituire e alternarsi con Gudmundsson e Mastantuono, Croci non giocherà più.
0: E si farà il suo bell'anno di primavera.
1: Il suo anno da protagonista in primavera. E questo non è un limite. Non è un limite da sotto età, ma non è un limite. Cioè, vorrei che fosse chiaro anche questo, perché anche l'altro giorno c'era che mi faceva gomitino quando entrava Croci. Hai visto? Ora lo fa giocare tutte le partite. No, non lo fa giocare tutte le partite, lo fa giocare perché deve farli giocare per far rifiatare quelli davanti. E bene, perché nel senso siamo contenti che possa essere un ragazzo così giovane ad essere oggi l'alternativa. Oggi, a metà agosto. Domani Croci torna a essere il titolare inamovibile, maglia numero 10 sulle spalle, quella che sarà della primavera di Andreazzoli, da sotto età. Evviva!
0: Diciamocela tutti, siamo ben lontani dal 4-3-3 che voleva Grosso, ma lontani lontani, dice Damiano. Però anche questo, se uno ha come punto di partenza Berardi, Pinamonti, Lorientè, ma anche solo Berardi, Lorientè, e ad oggi siamo con Mastantuono che è arrivato da una settimana e manca l'esterno a sinistra, dovrebbe essere anche questo un attenuante per l'allenatore. Cioè, dovrebbe essere quantomeno un modo di dire, a maggior ragione non trasformiamo la partita col Benevento nel manifesto del gioco di Grosso, che non ha esterni, ha due giocatori che sono adattati con caratteristiche diverse, e quindi aspettiamo che il mercato si compia. Non per mettere pressione a Paratici, però semplicemente per dire che nel 4-3-3 che uno avrebbe potuto immaginarsi due mesi fa, ad oggi mancano i due esterni.
1: Ma sta buono o ha giocato?
0: Allora, secondo me è comprensibilissimo quel brusio entusiasmante quando Grosso urla Franco.
1: Bello, è stato bello.
0: Già lì,
1: ti dico che è stato bello.
0: Vibrazioni. Lo vedevi da tutte le parti, ti giravi, guardavi da una parte, dall'altra, vedevi entusiasmo.
1: Anche
0: cioè
1: lui,
0: si
1: non l'ha capito. Io l'ho scritto. Era
0: tutto
1: lì che
0: bello.
1: Si guardava intorno e mi diceva, ma che botta c'hanno questi?
0: Poi, in campo, io dico, quel tiro a giro sul 4-1, meno male, non si è trasformato in gol, perché bisogna, secondo me, andarci con molta cautela su questo ragazzo. Nel senso, è giusto avere entusiasmo, però è bene che anche lui faccia un percorso graduale. Quindi un gol inutile, per quanto sarebbe stato bellissimo, in quel momento, in una partita già chiusa, sarebbe stato troppo. Ecco, quindi ben venga una partita in cui lui ha avuto anche un saggio di quello che prova Firenze nei suoi confronti. Poi per le grandi giocate, grandi assist, grandi gol ci sarà,
1: ma certo,
0: ci sarà tempo. Poi se Croce è davvero forte a 16 anni come altri giocatori che a 16 anni giocano in Germania e Inghilterra titolari o quasi titolari, perché non farlo giocare e crescere in prima squadra? Se è forte per il concetto italiano è un giocatore a 34 anni forse, però Emanuele, allora, sarà forte, non sarà forte, ma per quale motivo non dobbiamo far fare a questo ragazzo, ricordando che la Fiorentina l'anno scorso ha vinto il campionato primavera con ragazzi di praticamente 20 anni, 19 anni e mezzo, lui ne ha 16 e uno spicciolo, e ora gli diamo addosso la pressione di dover subito incidere in prima squadra perché è forte? Non potrebbe essere forte, ma comunque bisognoso di un anno in cui fare la primavera, e poi questo non toglie la possibilità di allenarsi con la prima squadra, fare un tot di convocazioni, di apparizioni, però tu pronti partenza via lo vuoi togliere dalla primavera e inserirlo in prima squadra. A me sembra un po' avventato, indipendentemente da quello che succede in Germania e in Inghilterra, ecco, non deve essere quello il riferimento secondo me, perché tu non puoi prendere come riferimento, che so, va tanto di moda, andava di moda tanto l'anno scorso citare Max Daumann dell'Arsenal, 31 dicembre 2009, che l'anno scorso aveva collezionato un po' di presenze, credo alla fine una dozzina mal contate. All'inizio il giocatore non è partito però con la certezza di trovare spazio, ma è stato fatto un percorso graduale che poi nella seconda parte dell'anno ha portato il dicembre 2009 a fare delle apparizioni. Ecco, a me sinceramente le squadre europee facciano così non interessa sul singolo, interessa per il sistema, il paragone lo puoi fare sistema su sistema. Ecco, c'è Andrea in linea, buongiorno.
2: Buongiorno. Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati. Una domanda, una considerazione. Allora, preso atto che si sta giocando con 4-4-1-1 perché Atta si sta facendo giocare esterno, una domanda, ma quando arriverà l'esterno avrà il coraggio di giocare con Atta, diciamo mezzala, visto che ha detto che non lo ritiene una mezzala? E poi voglio dire
0: aspetta, che vuol dire ha detto non lo ritiene una mezzala?
2: Lui è grosso ha detto che per lui Atta non è una mezzala, lui lo vede in altre zone del campo. Queste sono parole di Grosso, e quindi mi pongo degli interrogativi, dove lo mette, e avendo un centrocampo, se lo dovesse mettere mezzala, avendo un centrocampo, un Fagioli, Atta e un altro, un preso, un Dus, cioè, come si fa a definire una squadra offensiva una squadra che concede, che ha solamente il 35% di possesso palla? E guardi l'occasione con il Benevento, le occasioni del Benevento sono come tiri in porta, poi i nostri sono in gol e loro sono ciabattati, però il Benevento ha fatto la partita e noi si è fatto la difesa, perché questo è il gioco di Grosso. C'è chi si meraviglia che Grosso gioca così. Grosso ha sempre giocato così, quindi non ci aspettiamo l'italiano della situazione. Grosso è questo, quindi chi lo comincia a criticarlo ora si mette l'animo in pace, perché lo critica per tutto l'anno, perché... Però mi piacerebbe sapere se viene un esterno Atta dove lo mette.
1: Bene. Bene, Andrea, grazie, ti rispondiamo. Ciao.
0: Ora io sto ricercando intanto la conferenza.
1: Io non ho ascoltato una dichiarazione così netta che Atta non può fare il centrocampista.
0: No, siccome io me la ricordo bene quella risposta, non voglio fare il riassunto, ma ora ricordo.
1: Vado a cercare.
0: Sì. Tanto era il pre Benevento, non era il post.
1: Comunque Atta secondo me farà la mezzala, nel senso che poi, per esempio, io credo che il centrocampo titolare della Fiorentina il più delle volte potrebbe essere Ulahi, Atta, Dur, perché credo che Dur lo leverà malvolentieri, Di poi dipende se viene Torsvet, a quel punto sarà Torsvet a giocarsi il posto con Endur del caso, però ho l'impressione che il suo equilibrio possa essere quello: attacca e fa la mezzala di qualità, di inserimento, Endur uguale ma con magari un po' più di attenzione anche in fase difensiva. Però ecco, detto questo, se arriva un esterno, Attà fa il centrocampista.
0: Guarda, posso leggere da Firenze Viola?
1: Sì, sì, certo.
0: Qualche giorno fa, parlando di Attà, ha avuto qualche problemino, ma ora sta meglio. L'unico un po' acciaccato è Mandragora, che ha un problema alla schiena. Bene. Sul ruolo di Attà, uno all'inizio ha delle idee, ma poi bisogna vedere le varie situazioni. Per adesso gioca un po' più avanti, perché abbiamo abbondanza a centrocampo. Che tradotto non vuol dire non vedo Attà mezzala come ha parafrasato l'ascoltatore, vuol dire una cosa molto più semplice: avendo 62.012 centrocampisti e zero esterni d'attacco, trequartisti, l'unico
1: per farlo giocare titolare,
0: siccome si gioca quasi con Attà e altri 10, ad oggi devi chiedere un sacrificio a Attà e metterlo in una posizione del campo in cui è un po' meno nel vivo del gioco, ma non perché non lo vede come mezzala. Anzi, la risposta fu proprio articolata per dire:
1: io lo vorrei vedere lì,
0: io lo vedo da mezzala sinistra, ma in questo momento ho tanti centrocampisti, non ho un esterno d'attacco, non ho un trequartista che possa agire sul centro sinistra, e per adesso lo metto lì. Traduzione: non lo vedo come mezzala. No, non l'ha mai detto, ma non lo pensa nemmeno Grosso.
1: Cioè, la Fiorentina dovrà iniziare la stagione con 6 centrocampisti. Attualmente sì, è ancora in uno stato di overbooking il centrocampo della Fiorentina. C'è Brescianini, c'è Fabian, entrambi potrebbero andare via. Mandragora per me parte come riserva. Fagioli non sappiamo. Guarda, Fagioli aveva un muso quando è uscito, poi dice: ma che voi fate, gli psicologi dei giocatori? No, no, per carità di Dio. Ma tra il Fagioli degli ultimi 3-4 mesi della passata stagione e quello di quest'estate, io ci la vedo una differenza. Poi se io è sempre il solito discorso su Fagioli e su Ken: se rimangono entrambi convinti e di poter fare quello che devono fare, felici fra virgolette, e io sono contento, perché sono due giocatori che mi piacciono. A me è piaciuto più la Fiorentina con Fagioli e la Fiorentina con Ulai l'altro giorno, almeno questo è il mio gusto, perché certo, Ulai è distante, certo, ancora dalla forma, dall'inserimento, da quello che... però a me piaceva più la Fiorentina con Fagioli. Quindi ben venga se rimangono, però anche lì c'è del lavoro in uscita, e anche Fagioli potenzialmente potrebbe andare via. Quindi è un centrocampo che ha delle certezze, compreso Attà, che ha giocato sempre e che secondo me con questo allenatore giocherà sempre. Io vi ho fatto vedere la faccia quando a un certo punto Attà ha chiesto il cambio, c'è stato un momento di terrore, poi non è niente, ci hanno detto tutto a posto, sia lui che Joao Mario benissimo, però insomma ancora ce n'è da fare di strada.
0: Comunque in tanti correttamente citano anche Paolo da Grosseto, Luca, sì, Matteo, la conferenza stampa numero 1 di Grosso, quando lui disse: Attà per me è una mezzala sinistra. Assolutamente, ma io vi ho citato quella pre-Benevento perché secondo me
1: l'ultima
0: era quella a cui faceva riferimento l'ascoltatore, ma anche lì è molto semplice, non andiamo all'ufficio complicazioni affari semplici. In questo momento Attà è il più adattabile per caratteristiche, ma nella testa dell'allenatore è una mezzala sinistra. Poi, facendo un attimo anche mente locale tra di noi, quali sono le alternative come si può dire, che ad oggi può avere la Fiorentina per un ruolo che ad oggi è scoperto, se non schierando Artur Attà? La risposta purtroppo non c'è, o perlomeno c'è solo Croci, ma ora mi sembra un po' ecco avventato. Detto questo,
1: abbiamo
0: Saretta.
1: Giovanni.
0: Ah, c'è Giovanni.
1: Giovanni,
0: allora,
1: buongiorno.
0: Bene.
2: Buongiorno a tutti. Siamo in macchina a Cupra Marittima e oltre a me Giovanni da Legnaia c'è Eudes da Carassai, Liliana da Palmanova e il nostro nipote Lorenzo.
1: Ma bellissimo, salutiamo tutti con grandi abbracci.
2: Macchina multietnica.
1: Benissimo.
2: Ascoltate, la domanda è semplice: ma se arrivasse un'offerta da 40 milioni per un centrocampista, voi, e ripeto voi,
0: sì,
2: chi vendereste? Ulai o Fagioli?
0: Fagioli. Grazie. Subito. Guarda, io ti rispondo subito, non ti faccio neanche buttare giù il telefono.
1: Ciao Giovanni, ciao Giovanni, ciao tutta la macchina.
0: Fagioli, subito. Ma, sì, parte Ulai comprato un mese fa, non lo puoi rivendere.
1: Lui lo dice per dire: mi piace di più Fagioli o Ulai, fondamentalmente.
0: Tutta la vita Fagioli.
1: anche per tanti, a parte che 40 milioni per Fagioli è una cifra che se te lo offrissero non tornerebbe più. Perché, ripeto, facciamo un attimo di cronaca di quello che sappiamo su Fagioli. Fagioli non è contento di questo precampionato perché si aspettava un altro tipo di trattamento. Questo cavoli suoi, eh? È lecito per l'allenatore fare scelte su Fagioli ed è lecito per Fagioli sentirsi magari in difficoltà in questo senso. Il suo procuratore sta cercando una soluzione per farlo, per fargli cambiare maglia. La valutazione della Fiorentina è 30 milioni, la valutazione del procuratore è 20. C'è 10 milioni di differenza tra quello che pensa il procuratore di poter prendere da Fagioli nel mercato e quello che invece pretende la Fiorentina. Io non so se si metteranno d'accordo eventualmente per una via di mezzo. Sicuramente a 25 la Fiorentina farebbe plusvalenza e quindi non ci sarebbe problemi, forse anche a 20, anzi senza forse. Però ecco, la situazione di Fagioli è molto in divenire, perché se la Fiorentina dice certo, se nessuno si presenta alla mia porta me lo tengo volentieri, non è un non lo cedo. Dall'altra parte c'è la controparte, che è agente e calciatore, che dicono stiamo cercando una soluzione d'uscita. E siamo al 17 di agosto, quindi non è banale come percorso pensare di trovare 30 milioni per Fagioli. Non, secondo me non li troveranno 30 milioni per Fagioli, ma è una partita aperta, ripeto, perché nonostante, ancora lo dico con un punto di fastidio, perché mai come quest'estate mi sono ritrovato a dover spiegare alle persone che definire giornalisti giornalai e definire chi lavora nel mercato come dei millantatori bastardi che distruggono la serenità della Fiorentina mi sta infastidendo, perché purtroppo c'è qualche imbonitore delle folle sui social che sta riversando odio nei confronti di chi fa questo lavoro come se si volesse il male della Fiorentina. Sappiate che chi pensa che le persone che parlano a questi microfoni abbiano questo obiettivo veramente sta pensando a delle cazzate e vi state facendo imboccare da persone che non so per quale motivo ce l'hanno i giornalisti. Sappiatelo, perché è fastidioso quest'anno questo trend che sta prendendo. Allora, siccome chi non vuole sentire ciò che i giornalisti riescono a scoprire parlando con i protagonisti delle vicende calcistiche, non ascolti, non c'è problemi, non legga, si faccia il suo blog su Facebook o su Twitter o su Instagram e se lo legga, perché gli altri lavorano al meglio delle proprie potenzialità. Scusate, ma guarda, anche l'altro giorno ho letto della roba su Niccolò Santi. Niccolò Santi è il male di Firenze ora, un ragazzo che non c'ha nemmeno 30 anni, che lavora tutti i giorni da quando ne ha 16 per fare questo lavoro con una passione che voi non avete nemmeno idea, è il male di Firenze, perché vi racconta che la Fiorentina a 40 milioni si siede per cedere Ken, perché lui sa questo, e allora lui è il male. Vabbè, scusami.
0: Io aggiungo grazie a Niccolò Santi.
1: Grazie a Niccolò Santi.
0: Sentiamo due WhatsApp audio, Saretta. 10:52.
3: Viva Bende, viva Pietro.
0: Viva, viva.
3: Se Karl Marx fosse vissuto nella New York degli anni 80 e 90, avrebbe descritto le tartarughe ninja come l'avanguardia proletaria alla riscossa dalla fogna, con la pizza come simbolo di rivoluzione.
0: Bello.
3: Grosso l'avrebbe semplicemente schierati a tridente con Michelangelo davanti e Leonardo dietro a dare fosforo, ma avrebbe comunque trovato un posto a Mastantuono. Cowabunga.
4: Beh, sono d'accordo con te, è veramente stucchevole questo paragonare sempre il centrocampo di Borca Valero, Pizarro, Aquilani. Mamma mia, i due coglioni, basta.
0: Mi piace, poi diciamo è ripartito in un certo modo e poi boom, giù nel canestro, anzi bang giù nel canestro, mi avrebbero detto i Griffin.
1: Cowabunga!
0: Gli altri vendono Suzuki a 35, Christiansen a 25, noi un po' di culo mai? Però Luca, perdonami, allora bisogna partire anche da questo presupposto. Se per te non vale Christiansen, quello dell'Udinese, che va all'Atalanta a 25, quante partite hai visto di Christensen l'anno scorso nella difesa dell'Udinese? Numero uno. Numero due, Suzuki a 35. Suzuki ha delle caratteristiche che per il calcio moderno sono eccezionali, perché è un centrocampista in porta. Magari tra i pali se ne trovano anche 10 facilmente più bravi di Suzuki.
1: Ma sì.
0: Però non è un caso che Paris Saint-Germain, Juventus, ora l'Aston Villa lo abbiano cercato. È un portiere per il calcio di oggi, è favoloso. Io faccio fatica a ricordare dei piedi così eccelsi come quelli di Suzuki.
1: Vado a fare centrocampista, però va bene, questi sono gusti. Io per esempio non mi fa impazzire un mio portiere.
0: No, ma ci sta, però per una squadra che vuole avere un predominio clamoroso e quindi magari parte anche dal presupposto di dire tre tiri in porta a partita, due tiri in porta a partita, però il portiere mi tocca 60 volte il pallone coi piedi, avere un nome Suzuki
1: fa la differenza,
0: roba.
1: È vero, hai ragione. David, buongiorno.
5: Ciao, buongiorno. Mi volevo riallacciare a un discorso sul Grosso, però prima permettimi, visto che avete parlato appunto del discorso delle critiche ai giornalisti e così, io una cosa devo, al di là del merito su cui non voglio entrare, però la terminologia usata quando si mettono in ballo altri mestieri per deridere e offendere, tipo giornalaio, sarà che io vengo da una famiglia che ha avuto
1: un'edicola
5: e così io non capisco che perché si debba offendere o comunque cercare di sminuire una persona con questo tipo di accezione, ecco, perché secondo me ogni lavoro ha
1: la sua dignità. Ma figurati, sfondi una porta aperta, David.
5: Parla uno che è un acerrimo contestatore della Valle, però mi dava noia quando veniva definito Sabattini. Ecco,
1: sì, ma guarda, sfondi una porta aperta, hai perfettamente ragione, apprezzo veramente, tu lo sottolinei, guarda.
5: E quanto al discorso invece sul calcio, volevo dire, chi dice che Grosso ha il blocco basso, così io vorrei ribattere dicendo, ma in questo precampionato, compreso la partita di Benevento, che alternative aveva? Perché
0: giusto.
5: Giocando con due mezzi punti, chi pressa? Gudmundsson, Ken, non ce l'ha. Quindi io dico, se un domani lui prende il mediano, prende l'esterno veloce che salta l'uomo e già questi due innesti, perché poi il terzino comunque ce l'avrebbe già, io credo che possa anche cambiare la sua filosofia di gioco. Volevo dire questo.
0: Grazie mille.
1: Ciao David, grazie.
0: Ciao David. Allora, su questo vale per il caso specifico di quello che ha sottolineato l'ascoltatore, ma in generale vale anche per, secondo me, tutte le zone del campo, cioè anche i giocatori in questo momento occupano il proprio ruolo, non sono al 100% del loro potenziale, quindi uno può anche essere rimasto un po' sconcertato da come la Mesta ha messo in difficoltà Valdepeñas.
1: La Mesta è un bel giocatore.
0: È un bel giocatore. L'anno scorso ha fatto 10 gol da esterno in Serie C. Quindi è un ragazzo che sicuramente ha le idee chiare, ha sicuramente talento. Vale, non aveva il valore di una C, ma in Serie B ci starà benissimo. Il Benevento è una squadra che probabilmente.
1: Fisicamente poi era veramente più avanti.
0: Ma il Benevento anche a centrocampo con Prisco e Maita aveva due giocatori di qualità, perché Maita è uno che secondo me avrebbe potuto anche benissimo stare in Serie A in un altro momento della carriera, ora non è più giovanissimo, ma vabbè, molto anche meno di fisico rispetto ai vari Indur e Attà. Ecco, proprio per questo una partita di Ferragosto a me utilizzarla così tanto per fare delle valutazioni è un po' sospetto. Mauro da Greve, ottima considerazione, dice prendere Matic invece di Torsvet del Sassuolo, ma non credo che il Sassuolo abbia tutta questa voglia di perdere Matic. Lasciamo,
1: poi ce ne saranno anche altri però di giocatori
0: certamente,
1: che possono
0: certamente
1: fare quel tipo di
0: se
1: mestiere.
0: Ora l'idea è prendere un giocatore con quelle caratteristiche, allora
1: detto che
0: c'è margine per trovarne tanti in Europa che non siano né Matic né il Paligna di cui
1: però
0: parlavamo
1: prima. Però ti posso dire una cosa, ma se la Fiorentina ora ha da fare almeno due operazioni certe, ma bisogna per forza andare a complicarsi la vita e andare a prendere un altro calciatore a centrocampo che abbia quel tipo di caratteristiche, quando comunque, certo, con determinate caratteristiche e che possono o meno andare di traverso a questa squadra c'è Mandragora e lo può fare, cioè nel senso Mandragora non deve fare il titolare in quel ruolo, no? In teoria c'è Ulai, poi se va via Fagioli decideranno se serve un'altra alternativa a quel tipo di giocatore, però io fossi Mandragora mi preoccuperei se dato via Fagioli andassero a cercare un altro calciatore in quel ruolo lì, perché allora vuol dire che forse via via col passare dei mesi non giochi più. Cioè, io ho altre, io da osservatore esterno avrei altre priorità. Cioè io prenderei due esterni e il centrocampista, uno in più lo prendo se vogliono Torres, per carità, ma lo prendo se proprio ce n'è bisogno, se proprio l'allenatore dice mi serve quel calciatore, perché altrimenti ora la Fiorentina ha bisogno di uno e forse di due esterni al mio preavviso, e di cedere due o tre centrocampisti per arrivare al numero alla prima di campionato. Poi che si debba mettere sempre più castagne sul fuoco, ognuno fa come vuole, ma mi sembra anche esagerare delle volte.
0: Guarda, prima di chiudere la prima ora, bello overbooking, fa molto aeroporto in alta stagione. Floro Flores in conferenza, la domanda chi prenderesti dei giocatori della Fiorentina, ha detto l'AI, verissimo. Poi abbiamo sempre un piacere ascoltare voi due, diciamo anche preferivo ascoltarvi dalla piazzola in campeggio con la birra in mano invece che con il sacco del sudicio. Ci manda anche
1: il sacco del sudicio?
0: Un allegato, Marco che sta sistemando penso un garage.
1: Marco, ci dispiace, purtroppo finiscono per tutti.
0: E l'ultimo, se Olai è un campione, l'essere giovanissimo è un minus?
1: No, nessuno l'ha detto, nessuno l'ha pensato.
0: Ma infatti non è il punto debole di Olai l'essere giovanissimo. Il punto debole di Olai è che essendo giovanissimo non è ancora un giocatore compiuto, e quindi non possiamo partire dal presupposto che una squadra quindicesima con l'ambizione, con la pressione e l'entusiasmo possa affidarsi vita natural durante a un ragazzo che deve ancora fare il suo corso e il suo percorso.
1: La parola campione ha un significato preciso. Andiamo in pausa, ci torniamo tra poco. Radio Firenze Viola, chi si compra?
6: Radio Firenze Viola.
7: È come scendere in... Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
6: Radio Firenze Viola.
1: Mastantuono, che sta tornando a Firenze, finalmente, perché siamo tutti in attesa di questa pioggia che ci porti un po' di refrigerio. Speriamo non faccia danni, viene da dire, perché quando poi si aspetta l'acqua in periodi estivi da così tanto tempo sappiamo come va a finire, quindi auguriamoci sia una bella rinfrescata e nulla più. Ovviamente siete sul lato di Firenze Viola, questo è Chi si compra con Francesco Benvenuti e Pietro Lazzarini in studio, Stefano Carlesi in questo momento a curare la parte tecnica in bellissimo arancione vestito. L'altro giorno l'ho visto con le scarpette ai piedi, è stata un'emozione.
0: Anch'io ho visto su Instagram qualità devastante.
1: No, la qualità non lo so, perché ho visto solo un fermo immagine, tra l'altro una fascia insomma abbastanza rivedibile, però questo ha i capelli troppo lunghi, evidentemente gli vanno sugli occhi. 348-75-9933 per i vostri messaggi audio di testo, non ci cacca nemmeno di Striscio.
0: È troppo concentrato, Stefanone. No, sta leggendo le dichiarazioni di Bisoli dopo lo 0-0 della Pistoiese in amichevole col Seravezza.
1: Vabbè, però ci sta, calcio d'agosto. Sì, quando inizia il campionato di Serie C,
0: secondo me un po' dopo, ora sinceramente quando il calendario inizia? Purtroppo la mia Fortis non ha più dimestichezza con la D.
1: Dopo prima settimana di settembre,
0: c'è tempo
1: quindi
0: ancora per gli arancioni per completare la squadra.
1: Non è nel giro dei grassi, la notizia è questa.
0: È vero, perché la Pistoiese dovrebbe essere nell'E mentre il Grassina nel D.
1: Nel Grassina è quello in tutto, c'è cioè tutto, che cosa c'è, il Siena,
0: sì,
1: Prato.
0: Esatto, però ora non so perché, ripeto, purtroppo da quando la Fortis è precipitata.
1: C'è la Rondinella, chiaramente i nostri amici della Rondinella nello stesso girone. Bene, insomma, c'è
0: tornerà anche la Fortis, ricordiamo.
1: Tornerà?
0: Fortis Juventus, l'unica Fortis e l'unica Juventus di cui si può parlare.
1: Ok.
0: Oltre a Dragusin, scrive Walter, servirebbe un altro difensore bravo di testa, lui cita Gatti a proposito della Juventus, e a centrocampo prenderei sarebbe perfetto con Olai, come si è visto con la Costa d'Avorio.
1: Sì, però come si fa a mettere a sedere Chessy?
0: Soprattutto ricordiamoci sempre, questo vale per Chessy ma anche ieri, siccome sull'esterno a un certo punto ci sono stati 20 minuti in cui gli ascoltatori si sono divertiti a citare gli esterni, ricordiamoci sempre che la Fiorentina non può più prendere extracomunitari perché ha finito gli slot, occupandoli con Vieri e con Olai. Può prendere un extracomunitario dall'Italia, come è successo con Pellegrino, oppure Mastantuono lo ha potuto prendere perché ha il passaporto italiano.
1: Bravo, mamma mia, quando sei così puntuale.
0: No, perché poi è bello, perché per esempio qualche settimana fa si insisteva col nome di Rancunda, che poi è andata allo Sporting, e lo seguiremo con affetto lo Sporting, ci piace tanto lo Sporting, anche se ci piace tanto anche Fariolone, che è l'allenatore del Porto, quindi
1: vabbè, ci piace il campionato
0: ci
1: portoghese.
0: Ci piacciono tutti, ecco, del campionato portoghese.
1: Poi ci piace il Benfica perché c'è Rui Costa.
0: C'è Rui Costa, quindi almeno che Tommaso Loretto è contento. Però ecco, Irancunda in quanto australiano di origini della Tanzania o Tanzania,
1: non
0: per
1: mi risulta che sia europeo,
0: ecco, quindi non poteva essere comunque nella
1: ma
0: lista.
1: Pensa che ancora su non so che media lo stanno riportando, qualche solone dei social, continuano a mettere Revivo si chiama, penso che è un esterno, un terzino israeliano. E anche lì non si può fare non questo tipo fare. Di operazione. Si poteva fare Solomon se non fosse tornato, andato al West Ham, perché ha il passaporto portoghese.
0: Bellissimo. Bellissimo.
1: A caso. Però.
0: Tra l'altro ieri gol subito di Solomon nel 2-2 del West Ham contro il Burnley. Se ne parla in un altro contesto.
1: Nello speciale?
0: Speciale Championship. Salutiamo Matt che ci manda una foto. Il suo orizzonte in questo momento è il mare, sì. Nel Messinese.
1: Sono problemi tuoi, Matt, nel senso che se ascolti la radio mentre sei con i piedi in quel mare, insomma.
0: Se ne parla nello speciale Matt e i suoi gusti. Appena rientro arriva all'esterno da Mille e una notte. Ora la domanda
1: quando
0: è
1: rientri?
0: Matt, sì, quando rientri? Cioè prima o dopo la Roma?
1: Poi l'esterno da Mille e una notte. Ah, vuoi leggere un altro messaggio?
0: No, vai.
1: Volevo chiedere una cosa. Siccome sai bene che nelle ultime ore era partita la fainata.
0: Sì.
1: Rafa Leao. Chiaramente poi qualcuno ha dato seguito a questa voce e io dico, sempre per sottolineare come il mondo del mercato abbia delle vie spesso strane, indefinite e infinite, che io non credo che sia impossibile che un direttore sportivo del livello di Paratici non abbia fatto una telefonata così per dire sentiamo che banda è, ok? Cioè sto cercando di spiegarmi, cioè una telefonata per dire oh, ma Leao alla fine che fa? La può fare Paratici,
0: certo.
1: Davanti a sì, parte per 40 milioni e vuole la Champions più 5 milioni netti l'anno. Bene ragazzi, grazie delle informazioni.
0: Buon proseguimento di serata
1: sui nostri canali, cioè nel senso non c'è nessun problema. Però ecco, ti chiedevo come avevi preso questa
0: guarda, io ti dico, cioè sempre parlando di fantacalcio, io faccio lo stesso discorso per Sancho, cioè sono giocatori che tra l'altro in un'età simile, cioè un anno di differenza, non avrebbero dovuto essere a questo punto della loro carriera con
1: nello
0: tutti
1: stato,
0: questi dubbi,
1: certo.
0: Domande. Però nell'ipotesi fantacalcistica di Sancho alla Fiorentina, Leao alla Fiorentina,
1: chi
0: non si dice
1: di
0: nulla.
1: No? Dai.
0: Cioè, si sta zitti e ci si gode il panorama. Poi, Leao ad alto livello, col Portogallo, in Champions, è stato deludente. Perché le potenzialità del giocatore erano clamorose, sono clamorose. Poi ci sono stati anche l'anno scorso, il Milan affida una squadra a Allegri che negli ultimi anni si è ormai un po' fossilizzato sul 3-5-2 e gli costruisce una squadra senza attaccanti centrali, e costringendo Leao ad adattarsi a un ruolo non suo,
1: certo.
0: Poi ha questo carattere molto complesso da gestire,
1: usando un eufemismo,
0: però ecco, per la Fiorentina a livello fantacalcistico si parla veramente del nothing.
1: Nothing,
0: come direbbe qualcuno,
1: certo.
0: Via Fabian e l'investimento importante sull'esterno, dice Tommy. Poi Stefanone mio, ascolterei un paio di WhatsApp audio fatti bene.
8: Buongiorno Pietro, buongiorno Bembe, sono Tommy. Io non ho parole per tutti quelli che sono già a bubare su Grosso, che non è all'altezza, potrebbe non essere all'altezza. A parte i sei ma, e sono il patrimonio dei bischeri, come diceva sempre mio papà, ma voglio dire, ma come si fa dopo un mese scarso? Cioè che sono tutti nuovi, lui, la squadra, i dirigenti, sono tutti nuovi, pretendere la Fiorentina sia un orologio svizzero che vada a memoria, cioè dai ragazzi, via. Madonna, questa gente vuole il male di Firenze secondo me, ma non parlo dei tifosi, parlo di gente che ha visibilità. Un abbraccione, forza Viola.
0: Sei forte.
9: Ciao ragazzi, buongiorno. Allora, dalle parole di Grosso io mi sembra di aver capito che arriveranno 4 giocatori. Uno, vabbè, difensore, dovrebbe essere terzino sinistro. Il centrocampista non ho capito ancora se vorranno uno alla Tosvet oppure proprio un mediano, in modo da spostare Ulaye e Fagioli a fare la mezzala. E poi in attacco, dalle parole che ha detto, mi sembra di aver capito che potrebbe essere più di uno. Cioè potrebbe essere l'esterno e poi forse anche una punta di riserva, perché ovviamente quando manca uno fra Ken e Pellegrino ci vuole un altro esterno panchina.
1: Quanta gente?
0: No, ora l'ultimo direi proprio di no.
1: No,
0: L'ultimo se va
1: sono
0: via
1: alternativi,
0: Ken.
1: Quindi
0: poi purtroppo facciamo anche uno spoiler. Non ci sono le partite d'Europa.
1: In una stagione dove non ci sono le partite in più, no.
0: Giochi con un attaccante, ne hai uno di riserva.
1: Guarda,
0: basta.
1: Mi tornava tutto il discorso fino alla punta.
0: Sì,
1: cioè,
0: quindi diventano tre allora per la ricostruzione.
1: Oppure, io ripeto, mi sembra più facile immaginarsi la Fiorentina che cerca due esterni che non una Fiorentina che, per esempio, va a prendere il terzino sinistro. Mm-hmm. Anche se il terzino sinistro, cioè, ora scusatemi il paragone, ma quello mi aspetterei, cioè il Faraoni di turno a sinistra. Vuoi prendere anche l'ultimo giorno di mercato in prestito un diritto di riscatto se vedi che ce n'è bisogno, perché che ne so, si allungano i tempi del Parisi, non ti fidi di Ranieri o Vieri come alternative a sinistra, non vuoi far giocare João Mario a sinistra, quello che vuoi, quando manca Valdepeñas ovviamente, che tra l'altro prima abbiamo sottolineato magari gli aspetti più negativi della partita in queste paio di situazioni dove è stato un po' in difficoltà contro l'esterno del Benevento, ma a me è piaciuto nel senso generale, cioè, un giocatore che sa quello che vuole fare, che ha gamba, che salta l'uomo, la palla tra i piedi, un giocatore della Serie A, insomma, Dio gli stia già stretta, ma sono giocatori che hanno un livello che in previsione te l'aspetti altrove, non so se mi sono spiegato.
0: E poi, proprio perché anche lui però è un ventenne,
1: 2006, anche
0: ecco,
1: lui.
0: Ebbene, io penso soprattutto in questi ultimi ritocchi che la Fiorentina deve fare, come dice qualcuno, per completare e implementare la rosa, cheat grosso, magari anche qualcosa non tanto di esperto a livello anagrafico quanto di conoscenza di certi palcoscenici. Per questo io terrei d'occhio anche quello che accadrà nei prossimi 10 giorni da un punto di vista europeo, perché tra questo giovedì e il giovedì successivo ci saranno tutti i preliminari delle varie competizioni europee. Siccome ci sono alcune situazioni, al di là del Chelsea che ha una quantità di esuberi fuori di testa, a un certo punto dovrà anche liberarsene indipendentemente dall'esborso delle squadre, ma penso anche lo stesso Fenerbahce, che ha troppi stranieri in rosa per le regole del campionato
1: Superliga.
0: Turco, rischia, perché non è ancora certo di non fare la Champions League, perché deve fare il preliminare con Lione, ma ci sono tante altre squadre che magari hanno in mente di fare l'Europa League e potrebbero non superare il preliminare. Allora a quel punto potrebbero nascere anche delle idee o delle possibilità di mercato,
1: sì,
0: ad oggi,
1: certo.
0: Quindi siccome, come dice l'ascoltatore, è vero, la Fiorentina deve fare ancora minimo
1: un minimo di due
0: con le
1: 4.
0: Uscite che potrebbero aumentare il numero,
1: sì.
0: Magari anche da lì potrebbero nascere delle
1: intuizioni. Che mercato, però divertente quest'anno, seguirlo.
0: Quest'anno è divertente, poi ci sono delle anche anomalie, perché se pensi Roma e Como in Champions, Milan e Juventus in Europa League, Atalanta in Conference, si è un po' capovolta la logica, cioè alla fine le uniche che sono un po' al loro posto sono Inter e Napoli, il resto è tutto confuso, quindi anche a livello di mercato stiamo vedendo delle cose,
1: tra l'altro,
0: stranissime.
1: Spalletti, che non ci sorprende sempre, ha detto che l'Europa League è più difficile, cioè è più complicata della Champions.
0: Sai, come la Fiorentina si era abbonata a lunedì, Juventus e Milan inizieranno a giocare tantissime partite di lunedì, vivranno un calendario rispetto al solito diverso, vivranno anche una competizione dove, secondo me, più la Juventus che il Milan hanno anche l'obiettivo di vincerla. Poi se uno non la vuol vincere,
1: un altro discorso,
0: allora va bene. Cioè, le tre italiane che fanno le coppe minori, cioè l'Atalanta, perché non dovrebbe puntare a vincere la Conference?
1: Cioè, puntava la Fiorentina per 4 anni.
0: Voglio dire, è uno dei peggiori risultati nella storia recente dell'Atalanta essere in Conference, quindi ci sta a puntare. Ale, lungo messaggio, dice: la Fiorentina è piaciuta e quindi di conseguenza anche grosso, ho visto sostanza dietro e qualità davanti, l'unica cosa da migliorare è la mancanza di un mediano che possa rompere il gioco avversario. Se il Benevento non avesse perso palla sarebbe stato difficile riprenderla e bisognava aspettare arrivassero in area dove la difesa poteva reimpostare. Con la Roma sarà più rischioso. Questo, Ale, è inevitabile. E però allora penso anche tu sia d'accordo con il punto d'arrivo di dire che almeno ad oggi, poi tra 2 mesi chissà, ma almeno ad oggi immaginarsi un centrocampo a Tà, Fagioli, Ulai è follia, anche con un esterno che ad oggi non c'è. Ho visto troppi lanci lunghi da parte di De Gea verso Kane. È un problema di mentalità? È un problema che ritorna dall'anno scorso? Il problema è che Fagioli non chiede la palla o uno schema di Grosso? Abbiamo giocatori fortissimi, facciamoli giocare. Giovanni da Porto San Giorgio. Ora, io sinceramente, tutta questa memoria dei lanci lunghi di De Gea non la ho, se non quando si sono create delle condizioni molto interessanti per dei lanci lunghi per sfruttare delle potenziali ripartenze, ma non l'ho visto come un qualcosa sinceramente di

0: Però mi viene anche da pensare, sinceramente, che il lavoro sui singoli, il lavoro che ha fatto su Izzes, il lavoro che ha fatto su Doig, il lavoro che ha fatto su Valukiewicz sia stato buono. Poi, un difensore venduto a 40 milioni. Penso anche al lavoro che aveva fatto Grosso su Gatti, per esempio, che poi va in Serie A, la favola Gatti dal Frosinone alla Serie A. C'era Grosso, allenatore.
1: Eh sì.
0: Quindi non...
1: Tra l'altro voglio dire un'altra cosa male. Di Grosso. Grosso ha un'altra qualità che non è comune, secondo me, tra gli allenatori di Serie A, soprattutto quelli che sono molto fissati con la tattica. Mi sembra un allenatore che ai suoi giocatori di estro lasci molta libertà. Cioè, come faceva l'anno scorso con Lorienté e con Berardi, io ho l'impressione che, a parte chiedere a tutti di sacrificarsi per aiutare la squadra, ci mancherebbe altro. Infatti Mastantuono è ritornato fino praticamente sul corner a prendere palla a un certo punto, Gudmundsson spesso e volentieri ha ripiegato, tutto giusto, ma nella fase poi di costruzione non c'ha degli schemi ben precisi, cioè non vuole radiocomandare i propri giocatori come faceva Italiano, per dire, che pretendeva da Iconé un gioco che Iconé non sapeva fare e che non aveva nemmeno la capacità di imparare a fare. Cioè, l'ho visto molto lasciare libero l'estro. Per questo io sono curioso di capire se poi Gudmundsson resta, che tipo d'esterno arriva, se Attar riuscirà finalmente a farlo giocare mezzala, perché essendo giocatori di estro e di qualità, se li lascia liberi di inventare, a me che la Fiorentina abbia il 47, 52, 64 di possesso palla non me ne frega niente, perché se poi te riesci a mettere nelle condizioni giocatori di qualità, di fantasia, di fare la giocata, le partite le vinci tutte. Ora, ovviamente sto esasperando.
0: Sì, ma ne vinci il più possibile.
1: Perché tanto ti serve fare un gol più di quegli altri. Quindi se a Mastantuono gli dai la palla nel momento giusto e al punto giusto e quello calcia da fuori e fa gol, 1-0, palla al centro, si vince la partita. Anche col 30% di possesso palla, se la difesa lavora bene. Quindi, tutte queste seghe mentali sul possesso palla, io... Se hai giocatori di qualità, ancora di più. Perché non hai bisogno per forza di dover tenere la palla come era. Montella aveva un'altra idea di gioco. Montella voleva tenere palla sempre, che è giusto, sbagliato. Guardiola si è evoluto. Guardiola del guardiolismo non è più quello lì. Ora Guardiola è fermo, ma l'evoluzione che ha avuto nel Bayern e poi dopo al Manchester City è diversa dal 90% di possesso palla che aveva nel Barcellona, perché aveva Xabi, Iniesta e Messi, Busquets, ricordiamolo, perché no? Sembra sempre che si parli del nulla, ma
0: sì. E poi il discorso, secondo me, è quello che comunque vedo qualche ascoltatore sta facendo, cioè ricordiamoci che per il massimo potenziale anche dei singoli giocatori serve anche il massimo potenziale della rosa della Fiorentina, e ad oggi non c'è, né a livello di collettivo né a livello di costruzione, e non c'è neanche necessità di rincorrerlo il prima possibile, perché cambiando così tanto e incidendo così tanto nella struttura della rosa, io sono arci convinto, straconvinto che anche Paratici sarà molto guardingo lui personalmente nella valutazione delle prime giornate. Cioè, penso che nessuno pretenda da Grosso di trasformarsi in quello con la bacchetta magica. Poi magari qualche tifoso sì, però il rischio è quello di essere ancora più frustrati del dovuto. Stefanone mio, altri due WhatsApp audio, 11:26.
2: Sì, ciao, buongiorno Radio Firenze. Io la vedo diversamente, cioè secondo me il modo di giocare del Benevento ha favorito la Fiorentina, perché abbiamo trovato tanto di quello spazio in contropiede e i piedi buoni nostri hanno fatto la differenza. Sul 4-0 poteva finire in goleada, abbiamo tirato i reni in barca. Se invece avessimo affrontato una squadra molto più chiusa, allora sì che sarebbero venuti fuori i limiti, l'assenza di un'ala, di qualcuno che può fare il gioco sull'esterno.
3: Bembe, oltre a essere gobbo, non tu capisci un tubo neanche della Pistoiese, che stai zitto? La Pistoiese è nel girone D, i grassi nel girone E.
0: Vabbè, li ho invertiti,
3: La Pistoiese non ha bisogno di rinforzi, è già forte così. Gobbo.
0: Bello questo, Stefanone, ciramelo, ti prego, perché questo
1: io
0: sarà...
1: spero che tu lo conosca questo, però, Stefano, cioè.
0: Ma come no?
1: Anzi, sicura Insomma, questo non può non essere un tifoso da Pistoiese, quindi essendo tu un rappresentante di alto grado, vabbè, questo che sia.

0: lo dici te.
1: Allora, attenzione però, perché siccome questo messaggio, poi avendo la presenza di Stefanone quotidiana ed è il nostro faro, occhio, perché poi io prendo tutte le critiche e tutte le perculate, ma poi so anche essere bastardo, quindi attenzione, perché quando e se la Pistoiese di Bisoli dovesse avere difficoltà, non contro Stefanone ovviamente, ma questo audio 17 agosto 2026 verrà riutilizzato in tutte le copertine, quindi all'amico che non si è firmato, occhio, perché poi nella copertina ti tocca riascoltare.
0: Comunque ecco. Stefano la firma la vede, quindi
1: Infatti, quindi poi insomma Stefanone indaga. Io sarò anche gobbo, ma tu ti sei preso una bella responsabilità il 17 agosto, eh? Attenzione, attenzione, perché poi c'è pressione. Allenatore di prestigio come Bisoli, la Serie C fallita l'anno scorso, tra l'altro contro Desenzano e Lentigione, quindi non contro Real Madrid e Manchester City. Quindi attenzione, attenzione. Poi comunque bellissimo questo messaggio, sì, copertina, bello, da qui al 2800. Auguri in ritardo a Pietro. Grazie. È nato un giorno dopo di me, aggiunge Matt. I veri bomber nascono a metà agosto.
0: Da sì, anche Madonna il 16.
1: Poi altri bomber nati a metà
0: Napoleone,
1: agosto.
0: Napoleone il 15. Napoleone si può definire un bomber.
1: Sì, c'è dubbio.
0: Bomber, diciamo, di gestione della palla. Non sì. così basso come tutti credono. Grande falso storico, una fake news. Era alto 1,68, 1,70 e per l'epoca equivaleva a essere una, anzi quasi quasi.
1: Va sempre tutto contestualizzato, non esiste un dato.
0: No, sai perché che si diceva che Napoleone fosse basso?
1: Perché?
0: Perché gli inglesi nella controinformazione per perculare Napoleone lo dipingevano come un uomo molto basso. In realtà era un uomo assolutamente nella norma, normalissimo.
1: Ci sono 5 giocatori sopra a tutti: Dragusin, Valdepeñas, Mastantuono, Attà e Ken.
0: E Napoleone.
1: Dice un amico che non lo cita, ma potrebbe essere il sesto. Mastantuono il 14 agosto, dice e aggiunge Matt a proposito dei compleanni. Però non è un bomber, ecco.
0: Vabbè, ma
1: tante altre cose.
0: Qui. Tra l'altro, come hai gestito, visto che tu sei un grande gestore di questi eventi, tipo Motorinae, il fatto che ci sia stato questo assalto all'arma bianca di Forte dei Marmi per Mastantuono? C'è tutta questa melense narrazione intorno a un ragazzo del 2007 giustamente va al mare e calcia la palla.
1: Guarda, perfetto, non ho altro da aggiungere. Un ragazzo del 2007 che calcia la palla in spiaggia. Ecco, io l'avrei chiusa lì.
0: Vabbè, però poi uno può dire io che sono carino, ma Mastantuono.
1: Certo, io sono molto cinico e poco romantico, soprattutto quando si parla di sport.
0: Io spero tu non abbia avuto il mio pensiero, perché io avevo un pensiero molto critico.
1: No, io non ci ho visto nulla di
0: eccessivamente di clamoroso.
1: Sì, ecco. Poi va bene, può essere strano nell'era del calcio, tutto ermetico, di questo sport sempre più chiuso in se stesso, però
0: è così, no, quella è l'unica cosa, sì. È un aspetto carino il fatto che è un giocatore che comunque l'anno scorso stava pagato più di 60 milioni, al suo arrivo in Toscana si prenda giustamente 2 giorni di libero che gli è stato concesso e viva a Forte dei Marmi come altre decine di migliaia di persone, quindi con la bicicletta, giocare un po' sulla spiaggia. Io non ci ho visto niente di male, tranne mentalmente quello da bacchettone che sono io, il pensiero che un giocatore che ha quel valore debba stare attento alle ginocchia giocando a spiaggia. Ma insomma, questo solo per dire che è stato ganzo, ma ho visto veramente gente che si è esperti. Qualcuno è già pronto a scriversi Franco sulla schiena.
1: Sì, sì, sì.
0: Mastan, come ha scritto stamattina il nostro Galassimo Galassimo. Tuono con l'effetto, tutto tatuaggio sulla pelle.
1: Giusto per non mettergli un po' di pressione, benissimo.
0: Comunque forza Franca.
1: Si sa nulla delle condizioni di Attà e di João Mario? Sarebbero assenze pesantissime per lunedì?
0: No, ci hanno detto che non ci sono problemi. Chiaramente noi prendiamo queste informazioni con le molle, ma la Fiorentina ha fatto sapere che non è niente di grave, sono state sostituzioni in via precauzionale. Fatto di João Mario, si inverte la tendenza,
1: Sai, basta poco, come diceva
0: a me l'altro giorno è piaciuto tantissimo.
1: È piaciuto, infatti ha sfruttato molto bene questi movimenti sempre a entrare dentro il campo di Gudmundsson, è stato molto propositivo. Del resto lui nasce da esterno alto, quindi ha una tendenza radicata quasi nel suo DNA calcistico,
0: bene, ordinato, cioè.
1: Ovviamente bisogna partire dal presupposto che viene da una stagione disastrata. Cioè lui passa da essere un esterno in rampa di lancio col Porto, fa una stagione l'anno scorso, per meglio dire due anni fa, da 3 assist e 10 occasioni create in Primeira Liga, proprio perché era un terzino in una squadra di dominio come il Porto, che creava occasioni. Poi arriva in Serie A e l'impatto è stato per tanti motivi tosto. Però è un giocatore, se recupera il filo del discorso con il 2024-2025, è un buon giocatore. Secondo me, diciamo così, si sarebbe potuto anche far di meglio per sostituire Dodò. Però ora che ce l'hai, ci puoi lavorare. Un giocatore che conosce la pressione, cioè ha giocato 5 anni nel Porto, quindi qualcosina su come gestire la pressione, no, le difficoltà, le
0: poi
1: ambizioni.
0: Secondo me ne gioca tante.
1: Ce l'ha.
0: Ti dico, sai, proprio l'impressione che sia affidabile come giocatore, più di Jimenez. Cioè, Jimenez magari è più fantasioso,
1: sì,
0: più
1: avrà
0: forte,
1: più picchi verso l'alto. Jimenez, tipo l'assist per Piccoli in una delle amichevoli inglesi. Però sulla regolarità, João Mário è quello
0: da. Comunque,
1: João
0: Mário ha detto solo una traversa e un assist.
1: È un assist, assolutamente. Riguardo alla non volontà di Grosso di non far giocare Fagioli a Taulai,
0: sì,
1: volevo capire perché invece il Como, ad esempio, un calcio tecnico lo può fare mantenendo il pallino del gioco. Non mi pare abbia tutta questa fisicità a metà campo, eppure anche la squadra che ha subito meno gol.
0: Ma fare si può fare tutto.
1: Ma però, Cristiano, io posso anche essere d'accordo, ma perché se tu vai a mangiare da lo chef X che mette insieme gli ingredienti in un certo modo e poi vai dallo chef Y che mette gli ingredienti insieme in un altro modo, io non mi metterei a dire allo chef Y perché non fai come lo chef X, guarderei l'obiettivo finale. Allora, se l'obiettivo finale è semplicemente l'estetica, allora è poco, poco interessante. Tu dici il Como alla fine è la squadra che ha chiuso il campionato come miglior difesa, verissimo, e ha scelto una strada che infatti è stata una strada su cui il Como ha iniziato a lavorare dalla Serie B. Il Como ha da 2 anni e mezzo lo stesso allenatore, la Fiorentina ha lo stesso allenatore da 1 mese. Grosso assembla gli ingredienti in un certo modo, Fabregas in un altro modo, ma non capisco, se non da un punto di vista estetico, quale sia la necessità di metterli a confronto. Può anche essere assolutamente legittima la strada di Grosso, sarà meno da un punto di vista estetico abbagliante di come il Como ha fatto alcune azioni contro l'Arsenal. Vorrà dire che Fabregas tra un anno sarà a allenare il Barcellona e Grosso sarà a allenare la Fiorentina. Ci possono anche essere le categorie per gli allenatori,
0: ma non ci sono dubbi.
1: Fabregas, mi viene da dire, oggi se non è il miglior allenatore della Serie A sarà il secondo. Grosso deve ancora fare la sua strada, ma cioè, anche lì lo mettiamo subito a confronto con Fabregas per dire, vedi, loro giocano bene con Da Cugna, Perrone e Cacheré, la Fiorentina non ci riesce. Sembra un po' ingeneroso, caro il mio Cristiano, ecco, però rispondimi se vuoi. E si vuol per forza criticare, dice Roberto da Cortona, ricordatevi i grandi passaggi e il gran possesso palla di Italiano dove ci ha portato. Ora abbiamo scongelato anche Italiano,
0: sì,
1: nel discorso. Viola Luke dice, Pietro, ero in prima fila anch'io e ho notato come te l'insofferenza di Grosso, andava in su e giù sulla linea laterale come quel giochino del tiro a segno con l'orso da colpire. Però chiedo, cosa ha in mente di diverso rispetto a quello che si è visto? Aspetteremo gli avversari per poi ripartire? Faremo più gioco gestendo la palla? Quei nuovi giocatori che lui aspetta, cosa cambieranno rispetto a quello che si è visto?
0: Ah, io
1: questo
0: intanto
1: è Viola Luke.
0: Non so di preciso quali possono essere le cose che lo hanno infastidito. Ho sentito per esempio molte volte che lui chiama gli schemi un po' al basket, tipo basket. Non so, tu sei più
1: fissato?
0: No, non solo fissato, ma sicuramente più informato. Ma il fatto di chiamare da fuori uno schema con un numero non è molto calcistico, no?
1: No, invece lui
0: spesso faceva 2, 2, 4, 4. Cioè, erano evidentemente degli schemi che stava provando e che voleva rivedere poi sotto forma di gioco espresso dai propri giocatori. Detto questo, probabilmente, a parte ci sono delle cose che noi non possiamo vedere perché non sappiamo cosa allena del singolo giocatore nel corso della settimana, quindi non sappiamo se a Gudmundsson chiede di uscire più verso destra, più verso sinistra, più verso il centro, non sappiamo se ad Attà chiede di allargarsi fino alla riga oppure di aspettare più sulla tre quarti, non lo possiamo sapere. Quello che ho visto era un allenatore come dicevi anche Viola Luke, sicuramente irrequieto e non soddisfatto. Però ripeto, io mi sarei preoccupato se la sensazione dell'allenatore al 14 agosto fosse stata quella di soddisfazione, se non per il risultato. Cioè, se mi dice sono contento perché il risultato ci ha permesso di vivere una settimana serena prima dell'inizio del campionato, di tutto il resto c'è da lavorare, questo mi torna. Invece, ti ripeto, quello che volevo scongiurare erano i sorrisini post polizia. Io me lo ricordo la soddisfazione di Pioli, ci siamo quasi, si è visto, siamo quasi in Serie B, cioè, quindi preferisco che sia oggi il momento dell'incazzatura e magari tra un mese invece quello della soddisfazione.
1: Andiamo con Matteo e poi Stefanone, un altro WhatsApp audio. Che ci siano delle cose da migliorare è ovvio, ma criticare grosso dopo un 4-1 mi sembra eccessivo. E poi vabbè, c'è una critica a chi gestisce pagine social che critica grosso dal primo momento, però questo, Matteo, è un problema di chi critica, no, poi ci altrove
0: sono, vai su quelle pagine,
1: ecco, esatto, cioè io ti dico, si può criticare grosso, certo si può e si deve, l'importante è che siano delle critiche con una struttura di fondo, cioè dire grosso è un gobbo, grosso è scarso, grosso non sa allenare, cioè dimostrano che qualcuno è più anti-tifoso che effettivamente tifoso del proprio allenatore o della propria squadra. Uno può essere legittimato a dire non mi è piaciuto il gioco della Fiorentina, come non mi piacciono, non mi piaceva il Sassuolo, non mi piaceva il Frosinone, però dando una motivazione, ecco, se no è veramente fino a se stesso, uno se lo può scrivere sul proprio profilo Facebook, Instagram o dove gli pare e siamo tutti contenti, ecco. Poi Ken è sacrificabile, Fagioli no, dice Alessio, e dice che il Como se lo vuole deve pagare 60 milioni, credo aver capito questo. Poi non ho visto creazione di gioco, infatti abbiamo bisogno di giocatori che inventano azioni, altro che Endur, scrive Rino da Torino. Però anche lì non hai visto creazione di gioco, ma la Fiorentina ce li ha i creatori di gioco. Secondo me si tratta un po' anche di trovare una dimensione definitiva alla rosa. Poi se alla fine vedremo con giocatori di qualità superiore rispetto a quelli del Sassuolo un gioco simile Sassuolo, ragazzi, io non sarei sorpreso e non sarei neanche così nervoso di fronte all'eventualità. Ci sta, e però alla fine conta il risultato finale. Il risultato finale è che la Fiorentina torni a vivere una stagione in cui lottare per qualcosa di diverso rispetto a quello degli ultimi anni. Ci riuscirà il primo anno, ce lo diranno solo le stelle.
0: Certo. No, le stelle o il campo.
1: O il campo. Secondo allora Marco dice: per voi va bene giocare con il centrocampo dello scorso anno, Ondur, Fagioli, Brescianini? A Roma per me andremo così e mi prende male. Allora, quindi tu, Marco, stai dicendo che però, cioè, qualora dovesse confermare questo centrocampo, sarebbe uno perché è costretto ad adattare a Ta sulla tre quarti e quindi perché non ha un esterno, due perché non vede Fagioli e Olai insieme, e tre perché poi non ce ne sono altri.
0: Ma
1: cioè tu dici, ti innervosisci per questo centrocampo, quale sarebbe allora il centrocampo per non fartela prendere male? Diamo dritti al sole.
0: Esatto, ecco,
1: rispondi
0: a
1: col
0: domanda.
1: Tuo tridente del centrocampo per non fartela prendere male.
0: Poi sarebbero due terzi,
1: sì,
0: nuovi,
1: esatto,
0: perché comunque non ce l'hai tre centrocampisti nuovi da mettere insieme.
1: Ad oggi no. Lorenzo da Gattaia: ci vuole equilibrio, ragazzi, equilibrio, ecco. Altrimenti l'anno scorso non ci ha insegnato niente. Brescianini è da tenere come un bel jolly, dice Luca da Campo San Martino, ha fatto un bel precampionato. Ragazzi, sono in ferie ma a voi non rinuncio mai, forza Viola, sei grande, Luca. Poi un altro WhatsApp audio, Stefanone, arriva.
2: Buongiorno ragazzi, ora io capisco che i dualismi, no, tipo la i Fagioli facciano comodo alla stampa per riempire un pochino le trasmissioni, e non mi riferisco a voi, chiaramente, però a tante, comprese su questa emittente. Però quale squadra in Serie A perlomeno squadre di livello, gioca solo con 11 giocatori, ha solo 11 titolari, rispondetemi, perché mi sembra che si ragioni con una mentalità molto piccola delle volte.
0: No, ma io sono d'accordo che le alternative abbiano nel calcio a 16 giocatori a partita, le alternative valgono quanto i titolari, quindi io mi aspetto ad avere 16 giocatori titolari, 4 quasi e magari un paio di riserve, di quelle che il campo lo vedono raramente. Detto questo, per la Fiorentina è sostenibile ad oggi, causa da dove arriviamo, avere dei giocatori che si sentono titolari e non lo sono, che si sentono titolari e che vivono male il giocare mezz'ora, un titolare, due fuori? Questa è la domanda che ci si deve porre, perché secondo me è più facile che per esempio Ulai all'inizio possa digerire qualche subentro, no?
1: Perché come Vieri, per esempio.
0: Vieri l'altro giorno era felicissimo, sorridente, contento, è normale.
1: Inizialmente ci sta che Ranieri
0: è normale che giochi titolare lui, che giochi Pongracic, certo. Insomma, non c'è niente di male. Però se fosse così, per esempio, ripeto, se Fagioli è davvero come ce lo raccontano, almeno come me l'hanno raccontato, Idrequieto non c'ha le paturnie, non vuole perdere il posto, anche giustamente l'anno dove può riconquistare la maglia nazionale, può ambire ad essere titolare altrove, certo dovrà fare il pari con trovare una squadra che gli offre la titolarità ad oggi, che non è banale per un centrocampista arrivare in una squadra e dire sono titolare, e decidere se invece quello che gli offre la Fiorentina, cioè un ruolo importante ma non chiave, sia un qualcosa che gli va bene lo stesso. Sul dualismo nulla lì, ragazzi, non è né Pietro né Francesco né Agenore né Marcello a dirvi che l'allenatore non li vede, sono i fatti, e lui li vede più di noi perché li vede in allenamento, evidentemente ha visto qualcosa che non lo convince da un punto di vista dell'equilibrio di gioco. È giusto? Può essere anche sbagliato per tutti noi e ne parliamo
1: sicuramente. Sai per chi è sbagliato? Per chi, e vedo sono in tanti, continua a citare il Como. Allora,
0: palle,
1: se
0: però,
1: il termine di paragone, Duccio dice, anzi Marco, Francesco, ti volevo ricordare, Fabregas fa l'allenatore da 3 anni, Grosso da 13, nonostante questo Fabregas è già 3 spanne avanti, forse anche 4. Va bene, mettiamo che sia Fabregas 3 spanne avanti, 4, 40 rispetto a Grosso. Il Como in questo momento è avanti alla Fiorentina, fa la Champions, la Fiorentina il prossimo anno guarda anche la Conference. Fabregas probabilmente è davvero, siccome è un altro termine molto di cui si fa un uso smodato e esagerato, probabilmente è davvero un predestinato della panchina, mentre Grosso ha avuto bisogno di enorme gavetta per poter arrivare a certi livelli. La conclusione di tutto questo è: e quindi? Cioè, e quindi qual è il problema? Abbiamo già deciso a Ferragosto che Grosso è il problema. Questo è il problema, citando all'infinito la parola problema. E a me questo lascia molto perplesso, sinceramente. Quando la rosa non è ancora stata ultimata, il mercato non è ancora finito, e quando la Fiorentina è reduce dal 15° posto dell'anno scorso, che vi ricordo è il punto di partenza. Cioè noi partiamo nella riflessione da una squadra che è reduce dal 15° posto. Purtroppo la Serie A non è l'NBA, dove ci sono dei sistemi dal draft alle trade e dove c'è il tentativo da parte dei vertici dell'NBA di dare la possibilità ogni anno a tutti di vincere l'anello. Infatti negli ultimi 7-8 anni hanno vinto 7-8 squadre diverse. In Serie A non è così. E quindi una squadra è parte quindicesima, non si può iniziare a dire vedi, senza Grosso ma con un allenatore alla Fabregas avremmo già la rosa da Champions. Quindi ecco, tutti questi discorsi a Ferragosto mi sorprendono, però il gobbo sono io, quindi va bene così.
0: Vabbè.
1: Vi ricordo che anche se si perde a Roma ci sono 37 partite per vincere il terzo. Questo è l'ottimo messaggio di Simone.
0: Sì, chi poteva fermarsi a ci sono tante partite per.
1: Batti, poteva rimanere a dire ci sono 37 partite, ecco, stop. Sono molto più convinto che Grosso voglia un mediano che detti tempi e faccia muro. Ulai fortissimo ma dribbla troppo per fare il mediano. La Fiorentina dopo la sosta non sarà più la solita, Daniele. E io ti dico, Daniele, spero anch'io che alla fine la Fiorentina possa trovare il suo Matic, il suo Mazzitelli, il suo Paligna, il suo Rodri, ora faccio un nome enorme ovviamente, e che possa a quel punto concedere a Ulahi di essere un pochino più Kanté in fase di non possesso e un po' più box to box in fase di possesso,
0: tra l'altro il destino sia quello,
1: e via discorrendo con tutti i vari attaffare la mezzala. Quindi ora mettiamo un po' di pressione anche a Paratici, perché la rosa è da completare, ha fatto un lavorone, 8, 9, 10 acquisti, sei grande, sei forte.
0: Lo sai, non avevo mai visto un'ovazione come quella riservata a Paratici per un direttore o per un dirigente.
1: E a me questo, dal punto di vista di grosso, un po' preoccupa, infatti.
0: Che vuol dire dal punto di vista di grosso?
1: Perché commisso, omaggiato fuori dallo stadio. Standing ovation per Paratici dentro il campo.
0: Silenzio di
1: Fabio
0: pompa.
1: Grosso. Abbiamo già deciso.
0: No, però se guarda su Paratici sono rimasto stupito, perché ma io la quantità di persone che ha voluto provare anche a farsi una foto, addirittura c'era, gli chiedeva gli autografi, e lui, insomma, che tra l'altro vissuto lidi anche più numericamente importanti, perché la Juventus, lo sappiamo, purtroppo ha 10-11 milioni di tifosi in Italia, quindi immaginatevi che cosa voglia dire essere il direttore sportivo della Juventus, vuol dire essere, come si può dire, sovraesposto, no? In modo eccezionale. Ecco, però io credo che anche lui fosse interdetto un po' da questo clima che c'era intorno a lui allo stadio. Vabbè, su Giuseppe Commisso, tutta una mia idea, ho visto delle cose che non mi aspettavo, perché ora ripeto, gli applausi sono leciti per quello che viene fatto, per le scelte fatte nell'ultimo periodo che hanno gratificato i tifosi, eccetera. Ho visto gente che lanciava i figlioli di là dalle transenne per farsi la foto, per fargli fare la foto con Giuseppe Commisso. Tutto va bene, ragazzi. Io 3 mesi fa, se l'avessi visto per strada, non so che cosa gli avrei detto, perché insomma c'era comunque lui a guidare questo club dal punto di vista purtroppo della proprietà. Ora tutto bene, tutto meglio, grande cambio di marcia, di passo, vedremo. Questo centenario che è anche sulla bocca di tutti i calciatori quando ne parlano, evviva! Però io aspetto i fatti.
1: Pensare che la formazione anti-Benevento sia quella di Roma è follia pura. Contro il Benevento, ok, brescianini, ma con la Roma non credo sia un titolare. Per quanto riguarda critiche, alla quarta giornata noi avremo 10 punti. Poi vedremo. Scrivete, quarta giornata, 10 punti. Leonardo da Milano. Leonardo, lo scriveremo. Allora,
0: io sarei contentissimo.
1: Voglio dire, si danno anche chi sono gli avversari e sarebbe tanta roba. Chiedono gli autografi a Paratici per essere sicuri non sia Pradè. Vabbè, ora non vedo molta somiglianza.
0: Doveva levarsi la maschera?
1: Beh, sì, tipo io sono Iron Man.
0: Oppure no, l'uomo ragno, no?
1: Sì, esatto.
0: Scooby-Doo, i cattivi di Scooby-Doo.
1: Credo, Simone, non ci sia questo rischio, ecco, quindi non era Pradè, ecco, questo possiamo dirvelo con grande sicurezza. Dodò in uscita è già stato detto, no, Dido, lo hai detto te adesso, quindi avanti tutta. Ve la do io la chicca da Rapallo, tutto fatto per Ciaca. Così, Ciaca per il centrocampo, grandissimo giocatore. Svizzero,
0: ma dov'è ora?
1: Esperienza al Sunderland, ha fatto una stagione l'anno scorso pazzesca. Il Sunderland fa l'Europa League,
0: quindi facile che parta.
1: Si parlava
0: del
1: Chelsea qualche settimana fa.
0: Non il fratello,
1: no, classe 92, ex Arsenal, Bayern, molto forte.
0: Per carità,
1: però da Rapallo è fatta per Granit Xhaka.
0: Chissà con chi ha parlato.
1: Davvero, strano che sia tutto nato da Rapallo. Ecco,
0: Forte dei Marmi, Mastantuono.
1: Tutto al mare,
0: la strada.
1: Allora, Maurizio da Serravalle, qui mi rivolgo a Stefanone perché c'è un messaggio riguardo all'Aglianese, non so perché. Sono 2 anni che l'Aglianese lo prende in quel posto, quest'anno girone spalmato. Che cosa si intende? Magari ce lo spieghi successivamente, ma girone spalmato in che senso? Perché il girone dell'Aglianese è stato
0: spalmato di
1: l'anno
0: che cosa?
1: È difficile ogni tanto decriptarvi. Secondo Mauro, la Fiorentina ha telefonato a Mastantuono dicendo di non giocare sulla spiaggia e penso anche il Real. Beh, non è escluso,
0: Potrebbe anche averglielo detto. Vabbè, ragazzi, vi ricordo, scusate perché è divertente questa, perché dicevo ieri, pensavo Mastantuono sulla spiaggia, chissà che gli hanno detto, no? Perché le gambe di un calciatore valgono i soldi che vengono investiti.
1: Sì.
0: Ma i video di Gudmundsson in motorino in due a Capri
1: con l'avvocato,
0: col casco slacciato e l'ha voato davanti con questi occhialoni a mosca, di cosa gli avranno detto?
1: Clamoroso,
0: perché
1: eh?
0: Insomma, se c'è una cosa che di solito viene vietata ai giocatori è quella di prendere dei motori, cioè il motorino, figurati in due sulla strada, le strade tutte belle tortuose di Capri col casco slacciato.
1: Tra le due,
0: ecco, forse meglio giocare in spiaggia. Ecco,
1: forse. Allora, poi abbiamo per tornare ai tormentoni passati, un altro Marco Torreira.
0: Ho visto che
1: ce lo vedreste.
0: Vorrebbe andare via dal Galatasaray.
1: Grazie a Niccolò Santi, scrive Giovanni da Scandicci.
0: Sempre valido. Era valido.
1: Per me Grosso non c'era nemmeno su quella panchina. Alessio da Scandicci avrebbe preso Iñigo Perez, ex Rayo Vallecano, non via Valladolid, ora via Real. Lui è il calcio vero, Grosso no. Benissimo Alessino, siamo tutti d'accordo. Spoiler, Iñigo Perez va al Villarreal perché l'anno scorso ha portato il Rayo Vallecano in finale di Conference e il Villarreal fa la Champions. Si torna lì, piaccia o non piaccia, che io sia gobbo, rosicone o no, la Fiorentina è reduce da un 15° posto, dal non aver vinto la Conference in 4 tentativi e da una stagione in cui non farà l'Europa. Mi spieghi per quale motivo Iñigo Perez avrebbe dovuto accettare l'eventuale chiamata della Fiorentina dopo appunto una carriera che lo ha visto sempre più in crescita fino a meritarsi questa occasione col Villarreal a neanche 40 anni? La risposta è nella domanda, e quindi io non è che mi diverta a ricordarvi il risultato dell'anno scorso, ma non si sta parlando della chiusura del ciclo di Guardiola. Cioè, si parla della chiusura di un ciclo in cui non hai vinto un trofeo, hai fatto 4 finali di Conference e sei arrivato al 15° posto.
0: 4 finali di Conference.
1: Quattro edizioni di Conference dove non l'ha mai vinta. Tra 3 giorni c'è l'andata dei playoff.
0: Atalanta,
1: Apoel, Tel Aviv. Ci saremo tutti i nostri inviati, ovviamente. Chiudiamo, Stefanone, con quanti WhatsApp audio?
0: Giorno a Budapest.
3: Giocano a Radio Firenze Viola. Per quanto riguarda la posizione di Attà, Rosso ha detto di vederlo mezz'ala sinistra e ha detto anche che si aspetta altro dal mercato in attacco e sicuramente intende l'arrivo di un esterno 2, quindi sarà un 4-3-3 io credo, ed è inutile metterlo sotto la punta ma in posizione di mezz'ala, oppure che possa essere il vivo del gioco e pronto negli inserimenti che gli riescono bene. E dovrà arrivare, però allo stesso tempo secondo me due esterni dovranno arrivare.
4: Buongiorno. Salute. Io a volte di fronte a certe dichiarazioni anche tua Pietro rimango basito.
1: Eccoci.
4: Brescianini mai sul mercato, cioè Brescianini è stato il migliore in campo venerdì, ma Brescianini si trova l'equilibrio in uno schieramento tattico? Brescianino fa di male perché porta quantità e qualità. Fatti una ragione che è
5: fisce. Ciao, vorrei forse cercare di interpretare quello che la gente dice quando la gente dice giornalai ai giornalisti. Io non penso che vogliano insultarli o sminuirli in questo, solo forse si vogliono riferire al fatto che certi giornalisti sono più interessati a vendere quello che dicono piuttosto che dire la verità. Forse per questo il giornalaio vende il giornale e quindi il giornalista giornalaio è quello che vuole vendere la propria notizia. Ecco, solo questo penso.
6: Sì, buonasera, sono in Ciaccia da Brozzi. Io volevo fare una considerazione, una riflessione sulla Fiorentina. Basta con tutti questi procuratori, basta. Io voglio gente che sudino la maglia, capire, comunque aprire gli occhi su Gnosa, su vaccini, sulle banche, ma anche sui che mettono nella mortadella.
7: Buongiorno. E Ulai è giovane, non va fatto giocare, l'hanno pagato 30 milioni e come gli è entrato il Benevento si è visto gli è di un'altra categoria. Seguitiamo andare a giocare con Duncan, Pulgar e tutta quella accattati che ci comprava Prade. Via, non scherziamo, Ulai deve giocare insieme a Fagioli. Saluti Mario 73.
8: Fra 3 anni voglio vedere il derby Flavione e Stefanone, cioè Alessandria Pistoiese.
1: Bello.
8: In Serie B, tanta roba. Vai Stefanone, ciao grandissimi.
1: Tra l'altro, guarda, fammi chiudere con una spiegazione che arriva dall'alto, dall'altissimo, sul messaggio di prima che ironizzava sull'Aglianese, perché la Pistoiese ha acquisito il titolo sportivo dall'Aglianese e per questo potrebbe chiamarla, con una presa per il culo, Aglianese, e negli ultimi due anni, non avendo vinto il campionato, dice, quest'anno è stato fatto alla Pistoiese un girone ad hoc, quindi c'è un complotto a favore della Pistoiese, secondo l'ascoltatore.
0: Complotto!
1: Mentre Roberto da Bagnaripoli dice: state dando di gobbo al Benve quando molti tifosi viola stanno diventando gobbi, incensando un gobbo come Paratici. Un rigirio di gobbi, praticamente.
0: E a tutti i gobbi all'ascolto dobbiamo dire, dobbiamo chiudere, ci ha avvisato direttamente Mastantuono, che è entrata addirittura in cuffia, quindi vuol dire che è molto molto molto arrabbiato, quindi dobbiamo lasciare cuffia e microfono a Viola Moremino, non ce ne volesse il cielo, per carità. Grazie al grande Francis, che ritroviamo giovedì se non sbaglio.
1: Sì, domani conferenza stampa di João Mario alle 15.
0: Così. D'amblè, va bene, grazie a Stefano Carlesi da Dal Vetro, vi lasciamo a Viola Moremino. Ciao.
9: Radio Firenze Viola.
10: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
11: È il 10 febbraio del 2014 e Amna Bawazir, studentessa saudita di 24 anni, sta passeggiando per il polo di scienze sociali dell'Università di King Saud a Riyadh, quando viene colpita da un attacco di cuore. Accade tutto intorno alle 11 di mattina. La ragazza viene soccorsa alle 12.45, ma è troppo tardi. Come mai questo ritardo? Secondo alcune ricostruzioni dei media sauditi, Amna non era stata autorizzata a salire sull'ambulanza più vicina poiché con lei non era presente un mahram, un parente stretto maschile della ragazza. C'è poi un'altra versione, secondo cui i primi medici accorsi sul posto non erano potuti entrare nel polo femminile dell'università per un regolamento dell'Ateneo che precludeva a maschi e femmine di frequentare gli stessi spazi. A distanza di 10 anni dalla tragica morte di Amna Bawazir, non è stato ancora chiarito il motivo del ritardo dei soccorsi. Il fatto però che le due versioni portate avanti dai media risultino verosimili ci fa capire molto della società saudita. Proprio in quei giorni, nel febbraio 2014, sempre nel complesso universitario di King Saud, veniva ultimata la costruzione del modernissimo Al-Awal Park, stadio universitario che ospiterà la prossima Supercoppa italiana. Ecco quindi che possiamo sfruttare il viaggio in Arabia Saudita di Fiorentina, Napoli, Lazio e Inter per puntare la lente d'ingrandimento su una parte di mondo lontana anni luce dalla nostra quotidianità. Una parte di mondo però con cui, a causa di legami politici, economici e adesso anche sportivi, dovremo confrontarci sempre più spesso. Con questo speciale vi portiamo a Riyadh, vi parliamo di cause e implicazioni politiche e non solo del viaggio della Fiorentina in Medio Oriente. Riyadh, oltre la Supercoppa, è un podcast di Radio Firenze Viola. Partiamo!

0: questo speciale nasce da un dilemma morale che mi sono fatto. Come raccontare la prossima Supercoppa italiana? Oltre alle tre partite che si giocheranno, ai gol, ai cartellini, eccetera, eccetera, c'è molto altro lì intorno. C'è da indagare sul motivo per cui dal 2018, con l'eccezione dei due anni condizionati dal Covid, la Supercoppa si è spostata a Riyadh. E c'è da parlare soprattutto del paese con cui la Lega Serie A ha stretto ripetutamente le mani. C'è innanzitutto da inquadrare uno dei protagonisti di questa storia, forse il protagonista, il capo di Stato Mohammed bin Salman, 38 anni, patrimonio stimato di circa 7 miliardi, figlio di re Salman, diretto erede al trono saudita e primo ministro del paese. Sì, capiremo poi che in Arabia funziona così. Di bin Salman ci ha parlato qualche giorno fa Marco Bellinazzo, giornalista del Sole 24 Ore.
1: Allora, bin Salman oggi ha meno di 40 anni, quando ha preso potere ne aveva poco più di 30, e quindi diciamo non fa parte di quella nomenclatura di tra cinquantenni e sessantenni che ruotavano intorno alla monarchia saudita e che erano, traevano la loro legittimità dal clero wahhabita, quindi dalla corrente religiosa ortodossa. Noi dobbiamo immaginare invece un principe che guarda ai giovani, e il 75% della popolazione ha meno di 30 anni in Arabia Saudita, in cui le donne chiaramente rivendicano un proprio spazio,
2: certo.
1: E piuttosto che cedere a situazioni come le primavere arabe, in cui dei movimenti islamici integralisti sfruttarono questo malcontento dei giovani per cercare di rovesciare chi era al caldo al governo, in una situazione in cui appunto l'iPhone diventa una porta d'accesso all'Occidente, quindi è sempre più difficile chiudere le porte, restringere le libertà, Baba bin Salman ha fatto questa scelta non senza contraddizioni, soprattutto nei primi anni diciamo in cui governava, ci ricordiamo insomma l'omicidio Khashoggi, tutta una serie di scelte molto in linea invece con una certa visione liberticida invece della tipica appunto degli integralisti, e ha scelto in qualche modo di cambiare, ha capito che intraprendendo una strada diversa può trovare l'appoggio diciamo dei giovani, che chiaramente partire dalle donne oggi hanno sicuramente più diritti e più spazio nella società, anche nell'occupare produzione di lavoro e produzione di posti di lavoro importanti.
0: Quindi bin Salman è il nuovo volto del capitalismo proveniente dalla penisola araba. È una figura ancora difficile da inquadrare, però due sono le certezze. La prima è che ha tanti, tantissimi soldi a disposizione. La seconda è che vuole cambiare il mondo, o almeno quella parte di mondo. Per farlo ha ideato un piano a breve e medio termine, si chiama appunto Saudi Vision 2030 ed è un programma strategico di Stato promosso dall'Arabia Saudita per rinnovare completamente il paese. L'obiettivo è soprattutto rendere il secondo paese al mondo per esportazione di petrolio indipendente dal famigerato oro nero. In tal senso bin Salman ha puntato davvero in grande, visto che ha ribadito nelle ultime COP di Glasgow e Dubai di voler addirittura raggiungere quota zero emissioni di gas serra entro il 2060. Un'impresa gigantesca per un paese nato e fiorito grazie al petrolio. Per farlo, ovviamente, l'Arabia vuol passare attraverso una rivoluzione high-tech, tutta improntata sulle energie rinnovabili, che ha il suo culmine utopico o distopico, poi fate voi, nel progetto NEOM. Che cos'è NEOM? Ecco, è una città, se così la si vuol chiamare, nel sud del paese che dovrebbe prendere forma nei prossimi anni. Ecco, per capire di cosa si tratta, basta andare su Google, digitare NEOM progetto Arabia Saudita e guardarsi qualche rendering. Su tutti vi consiglio quello di The Line, una città nella città a forma di muraglia, tutta verticale, che si dovrebbe sviluppare per 170 km di lunghezza e 220 metri, sì, metri, di larghezza. Insomma, googolatevelo, perché tutto questo sembra uscito da un romanzo di Philip K. Dick. Questo per darvi un'idea di qual è il sogno saudita, o almeno del principe saudita. Una rivoluzione che non sarà solo strutturale e tecnologica, ma anche una rivoluzione di costume. Già dalla caduta del vecchio regime, l'Arabia strizza l'occhio all'Occidente e adesso, in vista proprio di Saudi 2030, vuole portarsi un pezzo di Occidente a casa per attirare soprattutto il turismo europeo, altro obiettivo di bin Salman. e nella boutique occidentale l'Arabia ha iniziato ad arraffare prodotti dal mondo dello sport in generale e soprattutto anche del calcio. Ha destrutturato il campionato saudita, fino a un paio di anni fa una lega privata per le squadre dei principi arabi, e ha iniziato a foraggiare la nuova Saudi Pro League con fondi statali su tutti il famigerato fondo PIF, che possiede, oltre alle due regine saudite Al Nasser e Al Ittihad, anche il Newcastle. E insomma ha ricoperto di soldi il mercato europeo per strappare le stelle più luminose, su tutte ovviamente Cristiano Ronaldo, diventato l'emblema di questo nuovo movimento calcistico. Ecco, in questo contesto, anche se leggermente prima del boost economico prodotto nell'ultimo anno, si inserisce anche il rapporto tra Saudi Pro League e Serie A, che poi altro non è che un prolungamento del rapporto collaborativo tra Arabia Saudita e Italia, rapporto rinsaldato anche da politici di spicco, su tutti Matteo Renzi. Ma questa è un'altra storia, arriviamo al calcio e allo sport, arriviamo alla prossima Supercoppa italiana, la prima con 4 squadre coinvolte. Non la prima in Arabia, perché l'accordo tra la Serie A e la Saudi Pro League risale al 2018, data della prima Supercoppa a Riyadh. Adesso però l'Arabia ha anche acquisito i diritti della nuova Supercoppa a 4 squadre, almeno per i prossimi 3 anni. La cifra totale è di 120 milioni, il torneo quest'anno farà entrare nelle casse dei club di Serie A circa 23 milioni. Quello tra Italia e Arabia è quindi un accordo economico che si basa su una partnership politica. Per i sauditi ovviamente il prodotto Serie A è al pari di quello della Liga, altra federazione che si trasferisce puntualmente da quelle parti per la Supercoppa, propedeutico per far crescere l'entusiasmo attorno al mondo del calcio. Poi però c'è da dire che a giudicare dai rumors provenienti da quelle latitudini, questo tipo di Supercoppa, con due assenze pesanti, anche in termini di bacino di tifosi come Juventus e Milan, non scalda tantissimo il popolo saudita, che nel frattempo si è spellato le mani per uno scintillante Real Madrid-Atletico Madrid poco fa. Ma questo è un altro paio di maniche, e poteva anche andare peggio in termini di immagine a Bin Salman. Pensiamo solo a una Cremonese in visita a Riyadh, e noi lo sappiamo, poi alla fine non è che ci siamo andati così lontani. E quindi insomma la Serie A anche da quelle parti non è più il campionato di riferimento, si guarda alla Premier, alla Liga e altro. E allora come possiamo inquadrare questo asse Arabia Saudita-Italia? Lo abbiamo chiesto a Filippo Maria Ricci, giornalista della Gazzetta dello Sport che si occupa anche di calcio internazionale e che nell'estate 2023 è stato proprio in Arabia Saudita a seguire qualche partita del campionato.
2: Ma io non so se c'è un legame, al momento c'è curiosità. Ci sono stati vari giocatori che dalla Serie A sono passati alla Saudi Pro League, però nemmeno in numero esagerato. Io penso che il nostro campionato, come anche tutti gli altri, guardi con un occhio ambivalente alla Saudi Pro League. Da una parte questo campionato garantisce soldi, e i soldi sappiamo che sono importanti, perché purtroppo la Serie A, come anche la Liga, non godono di grande salute economica, e allora il fatto, la possibilità che venga qualcuno ad offrirti dei soldi per dei calciatori che a volte sono anche in esubero, è ovviamente interessante. Dall'altro c'è il timore che poi questo benefattore di oggi poi diventi un vero competitor domani. Al momento non è così, perché comunque la Saudi Pro League stenta a decollare a livello di interesse, no? in un'Europa già satura di calcio. Per cui ecco, questo è il quadro attuale. Da una parte c'è l'interesse economico, e dall'altro un minimo di timore per quello che potrà essere il futuro.
0: Tra Italia e Arabia Saudita a livello calcistico e non solo c'è quindi un rapporto di forza economica incredibilmente sbilanciato. Rapporto asimmetrico che troviamo in scala più grande anche con gli altri paesi con cui l'Arabia Saudita sta facendo affari, comprando diciamo materie prime anche per gli altri sport. Quello di importare eccellenze del settore sportivo nel proprio paese è un modello di business che però, secondo Filippo Ricci, deve testare la sua efficacia nel mondo dello sport.
2: Stamattina su AS, che è un quotidiano sportivo madrileno, c'erano due pagine molto interessanti su tutte le sponsorizzazioni dell'Arabia Saudita in giro per il mondo nei vari sport, e sono un numero impressionante. Per cui è chiaro che il titolo era, no, l'Arabia si compra lo sport. Questo è innegabile. Basti vedere quello che è successo col golf, no? Che per noi è uno sport, se vogliamo, marginale, però il golf è stato stravolto dall'arrivo, no, dell'elite del campionato arabo. e hanno preso Jon Rahm, no, il campione spagnolo, pagandolo letteralmente ha preso top. Quindi cosa succede? È chiaro che la Vision 2030 ha un valore politico e un valore commerciale. Loro dicono che adesso iniziano investendo tanti soldi con l'obiettivo che poi, per esempio, il calcio, che è la materia che stiamo trattando di più, poi diventi autosufficiente. Io non faccio l'economista e non so, non posso dire se questa è un'utopia o se è un progetto realizzabile. Al momento siamo lontani, al momento la spesa è stata enorme. Loro praticamente hanno speso quasi 2 miliardi la scorsa estate perché partivano da zero. Sicuramente c'è un ambito di sport washing, sicuramente ci sono tantissimi soldi che fanno gola a mercati un pochino impoveriti, perché sarebbe facile dire di no, no? Se noi dovessimo ergerci a così guardiani della morale, basterebbe rifiutare i soldi, lì non ci andrebbe nessuno, no? È così. Però non è così. Io quello che ho visto è un paese molto futbolero, molto calcistico, c'è una passione enorme che è la differenza, se vogliamo, con la Cina, no? O con gli Stati Uniti. Qua in Arabia Saudita il calcio è uno sport popolarissimo, seguitissimo e anche molto praticato, per cui io, questa è una sensazione che hai nettamente anche visivamente, vai in giro per la città, per le città, no? A Riyadh, a Jeddah, la gente gioca a calcio nonostante un clima infame, un caldo tremendo, per cui c'è una base forte di stadi comunque, diciamo, la gente andava allo stadio, la gente è appassionata. Poi è chiaro, la gente era abituata a vedersi la Premier League piuttosto che la Liga o la Serie A, e poi a viaggiare verso l'Europa, visto che comunque hanno tanti soldi da spendere, venivano qua a vedersi le partite. Adesso stanno cercando di portare quei campioni che venivano a vedere, no, a portarseli a casa. Su tutti Cristiano Ronaldo, che ha aperto le porte di questa cosa.
0: Sul galattico piano Saudi Vision 2030, in cui rientra ovviamente anche la partnership con la Serie A, ma anche e soprattutto la corsa all'Expo 2030 e ancora di più al Mondiale 2034, ci sono quindi ancora tanti punti di domanda. Quelli più ingombranti poi nascono anche da una zona che finora non avevamo esplorato, ma che probabilmente è il primo collegamento che anche a voi vi viene in mente quando pensiamo all'Arabia Saudita, ovvero il capitolo diritti umani. Ecco, c'è da chiarire subito una cosa: nonostante la volontà di guardare al modello occidentale e di modernizzare il paese, l'Arabia Saudita è finora quanto di più lontano da una democrazia occidentale possiamo pensare. Secondo il Democracy Index formulato da The Economist, l'Arabia Saudita è addirittura 157esima su 167 paesi per livello di democrazia e spicca in negativo per il grado di persecuzione delle minoranze etniche, religiose e di orientamento sessuale. Nel regno wahabita è tuttora in uso la pena di morte e le decapitazioni anche per i dissidenti politici sono in vertiginoso aumento. Ad esempio, nel 2023 si sono superate le 130 esecuzioni. E anche il progressista sulla carta Bin Salman è finito al centro dell'indignazione occidentale qualche anno fa, a seguito della morte nell'ottobre 2018 di Jamal Khashoggi, giornalista critico proprio contro il suo governo e rapito, torturato e ucciso dopo che era andato in esilio volontario in Turchia. Una morte che, secondo un'indagine della CIA, avrebbe proprio Bin Salman come mandante. In generale possiamo dire che la situazione dei diritti umani in Arabia Saudita è considerata generalmente lontana dagli standard occidentali. Sotto il comando autoritario della dinastia saudita è stata fatta rispettare rigorosamente la legge della dottrina wahabita, un'interpretazione fondamentalista del Corano. E poi c'è soprattutto la condizione delle donne, che solamente da una manciata di anni possono guidare e lavorare. E poi ancora l'ateismo e l'omosessualità, quest'ultima non considerata più un reato a Riyadh, ma perseguita ancora con punizioni corporali. Insomma, fa strano pensare che nel 2024, nello stesso paese in cui luccica la stella occidentale di Cristiano Ronaldo, nella nazione rappresentata calcisticamente dall'ex CT campione d'Europa Roberto Mancini, gli attivisti che si battono per rivendicare diritti elementari, quasi sempre donne come Nassima Al-Saad o Samar Badawi, vengono sistematicamente torturati e arrestati. Qualcosa però si muove e c'è da dire che anche la conquista di libertà che da noi sono scontate a quelle latitudini lasciano sperare in una rapida escalation di democrazia. anche se forse più del calcio, il prodotto difficilmente più esportabile secondo i nostri canoni è proprio la democrazia, come ci spiega Filippo Ricci.
2: Il ruolo della donna nella società è cambiato completamente, cioè questo, insomma, quanto possiamo calcolare? 2, 3, 4 anni, è stata una rivoluzione. Adesso in generale, quando va in giro, anche nei posti di lavoro, anche allo stadio stesso, è pieno di donne che lavorano. Prima non potevano neanche entrarci, per cui anche a livello giornalistico poi dopo diciamo, non hanno più il divieto di coprirsi la testa, poi molte se lo coprono, alcune coprono anche tutto il corpo, insomma quello è lasciato un po' alla, no, al libero arbitrio, però sicuramente è evidente che è una società in movimento. Il problema è che, chiaro, veniva da canoni per noi europei molto molto diversi. Ognuno ha la sua visione, no? Anche la religione è importante, stiamo parlando della nazione che ha la Mecca e la Medina, si sente l'influenza, ecco, lì c'è un'impronta religiosa molto forte, però è chiaro che le cose stanno cambiando e stanno cambiando in maniera molto, molto rapida. Il problema ovviamente è sempre il punto di partenza e bisognerà vedere qual è il punto di arrivo. Certamente non è un paese libero, cioè certamente non è un paese dove uno può fare e dire quello che gli pare, questo sicuramente no. MBS, no, Mohammed bin Salman, sta cercando di traghettare il paese, di operare dei cambiamenti anche radicali, però la base è quella che è, per cui ecco, a livello di libertà di informazione, no, cioè io non è che mi posso spendere per l'Arabia Saudita, perché appunto io mi occupo di calcio e così, però insomma, a livello politico cioè, è chiaro che non sono abituati a quei valori di democrazia nei quali noi cresciamo.
0: Bene, il quadro, anche se piuttosto complesso, più o meno ce l'abbiamo. Un paese che è la culla millenaria dell'Islam, che prova a contaminarsi con una cultura completamente diversa, almeno nell'ambito dello spettacolo, lifestyle e sport. Non senza però, come abbiamo visto, qualche problema soprattutto di stampo morale. E quindi ritorniamo alla domanda da cui siamo partiti. Come affrontare questa Supercoppa italiana da tifoso, da giornalista e anche da calciatore o comunque da protagonista? Ne abbiamo parlato con Nicola Sbetti, che è professore di storia dello sport all'Università di Bologna.
3: L'uso che l'Arabia Saudita sta facendo dello sport è sicuramente molto ambizioso, proprio rispetto al caso, a quanto fa, quanto continuano a fare con le loro possibilità gli Emirati Arabi e il Qatar. L'Arabia Saudita lo ha fatto con una scala estremamente diversa. Dopodiché i rischi sono quelli che si sapevano già, cioè quando un paese che è comunque estremamente autoritario, che storicamente era molto chiuso, in cui, diciamo, il rispetto di certe libertà, soprattutto per parte della popolazione, in particolare appunto quella femminile, ma anche soprattutto poi di chi non ha la cittadinanza, chi non è un privilegiato, insomma ci sono tante difficoltà interne al paese, è evidente che i limiti poi tendono ad emergere, perché al di là del fatto che alcune di queste star magari ci stanno ripensando e per qualcuno che se ne va ce ne saranno altri che arriveranno, ma sembra che la prima vera defiance dell'uso politico dello sport da parte dell'Arabia Saudita sia stata la Supercoppa turca.
0: Sì, esatto, perché ai soldi arabi c'è chi ha detto no. È la Turchia, certo non un esempio di democrazia, sia chiaro. Ma insomma, la federazione turca, in particolare Fenerbahce e Galatasaray, si sono rifiutate di disputare la finale in Arabia, location concordata, poiché le autorità locali avevano vietato alcuni striscioni per Atatürk, storico fondatore del paese turco, e l'esecuzione dell'inno nazionale turco. E quindi la federazione ha smontato tutto ed è tornata a casa. Un rifiuto che fa scuola e storia, anche se si appoggia sulla politica, visto che i rapporti tra Arabia e Turchia sono decisamente più freddi rispetto a quelli tra Arabia e il nostro paese, e quindi il dietro front è stato più facile. Con Nicola Sbetti abbiamo parlato anche del lato più filosofico, diciamo, meno concreto ma forse più interessante. Lo abbiamo fatto partendo da una domanda che si sono fatte in tanti, forse ancora più legittima in tempi in cui sempre più aziende, e come stiamo vedendo anche paesi, cercano di grattar via le parti più controverse del loro operato facendo sport washing. E quindi la domanda è la seguente: un calciatore, un allenatore, un presidente o in generale uno sportivo dovrebbero esprimersi su temi politici?
3: Uno come Bernie Ecclestone, che dice gli sportivi non si devono occupare di politica, lo dice anche perché lui sta facendo politica sportiva, e quindi diciamo l'idea di dire a qualcuno la politica deve stare fuori dallo sport è un'affermazione politica, e diciamo i dirigenti che la dicono o i giornalisti che la dicono, siamo sui dirigenti, i dirigenti che lo dicono stanno in qualche modo difendendo il loro feudo, stanno facendo politica a loro volta. Se si va in Arabia Saudita è anche perché c'è un chiaro interesse economico da parte della Lega, è perché con l'Arabia Saudita l'Italia ha rapporti diplomatici positivi, e quindi diciamo c'è un interesse favorevole. Tanto non bisogna imporre niente a nessuno, i calciatori sono liberi di fare quello che vogliono, perché così come i calciatori vanno in Arabia Saudita, tanti altri liberi professionisti hanno risposto positivamente alle sirene economiche di questo o altri paesi tutt'altro che democratici. Però ecco, se diciamo ci ha consentito dare un giudizio, secondo me sarebbe importante informarsi, cioè nel senso essere consapevoli di cosa vuol dire andare a giocare in Arabia Saudita, cioè vuol dire di in qualche modo supportare un paese in cui appunto non solo per una parte della popolazione, soprattutto per chi non ha cittadinanza, le donne eccetera, l'accesso ai diritti è estremamente inferiore rispetto a quello in Europa occidentale, ma anche e soprattutto c'è un tentativo di uso politico dello sport, e quindi in qualche modo andare a giocare lì vuol dire anche legittimare quel paese con cui però appunto il nostro ha ottimi rapporti, quindi non bisogna neanche essere ipocriti e chiedere ai calciatori chissà quale gesto eclatante nel momento in cui il nostro governo e diciamo tutto l'establishment economico italiano fa affari con i sauditi. Insomma, se qualcuno, se qualche calciatore per qualsiasi ragione vuole

un'occasione di sensibilizzazione sui 300 migranti etiopi uccisi dal regime saudita negli ultimi 12 mesi o sulle condizioni di Salma El-Shebab, attivista condannata a 27 anni di carcere per un tweet a sostegno di altre attiviste arrestate lo scorso anno, o ancora sugli oltre 50 omosessuali uccisi nell'ultimo anno in Arabia da crimini d'odio. Quindi viva il calcio, sì, viva lo sport, ma senza comunque criminalizzare chi giustamente o no non si vuole esprimere, il palcoscenico e la platea, anche social, a disposizione di molti di loro, dei protagonisti in campo, può essere alle volte utile anche per accendere qualche riflettore fuori dal campo, come abbiamo provato a fare noi. Che poi di sicuro le dichiarazioni di Italiano, Lautaro, Di Lorenzo e Immobile non potranno fare una grossa differenza in merito. Il sospetto è però che non avremo mai la riprova fattuale.

0: Il massacro dei classici.
1: Uno.
2: Contro tutti!
3: Su una puntata furono fatte 10 tesi di laurea.
4: 19.08, sempre lunedì 17 agosto, Tommaso Loreto in vostra compagnia, ma soprattutto l'uno contro tutti al secolo Dimitri Conti, Dimitar.
5: L'unico uno contro tutti. Buonasera, buonasera, Tommaso, un saluto agli amici che ci stanno seguendo. Che cos'è che suona? Ah, ok, no, non suona.
4: O come mai cicola così stasera?
5: Martina, che un po' di Beatles. Perché mi è partito l'audio sul telefono? Invece no, è la sedia di Tommaso Loreto. Amici del 348-7513-933, qualcuno c'ha lo svitol?
4: C'ha lo svitol? Com'è che fa?
5: Senti, no, perché qui cicola, che è una meraviglia.
4: Un'orca, sai come fanno le orche?
5: Fanno così le orche. Non so, sei te lo snorker.
4: Orca.
5: Tanto snorker.
4: È cominciato il secondo tempo di questo derby che ci tiene elettrici a osservare quella che sarà la prossima avversaria della Fiorentina in Coppa Italia. Il Pisa vince 1-0 sull'Empoli, gol di Marras, su assist di Leris. E quindi Pisa, che per il momento, ripeto, per il momento vede la Fiorentina nei sedicesimi di Coppa Italia. Studiavamo un po' di là in redazione, sembra che il 2 di settembre inevitabilmente la Fiorentina ha altro da fare. Tra l'altro oggi sappiamo con certezza che arriverà anche un certo Roberto Baggio al Franchi per il 2 sera, per questa gran partita di Operazione Nostalgia con tante legends viola, e quindi eventualmente Fiorentina in campo in Coppa Italia il 15 di settembre.
5: Sì, direi di sì, poi aspettiamo di capire contro chi. Io spero nella remontata dei miei amici dell'Empoli, ma solo per così, nulla di
4: anche
5: più
4: perché
5: che
4: oggi, insomma,
5: un appunto personale.
4: Direi la copertina alla fine se l'è presa il Como, tanto tornò che piove.
5: Guarda, ho fatto un disegnino
4: su Firenze Viola, perché che
5: era il
4: parallelo,
5: tema di oggi. No, ma era il tema di oggi,
4: se l'avevano detto, ma vabbè, c'è bisogno di essere Gianni Brera.
5: No, nessuno
4: sono
5: ha detto
4: tre
5: siamo
4: giorni, dicevano tutti, lunedì pioverà, si interromperà l'ondata di caldo, quindi sono 10 giorni, ci dicono tutti, il Como farà un'offerta per Ken, e quindi oggi è piovuto, sono scesi, è scesa la temperatura.
5: Un po' di felicità, un po' di soddisfazione. È scesa la temperatura e stiamo per cedere il Trap Star.
4: Ma insomma, io ragazzi.
5: No, non stiamo per cedere.

0: Anche chi già, vedo Gianmarco, dice sì. Il voto a mercato fino a oggi era 8,5, adesso si va a 7, non ci sono dubbi.
1: Ma Gianmarco, ma il contrario.
0: Ragazzi, aspettiamo, io non ho segnali dalla Fiorentina che cede Ken a 30 milioni.
1: No. Anche se
0: di Como dovessi rispondere io, alzerei il telefono, pronto, Ludi, chi per lui, sì. Fabregas, sì, mi è arrivata la tua offerta, ce ne pensi? E butterei giù il telefono.
1: Bene, però io
0: come
1: non
0: si
1: so
0: fa
1: se andrà fanta,
0: come
1: così.
0: Faccio nel fantacalcio.
1: Io lo sai, voglio provocare e ti dico, io sai cosa avrei risposto io alla telefonata
0: 50.
1: Di Ludi? No, quanto mi volete dare? 5 più 25. Bastano 5, i 25 teneteveli in tasca.
0: Addirittura.
1: Nel senso, ovviamente
0: sei
1: sto provocando, sto esagerando, ma per dirvi che... Ma cos'è questo ragionamento, Gianmarco? È esattamente l'opposto. Finora è un mercato normale, carino. Se vende Ken ci porta un centravanti nuovo, fresco, che valga anche tre soldi.
0: Più o meno.
1: Può valer tre soldi questo centravanti.
0: Più o meno forte di Pellegrino.
1: Più forte di Pellegrino.
0: Ma lo trova al 17 agosto?
1: Questo è un po' il rischio. Però devo dirti, Tommaso, che non c'è solo la Fiorentina indietro sugli obiettivi. Io per domani qui a Tutto Mercato Web sto preparando una serie di approfondimenti dedicati agli esuberi, fotografando un po' la situazione della Serie A. Ti devo dire che sono tante le squadre alle quali mancano dei pezzi, ma hanno talmente tanto bisogno di cedere rispetto alle dimensioni della propria rosa che hanno un po' le mani legate. Io tra queste ci metto la Fiorentina. E sarà un caso, Tommaso, lo chiedo anche a te, che ci siamo fermati anche con il racconto, leviamo Mastantuono, che è un prestito secco in cui lo sforzo è casomai il pagamento di una quota dell'ingaggio. Per il resto è stato il deserto. Ma non è un caso.
0: Le casse cominciano
1: per
0: a piangere.
1: Per forza. Non ci potevamo illudere che Paratici avesse scoperto la sorgente del denaro. Non potevamo illuderci che la Fiorentina facesse un mercato di 150 milioni in attivo senza vendere nessuno. Per cui perché sono settimane e mesi che diciamo occhio a Ken, occhio a Fagioli? Perché qualcuno deve partire per certe cifre se, come si è già fatto, si vuole attuare una rivoluzione. Quindi viva! Viva Fabio Paratici, che venda il centravanti della nazionale, dell'italietta, ma che lo venda e ci vada a prendere in cambio un sostituto. Ripeto,
0: tre soldi.
1: Basta uno da tre soldi, non importa neanche arrivare a quattro.
0: Io lo sai, lo dicevo anche oggi con Luca Calamai, chi ci segue sa bene quello che è il mio pensiero su Ken, per cui a certe cifre lo cedo, non importa. Impazzisco tecnicamente per lui, non sono mai impazzito per certi atteggiamenti e non mi facevano impazzire l'anno che ha fatto 25 gol, figuriamoci l'anno scorso. Però se resta, mi resta il centravanti della nazionale in un impianto di squadra che sta venendo su molto molto bene e quindi ad oggi, che è anche il 17 d'agosto, prima di salutare Ken ci penso non una, non 50, non meno 100, ma 1000 volte. E comunque come minimo per un'offerta al di sopra dei 40, al di sopra si possono immaginare i bonus, diciamo 40 più 5 di bonus, sì, a 30 mi verrebbe, ti ripeto, da chiamare Como, fargli e butto giù il telefono.
1: Tu lo hai visto?
0: Cioè 30, 25 più 5 per Ken, non ti dico che è offensiva, però insomma ragazzi, che ci sta scritto,
1: ma è bassa.
0: Che ci sta scritto Luna Park, regaliamo liberamente a fine, no
1: è bassa, no. E serve per
0: la nazionale,
1: sono d'accordo su questo, che se l'offerta sia bassa, provocazione a parte, direi che è pacifico, ma è un primo passo del Como per provare poi ad avvicinarsi alle richieste. Aspetta un secondo, poi leggiamo anche i messaggi. Ti voglio chiedere, tu lo hai visto il film I morti non muoiono ecco, dove fa una parte anche Iggy Pop, dove c'è Bill Murray, Adam Driver.
0: I morti
1: non muoiono. Vabbè, no. Questo però è soltanto un appiglio per dirti
0: 2019.
1: Che sì, un film divertente, molto metacinematografico, non un capolavoro, ma un film divertente. Consiglierei di vederlo a chi ha certi gusti, magari Driver. Non per tutti. C'è Adam Driver, c'è Bill Murray, c'è anche una splendida attrice di cui ora mi sfugge il nome,
0: Selena Gomez,
1: capito, insomma,
0: Tilda Swinton,
1: capisci?
0: Me lo segno. Guarda, io devi sapere, ho una lista di film.
1: Puoi aggiungere, perché Jim Jarmusch,
0: ieri sera ho visto per la prima volta Animali Notturni, non l'avevo mai visto.
1: Certo,
0: e allora l'ho cancellato, aggiungerò questo. Jim Jarmusch,
1: che
0: visionario,
1: bravo,
0: di Johnny
1: and
0: Depp.
1: Cigarettes. No, tu stai sbagliando un Terry Gilliam, che dici Paura e delirio a Las Vegas. No.
0: Ora fammi vedere.
1: Jim Jarmusch, forse hai visto con Benigni Down by Law.
0: Sì, ho capito.
1: Lui è il regista di Down by Law.
0: Ho capito,
1: Jim Jarmusch,
0: Oscar Wilde.
1: Consiglio.
0: Oscar vicinissimo al raddoppio, nulla da fare.
1: Parata del portiere Lempoli. Ma
0: va bene.
1: C'è il film di Jim Jarmusch che si chiama I morti non muoiono, no? E allora io ti dico, ma secondo te, Tommaso, è casuale che gli smentitori non smentiscono?
0: Cioè, chi?
1: Su Ken, gli smentitori non smentiscono.
0: Chi sono gli smentitori?
1: Come sono gli
0: quelli...
1: smentitori? Quelli che Ula Irner ha preso.
0: Ah, quelli che... Ma perché volete vendere Ken?
1: Quelli che... No, non gli amici a casa, Gli smentitori, dai. C'è il gioco, smentisci tu, Niccolò Ceccarini, la commerciale. None! La sponda della Fiorentina.
0: Ragazzi,
1: che smentisce anche l'esistenza di Tommaso Loreto. Com'è? Che tace, o comunque
0: o meglio,
1: non proprio tace, diamo una cornice anche agli ascoltatori. Vai, Tommaso, dalla
0: quel
1: pure.
0: Che abbiamo capito è che la cifra è bassa, vuol dire che evidentemente una proposta è arrivata, e che forse a certe altre cifre probabilmente ci si mette a sedere.
1: Lì ti voglio, ed è questo che ci deve sollevare. E qui introduco anche un po' il nesso della puntata, poi andiamo a leggere un po' di messaggi. Tra l'altro, che Bischero, Marchino, Tonelli, ma dimmelo, siamo in diretta su YouTube, io non mi tengo i commenti sotto. Ora apro cercando di levare il volume.
0: Tra l'altro, chi ci segue anche sul canale 92 di Digitale Terrestre diceva: ma perché il direttore abbronzatissimo e te, Dimitri, sei bianco?
1: Vabbè, perché io
0: perché
1: non faccio
0: i belli
1: vacanze. Sono
0: baciati dal suo nome. Non è vero.
1: Io non faccio vacanze.
0: Non è vero.
1: L'amico a casa.
0: Io dopo due ore che sono sotto il sole divento così, da buon maschio latino.
1: E le due mesi
0: che
1: sei sotto il
0: ma
1: sole.
0: Ma che cazzo dici? Che due mesi? Fatto due settimane.
1: Ma quali due ore?
0: Alla
1: finita.
0: Solo che te vai, dove vai? In Norvegia?
1: In Islanda.
0: Io
1: sole, ormai sono diventato allergico.
0: Io sono di quelli, bam, sotto il sole, così bagno, immersione.
1: Tommaso Loreto Mediterraneo. Scriveteci, perché siamo in diretta anche su YouTube, sul canale Firenze Viola. Schiacciate la campanella, dico con quelli giovani, vero Marco? Iscrivetevi, mandateci commenti, cercheremo di leggere tutti. Ma introduco un attimo quello che era il tema di puntata, perché oggi piove, miracolo, fresco, l'aria fuori è vivibile, non ci sciogliamo ad ogni passo, e mi è venuta in mente una cosa, no? Che è un po' la prospettiva dell'estate, o di questa estate, che calza ancora meglio con la Fiorentina. Oggi, dopo due mesi in cui avremo avuto sì e no due ore di pioggia, oggi questa sembra una benedizione del cielo. È la stessa pioggia che, se fosse caduta tra quattro mesi, avrebbe fatto arrabbiare tutti. È la stessa pioggia che, se fosse caduta solo oggi, dopo che da tre mesi la Ruspico, quello che prevede, diceva piove oggi, piove domani, piove dopodomani, piove solo dopo due mesi. La stessa pioggia che noi oggi accogliamo con una festa, con l'esclamazione, il godimento che sia caduta, diventa fonte di rabbia. E questo per dirti e dirvi cosa? Che l'aspettativa è tutto nella lettura del presente e della vita, e che l'Empoli ha pareggiato direttore Saporiti 1-1, Pisa-Empoli 1-1 al 60esimo, ma finisco, la prospettiva fa tutto. Quindi la domanda che io faccio oggi al 348-751-3933 di Ken, tanto ne parliamo tutto il resto del tempo, voglio però che voi mi diciate ai vostri occhi quanto è forte questa Fiorentina, dove deve arrivare questa Fiorentina e cosa deve fare grosso per portare la Fiorentina a un risultato che non suoni come una profonda delusione. That's it.
0: Insomma, tutto sto sermone sull'aspettativa è per dire state già rompendo
1: state
0: le balle
1: rompendo
0: a grosso.
1: Le oh ragazzi, io ve lo dico, l'ho presa larga perché sennò poi ti arrabbi. Dice,
0: però non hai tutti
1: come
0: i torti.
1: Come i figli di punta, gli ascoltatori.
0: Non hai tutti i torti.
1: Il mio discorso è che
0: un po'
1: non
0: dire,
1: capisco,
0: calmo.
1: E tu l'hai sentito già, eravate in Radio Cronaca.
0: Sì, venerdì
1: l'hai
0: sera,
1: già sentito venerdì,
0: mia.
1: Perché io nei miei collegamenti.
0: Il nuovo Palladino.
1: Lorenzo Di Benedetto mi chiede conto del processo a grosso, io divento scemo, c'è, ma scusate, c'è. Siamo 1-0 dopo
0: un
1: minuto.
0: Tanti scrivevano preparate al nuovo Palladino, tutti
1: ma magari,
0: dietro, pronti a ripartire.
1: Ma magari,
0: a
1: siamo arrivati sesti, non ci siamo più arrivati sesti, già c'avevamo lo squadrone, vabbè. Discorsi e porta via il vento. Mi leggi qualche messaggio, Tommaso, poi ti vengo dietro.
0: Dimitri respira ogni tanto.
1: Hai ragione, chi è? Vladimiro, sì, respiro.
0: Ok, si vende. Ecco, Federico era quello, non capiva la differenza di carnagione. Io sono poi anche
1: Federico,
0: abbastanza scuro. È maschio, latino.
1: È mediterraneo.
0: Federico. È come dire, c'è una natura diversa.
1: Mediterraneo.
0: Ok, si vende Ken, no problem. Ma il sostituto è Pellegrino, che lo scorso anno ha fatto 12 gol, di cui 9 di testa, e noi non abbiamo un esterno ancora
1: Fede,
0: in squadra.
1: Fede, se va via Ken arriva un altro attaccante. È andato via anche Piccoli, è andato via Braschi, non c'è più nessuno. Fede, su questo up the head, arriva un altro attaccante se arriva Ken.
0: Non
1: son
0: Luca,
1: mica...
0: vero?
1: Non credo Luca, io okay. Penso a qua... l'attaccante italiano, la quota italiana è già arrivata, è Pellegrino. Io non me lo immagino italiano nel senso che conosce la
0: Serie A.
1: La quota italiana, che è uno che non si sposta da questo campionato, no? Io mi immagino, non vi dico tre soldi perché oggi secondo me non lo prendi più, ma un nome accattivante forte, anche perché poi ti entrano le risorse per andare su un altro profilo, anche perché magari non c'è solo Ken in vendita.
0: Fagioli.
1: Insomma, anche a centrocampo i conti non tornano.
0: Perdonami Dimitri,
1: come
0: quando
1: no?
0: Poi lotteremo per il decimo posto rimpiangerai Ken, dai retta.
1: Va bene Walter, ci sto, ma vediamo, perché se va meglio poi vengo io a bussare da te.
0: Damiano non ci ha capito una mazza, è la pioggia.
1: Sì, vai, l'ho
0: era una sorta di riferimento
1: di
0: alle aspettative.
1: Esatto,
0: sul
1: esatto, la pioggia è sempre pioggia, ma a seconda di quando e dove cade ha un valore c'è. Diverso.
0: Oggi un ti si tiene, è vero,
1: Chris,
0: ti dico così. Beh, se la cessione di Ken è per fare soldi, credo che il prezzo debba essere molto più alto, se no è una beep, scrive Luca. È prevista una festa in caso di cessione, sento molto entusiasmo, proseguiamo nella nuova abitudine di godere delle cessioni già viste con Chiesa, Vlahovic, Milenkovic, Nico Gonzalez e il nuovo calcio dei ragionieri.
1: Scusate, però,
0: livorosi.
1: Vabbè, Luca, ma te sei un po' troppo esagerato, perché... c'è o non c'è Paratic? Il direttore che ha cambiato marcia. Allora, e bisogna fidarsi. Non è che di Paratic ci si fida all'85%, però qui quindicino è l'allenatore. E questa voglia matta di sacrificare il centravanti più forte mai visto nella storia della Fiorentina, proprio non le capisco. Ma, signori, riguardare la carriera di Ken... questo io invito sempre. Mi dite quante altre volte abbiamo avuto annate simili. Non parlo degli stessi, simili alla 24-25 con Palladino. No, perché se ce ne fosse anche una sola, e il PSG non vale, perché il PSG se no valgono anche i 18 gol di Dallinga con il Tolosa, e allora si piglia Dallinga ed è fortissimo.
0: E non c'aveva nemmeno Messi e Neymar.
1: No, ce l'aveva, e ce l'aveva
0: Dallinga.
1: Ah no, Ken, no, certo. Quindi...
0: no, ma io
1: levando quello, mi trovate un altro giro?
0: La vedo come te, però dico anche che Ken oggi per me vale molto più di 30.
1: Quello
0: anche
1: è
0: se
1: fuori di dubbio.
0: Pierugo da Montecatini sì. Punta anche il dito sull'ingaggio da 5 milioni che
1: fa,
0: ti peserà ancora per 3 o 4 anni
1: quello
0: il doppio sul bilancio, perché quello è il netto. indubbiamente dal punto di vista economico, ovvio, anche l'ingaggio.
1: Te lo sai, Tommaso, no? Cosa ti rispondono i dirigenti quando si parla di mercato? Voi, dice, siete fissati che sulle problema. Cifre dei cartellini. No, non parlavo del nostro, in generale. Sì. No, in generale. Cioè, voi siete fissati con le cifre dei cartellini, ma, e questo è vero, sottovalutate un rimprovero che molti dirigenti fanno a me, alla mia classe professionale, sottovalutate quanto più pesino nelle dinamiche di una società gli stipendi,
0: gli ingaggi più che dei cartellini,
1: pesano,
0: certo,
1: molto di più che non i cartellini. E quindi anche per questo Moise Kean bisogna rivalutarlo, perché è totalmente fuori scala rispetto ad ogni benedetto compagno di squadra. E quindi, alla luce di tutto questo, ti dico: ma viva il Como! Venghino, signori, venghino, come dicevano i circensi o gli arrotini di un tempo. Venghino, Ludi, Artono, Fabregas, chi volete, venghino. Che...
0: Poi, se, giustamente anche Marco dice, però ragazzi, nessuno lo dice, ma non è che cedendo Kean al Como rafforziamo una diretta concorrenza.
1: Sai perché
0: per
1: non lo
0: determinate
1: dico?
0: Zone la Lasagna, non è.
1: Ci piacerebbe il Como oggi.
0: Infatti, non è un pensiero così di fuori quello di Marco, ma mi fermo nel leggere i messaggi, perché poi c'è anche sì. Lorenzo in linea allo 055 77 11 171. Ciao Lorenzo.
1: Ciao Lorenzo.
2: Ciao ragazzi, buonasera. Ah, Dimitri, io di solito sono d'accordo con te anche sul pallavolo, ero dietro a te e tutto quanto, però io non ho capito un concetto.
1: Sì.
2: Te mi dici bisogna vendere Kean per far cassa, perché comunque se spero soldi bisogna restare.
1: Sì.
2: Però allo stesso tempo mi dici, però Paratici ci comprerà uno talmente forte che non ci farà rimpiangere. Quindi si rispende gli stessi soldi.
1: Ma questo non l'ho detto però, no? Non ho detto, cioè, che Paratici spende gli stessi soldi. Ho detto
2: tre soldi ci vuole.
1: Tre soldi costa di più, ma infatti ho detto che oggi secondo me non è un giocatore che purtroppo la Fiorentina può andare ad aggredire, ma questo non vuol dire che tu non avrai le risorse, anche perché se poi hai seguito, no? Abbiamo detto, perché poi Kean potrebbe non essere l'unico. Perché se fai la conta a centrocampo siamo tantissimi. E non stiamo neanche contando.
2: Io non mi strappo i capelli per nessuno, nel senso.
1: Sì, sì.
2: Kean, io lo terrei, però se lo vende mi sento di pace, va bene.
1: Mm-hmm.
2: Però io, non mi ha messo tutto i soldi, quelli di investa per uno spello.
1: Ti sentiamo male Lorenzo, aspettiamo un attimo se magari Marco Fonelli, aspetta che Marco Fonelli prova a riorganizzare il prova Lorenzo.
2: Sentite,
1: ora vai. Ti abbiamo, finisci pure.
2: Dicevo, io secondo me lui i soldi li reinveste per l'esterno, perché 25 milioni per a un Luca o Pinamonti ha senso?
1: No, non credo.
2: Il senso è prendere i Cardi a zero, e allora ti potrei seguire su dirmi Cardi fino.
1: È una buona idea, perché è un'idea che non ci piace, Lorenzo, e ti salutiamo perché purtroppo
2: piace,
1: ti sentiamo molto male. Questa è anche un'idea alternativa che magari sarà questa.
0: Kina e Monti.
1: No, Icardi.
0: Ah, Icardi.
1: Icardi, si sentiva un po' male, però dice,
0: Icardi con Pellegrino.
1: Provo a riassumere. Esatto, perché non ci dimentichiamo, c'è Pellegrino che è un bomber vero,
0: Non
1: è uno che chiacchiera.
0: Metto Icardi un po' chioccia, certo. Certo, sì, non fai a tempo a dire che risparmi l'ingaggio di Kean.
1: Sì, più o meno torni
0: lì,
1: però,
0: minimo 4 mesi.
1: Però hai l'incasso di Kean. Tutto in cassa, tutto in cassa. Facciamo una cosa, siete tanti anche su YouTube. Siete tanti al 348-75-139-33.
0: Poi c'è da parlare anche d'altro, visto che dicevate Icardi, Galatasaray, c'è ste voci che io
1: e
0: francamente...
1: Mi scrivono anche qui, Torreira, di nuovo.
0: Ragazzi, ma non si è preso la I che...
1: Ma no, Torreira non c'è posto. Facciamo,
0: cioè,
1: una cosa.
0: Che te ne fai di Torreira?
1: Ma poi Torreira, peraltro, bisogna anche ricontrollare i passaporti, perché non so se ha la doppia nazionalità, Vado a memoria. Forse sì, c'è il doppio passaporto italiano. Comunque, Marco Tonelli, facciamo una cosa, proprio un micro break, prendiamo un secondo di pausa e torniamo, perché siete tanti e vogliamo rispondere a tutti, uno contro tutti, a tra poco.
3: Uno contro tutti.
4: Talento senza genio vale poco, ma il genio senza talento non vale niente.
5: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Contro tutti!
5: Ma io non vi sfido, non vi vedo!
6: Senti lì come va! Questa è la base, ti piace a noi.
1: Senti come va.
6: Rocchettari 348-7503-933 0557711171. Poi magari sentiamo anche qualche nota audio.
1: Sì, posso leggere un
6: qui
1: paio di commenti?
6: In studio si parlava di Torreira.
1: Sì.
6: Io
1: diamo un flash dell'aggiornamento.
6: Tecnicamente non capisco dove lo metti, se Ulahi esclude Fagioli.
1: Esatto.
6: Ma perché mi sembrano proprio similissimi Ulahi e Torreira.
1: Molto simili, profilo veramente, veramente che potresti sovrapporre, non tanto alti, grintosi, mulinano le gambe.
6: Esatto,
1: a 300
6: terribile
1: all'ora.
6: Da avercelo contro.
1: Esatto.
6: Quindi bene, però mi
1: poi
6: tengo stretto Ulahi.
1: Torreira l'abbiamo tutti nel cuore, però abbiamo appena speso 26 milioni per Ulahi, insomma. Vorrebbe suggerire qualche strano scenario.
6: Da quel che sento dalla redazione di Firenze Viola, insomma, dall'entourage arriva parecchia acqua fredda su questa ipotesi rilanciata da un collega turco.
1: Sì, e peraltro, giustamente prima dello stop ci interrogavamo perché a memoria non ce lo ricordavamo, arriva in supporto Ismax Take-O o Takeo, non lo so, Torreira è il passaporto spagnolo, quindi nel caso è comunitario, non ci sono problemi. Qualche altro commento rapido, lo vado a leggere da YouTube, come Camars che dice: ma se ti danno 40, ma anche se ti danno 40 milioni, chi gioca se Pellegrino si infortuna? L'altro attaccante
6: che troverà Paratic.
1: Che qualcuno spera essere come il sottoscritto Tresoldi. Dice: se va via Ken ma arriva Tresoldi, benissimo. Come Ricca 62 dice: Tresoldi e festeggiamo. Ma io l'ho detto da tanto tempo, questo è un giocatore che mi intriga. Io ci vedo un giovane Bobo Vieri, forse sbaglio, probabilmente sbaglio, gli piacerebbe essere
6: Belgi.
1: Un nuovo Bobo Vieri, ma
6: quanto
1: tra l'altro
6: chiedono.
1: Poi il Club Brugge è la bottega più cara in assoluto del Belgio.
6: È meraviglioso
1: a Bruges, è vero, c'è anche un gran film, visto che noi siamo amanti
6: bellissimo.
1: In Bruges,
6: no, è tutto bellissimo,
1: è vero,
6: tutto
1: l'hai visto,
6: ciò che
1: no?
6: Riguarda
1: con
6: Bruges,
1: Colin Farrell,
6: c'ho quasi pianto,
1: davvero?
6: Capolavoro.
1: Così tanto.
6: No, è bellissimo.
1: Io avrei detto bel film, ma addirittura piangerci.
6: No, l'ho trovato straordinario.
1: Molto
6: bello,
1: particolare.
6: Poi,
1: sì,
6: poi
1: sì,
6: loro
1: sì.
6: Due stanno bene insieme come coppia. Hanno fatto anche quello sull'isola.
1: L'isola, sì, non mi ricordo il nome del
6: nemmeno
1: titolo.
6: Io, ma anche quello
1: guardate.
6: Molto
1: bello.
6: Film.
1: L'isola degli spiriti.
6: L'isola degli spiriti.
1: Gli spiriti dell'isola.
6: Non faccio spoiler, ma c'è la storia di due amici.
1: Sì, molto irlandese. Ti piace perché è molto irlandese.
6: Anche perché si incastrano alla perfezione.
1: Sì, due grandi attori. Tresoldi, c'è chi ci scrive, la richiesta è 35. In effetti comunque erano più o meno le cifre di cui si parlava anche quando erano emersi gli accostamenti della Roma. Perché è un giocatore prima che la Roma andasse su Castro è stato seguito con grande attenzione anche dai giallorossi. Il discorso è che se la Roma ha speso 35 milioni per Castro, probabilmente Tresoldi costava qualcosina di più. È anche vero che si parla di un mesetto fa ormai, per cui magari nel frattempo è successo qualcosa. Quel qualcosa però è che il giocatore ha segnato anche in finale Supercoppa del Belgio, quindi
6: sembra Icardi come ipotesi sia quella più
1: bella,
6: piace
1: comunque, bella.
6: Agli ascoltatori.
1: Ricordiamola, 348-7513-933, ci date la vostra. Vi piace, non vi piace? Via! Moise Ken, 35, 40, 45, quanto ci danno? Parametro zero, Mauro Icardi come nuovo centravanti da accoppiare con Pellegrino, e a quel punto i cross sono roba nostra.
6: Se Giacomo dice ci sarebbe anche Gabriel Jesus a zero.
1: Che però è extra UE.
6: Allora non si può.
1: Anche qui non ricordo, ammetto, l'esistenza di eventuali doppi passaporti, ma Gabriel Jesus è brasiliano, per cui sulla di base no, per motivi di tesseramento extracomunitario. Arrivano un sacco di messaggi anche su YouTube, voglio leggerne qualcuno allora, perché questa compagnia ci fa molto piacere. Come Fabri Arc 4057, io Ken lo terrei, non compri nessuno di pari livello a meno di 40. RCGJ8PM, l'ho perso ma è scappato, maledette schermate YouTube, offerta per Ken solo a titolo definitivo e per una cifra base di 40 milioni. L'offerta di oggi è Como, è irricevibile, è per bassa, usare un vecchio motto,
6: è bassa,
1: ma d'altronde voglio dire
6: 5 più 25 è molto bassa. La formula è comunque definitiva, non guardate, noi vi diciamo prestito, poi c'è l'obbligo,
1: un obbligo
6: di riscatto,
1: che immagino sia una condizione praticamente
6: sine qua non, cioè esatto. È chiaro che la Fiorentina è prestito, non lo dà a Ken, lo dà definitivo, poi ormai le formule sono queste, anzi magari dovesse trovare poi alla fine la quadratura del tutto il Como, stai a vedere, non, la Fiorentina non ci infila anche 10-20% sulla futura vendita, ora
1: ci sta,
6: va molto di moda,
1: è una nuova prassi molto consolidata.
6: Qualcuno diceva, ma se Tre Soldi è così forte e superiore a Ken, perché il Como vuole Ken? Perché Ken è italiano?
1: Ken è italiano, formato Vivaio Italia, Tre Soldi non è formato Vivaio Italia, visto che ha giocato praticamente quasi sempre in Germania. Vai Tommaso.
6: No, su,
1: non so se mi volevi leggere
6: Torreira,
1: un commento, se non ne ho io da YouTube.
6: Su Torreira qualcuno, allora, parte chi dice anche che l'ingaggio di Ken pesa tanto sul bilancio, quindi questo lo dicevamo. Su Ulai c'è chi sostiene che se poi vendi Fagioli un'alternativa a Ulai ti può servire, allora magari torna attualità Torreira, non lo so, mi sembrano proprio tanto simili, detto che poi è Torreira che è a Istanbul da anni, con tutti bene, lui tornerebbe domani a Firenze.
1: Sì, anche perché poi ultimamente lui,
6: bisogna vedere se lo ripiglia
1: l'anno
6: Fiorentina.
1: Scorso, non so se ricordi, ha avuto un episodio anche particolarmente fastidioso di uno stalker che lo pedinava, l'ho seguito addirittura in un centro commerciale, insomma non convivi molto volentieri con una situazione del genere. Leggo qualche commento al volo da YouTube, c'è chi ci chiede notizie appunto su Torreira e su un GMA del Werder, che però
6: un po' di freddezza,
1: non ci risulta
6: Viola.
1: Una pista molto calda,
6: un po' di freddezza,
1: tanto vi riferiamo. Poi c'è chi ci dice serve come il pane uno come Torreira, qui siamo controcorrente,
6: può darsi.
1: Interditore puro, spacca legna, Ulai Attà titolari con lui, sacrificherei Fagioli e terrei Ken. Quindi
6: beh,
1: una bella panoramica, devo dirti.
6: Può starci, magari a quel punto a Ulai fai fare più regista.
1: Poi c'è chi come Matteo dice 35, nemmeno te lo fanno vedere, Tre Soldi immagino stia parlando. E chi come Alessandro Gio Marelli dice che vendere Ken a una settimana dall'inizio del campionato, ammesso non arrivi un'offerta su 50 milioni di euro, sarebbe una presa per il collo. Quindi insomma,
6: meglio per il collo.
1: Dice per il collo. No, ma giuro, ha scritto per il collo. E poi arriva anche un suggerimento bello, questo mi piace tanto. Dov'è che lo dovevo ritrovare? Eccolo! Dimitri e Tommaso, ma come esterno Jamie Benoit Gittens del Chelsea, che ha giocato anche al Borussia Dortmund, bello sei, chi è? Isma, bello sei, guarda, quando gli ascoltatori sono così preparati,
6: Gittens,
1: sì, è quello lì che ti suggerisce,
6: ma francamente
1: Jamie Bainoghi, dovrebbe essere un 2003, vado a memorissima, 2004, ha giocato anche al Dortmund,
6: anche 21 inglese,
1: giocatore che ha fatto il vivaio del City, come vedi, insomma l'ha fatta,
6: origini delle Barbados,
1: pensa te, no, solo questo mi fa,
6: nato a Londra da genitori barbadiani.
1: Ricordiamo come mai si può acquistare un giocatore inglese,
6: bravo,
1: nonostante l'inglese sia extra UE. Da regolamento federale c'è la possibilità, extra tesseramenti UE, di tesserare un inglese, diremmo noi, a gratis. Cioè il primo inglese può essere anche Jadon Sancho,
6: Esatto.
1: Che poi ti ricordi?
6: Che io piglio.
1: io lo piglio fuori e vado a fare questo rischio al 100%. Ma io ti vorrei ricordare, 2-3 settimane fa, da tutto Mercato Web arriva Sancho proposto alla Fiorentina. Vangate di cacca fumata. Ti ricordi Jurassic Park quando Jeff Goldblum gira l'angolo e dice sta montagna, no? Di feci. Quelle che ci hanno scaricato sopra la testa.
0: Ma quando mai? Ma
1: settimana scorsa c'era da tutte le parti, perché l'ottimo Fabrizio Romano, che non ha bisogno delle mie presentazioni, ha detto Sancho è stato proposto alla Fiorentina, che ha detto no, grazie.
0: Quindi, aiutami a rispondere, vai. A Dido, sì, che ci dice: non è buono, Ken, guardate il curriculum, ha fatto bene solo una stagione, però volete più di 40 milioni. Siete meravigliosi.
1: È il mercato,
0: non siamo meravigliosi noi, è il mercato. Sbaglio o la clausola inizialmente era da 62?
1: Ma ti ricordi?
0: Perché noi alla fine, giusto per ricordare,
1: poi lo
0: Ken
1: ricordo
0: si è pagato 18
1: e ti ricorderai,
0: perché veniva da 6 gol in 2 stagioni, 1-0 e 6 l'anno prima. Non siamo noi che dopo il primo anno a Firenze fa 25-26 gol, gli mettono una clausola da 62. Quindi io ti dico, ho dei dubbi che possa essere un centravanti da 30 gol ogni stagione.
1: Non
0: però
1: lo è, non lo è.
0: Se
1: non
0: nel calciomercato di oggi, dopo una stagione da 25 gol, vali più di 60 milioni, se in quella stagione poi ne fai 7-8 e una società ti cede, ti cedo a 40. Non impazzire per Ken non significa volerlo svendere, amico mio. Questo
1: tra
0: dire.
1: Non volerlo più di tanto e volerlo regalare ad ogni costo, ci sono dei livelli.
0: Io ho un'asciugatrice e medito di vendere, ma a 50 euro ve la do, ve lo dico, vi anticipo.
1: Anche perché per quanto tu la paghi, c'è chi come Gigi 8297 dice: se si vende Ken, poi si firma Mauro, quindi è un nome d'arte, Gigi, perché poi è Mauro, se si vende Ken, stappo lo spumante. Non vi ricordate le mancanze dell'anno scorso? Io me le ricordo benissimo, infatti l'ho detto da aprile: vendere, per favore Fabio, ascoltaci per favore. L'abbiamo ridetto anche qui, abbiamo rilanciato l'idea: si incassa, si prende Icardi a parametro zero, si fa la coppia argentina con Matteo Pellegrino e si mettono i soldi su un esterno di grande qualità, e lì allora vi seguo che la Fiorentina è forte. Oggi la Fiorentina è normale perché è incompleta, perché ha sui piatti della bilancia alcuni aspetti che van giù, ma di qua la portano su, non è para, direbbe qualcuno.
0: Ma senti, detto che giustamente Bomber ci dice invece di sparare bischierate, leggete i messaggi Maremma Toscana. E quindi,
1: no, questo ce l'ha con te.
0: Prima diceva: se vendiamo Ken, magari pure Fagioli, si fa la fine del generale Custer a Little Bigorn. E sapete come andava.
1: Finì male con Geronimo, che gli fece
0: abbastanza
1: la pelle, si può dire.
0: Bagno di sangue.
1: Little Bigorn fu un brutto giro a volo.
0: Andrea da Sesto: prima o poi paratici la cazza la doveva fare a vendere Ken.
1: No,
0: ancora non l'ha venduto,
1: no.
0: Andrea,
1: ma
0: calma.
1: Poi non è una cazza, ragazzi, non sappiamo più come dirvelo.
0: Notizie per i biglietti settore ospiti all'Olimpico: per i fuori Toscana non c'è problema, perché il divieto di trasferta mi risulta sia solo per i residenti a Firenze.
1: Esattamente, quindi magari qualche amico, come non lo so Emiliano, che la settimana scorsa è venuto anche a trovarci di persona, potrà farsi questa bella scampagnata all'Olimpico. Purtroppo i residenti in Toscana hanno il
0: Luan
1: viaggio.
0: Luaneri dell'Arsenal lo conosci?
1: Ma Luaneri dell'Arsenal sarebbe roba da...
0: E dice...
1: Che dice?
0: Luca,
1: lo regala, no? No, non mi
0: sì, Luca mi dice l'Arsenal lo vuol prestare. Tanta roba.
1: È che poi ci sa gli esterni.
0: Non conosco nemmeno questo, ragazzi.
1: È quel ragazzino del 2007 che ha fatto gol con l'Arsenal, veramente. Credo il più giovane ad aver segnato con l'Arsenal.
0: Almeno in panchina, una valanga di notizie. Bravo Luca. Arteta apre al prestito.
1: Edoardo, che ci segue con attenzione,
0: c'è Milan.
1: Muaneri subito. Però gioca a destra e lì gioca Mastantuono.
0: E comunque c'è il Milan sopra,
1: c'è
0: ragazzi.
1: Il Milan. C'è il Milan che però ha chiuso Diego Moreira. Quindi magari essendo un ruolo anche abbastanza simile, non hanno più questa impellenza di prendere Nuaneri.
6: Signor Conti,
1: sì.
6: Lei che vuole vendere Ken,
1: sì,
6: si dia all'Ippica, perché di calcio ne ha visto giusto.
1: Cioè, chi è Fabio? Va bene,
6: però
1: lo stesso.
6: Molto educato.
1: Però l'importante è che continui a seguirci, pur pensando che il sottoscritto di calcio non ci capisce nulla.
6: Reiteghi è stato venduto a 65, quindi Ken ne vale solo 45. Se lo vendono è solo perché 4 milioni e mezzo di stipendio pesano e le sue bizze sono mal tollerate. Aldo,
1: ma ti sembra poco, Aldo? Ti sembra poco? Tra l'altro, Reteghi, quando è stato venduto alla cifra elevata, che giustamente hai ricordato, uno, aveva fatto il capocannoniere davanti a Ken, perché sennò non le raccontate. Due, mica aveva rischiato di retrocedere con la sua squadra l'anno prima. Tre, Ken ha fatto pochi gol lo scorso anno. Se lo paragonate a Reteghi l'anno in cui diventa capocannoniere, ragazzi miei, siete ingiusti, siete molto ingiusti, siete anche un pochino non onesti, mi viene da dire. Non è lo stesso paio di maniche di quando Reteghi è stato venduto da capocannoniere con l'Atalanta in Champions, arrivando davanti a Ken. Quindi, con tutto il rispetto, è tutto diverso.
6: Se arrivasse Francolino Glu da giù al posto di Ken, sarei felicissimo. Tecnico, mobile, che
1: questo
6: vede la
1: Stefano,
6: porta, complementare, non un doppione, sì, di Pellegrino, sì, può, sì, giocare, sì, anche, sì, partendo da destra,
1: è vero,
6: essendo
1: è
6: mancino.
1: Vero, è vero, Francolino è più versatile, un po' meno centravanti vero, molto meno di Pellegrino e di Ken, ma è una possibile alternativa, perché no, magari lo gioca anche insieme a Pellegrino.
6: Voi siete bruciati, forte,
1: so, ma
6: perché
1: forte.
6: Ken è il più forte che c'è in Italia. Dove andiamo,
1: sì,
6: con una punta che ha fatto, lasciamo perdere, però prossima volta un H, gli stessi gol di Ken l'altro anno?
1: What? Non ho capito l'ultima domanda.
6: Dove andiamo con una punta che ha fatto gli stessi,
1: sta parlando,
6: cioè,
1: di Pellegrino. Ma ragazzi, cioè, è andato via Piccoli, è andato via Braschi, ma se va via anche Ken, ma secondo voi paratici comincia la stagione con un centravanti? Ma io
6: no,
1: veramente sono incredulo che pensiate ciò. Invece sono incredulo per la qualità delle proposte che ci arrivano. Troy Parrott, te lo ricordi? Che ci abbiamo anche giocato contro. Con chi era? Mannaggia, me lo ricordo, da qualche parte l'abbiamo incrociato.
6: Poi chiedo a Marco Tonelli di là,
1: Europa.
6: Dobbiamo sentire qualche nota audio, soprattutto quelle,
1: sì, certo,
6: da Monza Brianza, perché
1: vai, butta dentro.
6: Segnala.
1: Vai Marco.
6: E poi vediamo se riesco.
1: Ce l'ascoltiamo?
6: Vai,
1: ascoltiamo, sì.
6: Vai, quando ce l'hai,
1: sì,
6: allora
1: sì.
6: Bene, vai pure.
7: Ciao Michele da Massa, io,
1: ciao,
7: se fanno un'offerta per Ken e con i soldi prendiamo una punta ancora più forte, lo potrei anche fare, però vorrei sapere da voi se conviene vendere Ken per far cassa e per fare una Fiorentina ancora più forte, allora ci si può stare.
1: E ci si può provare.
7: O per capire cosa vogliono fare, perché per me la squadra è forte, però se arriva una punta ancora più forte possiamo sognare, e poi c'è da aspettare cosa faranno con Fagioli. Dato che Grosso insieme non l'ha ancora fatto giocare, quindi ci sta. Se prendono un esterno forte e una punta più forte vendendo Ken, allora vorrà dire che si balla fino a fondo. Vi ascolto per radio.
8: Ciao a tutti e forza Viola. Allora, innanzitutto complimenti per la trasmissione.
1: Grazie.
8: Uno contro tutti fa un po' ridere come titolo, però diciamo che va bene. Allora, io dico questo su Ken. Allora, Ken, se il Como lo avesse voluto comprare, c'era una clausola di 65 milioni, se avevano intenzione di comprarlo avevano già comprato. Oggi è ridicolo dire 30 milioni, no? Perché Ken vale molto di più, e se io fossi in Ken direi: ma io valgo così tanto, cioè valgo così poco? Allora io non accetterei mai di andare a Como, anche per rispetto sulla mia persona, e anzi in più direi la Fiorentina mi valuta 45 milioni, quindi io rimango a Firenze. Non credo che ci sia una squadra che voglia Ken, e quindi io credo che alla fine Ken rimarrà alla Fiorentina. Ciao, buona serata a tutti.
1: A te, grazie.
9: Allora,
1: vai.
9: A parte il fatto che con 30 milioni Como un piglia nemmeno la fibbia malata di Ken, se dovesse andare via Hen, secondo me Pellegrino è un ottimo attaccante e quelli che Dio non ha fatto gol solo di testa, ma l'avete visto giocare il Parma? Il Parma no, faceva il rossa dalla tre quarti, già nulla. Fare gol a Parma era un'impresa. Se viene a Firenze, cioè se viene già a Firenze, Pellegrino può fare 15 gol a occhi chiusi in tutti i modi. Ma sicuramente arriverà un altro attaccante, un altro esterno. Abbiate fede in Fabio, abbiate fede.
10: Ciao, uno contro tutti, Simone. Allora, ciao. Se Ken va via significa che voleva andare via e hanno trovato la soluzione giusta, i soldi giusti, bene, auvidesene e buona vita, tutto lì, grazie.
1: Buona
10: tanto
1: vita.
10: Sono sicuro e Paratici c'ha già il piano B, ne sono completamente sicuro. Io mi fido ciecamente di Paratici, come per me andrà via anche Fagioli.
1: E
10: che arriverà
1: sta.
10: Un altro al posto suo più adatto, come arriverà un altro esterno basso a sinistra.
1: Hai visto con che ottimismo fa di finto?
6: Questa
1: tutto.
6: È la, questa la è il grande cambiamento, cioè Paratici certo. Si fa star sereno.
1: Ma è
6: tutti.
1: Quello che dico anche io, datevi una calmata con Grosso e con Ken, perché le manovre e le sta facendo lo stesso che va fatto godere, che va fatto no sì, sì. Ribaltare qualsiasi sentimento grigio che in confronto le nuvole di oggi, altro che, quindi... In virtù di questo, e io non sono preoccupato se Paratici pensa di cedere Ken. Sono preoccupato se Paratici non ha ancora pensato al sostituto, ma sono pronto a scommetterci che non è così. Perché se il direttore a giugno, no? Quando è che l'ha fatta la presentazione? Forse giugno manco era, sì. Ancora giugno, sì. Ci viene a dire sì, ma io l'ho già venduto. E solo un pazzo può credere che non stia già progettando sul lungo termine la sua sostituzione, perché lui lo sa quanto è importante arrivare puntuali agli allenamenti, quanto è importante dare il buon esempio, quanto è importante esserci. Questa roba vale più di 3 o 4 gol in più, eh. Io spero che lo sappiate. In una costruzione, queste sono le basi. I 3-4 gol in più sono il tetto, non la base. Spero di essere stato chiaro.
6: Domanda intrigante.
1: Sì.
6: La variabile rifiuto di Ken è plausibile?
1: Io non me lo aspetterei.
6: Io
1: ci
6: credo mai. No,
1: sinceramente non me lo aspetterei.
6: Di pregiudizievoli, cioè no, che abbiamo preconcetti su Ken, ecco, su questo io non ce lo vedo Ken. Ma... No, voglio stare a Firenze, ora è il 9,
1: Champions,
6: credo nel
1: pazzo.
6: Poi l'affetto no. Dei tifosi, avesse detto una parola
1: no,
6: e ha preso il 9. Un'immagine su il tuo profilo
1: tutto
6: Instagram con tutti i balletti.
1: Ma
6: sono
1: sì.
6: 2 anni ma e sei sì. Centravanti della Fiorentina, sembra ci faccia un favore, ma questo è un problema mio, ragazzi.
1: No,
6: nel
1: no,
6: calcio moderno
1: no,
6: vi va benissimo
1: no,
6: così. Io lo capisco no. Che ci sia chi in questo momento dia ma come dar via Ken, ma allora fatemi capire se avete vissuto l'addio di Batistuta, cosa avete, cioè siete vivi per miracolo, perché quando è andato via Batistuta allora c'era da impiccarsi
1: lui sì.
6: Perché io capisco, ha fatto 25 gol l'anno di Palladino.
1: Va bene, bravo,
6: ma come fa ad avervi fatto innamorare così? No, non lo so. Poi ripeto, se la Fiorentina lo tiene, io sono contento perché il centravanti è la nazionale. E le potenzialità per far 20 gol le ha,
1: le
6: anche
1: avrebbe.
6: Le potenzialità per ribadire quello che ha sempre ribadito in carriera, cioè 8, 9, massimo 10 gol.
1: Già.
6: Però me lo tengo stretto e sono contento. Ma da qui ad avere questa ansia, se si vende Ken, come si fa? Io, ecco, è qui che vi perdo, perché dice, sai, almeno è uno che ha un approccio, boh,
1: lotta come un leone.
6: Oggi parlando di questo Mastro Antuono,
1: sì.
6: Figlio del popolo, che va in spiaggia
1: sì.
6: A giocare. Un bambino
1: cioè,
6: bellissimo.
1: Figlio del popolo a Forte dei Marmi, tu
6: vabbè,
1: sei un
6: per
1: po'
6: dire,
1: forte.
6: No? Per
1: sai
6: dire, giovani bambini,
1: allora,
6: ma hai visto qualcuno
1: sì,
6: fare
1: no,
6: la tedesca
1: no,
6: in spiaggia?
1: Qualcosa di più, già.
6: Qualcuno fetto. Ricordava anche il buon Cabral, che mi sembra in Piazza Tasso, fu
1: è
6: beccato
1: vero,
6: a giocare.
1: È vero, è vero, è vero,
6: bellissimo.
1: È vero.
6: E quando andò via Cabral, peraltro lo intercettò la nostra Luciana, magistrato, raccolse del belle parole.
1: Si commosse molto, Arturo.
6: Allora lì posso anche arrivare a capire, no, via sì, Arturone, sì. Mi dispiace.
1: Ma questo Ken non gliene parte frega il rapporto nulla.
6: Utilitaristico dei 25 gol, a me mi dovete spiegare da dove nasce questa passione per Ken. Poi va bene, legittimo, io così appassionato non riesco a esserlo, perché anche su sta storia, che cazzo, hai preso il 9 nell'anno del centenario, nulla, una parola, no. una foto con la maglia numero 9 che no. A Firenze è storia, perché l'hanno indossata dei campioni pazzeschi, metti una foto sul profilo no. Per dire che culo sono il 9 della Fiorentina. Ovo.
1: Niente. Bene. Ovo, facciamo una cosa bella questa.
6: Giaomino, su
1: questa esplosione finale del direttore Tommaso Loreto mi casa come poche cose a giro. Allora, facciamo un ultimo round di messaggi. Parto io con i ragazzi e le ragazze di YouTube. Come Live for Love, nickname stupendo. Sbagliato vendere Ken a pochi giorni dall'inizio del campionato. E se proprio devi, non meno di 50 milioni. Ken vuole andare via. Guardate come è voglioso di entrare anche da quando gli hanno rinnovato il contratto. E poi Gaemon, che ti ricorderai gli abbiamo fatto sparare, ma invece lo spadaccino di Lupin, dice: vendere Ken, prendere tre soldi e Bakayoko con un pollicione, date retta a Ken, si vede benissimo, non c'ho più voglia. Questo è l'editoriale di Gaemon. In conclusione, abbiamo qualcosa da recuperare al volo anche dalla casella e poi chiudiamo. Qualche messaggino sparso che
6: Elisa
1: arriva.
6: Da Firenze la pensa esattamente come noi, per me se ne può tranquillamente andare Moise Ken. Pisa Empoli sono ai rigori
1: E niente, rimanete collegati su firenzeviola.it perché lì avrete il racconto in diretta di chi sarà l'avversaria della Fiorentina ai sedicesimi di finale, in teoria a metà settembre. Anche per quello però aspettiamo l'ufficialità. Direi che per ora lasciamo i buoni
6: ottimi e abbondanti
1: Seghetti e Semper, portieri di Pisa e Empoli, impegnati a parare i rigori. Rimanete collegati con noi perché cominciano le repliche. Ora
6: che
1: c'è
6: t'ha perso, lo ritrovate.
1: Poi le repliche a nastro. Domani mattina si ricomincia. Tommaso Loreto, che possiamo dire di più?
6: Una roba agghiacciante, cioè che lunedì mi lascerà da solo
1: vediamo,
6: l'avvicinamento
1: dai,
6: a Roma-Fiorentina che io alla partita è più sento
1: lo so
6: perché per vediamo. Me Juventus-Fiorentina-Juve, la mia Fiorentina-Juve spesso e volentieri
1: facciamo
6: a Fiorentina-Roma
1: un annuncio urbi e torbi prima
6: però,
1: di chiudere
6: chissà.
1: C'è la trattativa in corso per far cambiare le ferie a Dimitri Conti.
6: Vediamo come
1: va a finire. Grazie anche a
6: state
1: Marco Tonelli che è stato in regia, grazie Tommaso Loreto,
6: a domani.
1: Lui lo trovate domani, anche a me mi trovate domani mattina con Pietro Lazzarini. Lunedì prossimo ancora non lo sappiamo, ma tanto siamo sempre qui con voi. Ciao.
6: Ciao.
3: Uno contro tutti.
11: Lei non può parlare di Dio con Dio.
12: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
13: Nick, notizie, analisi, curiosità.
14: No ragazzi, non sto capendo, voi in questo momento mi avete telefonato per
13: la trasmissione di approfondimento sul calciomercato.
15: Nero verdi, siamo forti.
16: Eccoci qua, Nick e Nick, e invece sì, su Radio Firenze Viola per raccontarvi tutte le dinamiche del calciomercato della Fiorentina in entrata e in uscita, ovviamente sempre insieme fino alle 17, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì. Quest'oggi parleremo ampiamente della questione Moise Ken, perché come vi abbiamo raccontato nelle scorse settimane, il Como non l'ha mai mollato e potrebbe essere intenzionato a fare un'offerta concreta nelle prossime ore, magari senza raggiungere i 40 milioni come minimo che chiede la Fiorentina, ma avvicinandoci con una cifra vicina ai 30 e magari attraverso i bonus raggiungere quanto chiede appunto la Fiorentina. Parleremo di questo e molto altro. Io sono Niccolò Santi e come sempre in nostra compagnia c'è il direttorissimo Niccolò Ceccarini. Ciao Cecca!
17: Ciao Nico, buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio agli ascoltatori e buon pomeriggio naturalmente a tutti gli amanti dello sci, perché sì. Oggi è una grande giornata da questo punto di vista, altri 2 metri di neve.
16: Beh, immagino,
17: qui sulla montagna di Grassina.
16: Sì, sono diminuite le temperature, per cui oggi insomma in uno stato di forma esaltante direi, no?
17: Il tuo sì, ghiacciaio. Un colpo d'occhio clamoroso, tra l'altro voglio dire 2 metri di neve fresca in questa maniera, non ce l'aspettavamo. ecco, in questo avvio di stagione, quindi siamo molto felici perché 17 agosto, 2 metri di neve non era facile, dai.
16: No, no, lo credo. Poi tra qualche settimana, tra qualche settimana, cioè, parleremo del bagnasciuga di Tommaso Loreto, no? Che vabbè, qui è una cosa che sta girando in redazione. Poi ti faremo.
17: È un grande Tommone nostro, ricordiamocelo sempre, ricordiamocelo sempre. Sì, finalmente il gemellaggio tra lo squalo balena e Tommaso Loreto.
16: Benissimo, approfondiremo anche questo. Ovviamente in vostra compagnia, con tutti i messaggi al 348-75-13933, scritti e vocali. E per intervenire in diretta, la linea fissa è sempre 055-77-111-71. Vi risponderà Stefano Carlesi, oggi al coordinamento tecnico. Questo ovviamente per interagire con Niccolò Ceccarini, che ha fatto un bagno di folla venerdì sera allo stadio. La gente ci fermava per chiederci fondamentalmente del ghiacciaio di Grassi, un'amica del mercato. Questo è pazzesco.
17: Sì, eppure anche, o se no, nero verdi, siamo forti.
16: Sì, sì. Sì. Potremmo registrarla. Secondo me a un certo punto arriveremo a un coro di persone.
17: Sì. Ma io penso che alla fine dovremo fare veramente una bella gita al Mapei Stadium, prima che naturalmente la situazione possa preoccuparsi di andare in una certa direzione, perché il mercato di noi del Sassuolo non mi sembra molto entusiasmante, quindi bisognerà stare molto attenti in questa stagione.
16: Secondo me potremmo chiamarla, cioè potremmo rivisitare un po', no, il testo neroverdi siamo folli. Cioè, questi siamo noi.
17: Poi c'è questo grande dubbio a partire dal 1° di settembre di come si chiamerà questa trasmissione. Attenzione.
16: Farà parte del noi del
17: futuro. Neroverdi, siamo forti.
16: Senti, c'è Fabrizio che ti chiede: e nevica anche da noi, ci vuole lo ski pass. Non so dove sia, però in questo momento, Fabrizio, se vuoi scrivicelo, così ti leggiamo.
17: Sì, allora, esatto.
16: Caro Ceca, noi dobbiamo ripartire da un punto fermo, probabilmente, del calciomercato estivo, e cioè il ragionamento, la riflessione su Moise Kean, che ci ha fatto chiacchierare a partire dall'inizio di giugno, quando la Fiorentina si è incontrata con i suoi procuratori per arrivare ad un nulla di fatto. E cioè, se arriva un'offerta ti cediamo, fondamentalmente era questo il punto focale. Ecco, il Como, come avevamo raccontato, come avevi raccontato, sembra pronto a formulare un'offerta alla Fiorentina che magari non si avvicinerà ai 40 richiesti, ma che comunque sarà una prima proposta ufficiale, no?
17: Sì, io non so se loro potranno rilanciare di fronte a questa situazione, però credo che in linea di massima l'offerta non supererà i 40 milioni bonus compresi, se naturalmente verrà fatta e verrà recapitata in queste ore alla Fiorentina. Io non lo so se la Fiorentina invece è convinta che questa offerta possa quantomeno far iniziare una trattativa, perché forse la giudicano un po' troppo bassa, però mai dire mai, noi la cerchiamo di documentare se dovesse arrivare, o quantomeno se ci dovesse essere una risposta concreta della Fiorentina a questa offerta, ve la racconteremo. Però non si scappa dai 40 milioni in questo momento, bonus compresi, semmai questa offerta arriverà, come pensiamo che arriverà, però non credo supererà i 40 milioni di euro, questo è abbastanza evidente.
16: Non credi che supererà i 40 milioni, quindi non sarebbe poco, eh? Cioè, comunque la Fiorentina per 40 milioni è come
17: minimo. Allora, lo vedi, lo vuoi vendere, vedi? Hanno ragione quando ti dicono sei te che lo vuoi vendere a tutti i costi, te vuoi vendere Kean e Fagioli, diciamo le cose come stanno.
16: A parte questo, sì. Io credo, e c'è la conferma anche di Sport Italia, fra l'altro, tra coloro che vogliono venderlo, l'hanno scritto ieri sera, però non è questo importante.
17: Sì.
16: Quello che ti domando, cioè, per 40 milioni la Fiorentina vacilla, ma a quel punto ha in casa Pellegrino, diventa lui il titolare?
17: E poi sicuramente dovranno prendere anche un altro attaccante, perché comunque non possono stare solamente con Pellegrino, dovranno prendere una punta centrale, eventualmente alternativa, lanciano e promuovono Pellegrino come prima punta della Fiorentina, però dovranno prendere anche un giocatore che magari sta alle spalle. E poi c'è sempre il discorso dell'esterno, sai, la cessione di Kean magari potrebbe aprire uno scenario di maggiori soldi, perché ora anche sulla storia dell'attaccante esterno si è creata una grande aspettativa, no? Come è giusto che sia, perché la Fiorentina ha fatto un mercato molto importante, e tutti, ecco, se domani dovesse arrivare, che ne so, Ceccarini a fare l'esterno, direbbero vabbè, allora hanno sciupato tutto, perché hanno fatto tante cose buone e poi hanno preso Ceccarini a fare l'esterno. Allora, io non credo che quello che arriverà sia un nome normale, cioè nel senso uno che non, né, senza fare né caldo né freddo, sarà sicuramente un livello alto, però magari qualcuno, se si aspetta tipo Nusa, questi giocatori qui, forse va in un campo sbagliato. Sicuramente arriverà un giocatore che a mio avviso sarà importante, ma non importantissimo, ecco, perché non, in questo momento non c'è nemmeno tanto budget. Sì, perché non c'è nemmeno tanto budget. Ma l'hai fatta te questa base, Nico?
16: No, perché questa è la solita in realtà.
17: Non lo so, è molto africana, non lo so, i tamburi, cose, la passano gli elefanti, le giraffe,
16: vabbè,
17: no?
16: Vabbè, sì, eh. Tutto quello che vuoi, Sheikha. Continuiamo okay. pure.
17: No, niente, avevo finito. Okay. Sì, sì, c'erano le tigri. No, che per un attimo mi sono immaginato la savana, le tigri. No. La pelva è finalmente libera.
16: Quello è perché ti stai confondendo con Di Nardo, secondo me. A volte succede, no? Mm. Però ecco, sì, no. Questa è
17: ma
16: la
17: Dimitri c'è oggi, secondo te, a fare la trasmissione?
16: Sì. Oggi c'è uno contro tutti, come sempre.
17: Quindi la belva è finalmente libera.
16: Mm. Esattamente, sì. Va bene, allora ci arrivano un po' di messaggi. In effetti la riflessione di Mariolino della Germania non è sbagliata. Diceva: io capisco che mancano 2 settimane alla chiusura del mercato, ma si gioca a Roma tra pochi giorni, ricordiamo lunedì tra una settimana precisa.
17: Esatto.
16: Non è un po' tardino per cedere Ken adesso? Poi scrive PS: se dovessimo cederlo prenderei Retegui in Arabia al posto suo.
17: Retegone nostro, sì, in prestito, perché naturalmente non si può certo andare ad acquistarlo visto che ci chiederebbero la luna. No, non lo so, io non credo, perché poi alla fine se si prende Retegui si crea un dualismo importante con Pellegrino. Là facciamo, abbiamo preso Pellegrino, facciamo giocare Pellegrino e mettiamogli dietro magari un giocatore che sta tranquillamente al suo posto e che entra nel momento in cui ci deve essere una necessità, che sia valido ma che abbia questa caratteristica. Perché se vai a prendere Retegui, allora cosa hai preso a fare Pellegrino? Cioè, per tenerlo
16: sì, certo,
17: lì,
16: sì.
17: Pellegrino lo devi invece valorizzare.
16: Tra l'altro parliamo di un acquisto da 25 milioni, quindi appunto non mi tornerebbe, no, il concetto. Prendi 25 milioni da Pellegrino e che lo tieni in panchina, cioè non la capisco.

0: Da quello che si capisce, anche perché insomma parliamo di un giocatore penso da 5-10 milioni, probabilmente 10 milioni la Fiorentina lo porta a casa, poi è chiaro dipende sempre un po' dalle esigenze della controparte. Credo che sia un giocatore in uscita, no?
1: Sì, io sinceramente non è che lo conosca benissimo, però mi fido della fonte tedesca e quindi sì. Io ci starei un attimo attento, perché fra tutti i nomi che sono usciti negli ultimi tempi noi riciclamo sempre gli stessi. Però se la Bild ha tirato fuori che per questo giocatore c'è l'interesse del Marsiglia e della Fiorentina, stiamoci un attimo dietro. Io dico più che altro, tanto le conferme dalla Fiorentina non arriveranno mai. Però ecco, meno male ci sono anche dei colleghi che ci danno una mano in questo senso e quindi io starei un attimo in campana.
0: Sì, sai cosa? Vedo che il suo contratto scade il prossimo anno e peraltro l'ingaggio è pure piuttosto abbordabile, perché siamo nell'ordine degli 1,2-1,5 milioni di euro lordi all'anno, quindi più o meno... più o meno mezzo milione, poco più, dai, siamo sotto al milione netto a stagione, questo sì, mi sembra.
1: Io non lo so, però ecco, la Fiorentina manda anche questo messaggio tramite i giornalisti, raccontiamolo, perché non è che voglio dire si sta facendo un segreto, di non creare troppe aspettative su questo giocatore che arriverà su questo esterno d'attacco. L'abbiamo ribadito anche noi oggi, secondo me un po' di pretattica c'è, per cui non arriverà, voglio dire, Ronaldo, ma non arriverà nemmeno, come ho detto prima, un giocatore che non è all'altezza, certo, del suo ruolo. Quindi ci sarà un profilo molto interessante, con qualità, che sia abbordabile anche dal punto di vista del prezzo.
0: Ecco, in questo senso ti giro il messaggio di Edoardo da YouTube, che dice: abbiamo speso 100 milioni circa per adesso e venduto, sì, considerando già piccoli, 50 milioni, forse anche qualche cosina meno. Comunque dice: quanto altro si, sì, spenderà per voi?
1: Questo non lo so, perché c'è da prendere un centrocampista all'esterno d'attacco. E poi c'è da tenere presente sempre la questione di Kane e Fagioli. Vedi, Nico, lo vuoi vendere? Io lo so, io voglio vendere Fagioli. E te vuoi vendere Kane? Mannaggia, ragazzi, sì, siamo proprio due cattivoni, eh? Io e te siamo due cattivoni. Poi, in effetti è vero, perché così ci cambierebbe la vita. Finalmente Nico Santi andrebbe a fare la cosa che più desidera fare nella vita, cioè costruirsi un albergo, e io andrei, sì, naturalmente a costruirmi l'agriturismo, ecco.
0: Ma ora non mi risultava, però ecco, non sarebbe male, no, come business.
1: 4 più 3, ricordiamocelo, 4 più 3 l'albergo, diretto dalla zia.
0: No, l'astello, il castello, l'albergo sarebbe più 3 più 1, sì, 4 stelle, mi andrebbe bene, dai.
1: Con la zia però, con, sì, la zia a dirigere.
0: Sì, sì, sì, sì, sì. Senti, no, ci scrive in realtà un altro ascoltatore da YouTube, questo, e peraltro ricordatevi di iscrivervi al canale, che pensa, ha raggiunto nel weekend quota 3.000 iscritti, per cui siamo vicini alla soglia dei 100.000, il che ci fa
1: ma
0: molto
1: noi
0: piacere.
1: Si possono comprare gli iscritti? Cioè, se noi si compra ogni iscritto gli si dà 50 euro per arrivare a 10.000, non funziona così.
0: Ma non funziona, non sarebbe molto conveniente, credo. No, non lo consiglio. Però
1: sì, in effetti sarebbe a perdere. Ecco,
0: sì, sì, stiamo crescendo e poi adesso siamo 123 utenti online simultanei, quindi complimenti.
1: Beh, tanta roba, Bravi, sì, bravi, sì, ragazzi, voi fate le trasmissioni, bravi.
0: Bene, allora ci scrive questo utente da YouTube, dice: ciao Nico, si può sapere, riguardo alla famosa telefonata, voi mi avete chiamato per chi era? Cioè, capisci, ci chiedono questa ricostruzione. Cerca, dici te,
1: io la ricostruzione, poi naturalmente tu sei la parte interessata, però io diciamo posso dare faccio una parte di racconto e poi la risposta la lascio a te. Allora, noi volevamo, io e Francesco Benvenuti, volevamo fare uno scherzo al nostro amico Nico Santi, che, sì, se non ricordo male, correggimi se sbaglio, eri andato a Roma per la tesi di laurea di un tuo amico, esatto, se non ricordo male. E allora noi a sorpresa ti abbiamo chiamato, perché sapevamo che saresti arrivato verso quell'ora alla stazione Roma Termini, per fare gli imbecilli, cioè nulla di eccezionale. E te naturalmente, infatti, quando hai ricevuto la risposta hai detto: ma voi mi state chiamando per...
0: Sì, oddio.
1: E noi ti vuol dire per dire una cazzata, chiaramente. Certo, questo, certo, il senso. Sì.
0: No, c'è da, sì, dire che non ero ancora così esperto al tempo, né di radio né di voi. Per cui non so per quale ragione, ma sì, dovevo ripartire da Roma Termini per tornare a Firenze e risposi alla regia, immagino, di Marco Tonelli. E non so perché lo feci, ma fatto sta che così fu, e mi mise in diretta e voi ovviamente: allora Nicolò Santi con Nesre, e io siccome ero sul pezzo
1: voi mi state chiamando per, sì, sì, esatto,
0: non sto capendo,
1: esatto, e tra l'altro poi prima o poi cadrà nella grande tela, tipo scherzi a parte, anche Fabio Grosso.
0: Ah, dici, lo fai anche a lui?
1: Prima o poi sta roba la gli si fa anche a Grosso,
0: pazzesco,
1: ma scusa, ma te Sì, ma te gli si fa Mister, ma te sei qui per...
0: No, incredibile. Prima della conferenza stampa del Benevento, cioè il giorno prima del Benevento c'è stata la conferenza stampa di Grosso, il quale Grosso rispondeva alle domande dei giornalisti, arriva il mio turno.

0: turno e Mastronardi, la detto stampa, chiama Niccolò Santi, che ero lì per il Corriere dello Sport, e dietro sento: ma voi mi avete chiamato per... Non poteva che essere Niccolò Ceccarini.
1: Esatto. E se stavi quasi per ridere, di la verità, stavi per crollare.
0: Mi sono trattenuto, non lo so come mai, però forse perché sai.
1: Sì, ma prima o poi gli si fa uno scherzo anche a grosso, gli si fa, dice: ma tu, scusa, tu sei lì per... Sì, cioè, no. Scusa Fabio, ma io, la domanda mia è: ma tu sei qui per...
0: Pazzesco.
1: Vabbè, dai. Come sarebbe?
0: No, sarebbe surreale. Ascoltiamo un messaggio vocale, vai, sentiamo.
2: Sì. Tra poi una settimana voglio vedere dopo che voi dite, dopo tutti i giorni cucinare un pezzo con questa vendita di hen e di fagioli. Voglio sapere dopo quando rimarranno qui i che voi direte.
1: Soprattutto
2: la vista sono rimasti.
0: Ovvia, giù.
2: Se mi faccia piacere, mi vada che vadano via due giocatori fondamentali e importanti.
1: Noi ci si fa soldi.
2: Invece di fare perché rimangano, fai sempre discorsi che vanno via, vanno via.
0: Questa è clamorosa. Ma non siamo tifosi, noi siamo giornalisti. Oh, vabbè, lasciamo.
1: Sì, però, Nico, che tu voglia vendere Ken, ora non ti nascondere, dai.
0: No, io veramente tifo perché resti, poi se lo vendono a me che mi frega.
1: Sì, insomma. Però poi insomma, tutto sommato, insomma, se lo vendono e il tempo alla fine si sa benissimo, no? Sei te il vero intermediario tra la Fiorentina e il Como, quindi zitto zitto, ti porti a casa una milionata e siamo tutti più sereni.
0: Mi fa ridere sempre che quelli che fanno capo al partito antigiornalisti pensino che noi dovremmo fare il mestiere di Ken, non vendete fagioli, come se poi questo spostasse qualcosa nelle idee dei dirigenti.
1: No, ma io l'ho bello detto, e qui c'è un equivoco di fondo: due giocatori che possono portare tanti milioni di euro alla Fiorentina sono Ken e Fagioli, senza se e senza ma. Poi se li tengono e li mettono fuori dal mercato, cioè siamo tutti felici e contenti, però siccome qui non si sa mai cosa può succedere, bisogna anche essere obiettivi e dire che questi giocatori potrebbero finire in un giro di offerte interessanti per la Fiorentina. Tutto qua, punto.
0: Sì, siccome non si sa mai cosa può succedere, nemmeno negli studi di Radio Firenze Viola, non so se Tommaso Lodo con quelle cuffie lì vuole dire qualcosa, perché capisci, mi manchi.
1: Attenzione,
0: c'è il VAR,
1: ha fatto una grande scaletta anche oggi, ha fatto una grande scaletta.
0: Sentiamolo, vai.
3: Volevo riprendere questa abitudine. Home field review,
0: infatti ci mancava,
3: VAR, voi dovete tifare affinché i calciatori restino, non è che dovete dare notizie ai mercato,
1: No, tifare proprio,
3: cioè,
1: sì.
3: Ceccarini, te devi tifare affinché non parta nessuno, non penserai a di dar notizie ai mercato.
1: No, io sono, ma poi io sono per il Sassuolo, sicché voglio dire,
3: allora dovete smettere di vendere Ken e Fagioli, perché poi lo sappiamo, avete una percentuale sulla trattativa.
0: Quello sì, ovviamente.
3: Allora dovete fare il tifo affinché Ken e Fagioli restino. Fine dell'on field review.
0: Bene, bene.
3: Fallo,
1: sei forte, Tolo.
0: La rubrica,
1: Chiamalo ogni tanto Alan Valnigri, non si sente mai.
3: Vai, torna a guardare gli squali balena. Arrivederci.
0: È vero, è vero. Questa l'avevo rimossa. È vero, è vero, è vero. Vabbè,
1: lo
0: dai.
1: Squalo balena.
0: Sì, questa è la nostra gag, no? Nell'on field review.
1: Allora, c'è stato, sì, esatto. Poi c'è stato, comunque, ricordiamolo anche il gemellaggio tra lo squalo balena e Tolo, no?
0: Sì, c'è un gemellaggio stretto.
1: Che nel mare del Mediterraneo, se trovate qualche squalo balena o la maglia Radio Firenze Viola, è perché lui gli ha dato Merluzzo a Tolo e Tolo gli ha restituito la maglia di Radio Firenze Viola. Ognuno ha le sue.
0: Certo.
1: C'è stato lo scambio ai Gagliardetti, Merluzzo per Tolo e sai, lo squalo balena o Merluzzino lo trova sempre.
0: Andiamo con un altro messaggio vocale, sentiamo, arriva, eccolo
4: la
0: qua.
4: La situazione su Ken è molto incerta, noi non sappiamo se rimarrà o no, mentre c'è una certezza dall'Arsenal: Arteta ha chiesto espressamente un centrocampista, in particolare vuole Dimitri Conti. Quindi Firenze Viola glielo vorrà dare Dimitri Conti, no?
0: Ma non era Luis no, perché Luis è offensivo, invece Dimitri è più di copertura, di amministrazione, vero?
1: Sì, ora certo comincia a essere un po' questo esodo verso l'Arsenal, comincia a essere preoccupante.
0: Per l'appunto, sì. Ce ne sono diversi.
1: Cioè, questa cazzata nuova di Dimitri all'Arsenal mi mancava, sinceramente. Mago. Anche Dimitri all'Arsenal. I Gunners parlano italiano, è il nuovo titolo.
0: Sì, incredibile. Senti, allora, tornando a noi, guarda, a proposito di questa faccenda dei centrocampisti, in effetti dicevamo che la Fiorentina ha messo momentaneamente in stand-by Torsved, pista che comunque va monitorata, perché probabilmente sta cercando un altro tipo di profilo, che come dicevi è più vicino a un centrocampista di copertura e amministrazione. Quindi facevamo qualche nome anche su FirenzeVelo.it di coloro che sono stati monitorati in passato, no? Quindi viene da pensare a Miretti, che la Juventus comunque cede volentieri pur di incassare, però appunto vuole incassare. Anche Frendrup del Genoa, che potrebbe essere il colpo dell'ultimo minuto. E ricordiamo Bernabé del Parma, che l'anno scorso fu trattato prima di Somm, il quale non arrivò perché appunto arrivò Somm. Però appunto è così, no? La situazione, cioè la Fiorentina cerca quel tipo di identikit.
1: Sì, anche se per esempio Bernabé non è certo un mediano di copertura, cioè mi sembra un giocatore con caratteristiche diverse. Frendrup potrebbe essere una via di mezzo, però sai, su questi giocatori c'è bisogno di spendere, cioè certo. Non è che la Fiorentina li può. Allora io dico, se devi spendere, metti una contropartita tecnica più qualche milione di euro e vai a prendere un giocatore come Torsved. Cioè io sinceramente fra le due operazioni starei a pensare che Torsved comunque mi viene a costare sempre meno, perché posso mettere una contropartita tecnica, a meno che in queste operazioni di cui stiamo parlando ci sia la possibilità di inserire qualche giocatore in esubero. Nel frattempo sono ritornati i tamburi, eh?
0: Sì, sì, sai, la base sì. Quella è dall'inizio della trasmissione. Sì, sì.
3: No, ma volevo dire. Verdi, nero verdi, siamo forti.
0: A proposito di nero verdi, perché tu dicevi sì. Della possibile contropartita per Torsved. Negli ultimi tempi si è parlato anche di Fortini, che è in trattativa col Torino, ma finché il Torino non rilancia, potrebbe essere che venga impiegato, no, come contropartita per arrivare a Torsved. E in quel caso la cifra si abbassa di molto, perché la Fiorentina chiede quantomeno 10 milioni per Fortini.
1: Esatto, però poi anche lì bisogna vedere se Sassuolo valuta Fortini 10 milioni. È tutto un gioco di incastri che spesso e volentieri non funziona, no, nel mondo del calcio, perché ognuno tira l'acqua al suo mulino, giustamente, e se chiedi 10 milioni per un giocatore come Fortini, loro dicono va bene, Fortini 10, Torsved dammene 18, e quindi mi devi dare dei soldi più Torsved, cioè, capito? Per avere Torsved mi devi dare Fortini e soldi, certo. E anche lì non ci si ritrova, quindi è una partita a scacchi quella tra la Fiorentina e Sassuolo, quindi però va tenuta sotto controllo, perché sicuramente Brescianini, Fabian, Fortini, a me risulta che Fabian potrebbe finire, ecco, in questa operazione, quindi stiamo attenti anche al nome di Fabian.
0: Ecco, mi fai questa riflessione, io avevo una curiosità, cioè quando tratta Paratici con un club è diverso rispetto a quando tratta un direttore sportivo qualunque, perché me ne sono accorto quando il Parma ha chiesto 30 milioni per Pellegrino alla Juventus, poi si è presentato Paratici e ha, diciamo, abbassato la richiesta di almeno 5 milioni, perché alla fine la Fiorentina lo pagherà 25 milioni, no, Pellegrino? Quindi come mai questa cosa secondo te? Cioè, ha un ascendente particolare Paratici nei confronti degli altri club? Ha una capacità di persuasione superiore ai suoi colleghi? Come mai?
1: No, sicuramente questa operazione è stata favorita dal fatto che a quel punto ci avevano l'uscita di Pellegrino, la Juventus non avrebbe mai speso quei soldi lì, e forse ha abbassato un po' le richieste anche il Parma, e si è inserito ovviamente Paratici. Poi vabbè, conosco molto bene anche Rubini, ci ha lavorato insieme alla Juventus, sicuramente questa cosa ha agevolato anche l'operazione, però credo che lui abbia veramente delle capacità importanti, e anche sulle trattative, insomma, è uno di quelli che si mette sempre in prima linea e riesce a ottenere spesso e volentieri il suo obiettivo. Vedi anche la cessione di Piccoli, è una cessione importante, certo. Alla fine 18 milioni di euro, no? Più la percentuale sulla futura rivendita, credo sia un'operazione molto molto interessante, ecco, che ha fatto la Fiorentina. Nel frattempo sto ballando,
0: Ah, ecco, questo è interessante.
1: Con le nacchere. Ma c'è anche il flauto?
0: Senti, ma possiamo dire che siamo entrate nel vivo della trasmissione, perché sennò non balleresti, no?
1: Esatto, sì, questo è proprio il vivo della trasmissione. Tra l'altro voglio dirti, Nico, cioè ora sono preparativi,
0: Per cosa? Aspetta, dimmi.
1: Tra un paio d'ore sai cosa c'è, vero?
0: Ah, è giusto, era oggi. Cavolo, però ho fatto tardi.
1: Tra un po' c'è Sassuolo Cesena,
0: Ma ho fatto tardi.
1: Sono lì infiammato. Ma avete fatto saltare la motorinata, allora guardo televisione. Sono già tutto vestito da nero verde, ma ora sono pronto.
0: Ecco. Manda qualche foto però, Va bene,
1: Da casa mia vestito di nero verde?
0: Scusa, perché
1: un po' ridicolo, vabbè. Forza Sassuolo,
0: No, dico prima che si sciolga il ghiacciaio, perché tra
1: però
0: un po' viene l'inverno.
1: Mi hai detto una cosa l'altro giorno che a me ha colpito molto, che avevi sentito il nostro inno e ti era piaciuto.
0: Il inno molto bello, è molto molto orecchiabile, l'ho riascoltato, sì. Ovviamente è cantato da Neck, che è, insomma, un partecipante di questa trasmissione, Nick Neck, mi è piaciuto molto e mi è rimasto in testa, posso dire?
1: Sì. Perfetto, quindi naturalmente quando andremo alla paese lo canteremo insieme, sì, abbracciati.
0: Ci proveremo. Abbracciamo bene anche Piero che ci scrive e dice: ma Sottil, Barak, Nzola, chi li piglia?
1: Tutto fermo, è una bella domanda, lì è tutto fermo perché non si hanno notizie su quali possono essere eventuali, cioè alla fine saranno, boh, non lo so, qualcuno ci sta che vada a finire anche in prestito, Nico?
0: Sì, no, dico.
1: Perché non vedo la possibilità di una cessione a titolo definitivo per alcuni giocatori che... Già, ma poi in realtà dove si stanno, la cosa anche divertente da sapere sarebbe, ma dove si stanno allenando questi giocatori che sono fuori rosa? Ma al Villa Park io non credo, cioè poi non è che la Fiorentina gli neghi la possibilità, però sarei curioso di sapere. Sì, no, no, però dico, magari vorrei...
0: No, dico, per come è stato gestito, no, il caso, l'addio di Gosens, probabilmente gli hanno detto: guardate, voi siete fuori rosa, per cui fate che volete, se voi volete allenare qui però non c'entrate niente con la squadra, trovatevi una sistemazione.
1: No, no, possibile quello che dici, però credo che loro abbiano la possibilità e il diritto di essere allenati, che ci abbiano un preparatore, perché comunque sono tesserati e quindi, però evidentemente forse stanno facendo cose in solitario, cioè senza naturalmente far parte di un gruppettino magari di esuberi come questi sono fuori rosa che si allenano a Villa Park. Sì.
0: Chris da Campi sostiene che siamo entrati nel vino della trasmissione, e che è possibile tra l'altro. Perché
1: io... noi beviamo il vin brûlé tutto l'anno, qua, sì, Ghiacciaio di Grazia, 4.400 metri, aria pura, si sta senza anche maschere d'ossigeno, perché a 4.400 metri qui a Grassina è un po' una sorta, diciamo, di calotta che ci protegge, come stare a 600 metri sul livello del mare, quindi abbiamo tutto, c'è gente smanicata, c'è gente che c'ha il piumino, c'è gente che comunque si butta nella neve fresca, e qui è tutto un paradiso terrestre, cioè nell'altra parte del mondo succedono tutte cose particolari, noi qui invece abbiamo fortunatamente questo spaccato di natura ancora selvaggia incontaminata che sovrasta tutto il mondo.
0: Io direi che possiamo chiudere questa prima parte di trasmissione con il messaggio del cioccolataio che dice: il signore ha ragione, pensa che il Cecca leggesse tutti i giorni di un'offerta dell'Antella per il Ghiacciaio di Grassina, eh?
1: Esatto, e naturalmente no,
0: sarebbe contento di questo, no? Se il Cecca lo facesse.
1: Ma io ti dico la verità, loro possono offrire quello che vogliono, ma non potranno mai comprare il Ghiacciaio di Grassina, ecco, no. Questo glielo posso garantire, anche perché c'è una clausola con la natura, che nel momento in cui è nata la montagna, dice: guarda, te puoi andare dovunque tranne che all'Antella.
0: Pensa a te, lo so, su quelle clausole, sì, però subito a inizio contratto l'hanno inserito.
1: Sì, no, sì, sì, appena emersa, diciamo, dalla terra, appena stava emergendo dopo 2-3 metri, fermato tutto, dice: allora ascolta, tutto a posto, tutto bene, però c'è una clausola che non puoi emergere all'Antella.
0: Va bene, questo, va bene. Ah, questo me lo segno e poi approfondiremo nella seconda parte di trasmissione. State con noi.
1: Sì, sì, va bene. Radio Firenze Viola.
5: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.

0: Ancora in diretta su Radio Firenze Viola, Nick e Nick insieme fino alle 17, Niccolò Santi, Niccolò Ceccarini, è una base un po' diversa rispetto a quella di prima, forse un po' più blues, eh? Non lo so come la definiresti, Cecca.
1: Brutto episodio, cambiare le basi, cioè vuol dire cambiare le basi sì. tra il primo e il secondo tempo della trasmissione è proprio da sì. principianti, da questo va detto.
0: È da persone che vogliono cedere Ken e Fagioli, vero?
1: Esatto, oppure da musica da discoteca, senti la base, questa è quella quando vai a ballare te nelle Marche, nelle serate che hai sì. avuto, questa era la base di ingresso. E ora, signori e signori, per animare la piazza, per animare la folla, arriva lui, un uomo, un cognome e un nome che rimarrà per sempre scolpito nel muro di questa discoteca. Sta arrivando Niccolò Santi, sì, vai, la questo... belva è finalmente no. libera.
0: Ma te sei rimasto alle balerie, scusa, perché questa è un, non lo so, un annuncio, un disannuncio, come lo vuoi chiamare. Sì.
1: Possiamo dire cerca ridicolo?
0: Da avanzi di balera. Allora, leggiamo sì, il messaggio di Chiara dal Mugello, che dice: buonasera Nick, a quanto ho capito Ken resterebbe volentieri a Firenze. Detto questo, se arrivasse un'offerta irrinunciabile, il Como sarebbe destinazione gradita per lui o preferirebbe altre squadre?
1: Ma io penso ci andrebbe al Como, secondo me, se gli garantiscono lo stesso stipendio, per me ci andrebbe. Che dici, Nico?
0: Sì, io per quello che avevo capito Ken andrebbe volentieri al Como, sia per il progetto, sia per la stima reciproca con Fabregas, sia per il fatto che giocano la Champions League, cosa che la Fiorentina almeno quest'anno non può garantirgli. Qui è tutto abbastanza scontato.
1: Sì, però insomma, se ci fosse questa possibilità, io penso che lui non si tirerebbe indietro. Però ragazzi, per il momento stiamo parlando un po' di aria fritta, no? E nonostante Nico Santi voglia a tutti i costi vendere Ken, perché è una delle cose a cui più tiene, però Nico, ti ricordo che siamo al 17 di agosto e tra 14 giorni, anzi 15, finirà il calciomercato, quindi o ti sbrighi o se no diventa un casino. Io te lo volevo dire, il primo di settembre alle 20 chiude il calciomercato. Senti lì che schitarrate, senti lì che roba, sa, vai da.
0: No, nel frattempo c'è Lorenzo. Sì, sì, è la base, sì.
1: Sì, senti, piatti, cose, c'è di tutto,
0: Tra l'altro sono sempre le solite da 4 anni a questa parte, però ti vedo esaltato oggi e questo fa
1: sì,
0: molto
1: perché
0: piacere.
1: mi piace sentire questa musica che ci porta avanti nella trasmissione. Io ero più per il liscio, però comunque va bene uguale.
0: Allora io segnalo alla regia queste due cose meravigliose. Intanto, vabbè, Violiuk e Lorenzo 2 sono entrambi due ascoltatori che hanno mandato due immagini di Cecca alla televisione che guarda i neroverdi con la maglia neroverde. Però devo fare particolari complimenti a Lorenzo 2 perché credo sia non lo so, dai, più vicino alla realtà. Qui ti assomiglia, Cecca. Devo dire che ti ha fatto molto bene qui l'intelligenza artificiale.
1: Lo so. Devo dirti che il Dimitri Conti, quando è stato messo nella motorinata, si è sentito un po', ha detto, dice, ma io perché sono stato infilato nel sidecar con te per andare a Sassuolo? Io sono un viola. E lui ha detto, vabbè, ma appena volta per fare il nero verde, dai.
0: Pazzesco, qui ci chiedono della motorinata. Se continuo a leggere messaggi, non parliamo di calciomercato. Per cui
1: la belva è finalmente libera. Ogni lunedì su Radio Firenze Viola, uno contro tutti. Dimitri Conti, anche contro se stesso.
0: No, volevo leggerti anche un altro messaggio che è meraviglioso, solo che non lo sto più ritrovando. Insomma, è un ascoltatore che ci imputa ad avere noi cavalcato l'entusiasmo dei tifosi sull'esterno d'attacco, aumentando noi l'aspettativa, salvo fare un passo indietro oggi. Quindi in pratica qui c'è l'opposto, ci abbiamo tifato troppo per l'arrivo di un esterno forte e oggi invece non lo vogliamo più.
1: Guardate ragazzi che questo è il percorso che fa la Fiorentina, che dice, non dice, poi dice una cosa, poi la contraddice. Noi non sappiamo più che cosa dirvi, se non che presto faremo un concerto io, Nico e Nick.
0: Sì, senti, ci scrive Gabriele. Direttorissimo, buongiorno. Come mai questo cambio di programma per l'esterno? Qualche settimana fa le notizie erano di un esterno fortissimo con un investimento importante. Ora invece si cambia un po', si parla di un profilo diverso. Ecco, ti devo dire, Cecca, come spiegare?
1: Sì, ma non ci crediamo fino in fondo.
0: Potrebbe
1: noi,
0: essere pretattica.
1: Cioè. Sì, assolutamente, potrebbe anche essere pretato. Noi non vi vogliamo illudere sulle cose o sulla loro. Volevano prendere un fortissimo esterno d'attacco, forse si sono ritrovati con un po' meno soldi e magari non potendo investire più di tanto non possono forse arrivare a quel livello lì, ma io non mi starei troppo, cioè non mi senti lì come va.
0: Ma che stai facendo?
1: Senti come va qui,
0: E ti interrompi perché devi parlare della base, No, è clamoroso.
1: Sì, la base mi entusiasma. Hanno fatto No, dicevo, sì, ascoltiamo la base.
0: No, finisci pure il tuo ragionamento.
1: No, dicevo che secondo me l'esterno forte lo prenderanno. Poi, se naturalmente qualcuno pensava che si prendesse un esterno a 50 milioni, credo che probabilmente questo fosse un'informazione comunque sbagliata fin dall'inizio. Certo. Perché dove lo trovano 50 milioni per un esterno d'attacco? Via, su, ragazzi, siamo anche credibili. Però non prenderanno un giocatore che non sia forte, anzi io penso che avrà anche molta qualità, però cioè, non vorrei che poi passasse che poi alla fine, cioè, non ci siamo ricordati cosa è successo 2 mesi fa. Io penso che purtroppo ci sia veramente poca memoria storica su quello che è successo 2 mesi fa, quando ci andava bene salvarci, quando naturalmente si voleva che non ci fosse più un giocatore di questa rosa e tutto quanto. Ora se una, magari arriva un giocatore leggermente meno forte di quello che uno pensi, allora deve essere mandato tutto per aria. Ecco, io credo che questo sia un ragionamento sbagliato. Poi ognuno fa quello che vuole.
0: No, cioè che si è alzata l'aspettativa, quindi adesso sembra che se non compri il Sancho, il nudo della situazione, tu abbia fatto un acquisto
1: poi
0: mediocre.
1: Le aspettative le hanno alzate loro con le operazioni che hanno fatto e la gente di per sé dice ora piglieranno anche un forte esterno d'attacco, che rimane un pensiero, però non si sa quale possa essere questo esterno d'attacco. E poi ragazzi, è incredibile, si dice una cosa, ce la fai subito notare come se dipendesse da noi. Noi proviamo a raccontare quello che ci viene detto.
0: Al di là di questo, è un bene che l'aspettativa dei tifosi si sia alzata. Cioè, io quando venerdì sera la Fiorentina ha sfidato il Benevento, devo essere sincero, su 3 giocatori ho detto qui siamo a livelli molto molto alti, almeno 3 giocatori, che sono Ulai, peraltro confermato da Floro Flores senza la stampa, che a domanda su chi avrebbe preso fra i giocatori della Fiorentina, chi avrebbe rubato, lui ha detto Ulai, cioè è fortissimo. Quindi Ulai, Mastantuono ovviamente. E poi insomma, Attà è un concentrato di tecnica, una roba. Insomma,
1: infatti.
0: Quest'anno il livello è parecchio alto. Bene anche Valdepeña, se insomma una buona impressione. Però veramente questi 3 calciatori sono di livello veramente alto, roba da vertice della classifica. Comunque, bene così, dai.
1: Allora, domani ti segnalo alle 12 allo stadio Karate Brianza la conferenza stampa di Michelone, nostro Criscitiello, presidente della Karatese.
0: Mentre
1: la mandiamo in diretta su radio Karatese International, oppure non si può mandare?
0: No, non lo so, questo non lo decido io, però senz'altro alle 15 manderemo in diretta la conferenza stampa di, vediamo se sei aggiornato, chi parla domani al Vela Park?
1: Mario Joao.
0: Bravo,
1: Mario
0: Joao, che però non parla italiano e questo è clamoroso,
1: E allora noi naturalmente lo faremo parlare in grassinese stretto.
0: Certo.
1: Lui parla portoghese e grassinese stretto, per cui io posso andarci, non c'ho bisogno nemmeno della cuffia per la traduzione.
0: Io volevo farti notare che per parlare in maniera decente abbiamo dovuto togliere la base. È come si fa quando dobbiamo dire qualcosa di un po' delicato, no? Che è successo.
1: La base era tanta roba, La base era tanta roba,
0: Facciamo una cosa, ascoltiamo 2 messaggi vocali, così le commentiamo insieme. Vai!
2: Ma io non credo che accettino i 40 milioni con i bonus, perché i bonus sono a rischio, è segno che se li accettano vogliono vendere a prescindere, o mi sbaglio?
3: Pellegrino fa 3 gol l'anno, chi le vince poi le partite? Si dà via Hen, perché Pellegrino gli è una scarpa di Hen.
0: Sì, però l'ha fatti in un Parma in cui non era nemmeno semplice emergere per un attaccante, il Parma di questa, per tanti motivi tattici, no? Di idea di gioco, e poi soprattutto, insomma, non era quello l'anno in cui Pellegrino doveva esaltarsi, al massimo doveva emergere. Quest'anno invece è l'anno in cui in teoria ci si aspetta il salto di qualità vero, ecco, da un giocatore pagato 25 milioni della Fiorentina.
1: Stiamo parlando dello stesso giocatore che l'anno scorso ci si augurava andasse via, no? Quando si parla di Ken si parla dello stesso giocatore che non si vedeva l'ora che venisse mandato via per come si era comportato, no? Perché queste cose bisognerebbe uno se le ricordasse, ecco, quindi quando dice, no? Ma non dico a lui, il nostro amico che ci ha scritto, però siccome io ho sentito dire che l'anno scorso, no, era meglio ma che dovesse andare via perché tanto quello e quella, poi ora magicamente scopriamo che Ken è importante per la Fiorentina, no? Perché sono quelle cose che magari ti rimangono, no? Ma non sto dicendo all'amico che ci ha scritto, però in generale l'anno scorso c'era un sacco di gente che non voleva più Ken e ora se ci offre 40 milioni dice no, ma che si fa, ma già prendiamo 2000, ecco, di milioni.
0: Allora, prima di andare da un ascoltatore che ci sta aspettando in linea.
1: C'è la base,
0: Sì, lo sapevo, infatti possiamo anche. Allora, senti, ci scrive Mozart da Vienna, no? Dice,
1: pensavo da Salisburgo, però va bene uguale.
0: No, dice, peraltro premette, rispondimi seriamente senza distrarti dopo 10 secondi. Caro Cicca, dice Nicola Anziano, si rivolge così a te, dice, ma secondo te con il mercato attuale la Fiorentina ad oggi vale realmente la top 6 del campionato? Io ho i miei dubbi. Quindi la Fiorentina vale l'Europa League?
1: Fiorentina è una squadra che per il momento può lottare per il 7° posto.
0: Ah, quindi per la Conference League di nuovo?
1: Ma secondo me ci sono squadre più forti. Io le vedo delle squadre più forti, quindi secondo me ce ne 5-6 più forti per quindi, ora. Però base, può darsi.
0: No, dicevo, di base può essere che ci siamo di partenza che sia così, poi sai, nell'arco del campionato possono succedere tante cose, le vicissitudini.
1: Sì, Como l'anno scorso non nessuno pensava potesse entrare in Champions League, non nelle prime quattro posizioni, e magari loro erano già felici se fossero arrivati settimi, ottavi, quindi cioè la griglia di partenza conta sempre, giusto, certo. Nico, cioè dipende sempre molto da tante situazioni, chi fallisce, non fallisce. E quindi però secondo me ci sono delle squadre più forti.
0: Quindi verosimilmente ci sono almeno 5-6 squadre che attualmente sulla carta, la griglia di partenza, sono più forti della Fiorentina.
1: Compreso Sassuolo.
0: Cioè, questo lo davo per scontato. Da Ghigo D'Arezzo che è con noi. Ciao.
1: Ciao Ghigo.
4: Senti, un'informazione. Berardi c'ha i suoi anni, no? Ho mandato un messaggio anche, ma forse non l'avete visto. C'ha i suoi anni. Ma io dico, un altro anno a Firenze sarebbe tanta roba, no?
0: Però Ghigo, scusami se ti interrompo, cioè in che ruolo, in che zona del campo? Perché adesso hai Mastantuono, forse due si pestano i piedi.
4: Ah, ho sbagliato parte, non è di là.
0: Eh no, lui è mancino, rientra sul mancino.
1: Sì, Berardi a destra,
4: Io sono fissato con Berardi ormai.
1: Però Berardi è un bel giocatore, sì.
4: Un'altra cosa. Poi tanti si dovranno ricredere su Pellegrino, che sento, fa tre gol, quando cominciano a farne tre o quattro dopo, e si rimangiano a quello che hanno detto, per me è un grande, diventerà un grande attaccante.
0: Ok, grazie Ghigo per l'intervento.
1: Grazie Ghigo.
4: Un abbraccio
0: all'Ero Verde.
4: Loreto.
0: Ah,
1: sì.
0: Ok.
4: Che siamo fans di Berardi tutti e due.
0: Ok, grazie
1: bene,
0: Ghigo.
1: Facciamo mandiamo un abbraccio anche a Calamai, via, già che ci siamo, sì, sono in coppia, no? Mi sembra doveroso. Posso dirti una cosa? A un certo punto hai fatto Ghigo.
0: Sembrava un po'. Sì, sappiamo.
1: Che mi ricordava Furio.
0: Ti ricorda qualcosa, Che occasione era? Sì. Secondo me prima o poi dovremmo farlo. No. Sì, ci denuncia.
1: No, guarda, io veramente, Nico, non ce la faccio.
0: Ma l'ho detto un Ghigo.
1: Fatto Ghigo.
0: Era un po' calante.
1: Furio. Grande. Va sei bene. Numero uno.
0: Ascoltiamo qualche altro messaggio vocale, magari 3-4. Sentiamo.
5: Buongiorno gente, ve lo dico, bevete meno, andate da uno bravo, perché se venisse venduto Ken verrebbe di conseguenza vanificata tutta la campagna acquisti di Fabio, quindi si sostituisce gli applausi o fischi, considerando che è l'attaccante a parer mio più forte in Italia, non per niente il centravanti della nazionale, ha fatto meno male di tutti l'altro anno, due anni fa, ha portato la Fiorentina al sesto posto da solo, quindi è assurdo lasciarlo andare a quella cifra, e sono convinto che non verrà venduto, perché siamo una settimana dal campionato. Ciao a tutti.
6: Santi, io non ti allargare, siamo giornalisti ora.
0: Sì, poi c'è
6: ragione, gli vedi un braccio.
0: Sì,
7: Monique, di la verità, e se un piccomo in toto si compra tutti i Como, altri si vende Ken. Di la verità.
1: Lo dirò.
8: Di Paratici. Non ti sembra che abbia un ruolo alla Ferguson? Saluti da Claudio da Castellabate.
0: Diciamo un ruolo un po' manageriale, in effetti è così, è un tuttofare in questo momento.
1: Sì. Comunque io vorrei tornare sul fatto, Santi, non ti allargare, giornalista, c'ha ragione.
0: Si ho sconfinato, in effetti.
1: Effetti, vuoi raccontare la tua vera attività o non la possiamo raccontare pubblicamente?
0: Ma insomma, quale delle tante? Ora,
1: Non lo so, è che gestisci la pizzeria la sera invece di andare a fare il giornalista.
0: Sì,
1: è vero o no?
0: No, è vero, sì.
1: Furio!
0: Si chiama così, sì, la pizzeria Furio.
1: Ghigo!
0: Bene,
1: sei numero uno.
0: No, è comunque un'attività remunerativa, quindi parallelamente faccio quello. Sì. Insomma, ogni tanto mi
1: diretto. Poi naturalmente devi stare attento a dove parcheggi lo scooter.
0: È quello, da quando ti hai lucchettato lo scooter dell'altra persona. Insomma, mi guardo bene dal parcheggiarlo vicino a motorini che somiglino anche soltanto al tuo.
1: Io il 31 di agosto a questo punto non vengo, perché sono troppo tentato di allucchettartelo.
0: Sospiro di sollievo per il sottoscritto, devo dire.
1: Però te lo vorrei allucchettare,
0: Ma senti, facciamo così, Saturnello ti scrive, facciamo un fioretto, se otteniamo un risultato a Roma ci dai un taglio con le storie di Sassuolo e Grassina? Questo è
1: no,
0: pesante.
1: No, Assolutamente no, assolutamente no. Anzi, la vecchia Ruzzola nel caso e via di Bolaina.
0: No, perché poi aggiunge: ti devi limitare solo a dare scoop di mercato in anteprima, dice l'ore caso.
1: No, ma quello però scusami, è una richiesta impossibile. Non l'ho mai data, quindi non l'ho mai fatta, quindi quello non posso garantire. Però voglio dire, il fioretto posso farne un altro, magari di altro tipo, ma non certo garantire gli scoop in anteprima. Quello non è mai successo nella mia carriera e quindi a maggior ragione non c'ho soluzione, Elli.
0: Allora, qui intanto arriva un messaggio che mi lascia perplesso, anche addolorato. Mattia, dice: l'altra sera all'aeroporto, dopo l'arrivo di Mastantuono, ho salutato uno statuario, Nico Santi, ma che mi ha risalutato con sufficienza. E questa cosa devo dire che non fa bene al calcio, perché io non me la ricordo.
1: No, è vero. Però hai questo comportamento anche con me qualche volta.
0: Sono un po' birichino, sì, è vero.
1: Sì, sei un po', cioè, statuario lo possiamo dire, ma no. Però un po' di sufficienza, sì. Devo dire, un po' di sufficienza ce l'hai, anche insomma c'hai questa puzza sotto il naso, sì. In effetti è vero, sei uno un po' così che dà poca confidenza, insomma, che te prenditi le responsabilità. Furio,
0: eccoci, intanto ormai qualsiasi cosa diventa buona per la diretta. E io ormai non so cosa non diremo in diretta, cioè siamo più contenuti quando parliamo fra noi.
1: Vabbè. Sì, è vero, sei forte Nico, non mollare.
0: No, te di più, facciamo una cosa, ascoltiamoci una raffica di messaggi vocali, proprio una bella raffica.
9: Caro Nick e caro Cech, allora ti dico una cosa, vi dico una cosa.
1: Se diamo Valterone da Roma.
0: Sì.
9: Qui ci ridimensioniamo di tanto, ma di tanto.
1: Sarà Serie B.
9: E questo, per carità, è un parere mio. Però perdiamo il 40% di quello che fino adesso, degli acquisti che abbiamo fatto.
1: Ma tanto non lo venderanno, ragazzi.
9: Ho questa certezza. Poi, per carità, ognuno la pensa come vuole. Walter da Roma.
10: Oniche, se Bernabella è un centrocampista di copertura, io sono Mandrake.
11: Infatti, sono Guido. Una cosa, ve l'hanno data poi la DOP per il piatto tipico della montagna grassinese, lo strudella in lampredotto. Ciao.
0: Buono.
1: No, però c'ha ragione Bernabé.
0: Aspetta.
12: Secondo me, guarda, forse alla fine era la soluzione migliore, perché tu pigliavi un giocatore a un prezzo giusto, di ottime qualità, perché abbiamo visto che quando ha giocato ha fatto la differenza quasi sempre. Sì, magari qualche problema fisico, ma insomma i rincalzi non ci mancano. Ma insomma, io ci avrei fatto più di un pensierino a tenerlo, ecco. Boh. Saluti dai Cola, ciao.
0: Va bene, Cecca, stavi dicendo.
1: Non ho capito chi, avrei fatto un pensierino a tenerlo io, ho perso.
0: Non lo so perché sei entrato dicendo di Bernabé, non ho capito a chi si riferisse. Sì.
1: Comunque Bernabé c'ha ragione l'ascoltatore, non è certo un mediano di copertura. Io non so perché viene inserito in quell'otto lì di giocatori, però Bernabé è tutto fuorché di copertura. Ecco, mi sembra sia uno molto dinamico, insomma, alla Frattesi. Ecco.
0: No, è bello perché l'anno scorso da Parma ci fu un po' di confusione, perché Somm doveva essere il mediano di rottura, no? Quello che faceva legna a centrocampo e che quindi ti equilibrava tutto. In realtà non è stato né carne né pesce, cioè fondamentalmente non... Va bene che l'anno scorso è stata un'annata un po' poco indicativa per tutti, però gli riuscivano male anche i controlli, per cui
1: certo.
0: C'è stato qualche misunderstanding, diciamo così. Va bene, allora
1: assolutamente sì.
0: Siamo alla fine della trasmissione e qui però ecco c'è un plotone di esecuzione nei miei confronti, perché Andre da YouTube dice: anche io provai a salutare Santi ma l'ha presa male, non ho capito, te mi stai salutando per puntini puntini. In effetti è una soluzione possibile, saluti.
1: Nico, però ce l'hai quest'aria un po' così a Brad Pitt, questo va a dire che tiene un po' a distanza i fans.
0: Sì, è vero. Però come sarebbe? Da ora in poi farò così, mi stai salutando per... perché alle volte non lo sa perché ti saluto.
1: Esatto, mi stai salutando per gol, sì. E la risposta è gol, ovviamente.
0: Sì, grazie del vostro affetto, ovviamente. I nostri radioascoltatori sono sempre più numerosi e questa famiglia si sta allargando, quella di Nick e Nick. Motivo per cui ascolteremo un'altra raffica di messaggi vocali, prima di finire, vai!
13: Cicca, ma lo sa qual è il problema? Secondo me la maggior parte della gente che lo ascolta pensa che parecchie cose ve le inventate, capito? Di sana pianta, così per creare o per fare trasmissioni, eccetera, eccetera.
14: Biancazzurri, siamo forti. Biancazzurri, forza Antella.
0: Ai ai ai.
15: Sì, buonasera. Oh, Cecca, prima tu facevi i nomi e ora che c'è Parati ci sta cucito la bocca. Andrea da Campi.
16: Buonasera ragazzi, ma perché il nome di Niemma non vi piace? Secondo io l'ho visto giocare un paio di volte in Bundesliga, mi sembra esplosivo, mi sembra un ottimo giocatore. Ora, è vero che è un nome un po' sorpresa, si sperava in qualcosa di meglio, un filo di delusione forse potrebbe esserci, già Bakayoko, Filogen sono più, diciamo, spendibili anche mediaticamente. Però insomma, io dopo tutti questi dopo 8 acquisti di assoluto livello, anche chiudere con un giocatore medio buono non ci sputerei, ecco.
17: Ciao, Chiara e Simone dalla macchina. Ci spiegate perché dobbiamo tenere Gudmundsson? Ce lo spiegate, per favore. Grazie.
0: Salutiamo Chiara e Simone in quest'ultima parte di trasmissione, manca veramente un minuto.
1: Forse perché manca un'offerta, come risposta potrebbe essere sufficiente?
0: Io credo che questa sia la spiegazione più genuina. Poi è anche vero che Grosso è rimasto ben impressionato, no, da Gudmundsson in questo inizio, diciamo in questo precampionato, tanto è vero che lo impiega sempre. Però il punto fondamentale è che non ci sono offerte, se non qualche sondaggio dalla Premier e dalla Francia. E di offerte eventuali non ne arriveranno dall'Italia, perché la Fiorentina continua a chiedere 15-20 milioni. Più o meno è questa la situazione attuale. Poi non è detto, per carità, che non arrivino da qui al primo di settembre, però Cecca, attualmente direi che è ovo, no? Ovo.
1: Sì, sì, è così. Non è che sono arrivate delle offerte che hanno soddisfatto la Fiorentina, è ripartita la base.
0: Eccoci, va bene, basta così. Grazie Cecca, è stato un piacere, ci risentiamo domani sempre con novità dal ghiacciaio di Grassina e dalla frescura di Grassina. Tra poco, tra l'altro, inizia l'inverno, per cui occhio, perché si sceglierà e si cominceranno con i bagni, no? Le mareggiate.
1: Sì, sì, assolutamente, certo, e quindi sarà un po' difficile gestire tutto, però noi siamo sempre forti, siamo grandi.
0: Gold.
1: Forza Nicco, mi raccomando.
0: Bene, grazie a Nicolò Ceccarini.
1: Ciao a tutti, ciao.
0: Noi torniamo domani sempre a partire dalle 6 con Nick e Nick. Adesso la linea va a Garisca al Vento con il buon Giacomo Galassi. State sempre su Radio Firenze Viola. Ciao!

0: Radio Firenze Viola. Sulla Viola, notizie, ospiti, opinioni e collegamenti.
1: Tutto ciò che fa Fiorentina
0: è su Radio Firenze Viola.
2: Palla al centro, lunedì 17 agosto, un minuto dopo le 14, si apre la settimana che accompagnerà la Fiorentina all'esordio in campionato, lunedì prossimo all'Olimpico contro la Roma, ma veniamo da un weekend di analisi per il debutto positivo in Coppa Italia, le 4 reti al Benevento, e poi insomma c'è chi attende giustamente le previsioni del meteo per capire se davvero potesse arrivare un break a questa ondata di caldo, e a giudicare da quel che ci avevano detto oggi è arrivato un bel break. Vediamo le previsioni del mercato, perché Ken, Fagioli, Ken sono loro le incognite del momento Viola, sperando che arrivi anche l'esterno, come si augurava Luca Calamai stamattina nel Caffè Nero Bollente, perché all'Olimpico, ecco, non avremo di fronte la difesa del Benevento. Ciao Luca.
3: Ciao. Ma perché vuoi vendere qualcuno te? Allora
2: no,
3: dillo.
2: No,
3: se volete, no, perché lo dico a te, ma è come proprio azzardarti a fare
2: così.
3: Ma siete diventati voi commercialisti, ora vi preoccupate di far quadrate? No, va bene, lasciamo perdere. Allora, fatemi fare anche un grande applauso a Larissa e a Pichino. Stiamo vedendo le immagini degli atleti del nuoto e dell'atletica leggera. Ti devo dire che a me piacciono tanto questi sport, e vedere l'Italia protagonista mi viene da pensare che allora si può fare, allora l'Italia può essere protagonista, allora non ci siamo rincoglioniti, siamo diventati,
2: ma come disse qualcuno,
3: paese.
2: Loro sono dilettanti, professionisti.
3: Allora il problema
2: come
3: sono
2: calcio.
3: Quei signori in mutandine e pantaloncini corti, va bene, quindi bravi. Tra l'altro c'è anche un po' di Fiorentina, di fiorentinità, quindi
2: Firenze,
3: è tutto molto bello. Questo Fabbri che ha vinto con il lancio del peso, bravi, perché questo è bello. E ti devo dire che ho appena salutato gli amici di TMV Radio, fammi dire che insomma io sono nonno, Tommaso Lorete babbo, comunque siamo vicini a questo ragazzo del Cagliari che sta lottando tra la vita e la morte.
2: Assolutamente,
3: è una roba drammatica, e quindi va bene. Allora, detto tutto questo, la prendiamo larga, perché oggi io vorrei che fosse già lunedì prossimo, nel senso che io ho voglia di misurare la Fiorentina, e la misuriamo subito a un livello chiave, no? Perché la Roma fa la Champions, la Roma è una delle prime 5-6 squadre più forti d'Italia, questo dico in maniera oggettiva, anche se la Roma per comprare un giocatore deve avere via libera della proprietà, perché dovranno fare probabilmente un extra budget, noi non ci sa di questi problemi, però è chiaro che andare a misurarsi contro la Roma ci piace, perché almeno ci facciamo anche ci abbiamo un po' le idee più chiare tra troppa euforia, la paura di sognare, tutto questo. E poi, prima di andare a toccare tutte le problematiche che affronteremo in queste due ore, dal mercato agli aspetti tecnico-tattici, fatemi dire che io simbolicamente avrei voluto abbracciare Mastantuono, perché allora che questo ragazzo ha qualcosa di speciale da calciatore, io l'ho visto come è entrato in campo, lo ripeto, quelli bravi come prendono la palla giocano tutti, e lui c'ha quest'aurea di bravo, di forte, di genico. E vederlo poi in Versilia a palleggiare con la gente, con i ragazzi, allora è qualcosa di più. Ne ho conosciuti tanti di campioni, di quelli che avrebbero passato l'estate in una piscina privata del Forte, con 40 guardie del corpo per non farsi avvicinare da nessuno, lui mi ha riportato nella dimensione, ve lo dico senza voler fare paragoni tecnici, le dimensioni di Roby Baggio. Roberto Baggio viveva a Sesto Fiorentino, la mattina gli portavano le brioche, gli lasciavano le brioche sotto accanto alla porta.
2: Aveva questo punto di riferimento in un negozio di dischi,
3: con Andreina, si faceva portare all'allenamento scortato, la si può dire, da due amici della polizia a sirene spiegate, non si poteva fare, ma lui faceva. La sera andava a giocare con gli amici, la normalità del campione normale. Ecco, io dico grazie a Mastantuono, perché mi ha riportato da vecchio in una dimensione del passato,
2: e poi
3: e quindi
2: perché...
3: me lo lo godo, è bello, è una bella storia vederlo lì.
2: Ma
3: tra,
2: gente
3: è
2: impazzita, tra la...
3: ma è normale.
2: E poi tra poco lo approfondiamo col TG Rai Toscana e quindi anche con Sara Meini. Posto che lo ha ritwittato perfino Infantino, eh?
3: Sì, cioè,
2: perfino
3: fatto, ma è giusto,
2: ma
3: lo capisco.
2: Perché quando mai hai visto un talento di questo tipo? Perché insomma, poi parliamo di uno che in tutto il mondo è considerato un futuro, che dal bagnasciuga fa quello che abbiamo fatto, perché
3: tutti,
2: l'abbiamo, tutti,
3: certo,
2: l'abbiamo fatto,
3: tutti,
2: uno in porta, in mezzo al mare, tutti. E dal bagnasciuga, fra l'altro lui con un sinistro,
3: no, ma
2: cioè gliel'ha messa a fil di palo,
3: no, capisci che questo umanizza tutto,
2: sì.
3: Questo rende tutto, e è nostro, e gioca nella Fiorentina, un ragazzo
2: già
3: così,
2: che ci siamo, abbiamo capito che, come dire, abiterà in quattro mura, che a livello di proprietà è un,
3: e anche questo,
2: di una certa importanza,
3: e anche questo è normale. No?
2: Perché starà nella casa di proprietà di Gabriel Omar Batistuta. Poi non è che se sei Kokorin o Jovic, se vivi a casa,
3: no,
2: Batistuta,
3: ma
2: diventi Batistuta, e Kokorin e Jovic sono rimasti Kokorin e Jovic, però è un ulteriore, no?
3: Sì, ma è
2: nota...
3: un senso, ma poi è un senso d'appartenenza, cioè è chiaro.
2: Quest'anno,
3: che
2: quest'anno a Natale la maglia più regalata penso sarà la 30 di Mastantuono.
3: Ma perché è così? Noi abbiamo, cioè vedi, c'è stato un momento nel quale te avevi il dubbio di dire, ma se io devo comprare a mio nipote la maglia, che numero gli prendo? E poi alla fine la mia risposta che è stata è quella, vabbè, gli scrivo il suo nome di bambino, è lui, no, il protagonista. Oggi no, cioè oggi guardi a te e ci vedi il qualità, il talento, la bellezza dell'essere giocatore di talento. Poi sia paragonato a Zidane o a Rui Costa non mi interessa, è qualità.
2: Qualità,
3: poi Mastantonio, sì, l'ho detto, Ulai è tutto, è il Pizzarro versione 2026, perché ci mette la stessa, fa i colpi di tacco ma la stessa aggressività. Ma se volete continuo con tutti, ricordatevi il nome di Valdepeñas. Valdepeñas sarà un, può essere veramente qualcosa di importante. Dopodiché ve lo dico subito, non scrivete vai piano, vola basso, non è che io dico non so cosa succederà, ma oggi finalmente abbiamo tante storie da raccontare, tanti personaggi nuovi da raccontare, tanta ricchezza di qualità e di talento, e questo per me è un punto di partenza straordinario. E non è finita, e non ve lo dico io, ma ve lo dice chi, come in ogni inizio di partenza di Palla al Centro, produce tra l'altro un format che ha un successo strepitoso anche su YouTube, lo trovate dappertutto. Chi si compra Flash?
4: Chi si compra Flash?
5: La Fiorentina sta facendo delle riflessioni sulle caratteristiche del centrocampista da inserire da qui alle prossime settimane fino al gong del calciomercato, motivo per cui la trattativa per Torsved ha subito un leggero rallentamento, anche se è comunque sempre da tenere d'occhio. In particolare i Viola si starebbero direzionando su un elemento capace, diciamo, di amministrare il centrocampo, di coprire, no? E quindi con delle caratteristiche meno offensive. E piacciono quindi profili come Miretti della Juventus, Frendrup del Genoa, anche Kellenkamp dell'Udinese e Bernabé del Parma, che ricordiamo era stato trattato la scorsa estate senza successo prima che arrivasse Somme, sempre dal Parma. Per quello che riguarda l'attacco, occhio alla situazione di Moise Kean, perché come vi abbiamo raccontato nelle scorse settimane, la Fiorentina considera il centravanti un giocatore importante, centrale, ma comunque non incedibile. Tanto è vero che il Como sta meditando sull'offensiva, no? Sulla proposta da fare alla Fiorentina, che comunque, per quello che ci risulta, non sarà vicina a quanto chiede la società viola, e quindi 40 milioni di euro. Il giocatore piace molto a Fabregas, quindi il Como sta riflettendo bene su da farsi e potrebbe arrivare questa proposta da qui alle prossime ore. Nel frattempo la Fiorentina si è cautelata comunque con Pellegrino, quindi il centravanti anche volendo può fare il titolare. E sulle fasce, occhio a Bakayoko dell'Ipsia, che piace sempre, anche se ha cifre leggermente più alte rispetto a quelle dei cancellieri, che invece, essendo un'occasione a buon prezzo per via del suo contratto in scadenza nel 2027, potrebbe arrivare anche magari per 7 milioni di euro. Gudmundsson potrebbe rimanere invece un altro filone per quello che riguarda l'attacco. L'islandese ha convinto grosso e soprattutto non ha offerte concrete, ufficiali, se non qualche interessamento dalla Premier League, dalla Ligue 1, senza però appunto una proposta concreta. Quindi non è detto che l'islandese non possa possa anche rimanere a Firenze. Per quello che riguarda il terzino sinistro, piacciono sempre Francisco Moura del Porto e Nuno Tavares della Lazio. Ricordiamo che Fortini deve essere ceduto, su di lui c'è concretamente il Torino, occhio anche al Sassuolo nell'eventuale trattativa che può ripartire semmai per Torsved, e sempre attenzione a Dodò, per il quale non ci sono proposte per adesso, ma la Fiorentina sa che deve cederlo per non arrivare a scadenza il prossimo anno. Per il momento è tutto, vi restituisco la linea.
2: E grazie a Nicolò Santi. Insomma, sta benedetta offerta del Como, quant'è che deve arrivare?
3: Ma speriamo,
2: no?
3: Saltino, cioè, tutte le linee,
2: come la pioggia
3: Crolli
2: di oggi.
3: WhatsApp, non
2: era una settimana,
3: offerte.
2: Dicevano lunedì pioverà, smetterà ad essere 40 gradi eccetera, dopodiché tanto rumore per nulla, lo dico subito, perché io lo sai Luca, me ne dai atto, se fanno un'offerta all'altezza lo lascio per Ticken, ma a 30 gli fa una risata in faccia al Como, a 30.
3: Lo chiediamo anche a Sara Meini,
2: Sara,
3: che è qui con noi, bentornata.
2: Alla
3: ciao,
2: quale
3: Sara.
2: Poi dobbiamo chiedere anche un'altra cosa, e sono d'accordo, va chiarita. Il video di Mastantuono, no? Quel tiro dal bagnasciuga, è gol, giusto? Per me è gol. Qualcuno dice palo.
6: No, ma c'è un motivo,
2: sul palo.
6: Stavano giocando alla tedesca, quindi vale molto di più prendere il palo.
2: Però no? Ecco, è gol, secondo me entra.
6: Sì.
2: Sì.
6: Certo entra, cioè basta rivederlo al rallenti, io l'ho visto benissimo e quindi so bene che entra. Non solo quello, ma ieri alla Tigre Toscana alle 19:30 ne abbiamo mandato un altro. Lì addirittura faceva più palleggi e poi Borda un'altra volta dentro, che non vuol dire che per carità di Dio.
2: No, sai, qui ballano.
3: Ma è bellissimo. Ma Sara, ma
2: ballano,
3: è una storia straordinaria.
2: Il Max da Genova che dice.
3: Guarda, mi sembra adesso tornare nel tempo. Questo ragazzo ci riporta alla dimensione più bella, più simpatica del calcio, più divertente, dai, ma non quelle manine, come dire, allontanatevi, oppure è dentro di noi, è dentro di noi, dentro questa voglia. Guarda, lui se la prende tutta questa gioia di Firenze, lui vivrà una bellissima esperienza, te lo dico, perché...
6: E poi secondo me ce l'hanno dentro, perché ci sono dei giocatori che sappiamo bene perché ce li raccontano, non perché li conosciamo, che comunque non vogliono farsi avvicinare da bambini, neanche
3: esatto,
6: bambini
3: esatto.
6: Vanno a cercarli fuori dai campi in Europa eccetera eccetera. Uno come lui che è arrivato da poco già si mette a giocare con tutti i bambini, non facendosi riconoscere all'inizio, perché la cosa bella me l'ha raccontata proprio questo mio amico che ha avuto la fortuna di essere lì, Francesco, io ovviamente lo ringrazio, non smetterò mai di ringraziarlo, ma ha detto io neanche l'avevo riconosciuto, è arrivato mio figlio e mi ha detto babbo, ma quello è Mastantuono. Quindi questo mi fa capire che umiltà c'è dietro a questo ragazzo. Dopodiché ovviamente tutti gli altri bambini si sono avvicinati e lui si è messo a disposizione per tutto il bagno, cioè c'erano decine e decine di persone nel giorno di Ferragosto e lui non ha negato una foto, un autografo a nessuno.
3: No guarda, straordinario, che ti dico, queste sono dimostrazioni di grande maturità, quindi è giovanissimo, perché ragazzo è giovanissimo, ma è veramente tanta roba. E allora però ora andiamo però a dove lo mettiamo.
6: Senti,
3: Sara?
6: Voglio unirmi ovviamente ai complimenti per la lista Iafichino, ma anche per Leonardo Fabbri, in particolare ovviamente per la lista, anche perché tra poco avrò l'onore di intervistarla, per cui devo dire che nonostante tutto quello che ha già vinto, ha solo 24 anni ed è all'inizio della sua carriera, per cui dobbiamo soltanto immaginarci dove potrà arrivare Larissa Iafichino. Smettiamola di considerarla soltanto la figlia di Fiona May, perché lei ha un palmarès invidiabile veramente ad oggi, figuriamoci quello che riuscirà a fare, dove riuscirà a portare Firenze nel mondo.
3: Allora, tutto questo bel miele che mi piace, perché
2: detto,
3: ne ho voglia di miele.
2: Detto,
3: io ho voglia di miele.
2: A proposito di miele, cioè ce lo vedi Infantino, è lì che scrolla
3: ma
2: il reel,
3: ma
2: poi vede la pagina Sara Meini.
3: È normale. Perché oggi quei minuti di immagine
2: io voglio sapere, Sara,
3: spot pubblicitario per il mondo, calcio del mondo.
2: Vi scrivete in privato te e Gianni a questo
3: ma
2: punto.
3: Ma quelli saranno affari della Sara.
2: Sono curioso.
6: Io penso che a questo punto la squadra dell'Ussi Toscana parteciperà ai prossimi mondiali.
3: Certo.
6: Io ho già
3: certo.
6: Stato il dovere di prepararsi, il tecnico Tenerani, ragazzi, sicuramente ci chiameranno, quindi attenzione, wild card.
3: Va bene, allora basta miele, perché ora c'è il problema dove lo mettiamo. Mastantuono, siamo lunedì alle ore 19. Non sono arrivati i giocatori importanti
7: stasera.
3: La prossima settimana. Dove per me deve giocare per forza Mastantuono, per te Sara Meini?
6: Vorrei vedere.
3: Allora dove lo metti?
6: Dove lo metto? Dietro a Ken.
3: Con chi?
6: Dietro a Ken, magari gioco con due tre quartisti, con lui e con anche Gudmundsson, se Gudmundsson non andrà via. Ma da qui veramente la prossima settimana ancora, ragazzi, può succedere di tutto.
3: Sì, sì, lo so.
6: Perché c'è una differenza tra questo campionato e gli scorsi, e noi non possiamo sottovalutarla a questo punto del calciomercato. Vi spiego qual è. Perché nei campionati scorsi facevamo le prime due partite, poi stop, e lì succedevano gli ultimi colpi di calcio.
3: Esatto.
6: Quest'anno non c'è lo stop, c'è lo stop sì, ma dopo cinque partite.
3: Lo stop è a ottobre, cioè a fine più o meno, e lì saranno stop molto lungo.
6: Cinque partite e poi due settimane in stop.
3: Sì.
6: Allora, cambia completamente anche il pensiero sul calciomercato. Per cui bisogna vedere, intanto la Fiorentina da domani inizierà a pensare alla Roma, ma cioè se il Como vuol fare veramente questa offerta, che il 30 milioni non è che gli sorride in faccia Paratici, peggio, gli riattacca nel viso, ma se il Como davvero vuol fare questa offerta, che come minimo deve essere di 40, la deve fare domani, non aspettare, se no quando va?
3: No,
6: che venerdì non lo venderanno Ken, perché lunedì lui deve giocare.
3: Sì, ma poi cioè veramente si dovrebbero far ridere, cioè dovrebbe essere un'offerta, cioè il concetto è molto semplice: se il Como lo vuole, ora deve uscire fuori, perché ovviamente noi siamo fiorentinocentrici, quindi puoi immaginare.
6: Ma deve uscire fuori con tanti soldi.
3: Ecco, ma se vuoi Ken, te Como devi venire fuori ora, perché te Como proprio c'è la Champions.
7: Sì, ma Como... se devi venire fuori con 30 stai a casa.
6: Io ti dico la verità, a me non me ne frega nulla di quando viene fuori il Como. Io devo a questo punto pensare alla Fiorentina, cioè mi spiego meglio, il Como non soltanto deve venire fuori, ma deve venire fuori deciso, perché non è che la Fiorentina è come tante altre squadre che ci sono in questo momento in Italia, che se te vai lì con dei soldi anche pochi ma buoni e subito quelli ti danno i giocatori.
3: Certo.
6: La Fiorentina non c'ha bisogno di questo, quindi al Como qualcuno dovrebbe spiegare, non pensare di andare a prendere il 30 d'agosto Ken con 15 milioni, perché quelli non stanno di sapere.
7: No, ma nemmeno i 20 a 30 secondo me.
3: Dopodiché, ecco, ho letto che il braccio destro di Fabregas era a vedere Delap. Cioè è chiaro che loro c'hanno anche il loro piano B, ma è ovvio che c'è, ve lo ripeto, il Como non è una di quelle società che brigano per risparmiare 0,01, se vuole un giocatore te l'ha dimostrato. Non lo so, io spero che Ken resti, che lui resti centravanti, ma non ho finito il mio ragionamento con la Sara. Allora, oggi perché poi da oggi a lunedì prossimo c'è una settimana, c'è un mondo. Oggi quindi la Sara propone una squadra come la proporrei io, per quel che Mastantuono e Gudmundsson dietro a Ken, e qui ci siamo. Dopodiché scendiamo a centrocampo, a Tallo mettiamo sempre, giusto Sara? Non c'è dubbio.
6: Certo, è impossibile non
3: metterlo. A Tallo metti sempre, e poi...
6: E poi e questa settimana è decisiva anche sul centro del campo.
3: Sì, lo so. E poi
6: da nascondere. E poi devi vedere se c'hai ancora Fagioli. Perché se ce l'hai lo metti, perché comunque secondo me un giocatore che conosce bene la squadra, anche se è una squadra completamente rinnovata, tu lo devi mettere in campo. Ma se ce l'hai ancora? Perché questa sarà, ragazzi, la settimana decisiva in cui io penso poi. Vorrei essere smentita e vorrò essere smentita che Ken o Fagioli lasceranno la Fiorentina, perché mi aspetto un'uscita importante per ovvi motivi.

0: Adora,
1: non è il pensiero adora, dell'allenatore,
0: adora,
1: ragazzi.
0: Adora
1: perché l'altro deve giocare sicuramente,
0: o lui o l'altro
1: o lei. E quello che abbiamo visto, ma l'abbiamo visto in una maniera talmente, vorrei dire anche sbagliata, se mi permettete, perché almeno una volta li vuoi provare insieme,
0: dici sei Benevento,
1: ma anche prima, cioè, non ti voglio dire nemmeno i partiti ufficiali, no? Ecco, lui non li vede insieme questi due, ecco, questo poi se li può far vedere, cioè se un tal alla fine, però non ce li vede. Ecco, allora per me a Roma si va con, come ha detto Sara, Mastantonio, Gudmundsson dietro a Ken, a fare la mezzala, Ulai a fare il play che va a attaccare tutti. Dall'altra parte, ragazzi, io penso che anche un giocatore come Ndur fai fatica a lasciarlo fuori,
2: No, Ndur non lo puoi più lasciare fuori, ragazzi.
1: Però
2: Ndur non lo puoi più lasciare fuori.
1: Ma guarda, lo
2: io
1: penso
2: lascio fuori Ulai. Senti cosa
1: no, perché?
2: Poi ve lo spiego perché. Perché è arrivato da poco, non sai, e noi non lo sappiamo ovviamente, in quale condizione è arrivato, fisiche, per carità di Dio. E comunque, ragazzi, Ulai cioè, ha fatto un campionato in Turchia, non te l'ha fatto, per carità,
0: sì, è stato.
1: No, ribellati però, Tommaso, perché no, non puoi accettare passivamente questa provocazione.
0: No, ha ragione, però
2: nel senso
0: tutto
2: che
0: sommato un paio di stagioni
2: a Roma
0: in Turchia
2: vado con delle certezze e devo andare con delle certezze. Sono certa che non mi smentirà Grosso, perché per forza, cioè, intanto è l'esordio di campionato e intanto, ragazzi, si sta andando a giocare all'Olimpico contro la Roma.
0: Sì, sì.
2: Quindi per quanto bravo e forte Ulai sarà comunque emozionato di giocare per la prima volta in un campionato importante, quasi ora questo aggettivo dovremmo anche quasi levarlo, ma insomma un campionato. Curioso e diverso dagli altri come quello italiano.
0: E poi guarda, a sorpresa io voglio andare contro Luca invece che contro Sara, perché io la vedo come te, lo sai, mi piacerebbero Ulai, Fagioli e Attà tutti insieme, però quando diciamo diamo tempo a Grosso intendo anche in questo, cioè vediamo come reagisce alle pressioni generali o se eventualmente lo stesso Paratici non dovesse fargli aprire, e giustamente fa un investimento da 25 milioni su Ulai, trattieni un Fagioli che vale comunque altri 20-30 milioni, insomma alternarli fa un po' effetto, vediamo se magari a Roma no, vuole ancora un certo equilibrio, vediamo se da Fiorentina Frosinone non è un terzetto che magari può proporlo, ora lo vorremmo tutti, però se ancora lui non
1: sì,
0: è
1: ma
0: del
1: l'aggressività,
0: tutto convinto,
1: te vai a giocare contro la Roma e dovrebbe giocare con Castro e centravanti e Dybala dietro, cioè Ulai è perfetto per andare a fare quel lavoro anche su Dybala, non è Fagioli non lo può fare,
0: no, Fagioli non te lo fa,
1: allora se c'hai Fagioli diventa un lusso avere Ndurre e Attà, perché Ndurre e Attà attaccano tutte e due, non mi convincerete mai, cioè in questo centrocampo io vedo due giocatori che secondo me sono intoccabili, che sono Attà e Ulai, uno c'ha grande qualità, l'altro c'ha il grande temperamento.
2: Luca, ma anche Ndurre è forte,
1: no,
2: cioè,
1: è molto forte,
2: essere forte nel momento in cui gli è stata concessa continuità, e quindi secondo me Ndur va considerato un giocatore titolare.
1: Ma io sono totalmente d'accordo.
2: La cessione meno dolorosa è proprio lì sul centrocampo, perché ragazzi, parliamoci chiaro, Ken
1: e te chi sacrificheresti di questa cessione dolorosa, chi sarebbe?
2: Fagioli.
1: Però te lo fa giocare a Roma. È un torna, Sara. Abbi pazienza.
2: No, torna.
1: È un torna.
2: Se te segui quel
1: torna, un torna. Un
2: io,
1: torna.
2: Ti spiego perché.
1: Un torna.
2: Perché te lo utilizzi con
0: lei
2: la Roma,
0: lo fa giocare fino a fine mercato e poi lo vende
2: e poi lo
0: dopo
2: via
0: il Frosinone. Quando Ulai è più pronto.
2: No. Non mi devi togliere le parole di bocca.
1: Non gli fa confusione.
2: E poi lo mando. Basta.
0: Perché tanto gioca Ulai. Quello sì.
2: Certo, c'ho altre due settimane.
0: Ok.
1: Va bene.
0: Sì,
1: va bene.
0: Che non c'è nessuno all'orizzonte su Fagioli. Noi abbiamo detto tante volte la Premier, occhio al top. Qui per
2: so,
0: ora
2: ragazzi,
0: un bussa
2: io,
0: nessuno.
2: Io sto dicendo così. Tutto
1: sì,
2: veramente.
1: No, ma dice le cose.
2: Immagino. D'accordo. siano, cioè queste sono dei ragionamenti, non sono delle notizie, perché io notizie non ne ho proprio zero.

0: non è vero.
1: Ma non,
0: è
1: non lo so.
2: No, ma guardate,
1: non ho idea.
2: Nell'equilibrio della Fiorentina, ora noi scherziamo e poi salutiamo e ringraziamo Sara. Allora è chiaro che se esce Fagioli e entra dentro Tosved, va bene? Io ho fatto più 35 più o meno, poi sono quasi tutte plusvalenze, che Fagioli ha preso una cifra bassissima. Ho Ulei a fare il regista, Mandragora e fa il vice, ho Attà a fare la mezzala, Brescianini e fa il vice, ho Tosved, Ondur, scegliete voi, Ondur o Tosved a fare quell'altra, è perfetto. E ho recuperato dei soldi importanti che posso investire poi sull'attaccante esterno. Cioè il calcio è fatto anche di queste situazioni. Ecco, io dico solo che io un tentativo l'avrei fatto di farli giocare insieme. Ci avrei provato.
0: Questa hai ragione.
2: Io avrei fatto un tentativo,
1: allora,
2: perché ci avrei provato.
1: Un'altra cosa, una volta. Un altro ragionamento che uno come te deve seguire, perché sei molto più scappato di noi, Patrizia, ma figuriamoci. Cioè, lui non li prova insieme perché teme, come quello che stiamo dicendo noi, che uno vada via. Allora, secondo me, se poi restano, giocheranno insieme, ma oggi lui li deve provare
2: può
1: a
2: essere. No, no, ma può essere che dal primo dal 2 settembre poi con la rosa che c'ha, e a quel punto sono suoi, li va a lavorare per il momento. Ecco, questa è un'opzione che mi torna. Dopodiché ci scommettiamo un caffè, io e te, e poi paghiamo anche
1: le scuse sono buone
2: paghiamo anche per Tommaso. Io te dici Fagioli titolare e io dico Ulai titolare. Chi perde paga il caffè e
1: Luca,
2: cosa vuoi?
1: Allora,
2: lo spritz.
1: Se Fagioli gioca titolare, c'è una minima possibilità di tenerlo. Se Fagioli non gioca neanche,
0: siamo d'accordo.
2: Grazie,
0: va bene,
2: Sara. Grande.
0: Poi in privato ti manderò qualche video mio mentre palleggio sulla spiaggia.
1: Sì, perché a questo punto è il momento di entrare nella squadra, Tommy, perché dopo Spantino.
0: Bene, ok.
2: Va bene. Ciao, allora,
1: ciao.
2: Tanto
0: di infortunio shock a quel punto, col ginocchio che salta solo a camminare.
2: Sì. Allora, 348-7513-933 per i vostri messaggi audio scritti. Torniamo. E la cosa ci fa enormemente piacere.
0: Bravo,
2: in compagnia con degli ascoltatori e della famiglia di Lady Radio, il numero per loro è il 3925727775. Aspettiamo io e Tommaso Loreto le vostre telefonate allo 0557711171 parlando di calcio con allegria. Ecco, non con cosa voleva alimentate le con allegria. È divertente parlare di calcio. Con questa Fiorentina è divertente parlare di calcio. Torniamo subito.
3: Radio Firenze Viola.
4: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
5: Ma che bagnasciuga se lo inventò Mussolini sbagliando come tante altre cose. In italiano è battigia,
6: soprattutto per Cocorin non diventerebbe battistuta, non si apre nella casa di battistuta, ma nemmeno se battistuta lo tenesse in collo 24 ore su 24, non c'è proprio problema. Ciao Guido.
7: Ora se finalmente si cerca un centrocampista più incontrista e distrugga il gioco, sicuramente buono Feyenoord, anche Heldenkamp d'Udinese, ma Miletti e Bernabé di recuperatori di pallone di incontristi proprio non hanno niente.
8: Buongiorno Luca, buongiorno Tolo. Allora, è quello che voglio dire io. Dice vendiamo Ken, ma scusate, ma qui non si è capito forse che se vendiamo Ken, per me ci ridimensioniamo, per me. Come è possibile dire queste cose? Per me Ken è indispensabile.
9: Sono Luca, buongiorno direttore. Per quanto riguarda Mastantuono, vedo già un atteggiamento che è 100 volte superiore alla maggior parte dei giocatori della Fiorentina. Io un Ken fare una cosa come ha fatto lui proprio non ce lo vedo. E per quanto riguarda le riflessioni sul chi si compra Flash, sento i nomi di Miretti e Bernabé per un eventuale centrocampista con più compiti di copertura, ma non mi sembra che, a me sono giocatori che piacciono tantissimo sia Miretti che Bernabé, ma non mi sembrano giocatori così di copertura, soprattutto Bernabé.
10: Ciao ragazzi, qui il punto non è tanto cosa vuole fare il Como, se vuole uscire fuori oppure no, il punto è cosa vuole fare la Fiorentina di Ken, perché non ci si può ritrovare agli ultimi giorni con il dubbio sui centravanti, non avendo nemmeno gli esterni. Quindi o la Fiorentina fa un comunicato ufficiale oppure dicessero cosa vogliamo fare, perché altrimenti poi a Roma Ken non gioca con la testa giusta.
0: Tanti interventi, 348-7513-933, siamo tornati in compagnia anche degli amici di Là di Radio, quindi 3925-727775, e poi ora andiamo anche da Jacopo allo 055-7711-171. Volevi rispondere al volo a qualcosa?
2: No, Luca? Solo una cosa, vai. Cioè, in queste situazioni di mercato che io chiamo tormentoni un po' complesse, no? C'è un aspetto però che credo sia giusto ricordare e che anche giusto i nostri ascoltatori e compagni di viaggio abbiano ben chiaro in testa: non c'è nessun atteggiamento da parte di Ken mirato a dire io voglio andare via
0: ad oggi,
2: anzi mi risulta che è stato lui a chiedere la maglia numero 9. Allora, se
0: e la Fiorentina fra l'altro dal canto suo, cioè, ha già detto che considera Ken il suo attaccante,
2: quindi cioè, deve succedere un qualcosa che spariglia il qualcosa, ma spariglia in maniera clamorosa, qualcosa spariglia in maniera clamorosa, non può essere un'offerta a 30 milioni, ecco, non può essere un'offerta a 35, deve essere 40 più 5 di bonus, ma la devono fare la svelta, perché poi, questo lo dico io, questo è il mio parere, Pellegrino è peggio di Ken oggi, sì. Per cui ha ragione l'amico che dice: se poi parte un Pellegrino, una riserva di Pellegrino, è a basso livello, quindi devi dare il tempo a Paratici di fare che cosa? O di comprare un centravanti forte come Ken, o magari di più, oppure prendere un Lautaro Martinez, magari faccio dei ragionamenti, sì, a caso, prende una seconda punta da 15-16 gol che sommata a Pellegrino mi fa il reparto d'attacco giusto, cioè magari non c'ho qualche gol in meno da centravanti, ma c'ho una seconda punta e grazie ai movimenti di Pellegrino mi può fare, può essere lui il capocannoniere della Fiorentina. Ma ragazzi, oggi ve lo ripeto, oggi siamo al 17, è la Clessidin donde il tempo passa.
0: Infatti ci aspettiamo dei movimenti in settimana più voi che io, eh. Io ho la sensazione andremo più avanti, però è lecito attendersi novità in questa settimana, perché poi tra Roma e Frosinone,
2: cioè, se succede il 25 agosto,
0: secondo me la Fiorentina non ascolta, è tardi, più dopo Roma agosto. Non so quanto possa.
2: E io mi aspetto che a un certo punto, se resta così, sarà la Fiorentina, non c'è bisogno di far comunicati, che la Fiorentina l'ha già detto che è strutturale, eccetera, ma farà passare il messaggio, cosa che mi pare che negli ultimi tempi avviene con una maniera interessante, giusta, di dire: guardate, ora se anche vengono con 50 milioni non si dà
0: a sto punto, non più.
2: Allora, grazie a Jacopo che entra nel nostro dibattito. Ciao Jacopo,
11: buongiorno a tutti, un saluto da Pina Pronte Olie.
2: Beato te, che meraviglia. Che meraviglia.
11: Abbiamo una grossa fetta di tifoseria di Creò, fortunatamente, in Sicilia. Vorrei esordire prendendo le mie scuse a tutti e due, perché io vi seguo da anni, ormai ho quasi 60 anni, quindi vi seguo. A Luca, è dall'inizio, non avevo grosso feeling nei vostri confronti. Devo dire che da quando avete creato questa meraviglia ho cambiato completamente idea, anche se a volte non siamo d'accordo.
2: Ma è questo. Normale, ci mancherebbe.
0: Beh, grazie, no, bello.
11: Vi ringrazio profondamente per questa cosa che avete creato. Mi scuso per non aver avuto simpatia verso voi all'inizio, cosa che in questo momento è assolutamente abbandonata, e anzi ho molta stima e molta simpatia di voi e vi seguo ogni giorno.
2: Grazie
0: Jacopo, è proprio un bel complimento.
2: Grazie.
0: A questo punto è caduta la linea, quindi
2: lo ricerchiamo.
0: Giustamente, abbiamo incassato il complimento. Jacopo, poi in virtù del fatto che invece prima non eri tra i fedelissimi, ci porta. No, vabbè, dai, richiamoci.
2: Ora lo richiamiamo immediatamente.
0: La linea non
2: ci mancherebbe altro.
0: Dalla Sicilia.
2: Eccolo, è qui con noi.
0: Eccoci. Ora ti sentiamo.
11: Dicevo, a prescindere di quello che fa Paratici non mi interessa, nel senso che una fiducia cieca e totale, quindi parte che non parte, che parte Fagioli, non arriva Fagioli, non mi interessa. sono convinto che se parte qualcuno sa già chi far arrivare.
2: Non c'è dubbio, non c'è dubbio.
11: Dopo la mossa Andreazzoli, che secondo me è la cosa più importante che ha fatto nel mercato, perché si guarda al futuro, una mossa che trovo incredibile, certo. sono veramente tranquillo. Vi ringrazio della compagnia, lascio spazio ad altre persone e ringrazio Paratici perché posso prendere e perculare, scusatemi il termine, tutti i gobbi strisciati qua a Messina, che sono anni che mi rompono le scatole, ma quest'anno stanno zitti e strisciando. Buona giornata a tutti,
2: grazie, e grazie, veramente, guarda, cioè, hai quell'immagine davanti alle Ole che mi fa venire i brividi, che credo sia una le immagini più belle che puoi avere in un paese straordinario come il nostro, per
0: con
2: carità,
0: un mare straordinario,
2: ma una delle più belle in assoluto. Va bene,
0: della
2: bene.
0: Sicilia,
2: bene, bene, bene. No, guarda, io avevo scritto Miretta e Bernabé, l'avevo cancellati perché non c'entra niente,
0: francamente. Soprattutto
2: ho cancellato anche Cancellieri, che ce ne facevo di Cancellieri,
0: dipende quanti ne prendi,
2: sta combinando,
0: se ne prendi due o tre.
2: Però il dibattito sul centrocampo è bello, bello caldo, bello vivo, e lo affrontiamo con uno che in quel ruolo ci stava alla grande, che è Daniele Amerini. Ciao Daniele.
12: Ciao, buon pomeriggio.
0: Ciao Daniele.
2: Allora, e qui è bello tosto questo centrocampo, e ci aggiungo che la cosa bellissima è che arriverà un altro giocatore importante, molto importante. Io sono convinto che è Tosved, ma non ti nego che se ci fossero dei problemi, cioè se il Sassuolo decidesse di suicidarsi, noi o 15 o sì, si va fino alla fine, ne prenderebbero un altro. Si è parlato anche di Frendrup, si è parlato di altri giocatori. Però come si mette insieme, Daniele, questo centrocampo, dove io rimetterei anche a te, perché ora quando arriverà l'attaccante esterno, quando Mastantuono si riprenderà il suo ruolo, delle volte potresti anche giocare con un trequartista e due punte, cioè a tappo
0: Pellegrino,
2: esatto, con dietro Mastantuono, come si mette insieme tanta qualità?
12: Allora, al di là che mi sembra che abbiano Paratici in questo momento, insomma, tutta la dirigenza sia molto lucida, quindi in quello che fa, quindi sa, probabilmente hanno bene in testa quello che fare, però è vero che se non vedono nessuno, con una competizione sola, comunque con la Coppa Italia, diciamo, il campionato, insomma, sono in tanti in mezzo e di grande qualità. Quindi
2: perché ti dico la verità, anche un giocatore che non ti aveva acceso all'inizio, ma nemmeno me, ti devo dire la verità, che è Endur, e questo ragazzo però partita dopo partita, ma come te per prima hai riconosciuto, insomma è diventato un giocatore importante anche lui,
12: no, si sta ritagliando lo spazio meritato, perché comunque sia, diciamo, timbra sempre il cartellino, no? È sempre comunque in zona gol, come caratteristiche da fisicità, quindi sarà difficile poi anche lasciarlo fuori, al di là che è giovane e che probabilmente forse non giocherà tutte le partite, però insomma, in questo momento il centrocampo della Fiorentina è un centrocampo di alto livello. Abbiamo visto Ulahi, che in teoria in questo momento può essere un'alternativa, ma che difficilmente secondo me poi lo sarà durante il campionato, no? Perché un giocatore completo che ha tutto, Fagioli lo conosciamo, attacco, come hai detto te, probabilmente verrà riportato a fare la mezzala, quindi sarà anche un bel rebus.
2: Poi mettici Tosved o chi per Tosved, ma io ti devo dire, io ti dico che Mandragora avrà un suo perché, ma ti dico è addirittura
0: solo.
2: Anche Brescianini, non ti sorprendere di, guarda, Brescianini può essere anche titolare all'Olimpico, perché poi Brescianini andrà a aiutare Valdepeñas da
0: quella
2: parte,
0: ecco,
2: di là,
0: c'è un po' questa sensazione che gira Daniele di un grosso che comunque, anche per permettersi certi giocatori offensivi, abbia bisogno di un paio di elementi muscolari davanti al regista, ed è lì che forse nasce l'alternanza Ulahi Fagioli, perché tutte e due ad oggi non te le puoi permettere, ti torna?
12: Sì, o non sempre, diciamo, però secondo me la bravura di Grosso deve essere quella nella gestione della settimana, no? Perché prima comunque sia negli ultimi anni la Fiorentina è abituata comunque a giocare, è vero, la Conference, però c'era sempre la possibilità di dare ai giocatori di scendere in campo nel giovedì, no? Quindi
2: che comunque era in Europa, ragazzi, Conference o non Conference, era a livello internazionale,
12: Esatto, se c'era qualche malumore probabilmente no, l'attenuato dal fatto che comunque uno il giovedì giocava. Adesso che giochi domenica, diciamo, non sarà facile gestire tutti, però è un bel problema, diciamocelo.
0: Lo vorrebbero tanti allenatori, il problema così.
2: Senti Daniele, ora rimettiti i panni invece del manager, del procuratore. Per il momento noi non sappiamo di offerte su Fagioli, però immagino che te pensi che in realtà, al di là di quello che poi esce, ci siano delle trattative in corso. E ti chiedo, oggi la Fiorentina non ragiona su cifre inferiori ai 30 milioni, giusto Tommaso, quando si parla di Fagioli. Daniela Merini questa valutazione la ritiene credibile per quella che è la realtà del giocatore e del mercato, oppure siamo noi che carichiamo tanto su questo giocatore?
12: No, la valutazione io penso sia giustissima, e credo che insomma per cifre inferiori la Fiorentina non si muoverà sul giocatore. Detto questo, cioè, ora io non so se Fagioli è sul mercato, però a livello numerico, come abbiamo detto anche altre volte, è chiaro che la Fiorentina, secondo me, in questo momento qualcuno deve cedere, no? Se poi tiene tutti, bisogna fare un grande applauso a tutti, alla società,
2: e un grande in bocca al lupo a Grosso, poi perché sì, poi li deve tenere tutti, però,
0: e gestire
12: Sì, sì, però ti dico, sarebbe stato un mercato se solo entrate, poche uscite, con quello che hai fatto uscire hai monetizzato sul giocatore che comunque quando avrebbe mai giocato. Bisogna fare un grande applauso a tutti, sinceramente, al di là di come poi il calcio è strano, non so mai, anche l'anno scorso abbiamo lodato il mercato, poi abbiamo visto com'è andata, però ad oggi io mi sento di fare un grande applauso a Paratici, a tutti.
2: Non c'è dubbio. Senti, te che conosci anche le dinamiche di una realtà come Como, perché insomma lì non è che si fanno tanti ragionamenti, anche le ultime operazioni che hanno fatto sono dei livelli altissimo. Il Como ha la necessità di prendere per le liste un calciatore italiano, però lo ricordo, non è che viene penalizzata se paga una multa, loro sono pronti a pagare le multe, quindi non è questo il problema. Certo è che secondo te noi è due mesi, Daniele, che diciamo ora arriva, ora offre.
0: Come è pronto a fare l'offerta?
2: Parla il Como e dice: noi non abbiamo mai fatto offerte e poi si ricomincia e arriva, questione di giorni, questione di ore. Cioè, te che conosci questo mondo, qual è la riflessione che ti suggerisce? Cioè, siamo noi che pensiamo, facendo ragionamenti logici, che il Como poi porterà quei soldi che la Fiorentina aspetta? Siamo noi che parliamo del Como perché in realtà altre realtà non ce ne sono, ma è solo grandi chiacchiere, poi alla fine il Como andrà su Depay e quindi sì, Ken resterà. No, Depay, come si chiama?
0: Dell'app. No, nel frattempo, dell'app. Guarda, non più tardi di 20 minuti fa, Fabrizio Romano, interesse del Como confermato, ma non arriveranno ai 45 milioni. Quindi poi siamo alle solite.
12: Io credo che ci sia sicuramente buona parte di quello che si legge, sia vero, no? Che il Como ci stia provando per Ken, io credo che sia vero, e secondo me la Fiorentina veramente a certe cifre ci sta pensando, tanto che la differenza però che abbiamo visto rispetto, che ne so, l'anno scorso, gli anni prima, è che però ha già preso Pellegrino, che ha già preso Ulai in cambio se dovesse partire Fagioli, e quindi sei già comunque tutelato, no? Poi al di là che poi magari va anche su altri giocatori. Questo secondo me è il grande cambio che c'è stato in questo momento. Se poi, ripeto come prima, se poi la Fiorentina non ha bisogno di rientrare, di soldi, di niente, ripeto, un grande applauso a Commissia, a tutti, perché vuol dire avere proprio la la forza di fare mercato come uno vuole.
2: Che magari
0: sì, sarebbe un rilancio, ma vedevo oggi anche Stadio segnalava, il Corriere dello Sport, siamo intorno al centino di investimenti e
2: anche di più,
0: e quindi è chiaro che tutti ci domandiamo, ma un minimo rientro lo cercheranno da qualche parte, perché poi per esempio venerdì abbiamo detto tutti, ma guarda Gudmundsson che bel precampionato, e bei segnali e bei messaggi, anche lui in teoria era uno che qualcosa ti può portare,
2: no, qualcosa è una buona cifra,
0: se
2: portare.
0: Te lo tieni, no, anche sulla, da lui carta, non incassi,
12: cioè, sulla carta ci sono tanti giocatori che possono portare, no? Anche Dodò, Fortini, diciamo giocatori che in questo momento possono essere anche collaterali come
0: sì, sì.
12: Però poi bisogna che, secondo me anche le altre società sanno che la Fiorentina probabilmente ha bisogno di vendere, e quindi ognuno fa il suo gioco, no? Poi nel mercato, quindi complimenti, ora bisogna secondo me finire l'opera, però ripeto, mi sento di dire in questo momento complimenti a tutti,
2: no,
12: poi,
2: ma guarda, poi complimenti vediamo. A prescindere, ma anche se dovesse vendere qualcuno, complimenti restano, perché ripeto, Fiorentina ha fatto uno scatto avanti di credibilità impressionante. Daniele, ti volevo fare l'ultima domanda, partendo, perché è una domanda che ci viene fatta da tanti in questi giorni, soprattutto dopo anche le ultime esibizioni, riguarda un giovane, riguarda Croci. La domanda è: che si fa con un talento come questo? È giusto farlo giocare in primavera? È meglio inserirlo in pianta stabile in prima squadra? È meglio ancora mandarlo a giocare non facendogli perdere tempo un anno in un campionato giovanile dove il livello non è particolare? Allora
0: ricordiamo che è un 2010, ecco, quindi già premessa, la primavera per lui è
2: non,
0: roba
2: non
0: di
2: esiste,
0: più.
2: Non esiste una risposta matematica su questo, no? Cioè non è che quando parli di ragazzi, poi correggimi se sbaglio, Daniele, quando parli di giovani non è che uno più uno fa sempre due, dipende anche da tanti aspetti. Certo è che grosso su questo ragazzo, anche ragionando sul fatto che non gli sono arrivati però gli attaccanti esterni, gli ha dato anche il suo spazio, è il debuttante più giovane della storia della Fiorentina, eccetera. Ragionando sui massimi sistemi, ma anche sul valore che te sei in grado di giudicare di Croci, c'è una strada privilegiata?
12: Allora, io credo, essendo un 2010, al di là, allora è chiaro che il talento del giocatore non lo abbiamo già visto da un paio d'anni, no? La bravura di Croci secondo me è far sembrare normali cose difficili, no? Vedi, fa una cosa,
2: sì,
12: che tutti dicono vabbè che è facile, invece una cosa di rende facile cose difficili, questa è una qualità che hanno solo i grandi giocatori. Detto questo, deve essere un giocatore bravo a non perdersi, perché ne abbiamo visti tanti nell'esaltazione, no, del
2: esatto.
12: Momento del fatto di aver 16 anni. Quindi io penso che la Fiorentina tenerlo fra la primavera e la prima squadra sia in questo momento, per un 2010, la strada migliore. Il tempo poi di mandarlo a giocare, ancora essendo più per un 2010, c'è. Quindi però Croci penso che possa essere un giocatore che va diretto
2: poi dentro la prima squadra. No, ma io credo che l'opzione, io dicevo ieri l'altro giorno, potrebbe essere proprio quella, no? Cioè lui si allena diversi giorni con la prima squadra e poi va a giocare con la primavera,
0: io
2: allenandosi,
0: sì,
2: anche
0: esatto.
2: Un po', cioè, ma
0: secondo
2: restando agganciato durante la settimana, un giorno, due giorni, quello che è, al mondo della prima squadra.
0: Se avessi avuto due o tre anni in più, forse ti avrei detto la primavera, no, pensiamo a mandarlo a giocare, ma appunto avendo 16 anni, già in primavera si misura con gente più
2: dubbio,
0: grande,
2: non c'è dubbio.
12: No, la difficoltà, ti ripeto, ci sono passato anch'io, anche se io avevo 17-18 anni, mentre ero più grande di lui. La difficoltà del momento è quella: quando sei sopra, scendi sotto,
2: sì,
12: in primavera,
2: sì, sì,
12: pensi di avere le cose facili, e poi invece scendi sotto e trovi duro. Sì. La difficoltà era quella, almeno quella che mi sono trovato io.
2: Anche perché poi i compagni della primavera da te arriva, che è arrivato il fenomeno, vediamo che ci fa. Cioè, poi devi ricalarti subito in una. Metterti subito un abito diverso. Ecco,
12: deve essere forte mentalmente in questo momento.
2: Sì. Senti, al volo, hai visto Mastantuono sulla spiaggia della Versilia? Te facevi gol come lui? Calciando dalla battigia?
0: Dalla battigia, non la
2: battigia.
12: Ci ho calciato una vita, a volte facevo gol, a volte la sparavo.
2: Però bello un ragazzo che va lì.
12: Bellissimo, bellissimo, perché cioè, vederlo con i bambini. Insomma, è una cosa che un giocatore di livello internazionale, mondiale, vederlo con i bambini a giocare in spiaggia credo sia. Una cosa secondo me mai vista, comunque poche volte, no?
0: Poi volendo, ragazzi, potrebbe pure tirarsela, perché non è che arriva, voglio dire, dall'ultima squadra, arriva dal Real Madrid
2: e da River Plate, abbi pazienza.
0: E invece lui tranquillo, perché poi sono circolate anche queste foto al forte in bicicletta in costume, ci piace, sembra un po'
12: un sito, è un bel personaggio anche fuori dal campo.
0: Sembrerebbe sì.
2: È quello di cui abbiamo bisogno, perché poi quel bambino che era lì e l'ha visto calciare,
0: ora
2: sa vuol dire, si immagina cosa vorrà dire per lui avere la gioia di poter raccontare. È così, e Mastantuono dall'altra parte tocca con mano quella passione che per calciatori come lui è benzina, è linfa vitale. Comunque, ragazzi, piglia la palla lui, giocano tutti, e questo, ragazzi, è il calcio di quelli bravi. C'è poco da fare, cioè, poi magari anche lui non arriverà, non diventerà, ma i presupposti ci sono, cioè, tutti, e la semplicità con la quale è entrato, lo ripeto, dentro il nostro mondo, a me mi fa veramente sperare bene. Grazie Daniele.
12: Grazie a voi, grazie
2: Daniele.
0: Ciao, Daniele, grazie.
2: 348 7513 933, ricordo per gli ascoltatori di Radio, 3925 727775. Ricordo ancora, se aspettiamo le vostre telefonate, io e Tommaso Loreto, allo 055 7711 171. Ancora un'ultima riflessione su Croci prima di chiudere questa prima ora, Tommaso, come dice Amerini, la maturità del ragazzo. Però io mi aspetto anche la capacità di Grosso, se gli piace, di continuare a coltivare questo talento, proiettandolo già piano piano verso qualcosa,
0: cioè,
2: di importante.
0: Dici, se qualcosa si intravede, perché non è scritto da nessuna parte, non possa stare in prima squadra. Io sono d'accordo con te. Fra l'altro, mi viene da pensare che per una volta lui sia favorito dalle disponibilità in quella zona di campo, perché ora hai Gudmundsson, Mastantuono, Attà è spostato un po' in avanti, perché Grosso aspetta gli esterni. Sì. Però in teoria a Croci, come hai visto col Benevento, Grosso te lo può buttare dentro nel finale dietro alla prima punta.
2: Esatto.
0: Hai visto mai, dovessimo continuare sul 4-3-2-1, Croci può diventare una carta.
2: Il quarto dei due.
0: A un
2: per
0: quarto
2: dire,
0: d'ora,
2: no?
0: 20 minuti alla fine, hai bisogno di uno che sia quasi un attaccante, ma non una prima punta. Lui si torna utilissimo.
2: No, lo dico
0: come
2: perché,
0: caratteristiche.
2: Per carità, io non voglio sperare, noi abbiamo trovato il nostro asso di denari, ecco, però non vogliamo, in questo caso non voglio nemmeno precludermi la possibilità che lui sia veramente qualcosa di speciale.
0: Sì, perché questo, no?
2: E allora vediamo.
0: In Europa ci sono, no? Ogni tanto perché senti ora, dire, il 2010,
2: esatto.
0: E se ce l'avessimo noi?
2: Ecco, perché lui è un po' più grande, ma te sei convinto che se ci fosse stato un altro allenatore invece che Paolo Sosa avrebbe fatto diventare Federico Chiesa a Torino,
0: no,
2: o la Juventus?
0: A quel modo no.
2: Sì. Allora, che cavolo, proviamo, ripeto, non ho la valutazione, primo perché non ho la competenza, poi non si vede gli allenamenti, però ragazzi, tutti innamorati di Croci. Allora, la prima ora è volata via, torniamo tra pochissimo e torniamo a parlare di mercato.
3: Radio Firenze Viola.
4: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
13: Al ristorante e pizzeria Acqua Matta ed Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana. Il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti. Vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
14: Radio Firenze Viola.
15: Buon pomeriggio, fate come volete, ma Grosso a Roma va davanti o a ta Ken e Mastrantuono. Nel centrocampo gioca Ulai, Indur e Brescianini. Questa è la formazione di Grosso in questo momento. Ha bisogno di equilibrio. Gudmons in panchina insieme a Fagioli, eccetera eccetera.
16: Buongiorno ragazzi, no, ora senti, però pare che va bene tutto all'inizio della stagione, non conosce la lingua, lei è arrivato ora, ma sentire dire che le è meglio mettere in Dur che Olai, ragazzi, per me a Firenze lì cado, cioè siamo proprio, ormai ci si accontenta di tutto, da quando è arrivata questa proprietà noi ci si accontenta di tutto, di tutto. Olai gli è peggio di Indur, ragazzi, gli è come dire io sono uguale, io che giocavo mediano sono uguale a Batistuta, uguale. Ma non scherziamo ragazzi, ma se pensi il capo davvero. Stefano Firenze.
17: Ciao ragazzi, Simo Bex, madonna come voi siete agitati, ma che problema c'è se Fagioli o Ulai fanno tre partite in panchina? O dagli tempo a Grosso di costruire la squadra. Ora il problema è avere due giocatori forti. Secondo me si pecca di provincialismo anche a livello di stampa. Il problema era quando in panchina ci sapeva gente da Serie B come Somme. Io non lo vedo tutto sto problema. Poi ciao, forza Viola.
18: Buongiorno Firenze Viola, Alessio. Ma a me mi piace ascoltarvi, vi seguo sempre. Ma fra Ulai e Fagioli siete d'accordo con me che c'è tre categorie? Fagioli sì, porta la palla, è un bel metronomo, ma lento. Quando le squadre sono lente lui va a nozze. Ma Ulai ha fatto un'accelerazione in Coppa Italia, l'ha lasciata fermi tre lì, non so se l'avete vista, secondo me è molto superiore e possano convivere però
0: Sono tutte idee, valutazioni, certo, che raccogliamo insieme alle vostre. 348-7513-933 e 3925-727775, perché almeno da venerdì il pallone è tornato a rotolare, si può parlare anche di calcio. E poi qualsiasi giudizio, lo dico anche all'amico che dava valutazioni un po' tranciante, è soltanto temporaneo. Poi è chiaro che i primi giudizi veri li potremo tirare magari per quella posta lunga, certo, dal 20 settembre.
1: Certo, certo.
0: Ora siamo qui a discutere in questo mondo virtuale dedicato alla Fiorentina, nel quale Ulai può giocare con Fagioli, boh sì, no, devono, oppure è più forte Ulai o è più forte Fagioli.
1: Sono diversi.
0: Io per esempio
1: non sono
0: anche su
1: uguali.
0: Questo no, sento tanti dire che Ulai è di un'altra categoria rispetto a Fagioli, però lasciatemi anche dire che Fagioli comunque viene da una stagione dove, al di là del disastro di squadra, lui si è salvato e in Serie A tra un po' poteva essere chiamato in nazionale. Ulai è all'esordio nel campionato italiano, quindi piace a tutti, è un bel peperino lì in mezzo, a dribbling, però rivediamolo, ecco, per ora abbiamo mezz'ora col Benevento, un po' poco, ecco. Io dico
1: sì,
0: solo questo.
1: A me piace Ulai.
0: Poi è bellino da morire, piace, scherzi.
1: Ulai, cioè, piace tanto. Perché poi ci mette questo pepe addosso di cui ne abbiamo
0: è
1: bisogno.
0: È un po' un Torreira come caratteristica.
1: Dinamismo. Allora, allo 055 771 171 si è prenotato Stefano, che salutiamo e ringraziamo.
19: Buonasera.
1: Ciao.
19: Io volevo dire una cosa su Ken.
1: Vai.
19: Allora, io vi ho telefonato 2 anni fa quando Ken si prese, e ora voi non ve lo potete ricordare, e vi disse una cosa semplice: ragazzi, questo ha fatto 8 stagioni da professionista, un anno solo un doppia cifra e poi non ha segnato mai.
1: Sì.
19: A me mi piace Ken, io lo terrei. Però, come si disse a quel tempo, che tutti erano, molti erano preoccupati, andare
1: perplessi.
19: Lui, noi, come prospettiva, ragione che vuole un giocatore che non è un anno che fa il professionista, erano 8 anni a quel tempo, ora sono 10, sì, può fare 4-5 gol il giorno d'andata e 4-5 gol il giorno di ritorno, che era una media. Io dico oggi perché non conviene vendere Ken, per un motivo molto semplice, perché Ken l'anno scorso è ritornato nella sua media, quindi chi lo vuole acquistare, tra virgolette, ti fa un po' il prezzo, no? Ti dice, eh sì, però ha fatto un anno bene, poi non segna poco, e là te lo piglio, ti levo l'ingaggio. Io cosa farei io? Ma io non sono nessuno, io lo terrei fino a gennaio. Lui quest'anno in una squadra forte come siamo noi, con un po' più di spazio per correre, e non vi dimenticate la palla che ha dato Ulai a Piccoli davanti al portiere nell'amichevole di 40 metri verticalizzata così. Secondo me un giocatore come Ken in questa squadra da qui a gennaio può fare il doppio delle, o anche di più, dei gol che fa di solito. Quindi lui arriva a gennaio, è in doppia cifra. Se io fossi venditore, a gennaio lui non fa le coppe europee, quindi il suo valore è il doppio di tutti gli altri, perché chi ha già giocato in Conference, in UEFA, in Champions, non può cambiare squadra. Lui a gennaio vale il doppio, e allora noi cosa dobbiamo fare? Se lo vogliamo vendere, perché io lo terrei.
2: Ma io non lo vorrei vendere.
19: Se lo vuoi vendere, lo vendi a gennaio e ne prendi altro, e 40, te l'ho già detto, vale quanto è l'oro, perché è l'unico. Se il Como ha passato il turno o sta passando il turno e a gennaio ha bisogno di un attaccante, dove lo trova uno che può schierare nelle liste che non abbia già fatto le coppe in un'altra squadra? Quindi a gennaio il signor Como viene a noi e dice, certo, te lo do volentieri, mi dai 65, se è la clausola, dov'è il problema? E noi possiamo andare in Sud America, dove invece finisce il campionato a dicembre, quindi finisce il campionato di apertura in Argentina, e ci prendiamo un super argentino, tipo quel ragazzo, quell'esterno di origine italiana,
2: Silvetti,
19: che se ne era già parlato, e ci prendiamo un giocatore che viene dall'Argentina, abbiamo già nel frattempo cresciuto a mollie di pane Pellegrino, che sarà già un giocatore da doppia cifra a dicembre, e così diamo Ken al doppio del prezzo ci chiedono oggi, e ci abbiamo la possibilità di investire su un giovane, o anche due, perché poi perché non lo so io ora come siamo posti per gli extra monetari.
2: No, ora non li possiamo prendere.
19: Ma a gennaio sì, però cambia, è la nuova stagione, il prossimo anno.
2: Questo guarda, mi cogli impreparato, per cui non ti so rispondere. Bene,
19: un abbraccio e
2: grazie.
0: Ciao Stefano, particolare grazie. Perché in genere vendere a gennaio il tuo centravanti, se funziona, l'ha fatto quasi mai nessuno, a parte il Genoa di Preziosi e la Fiorentina con Rocco Commisso e Vlahovic. Dopo ne aveva fatti 17 e non sto a fare la lista dei sostituti. Io, ma in parere mio, se lo tengo, se ne riparla la prossima estate,
2: cioè, di gran lunga.
0: Ti prendi un bel rischio. Poi Stefano dice, hai tempo a gennaio di andare magari in Sud America a cercare il talento. Pellegrino viene a quel punto da 4 mesi d'ambientamento, però.
2: Ma insomma, no, la seconda parte non mi piace, la prima parte la condivido tutta. Io penso, spero che Ken resti, perché Ken per me è un valore importante, e poi lo ripeto, quest'anno c'è un direttore forte come Paratici,
0: che
2: gestirà meglio, lo conosce bene sicuramente, per cui io credo che siamo agli ultimi giorni, ragazzi. Oggi è lunedì,
0: io lo sai,
2: tra
0: Luca,
2: 7 giorni si gioca,
0: io lo sai, sono quelli qualcosa che lo sedono molto serenamente, sai anche che non impazzisco di simpatia, però venerdì proprio nel muso a me e agli scettici ci ha fatto un gol con quella gambona in alto, e io ci ho rivisto i gesti di Ibra, no? Quando raccontava, e poi ha fatto anche tante arti marziali. E aggiungo che su una cosa sono d'accordo, al di là del fatto che non impazzisco tecnicamente per Ken, però sono d'accordo con chi dice che non è che ci sia a giro,
2: appunto.
0: Qualcuno in redazione giustamente ha il terrore che possa tornare d'attualità a Lucca, dovesse partire Ken, no, per carità, cioè
2: non c'entra niente.
0: In uno scenario del genere va benissimo trattenere,
2: guarda,
0: Ken, tanto più se non t'offrono più di 30-35.
2: Ora poi andiamo al nostro graditissimo Ose, fammi dire che qualcuno è anche perplesso per l'operazione fatta da Sartori, no? Su Piccoli. Però da quello che mi risulta, anche Sartori dice, ragazzi, in giro c'è poco. Allora, se lo dice Sartori, uno che ha un panorama,
0: lo peschi, lo sconosciuto, che ha un futuro assicurato, ma non è facile.
2: Ma se anche Sartori dice, giro c'è poco,
0: giro c'è poco.
2: Lo chiediamo al grande amico Valnegri?
0: Alain Valnegri, magari. Ciao, Alain. Se lo fa un nome buono per l'eventuale sostituzione di Ken. C'è un attaccante, Alain, che se dovesse partire Ken, te consiglieresti?
2: Ma teniamo Ken, niente, glielo può fare. Vai, così per capire.
19: Beh, sinceramente, un pomeriggio a tutti. Sinceramente, conservare certi campioni e far mercato anche. Per l'opportunità, per i prezzi che girano per Ken, secondo me c'è poco in giro. C'è poco in giro perché non puoi scommettere. Se tu vendi Ken devi andare su una certezza. E comunque negli ultimi anni i centravanti scommesse a Firenze non hanno funzionato. Ken non ha scommesso, sì, però comunque era già internazionale, ha giocato a Parigi, ha giocato in Premier, era un calciatore con un certo background che arrivava a Firenze e comunque con un aspetto motivazionale anche determinante, che alla fine a Firenze si è rilanciato la carriera dopo un anno in bianco, praticamente a Torino un anno per un centravanti della Juventus senza segnare, comunque pesante. E adesso trovare adesso un attaccante, i buoni si tengono.
2: Certo.
19: 7 agosto dove vai a far mercato?
2: Oppure vedremo, li strapaghi, vedremo. Ma se devi strapagare uno, tanto vale tu tenga quello che hai.
19: Cioè, esatto. Il problema con Ken è l'aspetto motivazionale, perché se Ken non è motivato è odioso, e l'abbiamo visto.
2: Sì.
19: L'abbiamo visto che comunque quando non era motivato c'è chi lo mandava a cantare. Dunque io terrei Ken, perché comunque l'ho visto bene in Coppa Italia, l'ho motivato. Sì. Adesso non so cosa si dica, se gli hanno promesso che di venderlo a Como.
2: No, guarda, questo te lo posso dire con certezza assoluta. Cioè, il giocatore, lo ribadisco, è stato lui a chiedere la maglia numero 9, vuole la maglia numero 9 della Fiorentina. Poi la società è stata ben contenta di accompagnarlo in questo percorso. Non c'è mai stato un ragionamento sbagliato, ma ti dico anche un'altra cosa. Cioè, oggi non c'è.
19: Ma allora questi con le cifre che girano, sparano per i 40 milioni, tu non trovi meglio di Ken sul mercato.
2: Esatto.
19: Potresti andare a prendere Luis Suarez allo Sporting, per esempio, in Portogallo, dove comunque ha fatto una caterva di gol, però ti chiedono 70 milioni. È migliore di Ken? No, assolutamente, è meno completo. Dunque, sì, speriamo che rimanga Ken. E se prima del programma abbiamo parlato con Tommaso, che Fagioli vorrebbe lasciare Firenze, se bisogna fare una venta, meglio sacrificare Fagioli, a mani in cuore, personalmente a mani in cuore, perché comunque la seconda parte di Fagioli l'anno scorso è stata brillante. Però se si deve sacrificare uno tra Fagioli e Ken, sacrifico Fagioli.
2: Senti, a proposito di Fagioli, mi collego al discorso sul centrocampo, perché Niccolò Santin, che si compra Flash, ha ribadito che la Fiorentina comunque cerca un altro centrocampista, che l'obiettivo prioritario è Torsveld, ma se il Sassuolo si impuntasse non abbassando il prezzo, ci potrebbe essere Frendrup, ci potrebbe essere Miretti, mi convince poco, ma insomma ci potrebbe essere Bernabé, mi convince ancora meno, ci potrebbe essere il centrocampista dell'Udinese, quello sì, che si chiama
0: Ecco,
2: a parte Torved, che su Torved naturalmente garantisce grosso, degli altri centrocampisti per questo ruolo un po' più di fisicità, ecco, c'è qualcuno che ti piacerebbe?
19: Ma Kjellkamp è comunque una mezzala, pure lui.
2: Sì.
19: Lui ha fatto diversi gol, ma anche discreti l'anno scorso con l'Udinese. Io vorrei un regista vero, che abbia comunque qualità di interdizione, perché alla fine il centrocampo, secondo me quest'anno Endur farà una gran stagione, lo vedo bene negli ultimi 30 metri. Endur ha tanti difetti anche a livello estetico, forse quando controlla eccetera, però Endur segna, centrocampisti che segnano sono pochissimi, al tiro da fuori, a fisicità, se ci lavori Endur diventa un campione. Io scommetterei su di lui, andare a prendere Torsbert secondo me è troppo simile a Endur, io andrei su un profilo già di un calciatore che non abbiamo in rosa. Bernabé, il problema secondo me sono gli infortuni, perché lui è regista.
2: Sì, no,
0: ma poi servirebbe qualcuno parlo molto chiaro, è più grosso anche di Bernabé, sì, fisicamente.
19: Ma Fendrup si potrebbe fare un tentativo per Fendrup, però De Rossi te lo fa pagare,
0: Sa di sì.
2: Sì, sì, no, ma infatti. E comunque, ragazzi, qui il dibattito è aperto. Senti, dopo un inizio così è piaciuto anche Valdepeñas, devo dire la verità. Sì. È piaciuta anche la personalità di questo ragazzo, al di là
0: non è dispiaciuto.
2: Al di là dell'età. Ecco, la domanda è che è un giocatore forse che andrà protetto nella fase difensiva? Un po' di più, cioè, perché lì un po' appatito, con quello lì
0: alla lunga, sì,
19: è molto offensivo, è molto offensivo e ha fisicità, gamba, ripete gli sforzi, poi è diretto, lui va in porta, lui fa la diagonale benissimo, lo faceva nel Castilla, lo faceva nella primavera. A me ha appatito un po' ed è un po' quel lì, quando sentivo dire sì, ma il 3,5, se giochiamo con i terzini che abbiamo, non è neanche un 2,5, perché comunque i terzini sono molto offensivi.
0: Tutti. Anche Joao Mario.
19: E anche lì, sì, anche Joao Mario. E anche lì serve l'interditore che si possa mettere tra i centrali e fare una difesa 3. E poi tu vai a attaccare col 3-2-5, con i terzini molto aperti in ampiezza, con le ali che vengono dentro, che Gunnarsson e Mastantuono fanno dove loro comunque hanno più influenza.
2: Sì, sì, è così. Senti, Alain Valnegri,
0: un po' di equilibrio,
2: sì,
0: Luca.
2: È un ballottaggio chiaro e anche per il ruolo di terzino destro. Abbiamo visto Joao Mario, io non avevo una grande fiducia su Joao Mario, te lo dico francamente.
19: Sì.
2: Però mi dicono io
0: venerdì sera
19: ero molto fiducioso.
2: Te eri molto, e Jimenez ero molto, mi aspettavo molto, per ora si è visto poco.
0: Forse è più affidabile Joao Mario.
19: Jimenez secondo me nella gerarchia di grosso il numero uno è Joao Mario oggi.
2: Sì.
19: Poi Valdepeñas, Jimenez si giocano il posto e Dodò viene un po' dietro, dovuto anche l'anno scorso dove comunque ha fatto malissimo. Si deve rilanciare e sarebbe anche importante recuperare Dodò, sarebbe un'arma in più per Fabio Grosso. Adesso un terzino arriverà. Sentivo di Nuno Tavares, ci sono tutti gli indizi che portano a Nuno Tavares, perché alla fine la Lazio deve vendere, lui se ne vuole andare e la Fiorentina ha bisogno di un terzino.
2: È un altro,
19: però
2: molto,
19: se dovesse arrivare
2: molto
19: Nuno Tavares non cambia assolutamente il modo di attaccare, perché è ultra offensivo anche lui.
2: Ecco, non è offensivo,
0: cioè, difende
2: proprio
0: più nessuno sulle fasce.
19: Però Joao Mario nello Sporting fece fece benissimo, poi nella Juve non si trovò. Però Bologna ha fatto bene, io ho visto fare delle partite comunque discrete a Bologna. E ha iniziato col botto, è stato uno dei quali mi è più piaciuto. Non all'inizio partita, ha fatto fatica a entrare in partita anche lui.
2: Sì.
19: Però poi comunque con i minuti abbiamo visto cosa porterà questa Fiorentina.
2: Sì, sì. Ma sta crescendo, dai. Io ripeto, la grande sfida sarà trovare questo equilibrio a centrocampo con tutta questa quantità e qualità. E i centrocampisti devono trovare un'identità comune, no? Perché poi li devi collegare. E per me non puoi. Per me Ulaide gioca sempre, però questo è il mio parere. Però io non rinuncerei mai a Fagioli. Guai a chi lo tocca, Andur sta crescendo e Torre sta
0: arrivando. Mandragora sarebbe anche Fabiano.
19: Attà giocherà al falso trequartista, secondo me, lo farà giocare linea, corsia intermedia, e potrebbe diventare uno dei tre ali o dei tre estremi, perché se giochi col 4-3-2-1 4-3-3 comunque se giochi col 4-3-2-1 Atta può fare uno dei due. E Gudmundsson sinceramente l'ho visto bene, anche Gudmundsson potrebbe rivelarsi una risorsa alla fine.
2: Sì.
19: Dunque speriamo che alla fine bisogna lavorare con positività. Ha trasmesso positività questa squadra, ha trasmesso determinazione. Non ricordo un gol dopo un minuto della Fiorentina con questa aggressività con la quale è entrata in campo. Dunque secondo me si lavora bene, c'è serenità, le idee abbastanza chiare, vediamo cosa porta e soprattutto cosa ci toglierà il mercato prima del 1° settembre.
0: Non c'è dubbio. Ma Mastantuono te l'aspetti già titolare a Roma lunedì? Perché insomma col Benevento è partito a gara in corso, ma era appena arrivato, 4-5 allenamenti, la nuova squadra. tra una settimana, contando anche le aspettative su di lui, lo vorremmo tutti titolare, non so te.
20: No, ma non, penso che non lo rischierà grosso. Dice, perché Roma comunque è delicata come trasferta. Poi sappiamo il calcio che fa Gasperini, un calcio molto intenso, ritmi alti. Lui soffre un po' i ritmi alti del calcio europeo e poi abbiamo visto di cosa è capace, a partire dal primo controllo, controllo orientato, come calcia, la visione di gioco, a tutto, però sui ritmi si deve adattare e la Roma è una delle squadre che comunque ti impone uno dei ritmi più alti in questa Serie A.
0: Quindi calma su Franco, sì, che siamo già tutti pazzi di lui. Guarda, ne approfitto della tua conoscenza del calcio europeo, perché vedo questa notizia che abbiamo messo anche su Firenze Viola, la rinancia, la Bild dalla Germania, con la Fiorentina che avrebbe messo nel mirino Justin Nima, attaccante 2000 del Werder Brema, che non so se conosci, Alain.
20: Sì, lo conosco, ma non benissimo. È un profilo di attaccante molto molto verticale, che va allo spazio.
0: Ecco, perché origini nigeriane, è un 2000, sì, appunto, del Werder Brema, attaccante.
20: No, perché se il discorso è vendiamo Kane, prendiamo Nema, è pericoloso.
2: No,
20: è pericoloso. Però aspettiamo pure, se ne parla poco, ma Pellegrini secondo me è un acquisto coerente. Non è un acquisto mediatico, però vedendo giocando il Parma l'anno scorso, già è cresciuto, da quando è arrivato in Italia è cresciuto tanto e lui porta tanta quantità perché ti fa giocare bene la squadra, è uno che comunque viene a prendere palla, si gira, fa le sponde, non sarà un bomber d'aria, però con tutta la qualità che abbiamo a centrocampo, con i terzini offensivi sulla tre quarti, secondo me è un giocatore che sa fare questi movimenti, ci sta benissimo.
2: Sì.
0: Ora, questo Nima anche soprattutto esterno destro,
2: sì,
0: mi sembra.
2: Sì, ma vedi Alain, da quello che abbiamo capito, che la Fiorentina cerca un esterno di quelli che strappano, di quelli che sì, hanno cambio passo, perché è quello che può mancare a questo progetto, sì, ancora, no? Perché Mastantuono gioca con la palla tra i piedi, perché sì, Pellegrino uno ti viene incontro, Gudmus gioca con la palla tra i piedi, cioè serve qualcuno che magari ti verticalizza, sì, ecco, quel tipo di,
20: sì,
2: idea,
20: no,
2: di giocatore.
20: Per fare anche il 4-3-3 con due ali pure,
2: sì,
20: o una ibrida, no? Certo. Uno che viene dentro, che si muove tra le linee, uno che attacca lo spazio, ma cerca questo profilo, comunque ci sono le voci che sarà il gran colpo del
2: sì,
20: fine mercato di Paratici, ha anche un bel budget da quel che si legge, però devi andare su una conferma, devi andare su un calciatore che comunque viene e comunque abbia la capacità di rendere subito, perché le scommesse ne abbiamo tante, ha fatto tante scommesse, cartellini di giocatori giovani su chi con chi lavorare per poter valorizzarli e probabilmente venderli tra uno, due o tre anni. Adesso bisogna anche un colpo di un giocatore affermato che porti 2000 persone all'aeroporto, e lì sarebbe proprio la ciliegina sul mercato, e lì la grosso non si potrebbe più nascondere sull'ambizione della squadra.
2: No, ma lui
0: la proveresti la carta Sancho, Alain?
20: Io Sancho, per i costi che ha, sinceramente sì. Adesso psicologicamente non l'ho ancora capito Sancho, perché il primo Sancho a Dortmund era un fenomeno,
2: sì.
20: Manchester United pagò 80 milioni per lui, però bisogna anche ammettere che c'è la sindrome a Manchester United, che chi va allo United, quanti giocatori sono bruciati e poi rilanciati dietro,
2: certo.
20: Dunque il Sancho negli ultimi mesi comunque l'ho visto bene, ha anche vinto l'Europa League, secondo me in Italia Sancho fa la differenza, questo sono sicuro. Adesso bisogna capire un po' le esigenze economiche che ha, perché la Spagna chiama, c'è pure in Premier, ci sono pure le squadre che chiamano, però sì, io sinceramente punterei su Sancho, perché anche lui vuol dimostrare, vuol trovare una società dove fare il top player uno, due o tre anni, perché sarà anche stufo di essere prestato continuamente.
2: Sì, ho letto anche che c'era un'idea anche di andare a giocare negli Stati Uniti, sai, ora probabilmente immagino
20: che spreco.
2: Sì, immagino che ci sia di tutto e di più. Prima di salutarti e ringraziarti, parliamo poco dei grandi ballottaggi, e ci sono anche, per quanto riguarda la coppia centrale difensiva, perché Dragusin, Pongracic abbiamo detto, sai, ha avuto tempo e ora Pongracic si sta allenando da 20 giorni, quindi non c'è problema. Ranieri che comunque il suo spazio se lo reclama, e Vieri che, ti confesso, anche se ovviamente deve crescere, però ci si vede qualcosa. Il punto d'approdo finale quale può essere tra questi quattro? Quale può essere la coppia titolare a gioco lungo?
20: A Roma secondo me Dragusin Ranieri,
2: sì.
20: Però sto andando sulle certezze a Roma, sa che comunque è una partita delicata e non è che non possa sbagliarla, però devi andare a fare una bella figura. E mi ricorda un po' la prima di Italiano a Roma, se ricordate, sì, bene all'Olimpico, sì, con l'espulsione ingiusta quando dominavamo la gara, ed era una grande sorpresa perché comunque venivamo in una stagione molto delicata e Italiano lanciò un messaggio e penso che Grosso voglia bissare quella prima prestazione italiana in Serie A.
2: E la Roma, ragazzi, è un progetto ancora in corso d'opera, eh? Cioè trovi una squadra che sta cercando un'identità, quindi in teoria
20: sì, ma poi sappiamo come, quando andiamo a Roma sappiamo bene come va, spesso e volentieri giochiamo contro 12, dunque non parlo, sì, del pubblico, dunque sì, aspettiamo. Però sì, la Roma anche loro comunque non ha vinto una partita contro una squadra seria
2: esatto. Poi non sanno ancora su che, pare che potrebbero andare a giocare con tre attaccanti, con Dybala, Castro e

0: apertissima, com'è una ferita aperta, una prima di campionato, la prima in Serie A della Fiorentina dei Della Valle 2004 mi pare, con tanto di Cassano espulso se non vado errato per tutta una serie di robe con Dainelli, ma Vincenzino Montella se la mise dentro e perdemmo 1-0. Quindi Roma è un campaccio, sì, storicamente, però anche vero che non è una squadra pronta, questo sì.
1: No, anche loro
0: molto da fare.
1: Loro hanno molto da fare proprio sull'idea di come far giocare questa squadra, vedi? Stanno cercando Mora che arriverà alla fine, però non è mai, cioè lo prendi, li fai giocare subito, non lo so. Se devi trovare la Roma, questo può essere anche un momento buono.
0: Non so
1: buono.
0: Perché tutti gli ascoltatori sono convinti che comunque poi possa essere Sulé uno degli esterni. A proposito di Roma, io non so se la Roma ce lo regala.
1: Ma a me piacerebbe tanto, l'ho anche scritto.
0: Te lo dà meno di 20.
1: No, non te lo dà meno di 20.
0: Ti chiede più di 25,
1: sì,
0: forse.
1: Sì. L'ho scritto sull'editoriale, non che so di trattative, quello che ti piacerebbe. Allora, 348-7513-933, aspettiamo i vostri messaggi audio scritti. Per gli ascoltatori di Lady Radio saremo ancora una mezz'oretta insieme a loro. Il 3925-727775, aspettiamo le vostre telefonate allo 055-7711-171. Torniamo tra un lampo.
2: Radio Firenze Viola
3: scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero. Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche servizi bollettini, ricariche e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
4: Buongiorno a tutti, io sono Marco D'Assigna. Innanzitutto ringrazio indistintamente tutti coloro che lavorano a Radio Firenze Viola, alle di Radio RSV 38, perché mi riempite le giornate. E detto questo, io mi fido di Paratici, premetto, e poi credo che a questo punto Ken non andrà via, perché se ci vuole tanto tempo per trovare un esterno, figuriamoci per trovare un centravanti all'altezza di Ken. E quindi, giudicando Pellegrino un buon giocatore ma non alla sua altezza, per non ridimensionarci, sicuramente Paratici o c'ha già il colpo in canna a sostituzione, o altrimenti Ken rimane, vista la difficoltà e il, diciamo, prolungarsi dei tempi per trovare un esterno. Non si può a una settimana dall'inizio del campionato e due dalla fine del mercato rimettersi a cercare un centravanti a livelli di Ken. Vi ascolto, forza Viola per tutta la vita.
5: Cioè, prima mi toccavo sentire Novula, io sarebbe meglio parte alla panchina, perché la prima giornata di campionato all'Olimpio, ma questo l'ha già un mondiale da titolare a 20 anni. Andava a rivedere Germania Ossa d'Avorio, che l'ha combinato a centrocampo. Poi l'unico dei tre che questo parte va diritto sull'uomo, va a pressare, può fare anche fallo, bisogna stare un po' più tranquillo, ma c'ha 20 anni, cioè. Poi all'acculturato di prima, comunque vada, io preferisco il termine bagnasciuga e battice, eh.
6: Ciao, sono da Brescia, ma scusate, siccome il sondaggio fatto per Leao ha detto che non è interessato al trasferimento, quindi lui che non vorrebbe la Fiorentina, mi domando, quindi nel Como che ha fatto il sondaggio per Ken ha detto che invece gli va bene il Como? Perché non è mai stato detto questa cosa.
7: Polo, i sostituti di Vlahovic li scelse qualcuno che col calcio si stava come cavolo a merenda. Ora la musica mi sembra sia diversa.
8: Per me il nostro centrocampo è ottimo, anche Gudmundsson non l'ho visto dialogare bene, ora c'è qualità e quindi pure lui se ne avvantaggia. Non rinuncerei però agli esterni, almeno uno, ma

0: forte forte ci vuole. E in più a centrocampo, piuttosto che Tosfer, vedrei uno alla Fofana, uno alla Kessi, cioè un incontrista che ruba palloni e lo dà ai centrocampisti che per attaccare meglio, per rilanciare l'azione.
1: Ciao Luca, ci fa vedere per favore i foglietti che tu ci scrivi sopra, i disegnini che tu fai, per favore, sono curioso.
2: Ciao amici, Viola Simone. Allora, sono proprio curioso di vedere questo paraticolpo a sinistra in alto, sicuramente sarà un top grandissimo e sicuramente arriverà anche uno al centro e molto probabilmente Fagioli ci saluta. Per me Ken rimane, questo ripeto sono i miei pensieri, e vediamo che arriva anche a sinistra in basso come vice Valdepeñas, ma questa Fiorentina è forte, non c'è nulla da fare, gli altri ne prenderanno solo atto.
3: E tra poco anche un bel primo piano sugli appunti segreti di Luca Calamai e se volete anche i miei, ma neanche i disegnini mentre uno parla.
4: Ma io
3: no?
4: Sempre
3: poi
4: disegniamo tutto.
3: Le risposte, sì, le cose,
4: sì, no. Poi scriva anche i nomi dei giocatori di cui si parla,
3: ho scritto
4: per
3: Leao, vi do l'aggiornamento, c'è una nota audio, pare sia il Galatasaray al momento che sta un po' trattando, perché poi c'è delle cifre su Leao che non so
4: ma
3: se ci possiamo permettere
4: aperte,
3: la Fiorentina ieri più o meno informalmente ha smentito l'interesse. Io insomma al momento la trovo una pista molto molto fredda.
4: Molto fredda. Allora allo 0557711171 c'è Giacomo. Ciao Giacomo.
5: Pronto?
4: Eccoci.
5: In televisione vi sento parlare di altre cose.
4: Perché c'è un po' di ritardo. C'è un po' di ritardo.
5: Come la dote in bassa televisione?
4: No, no. Vai.
5: Eccoci.
3: Basta,
4: no, magari, basta perché
3: sì,
4: da noi a
3: noi,
4: te che c'hai ritorno.
3: Sì, o segui c'hai noi ritorno. O la TV.
4: Vai.
5: Sì, vai. No, le volevo dire io. Devo fare solo una considerazione e qualche domanda. Ma Mastantuono, per esempio, c'ha 19 anni, sbaglio?
4: Sì.
5: Yamal del Barcellona c'ha sempre 19 anni anche lui?
4: Più o meno, ora avrà 18,
5: ecco,
4: non so.
5: Io sono contento di Paratici, sono contento, sì, del mercato, però se Yamal gioca già nel Barcellona prima squadra e Mastantuono e il Real Madrid la dà a noi, non viene qualche dubbio che non sia proprio eccezionale?
4: Non è proprio così, nel senso che allora Mastantuono innanzitutto l'anno scorso ha fatto 31 presente, Giacomo,
5: sì, lo so.
4: Cioè non è che lui non ha giocato, ma Mastantuono è un giocatore caratterizzante, nel senso che Yamal fa all'esterno e sull'esterno è il ruolo, tra l'altro ti posso dire, fin dai giovani, dove le squadre rischiano più volentieri sull'attaccante esterno, sì, perché è meno dentro un progetto tattico. Intorno a Mastantuono devi costruire un'idea di calcio che passa da Mastantuono. Lui è l'uomo che gioca tra le linee, il trequartista, hai bisogno di una squadra che preveda quel tipo di giocatore. Ecco perché lui non è ancora pronto per essere nel Real tutto, e nella Fiorentina può essere tanto direttamente.
5: Altre due cose, ma Ken si sa se, siccome c'è questo problema alla fine, si porta dietro soprattutto dall'altro anno, no? È un po' rischioso tenerlo perché per arrivare in Europa League un giocatore come lui deve giocare almeno un 25 partite a titolare.
4: Sì, ma io su questo sono.
5: Allora, ma è una novità, non lo sento mai dire da nessuno, né da voi né altre trasmissioni né da ascoltatori. Ma con questo problema, forse qualcuno l'ha detto, ma con questo problema la figlia c'è ancora? Se lo porta dietro ancora o gli è passato?
3: A saperlo, devo dirti che venerdì ero curioso di vederlo fisicamente.
4: Ha fatto 90 minuti.
3: 90
4: lui,
3: minuti ho messo
4: 90
3: nulla,
4: minuti
3: forse.
4: Se lo guardi due anni fa, dov'era il problema la tibia?
3: Sì.
4: Fatto 35 gol.
3: A me
4: se guardi l'anno scorso il problema.
3: Poi è chiaro che sì.
5: E poi una cosa curiosa, l'ho sentito dire da lei qualche giorno fa, da lei alla Mai.
4: No, lei no, tu. Ci diamo del tu. Lei proprio.
5: Non ho telefonato perché Luna, l'ho sentito dire, e Ceccarini aveva detto che se la Fiorentina dovesse vendere Ken, prenderà uno come o più forte di Hen.
4: Sì.
5: Invece all'incontrario da Ceccarini dice il contrario, che non è il contrario, dice un'altra trasmissione qualche giorno fa, disse per due volte, ha detto che se venderanno Hen, la Fiorentina intenzionava a prendere un vice di Pellegrino. Come sta la cosa?
4: Allora, per come me l'ha spiegato a me Niccolò, poi ragazzi, tanto cosa dice, io non voglio allora Niccolò ti dice che se va via Ken, la Fiorentina compra un grandissimo attaccante che sia forte come Ken, possibilmente più forte. Non è detto che sia nel ruolo preciso, cioè magari potrebbe prendere, io faccio sempre l'esempio di Lautaro Martinez dell'Inter, no? Magari può andare a prendere un grandissimo attaccante esterno, ma di quelli che hanno tanti tanti gol, avendo già Pellegrino, che è un giocatore che secondo me ancora non vale Ken, ma che può avere margini di crescita. Quindi comunque arriva un attaccante fortissimo. Poi è evidente che se l'investimento grande lo fai sull'attaccante esterno, poi non puoi prendere anche un altro centravanti, vai a prendere un centravanti per completare il reparto, d'accordo?
5: Si prende una concetta avanti sotto Pellegrino,
4: esatto,
5: Pellegrino.
4: Ma però l'investimento grosso lo fa sull'attaccante esterno, quello che deve portare gol, capito? Sull'idea, quello ti ho dato un po' l'idea di Lautaro Martinez. Grazie, è un grande piacere, grazie davvero.
6: Dopodiché io continuo a credere che non meno di 40, ma almeno 40 più 5 di bonus, e allora la Fiorentina può mettersi a sedere a parlare i Ken. Sotto i 40 non si mettono nemmeno a sedere, secondo me.
4: Io la penso come te e spero come te, perché comunque guarda, io ho contestato il calcio dei commercialisti, quindi non voglio trasformarmi in un commercialista, no? Però se devo seguire il buon senso, mettiamo così, non come il buon senso, io ho la sensazione che uno vada ceduto, e poiché non prendi soldi da Fortini, non prendi soldi da Dodò, mi pare di aver capito che a questo punto Gudmundsson potrebbe anche starci dentro.
6: Da qualche parte
4: restano Fagioli e Ken. Io spero che resti Ken, non perché non mi piace Fagioli, ma perché se devo rinunciare a uno dei due preferisco rinunciare a Fagioli. Poi, io non ho mai amato i tifosi che chiamavano, dicevano ma come si fa, la plusvalenza è costato 8 se lo vendi a 7, e io dicevo cavalchiamo i sogni, i conti lasciamoli fare a chi li deve fare, però non voglio nemmeno poi che ci possa essere un contraccolpo negativo se poi vendono un giocatore. Ci sta, fa parte delle regole del gioco. Il
6: con
4: problema,
6: 9 arrivi poi,
4: ecco,
6: tanto
4: il problema
6: più.
4: È come poi la completano, cioè, la squadra,
6: come lo
4: ecco, io spero che non, sono convinto che in ogni caso poi la completano forte.
3: Ne possiamo parlare assolutamente anche col prossimo ospite, un amico che ritroviamo, un addetto ai lavori,
4: grande
3: di mercato, Oreste Cinquini. Ciao Oreste.
7: Vabbè, buon pomeriggio, buongiorno a tutti.
3: No, perché qui insomma c'è 2 settimane alla chiusura del mercato, c'è da convivere con qualche punto interrogativo ancora.
4: Lo dicevo Oreste, io non voglio fare il commercialista, è evidente che oggi, ragazzi, brava Fiorentina che ha permesso a Paratici di già investire 100 milioni, ma sono più di 100, sono più di 100 milioni, e senza avere la sensazione ci sia il fucile puntato, devi vendere quello, devi vendere quell'altro.
7: Però questa è la fortuna dei direttori sportivi, avere una società, una presidenza che ti lascia prima acquistare che vendere. Chiaramente la famiglia Commisso mi sembra che debba essere ringraziata dai tifosi viola, perché precisamente in questo momento il figlio permette a Paratici di andare a acquistare 9 giocatori e cederne 1 o 2, ma con riscontri economici direi scarsi. Ma come dici giustamente te Luca, è chiaro che questi ragionamenti devono fare le persone addette ai bilanci, ma anche i direttori sportivi sono implicati in questa cosa, perché chiaramente fare delle minusvalenze, fare dei disavanzi, diminuire il capitale sociale poi significa immettere ancora nuova linfa. Però a questo punto credo che la squadra abbia un buon volto, ma mi sorprende, sono un pochino perplesso l'avvento di Pellegrino, perché per come lo conosco io è un giocatore d'aria di rigore, grande forza fisica, gran tecnica non sopraffina ma sicuramente buona, però ha le caratteristiche nettamente opposte a mio parere di Ken. Quindi la mia paura è che Ken se ne vada. Rinunciare a Ken ed avere Pellegrino, non lo so. Ken, anche se lo scorso anno non ha fatto un campionato all'altezza di 2 anni fa, è un giocatore che come minimo ti garantisce doppia cifra.
4: Sì.
7: Vediamo cosa succede, però le caratteristiche di Pellegrino sono per giocatore d'area di rigore, quindi servono gli esterni. Se va via Ken, adesso Grosso ha optato per un modulo diverso da quello suo solito, potrebbe tornare al 4-3-3, però vediamo cosa succede, perché mi sembra questa disquisizione che faccio a livello tecnico, non so se vale o non vale, forse è l'idea di Parati più di Grosso, ma vede in maniera diversa. Andiamo a vedere, vediamo cosa succede.
4: Non c'è dubbio. Senti, ma Ken e Pellegrino possono giocare insieme secondo te?
7: Potrebbero anche giocare, che Ken non disdegna di
4: allargarsi un po', va anche a allargarsi.
7: Però la forza di Ken è andare, arrivare laggiù in area di rigore a chiudere l'azione. Cioè, io credo che Ken in questo momento sia l'attaccante italiano più forte che l'Italia ha, quindi è un valore anche per la nazionale. Io però chiaramente Pellegrino non è l'alter ego di Ken e viceversa. Piccolo era l'alter ego di Ken, perché le caratteristiche di Piccoli, sì, a mio parere, facevano sì che la squadra non si snaturasse al momento che Piccoli doveva sostituire Ken. Insieme hanno sempre comunque stentato. Credo che facciamo confusione, perché Pellegrino va laggiù in mezzo all'area e quando arriva Ken trova qualcuno che ha in area di rigore. Ora io non vorrei disquisire troppo, perché non voglio insegnare a pesce nuotare, quindi è un'arte molto difficile e quindi lasciamoli lavorare, però io credo che se esce Ken sicuramente la Fiorentina va a prendere un altro giocatore.
4: No, non c'è dubbio. Io ripeto, dipende da che tipo di giocatore, così come ecco, la Fiorentina è ancora molto, molto aggressiva su Torsveld. Ecco, ti chiedo, in virtù della tua esperienza, di provare anche a spiegare, no, perché
6: che ce ne facciamo,
4: perché la Fiorentina comunque parli con Sassuolo e Sassuolo ti dice ma ancora non ci hanno mai fatto, certo, un'offerta, certo. Ed è normale, perché tanto ogni giorno che passa un giocatore scadenza, fra questo punto fra 10 mesi, più si abbassa il prezzo. Però la Fiorentina poi vive il contrappasso della stessa vicenda alla rovescia su Dodò. Come succede poi alla fine?
7: Luca, il problema è uno solo: Paratici non è il direttore sportivo della Fiorentina, è Deus macchina della Fiorentina, perché non è che abbia sopra di sé un presidente con il quale colloquiare,
4: certo,
7: una figura sopra di sé che possa parlare di giocatore, di tattica, di tecnica. Io credo che il lavoro, comprare è sempre stata una cosa abbastanza facile, vendere è una cosa molto difficile. Fiorentina, alla Fiorentina tornano giocatori che erano in temporaneo, e se tornano vuol dire che non hanno fatto bene, soprattutto quando sono alla Fiorentina percepiscono stipendi,
4: certo,
7: abbastanza, certo, congrui, certo, e quindi è difficile da piazzare. Questa è la cosa maggiore, dicevo, perché Paratici, perché lui è il punto di riferimento poi di tutta la società, dall'aspetto al settore medico, perché tutti sono importanti, però lui è la figura di riferimento. Per me non è il direttore sportivo, ma è il Deus macchina. E avere tanti giocatori nello spogliatoio, avere Dodò, avere giocatori importanti che fino a ieri erano, diciamo così, inamovibili, sta a Paratici cercare di facilitare al massimo il lavoro di Grosso, perché amalgamare lo spogliatoio con giocatori che anche apparentemente sono sorridenti, ma che poi chiaramente hanno l'ambizione di giocare, che tutti, certo, hanno l'ambizione di giocare, questa è la parte credo più difficile.
4: Complicato.
7: Mi sembra, a mio parere, che i giocatori che sono arrivati in questo nuovo modulo ci permetta di avere delle soddisfazioni, però stiamo con i piedi a terra, specialmente noi, o diciamo voi che lavorate nel calcio. È chiaro che è un diritto dei tifosi, specialmente viola, dopo l'annata dello scorso anno, sognare in grande e pensare quantomeno di avere la possibilità di lottare magari per un posto in una coppa importante.
8: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
9: Da moltissimi anni a Firenze Fallani Autocarri è il punto di riferimento per aziende e attività commerciali che cercano autocarri professionali, nuovi a marchio D'Urso e Romanital o usati. Forniamo anche assistenza completa per riparazioni e manutenzioni. La nostra officina fornisce diagnosi rapide unite a una grande esperienza e attrezzature specializzate per interventi mirati. Magazzino ricambi originali sempre fornito. Bremac, D'Urso, Romanital, Comai, AIB. Ci trovate in via Ponte alle Mosse 105 Rosso a Firenze. Per info 055 35 3281. Fallani Autocarri. Professionalità, competenze e tempi rapidi per ogni tua esigenza.
8: Vuoi vivere un'esperienza autentica? Scegli Casa La Valle. È nata all'interno del progetto La Fonte, dove ragazzi e ragazze con disabilità trovano un luogo dove vivere e lavorare secondo le proprie possibilità. Con la loro partecipazione, Casa La Valle, immersa nel verde delle colline di Monte Morello, offre la cucina stagionale e creativa di Le Bontà di Giulia, con piatti che nascono dall'amore per i sapori genuini del territorio e non solo. Su richiesta abbiamo anche menù a base di pesce. Prenota il tuo tavolo e sostieni con noi una realtà che unisce gusto, accoglienza e solidarietà. E se hai cerimonie, compleanni, feste di laurea o eventi aziendali, Casa La Valle è il posto giusto per festeggiare. Ci trovate in Viuzzo della Valle 2 a Sesto Fiorentino. Per info e prenotazioni 338 17 85 550. Chiamaci ora. Aperti tutto agosto. Casa spoglia? Balcone triste? Garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto. Se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca. Al ristorante pizzeria Acqua Matta ed Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana, il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti, vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20. New message. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
10: Buongiorno dalla redazione.
11: 24 ore dopo i colloqui con i leader di Hamas in Egitto, l'inviato americano Jared Kushner e i rappresentanti del Board of Peace hanno incontrato il premier israeliano Netanyahu a Gerusalemme per discutere del piano di Gaza. Kushner durante l'incontro avrebbe ripetuto la frase «non c'è nulla da ricostruire prima che la striscia sia smilitarizzata», ma alcune divergenze restano. Israele non crede che Hamas deporrà le armi come parte dell'accordo.
10: Circa 620 droni sono stati lanciati verso la regione di Mosca la notte scorsa, 180 dei quali sono stati intercettati e distrutti. La Russia intanto avverte la Gran Bretagna che pagherà per i droni di fabbricazione britannica forniti all'Ucraina. Il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov ha invece ringraziato la Corea del Nord per l'appoggio militare offerto.
11: È morto in ospedale a Roma dopo poche ore il 24enne che ieri pomeriggio era stato trasferito in condizioni disperate al Policlinico Casilino con una grave ferita all'addome. Il giovane, nato nella capitale ma di origini africane, sarebbe stato aggredito nel quartiere Tor Sapienza. Non è escluso che i sicari possano essere stati due. Secondo le prime indicazioni investigative si sarebbe trattato di un regolamento di conti, di malavita.
10: L'avvocato Arturo Cola ha riportato le parole di Walter Lavitola, con cui ieri ha avuto un colloquio in carcere di quasi tre ore. È pentito per aver messo nei guai persone a cui tiene e ha ribadito che la scelta dell'attentato è solo sua. Sono queste le parole del legale dell'ex imprenditore detenuto a Rebibbia dopo aver confessato di essere il mandante dell'attentato di Namitardo a Sigfrido Ranucci. La prossima settimana, poi reso noto l'avvocato, renderà dichiarazioni spontanee al tribunale del riesame.
11: C'è una prima svolta nell'indagine del furto delle quattro opere di Antonello da Messina messe a segno la sera di Ferragosto al Museo Regionale a Cascina. Gli investigatori hanno ritrovato e sequestrato il furgone che la banda avrebbe utilizzato per allontanarsi dopo il colpo. Il mezzo, con ogni probabilità rubato, è stato individuato in una zona isolata e priva di telecamere. Su un presunto basista che avrebbe agevolato l'azione è aperta la caccia.
10: Calciomercato, colpo a sorpresa del Milan. I rossoneri hanno chiuso per l'arrivo in Italia di Diego Moreira. Ha giunto l'accordo con lo Strasburgo per un'operazione da 45 milioni di euro più 20 di bonus. In casa Roma è fatta per il trasferimento di Rodrigo Mora e i giallorossi hanno trovato l'intesa col Porto per il trasferimento del classe 2007 a titolo definitivo per 25 milioni, col Porto che manterrà il 50% sulla futura rivendita.
11: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.

0: guardala.
1: Radio Firenze Viola anche in DAB. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
2: E invece sì, la radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
0: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Guardala, guardala, guardala. Buongiorno Firenze.
4: Giornali in edicola e non solo.
0: La rassegna stampa di Radio Firenze Viola.
5: Buongiorno, buongiorno, martedì 18 agosto, le 8 e 5 minuti, parte puntuale come sempre, un'altra puntata di Buongiorno Firenze, la seconda di questa settimana post Ferragosto, la settimana che porterà all'inizio del campionato di Serie A 2026-2027. La Fiorentina in realtà farà l'esordio la settimana prossima, lunedì all'Olimpico contro la Roma. Insomma, di fatto inizia ufficialmente il cammino verso la nuova Serie A. Inizia con un giallo che credo sarà poi argomento di discussione nel corso dei prossimi giorni, verrebbe da dire nelle prossime settimane, finché non chiuderà il calciomercato estivo, ovvero sia il futuro di Moise Kean. Perché è stata la notizia di ieri quella che ha catalizzato le maggiori attenzioni, la prima offerta ufficiale del Como per il centravanti della Fiorentina, un'offerta ritenuta molto bassa, non presa nemmeno in considerazione dal club viola, ma che potrebbe essere il preludio a un inizio di trattativa tra la Fiorentina e il Como per il trasferimento alla corte di Cesc Fabregas del centravanti classe 2000. La prima offerta del Como, lo ribadiamo, è stata di 5 milioni di prestito oneroso con obbligo di riscatto fissato a 25, quindi un totale di 30 milioni di euro, una cifra molto molto lontana rispetto a quella che è la valutazione che la Fiorentina fa del suo attaccante, che è attorno ai 40-45 milioni. Per quella che è la nostra per quelle che sono le nostre informazioni, noi fino a poche settimane fa vi avevamo raccontato come la Fiorentina avesse ci avesse comunicato in maniera, come posso dire, ufficiosa la volontà di non vendere Moise Kean. Ve l'avevamo anche raccontato da queste frequenze su firenzeviola.it. La Fiorentina aveva dato come input preciso quello di levare dal mercato il suo attaccante. Diciamo che questa offerta del Como, che un po' tutti ci aspettavamo, perché che il Como volesse Kean, voglio dire, non è notizia di ieri, ma è qualcosa che risale a direi oltre un mese fa, ha rimesso un po' le carte in scoperte sul tavolo, ecco, ha un po' rimescolato le acque e quindi ha dato la sensazione che davvero il Como voglia provarci per arrivare al numero 9 della Fiorentina, il nuovo numero 9 della Fiorentina. E la domanda che ci facciamo è: ma allora inizierà realmente una trattativa tra Fiorentina e Como per Kean? Ci sono a vostro avviso i margini perché l'attaccante possa trasferirsi in riva al lago? E soprattutto la Fiorentina che prezzo deve fare su di lui? Premesso che la vostra risposta potrebbe essere anche no, assolutamente no, al 18 di agosto non ci si deve nemmeno pensare a vendere il centravanti della Fiorentina, perché comunque sì, è stato fatto un certo tipo di mercato, sono arrivati 9 giocatori, uno più forte dell'altro, sono stati spesi 100 milioni di euro praticamente, e vendere l'attaccante a 2 settimane dalla fine del mercato, chiaramente la Fiorentina un altro attaccante dovrebbe prenderlo, non è che rimane con Pellegrino e Rizzati, come si dice a Firenze, no, servirebbe anche un altro attaccante. Però ecco, onestamente al 18 di agosto pensare di, per carità, incassare una cifra molto alta per Kean, io immagino che realmente se si dovesse arrivare a un accordo saremo sui 40 milioni almeno, tra parte fissa, bonus e altre cose, ma i soldi sono alla fine è un aspetto effimero, perché se poi non hai il tempo per trovare un attaccante alternativo a Ken di un certo valore, rischi di, non dico di mandare in malora, ma insomma di come posso dire, ridurre l'effetto wow del tuo calciomercato estivo. Ora l'ho voluta dire un po' con termini giovanili americaneggianti, ma insomma rischi di impoverire, ecco, quel patrimonio tecnico di cui ti sei dotato durante l'estate, ok? E quindi l'effetto che puoi provocare ai tifosi, tra l'altro ieri notizia del sold out degli abbonamenti al Franchi, 14.556 mi pare, ora vado a controllare di preciso quant'è il dato definitivo della campagna abbonamenti, sì, 14.556 sold out, insomma è un dato clamoroso, perché comunque sia sono stati mandati in fumo tutti gli abbonamenti disponibili in poco più di un mese di campagna abbonamenti. Diciamo che la vendita del centravanti potrebbe anche creare l'effetto opposto, ecco, dopo l'entusiasmo di questi giorni la vendita di Ken magari non aiuterebbe ad avvicinarsi al prossimo campionato, secondo alcuni. Secondo altri, magari, che hanno piena fiducia nelle potenzialità di Fabio Paratici, la cessione di Ken per 40 milioni di euro potrebbe invece essere un'opportunità, perché Ken non dà garanzie, non è assolutamente scontato che Ken rifaccia il campionato di due anni fa, potrebbe serenamente rifare il campionato dell'anno scorso, dove è stato quasi una palla al piede, che è una risorsa, diciamocelo con grande franchezza, e che magari con 40 milioni in mano, o 30 più bonus, non so quanti saranno eventualmente, Fabio Paratici ha già in mano un attaccante o più forte, o comunque sia in rampa di lancio per poter garantire gol e qualità all'attacco della Fiorentina. Detto che la Fiorentina si è già dotata di un centravanti, a mio avviso, forte, che è Matteo Pellegrino, ma naturalmente un conto avere due attaccanti forti come Pellegrino e Ken nel roster, nella rosa, è un conto avere Pellegrino e, nome a caso, completamente a caso, Pinamonti, che è un giocatore discreto, ma è un giocatore naturalmente di due livelli inferiori a Moise Ken nel complesso, secondo me. Poi ognuno può pensarla come vuole, anche perché facciamo finta che Ken se ne va tra 5 giorni, ti rimangono 10 giorni, poco più di campagna acquisti per chiudere, per perfezionare l'acquisto di un nuovo attaccante. Quindi insomma la situazione Ken direi che è bella calda, è bella bollente. Infatti la domanda del giorno, come vedete anche dalla grafica in visual e come trovate già condiviso sui nostri social, in particolar modo su WhatsApp, grazie al lavoro di Sara Mastro Simone in regia, che saluto e ringrazio, è tutto dedicato, la domanda del giorno è tutta dedicata a Moise Ken e al suo futuro. La notizia, partendo dalle notizie, è che la Fiorentina ha rifiutato l'offerta da 30 milioni complessivi del Como per Ken, 5 più 25. È probabile il rilancio dei comaschi per l'attaccante, magari si arriverà a 35 milioni, che ne so, 5 più 30, faccio per dire. E voi cosa fareste? Ecco, la domanda è molto banale. Voi che cosa fareste? Che prezzo fareste di Moise Ken? Se fate un prezzo, perché magari la vostra risposta è nemmeno per 50 milioni io lo vendo. Io Ken al 18 di agosto, se sono un club ambizioso, se sono un club serio, se sono un club che vuole sognare nell'anno del centenario, dopo questa popò di campagna acquisti, io il centravanti non ci penso nemmeno a venderlo. Potrebbe essere anche questa una vostra risposta. Oppure, sì, lo vendo per 40, sì, lo vendo per 45, sì, lo vendo per il valore della clausola, che in realtà non vale più, perché la clausola sapete che vale fino al 15 di luglio e basta, ma insomma lo vendo per 62 milioni, che è il valore della clausola. Oppure no, io lo vendo anche adesso per 30-35, basta che se ne vada, perché sono certo che Paratici abbia già in mano un'altra pedina di valore per l'attacco viola. Ecco, questo è un po' il tema del giorno, amici da casa. Penso che un po' tutti stamani quando vi siete alzati avete avuto la voglia e la bontà di accendere Radio Firenze Viola, potevate supporre che sarebbe stato l'argomento mattutino, e infatti eccovi accontentati. Io personalmente dico la mia, poi chiaramente che vale per uno, naturalmente poi ascolterò con grande piacere il vostro pensiero. Io personalmente non me ne priverei. Io su Ken sono sempre stato, penso di essere sempre stato lineare. Io Ken non lo venderei, perché credo che sia un buonissimo attaccante, che è vero che ha fatto male l'anno scorso, ma io credo che la versione buona, quella giusta, quella che potremmo rivedere quest'anno, sia quella di 2 anni fa. Non che abbia fatto un precampionato da urlo, onestamente, però tra la rete con il Real Madrid e la rete contro il Benevento in Coppa Italia ho rivisto qualcosa di interessante, quindi io non me ne priverei sinceramente. Quindi la mia idea è che, cioè, la mia posizione è che rimarrei deluso se la Fiorentina decidesse di vendere Ken, onestamente, al 18 di agosto. Cioè, queste qui sono cose che tu dovresti risolvere a luglio. Cioè, decidi di venderlo, benissimo, lo vendi entro i primi 15 giorni di luglio, così hai dei soldi, hai tempo e soldi per fare la tua scelta su un nuovo centravanti che puoi mettere a disposizione dell'allenatore per un mese intero, e almeno lui ci può lavorare, chiaramente, no? In questo momento, in un attacco che è ancora incompleto, perché mancano 1-2 esterni offensivi, è arrivato Mastantuono ora e si deve ambientare. Gudmundsson penso resterà, ma insomma non è che sia così scontato che resti, almeno fino a poco fa era un giocatore in bilico. Pellegrino è arrivato l'altro giorno. Insomma, in un attacco che è ancora in costruzione, privarsi anche del centravanti titolare, io mi stupirebbe e mi dispiacerebbe. Contestualmente io ho molta fiducia in Fabio Paratici e sono convinto che con 35-40 milioni in mano, se poi sarà questa la cifra della cessione di Ken, se andrà via ovviamente, sono convinto che lui riuscirà a cavare il sangue dalle rape, nel senso che sono convinto che con quei soldi lui prenderà un giocatore di livello. Ora, io ho detto Pinamonti prima, Pinamonti non rientra in questa categoria secondo me, pur essendo un buon attaccante, però magari un giocatore dall'estero che non conosciamo può arrivare. Qualcuno mi parlava di Icardi, che è coccolato, che è seguito, che è stato sondato a lungo dalla Lazio. Perché non Icardi, anche se ha un ingaggio altissimo, però anche Ken ha un ingaggio altissimo, quindi potresti sostituire i soldi di Ken con l'ingaggio di Ken, 4,5 milioni, per darlo ai Icardi, e in più ti prendi i soldi della cessione di Ken. Potrebbe essere un'idea, ecco, onestamente, ma una mia idea. Io non sto leggendo sui giornali il nome di Icardi, non è uscito, ci tengo a precisarlo, perché sennò uno pensa che ma chi lo scrive? No, è una mia idea. È una mia idea, ecco, parliamo di un giocatore attempato, stagionato sotto certi aspetti, ma che insomma è un signor centravanti, ecco. Quindi questo è il mio punto di vista, ma aspetto il vostro su Moise Ken. 348 7513 933, i vostri WhatsApp scritti o vocali, in alternativa 055 77 111 71. Al volo, prima di iniziare la trasmissione vera e propria, abbiamo già tra l'altro una telefonata di un ascoltatore in attesa. Vi ricordo che ieri si è svolto il 32esimo di finale di Coppa Italia che interessava da vicino la Fiorentina, cioè il derby tra Pisa ed Empoli, e a vincere è stato il Pisa ai calci di rigore 4-3 contro gli azzurri, e allora il Pisa di Paolo Bianco sfiderà la Fiorentina nei 16esimi di finale di Coppa Italia al Franchi a settembre. Ancora la data non è certa, sarà credo nei primi 15 giorni di settembre, però ecco, la Fiorentina ha già il suo avversario dei 16esimi di finale, e sarà il Pisa. Quindi grande derby, e derby si farà, come canta la curva Fiesole, Fiorentina-Pisa, ecco, per andare agli ottavi di finale, dove c'è il Napoli di Max Allegri. Questo un po' per chiudere i temi del giorno. Ieri sono passati ai 16esimi di finale anche il Sassuolo di Alberto Aquilani, netto 3-0 al Cesena, la Cremonese 2-0 alla Sampdoria e il Palermo 2-0 al Lecce. Io ieri ho visto abbastanza bene Palermo-Lecce, cioè bene nel senso che l'ho seguita in televisione con attenzione. Palermo penso che sia una squadra che stravincerà il campionato di Serie B. Fatico a pensare che il Lecce visto ieri possa restare in Serie A. Poi a maggior ragione che non c'è più Pantaleo Corvino, Insomma, Lecce secondo me avrà una stagione molto complessa davanti. Comunque sia, detto questo, abbiamo, come vi dicevo, già una telefonata in attesa, che è quella di Massimo, che ci chiama da Calenzano. Ciao Massimo, buongiorno.
6: Ciao, buongiorno Andrea.
5: Buongiorno.
6: Io volevo ricordarvi a tutti dicembre 2025, quando il 90% della tifoseria e anche il 90% di voi giornalisti dicevamo di vendere tutti. Allora, l'artefice della partita più scandalosa che è stata fatta a Sassuolo, io c'ero, veramente tanti eravamo lì a Sassuolo,
5: sì.
6: Uno degli artefici della sconfitta fu Ken, che praticamente smise di giocare dopo il rigore.
5: Sì.
6: Io questo giocatore non lo rimpiangerò mai, perché prima di tutto piace essere professionista, perché lui guadagna 5 milioni di euro l'anno e si deve comportare da giocatore. Se vuol fare il cantante, faccia il cantante, se vuole andare a Como, vada a Como, perlomeno trova anche le AO, se lo pregano perlomeno fanno una banda, cominciano a cantare tutti e due. Però io non rimpiangerò mai quella squadra che ci ha fatto soffrire, perché ci ha fatto soffrire per me tutti, da Gumbus a Dodò a tutti, perché sono stati l'artefice di una delle stagioni peggiori della Fiorentina, e non rimpiangerò mai un giocatore che si è tirato indietro anche nell'ultima partita per già con la nazionale. Io preferisco avere uno un po' più scarso, però che giochi per la maglia, che ci metta tutto quello che uno deve mettere quando fa un professionista, perché un professionista adesso, io mi voglio ritrovare, va via un mese perché c'è da andare a incidere il disco a New York, lo prende e come, fa la Coppa dei Campioni, tanto questo fa un anno buono e 5 buoni. Che io non quella, ma credimi Andrea,
5: sì,
6: io
5: sì, no, ci credo, non ci credo, cioè,
6: non rimpiango nessuno Andrea, non rimpiango nessuno, perché quello hanno fatto 4 punti in tutti i gironi di ritorno, è una cosa scandalosa, 4 punti in girone di ritorno
5: d'andata,
6: scusa,
5: sì, sì, sì.
6: Cioè, e tempo, ancora se lì a dire questo via 5 milioni l'anno,
5: Sì, sì. Quindi tu lo venderesti in sintesi anche per...
6: A me anche se mi danno 20 milioni lo vendo io. Il figlio soldi l'ho speso con la Juventus e lo vendo. Ma che scherza, vero? Ma uno serio, uno che con questo c'è sempre un telefismo, il fratello che manda messaggi, vada a Como, fa come ha fatto tutti gli anni. Fa così questo, tanto certo. Ormai è un 2000, quanti anni c'ha?
5: 2000, è 26 anni, sì.
6: Cioè, non è che ha fatto una stagione buona e l'ha fatta con Palladino, perché l'ha voluto lui in tutte le maniere. Poi anche il discorso di Palladino, già tutti per Palladino, e poi, cioè, ma io, guarda, credimi, cioè, per me tutti quelli lì che l'anno scorso ci hanno fatto soffrire, per me andrebbero venduti tutti.
5: Grazie. No, hai fatto benissimo,
6: però,
5: Massimo. Grazie.
6: Bisogna essere coerenti, perché il 90% dei tifosi e dei giornalisti a dicembre volevano fuori tutti. È vero o non è vero?
5: Sì, sì.
6: Se no,
5: è vero. Sì, è vero. Grazie Massimo, un abbraccio. Grazie. E questa è una posizione decisamente dura, ma che sono convinto incontrerà tante adesioni da parte vostra, quella dell'ascoltatore Massimo che ha chiamato adesso. Io vi invito a fare altrettanto, sia che la pensiate come lui, sia che invece non la pensiate come lui, anzi mi piacerebbe avere un contraddittorio tra di voi, magari sentire qualcuno che la pensa in modo opposto, esporre al telefono o via messaggio la propria teoria. 348 7513 933, i vostri WhatsApp scritti o audio, oppure al telefono, come ha fatto adesso un amico, 055 77 111 71, per appunto parlare di Moise Kean e di come gestire questa patata bollente in queste ultime due settimane di calciomercato. E mi diceva Sara in regia che siamo ricolmi di messaggi, era inevitabile, insomma, è un tema molto caldo questo qui, insomma, e saremmo, era evidente che saremmo arrivati a parlarne, cioè, era un po' il segreto di Pulcinella che presto o tardi il Como sarebbe fatto vivo. Io quant'è che vi dico che Fabio Paratici aveva individuato nelle ultime due settimane di calciomercato, gli avevo fatto farfalla data, dal 17 di agosto in poi il bomba libera tutti, gli avevo utilizzato proprio questa espressione, in cui poteva succedere di tutto. E evidentemente questo è accaduto, perché siamo arrivati alla trattativa forse più calda di tutta l'estate viola, che non vuol dire che si concluderà con la cessione di Ken. Io questo non lo so, perché dalla Fiorentina noi abbiamo parlato ieri con la Fiorentina, noi ovviamente, non è che non ci abbiamo parlato. La Fiorentina ci ha detto: in assenza di nostre comunicazioni informali, quindi se, come ci avevano detto tre settimane fa, Ken non è un giocatore in vendita, informalmente, in assenza di comunicazioni ulteriori, vale la linea tracciata tre settimane fa. Quindi a ieri 17 di agosto la linea della Fiorentina era: il giocatore non è in vendita e noi non ce ne vogliamo privare. A ieri, di fronte a un'offerta di 5 più 25, bisogna vedere se di fronte a un'offerta di 5 più 30 o di 5 più 35, magari la posizione cambia. Ecco, questo io non lo so, perché non ho la palla, la sfera di cristallo, questo non ve lo so dire. Vedremo. Al telefono un altro amico che ci ha chiamato, che è Claudio. Buongiorno Claudio.
7: Buongiorno a tutti.
5: Ciao.
7: Allora, io sono uno di quel 5% che non voleva vendere nemmeno l'anno scorso Ken. Francamente io non vedo il motivo. L'unico motivo è che se il giocatore chiede di essere ceduto, e allora lì non ci sono storie. Però andare a rafforzare nell'anno del centenario una diretta concorrente, ma non solo rafforzare, veramente gli si leverebbe tutti i problemi che il Como in questo momento ha, per poi andare a riprendere un giocatore che minimo costa 25 milioni, per cui a te ti rimane sì una cifra importante, ma con il mercato che è stato fatto francamente irrisoria. Non vedo assolutamente nessun tipo di vantaggio a privarsi di uno che è tra i migliori centravanti del campionato. Tutto il resto delle considerazioni, Sassuolo, sta diventando come la neve di Gubbio, ma per piacere lì, e c'è stata un'annata che trascende da tutto, no? Non c'è da... Certo che certi atteggiamenti fanno arrabbiare, ma ognuno di noi ce li ha, cioè poi non ci si deve mai sposare con le persone, questo ci deve portare il più alto possibile. Lui fa il suo lavoro, noi facciamo il tifo, e per piacere basta con queste cose, veramente basta, grazie.
5: Grazie Claudio, grazie. E grazie davvero a questa telefonata, perché ci ha espresso un punto di vista esattamente all'opposto del primo ascoltatore, il che va bene perché alimenta la discussione. E quindi, visto che tra 3 minuti mi devo fermare per la reclame, come direbbe mia nonna, almeno avete modo di prendere una posizione anche voi e di dirci la vostra eventualmente. Poi se non ce la volete dire e ve la volete tenere per voi, va benissimo, però insomma farebbe piacere che la esternaste, visto che siamo una cassa di risonanza direi molto importante ormai per tutto il mondo viola. Ecco, e allora rapidamente sui giornali, perché abbiamo fatto una introduzione direi abbastanza corposa sul tema Ken da parte nostra. Vi abbiamo detto le notizie fresche quali sono, cioè che la Fiorentina ha rifiutato questa prima offerta del Como di 5 più 25. Vi abbiamo detto che ad ora non ci sono comunicazioni della Fiorentina sul tema Ken, e quindi vale la posizione espressa 3 settimane fa, non mi ricordo quando era, quando la Fiorentina ci ha fatto sapere informalmente che Ken non era sul mercato e quindi non è un giocatore in vendita. Quindi ad ora, le 8:27 del 18 agosto, la Fiorentina ritiene Ken ancora oggi non in vendita. Vediamo se ci sarà un rilancio del Como. Abbiamo ascoltato due punti di vista diversi degli ascoltatori, che penso più o meno raccoglieranno, no, il punto di vista e il pensiero di tutti gli ascoltatori in ascolto, perché insomma uno diceva di vendere, l'altro no. A questo punto diamo un'occhiata ai giornali, anzi a un giornale solo, perché abbiamo pochissimo tempo, per vedere come trattano la materia Moise Kean, e lo facciamo come sempre partendo dalla Gazzetta dello Sport. Gazzetta dello Sport, un attimo che la zoom un po' meno, Sara, perché credevo fosse meno sparato, invece è bello grande, eccola, forse dobbiamo vederlo meglio, esatto. Gazzetta dello Sport, che ha un'intera pagina dedicata a questa trattativa. Il titolo è molto forte, molto chiaro, se ci seguite in formato video già lo vedete: Fiorentina no al Como, Fabregas vuole Kean, prima offerta respinta, non bastano 30 milioni. Il pezzo è scritto a doppia firma da Fabiana Della Valle e da Davide Giovananza, che deve essere, immagino, un collega di Como, quest'ultimo. E scrive poi la Gazzetta: trattativa aperta per l'azzurro, Paratici ne chiede almeno 40, il club lombardo prepara il rilancio. Quindi vedete, insomma, grosse novità rispetto a quello che vi dicevo non ce ne sono, con però la certezza che il Como, al quale i soldi notoriamente non mancano, rilancerà, ecco, per garantirsi l'attaccante classe 2000. E in caso di addio di Moise, i Viola ripensano a Lucca. Ecco, vedete, questa è una notizia che francamente speravo di non dover leggere, perché è un nome che mi fa venire i brividi personalmente. Lo dico con grande onestà, sarei fortemente, cioè piuttosto prendo veramente Pinamonti se deve essere Lucca l'alternativa a Kean. Questo lo dico adesso, che spero che Fabio Paratici mi stia ascoltando. Direttore, se prendi Lucca al posto di Kean, veramente io sarei molto deluso, perché è un giocatore, cioè è un piccolo un po' più alto, è un po' più secco, ecco, secondo me, Lorenzo Lucca, per me, poi magari mi sbaglio. E poi i Viola seguono anche il tedesco Ninhan del Werder Brema, anche se in realtà mi diceva l'amico e collega Niccolò Santi che questa pista è stata smentita dai diretti interessati. Va bene. E poi intanto ottimismo per João Mario per il recupero in vista della gara con la Roma, che si gioca chiaramente lunedì sera. Oggi João Mario peraltro parla in sala stampa, verrà presentato al Viola Park alle 15 e quindi seguiremo in diretta la conferenza del portoghese, e abbonamenti esauriti con i 14.556 tagliandi stagionali che sono andati esauriti. Va bene. Allora, io vado in pubblicità, sono le 8.30, abbiamo visto anche cosa scrive la Gazzetta sul tema Kean, ma io aspetto voi, vi aspetto al Varco, o al Barco, che è una zona di Firenze, il Barco, che anche non è nemmeno troppo lontana da qui, no, un po' lontana è in effetti, vi aspetto al Varco, e per continuare a parlare di Moise Kean e del suo futuro. Mi raccomando, 348-7513-933 per i WhatsApp scritti o audio, oppure al telefono 055 77 111 71. Cosa fareste con Kean? Vi aspetto tra poco, continuiamo.

0: Firenze ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione energetica. Affidabilità e professionalità garantite. Contattaci al 331 43 82 462 per un preventivo personalizzato. MK Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste.
1: Studio dentistico dottor Gianluca Marini, da oltre 30 anni nel quartiere 4 di Firenze, per sorridere insieme a grandi e piccini. Tifosi Viola, vi aspettiamo presso il nostro studio. Da noi accumulate punti sulle vostre Inviola Card. Ci troviamo in via Spinello Aretino 18 a Firenze. Per appuntamenti e informazioni, chiamare 055 71 69 52. Gelateria La Rotonda, da oltre 25 anni vi delizia con i propri gelati artigianali nelle sedi di via di Brozzi 578 e piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23, domeniche e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi Viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità: gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità, potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelateria La Rotonda, direttamente a casa vostra.
2: Dal 2012 l'azienda agricola Paoli alleva polli con cura e passione, rispettando tempi di accrescimento moderati e una dieta ricca di cereali. I nostri polli sono perfetti per il classico arrosto della domenica, per una grigliata con gli amici o per un piatto veloce saltato in padella. Un prodotto che richiama la tradizione toscana, genuino e saporito. Potete trovare i nostri polli in tutti i migliori negozi e supermercati della Toscana. Venite a trovarci in via delle Cappelle di Sopra 4 a Calenzano. Per info contattaci al 339 26 06 271. Oh, io conosco i miei polli.
3: Radio Firenze Viola.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord residua variabilità al mattino e isolata nel pomeriggio sui rilievi, ma in un contesto ampiamente soleggiato. Scarsi i fenomeni. Temperature in calo, massime tra 28 e 32 gradi. Al centro transito di veloci temporali sulle regioni adriatiche e in Appennino, più sole sulla fascia tirrenica. Temperature in calo a est, massime tra 29 e 34 gradi. Al sud irregolarmente nuvoloso con piovaschi e locali temporali, più diffusi nelle ore centrali sulle zone interne in Appennino. Temperature in calo con massime tra 29 e 34 gradi.
5: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
6: Su Radio Firenze Viola, il calciomercato non dorme mai e noi ve lo raccontiamo quotidianamente. Chi si compra? La trasmissione più democratica in circolazione, dove tutti possono dire la propria con una buona dose di irriverenza. Ogni giorno, dalle 10 alle 12, vi aspettano
7: Pietro Lazzarini, Francesco Benvenuti e Fabio Ferri.
6: Chi si compra? Solo su Radio Firenze Viola.
8: Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
6: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
8: Ti stiamo aspettando!
5: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
9: Radio Firenze Viola.
10: Bene, torniamo in diretta, 8 e 35 minuti. Oh, intanto, cara Sara, accertiamoci che i nostri inquilini, quelli che stanno sopra di noi, abbiano trovato il petrolio. Perché sento trivellare da 10 minuti abbondanti delle botte da orbi date al pavimento e quindi ho la sensazione che i nostri inquilini, l'inquilino del piano di sopra, abbiano la sensazione che nell'intercapedine tra il nostro appartamento, insomma, il nostro studio e il loro appartamento vi sia del petrolio, perché stanno, ripeto, trivellando a più non posso da 10 minuti abbondanti. Quindi accertiamoci che ci sia una falda petrolifera, un fiume di petrolio nell'intercapedine, così magari ne usufruiamo anche noi e diventiamo un po' ricchi, no? Perché sento delle botte notevoli. Va bene, allora, a parte queste battute, torniamo in diretta, ore 8:36 minuti, ancora per parlare del tema Moise Kean. Naturalmente i protagonisti rimanete voi, a brevissimo torniamo sui giornali, a brevissimo inizieremo anche l'ascolto dei vocali, perché ce ne sono a bizzeffe e anche i messaggi scritti sono tanti, ma prima spazio a un altro amico che ci ha chiamato, che è Luciano. Ciao Luciano, buongiorno.
11: Buongiorno, ciao Andrea, buongiorno. Allora, senti, io prima ti fo un paio di considerazioni e poi ti fo una domanda,
10: sì,
11: perché sei molto attento anche a livello tattico.
10: Sì,
11: la prima domanda, la prima considerazione è, allora, a me non mi sorprende, diciamo, la vendita di Kean, perché io la scorsa settimana, parlando proprio a questa radio con Tommaso, avevo detto che secondo me andava via sia Fagioli che Kean. Questa è una mia idea. E dico io, secondo me noi tifosi della Fiorentina bisogna stare molto tranquilli, perché noi è l'unico anno dei sette che noi si fa un mercato con un personaggio, un direttore sportivo di eccellenza. Il nostro colpo di mercato è stato Paratici, e quindi noi bisogna stare molto tranquilli, anche perché vedi, no, come ti ho detto prima te, si è preso Pellegrino, centravanti forte, che a me mi piace, ma e l'ha preso quando ha venduto Piccoli, ce l'aveva bella in cassaforte.
10: Sì, sì.
11: Quindi io non penso che Paratici sia così

0: Sì, vai.
1: Ma se fosse davvero Pellegrino il centravanti della Fiorentina, no? Ma siamo proprio sicuri che noi come esterno alto si cerchi un destro? O si può cercare un sinistro per crossare per la testa di Pellegrino? Questa ti voglio fare come...
0: Può darsi. Sì, sì, su questo sono d'accordissimo con te. Tra l'altro, intanto grazie Luciano per il tuo pezzino.
1: Grazie.
0: Sono d'accordo con questa analisi. Tra l'altro, bisognerà fare anche un ragionamento sul tipo di incasso che avrà la Fiorentina, cioè nel senso, saranno 5 più 30, 5 più 35. Ora è chiaro che se è un obbligo di riscatto, tu li puoi mettere a bilancio subito questi soldi, no? Quindi li puoi volendo già utilizzare adesso. Però facciamo finta che siano 5 più 35. E quanti verranno utilizzati per il centravanti e quanti per l'esterno eventualmente? Anche questo è un ragionamento da fare, cioè nel senso non è escluso che la somma che la Fiorentina può ricavare possa essere distribuita su due giocatori. Anche questa è un'analisi che torna assolutamente, così come le caratteristiche dell'esterno dell'esterno mancino di cui parlava Luciano adesso al telefono. Bene, bene, grazie. 8:40. Allora, siamo sommersi da messaggi. Allora, io rapidamente, molto rapidamente, voglio esaurire la rassegna stampa dei giornali nazionali. Abbiamo visto già la Gazzetta, adesso ci proiettiamo sul Corriere dello Sport, Stadio e su Tutto Sport, che non è che abbiano grosse cose diverse. In realtà il Corriere dello Sport ritira fuori un nome, secondo me, di buonissimo valore, che in realtà la Fiorentina ha già smentito. Però sapete che le smentite della Fiorentina contano fino a un certo punto, perché era stato smentito Ulahi, era stato smentito Mastantuono. In teoria 3 settimane fa ci hanno detto che Enel non è sul mercato e quindi in realtà poi potrebbe andarsene. Quindi le smentite della Fiorentina a questo punto, direi che dopo due indizi che fanno una prova, insomma, le smentite della Fiorentina direi che da oggi le prendiamo veramente con molta circospezione. Pagine 18 e 19 di Stadio, eccole qui. Le vedete in formato video se ci seguite in televisione o con appunto la modalità streaming su www.radiofirenzesviola.it o sul formato visual dell'app. La prima pagina a firma di Niccolò Santi è tutta dedicata a Moise Ken da Sesc, muro viola. Il Como fa sul serio, 30 milioni per Moise, ma ne servono 40. La Champions League tenta l'attaccante, Fabregas lo vuole, la Fiorentina resiste. Il bomber è pronto a restare, la scelta ora è del club. E poi nella pagina accanto un nome che torna di attualità per la Fiorentina è quello di Matias Sulé, l'esterno argentino della Roma. Fiorentina Albi Celeste, idea Sulé, contatti in corso per l'esterno giallorosso, ma la Roma spara alto e chiede 40 milioni. E poi insomma restano in vigore anche altri nomi come quello di Ninman. Ora, sulla pronuncia, ragazzi, mi sono interrogato per ore ieri sul giocatore del Werder Bremen, no? Ninman probabilmente, boh. E rispunta l'ipotesi di Sancho, svincolato, anche se in realtà anche su di lui la Fiorentina aveva fatto pervenire delle secche smentite. Io su Sulé so una cosa, sapete che quelle poche notizie che a me risultano io ve le dico. A me risulta che Sulé piaccia tanto a Fabio Paratici, ma a chi non piace Matias Sulé? È un buonissimo calciatore. L'unico problema di Sulé, che non è un problema nemmeno da poco, è che, e del quale è consapevole molto bene Fabio Paratici, l'unico problema di Matias Sulé è che è un giocatore che convive con la pubalgia e che è un infortunio estremamente limitante per un calciatore, come ben sapete. Quindi non credo che la Fiorentina abbia voglia di spendere tutti questi soldi per un giocatore che rischia di saltare tante gare durante una stagione. Questo è quello che mi hanno spiegato fonti molto attendibili vicine a Fabio Paratici. Però che il giocatore piaccia è vero, ma piacerebbe, penso, a chiunque Matias Sulé, no? Chiudo con Tutto Sport, che ha una pagina intera dedicata al mercato delle altre, a cominciare da Fiorentina e Como. Assalto Como a Ken, e poi la Roma che è pronta a chiudere per Mora e Fofana. C'è la possibilità che soprattutto Mora sia già a disposizione di Gasperini per la gara con la Fiorentina. Fofana è difficile perché credo che la squadra a cui appartiene attualmente voglia tenerlo per i preliminari di dicembre.

0: Champions e poi magari darlo via. Per quanto riguarda il Como e Ken, respinta dalla Fiorentina la prima offerta per l'attaccante, però su Arso, come sapete, no, il presidente del Como, referente degli Artono, farà di tutto per consegnarlo a Fabregas. Questo quello che scrive Tutto Sport sulla vicenda Ken. Allora, a questo punto, 8:44 minuti, abbiamo già ricevuto parecchie telefonate. Siamo sommersi letteralmente dai vostri messaggi. Io direi, cara Sara Mastrosimone, di non far attendere ulteriormente i nostri amici che sono già in trepidante attesa, per cui partiamo con una prima bella scarica di vocali, perché ce ne sono veramente tantissimi. Vi suggerisco, siccome siete veramente tanti, siamo già almeno 20 vocali, ma forse anche di più già arrivati, vi suggerirei gentilmente di mandarli brevi, perché capite bene che se li mandiamo di 40-45 ognuno, come in realtà sareste autorizzati a fare, perché è il tempo limite che vi do sempre, però oggi difficilmente riusciremo a mandarli tutti. Ecco, quindi se riuscite a essere il più sintetici possibile, meglio. Ecco, partiamo Sara, prima rafficona di audio e poi torniamo in diretta, vai.
1: Buongiorno. Allora, io rimango dell'idea che uno fra lui e Fagioli andrà via di sicuro. Io preferirei Fagioli, ma non perché non mi piace, perché Ken secondo me non si trova uno come lui. Però se lo vendano e trovano un esterno forte e altri due o tre giocatori che completano la squadra, vediamo, insomma.
2: Buongiorno Radio Firenze, Viola. No, io non sono preoccupato da questa vicenda di Ken, perché io mi fido di Paratici e non c'è Pradè, quindi se Paratici decide di darlo via, sicuramente ci avrà le alternative e si muoverà bene sul mercato, quindi non sono per niente preoccupato. Perché poi a Firenze è andato via Baggio, è andato via Toni, sono andato via Rui Costa, Battistuta, e si è continuato a giocare. Quindi se va via Ken, non è che il calcio a Firenze gli smette, finisce. Sicuramente ne prenda uno meglio, perché Paratici ci ha già abituato a questo. Pinza da Campi.
3: Ciao Andrea, buongiorno. Massimo da Cecina. Allora, una considerazione: Ken secondo me alla lunga andrà via, e Como farà l'offerta poi giusta, più congrua al prezzo e alla società, e andrà via. Questo perché, dunque, è stato preso Pellegrino, che è un giocatore molto diverso, l'opposto di Ken, cioè un uomo d'area grosso, vuole gli esterni, arriverà un esterno forte, come si dice, e quindi il gioco di grosso escluderebbe Ken. Sono convinto che però, oltre all'esterno forte, arriverà anche, se va via Ken, anche l'attaccante, la prima punta più forte di Pellegrino. Pellegrino sarà l'alternativa, o magari il giocatore che si adatterà al titolare. Ciao a tutti, Massimo.
4: Buongiorno Andrea. Io credo che fosse già tutto deciso. Prima gli acquisti, poi l'acquisto di una punta di prospettiva che Paratici ha battezzato con Pellegrino, in cui crede molto e che sarà il titolare. Ti ricordi la foto pubblicata da Patero di Ken,
0: sì,
4: che preannunciava il passaggio di Ken al Como? È già tutto fatto, credo. Spero solo che Nzola non sia la punta di riserva.
5: No, credo proprio. Pur con tutte le problematiche di Ken, sia extra calcistiche e anche di fisio, vendere ora a Ken è una cavolata, ma anche a 40 milioni, a meno che il Paratici non abbia già fermato uno molto forte e quindi sia solo aspettando di vendere Ken per acquistare questo fortissimo giocatore. Se no, per dire, fare con Pellegrino non ci sono neanche più Braschi. Certo, se si può fare un campionato da ottavo posto in giù, perché con Ken si può fare, due anni fa si può fare da ottavo in su, se no da ottavo in giù, questa è la verità, il buon migliore.
6: Ma sento dire a quanto si venderebbe Ken. È ovvio che non si possa vendere a meno della clausola, o poco meno, ma sicuramente dai 50 milioni in su, anche perché cioè, quanto si è pagato un Pellegrino, quanto si è pagato poi un Piccoli l'anno scorso, ma non è che si può fare un fiore di campagna acquisti e poi farci sopra la beep, sì, no? Sì, sì, quindi certo. È ovvio che si rifiuterà anche, io mi auguro si rifiuterà anche un lancio del Como eventuale di 40 milioni.
0: Questo non lo so.
6: Perché bisogna arrivare a 50 come minimo per poi prendere qualcosa di meglio di Pinamonti, per l'amor di Dio.
7: Il presupposto che io mi fido di Paratici, io non mi strappo i capelli se va via Ken. Mi dispiacerebbe di più se andasse via Fagioli, ecco. Tanto sono convinto che lo rimpiazza Paratici. E poi ragazzi, se va via Ken vuol dire che vuole andare via. Cioè lui sta facendo queste amichevoli a bomba probabilmente perché per avere più mercato. Poi non ci illudiamo tanto, perché abbiamo visto l'anno scorso come è andata. Cioè lui a marzo, aprile, maggio si voleva dar via quasi tutti. Via, ciao, dai, saluti del culo.
8: Buongiorno Andrea. Secondo me la trattativa tra Como e Fiorentina per Moise Kean finirà con l'acquisto appunto del Como su Moise, perché il Como in questa maniera si toglie due problemi grossi: intanto trova la punta e seconda cosa si toglie una concorrente di mezzo, anche se per me ancora non siamo ai livelli del Como, però comunque, come si suol dire, è meglio aver paura che buscarne. E quindi
0: no, è vero, è verissimo. Detto che il Como, io dirò una cosa che farà arrabbiare tanti: secondo me il Como è nella prossima stagione una concorrente della Fiorentina, cioè scusatemi, la Fiorentina è una concorrente del Como, perdonatemi, ma non perché la Fiorentina sia a livello del Como, già adesso non lo è, ancora adesso non lo è, certo se gli dà il suo centravanti probabilmente il divario aumenta a favore del Como, ma perché il Como l'anno prossimo è una squadra che dovrà fare la Champions League e secondo me ci getteranno tantissime energie, come è normale che sia. Poi non penso che faranno una strada enorme, magari arriveranno, che ne so, avranno la fortuna di arrivare agli ottavi, non lo so, però insomma la Champions League è lunga, soprattutto con la nuova formula della fase campionato dove devono fare 8 gare della fase iniziale, sono tante, quindi ti vanno via energie, ti vanno via anche giocatori perché si possono infortunare, quindi la Fiorentina l'anno prossimo ha una competizione sola oltre la Coppa Italia, quindi è chiaro che in una ipotetica auspicabile stagione dove devi tornare in Europa la corsa la devi fare anche sul Como, quindi insomma è ovvio che devi vedere il Como come una tua potenziale concorrente, speriamo. Certo, se dai centravanti non è che sia esattamente il modo migliore per iniziare così questa corsa a distanza. Va bene, allora altra telefonata. Andrea da Bologna, buongiorno.
9: Ciao Andrea.
0: Buongiorno.
9: Bologna. Buongiorno. Come stai?
0: Tutto bene.
9: Intanto ti venga a salutare.
0: E tra l'altro ci siamo visti proprio a Como noi l'anno scorso, ti ricordi? Fuori dallo stadio.
9: A Como ci siamo visti.
0: A Verona. Dove anche?
9: A Verona, ci siamo visti anche a Viola Park a vedere Fiorentina Gubbio.
0: Abbiamo sempre vinto. Quando ci vediamo io e te fuori dallo stadio vinciamo sempre.
9: Ma perché si fa la foto con Mario Tenerani e Lucio Mattioli.
0: È vero, è vero, è vero. Sì, sì, sì.
9: È vero, questo porta bene. Molto Senti bene. Andrea. Io della questione Ken, io spererei che non andasse a Como, per quello, anche perché quello che hai detto adesso sono pienamente d'accordo. Però a me preoccupa più che altro anche la questione esterno sinistro d'attacco, cioè la sinistra. Non so, hanno tirato fuori dei nomi, Shade, che per amor del cielo è un ottimo giocatore, tra tutti quelli che hanno tirato fuori. Leao, vabbè, Leao
0: magari.
9: Quella mi preoccupa un po', perché Grosso lo vedo un po' io l'ho vista, sono andato a vedere Fiorentina Benevento io in Curva Fiesole. Dopo il primo gol l'ho visto un po' bloccati, poi ci vuole uno che strappi lì. Ci vuole uno, ma anche due ne prenderei, uno magari un po' meno forte di quello forte, ecco, cioè ne prenderei due io. Però anche, guarda, il secondo il vice lo prendi in prestito, però a me preoccupa quello, perché proprio Grosso si vede che ne ha bisogno proprio di questi giocatori che strappano. Le partite, perché poi ne prenderei due uno strappetto e uno strappone,
0: ecco. Sì, chiarissimo.
9: Non so se sei d'accordo.
0: Sì,
9: Andre.
0: Sì, sono d'accordo. Sono d'accordo.
9: Ti ascolto,
0: grazie, Andre. Grazie davvero, Andrea. Sì, sì, non mi faceva ridere perché.
9: Alla prossima, ci vediamo magari fuori dallo stadio in qualche trasferta.
0: Certo, volentieri, volentieri. Grazie davvero, Andrea da Bologna. Tra l'altro, Andrea da Bologna è. Cioè, potenzialmente può andare alla trasferta di Roma di lunedì prossimo perché è vietata, come sapete, solo per i tifosi viola di Firenze e provincia. Chi sta fuori Firenze può andare a Roma. E faccia ridere uno strappone, cioè, cioè un vecchio sketch della Jalapas Band, se non mi sbaglio, con mi pare fosse un comico che faceva il verso a Paolo Crepè, lo psicologo, però lui non parlava di strappone, ma parlava di strappona, ma la strappona è, insomma, era un sinonimo di prostituta, insomma, beh, lasciamo perdere, e per questo mi viene da ridere. No, sono d'accordo, sono d'accordo. Io resto dell'idea che a 5 giorni dall'inizio del campionato, io capisco che il mercato, su questo ha ragione Maurizio Sarri, quando dice il mercato mi sta sulle scatole, non lo sopporto. Onestamente, a 5 giorni dall'inizio del campionato, anche soltanto la possibilità di vendere il tuo centravanti non è che sia esattamente la cosa più bella del mondo. Comunque sia, sono d'accordo anche con quello che diceva Andrea, che ha chiamato adesso. Va bene, allora, un po' di messaggi scritti, perché abbiamo ascoltato un bel po' di vocali. E sì, giustamente sono arrivati anche altri messaggi molto molto divertenti sulla questione strappone. Dunque, allora, Alberto mi scrive che non deve essere venduto meno di 45 milioni minimo, poi ora sarebbe già tardi per trovare un degno sostituto, la cessione potrebbe rispegnere l'entusiasmo riacceso. Nicola San Giovanni, per me deve restare, l'unico modo di mettermi a sedere a parlare è se loro aggiungono il cartellino di Jesus Rodriguez. Beh, sì, che era stato tra l'altro un obiettivo della Fiorentina pur senza affondare. Oppure Baturina, pure anche Baturina non sarebbe male. Massimo D'Assesto, io lo venderei solo se si prende al suo posto Fernandez, Pardo del Lille e poi Nusa a sinistra, con questi siamo in lotta per lo scudetto. E, Andrea, così come siamo credo che siamo dal settimo ottavo posto, visto che anche le altre si stanno muovendo per rinforzarsi. Andasse via Ken saremmo ancora più deboli. Paolo da Campi, Pellegrino al posto di Ken è un secondo attaccante. Ken ha fatto 8 gol come Pellegrino l'anno scorso. È vero, ora bisogna dire che Pellegrino ne ha giocate di più di Ken, però va anche detto che Pellegrino giocava in una squadra che faceva dell'anticalcio il suo marchio di fabbrica. Io su questo lo ribadirò fino alla morte. Insomma, Pellegrino ha fatto la metà dei gol del Parma l'anno scorso. Parma, una delle squadre più brutte mai viste, per carità, poi si è salvata, quindi l'obiettivo l'ha centrato, tra l'altro senza mai essere realmente in lotta per la salvezza, la squadra di questa, però giocava in una squadra raccapricciante. Però insomma, sta di fatto che i suoi gol li ha fatti in una squadra orribile. Marco al telefono con noi, buongiorno Marco.
10: Ciao, buongiorno. Bisogna dire anche una cosa rispetto all'anno scorso su Ken, bisogna vedere se il Como ci guadagna o ci si guadagna noi alla fine a darlo via. Perché secondo me Parati ci sta pensando questo, che se no non lo darebbe mica via, se non fosse, se fosse convinto che facesse il campionato un anno fa non lo darebbe via.
0: Certo, sì.
10: Bisogna vedere se fa le stesse cose l'anno scorso, se va a fare concerti oppure sì. Infortunia una sua volta.
0: Ma sai, allora, la storia
10: ci rimette ai comi.
0: La storia della musica e dei concerti, io se mi posso permettere, è una roba di secondo terzo piano. Il problema è la sua integrità fisica. Cioè, se questa tibia funziona o non funziona, e questo
10: è
0: secondo me.
10: Ma i Paratici non conosce nessuno.
0: No, è vero, sì.
10: Quindi fiducia a Paratici.
0: Bene. Via. Grazie davvero Marco, grazie per questa riflessione. No, io ribadisco, al di là dei comportamenti extracampo, cioè se lui ha degli accordi con delle agenzie musicali, delle case discografiche per fare delle cose, Le fa cercando di contemplare, di conciliare l'aspetto calcistico con l'aspetto musicale. Dopodiché il problema più grave secondo me è la vicenda inerente al suo stato di salute, la tibia e altre cose, perché poi non aveva avuto soltanto quella lui l'anno scorso, ha avuto principalmente la tibia, però ecco, come sta? Sta bene? Sta male? Io quest'estate, Ken, ve l'abbiamo raccontato quando ero in Inghilterra, no? L'abbiamo visto gestito, Ken, non si è mai infortunato, bisogna essere sinceri, Ken non si è mai infortunato, non ha saltato più di due sedute di fila, anche quando alcune volte non lo vedevamo e c'era chi gridava allo scandalo, vi abbiamo sempre detto da Londra dove eravamo, dove ero io, che era una gestione, e infatti Ken era sempre poi il giorno dopo pronto a lavorare, ha giocato tutte le amichevoli, penso ne abbia saltata una sola, quella con il Watford ha saltato, e ha fatto anche le sue reti, quindi insomma mi sembra stia meglio. Dopodiché c'è da superare le visite mediche con il Como e vediamo se mai andrà al Como e vediamo che cosa succede. Ecco, va bene, le 9 in punto, Sara. Mi fermo perché c'è la pubblicità e al rientro di nuovo tanti messaggi, scritti e vocali e se vorrete tutte le telefonate del mondo sulla questione Ken. A tra poco.

0: cuore. È Radio Firenze Viola.
1: Antico Forno Giglio, in via Gioberti a Firenze. Il pane quotidiano e non solo da oltre 45 anni. Venite a provare i nostri prodotti, pane, schiacciate, pizza e pasticceria. Delizieremo i vostri palati. Siamo tifosi viola da sempre, cresciuti a pane e fiorentina. Vi aspettiamo numerosi all'Antico Forno Giglio, via Gioberti 151 Rosso, Firenze.
0: Radio Firenze Viola.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Gli esteri in primo piano, circa 620 droni sono stati lanciati verso la regione di Mosca la notte scorsa, 180 dei quali sono stati intercettati e distrutti. Un padiglione commerciale vicino ad un centro commerciale ha preso fuoco a Colomba. Anche l'ufficio anagrafe, un negozio e le finestre di un edificio residenziale sono stati danneggiati. Tre persone, tra cui un bambino di 10 anni, sono rimaste ferite. La Russia intanto avverte la Gran Bretagna che pagherà per i droni di fabbricazione britannica forniti all'Ucraina. Il ministro degli esteri russo Lavrov ha invece ringraziato la Corea del Nord per l'appoggio militare offerto.
2: Una nave in transito in uscita dallo stretto di Hormuz è stata colpita da un proiettile di natura non identificata che ha provocato danni alla sala macchine e una vittima tra l'equipaggio. Teheran si dice pronta a un'azione militare per forzare il blocco navale statunitense nello stretto qualora la via diplomatica per chiudere il conflitto dovesse fallire, riferisce un funzionario iraniano citato dalla Reuters, secondo cui i negoziati con Washington sono in stallo.
3: Svolta nell'omicidio del 31enne Dauda Sangare, il saldatore africano ucciso all'alba del 2 agosto. È stata arrestata e condotta in carcere in attesa dell'interrogatorio di garanzia alla moglie. Era arrivata a Montese, in provincia di Modena, da poco più di un mese per raggiungere il marito. La donna lo avrebbe accoltellato mortalmente alla gola sull'uscio di casa. Inizialmente si riteneva che Sangare fosse stato ucciso da un altro uomo al culmine di una lite.
2: L'avvocato Arturo Cola ha riportato le parole di Walter Lavitola, con cui ieri ha avuto un colloquio in carcere di quasi 3 ore. È pentito per aver messo nei guai persone a cui tiene e ha ribadito che la scelta dell'attentato è solo sua. Sono queste le parole del legale dell'ex imprenditore detenuto a Rebibbia dopo aver confessato di essere il mandante dell'attentato di Namitardo a Sigfrido Ranucci. La prossima settimana, poi reso noto l'avvocato, renderà dichiarazioni spontanee al tribunale del riesame.
3: Etna, una nuova allerta rossa. L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia registra un'intensa attività stromboliana sui crateri sommitali con colate e cenere in quota. Sono ridotti fino alle 12 di oggi i voli in arrivo a Catania. Atterraggio per 10 aerei all'ora. Nessuna restrizione invece per i voli in partenza.
2: Calcio termina 2-0 l'ultima amichevole precampionato della Juventus. La squadra di Spalletti ha battuto la Next Gen bianconera grazie alle reti di Conceição e McKenny. Il tecnico bianconero ha parlato dell'arrivo di Vicario. È un portiere esperto, siamo soddisfatti, lo conosco benissimo, ha detto. Poi sull'acquisto di Lucumi Spalletti ha aggiunto: siamo convinti di aver preso un top.
3: Ed è tutto, a più tardi.
0: Come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
4: Via ragazzi, veloce che inizia la diretta.
5: Allora, è bene essere chiari, ma di che si ragiona?
6: Quant'altro, le notizie passano sempre prima da noi.
7: Come diceva Terenzio Afro, sono un uomo e niente di ciò che è umano mi è estraneo.
4: Oh ragazzi, ma che casino fate? Qua dobbiamo parlare di Fiorentina.
8: Siamo pronti o dobbiamo aspettare ancora?
4: Si parte, il problema è che non so se si arriva. Garrisca al vento, tutti i giorni dalle 17 alle 19, solo su Radio Firenze Viola, con Giacomo Galassi e gli altri, li avete sentiti.
0: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
9: Radio Firenze Viola.
10: Bene, bentornati in diretta, le 9:05, Andrea Giannattaso che vi parla, Sara Mastrosimone in regia, la seconda ora di Buongiorno Firenze che come sempre nel mese di agosto vi tiene compagnia un'ora più tardi, cioè nel senso sempre per 2 ore ma non dalle 7 alle 9 bensì dalle 8 alle 10. Ricordo che questo sarà l'orario solo del mese di agosto, l'orario estivo, poi da settembre riprendiamo alle 7 del mattino, quindi non vi preoccupate, chi è mattiniero, anche perché poi insomma, a settembre si riprende a lavorare, oddio, c'è chi ha già ripreso, io personalmente sono al lavoro, anche se non sembra, però chi riprenderà a settembre a lavorare troverà pane per i suoi denti. Allora, riprendiamo a parlare del tema Ken. Ci sono tanti audio, ne mandiamo un'altra rafficona e poi in diretta torniamo. In diretta torniamo, l'ho detto in siciliano. Torniamo in diretta e leggiamo un po' di messaggi scritti. Vai con gli audio.
11: Ciao Andrea, buongiorno. Ma io ti dico la verità, non sono né favorevole né sfavorevole a questa cosa qua, perché credo che se vendessimo Ken sicuramente troveremo un sostituto degno di prendere il suo posto, ma io credo che molto della scelta della Fiorentina dipenderà anche da quelle che sono le condizioni fisiche di Ken, perché questo problema della tibia che si porta dietro da ormai un paio d'anni credo che potrà essere anche determinante nella scelta della Fiorentina di cederlo, se credano che questo sia un problema che poi potrebbe ripresentarsi di nuovo a metà campionato magari. Ti saluto, buona giornata.
10: Ciao.
12: Buongiorno Andrea, io è tutta l'estate che te lo dico. Se il Como voleva prendere Ken senza chiedere permesso alla Fiorentina, aveva tempo fino al 15 luglio, portava 62 milioni, si metteva d'accordo del giocatore e Paratici doveva star zitto. Adesso invece deve chiedere permesso a Paratici, e io fossi Paratici gli direi non l'avete preso prima, adesso 75 milioni, altrimenti ciao ciao.
13: Buongiorno, io non credo sia giusto chiedere a un tifoso se è giusto che la Fiorentina ci guadagni 30, 40, 50 milioni, perché non siamo tifosi, almeno io non sono tifoso commercialista, devo sapere se è un prezzo giusto per Paratici, quello lo sa lui, i conti li fanno loro. Mi dici che Ken va via, va bene, chi si prende? Icardi come sostituto in più in attacco e una forte ala sinistra qualunque essa sia che fa fare la differenza, se ne può ragionare, ma a me dei soldi non me ne frega niente, mi interessa che se Ken va via, del quale non mi fido più di tanto dopo l'ultima annata sia psicologicamente che fisicamente, venga sostituito da tanta roba, e qui ci vuole tanta roba per sostituire Ken. Buona giornata Marco da Imola.
14: Buongiorno, ma l'offerta del Como la trovo abbastanza ridicola, perché insomma, con tutto il rispetto per il denaro, ma se si è pagato 25 milioni Pellegrino, come faccio a costare 30 milioni Ken? Insomma, è abbastanza assurdo, anche perché la Fiorentina ha dichiarato che Ken rimarrà a Firenze a meno che non venga un'offerta straordinaria, quindi poi trovo anche sbagliato darlo al Como, che secondo me potrebbe essere un avversario diretto per l'Europa. Ciao.
15: Ciao Andrea, buongiorno, Stefano da Pescia. Sono d'accordo con te. Non sappiamo quale sarà il campionato di Ken, in che condizione fisica è. Sicuramente se Paratici lo vende avrà il sostituto pronto. La cosa mi dà un po' fastidio è che se si vende al Como, sinceramente, con tutto il rispetto per il Como, a parte che si dà una diretta concorrente, però ecco, diciamo, dare il nostro attaccante più forte a una squadra che ha fatto 15 campionati di Serie A, sono andato a controllare, in più di 100 anni di storia, ma sinceramente insomma mi lascia un po' perplesso. Sempre forza Viola.
16: Vendere ora Ken sarebbe come fare un fiore e non dico il resto, sicché a quel punto rimarremo sempre la solita società senza ambizione, senza nulla, perché vendere un attaccante di quel livello ora per qualsiasi cifra è cosa da pazzi, e per uno come Paratici a quel punto non lo riconoscerei neanche più. Forza Viola.
10: Grazie davvero a questi ascoltatori che ci hanno dato i loro punti di vista. Ma allora, sinceramente, intanto vabbè, sul Como, la realtà Como, è chiaro che in questo momento il Como è l'Eldorado. Io invito sempre a non guardare l'erba del vicino che è più verde. In questo momento è molto verde quella del Como. Mi pare che anche quella della Fiorentina, dopo un anno di deserto dei tartari, sia tornata a essere abbastanza rigogliosa. Però è chiaro che il Como in questo momento è sulla bocca di tutti, è la squadra. E la squadra antipatia, visto, no? Un tempo si diceva la squadra simpatia, c'era per esempio il, che ne so, il Chievo Verona, no? Era una squadra, un quartiere di Verona, e ora ho fatto l'esempio magari sbagliato perché i tifosi viola sono gemellati con quelli dell'Hellas, quindi magari il Chievo non è, però diciamo che il Chievo Verona era la squadra simpatia, oppure che ne so, una squadra che sta simpatica un po' a tutti, boh, ora non me ne viene in mente nessuno, ma però che ne so, il Carpi quando è venuto in Serie A, queste squadre qua, no? Ecco, devo dire che il Como è la squadra antipatia, perché è una squadra che non ha storia, col massimo rispetto, perché mi sembra che ci ascolti anche un tifoso del Como, col massimo rispetto, è una squadra che non ha una storia, non ha mai vinto una mazza in vita sua, quindi non che la Fiorentina abbia la bacheca piena di Champions League, però qualche cosina ha fatto nella sua storia la Fiorentina, a differenza del Como. Quindi è una squadra che non ha una grande storia, mettiamola in questa maniera, e sta facendo grandi cose perché hanno speso una quantità di soldi, quindi anche quando qualcuno diceva è il miracolo Como, ma il miracolo Como una mazza, ragazzi, il miracolo Como una grande mazza, era il Bologna degli ultimi anni che ha fatto secondo me grandi cose spendendo cifre normali, facendo la Champions e vincendo la Coppa Italia, quello è stato un progetto tecnico vero. Il miracolo Como, tu apri il portafoglio, vedrai, sono bravo anch'io. La Fiorentina l'anno prossimo è chiaro che farà secondo me un buon campionato, ma ha speso anche 100 milioni sul mercato, cioè nel senso, mi sembra una cosa normale, quindi, ma non si parlerà di miracolo Fiorentina, ecco. Quindi il Como è la squadra antipatia, però ecco, non è una squadra che secondo me tra 10 anni e sarà sempre lì. Io non voglio deludere gli amici tifosi del Como, ma quando gli Artono si rompono le scatole e vendono baracche e burattini, non è che vendono il Milan o l'Inter, vendono una squadra che ha uno stadio così, che ha 200.000 tifosi, non lo so quanti, e a livello di diritti televisivi non è che incassi chissà quanto, quindi sì, ora è una concorrente, ma non penso che tra 10 anni lo sarà, ecco, col massimo rispetto, ecco, insomma. Pensate che fino a fatto il Malaga qualche anno fa in Spagna, che aveva gli sceicchi dietro e poi è piombato nel niente. Quindi, calma. Detto questo, sì, anche a me scoccerebbe darlo a una squadra diretta concorrente. Questo è poco ma sicuro. Allora, andiamo avanti con i messaggi. Dopo questo pistolotto anti-Como, ma è tutto di qua, cioè è tutto meritato quello che hanno fatto l'anno scorso, perché quando hai un allenatore bravo, hai giocatori forti, spendi soldi e arrivi in Champions, devi dire soltanto bravo, cioè non ci sono miracoli dietro, questo mi sembra evidente, però bravo glielo devi dire, cioè, ci mancherebbe altro. Allora, Manuel, offerta al limite dell'offensivo, dice minimo 45+5. Nicola da Venezia, buongiorno. Via Ken a 40-45 milioni e prenderei Gimenez e Zaccagni. Ora, Gimenez mi sembrava il Milan lo stesse cedendo da qualche parte. Ero in ferie settimana scorsa, quindi guardavo di sfuggita, ma mi pare che ci pareva ci fosse già l'accordo per darlo da qualche parte. Ora fatemi controllare. Al Porto, sì, ecco, c'è il Porto che aveva fatto un'offerta per Gimenez, sì, e quindi non l'ha ancora venduto, ma era molto interessato. Lorenzo da Berlino, pensare a dove sono andati i 100 milioni di Dusan, non lo venderei mai, ma considerando Paratici non lo so, però il Como mi piace considerarla una concorrente diretta, quindi non a loro. Massimo, buongiorno, io Ken non lo venderei mai, solo di fronte alla clausola rescissoria. Pete, buongiorno, a me sembra che il Como agisca come facevamo noi fino allo scorso anno, cioè offrivamo 15 sulle richieste di 30 soltanto per far vedere alla piazza che trattavamo il calciatore. Ma Pete, no, cioè secondo me il Como è talmente pieno di soldi che passare da un'offerta di 30 milioni a un'offerta di 40 non sarà un grosso problema, ecco, se vuoi la mia opinione. Oltretutto Ken, sapete che è un giocatore che risolverebbe tanti problemi al Como, intanto perché vabbè, se Fabregas vuole lui darebbero a Fabregas il giocatore che vuole, è italiano e quindi questa cosa gli aiuterebbe nella compilazione della lista, sia UEFA che Serie A, e quindi insomma è un giocatore che gli darebbe, gli risolverebbe insieme tanti problemi. Quindi se io per, cioè se volete la mia opinione, alle 9:15 del 18 agosto vedo tutt'altro che impossibile la cessione di Ken. Tutto dipende dalla volontà della Fiorentina, non è una questione di soldi, ragazzi, perché passare da 30 milioni a 40 per il Como non sarà un problema. Cioè scordatevelo che sarà un problema, anche arrivare a 45 eventualmente non sarà un problema, secondo me sta nella volontà della Fiorentina di privarsene o meno, punto e basta. Non ci sono troppe cose da dire, secondo me. Fabio da Torino: io Ken lo venderei per 45 milioni, il problema è che prendi al suo posto e il problema è chi prende al suo posto, mancherebbe un vice Pellegrino bravo. Ma io non so se Fiorentina prenderà un vice Pellegrino, magari prenderà un titolare e Pellegrino resta il vice, non lo so. Insomma, con 40 milioni potresti fare anche cose importanti. Salutiamo Babbo Viola che ci scrive dalla Malesia, che bello. Stefano da Viareggio: premesso che Ken non lo sopporto, per meno di 45 milioni non lo farei partire, non farei certo favori al Como, se vuoi lo paghi. Poi abbiamo Marco da Montevarchi: buongiorno, io non lo venderei per meno di 50 milioni, è il Como che è con l'acqua alla gola per mancanza di italiani, perciò il prezzo lo fa la Fiorentina, non certo loro. Giuseppe: buongiorno, penso che il problema sia il lingaggio, oltre che l'incognita resa sportiva, tra resa sportiva e l'incasso della vendita e il risparmio dello stipendio. E poi Andrea da Piombino: ma Zirkzee farebbe schifo? No, non so se è il tipo di centravanti che cerca la Fiorentina, che cercherebbe la Fiorentina, premesso che prende un bel po' di soldi Zirkzee, quindi non so se può rientrare. Sandro: se la Fiorentina lo cede a questi buffoni lariani, getta le ortiche il mercato fatto finora. A proposito, Joseph ha già chiuso la borsa, mancano ancora tre giocatori forti, ma non credo. Insomma, comunque Alessandro, la Fiorentina ha speso 100 milioni, te lo volevo dire, 100 milioni, e ne ha incassati 30 e basta, credo, per ora. E Andrea Dannover ci manda la foto di Joaquin Panichelli, che però è infortunato al crociato, mi pare di vedere, no, da questa fotografia. Poi Claudio: ora no, non sarebbe il caso di vendere Ken, bisogna vedere quali sono i pensieri paratici riguardo a tutto questo. Alessandro: vendere ora Ken dopo che hanno fatto il piano di abbonamenti non mi piace, non è da paratici, non vorrei che ci avessero illusi. Francesco da Prato: out Ken, dentro Zirkzee ci potremmo stare, potrebbe essere anche più funzionale. Aida Casentino: sono convinto che Paratici e Grosso lo vogliano vendere, si gestisce male e non è affidabile. Il sostituto sarà Pellegrino e come seconda punta potrebbe arrivare un calciatore non di primo livello per investire invece su un esterno d'attacco e un frangiflutti. Io spero che non rivesta più la maglia viola. Edoardo: ma qual è il bisogno di vendere Ken se non per cifre fuori mercato? Paratici, secondo voi, non ha allocato un euro di budget per gli esterni Grosso? Ne ha allocati 50 per la difesa e 60 per il centrocampo. Poi abbiamo Laura: ma stiamo scherzando? Una squadra con ambizioni non vende il centravanti il 18 di agosto per poi inserire un centravanti ciofeca da 15-20 milioni. Claude da Torino: no secco. Marco da Sesto: stesso pensiero. Roberto: non priviamoci di uno così attaccato alla maglia, uno che con il suo contributo ci ha aiutato a salvarci, uno così integro fisicamente, uno che ha portato per mesi un cerotto sull'occhio, uno che ha la tibia di porcellana, uno che ci ha preso la targa tutto l'anno scorso. Paratici non capisce proprio niente di calcio, rivoglio Pradè. E questo messaggio di Roberto è chiaramente ironico. Poi abbiamo Gianni: e secondo me la domanda giusta sarebbe: ma Ken cosa vuole? Perché se rimane deve rimanere convinto, perché un Ken con il mal di pancia non serve, anche basta con gli atteggiamenti da svogliato e da prima donna visti lo scorso anno al netto dell'infortunio. Perché non si capisce se la Fiorentina volerlo cedere o lui che spinge per la cessione? Ma allora, da quello che sappiamo noi, io sul tema Ken non ci ho lavorato lato calciatore, ho lavorato lato Fiorentina ieri, Però mi spiegava l'amico e collega Niccolò Santi che lato calciatore il giocatore ha detto: io sto bene anche qua, certo se la Fiorentina mi vende va bene, vado a giocare la Champions League con il Como, però se resto qui mi prendo i miei 4 milioni e mezzo di euro, sono comunque una squadra ambiziosa, mi trovo bene, Firenze non c'è paragone con Como e quindi resto volentieri qui se mi tengono. In sostanza il giocatore ieri tramite il suo entourage ha fatto presente che gli va bene entrambe le cose e lascio la palla alla Fiorentina, mi vuoi vendere o no? Io sono disposto a fare entrambe le cose, mi rimetto alla tua decisione. Questo è quello che ci hanno fatto sapere dal mondo Ken, ecco, mettiamola in questa maniera. Guido da Cortona, buongiorno, sono d'accordo con il tifoso che ha chiamato da Calenzano, con la differenza che se si prende un quarantino va più che bene. E poi Igor, il contesto cambia, il modo in cui i calciatori si approcciano al gruppo e alla piazza, e quest'anno il contesto è molto diverso, non ha senso dire mandiamo via tutti proprio per questo motivo. Bene, bene, molto bene. Allora mi fermo un attimo qua con la lettura dei vostri messaggi, poi a breve riprenderemo, così come riprenderemo con l'ascolto dei vocali che sono tantissimi. Nel frattempo fatemi salutare un caro amico e collega che ritrovo con grande piacere al telefono, che è Pippo Russo. Ciao Pippo, ben trovato. No, niente, è cascata la linea, speriamo che non sia fatta male la linea, ora lo ricontattiamo subito Pippo Russo. E grandissimo professore di sociologia, esperto delle politiche del calcio, ma insomma tifoso viola, e quindi sicuramente ci darà il suo punto di vista anche sulla vicenda Ken, che è naturalmente di strettissima attualità. E l'abbiamo ritrovato, eccolo qua, Pippo Russo al telefono con noi. Ciao Pippo, buongiorno.
17: Buongiorno a te e a chi ci ascolta.
10: Tema Ken bollente questa mattina, e abbiamo trovato un po' il fresco a Firenze, ma adesso c'è subito il tema Ken. Che cosa ne pensi? Che cosa succederà? Ecco, partiamo subito in quarta, Pippo.
17: Vabbè, intanto evidentemente Ken a questo punto è cedibile, è una cosa che non mi trova granché d'accordo, perché la Fiorentina ha fatto una grande campagna di rafforzamento, ma privarsi di quello che è stato il giocatore più forte degli ultimi due anni mi parrebbe una cosa in controtendenza. Che nonostante la scorsa stagione non sia stata all'altezza della precedente, rimane il più forte attaccante italiano in circolazione, quindi io non me ne priverei. Vedo invece che qui si tratta semplicemente di stabilire quale sia il prezzo giusto per cederlo. Capisco anche a questo punto la società debba un minimo rientrare di qualcosa di tutto quello che è stato speso, però ribadisco, io sono perplesso davanti a questa mossa.
10: Sicuramente
17: eventuale.
10: Che rischierebbe, ti domando Pippo, rischierebbe di offuscare, annebbiare il tanto di buono che è stato fatto fino adesso nella campagna acquisti?
17: Ma guarda, quello non lo so, sicuramente sarebbe un segnale di controtendenza e una perdita tecnica importante. Quanto posso offuscare non saprei, perché ovviamente per un verso parliamo un po' da tifosi, perché lo rimaniamo anche se siamo giornalisti, però un altro verso dobbiamo tenere conto degli equilibri economico-finanziari della società, e in questo momento Ken è uno dei pochi calciatori fra quelli lasciati in eredità dalla scorsa stagione che la Fiorentina può cedere realizzando un introito adeguato. Per quanto riguarda la valutazione da dare al mercato con o senza Ken, lo vedremo soltanto quando questa squadra avrà giocato un po' di partite e quando i nuovi arrivi avranno effettivamente dimostrato di essere all'altezza delle aspettative. Però ribadisco, io Ken non lo cederei, non ne farei nemmeno una questione di prezzo, che proprio non vedo come una Fiorentina ambiziosa possa rinunciare al più forte attaccante italiano avendolo già in rosa.
10: Sì, sì, sono d'accordo, soprattutto per i tempi in cui potrebbe maturare questo affare. La vittoria sul Benevento con un gran gol di Kent, tra l'altro, che sensazioni ti ha dato, Pippo? Hai visto già una squadra vera con identità, oppure c'è ancora tanto da lavorare, al netto che evidentemente è una squadra incompleta, insomma, qualcosa al mercato le manca?
17: Ma guarda, io ho visto delle buone indicazioni, tenendo conto di quello che era l'avversario, di quella che era la situazione. Ho visto delle buone cose. È chiaro che questa è gioco forza, una squadra ancora completamente in costruzione, che deve essere amalgamata, deve anche definire quelle che sono le giuste gerarchie fra coloro che sono un po' più avanti degli altri e che possono essere più titolari di altri. Non dimentichiamo che quest'anno la Fiorentina purtroppo avrà da giocare soltanto il campionato e quindi si troverà in una situazione che è un po' da calcio di qualche tempo fa, cioè nella condizione di avere veramente dei titolari e delle riserve, perché non ci sarà molta possibilità di fare delle rotazioni. Ecco, ancora non siamo in grado di capire chi possano essere i titolari e quelli che partiranno in seconda fascia, perché molti sono nuovi e anche quelli che sono rimasti devono integrarsi con i nuovi, quindi per il momento sospenderei il giudizio pur avendo avuto delle buone sensazioni.
10: Chiudo chiedendoti del centenario, la presenza della famiglia Commisso a Firenze e al netto del caso Ken, che è una questione a parte, ti aspetti un regalo finale per i tifosi viola, vista la famiglia Commisso presente a Firenze, viste le celebrazioni che ci saranno nei prossimi 10 giorni in città?
17: Ma guarda, intanto io accolgo con grande favore questo riavvicinamento della famiglia Commisso dopo tutte le polemiche che c'erano state negli anni e nei mesi precedenti che hanno preceduto la morte di Rocco. Quindi questo è già un ottimo segnale, vederli sempre più vicini è una cosa che può fare soltanto bene. Io ribadisco, rischio di essere ripetitivo, forse il più grande regalo è che Ken rimanga. Se davvero si deve investire dell'altro, ma la contropartita è cedere Ken, teniamoci Ken, e quello è il regalo più grande.
10: Indubbiamente, indubbiamente. Grazie mille, Pippo. Buona giornata, presto.
17: Grazie a voi e buona giornata a tutte e tutti.
10: Grazie, grazie. Beh, punto di vista chiarissimo quello di Pippo Russo, insomma, sulla vicenda Ken e sulle prospettive di mercato della Fiorentina. Allora, 3 minuti prima della pausa, vi voglio leggere un po' di messaggi scritti, poi abbiamo l'ultimo stop pubblicitario della trasmissione. Allora, riprendiamo con Damiano. Che pensate ancora, sto leggendo i messaggi delle 8:30, è passata un'ora praticamente, quindi pensate quanti ce ne sono e quanti ne sono arrivati. Damiano, io sto con Massimo nella speranza che se ne prenda uno più forte. Massimo è il primo ascoltatore che ha chiamato stamattina all'8:15. Marcello da Livorno, Andrea buongiorno, tutta questa smania di vendere Ken non la capisco, come quel tifoso da Calenzano che ha chiamato. Smettiamo di fare commercialisti, vedete? Punti di vista diversi. Benny mi scrive: condivido tutto il pensiero di Massimo riguardo Ken, quindi punti di vista ancora diversi. Gianluca Borghino Viola: insieme a Ken venderei anche i vedovi di Ken, ci vuole gente vera e applicata al progetto Paratici Grosso. Fabrizio: bisogna comprare noi il Como in blocco, altro che vendere Ken. Ragno 61 è contrario alla cessione. Alessandro Pistoia: buongiorno Andrea, riguardo alla cessione di Ken sono combattuto, se l'offerta arrivava 20 giorni fa si poteva anche pensare di cederlo, ma adesso che siamo a una settimana dall'inizio del campionato non saprei. In fondo Moise è pur sempre il centravanti della nazionale. Poi Andrea: ciao ragazzi, la cessione di Ken a 12 giorni dalla fine del mercato vanificherebbe quanto di buono fatto nella campagna acquisti. Ken non si tocca, preferisco lasciare la rosa intatta ma con Ken. Poi Thomas: buongiorno Andrea, a casa mia passato il periodo promozionale della clausola da 62 milioni, adesso niente sconti, si parte da 70 milioni per Ken. Ottimo, ottimo. Chimo da Trecella: no, basta, squadra fatta, no, quindi non si vende Ken. Walter: buongiorno Andrea, per 40 milioni da vendere, con i soldi andrei a prendere Matistel. come alla sinistra, e Zirkzee in prestito con diritto o obbligo di riscatto dallo United. Saremmo nettamente più forti. Alessandro, se dobbiamo vendere Ken valutato dal Como 30 milioni, è normale che l'offerta sia stata rifiutata quando un Lucca è stato pagato dal Napoli 30 milioni con un piccolo a 27. Allora Ken di base deve valere almeno 45 milioni. La Roma per Sulello valuta 40, il Como sicuramente con i bonus arriverà a 45. Poi il messaggio prosegue un po' lungo. Arnaldo, non si vende Ken se vogliamo andare in Europa. Simo 24 va tenuto senza dubbio. Poi il gatto scrive: abbiamo già preso Retegui. Ora il gatto ci dà questa bomba. Ora non so chi sia il gatto, io conoscevo il gatto e la volpe. Retegui è un buonissimo attaccante, prende una valanga di soldi e una, visto che gioca laggiù in Arabia, non mi ricordo più nemmeno la squadra, quindi penso che sia inavvicinabile, però magari il gatto ha le fonti giuste. Mi fermo qua, vado in pubblicità, al rientro l'ultima fascia con il caffè nero bollente e una quantità smodata, sproporzionata di messaggi trascritti e vocali. A tra poco.
0: Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala.
2: Buongiorno e bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Colpo a sorpresa del Milan che ha chiuso per l'arrivo in Italia di Diego Moreira. Raggiunto l'accordo con lo Strasburgo per un'operazione da 45 milioni di euro più 20 di bonus. Il giocatore sarà in Italia oggi dove svolgerà le visite mediche e firmerà il suo nuovo contratto prima dell'annuncio ufficiale. È fatta anche per il trasferimento di Rodrigo Mora alla Roma. I giallorossi hanno trovato l'intesa col Porto per il trasferimento del classe 2007 a titolo definitivo per 25 milioni, col Porto che manterrà il 50% sulla futura rivendita. Si completa intanto il quadro dei sedicesimi di Coppa Italia col Palermo che di fronte a 33.000 spettatori domina a lungo al Barbera ed elimina Lecce col risultato di 2-0. Avanza con lo stesso risultato anche la Cremonese che ha eliminato la Sampdoria. Vittorie e passaggio del turno anche per Sassuolo e Pisa. Il tennis, Flavio Cobolli agli ottavi di finale del Masters 1000 di Cincinnati. Azzurro ha battuto il giovane Alexander Brock, testa di serie numero 28, in 2 ore e 28 minuti di gioco. Una partita durissima per Flavio che era sotto 5-3 nel terzo e decisivo set. Il romano raggiunge così gli ottavi di finale a livello 1000 per la quarta volta in carriera. Lo attende lo spagnolo Rafa Hodar che ha eliminato in 2 set il cileno Alejandro Tabillo. Sofia Raffaeli è la prima atleta italiana ad aver conquistato un pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028. Soltanto le atlete salite sul podio di Francoforte si sono meritate il diritto di prenotare il volo per gli USA. Con così largo anticipo e l'azzurra è riuscita a confermarsi tra le grandi a livello iridato per addirittura la quarta volta consecutiva. Oro nel 2022, argento nel 2023, bronzo nel 2025 e nel 2026. In mezzo anche il bronzo alle Olimpiadi di Parigi 2024. Chiudiamo con le basket NBA. La famiglia Bass non si separa dei Los Angeles Lakers, almeno per ora. Secondo quanto riportato da CNBC, Ginny Bass si sarebbe opposta alla decisione dei suoi cinque fratelli di cedere il pacchetto azionario appartenente alla famiglia ai nuovi proprietari che hanno acquisito i giallo-viola da Mark Walters per la cifra record di 12 miliardi e mezzo di dollari. In una lettera indirizzata agli studi legali che rappresentano i fratelli di Ginny Bass, il suo avvocato afferma che non ha consentito la vendita della squadra e che qualsiasi votazione che suggerisca una vendita da parte della famiglia Bass rimane nulla. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
0: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
18: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
19: Allora ci siamo, è tutto pronto, ho imbandito la tavola.
20: Oh Lorenzo, ma non stiamo mica andando a pranzo.
21: Preparatevi, io sono pieno di curiosità e aneddoti storici.
20: Che giornata.
19: Va bene, tutti i giorni, dalle 12 alle 14, Viola Amore Mio, con Lorenzo Marucci,
20: Luciana Magistrato
21: e Tommaso Borghini.
0: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. Firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
18: Tutti i sabati su Radio Firenze Viola va in onda Firenze in campo. Calcio e non solo, la trasmissione di approfondimento sulla Fiorentina e sul mondo sportivo. Dalle 14 alle 17 in compagnia di
22: Fabio Ferri.
18: Firenze in campo, solo su Radio Firenze Viola.
23: Tutti i fine settimana su Radio Firenze Viola c'è il Viola Weekend, dalle 16 alle 18 analisi e commenti all'insegna della leggerezza con Ludovico Mauro e le voci emergenti del nostro palinsesto. Vi aspettiamo!
24: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
25: Dai Luca, andiamo, sono quasi le due, comincia palla al centro.
26: Giusto, parliamo di mercato.
25: Sì, avremo anche altre rubriche, approfondimenti.
26: Mercato!
25: Ma poi ci arriviamo, con calma.
26: Chi si compra? Flash!
25: Oi oi, va bene, parliamo di mercato.
26: Bravo!
25: Allora vi aspettiamo tutti i giorni dalle 14 alle 16 a palla al centro su Radio Firenze Viola con Tommaso Loreto
26: e Luca Calamai.
0: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
9: Radio Firenze Viola.
10: Bene, bene, bentornati in diretta, ultima parte di Buongiorno Firenze, le 9:37 minuti. Andrea Giannatasio che vi sta parlando con Sara Mastrosimone in cabina di regia, soprattutto voi protagonisti con i vostri messaggi scritti e vocali al 348-7513-933 oppure le telefonate se vorrete 055-77-111-71. Cari amici all'ascolto, cari protagonisti del nostro appuntamento quotidiano, allora direi di intanto fare il caffè nero bollente, quindi Sara quando vuoi puoi... Ah c'è già, ah che bello, che bello. Allora, come sempre giunto a questo momento, spazio alla rubrica di Luca Calamai e quindi al caffè nero bollente.
27: Ammazzo il tempo bevendo caffè nero bollente.
10: Con ovviamente Luca al telefono con noi. Ciao, ben trovato.
28: Ciao Andrea, buongiorno. Allora, c'è qualcosa che non mi torna in questa vicenda, che ti devo dire la verità, Andrea. Cioè, siamo al 17 d'agosto, quindi non siamo a inizio giugno, a fine giugno. Siamo convinti che questa Fiorentina possa addirittura essere una protagonista del campionato con qualche piccolo e conclusivo ritocco, protagonista dico per dare l'assalto magari all'Europa League, ma comunque protagonista del campionato. E oggi il dibattito, per come è raccontato della vicenda Ken, è a 30 più 5 di bonus non si fa, a 40 più 5 di bonus si può fare. Cioè oggi una differenza di 10 milioni, non di 50 milioni, di 10 milioni

0: Firenze.
1: Grazie Luca,
0: ciao.
1: Grazie davvero, è vero, è verissimo, anche perché Luca ha fatto cronaca nel suo editoriale mattutino e la cronaca ci diceva, ci dice che fino a 15 giorni fa la Fiorentina ci aveva fatto informalmente sapere che Moise Kean non era sul mercato, non era in vendita. Quindi se la posizione molto dura, molto severa, molto ferrea pochi giorni fa prescindeva evidentemente da qualsiasi valutazione di mercato, oggi non può effettivamente una differenza di 10 milioni circa rimettere tutto in discussione. È chiaro che a 30 Kean non si vende, ma davvero con 40 milioni ci si mette a sedere? Con 45, non so quanto può essere. Ecco, questo è onestamente un punto di vista più che condivisibile. Allora, abbiamo un quarto d'ora scarso di trasmissione ancora davanti a noi e poi ci dobbiamo salutare perché c'è un scoppiettante Chi si compra con gli ottimi Pietro Lazzarini e Dimitri Conti in conduzione. Però prima di ovviamente dare spazio a loro, abbiamo ancora dei minuti importanti per ascoltare le vostre opinioni sul caso Kean e lo facciamo ripartendo dai messaggi vocali. Vai Sara, grazie.
2: Sì, ciao Andrea, buongiorno. Ma io su Kean dico anche questo, cioè da parte della Fiorentina non c'è la voglia di vendere, da parte di giocatore non c'è la voglia di andare via, mi sembra che per ora questi due fattori non siano, cioè, siano piuttosto palesi, insomma. Quindi per portare via un giocatore così bisogna che ti presenti al, cioè non ti puoi presentare con l'argento, con 30 milioni, bisogna tutti presenti con l'oro e con diamanti per portare via un giocatore così, se veramente lo vuoi portare via. Allora a quel punto la trattativa la può decollare, ma secondo me se no non ha senso presentarsi con 30 milioni.
3: No Andrea, buongiorno. Io non vorrei finisse come si dice a Firenze, tipo Paratici le ha fatto un fiore e poi puntini puntini.
4: Buongiorno, per me Kean va venduto perché è un calciatore che nella sua carriera ha fatto sostanzialmente una stagione buona alla Fiorentina e un'altra buona al Paris Saint Germain e basta, facendo poi delle stagioni pessime e lo darei via per 40 milioni ma senza pensarci un secondo, anche perché secondo me il nostro direttore sportivo ha tutte le risorse per aver già in mano qualcuno che lo può sostituire. Su questo ho pochi dubbi perché ha dimostrato in carriera di essere un top come dirigente.
5: Ragazzi, non scherziamo, l'offerta di Como è ridicola, cioè per quei soldi lì ci tocca andare a cercare, a quel punto mi tengo Kean e gli fa quello stipendio che ha. Insomma, comunque non devo essere io a segnare a Paratici, lo sa bene lui come fare il prezzo. E Puma,
6: buongiorno. Stefano da Ravenna, secondo me una delle motivazioni valide per le quali avrebbe senso vendere Kean è il fatto che guadagna veramente tanto e che quindi 4,5, 5, quelli che sono, sbilanciano molto gli equilibri di uno spogliatoio, motivo per cui, dato che tutti gli altri sono massimo 3, 2,5, 3, già quello secondo me sarebbe una motivazione valida.
7: Buongiorno Andrea, Nico da Sesto. E per quanto riguarda Kean, a me se concesso, e poi la Fiorentina e Como trovino un'intesa sulla cifra, che può essere 30 più 5, 35 più 5, 40 più 5, quello e le. Ma sto ragazzo, le visite mediche, che le passerebbe secondo te o no? Perché mi pare che un po' qualche problemino fisico se lo stia portando dietro. Dimmi un po' che ne pensi.
8: Buongiorno Andrea, fa piacere che sei tornato, spero che le ferie siano andate bene. Partiamo subito con due considerazioni. Su lei no, per un semplice motivo: il costo è sproporzionato sia alla resa del giocatore che al fatto che non è integro fisicamente. E poi comunque secondo me da quello che ho capito cercavano un esterno comunque di

0: Voglio dire, con le caratteristiche, per dire un po' come l'Orientè, magari anche più tecnico di l'Orientè se possibile. Quindi sulle non lo vedo con quella tipologia di caratteristiche là.
1: Buongiorno Andrea, sono Andrea da Copenaghen, completamente d'accordo con Luciano, il mio collega ascoltatore. Venderanno Kane a una buona cifra e magari prenderanno un esterno fortissimo che possa servire Pellegrino e una seconda punta che lo affianchi e magari con l'esperienza lo faccia maturare. Calma e gesso, abbiamo fiducia in Paratici e dobbiamo avere fiducia in Paratici. Non abbiamo altre scelte, non si può fare peggio dell'anno scorso, secondo me, onestamente. E quindi non critichiamo. Tanti colleghi lo fanno in maniera violenta e non mi piace anche su altri mittenti. Forza Viola.
2: Ciao Andrea, buongiorno, sarò brevissimo, ma se lo sappiamo noi che la Fiorentina vuole 40 milioni, se lo sapete voi che la Fiorentina vuole 40 milioni, perché ovviamente? Possibile che non lo sappia il Como? Perché uscirsene con un'offerta da 30? A me sembra una cosa un po' senza senso. Nicola da Bari.
3: Buongiorno Andrea, senti, sul discorso Ken io ci sono alcune cose che non riesco a capire basandomi soprattutto sui commenti che sento, perché si sta parlando di un giocatore che ha fatto ben un anno in carriera. Fuori dal campo si dice che abbia degli atteggiamenti discutibili. Non si sa se fisicamente è recuperato di tutto, perché anche Senerani tempo fa disse che ho un problema e potrebbe anche ripresentarsi.
4: Certo.
3: Piglia 5 milioni in anno e non si pensa che il Como, che a detta di tutti è la società che sta facendo calcio in maniera intelligente, venga qui e ci dia 45 milioni a noi più appunto una trentina di ingaggio. Cioè perché? Perché siamo ganzi.
4: Bene, bene, grazie. Questi vostri messaggi e ce ne sono anche altri che non riesco a mandare, dei vocali, perché sono quasi in chiusura. Volevo leggere anche un po' di messaggi scritti, ma naturalmente non, per i messaggi audio non c'è più tempo. E sono d'accordo. Allora, sulle visite mediche, ragazzi, Ken ha avuto l'idoneità sportiva un mese fa, quando si è ripresentato a Firenze per l'inizio della stagione. Quindi a Firenze le ha passate, credo che le passerebbe anche a Como. Io non penso che ci siano problemi così gravi da non permettergli di passare le visite. Certo, è chiaro che la sua situazione a livello fisico, per quanto riguarda la tibia, può essere una cosa cronica, cioè che si ripropone. E vedremo, speriamo di no. Io quest'estate devo dirvi che ho visto un po' di apprensione sul giocatore da parte della Fiorentina, nel senso, non appena sentiva, lo veniva subito messo a riposo, per 2 giorni faceva lavoro differenziato e poi tornava a lavorare. Quindi è chiaro che c'è una gestione molto attenta del calciatore. Dopodiché ha fatto anche una gran bella partita l'altro giorno con il Benevento, dimostrando di star bene, ha fatto un gran bel gol, quindi non mi pare un giocatore in piena crisi come l'anno scorso, che non sapevi se la domenica c'era o meno. Siamo un giocatore in questo momento sta bene, che può giocare. Poi da qui a vedere se avrà integrità per tutto l'anno, ce ne passa. Ecco, allora, dunque, vado da Gabriele da Mestre, salto un po' di Paolo in Frasca sui messaggi perché si sta arrabbiando, perché se no ho saltato i suoi messaggi. Mi scrive: il mercato riguarda solo l'attacco e le fasce, oppure si pensa anche a un secondo portiere al posto di Christensen? No, io penso che Christensen sia il secondo di De Gea, quindi non ci sono grossi dubbi su questo. E poi torniamo indietro ai messaggi di stamattina. Alberto dal Belgio: vendendo Ken Paratici con la squadra che sta facendo in attacco, marcherà tutti i suoi attaccanti, anche Lucca a me non piace. Ivan dal Viola Club Puglia: scusate, ma Sulè a che serve? Ma Stantuono sarà titolare al 100%, considerando che avremo l'obbligo morale di mandarlo in campo, visto che il Real ha pagato 60 milioni, ce l'ha dato gratis. Secondo me serve uno a sinistra, quindi un destro di piede. Leonardo: la sensazione che Ken stia facendo le bizze perché vuol tornare vicino a Milano. Credo che abbia già un accordo con il Como e sia stato lui a far ripartire la trattativa. Io questo non sono così convinto. Mao a 30 milioni, licenzio Paratici istantaneamente, si può vendere adesso solo 55 e non uno spicciolo di meno, e prendere tre soldi e Berardi se non nulla. E comunque Berardi, basta Berardi, basta ragazzi, questo Berardi. E comunque dubiterei di Paratici se ambizioni non molli il potenziale più alto che hai. Antonio da Novoli, a 5 giorni dalla prima di campionato io lo terrei. Simone da Sesto, buongiorno, fossi in Paratici lo darei via. E poi Mario a 40 più una percentuale sulla rivendita, vista la persona che è il giocatore che è, lo darei. Leonardo da Milano, Ken non lo vuole grosso per la Fiorentina, 5 milioni sono fuori budget. Per il sostituto non verrà uno più forte, ma verrà un giocatore con caratteristiche più adeguate, in primis uno che almeno qualche volta passa la palla. Emiliano da Colleferro, buongiorno Andrea, con i soldi di Ken si prendono prestiti con obbligo tipo Leao e Icardi e spacchiamo tutto. Sarebbe bello, ma Leao non ci credo sinceramente. Sergio, buongiorno, la penso come l'ascoltatore, quello che dice non puoi mettere la clausola a 60 e per poi venderlo a 35-40, che senso ha effettivamente? Alessio da Scandicci, mi aspetto Fagioli e Dodò da vendere, non Ken. E poi Alessio, guardia giurata viola, ma siamo veramente convinti che il re del mercato non abbia un nome forte per sostituire Ken? E poi Redo Viola, buongiorno, Ken non lo darei via, nel caso Baturina più soldi, dentro Nico Williams o Leao e Icardi, sì. E poi anche la mia Mal, Stefano Cioccolataio, la Fiorentina in questi anni ha speso molto più del Como, può fare come il Malaga ma anche come il Manchester City. Non so se ha speso più del Como, la Fiorentina ha anche incassato dei soldi, Il Como non mi pare che abbia fatto delle vendite straordinarie questi anni, ha soltanto comprato, quindi non sono così convinto che il passivo di bilancio sia lo stesso, anzi Fiorentina l'anno scorso ha fatto un passivo di 30 milioni di 60 milioni, era 90 e 30 mi pare, per il momento siamo a 130, quindi siamo a un passivo di 70 per ora, ecco, poi vediamo che succede. David da Firenze, scusami, però a Firenze la storia ce la rigiriamo un po' come si vuole. Quando si parla del Como, noi abbiamo la storia. Quando si parla di Bologna, allora lì vale più il presente che il passato. E, beh, no, io infatti ho elogiato il Bologna. Ho detto che, certo, Bologna ha una storia, ha vinto più scudetti della Fiorentina, nonostante sia una piazza più piccola di Firenze a livello di tifoseria, però ha vinto di più della Fiorentina, ma soprattutto al di là di trofei, negli ultimi anni ha vinto, ha fatto la Champions e ha vinto un trofeo non spendendo cifre folli, cioè facendo calcio in maniera intelligente, cioè Vincenzo Italiano ha vinto la Coppa Italia senza Zirkzee e senza Calafiori, quindi insomma mi pare evidente che sia riuscito a fare delle cose eccezionali quando il direttore sportivo Sartori aveva già venduto dei pezzi grossi, quindi senza fare spese clamorose. Lì secondo me è un progetto molto più bello da elogiare, ecco, rispetto ad altri. E Paolo da Castelfiorentino, siete sicuri che Ken voglia restare? Il Como non ha storia, ma ha i soldi e quelli contano. Io infatti su questo non ho da dire niente. Marco il Pecora, secondo me è inutile dire Ken sì, Ken no, bisogna fidarci di Paratici. Poi Aldo da Piombino, buongiorno Andrea, ci danno 40 milioni, bene, ho la macchina già pronta, glielo porto io. Oh, i famosi glieloportisti che stanno tornando in auge. Cristiano da Sarajevo, vorrei Giuseppe Commisso che si presenta sui social dalla balaustra del Franchi con lo striscione, che è incedibile, sì, come Cecchigori con Batistuta. Federico dalla Valdichiana, Ken lo voglio vendere, vendere giustamente perché prende 5 milioni netti, è più a Milano che a Firenze ed è sempre rotto, oltretutto è da contropiede e non è funzionale a grosso. Beh, non mi sembra che la Fiorentina, vista con il Benevento, abbia una, per il momento, un tipo di calcio particolarmente propositivo, mi è parso a me, ecco, mi è parsa molto attendista e contropiedista, però staremo a vedere. chiudo con Giacomo, poi mi devo fermare. Pellegrino e Pinamonti, per me bravissimo, solo che non è esotico, sottovalutato, segna 9-11 con l'anno, insieme a Nusa, quello del Werder e Tosvet saremmo molto forti. Nusa, virgola, quello del Werder e Tosvet saremmo molto forti. Speriamo davvero che insomma, qualcuno si metta una mano sulla coscienza. Allora io mi scuso perché non ho letto una trentina di messaggi e a questo punto vi devo salutare, perché c'è la pubblicità che incombe, c'è l'almanacco del centenario e poi c'è Chi si compra con Pietro e Dimitri. Vi saluto e vi ringrazio. Bellissima puntata anche oggi, scoppiettante, ricca di notizie. Grazie a Sara Mastrosimone per il lavoro in regia e ci vediamo domani mattina presto, come sempre alle ore 8, come sempre ad agosto, con Buongiorno Firenze. Buona giornata e adesso l'almanacco. Ciao.
5: Almanacco Viola. Piccoli grandi appuntamenti con la storia. A cura del Museo Fiorentina.
6: Il centenario.
7: Il 18 agosto 1912 nasceva a Montevideo Carlos Gringa, attaccante della Fiorentina dal 1932 al 1936. Presenza costante nella società viola del secondo dopoguerra, di cui fu a più riprese osservatore, compreso nella stagione 55-56, quella del primo scudetto. L'Uruguay è stata la prima potenza mondiale del football, avendo vinto le Olimpiadi del 1924 e del 1928, nonché la prima edizione della Coppa del Mondo nel 1930, disputata proprio in virtù dei successi olimpici interamente a Montevideo. Quando, dopo i primi 5 anni di vita durissimi, il marchese Ridolfi riuscì finalmente a portare la Fiorentina in Serie A, stagione 1931-32, il primo straniero fu proprio un centravanti uruguayo, Petrone, soprannominato l'artigliero, quello che con il suo tiro faceva piegare i cipressi di Fiesole, come scriveva sulla Nazione il giornalista Beppe Pegolotti. Al termine del campionato Petrone fu capocannoniere e convinse Ridolfi ad acquistare altri giocatori uruguaiani. Arrivarono Sarni, Antonioli e Green. Purtroppo le doti tecniche non bastano a rendere i calciatori all'altezza delle loro aspettative. E di tutti gli uruguaiani, dopo l'annata successiva caratterizzata dalla fuga di Petrone, rimase solo Carlos. Gringa non era un fenomeno, ma un'ottima ala sinistra, cresciuta nel Peñarol. Possedeva un grande dribbling, una buona vena realizzativa ed una bella dose di altruismo in campo. Rimase a Firenze per 4 stagioni, prima di essere ceduto alla Lucchese, dove giocò altri 3 campionati, prima di fare rientro, con lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, a Montevideo. Tornò a Firenze dopo il conflitto e divenne fiorentino a tutti gli effetti, collaborando con la società viola, sposandosi ed aprendo un chiosco di benzina. Ricordiamo con affetto e rispetto Carlos Gringa, 104 presenze ufficiali e 24 reti con la Fiorentina, morto il 28 ottobre 1984.

0: Scommesse Viola.
1: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive.
0: Radio Firenze Viola.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Una nave in transito in uscita dallo stretto di Hormuz è stata colpita da un proiettile di natura non identificata che ha provocato danni alla sala macchine e una vittima tra l'equipaggio. Teheran si dice pronta ad un'azione militare per forzare il blocco navale statunitense nello stretto qualora la via diplomatica per chiudere il conflitto dovesse fallire. Lo riferisce un funzionario iraniano citato dalla Reuters, secondo cui i negoziati con Washington sono in stallo.
2: Intanto sul fronte di Gaza il premier israeliano Netanyahu pone la sua pregiudiziale davanti all'inviato americano Kushner al Board of Peace nel giorno delle primarie del Likud. Senza il disarmo completo di Hamas, chiarisce, non ci sarà alcuna ricostruzione della striscia. Washington però stringe con Kushner, che chiede al premier israeliano di non creare ostacoli, mentre Trump esorta Israele a fermare raid su Gaza.
3: Nel sud delle Filippine, uno studente delle superiori armato di due pistole ha ucciso a colpi d'arma da fuoco tre persone e ne ha ferite altre nove prima di togliersi la vita. Il fatto è avvenuto in una scuola superiore all'interno di un campus universitario. Il giovane pare che indossasse una telecamera corporea per trasmettere in diretta l'attacco. Centinaia di studenti sono stati evacuati e messi in salvo.
2: Nuova allerta rossa sull'Etna. L'INGV registra un'intensa attività stromboliana sui crateri sommitali con colate e cenere in quota. Sono ridotti fino alle 12 di oggi voli in arrivo a Catania, atterraggio per 10 aerei all'ora, mentre nessuna restrizione ai voli di partenza.
3: Secondo un'indagine realizzata dall'istituto di ricerca mgperfacile.it, quest'estate sono oltre 25 milioni gli italiani a concedersi almeno una vacanza. Il problema però è il costo. Considerando esclusivamente trasporto e alloggio, la spesa media è di 939 euro a persona. Ma pur di non rinunciare alle ferie, c'è chi sceglie di pagare il viaggio molto dopo essere tornato a casa. Nei primi 6 mesi dell'anno sono stati infatti erogati circa 225 milioni di euro in finanziamenti destinati alle vacanze.
2: Il tennis: Flavio Cobolli agli ottavi di finale del Masters 1000 di Cincinnati. L'azzurro ha battuto il giovane Alexander Block per 7-5, 4-6, 7-5 in 2 ore e 28 minuti di gioco. Ora lo attende lo spagnolo Rafa Hodar. Oggi alle 18.30 Lorenzo Musetti affronterà al terzo turno il qualificato americano Michael Zheng. Tra i big in campo anche Daniil Medvedev, Félix Auger-Aliassime e Taylor Fritz.
3: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
4: Oh, grande Tommaso.
5: Pietro.
4: Allora?
5: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
4: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
5: Ma davvero?
4: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
6: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
7: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
6: Contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.

0: Chi si compra?
1: Buongiorno Radio Firenze Viola.
0: Grande.
1: Vorrei ribadire sempre che siete numeri uno.
2: Grazie a Niccolò Santi.
1: Nonostante il caldo, nonostante tutto, voi non mollate mai. Siete grandi.
3: Omogenata pazzesca.
4: Io vorrei Nico Williams alla Fiorentina. Sono Sebastian, forza Viola.
5: Buongiorno, scusate, visto che parlate anche di seconde squadre,
0: vai.
5: Ma negli altri paesi, cioè, ce l'ha soltanto la Spagna, la seconda squadra?
6: Hasta luego!
7: Ci sono anche dei tifosi occasionali per Dimitri Conti, Dimitri
0: grandi,
7: numero uno, forse in Pavia da Verni.
2: Ah, l'ho capito adesso.
7: Allora, un saluto a Dimitri, ci ho giocato insieme nel Sant'Ippolito di Cantagallo ai tempi delle superiori.
2: Giocavo in ciabatte.
1: Mi sono chiesto ancora l'accordo di Bembe e mi sto preoccupando,
8: Ti ho fatto veramente dai primi calci fino agli juniori.
7: Della stagione 2012-2013 con scritto il nostro capocannoniere.
8: Sì,
7: E l'immagine di Dimitri Conti reti due tra l'altro.
3: Diamogli una camomilla.
7: Numero intanto di Dimitri Conti
3: sulla fascia. Sarebbe andato in gol, ma non è gol.
7: La tornante vecchia maniera, due gol sono mica pochi, voglio dire.
1: Pessimismo e fastidio.
2: È inaccettabile.
7: Senza motivo, bro.
6: Oh, chi si compra?
7: Eccoci qua, chi si compra, con una grande presentazione per conduttore, oste, ma non ti vedo tanto come oste.
8: No,
7: non ti ci vedo proprio. Trattore. Perché alla terza persona è qualcuno che ti chiede un bicchiere sbagliato, gli diresti, non so, testata no, ma sicuramente no. Male parole. Buongiorno Dimitri Conti.
8: Buongiorno Pietro, buongiorno agli amici di Chi si compra, Marco Tonelli, Saramastro Simone in regia, buongiorno a tutti.
7: Sono loro gli amici di Si Compra?
8: No, dico
7: loro
8: gli
7: sono i nostri amici,
8: compra,
7: non solo di
8: virgola,
7: Chi si compra. Ho capito, ma mettici una virgola,
8: anzi punto e virgola.
7: Se non riesci a mettere una virgola,
8: saluto
7: nemmeno un discorso.
8: Poi Marco Tonelli, Saramastro Simone, tutti gli amici del 348-751-3933, coloro i quali ci chiameranno per linea fissa allo 055 77 111 71. Tutti.
7: Bene, ora hai fatto quello che dovevo fare io, sei a posto.
8: Sì,
7: può chiudere la trasmissione.
8: Vabbè, mestiere,
7: possiamo
8: sì,
7: chiudere
8: sì,
7: la trasmissione. Allora, detto ciò, come era ampiamente prevedibile, nonostante anche ciò che taluni tifosi mal digeriscono questa situazione, la Fiorentina attende che le mosse iniziate, diciamo ieri, ma ormai iniziate da tanto tempo da parte del Como su Ken, inizino appunto a entrare poi nella fase più calda, quella decisiva, quella dei sì e dei no reali, non quella del t'offro tre bucce di banana, un caffettino e un panino al lampredotto, no, mi tocca dire di no, perché questa non è la fase più calda. La fase più calda nasce da oggi, cioè da oggi in poi, con l'apertura di una trattativa, di un canale operativo tra Como e Firenze sull'affare Ken, c'è da raccontare effettivamente ciò che ci aspettavamo che dopo il 15 sarebbe successo. È iniziato il 17, come avevamo detto anche la settimana scorsa, che alla fine questa sarebbe stata la settimana delle trattative reali anche per quanto riguarda Moise Ken. Di ieri questa raccontata proposta da 30 milioni, io credo che non ci sia stato nemmeno nessun fax, cioè qui per offrire 30 milioni alla Fiorentina per Ken, si sono chiamati, la Fiorentina gli ha fatto una pernacchia e sono andati avanti. Questo sta nella logica delle cose e anche il Como si aspettava assolutamente che ciò iniziasse in questo modo. Però, come sempre, diciamo che il Como parte un'offerta da 30, la Fiorentina da una richiesta da 50 e poi l'MLM piano piano.
8: Sì, allora, non troppo l'M, perché non è che manca
7: sì, l'MLM
8: manca,
7: lo dico perché esatto, però
8: no,
7: questa è la settimana.
8: Si raccontava di approcci, no Pietro?
7: Sì.
8: Del primo approccio.
7: Che sei famoso
8: Como,
7: per i tuoi approcci.
8: No, infatti pensavo, no? Dico, il primo approccio del Como per Ken sono 30 milioni, bucce di banane, caffettino corretto giù
7: certo,
8: al bar, un abbraccio forte,
7: certo,
8: no? Dico, ma se te hai primo appuntamento, no? Che ora non è un tema che ti riguarda, naturalmente, sei il nostro capofamiglia preferito, no? Quindi non è un tema che al momento ti riguarda,
7: no.
8: Quindi scacciamo
7: sì,
8: subito, no? Le ricostruzioni fantasiose. Ma se te hai un primo approccio, no? Dico, vai fuori, la sera ti presenti, arrivi in una bella canottiera tutta stroficciata, magari piazzi anche un bel rutto dopo tre minuti, non è il massimo del primo approccio, no? Voglio dire, magari non finisce bene quella avventura.
7: Certo. Proprio non c'è stato questo.
8: Non è proprio così, ma non è che sia stato proprio un primo approccio indimenticabile, un prestito con obbligo 5 milioni più 25 più qualche bonus.
7: No, ma io credo, ti ripeto, guarda, credo anche che ci sia un qualcosa che giustamente, come sempre succede, noi non sappiamo, cioè quello che poi è dietro alla proposta, alle proposte che verranno effettuate in questi giorni. Io sono veramente convinto che il Como ci proverà, e ci proverà con un'offerta che poi assomiglierà molto a quella che vorrebbe la Fiorentina. Io ieri immaginavo che la Fiorentina possa avergli detto: guarda, a questa cifra non ci mettiamo a tavola, però
8: quel però è decisivo,
7: dai. No? Cioè quel però è quello che fa tutta la differenza del caso, perché se la Fiorentina avesse detto: guarda, non solo è irricevibile questa proposta, ma siete a metà del guado. Cioè, se tu avevi presentato
8: la clausola non c'è
7: 30 milioni,
8: caso,
7: non c'è la,
8: no,
7: esatto, la clausola non c'è più, ma per noi il valore di Ken è 60 milioni.
8: Esatto,
7: e allora lì cambia tutto, perché lì vuol dire la Fiorentina non lo vuole vendere Ken, perché sa che nessuno si presenterebbe con 60 milioni.
8: Così.
7: Ma come purtroppo raccontiamo, perché io sono totalmente convinto che Ken sia l'attaccante che fa per la, il miglior attaccante della Fiorentina potrà prendere per, il prossimo, per la prossima stagione, cioè se lo terrà stretto sarà il migliore che ha a disposizione la Fiorentina da questo mercato. Non credo che possa arrivare un giocatore migliore. Per fortuna la Fiorentina si è comunque in qualche modo già casolata con Pellegrino. Il tempo per attivare un'altra operazione in entrata con i milioni che potenzialmente potrebbero entrare ci sarebbe. Detto questo, io continuo a ripetere che per quanto mi riguarda, se Castro va alla Roma per 35 milioni, Ken non può valere nemmeno di 45. Cioè è una questione anche di numeri, di importanza del giocatore anche per la nazionale, anche per il nostro campionato, tutto quello che, cioè, una distanza di 10 milioni tra la valutazione di Castro e la valutazione di Ken.
8: Però Castro l'anno scorso andava meglio,
7: è andato meglio,
8: numeri,
7: però ti dico,
8: no?
7: Anche è un altro momento del mercato,
8: 3 anni in meno
7: è andato via
8: 4 anni in meno,
7: in un momento del mercato diverso anche,
8: sì,
7: però cioè perché se
8: prima
7: cioè, se il 20 di luglio arrivi a un'offerta da un quarantino.
8: Però
7: alla fine
8: è vero, il 20 luglio i prezzi sono più alti,
7: sì.
8: Non sono più bassi.
7: Non sono più bassi, però
8: quindi
7: adesso
8: magari farei una specie di inflazione data dal momento del mercato sulla io guarda, ti dico la verità, per quanto Ken abbia fatto cose buone, secondo me la valutazione non è tanto lontana dai 40 milioni di cui si parla da tempo. E tra l'altro vorrei ricordare, la settimana scorsa Niccolò Ceccarini ha detto: il Como sta per offrire 40 milioni. Non ne ha ancora offerti 40,
7: no, ma
8: se
7: verrà.
8: Gli arriva al nostro direttorissimo, che come sapete è sempre molto desideroso di controprove, di confronti, di incroci, e vuol dire che quest'idea ce l'hanno.
7: Ma
8: e
7: certo.
8: Io ti dico, per me non è affatto una bestemmia cederlo a queste cifre, ti devo dire, ma perché Ken è un pacchetto. Non sono 25 gol di quell'anno lì e basta. Sono 25 gol un anno, 8 l'anno dopo.
7: No,
8: un sacco di allenamenti in cui si arriva in ritardo. Questa roba qui conta tanto, tantissimo. Credo che Castro non abbia mai fatto ritardo nemmeno a mezzo allenamento, vedendolo anche come è focoso nell'approccio alla professione. Cosa che di Ken onestamente non mi sentirei di dire. E ti devo anche un po', mi volevo inserire sul tuo ragionamento, no? Sulla possibilità che arrivi un centravanti. Io sto cominciando a pensare che nella testa di Parati ci possa anche prendere piede il fatto che l'altro attaccante non sia un nome così grosso, ma che le risorse entranti dalla cessione di Ken possano essere invece reindirizzate sulla fascia.
7: Io credo che tu abbia molto ragione da questo punto di vista. Intanto Francesco Darifredi lancia un nome che non è fattibile, Francesco, perché
8: chi
7: Gabriel
8: lancia?
7: Jesus
8: no,
7: è brasiliano, quindi
8: ragazzi,
7: non si può prendere. Quindi te lo dico subito, Francesco, te lo dico prima, così almeno si evita di mettere nomi. Purtroppo l'ha messo un collega che evidentemente era poco informato della nazionalità del giocatore.
8: O siamo poco informati noi, perché magari ha un doppio passaporto e non risulta nessuno. nessuno,
7: no, questo non risulta a nessuno, ma se risulta a lui lo tiri fuori questo passaporto,
8: no, no, infatti,
7: perché io non ho assolutamente
8: notizie, giro non si trova nulla di
7: in questo senso
8: passaporto.
7: Quindi bisogna controllare tutti i giocatori internazionali che sono accostati alla Fiorentina, se hanno, cioè Solomon che veniva continuamente accostato prima che andasse al West Ham come possibile rientrante dopo il prestito l'anno scorso,
8: c'ha il doppio passaporto,
7: c'ha il doppio passaporto, no, stava arrivando a dire che ce l'ha il doppio passaporto, c'ha il doppio passaporto
8: tornare.
7: Portoghese,
8: esatto,
7: non ci sa per quale motivo, e il passaporto israeliano,
8: quindi poteva
7: venire, era per questo perché dico, su nomi come Gabriel Jesus occhio, perché è una non possibilità per la Fiorentina, non c'è possibilità per la Fiorentina di prendere un giocatore.
8: E a proposito di extra way, invece ricordiamo che ancora un inglese può arrivare, un albanese può arrivare, quindi, anzi entrambi, volendo, se la Fiorentina trova due obiettivi,
7: sì, perché c'è un regolamento
8: inglese,
7: diverso,
8: un albanese,
7: sì.
8: Entrambi possono arrivare, poi da lì finito il giochino,
7: a parte che chiamare gli albanesi
8: in quanto
7: nazionalità albanese, i nazionali inglesi come extracomunitaria,
8: l'Albania
7: è roba da inglesi stessi.
8: Abbia un regime speciale perché Italia e Albania, che piaccia o non piaccia,
7: no,
8: sono
7: un'essione.
8: Popoli fratelli,
7: ma certo,
8: che piaccia o non
7: diretta.
8: Piaccia,
7: no, ma chi se non piace, cavoli loro,
8: esatto.
7: è la realtà delle cose dagli anni 90 in poi, assolutamente. Cioè, la questione però è che siccome in questi giorni in tanti hanno detto che eravamo noi a portare l'acqua al mulino della cessione,
8: non ti avvelenare
7: prima che io finisca il mio discorso, non ti avvelenare, io mi avveleno già abbastanza
8: da solo su questa cosa.
7: Però è chiaro invece che noi vi stavamo raccontando un qualcosa che era percepito nell'ambiente calcistico, cioè questa la valutazione ufficiosa che la Fiorentina ha fatto a inizio agosto su Ken, dicendo è incedibile a meno di offerte, è un amici all'ascolto che volete comprare Ken, sappiate che non potete venire con 30 milioni.
8: Fino a 39 milioni è incedibile.
7: Ora io non so se hanno fatto
8: la battuta, però
7: facessero, per dirti, un'offerta da 10 milioni di prestito oneroso, 25 di obbligo e 5 di bonus,
8: e magari
7: sono 40,
8: un 10% un filato dentro, è bella comodo,
7: capito? Cioè bisogna anche continuare a raccontare quello che è il percepito di chi fa questo lavoro e chi parla con dirigenti, agenti, insider,
8: e non solo paratici.
7: No,
8: cosa
7: certo,
8: importante,
7: si parla solo con una fonte, alla fine
8: se non ci risponde paratici non si sa più nulla.
7: Ma non è così, ma quello e quello che mi dispiace è, per esempio, io e Dimitri la vediamo in modo molto diverso probabilmente su Ken, come io la vedo in modo molto diverso con Tommaso Loreto, cioè io non sono
8: su questo, io e Tollo siamo abbastanza
7: allineati, ma questo è il bello dell'avere plurime visioni legate al mondo del calcio, che come ribadisco sempre è un tema talmente spicciolo che si può avere ognuno la propria versione senza offendersi. Se chi si offende, a me dispiace, piace, ma non ci si può offendere, a meno che uno non voglia imporre la propria versione, come dire è la mia versione della mia ed è quella giusta. Qualche volta purtroppo i giornalisti traducono male le proprie parole e sembra che abbiano la verità in tasca, in realtà non è così. Detto questo, amici miei, la questione di Ken è una possibilità concreta, tutto sta nel come la Fiorentina gestirà eventualmente la sua uscita, perché io lo terrei con una catena attaccata per il prossimo anno, perché sono convinto che il prossimo, visto lui va un po' a nafe, no?
8: Sì.
7: Anno buono, anno meno buono, ecco, secondo me l'anno prossimo è l'anno buono, ve lo dico
8: alla cecca, lo
7: dico al 18 d'agosto, così almeno che rimanga la Fiorentina o che vada da un'altra parte, vi segnate che secondo Pietro
8: è un anno buono, tipo il calendario cinese,
7: lui è così,
8: perché
7: l'anno del drago,
8: buono,
7: l'anno del leone, l'anno del coniglio, l'anno del maiale, quest'anno è l'anno buono,
8: quindi te stile cecca lo allucchetti,
7: io lo allucchetterei, però evidentemente ovviamente ripeto, è la mia valutazione strettamente personale. Detto ciò, quindi tutto poi si evolve in base a ciò che la Fiorentina riesce a fare, perché se va via Ken, prendono Pinamonti in prestito e Cancellieri come esterno, ragazzi, sarebbe una roba veramente
8: dura da accettare.
7: Bene. Se invece prendono tre soldi e il feticcio di Dimitri, più
8: tre
7: un
8: soldi
7: esterno,
8: Sancho, non s'abbracciamo, sì. Ma s'abbracciamo,
7: sì, su Sancho io ho sempre le mie Daniele Remore, credo che potrebbero esserci giocatori più adatti a, far, insomma, a giocare fin da
8: ieri
7: subito.
8: Ieri hanno dato, guarda, abbiamo alcuni ascoltatori che sono specialisti,
7: sì,
8: e sono diversi ora, non è più
7: che
8: solo
7: nome hanno dato.
8: Un nome mi piace molto del Chelsea, esubero pieno, Bino e Gittens, Jamie Bino e Gittens, 2004, esterno, praticamente fuori rosa. Ecco, voglio dire, questi sono giocatori che mi intrigano molto, perché anche lui è un po' stile Sancho, scuola Dortmund, poi è andato in Inghilterra, in Inghilterra non sta riuscendo a imporsi, anche perché l'imporsi nel Chelsea è tutt'altro che facile, considerando che ci sono soltanto in rosa una cinquantina di altri calciatori. Per dirti, queste idee qui sono quelle che mi piacciono. Si può magari pensare sia di puntare su un centravanti di alto livello e magari di un esterno to in prestito, ma la mia idea preferita, al netto del fatto che uno mette soldi, per me ora è impossibile da andare a prendere. Tra l'altro, non so se ricordi, io dissi ho due nomi per il post Kane: tre soldi, tre partite in campionato, tra Supercoppa e campionato, tre gol. Pavlidis, che ieri se ne ha fatti tre al Casa Pia con il Benfica, quindi io continuo a dire che c'è vita oltre Ken.
7: C'è
8: molta,
7: c'è dubbio,
8: vita,
7: questo,
8: tanta vita,
7: ma non c'è dubbio,
8: perché
7: questo.
8: Purtroppo invece ho la sensazione che molti dicano è il meglio che tu possa avere, e io su questo non sono affatto d'accordo. Altrimenti che ci fa la Fiorentina? Paratici a cosa serve? Come mai allora gli stessi attaccanti che tre anni fa erano i più forti del globo oggi non lo sono più? È tutto in evoluzione, e a mio parere l'evoluzione di Ken è qualcosa di perdibile per la Fiorentina. Io quindi per dire, ieri hanno suggerito un'altra cosa che a me piace molto: Icardi, un parametro zero, un giocatore che non ti costa il cartellino, e un investimento sull'esterno. E voglio dire, così cambi faccia alla squadra, eh. Quello che io ti chiedo, Pietro, siamo certi, sei certo che il sacrificio su Ken non possa sbloccarti nuove soluzioni che permettano anche a Grosso una vita un po' più semplice? Perché oggi, tra l'altro, tutti se la prendono con Grosso, ma Grosso non ha tante alternative in mano. L'idea che lui aveva quando è arrivato a Firenze non la può fare adesso, per lo stesso motivo per cui l'anno scorso la Fiorentina era una squadra mutilata, non ha alternative, non ha tanta facoltà di poter cambiare i moduli a suo piacimento. Quindi manca ancora due settimane, viva, per fortuna. Mi auguro che l'eventuale possibile cessione di Ken apra nuove frontiere che oggi non stiamo vedendo. Questo dico.
7: Comunque, allora, continuo a ripetere agli amici che scrivono di Gabriel Jesus, che niente, è brasiliano,
8: ragazzi,
7: non ha il passaporto comunitario e la Fiorentina non lo può prendere. Niente, quindi chi si è messo all'ascolto adesso e rilancia questa mezza voce circolata per un quarto d'ora ieri da parte di un collega che era mal informato sulla nazionalità di Gabriel Jesus, mi dispiace, ma non può essere preso. Il discorso legato a quello che dicevi di Icardi, per dire,
8: sì,
7: è che allora Icardi cosa viene a fare alla Fiorentina se viene preso?
8: Che vuol dire,
7: secondo
8: che
7: te? Viene a fare l'alternativa, viene a chiedersi di chiedere un posto da titolare, se nasce un'idea come questa?
8: Beh, credo, non credo che abbia più velleità di giocare rispetto a Ken. Se questa è la domanda,
7: no,
8: per esempio,
7: Ken è il titolare della Fiorentina,
8: Ken è il titolare,
7: è un 2000,
8: non può non giocare, perché questa cosa noi non la diciamo
7: tanto. Dice che la mal digerirebbe, appunto, però allora Icardi mal digerirebbe?
8: Icardi, secondo me, meno, paradossalmente, ormai ha un'età, è un giocatore che ha fatto anche un certo tipo di percorso, che non ha grandiosi obiettivi davanti, no? Per dire, Ken aveva questo benedetto pallino della nazionale, ce l'ha ancora ovviamente, Icardi non ce l'ha, arriva un pochino meno,
7: arriverebbe, perché
8: sì,
7: no, perché chi ti ascolta può anche essere,
8: no, hai ragione, non arriva Icardi, calma, non sta arrivando, nella mia testa è qui, ma non
7: se può andare alla Lazio, può andare alla Fiorentina, cioè se apriamo questo capitolo, no,
8: vorrei
7: perché
8: vedere.
7: Io guarda, io penso che tutto dipende un po' anche da cosa chiede Icardi, che io non credo che alla Lazio possa chiedere più di 2,5 milioni, perché come ce l'ha alla Lazio?
8: La Lazio naviga in acquacce.
7: Bene, quindi se alla Lazio va per 2,5 milioni l'anno nella Lazio, Icardi, ricordiamolo, in Italia l'ha portato Paratici, alla Sampdoria. Quindi un po' di connessione. Se fosse un'idea praticabile, credo che ci avrà già pensato.
8: Ma magari lo è, noi non lo sappiamo che la stia praticando.
7: Però ti devo dire che Icardi Pellegrino mi darebbe garanzia.
8: Due argentini, come dicevo ieri, il rosso è roba nostra. Non va azzardata a entrare su di testa sul rosso perché ci piglia a noi. Per dire, no? E sono due bomber veri come Ken, diversi da Ken, ma bomber veri come Ken. Perché Pellegrino, io lo vedo che state ancora a contare i gol che ha fatto ai Parma. Sono pochi. Metteteci Ken nel Parma. Mi dite quanti gol fa Ken nel Parma di Carlos Cuesta negli ultimi due anni? Ve lo chiedo. In ginocchio vi invoco una vostra risposta. Quanti gol fa Ken nel Parma di Cuesta? Me lo dite, per
7: favore.
8: Ma a
7: me non me ne frega nulla, però.
8: No, però gli amici a casa sono lì che con l'abaco contano i gol. Non è buono Pellegrino.
7: Però chi è?
8: E ve lo fa vedere io, è buono Pellegrino.
7: Però in realtà, lo sai, per fortuna dei nostri ascoltatori e per tua sfortuna faccio più radio di te. Quindi sì, ne leggo e ne sento tante. Io su Pellegrino tutta questa...
8: E allora li ho beccati io.
7: Può darsi perché magari te hai fatto un'uscita magari molto gagliarda su Pellegrino e hai attratto i detrattori.
8: No, devo
7: di
8: dirti che è più una cosa diffusa. Non c'è stato mai un momento in cui mi hanno chiamato per dire oh Pellegrino e Leon. Però c'è sempre il giocatore da 8 gol. Ehi, Fresconi, Ken era il giocatore da 0 gol quando è venuto alla Fiorentina. E allora?
7: Bisogna avere fiducia nelle scelte che vengono fatte in questo modo. Cioè, la scelta che viene fatta alla Fiorentina su Pellegrino è una scelta, non voglio definirla da all-in fino a che non parte Ken, ma se parte Ken è una scelta da all-in. Cioè, Paratici decide che la punta in Italia che può crescere maggiormente a costi contenuti è Pellegrino. Contenuti poi, per modo di dire, perché ricordiamoci, cioè piccoli per 27, mamma li turchi, Paradè un pazzo, fai schifo, non capisci una
8: Pellegrino
7: sega.
8: 25.
7: Pellegrino 25 l'ha preso Paratici, è il numero uno del mondo.
8: Ma questa
7: ma
8: è
7: a
8: la
7: me
8: differenza
7: bene,
8: di prospettive che è tutto nella vita.
7: Ma certo, ma a me va benissimo, cioè a me non ho sputato nel piatto in cui abbiamo mangiato di piccoli e non sputerò, figuriamoci, in quello di Pellegrino. Sono contento se questo ragazzo farà il bene della Fiorentina, perché fondamentalmente a noi ci interessa solo quello. Però ecco, io penso che quello che hai detto all'inizio del fatto che la Fiorentina propenderà per una spesa low cost per l'eventuale sostituzione di Ken, per spostare quello che può per reperire, e forse nemmeno tutto, perché poi
8: no,
7: comunque
8: non credo tutto.
7: Ci sono state anche tante altre spese, ma questo par pace lo sappiamo. Beh, io francamente penso che sull'esterno verranno messi quei soldi.
8: Credo
7: che
8: sia giusto ragionare
7: anche
8: così.
7: Anche perché, ti ripeto,
8: perché l'altro esterno ce l'ha in prestito.
7: Certo.
8: Quindi un po' di valore lo dovrei puntare a creartelo per
7: Detto
8: te.
7: Detto che Gudmundsson resta?
8: Secondo me resta, per assenza di idee alternative.
7: Per assenza di idee?
8: Sì, nel senso che probabilmente loro hanno cominciato la sessione dicendo Gudmundsson lo vendiamo, appena arriva un'offerta da Tot lo vendiamo, l'offerta da Tot non è mai arrivata, così la vedo. Lui si è messo, mi sembra, abbastanza benino a disposizione, quindi magari non con un ruolo da protagonista assoluto, un po' più comprimario, ma per quasi opportunità dovrà rimanere. Ecco perché, perché Paratici voleva fare 50 acquisti e 50 cessioni, probabilmente si fermerà a 45-45, e quindi in quel cinquino di avanzo io ci vedo Gudmundsson che rimane dentro la rete impigliato, mentre, per dirne un'altra, mi immagino meno questo scenario per Dodò, nonostante si sia detto che sarebbe pronto a rinnovare il proprio contratto per fino al 2028, così da scacciare la possibilità di andarsene a zero. Mi immagino più una Fiorentina pronta a grandissimi sconti pur di liberarsi di Dodò, perché in questo momento Gudmundsson è un'opportunità sul piano della rosa, delle rotazioni. Dodò è un surplus e basta.
7: L'altro giorno sono te, quindi a parte che Jimenez non era
8: disponibile,
7: ma è stato messo più per una questione anche di farlo vedere, forse
8: un pochino sì, per tenerlo attivo, sai, alla fine metti che ti capiti una disgrazia, comunque Dodò un minimo attivo lo devi tenere.
7: E Fortini?
8: Fortini.
7: Fortini per me lui vuole andare a Torino. L'ha capito anche, l'hanno capito tutti. Il Torino
8: non ha
7: forte,
8: soldi per comprarlo.
7: No, secondo me, forte di questa anche volontà del giocatore di andare al Torino, continua a dire: io più di 5 non ti do. La Fiorentina ne vuole 10.
8: Ma 5 non sono già pochi, ragazzi.
7: No, se non sono poi, però non li vuole la Fiorentina 5. Non
8: allora,
7: glielo
8: io
7: 5.
8: Però non capisco. E qui intervengo e faccio un trade union, una citazione che avevo promesso. Io, però, mi sfugge la logica. Ah, ora capirai.
7: Ok.
8: La logica per cui Fortini deve valere 10 milioni di euro e una gemma assoluta come Lorenzino Amatucci debba essere stato regalato a 2 milioni e mezzo al Deportivo. Ora, ieri sera Firenze della Fiorentina, la Firenze della Fiorentina si è accorta che Amatucci qualcosina nei piedi ce l'ha. Ora, io me le ricordo le grasse risate.
7: Ah, ecco perché volevi arrivare a parlare
8: di questo. Io me le ricordo le grasse risate quando il sottoscritto qui va detto che a fine anno Amatucci varrà 20 milioni di euro. Sì, quindi vedremo da qui alla fine dell'anno. Permettimi di dire che, tra l'altro, mando un caloroso abbraccio all'unico che conosco più amatucciano di me. Probabilmente è Francesco Benvenuti, con cui ieri sera ho avuto anche modo di scambiarci qualche chiacchiera. Gli avevo promesso che lo avrei citato e salutato come il grande amatucciano, ma mi spieghi la ratio qual è per cui Amatucci bisogna doverlo regalare di gran carriera al Deportivo, e se vendi Fagioli è ancora di più un errore, ma questo non voglio anticipare nulla. E Fortini invece deve costare 10 milioni, ma in base a che? Perché paratici? Io non è che mi stai minacciando il ragazzo, vero?
7: Perché?
8: È perché Fortini non può valere 10 milioni in nessun universo. In questo universo
7: magari ne vuole 7.
8: 10 per Mandragora sono tanti. Fortini ne può valere 3.
7: No,
8: ma vuole bene, dai. 4 per quello che ha dimostrato.
7: Capito, ma è un 2006, c'è comunque alle spalle un percorso mentale.
8: C'ha 20 anni, mica 18.
7: C'ha 20 anni, appunto, c'ha 20 anni, però è considerato un giocatore che nella sua fascia ha delle possibilità.
8: Per me su Fortini,
7: per me 10 sono tanti,
8: troppi,
7: 5
8: non è
7: sono,
8: che sono troppi,
7: pochi,
8: sono
7: 7
8: troppi.
7: Sono giusti, dai.
8: No, ma sono troppi anche.
7: Ma guarda,
8: 7,
7: sai cosa alla fine cosa succederà? Proveranno a infilarlo in un'operazione in entrata, darsi, come è successo, come stiamo raccontando per il Sassuolo con Tosvet, che tra l'altro ieri, chi se lo fosse persa, Aquilani ha dichiarato apertamente che Pinamonti e Torres, tra l'altro due giocatori entrambi, diciamo, accostati alla Fiorentina, uno con tanta forza, il norvegese, e l'altro un po' con meno, però ecco, sono entrambi hanno chiesto di essere ceduti dal Sassuolo. Quindi questo, come il Torino può farsi forte della volontà di Fortini per acquistare Fortini, la Fiorentina si farà forte, secondo me, della volontà di Torsvet per cercare di trovare una
8: soluzione. Occhio
7: anche
8: al Sassuolo per Fortini, perché mi risulta che sia una delle squadre l'ha cercato.
7: No,
8: quindi
7: non solo, ti dico che io so che la scelta del Sassuolo, nel novero delle possibilità che la Fiorentina gli ha dato come potenziale contropartite,
8: sarebbe ricaduta, dici, proprio su Fortini.
7: E la Fiorentina Fortini ancora non l'ha messo in quell'idea lì. Cioè, la Fiorentina ha detto c'è Fabian, c'è Brescianini, Rivolete, Nzola, tutte queste giocatori in uscita. Certo.
8: Bella forza
7: però il giocatore di uscita. E il Sassuolo, che giustamente dal suo canto dice: se dobbiamo farla con l'inserimento di un giocatore, il giocatore lo scegliamo noi.
8: Mi sembra
7: è normale che sia così,
8: se no
7: ha detto,
8: i soldi che servono per Tosbet,
7: ha detto che vuole, che vorrebbe Fortini. E credo che quella, se Fortini dicesse sì, sarebbe un'operazione anche intelligente, perché a quel punto la Fiorentina potrebbe dare insieme al Sassuolo un valore più alto a Fortini e quindi dargli davvero quei 10 milioni di valutazione,
8: e
7: che per i conti della Fiorentina è linfa, perché i conti poi sono quelli.
8: Valenza. Tra l'altro mi viene in mente, Fortini è allenato da Aquilani ai tempi, quindi
7: torna tutto. Però appunto, se metti 10 e poi ne so, gli dai 2 milioni di conguaglio,
8: no, di più se, scusami, ma se te valuti Fortini 10 milioni, che onesto è un'esagerazione.
7: Beh, sì.
8: Torsvet non può essere valutato 12, ma non esiste.
7: Ma loro lo valutano 13, quindi gli
8: lo valutano 15.
7: No, io so che sono
8: ti
7: già 13.
8: Chiedevano 15, ma se te fai il giochino, Sassuolo dice: bene, e a me di giochino tu e che me ne frega, allora Torsvet vale 18. Cioè io non la farei così semplice, no, sui valori, perché io credo... se te gonfi non puoi essere solo te a gonfiare.
7: No, però la Fiorentina non è che gonfia. La Fiorentina dice dal mio canto, vale 10. Se il Sassuolo accetta che la valutazione,
8: no,
7: che la valutazione
8: più Fortini è troppo poco.
7: Secondo me tre più Fortini lo vendono. Oh, ma comunque Tosvet è in scadenza uguale a Fortini,
8: Appunto.
7: Quindi 13 milioni di valutazione, se accettano la valutazione dei 10 di Fortini.
8: Fortini cosa ci ha fatto vedere per valere 10
7: milioni? Questi sono il pensiero di Dimitri Conti, no?
8: Sì, no,
7: ma Dimitri Conti è,
8: ma credo di tutti,
7: visto,
8: perché sennò Fortini era già da altre parti, se valeva 10
7: milioni. Può darsi,
8: milioni.
7: Può darsi. Guarda, io non ho una grande infatuazione, chiamiamolo come ti pare, per Fortini, calcisticamente parlando. Quindi se vogliamo metterci a quel tavolo, il tavolo è che io sono d'accordo con te su una valutazione per me è esagerata, però da un punto di vista del calcistico, se un dirigente valuta che Fortini sia di una determinata futuribilità e che quindi abbia un valore di un certo tipo, bisogna accettare questa cosa, anche accettare il fatto che la Fiorentina potrebbe dirgli a un certo punto: hai fatto i giochini con Torino, come potrebbe averli fatti Tosvet con la Fiorentina,
8: sì.
7: Tu resti un anno e poi tu vai via a zero, perché comunque
8: certo, ma
7: per Fortini certo è una plusvalenza
8: grosso,
7: che fa
8: grosso,
7: comodo, ma
8: 10
7: no.
8: milioni, ma chi te li dà per Fortini? Ma è una richiesta folle, con tutto il bene uno può volere, ma ribadisco, ma siamo a Tucci che viene da Salerno dove ha fatto vedere personalità, la Spalma,
7: sì,
8: dove è stato il miglior, ma no, ma l'ha venduto la stessa persona,
7: certo,
8: che chiede 10 milioni per Fortini,
7: certo,
8: e l'ha venduto a 2 milioni
7: e mezzo.
8: E non c'è il 50% sulla rivendita, c'è il 20% sul potenziale guadagno. Quindi, siccome quella cessione è stata fatta in maniera per me veramente leggera, allora con tutti bene, ora l'impuntarsi su Fortini per me è una follia, considerando che hai altri 5 terzini. Questo ragazzo non ci vuol rimanere alla Fiorentina. Fabio, 10 milioni e non te li dà nessuno, non so come dirtelo, nessuno. Non lo trovi pazzo che ti dà 10 milioni per Fortini.
7: Vabbè.
8: Desisti.
7: Va bene.
8: Libera.
7: Vedremo se desisterà o meno. Perché tra l'altro poi dopo Ivan ha detto una cosa interessante e te la riporterò. Ma prima abbiamo un ospite al telefono, la ritrovo molto volentieri. Il direttore Peppe Cannella. Buongiorno direttore.
0: Buongiorno, ben ritrovati.
7: Direttore. Grazie a lei di essere con noi stamattina. Io ovviamente la coinvolgo per parlare di calciomercato e di calciomercato a tinte viola, e il tema di giornata o della settimana probabilmente sarà quello legato a Ken. Ieri Como ha fatto un'offerta per la Fiorentina irricevibile di circa 30 milioni tra prestito oneroso e obbligo di riscatto. La Fiorentina lo valuta molto di più. Ecco, intanto le volevo chiedere se il di più può essere 40 milioni come si vocifera, o se, considerando anche il mercato degli attaccanti di quest'estate, forse è una valutazione o troppo cara o troppo poco cara, perché poi c'è anche chi dice: ma se Castro vale 35, anche Ken vale quella cifra. Ma invece c'è chi dice: se Castro vale 35, Ken ne vale 45 almeno. Ecco, intanto se le torna il discorso della Fiorentina possa chiedere discretamente di più per il suo giocatore cardine, per quanto riguarda anche la parte economica della rosa, e se al 18 di agosto è una valutazione che una squadra in rilancio come la Fiorentina può o deve addirittura fare.
0: Allora, la quotazione dipende da chi ti chiede il calciatore, l'esigenza di averlo. Il Como come società è una fascia considerata molto alta, quindi fa bene la Fiorentina a chiedere 50, poi a scendere c'è sempre tanto, perché se l'orientamento di un club come il Como, che ha investito tantissimo, non trova un attaccante per quelle cifre, fa bene la Fiorentina se si deve togliere un calciatore che nelle due ultime stagioni ha dato tanto a Iola, fa bene a chiedere tanto. Quindi ripeto, il prezzo lo fa chi fa la richiesta. Al di là di questo poi c'è anche la volontà del giocatore, perché va a allungare il contratto, chiaramente integrandolo ancora di più, sarà un affare per tutti, credo che andrà anche in porto.
8: Quindi insomma la previsione è positiva, ma quanto
7: cioè, positiva per il buon esito dell'operazione.
8: Sì, per il fatto che Ken si potrebbe togliere di dosso la maglia della Fiorentina e indossare quella del Como, e chiedo al direttore allora secondo lui più o meno a quanto si può, a suo giudizio, a quale cifra si può arrivare a Dama.
0: A un 35 più 4-5 di bonus e arrivi a un 40, che è un affare per tutti. È perché il calciatore è ampiamente ammortizzato, non so adesso, non mi viene quanti anni ancora di contratto con la Fiorentina,
7: Beh, almeno altri due, credo, perché l'ha non l'ha prolungato, ma
8: prolungato l'estate scorsa.
7: Non l'ha prolungato.
0: Non lo so,
7: finale lo stesso. Sì, sì.
0: Comunque sono condizioni accettabili, dai. Credo che sia questa la strada.
7: Ecco, ovviamente per la Fiorentina poi si aprirebbe un capitolo tutto a parte, che per il momento non è mai stato di, come si può dire, di attualità. Comunque 2029 la scadenza, quindi un contratto comunque abbastanza lungo, ovvero quello della sostituzione di Ken. Però nel momento in cui la Fiorentina ha fatto quello switch cedendo Piccoli al Bologna e prendendo Pellegrini a 25, già c'era chi diceva: ma guarda magari Pellegrino diventa il titolare della Fiorentina. Ecco, ora tanto le chiedo se Pellegrino può essere il proseguimento dell'attacco della Fiorentina e quindi colui che vestirà la maglia del titolare della Fiorentina in attacco per il prossimo anno, e nel caso in cui questa fosse la scelta di Paratici, come muoversi per coprirgli le spalle, perché comunque lei diceva giustamente: la Fiorentina fa una grande plusvalenza in caso di cessione, il costo di Ken è ammortizzato, serve per sistemare un po' anche di conti, ma serve anche per avere soldi pronti da usare per completare una rosa che per grosso è tutt'altro che completa, soprattutto in attacco. Ecco, come si aspetta i movimenti di un attacco come quello della Fiorentina, appunto avendo già Pellegrino in rosa?
0: Ma credo che nell'ultima volta che mi avete invitato, e vi ringrazio sempre, parlai un po' in generale del mercato che era all'inizio della Fiorentina, elogiando le capacità e le intuizioni di Fabio Paratici, se ti ricordi. Al di là di questo, credo che l'operazione di Pellegrino, che comunque ho visto in televisione, non lo conosco dal vivo, ha delle qualità importanti, è stata una mossa ottima, perché ti vai a assicurare un attaccante qualora, perché le trattative poi vengono fuori, ma sono già avviate da tempo. Quando voi giustamente venite a conoscenza, c'è già stata fatta un po' di strada. Ha fatto bene Paratici e il suo gruppo ad assicurarsi questo giovane attaccante argentino, che da quello che ho visto ha grandi capacità sia organiche che tecniche, e sicuramente nella prospettiva, so come lavora, avrà già il sostituto di un'eventuale cessione di un giocatore importante come Ken. Sotto questo aspetto stai sereno, che non si fa trovare impreparato.
8: Direttore, lei è d'accordo con me se le sottopongo uno scenario in cui al momento chi ha tutto da perdere è Fabio Grosso, perché lui è arrivato a Firenze con l'idea di fare il 4-3-3 e poi, mercato facendo, sta realizzando che per ora il 4-3-3 non si può fare, non ci sono gli interpreti, non c'è un numero sufficiente di esterni offensivi, appunto. Perché dico che il più a rischio è lui? Perché ovviamente Paratici gode di un grande credito, e l'aspetto della costruzione della, ro-

0: Le persone intelligenti e capaci in questo mondo sono sempre pochi e vengono considerati campioni vicino ad essere fuori classe, perché quando hanno un gruppo a disposizione insieme a un direttore si plasma una situazione tattica e si va verso quell'indirizzo.
1: No, ma io forse mi sono spiegato male, rischia di più agli occhi della piazza, tant'è vero che la Fiorentina batte 4-1 il Benevento e tutti criticano grosso. Si fidi direttore, che è successo?
0: Io lo so bene, ma ho giocato tante volte contro la Fiorentina. Firenze è una piazza straordinaria, ma ecco, il brontolio tra virgolette positivo dei tifosi è noto nel mondo.
1: Ecco,
0: chi viene a lavorare a Firenze sa benissimo che va incontro. Devi avere le spalle larghe, andare per la tua strada e non farti condizionare.
1: Lui ce l'ha, insomma, ci garantisce questo. Lei.
0: Io sono sicuro di questo.
1: Bene,
0: perché
1: bene.
0: All'apparenza non l'ho mai conosciuto di persona. Certo, quando era al Bari all'inizio gli ho dato un giocatore che si chiamava Anderson, se ne innamorò e l'ha portato in Serie A, giocava in B e retrocesse in Olanda.
1: Già Van Anderson, sì, ricordo.
0: Sì, esterno,
1: sì.
0: Una trasformazione straordinaria,
1: sì, sì, sì.
0: Grazie alla sua capacità. E in due parole all'inizio gli dissi, che ne pensi? Dici, questo da qui non si muove più, fidati delle opportunità. Ecco, si è stato. Quando tu hai questa impressione capisci subito chi hai di fronte.
1: Certo.
0: Come sa benissimo Fabio che portare un giocatore, un allenatore dal Sassuolo in crescita a Firenze dopo l'annata che c'è stata potrebbe tra virgolette essere un rischio mediatico, ma loro hanno le spalle grosse.
2: Ecco direttore, prima di salutarla io le volevo chiedere anche di Lucca, che è un nome che è tornato a circolare per la Fiorentina proprio nel caso in cui dovesse partire Ken, e di cosa pensa anche di ciò che sta accadendo intorno a Dodò, che è un calciatore che anche per il Napoli è stato chiacchierato nel corso delle ultime settimane, salvo poi terminare con Favasuli, sempre diciamo quando si parla di Fiorentina Favasuli torna fuori perché il 50% lo prenderà la Fiorentina, ma che attualmente sembra un pesce fuor d'acqua di una squadra in crescita, in ricostruzione eccetera, e non trova casa. Ecco, prima su una valutazione su Lucca, se è un attaccante che ha sbagliato qualcosa negli ultimi anni anche a livello proprio di personale, di gestione personale anche mentale, che può essere poi in realtà un buon nome per la Fiorentina, e su Dodò.
0: Allora, per quanto riguarda Lucca è l'espressione, non mi fa intendere, dell'attuale situazione del calcio italiano. È un calciatore che ci mette tutto quello che ha, ma è quello che vedete quello che ha. Io vengo da un calcio dove ho avuto la possibilità di trovare e vedere tanti attaccanti, se faccio i paragoni non ho nulla a che dire, non è colpa di Lucca, è quello che ti offre il mercato italiano in questo momento. Viene pagato tanto, lui cresce nel settore giovanile del Torino, viene liberato a zero, fa il suo percorso in C, ma a me come osservatore di calcio, conoscitore, consentitemi, non ha mai rubato l'occhio per capacità eccelse. È il prodotto di questo calcio dove un calciatore giovane con buone qualità come Pia Esposito è il titolare della nazionale italiana, quindi gli ho fatto una considerazione e questa è la mia risposta. Poi dopo che possa essere inserito in un contesto che può essere la Fiorentina, non lo vedo, come dire, un'alternativa a Pellegrino, ma non più bravo di Pellegrino in questo momento, se mi sono spiegato. Non è il calciatore che ti ruba l'occhio perché tiene palla alta, fa male in aria. A Firenze hanno visto Ciupior di centravanti. Ripeto, ma non è colpa sua, lui dà tutto quello che ha.
2: Certo.
0: È il frutto del calcio attuale in Italia.
2: E su Dodò?
0: Dodò secondo me il suo spazio lo troverà sempre, però lui ha grande spinta, ha grande... Io adesso non so come è stabilita la situazione tattica della Fiorentina, non ho avuto modo di vedere qualche
2: No, è che ci sono già due terzini acquistati quest'estate perché hanno...
0: Lui è uno, bisogna vedere il contratto, bisogna vedere se deve rinnovare, qui subentra un po' il mercato, qualche richiesta l'ha avuto. Si fanno delle scelte in base a quello che hai, a quello che puoi avere, a quello che ti costa. Sicuramente il gruppo tecnico della Fiorentina sta valutando quelle situazioni, se prolungare, se affidarlo e se invece incassare anche quel minimo che ti consente di pareggiare i conti. Non è una questione di bravura e di merito, anche l'allenatore viene messo al

0: corrente di queste scelte si punta su altri tipi di giocatori. Una scelta più economica, diciamo, e futuristica,
1: che
0: non di qualità.
2: Sì, certo. Sì. Direttore Beppe Cannella, io la ringrazio tanto come sempre, l'abbiamo disturbata alle 6:30 del mercato, la torneremo a disturbare anche prossimamente, glielo prometto, in anticipo.
0: È sempre un piacere, grazie, grazie a voi, buon lavoro a tutti.
2: Buona giornata. Altrettanto, direttore, altrettanto. Beh, interessante, comunque sì. Cannella, perché poi è vero che i dirigenti, poi quelli che tutti vogliono ascoltare, sono quelli che vivono l'attualità, ma
1: non
2: Cannella,
1: parlano
2: non parlano e c'è chi comunque continua a vivere le conoscenze del calciomercato. Insomma, io ascolto perché per Beppe Cannella Ken andrà al Como,
1: sì,
2: punto. Cioè non è che ci stavo mezzi termini,
1: ma anche
2: questo.
1: Per me, se
2: sì, però te non sei per me.
1: No.
2: Si può dire?
1: Si può dire, si può dire anche di altri.
2: No, a voglia.
1: Sì, sì.
2: Allora inizia a leggere un po' di messaggi. 3487513973 scatenati anche
1: Vendi
2: tanti audio. Marco Tonelli continua a raccoglierli. Mi raccomando, 3487513973, se volete chiamarci in diretta anche per criticare l'ottimo Dimitri Conti, oltre che per applaudirlo, sì, lo potete fare. 0557711171. Allora iniziamo proprio, io vado.
1: Dai, come ti viene?
2: Roberto dice Nima esterno o Nima, io credo si legga così,
1: Nima, sì,
2: l'esterno
1: credo,
2: del Verde del Brema, che può fare anche il centravanti, lo conoscete? Io non così bene, ieri sono andato a vedere un po' di roba sul centravanti, che posso fare il centravanti, non ho tutte queste certezze,
1: e
2: è un esterno che però non mi riempie l'occhio.
1: Neanche a me, e non ci risulta poi tramite insomma le nostre verifiche un nome al momento così tanto caldo,
2: no,
1: né diretto né indiretto, cioè verifiche dirette, verifiche indirette.
2: Sì, vabbè, se fossero solo quelle di
1: tutte,
2: no,
1: esatto,
2: certo, se fossero solo le dirette
1: tutte,
2: non ci fidiamo fino a un
1: esatto,
2: fondo.
1: Esatto, esatto, no.
2: Allora, Matteone dal Vingone, ragazzi, via sì. Ken, dentro Nico Williams e ci abbracciamo.
1: Sì, certo,
2: certo, anch'io ti abbraccio,
1: certo.
2: Però
1: no, ma perché Nico Williams? È poco. Andiamo
2: no,
1: Yamal.
2: Mbappé,
1: Yamal, Vinicius, questo tridente.
2: Beh, però dai, non lo perculare, è un sogno di tanti tifosi, cioè Nico Williams è un sogno di tanti tifosi. Sentite anche in copertina,
1: di avere Sidney Sweeney che aspetta qui sotto.
2: Lo so, però è un sogno.
1: Non è che mando un messaggio a Marco Tonelli per dirgli che c'è Sidney Sweeney qui sotto oggi, perché non c'è.
2: Davide dice io lo conosco ed è una pippa. Ti ho detto Davide, anche a me non ha rubato l'occhio nel quello che ho visto ieri, francamente. E pensate, non ha rubato l'occhio nelle famosi video di YouTube
1: Best Skills
2: and Goals, schizia, dove sembrano tutti fenomeni. Non mi è sembrato un fenomeno nemmeno lì.
1: Attuale di Maradona lì,
2: quindi,
1: in quei video.
2: Quindi ti dico, francamente, per me no, come direbbe qualcun altro. Se l'operazione Ken, che ha scelto il numero 9, non viene chiusa in settimana, a Roma verrà schierato o sarà già la prima di Pellegrino? Grazie Gabriele, forza Viola.
1: Aiuto, quindi se non lo scelgo,
2: dice, se non lo scelgo lunedì, gioca titolare.
1: Lunedì. Può essere.
2: Ma c'è per la Fiorentina, ragazzi.
1: Io mi ricordo che Chiesa il giorno prima andò alla Juve, giocò titolare e capitano.
2: Fascia da capitano,
1: quindi,
2: però non è più quella dirigenza, permettimi.
1: No,
2: dai,
1: va bene,
2: no.
1: Ma
2: no, allora quello che ti dico, amico Gabriele, è che secondo me la Fiorentina è abbastanza serena nella situazione che sta vivendo, cioè nel sottobosco lavora perché sa che Ken potrebbe andare via, ma sa anche che se quei soldi che chiede non arrivano, probabilmente se lo tiene, cioè,
1: ci sta.
2: E che se lo tiene lunedì gioca titolare
1: un po' malvolentieri perché poi gli deve pagare 5 milioni netti per
2: forse
1: un
2: c'è
1: anno,
2: anche quello però, discorso non c'è dubbio. Dimitri, simpatico come sempre, meno male Pietro mi difende, questo chi è Matteo dal Vingone che aveva detto
1: l'avevo perculato, povero Matteo,
2: sei stato veramente il problema non è Ken che può uscire, ma chi viene al suo posto, inoltre che attaccante vuole grosso con i due esterni d'attacco, Luca da Firenze. Ma intanto credo che Pellegrino sia un attaccante che ha avallato,
1: sì, molto simile a ciò che vuole grosso, sì,
2: quindi quello io credo che Pellegrino sarà il titolare della Fiorentina. Cioè questa è la sensazione
1: possibile,
2: e ripeto, non, siccome qualcuno che ha gli occhi, le orecchie piene di cerume evidentemente ancora non ha capito che per Lazzarini Ken sarebbe l'attaccante della Fiorentina del prossimo anno, se fossi io
1: volte,
2: no
1: dai.
2: Ma non è così, non glielo puoi, devi spiegarglielo 100 volte, perché siete voi a volerlo cedere,
1: io
2: siete
1: sì,
2: voi a volerlo
1: io
2: dare
1: prendo,
2: via ho capito, ma
1: il
2: voi
1: no.
2: Ma il voi è molto troppo generico, il voi
1: io no. Dimitri Conti lo vuol vendere, sì, ma le due mesi ve lo dici,
2: ma mia ieri
1: non è che ora è che arriva il Como.
2: Comunque buongiorno Pietro, per non hanno, perché non hanno cercato Lukaku? A me piaceva al posto di Ken. Luca, speriamo di no. Alberto da Genk.
1: Lukaku figlia più di Ken.
2: Ma per fortuna lo prende da un'altra parte, perché francamente lo trovo veramente un giocatore sull'orlo della fine della carriera. Ciao, spero che mi leggerete. Questo è il grande Cristiano da Sarajevo. Per quale motivo non dovremmo leggerti?
1: Che tra l'altro, censura,
2: per grande connessione con i paesi balcanici che sono tanto cari a Dimitri Conti.
1: Sì, vorrei
2: fare una provocazione senza accendere polemiche, ma vorrei capire quanto feeling ci sia tra Grosso e Paratici. E si spiega: il primo ha dichiarato fin da subito che vuole giocare 4-3-3 e non abbiamo un esterno. In più sono andate a prendere Ulahi, ma Grosso poteva dire a Paratici che voleva un centrocampista diverso, no? Che si è presa a fare se poi non riesce a farlo coesistere con Attai e Fagioli? Ultima cosa, se arrivano gli esterni Mastantuono e Gudmundsson, dove li infili? Un saluto appunto da Sarajevo.
1: Mastantuono lo consideriamo come un finto esterno e Gudmundsson idem. Ricordiamoci che Gudmundsson ha fatto il ruolo l'ultimo anno, non in maniera incredibilmente bella, però.
2: Ma poi con caratteristiche diverse possono essere schierati esterni. Guarda, l'altro giorno Mastantuono la teneva
1: molto
2: tanto la fascia.
1: Più esterno di Gudmundsson anche nel modo di interpretare magari il ruolo di mezza punta. Cioè Gudmundsson è più quello che
2: è più
1: piglia,
2: fantasista,
1: entra
2: è più fantasista, cioè è più seconda punta,
1: è più
2: difensore,
1: si isola, esatto, per andare anche a cercarti dribbling. Gudmundsson non è un gran dribblatore,
2: no, ma Mastantuono è quello che in verticale vuole palla tra i piedi per andare a puntare,
1: esatto,
2: l'aria partendo dall'esterno,
1: esatto,
2: e accentrandosi,
1: esatto.
2: Gudmundsson se la viene
1: proprio
2: a prendere anche a centrocampo,
1: sì,
2: scambia,
1: sì.
2: È difficile che salti secco,
1: esatto,
2: l'uomo, è più facile che se trova 3 metri di spazio vada a calciare.
1: Quindi Mastantuono lo faccio giocare esterno, Gudmundsson gli faccio fare la riserva dell'esterno vero che nel caso arriva. Io però comincio a nutrire anch'io, non a caso l'ho fatto presente a Beppe Cannella prima, e poi mi ha dato solo in parte in realtà a seguito alle mie considerazioni, ma vediamo come si evolve, perché a me questo Grosso che parla di mercato in conferenza stampa mi sembra molto lontano dall'uomo azienda manager che
2: no,
1: aveva
2: ma
1: detto
2: invece
1: il dottor Paratici.
2: Allora io penso che, guarda, ti dico cosa credo di questa cosa di Grosso. Detto, io sono contento di aver visto Grosso incazzato a fine partita dopo il 4-1, perché vuol dire che è consapevole che deve migliorare tutto quello che ha a disposizione. E sono altresì contento che abbia parlato di mercato, perché significa che non è un burattino, o quantomeno
1: però
2: che non dà esatto, però almeno non dà la sensazione di esserlo tout court, no?
1: Non so se lo pensava anche chi l'ha preso.
2: No, io invece ti dico, io credo che di mercato parlino pubblicamente sia lui che Goretti, per esempio. Goretti ha detto: non sono io quello che vi può assicurare che Ken resta. Pensate, se sei direttore tecnico non puoi dire sei una cosa, va bene, però cosa ci stai a fare,
1: no,
2: Roberto?
1: Detto,
2: lasciamo
1: detto,
2: perdere.
1: L'ho detto domenica e mi ha chiamato la Chiara durante la trasmissione.
2: Sì.
1: Se devono parlare di ceste scemenze, non parlasse.
2: No, ma poi dice: ma io non sono
1: parlate
2: quello. Ma chi lo deve dire? Il dirigente,
1: no,
2: sei
1: ma poi
2: te
1: dice: con Ken abbiamo fatto, abbiamo passato dei bei momenti. Bello, sì, ma non ce
2: passato
1: ne frega nulla.
2: No.
1: E come?
2: E il futuro?
1: Cioè, no, o vabbè, non parlate, o imparate a parlare, o non parlate. Non è che c'è tanto da poter scegliere. Scusami.
2: No, ma è la verità. Era per dire appunto che secondo me
1: dice
2: non è tutto burattino quello
1: io ormai
2: sembrava
1: sono
2: a una parte della piazza.
1: Sì, me lo sono.
2: Io credo che però loro, quando Grosso fa queste uscite, lo dica dopo aver parlato con Paratici. Sì, perché io credo che non l'ho letta, non l'ho ascoltata,
1: no,
2: avevo
1: come una
2: rivendicazione, un puntino, no? Lui l'ha detto: siamo consapevoli che manca qualcosa a questa squadra e sono sicuro che arriverà. Cioè, quindi mi è sembrato più un come dire, rendere pubblico un accordo che c'è, e un feeling
1: può
2: che in realtà
1: essere,
2: secondo me
1: essere
2: c'è tra i due.
1: Ma c'è sicuramente, ma come dico, da quando lo hanno assunto, quell'uomo è nella bocca dello squalo, perché il dirigente oggi è Dio. Quindi se qualcuno dei due avrà sbagliato, state tranquilli, avrà sbagliato Grosso. Pure nella più palese delle pure di fronte alla più palese delle controprove, il pubblico, se dovrà scegliere tra Paratici e Grosso, vai tranquillo che sceglierà Paratici.
2: Da quello
1: qualsiasi sia la questione del dibattito. È per quello io dico: quel signore ha tutto il mio affetto, perché dentro la bocca è lo squalo. Speriamo che lo squalo non la chiuda mai, perché altrimenti nello stomaco ci finisce lui, e noi speriamo però che non sia così.
2: Allora, siccome ci sono anche tanti messaggi e spero ne arrivino ancora tanti, iniziamo ad ascoltare il primo, dai.
3: Buongiorno ragazzi.
4: Buongiorno.
3: Volevo dire una cosa a Dimitri.
2: Sì.
3: Oh, ma che coppia è Ranieri Dragusin? Cioè, io la penso a te. Ma
2: certo, quello comunque si è veramente.
3: Ranieri c'ha accanto uno che sa giocare e quindi esatta anche le sue caratteristiche. Poi questi due si conoscono dai tempi di Salerno. Sono amici, anche il gol si è visto. Abbiamo risolto i problemi, secondo me. Loro due saranno la coppia titolare. Non ho niente contro ieri, anzi spero che faccia i suoi minuti come sostituto, come anche alternativa a sinistra, però loro due tanta roba.
1: Bello, allora, bello.
2: Io parlo senza preconcetti positivi e negativi su Ranieri Dragusin, su Ranieri anche, perché alcune cose della sua carriera alla Fiorentina non mi sono piaciute, tante altre mi sono piaciute. Parlo di calcio dopo aver visto la partita dal vivo contro il Benevento. C'è un feeling tra i due, questo ti posso assicurare perché ho proprio seguito. Mi interessava più vedere questo tipo d'aspetti che la partita in sé per sé, perché dopo l'1-0 al 64esimo secondo era tutto finito in cavalleria. E soprattutto Ranieri è disposto ad ascoltare Dragusin,
1: cosa che con altri prima non succedeva.
2: Cioè, con Pongracic non era disposto, con Comuzzo non era disposto. Dragusin è il leader della difesa. E questo a Ranieri, che sembra una cosa, l'ha declassato, no? Ranieri è consapevole evidentemente del ruolo che può avere Dragusin in questa difesa, che la tiene su, è lui che l'alza, è lui che parla, rispetto a quando parlava Ranieri, che forse lì difetta un po',
1: nella
2: guida della difesa secondo me è un po' difettoso. Se quindi lui accetta, come mi è sembrato, questo ruolo di secondo difensore centrale, non vuol dire niente, vuol dire semplicemente che è quello che segue la riga.
1: Se così gioca sempre,
2: nel senso,
1: dire,
2: se lui è disposto a non essere lui il leader,
1: anche la panchina, te lo vorrei ricordare.
2: Esatto, quindi se lui accetta di essere effettivamente lui il quello che si fa guidare, non quello che guida, è una coppia che può lavorare tranquillamente insieme.
1: Faccio una piccolissima aggiuntina a questa considerazione interessante, dico che per me Ranieri lo dipingete molto più imbecille di quanto non sia.
2: Ma chi vuoi chi?
1: Voi a casa al 3487.
2: Ma perché voi tutti? Cioè,
1: perché
2: qualcuno, c'è
1: tanti,
2: qualcuno.
1: Troppi ne parlano come se fosse un cane che ha la rabbia, ma non è così. Luca Ranieri è un ragazzo molto intelligente, altrimenti non faceva le scarpe a tutti quelli che gli sono passati accanto, rubando sempre il posto a tutti e con tanti allenatori giocando sempre titolare, e anche ora sarà un titolare. A me dispiace moltissimo per gli amici a casa che non lo possono reggere, ma per fortuna conta la Fiorentina, non contate voi e i vostri sentimenti di simpatia e antipatia che hanno fatto cacciare con i forconi l'allenatore che ci ha fatto arrivare meglio negli ultimi 10 anni. Dai, su con i vostri pregiudizi.
2: Posso andare?
1: Sì.
2: Beh. No, è finito il tuo show, si va avanti. Okay. Buongiorno ragazzi, per rimanere sui paesi dell'est Europa, un saluto dalla Polonia, da Cinzia e Guido, e forza vela sempre comunque. Ciao ragazzi, grazie di ascoltarci, anche dalla Polonia. Sono molto contento di questi discorsi sulla difesa, soprattutto perché non si parla di Pongracic, questo è Giovanni, che tra l'altro ragazzi, il problema della Fiorentina è che dovrebbe andare a cercarne un altro, ma se arriva l'offerta per Pongracic la prendono in considerazione.
1: Credo anch'io, anche perché se arriva vuol dire che arriva su cifre interessanti,
2: ma per ora per me non arriva.
1: Ma secondo me per ora non hanno sondato nemmeno tanto i mercati in uscita, perché da quando
2: non gli va bene.
1: Ramadani faceva passare il messaggio che non se ne sarebbe
2: poi
1: andato.
2: Sai, Pongracic, Dragusin, Ranieri, Vieri sono due coppie che possono giocare entrambe alternate, incrociate.
1: È
2: una bella difesa, cioè una difesa che è costruita in modo
1: l'unica
2: congruo.
1: Coppia tra queste non riesco a immaginarmi è quella tutta mancina, Ranieri, Ranieri.
2: Vabbè,
1: però magari quella tutta destra
2: sì possono giocare, solo che Pongracic è sparito, quindi è rientrato tardino in generale, proprio fino all'ultima ora secondo me lui è stato
1: non
2: fuori.
1: È stato come Lautaro, no, che ha anticipato,
2: no lui l'ha fatto fino all'ultima ora,
1: ha fatto alla Maignan.
2: E tra l'altro
1: gli
2: hanno dato 2 giorni, no, dopo la partita del Benevento, di sabato e domenica libero, dove Mastantuono è andata il bagno di folla a Forte dei Marmi.
1: Pongracic
2: è andata a Malta
1: senza video,
2: capito? Dice dove vai 2 giorni, a Malta,
1: vabbè.
2: A Malta avrà trovato quelli del Viola Club a Malta,
1: che salutiamo
2: però non gli hanno fatto video
1: di conoscere.
2: Infantino non ha retweetato video di
1: Viola Club Malta neanche.
2: Se il dopo Ken sarà Pinamonti o Luca, Gianluca, tutto il bel lavoro che ha fatto fino ad oggi, parateci, andrebbe buttato via. Alessio da Pisa.
1: Io l'ho detto ieri con Tommaso Loretto, per me la quota italiana sul centravanti è già stata spesa. Con quota italiana intendo quota Serie A. Pellegrino. Non mi vedo Paratici comprare un altro medio dalla Serie A.
2: E vedremo.
1: Non me lo vedo proprio.
2: Noi però dobbiamo fermarci, sì, perché siamo già al giro di boa. 11.01, ci fermiamo un attimo, torniamo tra poco. Questo è Chi si compra da Firenze Viola con Dimitri Conti e Pietro Lazzarin dopo la pausa.
4: Radio Firenze Viola. Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
5: Osteolab, centro di riabilitazione poliambulatorio. Siamo un team di professionisti specializzati dal bambino all'anziano, passando dallo sportivo, nella ricerca che mira a individuare le cause dei vostri problemi a 360 gradi. Inoltre, con i nostri trattamenti di medicina estetica non invasiva e alle nostre tecnologie all'avanguardia, potrai ritrovare il sorriso e l'amore per te stesso. Ci trovate in via Ripa 1A a Borgo San Lorenzo. Per info e appuntamenti contattare il numero 055 06 40 108.
6: Casa spoglia, balcone triste, garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto. Se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca.
7: Affidaci la tua autovettura. Vieni all'Autofficina Paolo. Ci trovi a Firenze, in via del Ponte alle Riffe 74A. Specializzati in installazioni e assistenza GPL e metano. Siamo gas specialist esclusivi Landi Renzo a Firenze. Inoltre servizio assistenza meccanica, gomme, elettrauto e installazione gancio traino. Per informazioni telefona allo 055 57 28 07. Autofficina Paolo. Metti la tua auto in buone mani.
8: A Firenze ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione energetica.

0: e K Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste.
1: Radio Firenze Viola.
2: Incoming message.
0: Leggila, ascoltala, guardala.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: La Russia ha lanciato un attacco missilistico nell'oblast di Kharkiv, nell'Ucraina orientale, causando 10 morti e 8 feriti. Circa 620 droni sono stati invece lanciati verso la regione di Mosca la notte scorsa, 100 dei quali sono stati intercettati e distrutti. Un padiglione commerciale ha preso fuoco a Colomma. Anche l'ufficio anagrafe, un negozio e le finestre di un edificio residenziale sono stati danneggiati. 3 persone, tra cui un bambino di 10 anni, sono rimaste ferite.
3: Una nave in transito in uscita dallo stretto di Hormuz è stata colpita da un proiettile di natura non identificata che ha provocato danni alla sala macchine e una vittima tra l'equipaggio. I transiti navali attraverso Hormuz sono rimasti a una sola cifra ieri, giorno della scadenza del memorandum tra Stati Uniti e Iran siglato a giugno. Teheran si dice pronta a un'azione militare per forzare il blocco navale statunitense nello stretto qualora la via diplomatica per chiudere il conflitto dovesse fallire.
4: In Calabria proseguono le ricerche dell'ultraleggero scomparso durante il volo tra Capo d'Orlando in provincia di Messina e la costa ionica calabrese. A bordo 2 avvocati, il romano Carlo Arnulfo, 64 anni, che pilotava il velivolo, e Angela Buccico, 55enne, di origini lucane. Del mezzo e dei suoi occupanti, nonostante le ricerche a tappeto, non c'è ancora traccia. Le ultime celle telefoniche agganciate dai cellulari dei 2 occupanti risultano nella zona compresa tra Fiume Freddo e Fuscaldo, nell'alto Tirreno Cosentino, e proprio lì si concentrano le operazioni.
3: L'aeroporto di Catania Fontanarossa riprende le attività senza limitazioni. Sono ripristinate con effetto immediato le attività di volo in partenza e in arrivo, a far sapere la SAC, società di gestione dello scalo. L'Etna però non sembra fermarsi. Le osservazioni dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, sezione catanese, aggiornate alla serata di ieri, registravano l'apertura di una bocca effusiva in valle del Bove, una quota compresa tra 2200 e 2350 metri.
4: C'è una prima svolta nell'indagine sul furto delle 4 opere di Antonello da Messina messe a segno la sera di Ferragosto al Museo Regionale a Cascina. Gli investigatori hanno ritrovato e sequestrato il furgone che la banda avrebbe utilizzato per allontanarsi dopo il colpo. Il mezzo, con ogni probabilità rubato, è stato individuato in una zona isolata e priva di telecamere. Su un presunto basista che avrebbe agevolato l'azione e aperta la caccia.
3: Correnti fresche e potenti che con apice giovedì potranno portare un calo delle temperature, ma anche un'ondata di maltempo con forti temporali e grandinate. Stop temporaneo dunque al caldo. La protezione civile ha valutato per oggi un'allerta meteo gialla per temporali su 7 regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sicilia.
4: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Radio Firenze Viola ha liberato la belva e il suo è un richiamo preciso.
1: È inaccettabile.
0: Per vostra fortuna avete un domatore.
2: Ascolta belva, facciamo che a moderare vengo io, perché se coi tuoi richiami piovo un querele, ti rompo come i Bluetooth.
0: Ogni lunedì, dalle 19 alle 20, con Dimitri Conti e Tommaso Loreto.
3: S'apre il dibattito.
4: Uno.
5: Contro tutti!
6: Quello che accanto a lei è matto.
1: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
7: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
1: Andiamo, via, chi l'è? Lo zio di Horin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
7: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
6: Salve a tutti, sono qui. In Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
7: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.
1: Aspetta, aspetta.
8: Chi si compra? Flash.
1: No, via, ora con i DAB e con i Bluetooth sento sempre Radio Firenze Viola.
9: Bravo, bravo.
1: Andiamo, Nick, diccelo. Chi si compra?
9: Bisogna chiedere a un esperto di mercato. Ah, già sono io, scusami. Quindi si compra tanto, se si compra, vogliate.
1: E tu sei tutti i giorni in diretta sulle tracce di Paratici. Chi si compra?
10: Il mercato passa prima da Radio Firenze Viola. Finestre in ogni trasmissione, oltre a 2 ore di approfondimento sul calciomercato dei Viola, tutti i giorni, dalle 16 alle 17, con Niccolò Ceccarini e Niccolò Santi, e dalle 19 con Alessandro Di Nardo, per non perdersi nessuna trattativa della Fiorentina. Chi si compra? Te lo dice Radio Firenze Viola.
9: Perché le notizie passano prima da Radio Firenze Viola, forse.
1: Ci dice chi si compra!
11: Fiorentina.

0: Dal Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala. È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola. Torniamo in diretta e questo è Chi si compra su Radio Firenze Viola con Dimitri Conti, Pietro Lazzarini, con tutti voi, con Marco Tonelli a curare la parte tecnica, che tra poco metterà in contatto anche il prossimo ospite di oggi, ma soprattutto una quantità di messaggi a cui non ripariamo, e questo è il bello delle dirette, soprattutto quelle estive, ma in generale delle nostre dirette sono sempre dense di interazione con i nostri ascoltatori. Allora, Fede da Napoli: bisogna vendere Pongracic, Dodò, Fortini e Fabian, ricavare un bel gruzzolo per prendere una punta, due esterni di cui uno forte e una scommessa più un regista difensivo.
2: Con i soldi di questi quattro non si compra forse uno dei giocatori che hai detto. Perché sarebbe bello avere quanto si incassa da Fabian, così lo chiedo, quanto si incassa da Brescianini, quanto si incassa da Fortini e quanto si incassa da Dodò. Per me su quattro si arriverà nell'immediato non più di 20 milioni. Considerando che Fabiano e Brescianini a titolo definitivo per me non te li compra nessuno.
1: No, e Brescianini vale il discorso per Fortini, seppur molto diversi i due, perché uno ha un contratto lungo e uno ha un contratto in scadenza, uno è giovane e l'altro meno giovane, però sono due giocatori che per acquistare valore da un punto di vista dell'uscita deve essere inseriti in uno scambio. Se invece vengono trattenuti, vengono ceduti in un altro modo, Fortini perde valore e quindi va a un'altra cifra, e Brescianini non lo vendi perché non è vendibile.
2: No, difficile.
1: Allora, però noi prima di andare avanti, poi vi prometto che faremo una mezz'ora abbondante di tête à tête con tutti voi per tutti i messaggi che state mandando. Prima però io ritrovo molto volentieri, abbraccio a distanza, un amico come Lorenzo Stovini. Ciao Lorenzo.
3: Ciao, buongiorno a tutti.
2: Buongiorno.
1: Allora, caro Lorenzo, dal tuo osservatorio di tifoso fuori città, fuori dal contesto, fuori da quella che è la quotidianità fiorentina, le battute di questi giorni, i passaggi di questi giorni, come li vedi? Partendo da questo Ken che, come dicevamo, purtroppo da settimane dopo Ferragosto poteva essere anche tra i cedibili, ed effettivamente la sensazione è che, insomma, c'è da tenere le antenne dritte in questa settimana.
3: Ma sicuramente sapevamo che Ken poteva esserci magari qualche offerta importante, vedremo adesso come saranno gli sviluppi. Personalmente lo terrei, come credo un po' tutti, però di fronte a un'offerta importante vedremo anche la volontà del giocatore. Insomma, è stato preso già Pellegrino, quindi ci sarà da ragionare un po', ma credo che su questo Paratici per adesso stia facendo un lavoro a dir poco eccezionale, e anche questa situazione credo nel bene o nel male la risolverà in maniera molto ma molto positiva.
2: Lorenzo, io ti chiedo, nella tua testa, te che valori attribuisci a Ken? Cioè, mettiamo che tu sia costretto, tra virgolette, un po' dalle circostanze a venderlo, magari il giocatore non ha più, esprime una certa insofferenza, eccetera, eccetera, cosa che al momento non risulta, però faccio uno scenario ipotetico. Tu che valore attribuiresti a Ken per dire ok, lo vendo, ma questa cifra è giusto venderlo?
3: Ma la cifra che si era parlata adesso in questi giorni, che si parlava di 30-40 milioni, insomma, è una cifra importante, viene da, come tutta la squadra purtroppo, viene da un'annata assolutamente non positiva. A una cifra del genere c'è da fare molti ragionamenti con il giocatore, perché un anno poi senza le coppe sicuramente può influire, però lui deve capire che, insomma, si è rilanciato a Firenze, è entrato un po' nel calderone della negatività l'anno scorso, come tutti, ripeto, perché l'anno scorso veramente salvare qualcuno è pressoché impossibile, e dovrebbe fare un ragionamento importante. Certo, ti vuole magari il Como, è una realtà importante, sta dimostrando di essere una realtà importante alla Champions, e se investi anche una cifra del genere per un giocatore, quindi ci punterà molto. Lì bisognerà vedere molto, molto la volontà del giocatore. La Fiorentina sicuramente saprà come muoversi, Paratici sa come muoversi, ma io credo in questi casi con un'offerta del genere la volontà del giocatore diventa quasi, quasi più, più importante di quello della società.
2: Quindi diciamo, al momento noi stiamo raccontando, no Pietro, di un'offerta da 5 milioni di prestito oneroso più 25 di obbligo più possibilmente quale infilata dentro, non siamo lontani direi da quello che è il valore che tu, Lorenzo, appunto attribuisci a Ken. Più o meno siamo su quella zona lì, probabilmente con un piccolo rilancio, diciamo il Como soddisferebbe anche la tua idea di un valore da dare alla cessione di Ken.
3: Ma sicuramente se partiamo dal presupposto, se il Como lo vuole lo prende. Arrivo a dire che non è un problema chiaramente economico. Però Como ci ha fatto vedere insomma che nonostante possa ha una disponibilità finanziaria economica importantissima, non è che lo prende, lo puoi prendere per il collo, insomma.
2: No, sarebbe l'acquisto più costoso della storia del club, a queste cifre. È vero che è un club giovane, per carità, però insomma i soldi non mancano.
3: Però insomma, però ho visto che non si fanno prendere per il collo, hanno anche loro una gestione direi ottimale, hanno dirigenti competenti, quindi sanno gestire il tutto. Dovessero fare un investimento così, penso che diventerebbe chiaramente un giocatore di proprio di punta, insomma ci punterebbero parecchio. E sarebbe per loro l'acquisto diciamo top di questa stagione, quindi c'è da stare, ripeto, c'è da vedere la volontà del giocatore. La Fiorentina comunque vada diciamo che farebbe un'ottima operazione a livello economico. Perdi secondo me un ottimo giocatore che diciamo va recuperato dopo l'annata storta dell'anno scorso, però in questi casi adesso come adesso hai preso un altro attaccante, io non lo cederei perché farebbe troppo comodo e sarebbe un ulteriore segnale di quello che vuol fare la Fiorentina quest'anno, che già adesso con il mercato che sta facendo, con le situazioni che si sono venute a creare, credo che stiamo mandando ottimi segnali. Vedremo quello che succede, tanto bisogna aspettare fine mese, ma credo che se il Como vuole affondare il colpo non penso aspetterà l'ultimo giorno per eventuali sconti, ecco.
1: Lorenzo, ti porto diciamo a parlare di qualcosa che ti è forse più familiare dell'attacco, ovvero la difesa della Fiorentina con i centrali che adesso sono di fatto Pongracic e Ranieri dell'anno scorso, Dragusin e Vieri acquistati quest'estate. Prima dicevamo che tra piede destro e piede sinistro gli incroci possono essere molteplici, però tu che magari hai seguito qualche partita, hai potuto vedere come noi di fatto questo inizio di percorso dei nuovi giocatori arrivati, secondo te qual è la coppiata più in questo momento diciamo migliore anche in vista della Roma? Perché comunque si diceva che quello che abbiamo visto tra Dragusin e Ranieri è un qualcosa che al momento ci dà delle abbastanza garanzie di feeling, ecco, anche tra i due.
3: Ma non sono riuscito a seguire tutte le partite insomma del precampionato. La difesa è un reparto molto importante che l'anno scorso purtroppo è andata come sempre molto molto molto negativa la cosa. Non saprei, adesso io credo che Grosso stia affinando diciamo ora già col Benevento e con le partite, credo si sia fatto già un'idea di chi possano essere i titolari. Sono tutti buoni giocatori se messi nelle condizioni giuste per poter far bene. Dragusin lo sappiamo, anche lui ha cominciato bene, ci abbiamo Ranieri, Pongo, ci può cedere. Bisognerà vedere adesso anche come sono un po' gli intendimenti dell'allenatore, come li ha visti meglio lui. E poi dopo per trovare magari l'accoppiata che può essere, tra virgolette, quella titolare. Non c'è tanto tempo, ma io credo che Grosso se la sia già fatta un'idea in vista dell'inizio del campionato.
2: Ecco, a proposito di idee, Lorenzo, ti chiedo, secondo te tu cosa ti aspetti che succeda in queste ultime due settimane di calciomercato su Dodò? Perché Dodò l'abbiamo chiacchierato da, non dico neanche mesi, ormai è praticamente più di un anno che è protagonista di tante voci in uscita, un rinnovo che non si è mai fatto, però nessuno è arrivato davvero a Dama. Facciamo un po' di riferimenti: il Napoli ha preso Favasuli, si era parlato l'Inter ha preso Spence, si era parlato la Roma ha preso Molina. Ora il dubbio che Dodò oggi non abbia più tantissimi ammiratori è abbastanza concreto e presente. La mia domanda è se sia pensabile di tenerlo in una rosa che conta già altri interpreti, abbiamo detto João Mario, Fortini, Alex Jimenez, Valdepeñas, ci sarebbe anche Parisi che è infortunato ma entro la fine dell'anno solare dovrebbe rientrare. È pensabile di tenerlo eventualmente, Dodò?
3: Ma Dodò, diciamo che quando ha fatto il Dodò, insomma, era un giocatore di prima fascia, di categoria veramente superiore, insomma, mi ricordo era sempre stato apprezzato e tutto. Poi quando ha trovato il periodo negativo, che diciamo che non è che poi si è ripreso, è andato un po', diciamo, chiamiamolo dimenticatoio. Uh-huh. E poi quest'anno con i nuovi acquisti, con la nuova situazione che si è venuta a creare, ha perso un po' di importanza. Poi, come hai detto te, le grandi squadre si sono già, diciamo, coperte, e arrivi a un punto che magari puoi anche rimanere, perché anche perché la Fiorentina non credo che chieda una cifra irrisoria, una cifra bassa, e quindi può darsi che lo dovrai magari eventualmente un po' svendere. Però io un Dodò nei suoi cenci, con la testa giusta, insomma, ci ricordiamo che era amato e idolatrato da tutti. Sì. Poi dopo è passato dalle stelle alle stalle in un attimo, yes, come purtroppo succede nel calcio. Però sarebbe, nel caso dovesse rimanere, sarebbe un giocatore assolutamente da recuperare, da
2: lanciare, nonostante dici tanti altri giocatori, abbiamo fatto i nomi, insomma, sono stati presi, e forse, ecco, su tante cose è stato un bene veder muoversi d'anticipo. Però oggi ci sono dei reparti che sono belli pieni, i terzini, gli interni di centrocampo, e quindi forse qualche valutazione andrà un po' corretta in questo senso.
3: Sicuramente saranno da fare tante valutazioni, però prendo l'esempio magari banale di Gudmundsson. Sì. Ora sembra che sia al centro della squadra, al centro del progetto, fino a ieri l'altro. Sì. Cioè, non lo potevano vedere nessuno, non ci scordiamo, perché noi siamo fatti anche un po' così.
2: Sì, assolutamente.
3: Questo va dato un merito a Paratici, diciamo, che ha sistemato una situazione societaria che prima non c'era. Uh-huh. Perché Gudmundsson veramente, quello che avevamo visto prima al Genoa e tutto, poi qui veramente è successo chissà che cosa, e adesso è tornato il Gudmundsson, si spera sia tornato il Gudmundsson quello che abbiamo sempre visto. Questa cosa doveva succedere molto prima, è successa adesso, però come dimostra questa situazione si può recuperare chiunque, se messo nelle condizioni giuste e se c'è un'armonia sia in squadra che in società ottimale.
1: Lorenzo Stovini, l'ultima per quanto mi riguarda, te la faccio su Fagioli, perché vive una condizione anche lui un po' particolare, con Ulai che è arrivato e che comunque potrebbe spingere per essere il titolare di questa formazione, con Grosso che ha difficoltà a schierarlo insieme allo stesso Fagioli. Tu alla fine lo terresti anche a rischio di chiedergli di giocarsi il posto, magari con un po' di muso all'inizio, ma poi chissà nel corso della stagione, oppure se davvero sta vivendo con difficoltà questo possibile declassamento, lo troveresti una soluzione diversa e quindi una cessione?
3: No, è un giocatore molto importante. Chiaramente adesso le gerarchie sono un po' cambiate, ma deve capire anche lui quello che è stato, quello che ha passato, che la Fiorentina lo ha rilanciato. Bisognerà capire anche quello. È normale che adesso c'è Ulai che lo può mettere, diciamo, in seria difficoltà sportiva, chiaramente. Bisognerà vedere anche lì, di fronte a un'offerta importante, potrebbe esserci anche la cessione, come ho detto prima, per chi. Sono giocatori importanti che possono far comodo, però chiaramente se poi uno deve stare con il muso, e quest'anno spero che di musi non ce ne siano, perché c'è già stato già troppi problemi negli anni passati, quindi se uno rimane, se la giocherà tranquillamente. Poi potranno essere anche magari qualche volta schierati insieme, ma io penso che siano tutti giocatori che, se in una realtà come Firenze che sta cercando di cambiare completamente faccia e versione, te la puoi giocare tranquillamente e col sorriso. Ecco, io penserei questo, anche perché sei sempre una squadra che sta diventando molto importante. Poi sarà il campo a parlare, come sempre.
2: Eh sì, assolutamente. L'ultimo esame sarà quello del campo. Non so se ho tempo per un ultimissimo.
1: Se Lorenzo ha un minuto, volentieri.
3: Sì,
1: Lorenzo,
3: sì, certo, certo.
2: Gli chiedo di un suo omonimo, perché prima l'ho detto, ieri sera mi sono distratto guardando il Deportivo e ho visto un assist spettacolare di Amatucci. Ecco, io su questo forse un po' di critiche le muovo verso l'attuale dirigenza, perché è stata fatta un'operazione di, non voglio definirla svendita, ma purtroppo lo faccio, di svendita di tanti dei nostri ragazzi, pensando probabilmente di monetizzare con loro e non con alcuni dei big che ti stanno, semplifico molto, alla Fiorentina, rimanendo sul groppone. Ora, io ho l'impressione, non so se te l'hai seguito Lorenzo in generale negli ultimi anni, che questo Amatucci sarà un grosso rimpianto per la Fiorentina.
3: No, quando si parla di giovani diciamo sono sempre le stesse cose più o meno, magari perché non gli diamo la possibilità di giocare, sì. ed è vero questo, perché non solo in Italia, ma insomma in Italia in particolar modo c'è sempre questa paura, che ormai se ne parla da tanto, che non si lanciano. È un'altra situazione del genere, è andato anche lui, è andato all'estero come tanti altri giocatori che sono andati all'estero in altre squadre,
2: sì.
3: Sono giocatori importanti che magari non vengono considerati, perché c'è sempre questa paura di poterlo schierare, o si va sempre a cercare magari alle volte il nome o alle volte il giocatore più importante. Sono giocatori che magari è normale che hanno bisogno di esperienza, ma se non gliela facciamo fare non ce l'avranno mai. Si va a cercare magari il giocatore già pronto, sì, quello sì. Può servire. Ora la Fiorentina quest'anno doveva rifare tutto, doveva dare un segnale importante. Posso arrivare a capire determinate scelte per questo motivo, poi però magari le operazioni potevano essere fatte in modo di, in qualche maniera, magari un domani, di poter riavere il giocatore quando magari è più pronto e di provare a buttarlo dentro.
2: Nel suo caso non sarà così, e non so se sei d'accordo, per un flash veramente in chiusura, forse nel suo caso è un centrocampista, incide anche questo fatto, pur avendo preso Ulai, la Fiorentina, quindi non un gigante, che chi ha un po' una struttura di fisico più gracilina purtroppo viene preso e messo in seconda fila. Io non so se anche te hai questa sensazione.
3: È già da un po' di tempo che c'è sempre questa situazione, o è troppo basso, è troppo gracile, ma queste sono tutte cose che ormai le dicano perché devono dirle e basta, ma non è assolutamente vero, insomma.
2: Ecco.
3: All'estero, per fare l'esempio che facciamo sempre, hanno altre mentalità. Se sei bravo almeno si provano a buttare dentro, esatto. Poi magari l'esperienza te la fai col tempo, però intanto vai dentro e poi vediamo quello che succede, però no, non ti perdano così, diciamo, senza, con il niente.
1: Lorenzo Stovini, grazie mille come sempre, ti abbraccio, a presto su Radio Firenze Viola.
3: Un saluto a tutti voi, ciao, buongiorno,
2: ciao, buona giornata.
1: Allora, come promesso, una buona mezz'ora di tête-à-tête, che poi non è tête-à-tête perché siamo in tanti, ma va bene.
2: È un mucchione.
1: Una testona come quella di Dimitri Conti con le vostre teste, quindi vedremo che cosa viene fuori.
2: Vai.
1: Anche la mia nel mezzo a cercare di schivare le testate.
2: Chiorbe
1: contro
2: manca. Chiorbe.
1: Esatto, ma noi siamo pronti e iniziamo. Allora,
2: vai.
1: Fuori Ken, dentro Icardi, come sarebbe per voi dirottando gli introiti sul completamento della rosa? Abbiamo già detto
2: mi
1: positivamente.
2: Piace.
1: Ken, almeno 45-50 milioni rivale, il Como che vanta una proprietà ricca o caccia i soldi giusti o prende un altro, non vedo perché dare disco verde ad un avversario diretto. Questo è Max, il tatuatore.
2: Quindi 45-50 secondo me qualcosina meno basta, giustamente basta,
1: ma io credo che oltre giustamente basta per la tua versione,
2: sì,
1: del
2: sì,
1: calcio,
2: per la mia
1: io credo
2: visione,
1: che
2: certo.
1: Basti più che altro,
2: ma
1: perché
2: per
1: c'è una volontà, sì, c'è una volontà comune, ragazzi, parliamoci chiaro, c'è una volontà comune. Allora, Fiorentina, se trova da darlo via a una cifra che è giusta, quindi 40 è un po' quello che si vocifera sia giusta per la Fiorentina, lo cede. Se Ken non spinge per andare via, ma vorrebbe andare via, il Como ha necessità di prendere un attaccante, meglio se italiano,
2: possibilmente vivaio,
1: e quindi
2: sì.
1: Collima l'interesse di tutti, bisogna che collimino le cifre, vedremo se alla fine ce la faranno.
2: E non dimentichiamoci che lato Fiorentina ci sarebbe da gestire uno stipendio totalmente fuori scala rispetto a qui qualsiasi suo compagno di squadra.
1: È stata una scelta della Fiorentina.
2: Qualsiasi.
1: Certo, però
2: della Fiorentina precedente.
1: Certo, della Fiorentina precedente.
2: Quindi anche per questo non me lo immagino proprio uno scenario diverso dall'addio al Traps Star.
1: Non è precedente, è attuale. Luca Dall'Onda, buongiorno.
2: Ciao.
4: Buongiorno ragazzi. Allora mi schiero con Dimitri.
2: Vai.
4: Tose.
2: Oh via.
4: Soprattutto su Amatucci. Oh. Perché io penso che le caratteristiche di Amatucci si rischia da vera vista.
1: Sei nella caverna di Londa?
2: Prende male il telefono, aspetta, prende male il telefono.
1: No,
2: si
1: è che prende,
2: a,
1: che andava,
2: a,
1: via, andava via la comunicazione. Ti sentiamo un po' a sprazzi.
4: Sto salendo verso Pelago.
2: Ma lì c'è poca linea, Luca. In dove tu vai a Pelagatti e c'è poca linea, Luca. E tutti in Pelago.
1: Vediamo se ora si sente meglio.
4: Ora sì, ti sentiamo. Allora mi fermo.
2: Fermati un attimo, dai.
4: Nella rotazione, anche l'anno scorso, se cercavo tutto l'anno caratteristiche, io rivedevo proprio in Amatucci, nel senso le geometrie Amatucci ce l'ha in nave.
2: Sì.
4: Quindi secondo me lì è stato fatto un errore o una scelta ben precisa. Paratici magari non lo vede, non credo sia stata una scelta di Grosso, perché Grosso non l'ha potuto nemmeno.
2: Credo non l'abbia nemmeno visto.
4: Ecco, bravo. Quindi già precedentemente qualcuno non l'ha visto, non l'ha visto italiano, no, cioè non l'hanno mai visto.
2: Sì,
4: quindi,
2: sì.
4: Dimmi, sì, noi si è visto e magari un giorno si dirà.
1: Quando allenerete la una squadra in Serie A, vi potrete permettere di chiedere al vostro direttore sportivo di acquistare Amatucci.
4: Io penso che sia tutto tacito, sia tra i giocatori e la società, cioè nessuno esce palesemente allo scoperto dicendo noi non lo vendiamo, lui non ha mai detto io voglio star qui, quindi di conseguenza penso che sia, come dice Dimitri, un giocatore che forse è un, non mi dà nemmeno le certezze a tenerlo, perché io sinceramente vedrei a sedere tutto l'anno Pellegrino, perché gioca Henne in qualunque modo e a qualunque costo, sarei già scontento. Quindi secondo me con una punta di rincalzo che può fare il suo di un nome che lui va in bestia di sicuro, perché io nomino Finamonti che tu vai in
2: mano. Io buon bestia?
4: Però Finamonti metto lì e un estate tipo Sciulè, che te mi prendi sulle, metti Mastrantonio sulle, Gudmus sugli esterni se non lo vendi, e davanti tu c'ha Pellegrino, io un tremo.
2: Ah, Pinamonti non mi fa impazzire.
1: Ti rispondiamo,
2: perché vai,
1: Luca,
2: rimani
1: ciao.
2: In linea.
1: Ciao,
2: Pinamonti ragazzi, non mi fa impazzire perché guadagna tanto, più che altro forse con altri
1: però ti dico Pinamonti, Luca, prendo Pinamonti.
2: Anch'io.
1: Per utilità, Dio. Poi secondo me non lo prendo.
2: Comunque Grosso Pinamonti lo conosce anche.
1: Sì, però per me non lo prendo.
2: Anche secondo me.
1: Poi ti dico una. Vai, scusa.
2: No.
1: Sulè.
2: Volevo dire di Sulè.
1: Cioè, è il posto di Mastantuono?
2: Sulè è un po' una copia di Mastantuono. Ci vuole un esterno destro, di piede destro, ragazzi.
1: No, ci vuole un esterno sinistro di piede destro.
2: Sì, destro intendo di piede, che da mettere a sinistra. E ti dirò di più. Ci vuole uno veloce. Il tecnico ce l'abbiamo già, no, Mastantuono.
1: Anche Goodson.
2: Ci vuole una scheggia. Io sulla sinistra spero che Paratici cerchi quello che è un nome che non poteva, al quale non poteva pensare la Fiorentina, ma il Somerville di turno. Giocatori veloci, con e senza palla.
1: Matistel del Tottenham ti piace?
2: Accidenti, però è più attaccante Matistel.
1: Il problema lo voglio dire a Davide, che ce lo scrive spesso, che io mi sono informato e mi hanno detto che De Zerbi è impazzito
2: di soldi per, tra l'altro,
1: no,
2: Matistel.
1: Ma poi gli garba.
2: Ci credo,
1: quindi
2: perché è molto forte.
1: Quindi il problema è se per andare a prendere giocatori di squadre come il Tottenham,
2: in
1: Liverpool, solo il
2: esuberi.
1: Newcastle, il Chelsea,
2: solo
1: devi prima fare una telefonata all'allenatore e dirgli: ascolta Maresca,
2: sì,
1: quali
2: sì,
1: sono
2: certo.
1: i giocatori che te non vuoi
2: Dopo
1: usare
2: non li vedi.
1: E ce n'hanno tanti
2: e ne hanno.
1: E allora ti inserisci. Se invece vai da De Zerbi, pronto De Zerbi, ma ti stai tu capito? Perché comunque magari, come mi hanno raccontato, per lui è
2: un altro nome che molti accostano. Igor Thiago del Brentford. Ragazzi, Igor Thiago non ci viene alla Fiorentina, costa troppo, guadagna troppo. Ma perché deve andare via dalla Premier League un giocatore che è protagonista della Premier League? Ci vogliono motivazioni forti.
1: Matteo da Signa dice: è un mese, dice Ndoye.
2: Ndoye Dan, bel giocatore Dan Ndoye, tanta roba.
1: Più che altro perché ce lo può giocare a destra, può giocare a sinistra.
2: Lui è una scheggia. Lui è una scheggia, quindi chi era? Scusami, ricordami.
1: Matteo D'Assigna.
2: Matteo D'Assigna ha colto.
1: Però effettivamente poi non ne parla nessuno.
2: È meglio, meglio. Vuol dire che bolle qualcosa.
1: Bolle. Speriamo, perché bolle. Secondo me può essere un giocatore interessante. Giocatore, non un fenomeno, no, perché però, mi sembra che la cifra per cui è andato in Inghilterra.
2: È il solito capolavoro di Bologna, vendere. Beh, ragazzi, dal Bologna noi dovremmo imparare a vendere. Forse a comprare sia meglio noi, ma a vendere non c'è storia.
1: Allora, poi secondo Umbe evidentemente è uscito qualcosa. L'Hull City è su Fortini. Io da
2: no,
1: diretta
2: è vecchia, sì.
1: No, io sapevo l'Ipswich Town.
2: Ah, Ipswich, insomma, in Inghilterra lo guardano perché comunque hanno capito che la Fiorentina alcuni di questi ragazzi finisce che li regala o comunque non fa tante mura. Vedi Caiode.
1: Dalle mura?
2: Dalle mura, dove è finito il buon Dalle mura?
1: Non era in rosa l'altro giorno, credo, proprio nel
2: Benevento. Aiuto, si può darsi, può
1: Dalle mura e Pirozzi.
2: Sì,
1: Edoardo.
2: Hai ragione.
1: Allora, esterno sinistro, Cacciamani del Torino, magari inserire Fortini nell'affare, te lo danno a te. Valdepenas,
2: molti ammiratori.
1: Estimatori. Cioè, Valdepenas è una scheggia, come punta fanculino giù.
2: Valdepeñas però è un terzino, ragazzi. Esatto. Cominciamo a alzare terzini perché finisce
1: non
2: male.
1: Non mischiamo capo.
2: Io già
1: capo.
2: Sento Jimenez. Che problema c'è se rimane Dodò? Si mette in attacco. Sì, ah, Jimenez stavo preso per fare l'attaccante. Quindi.
1: Esatto, bravo, bravo. Cioè. Questo sono d'accordo. Cioè. Ciao, credo che se va via Ken il nostro caro Palatici non prenderà né Pinamonti né Lucca. Anch'io. Non valgono la pena. Prenderà qualcuno e non sappiamo, ma sicuramente un ala forte alla Sancho. Questo è Tiziano che ci dice questo.
2: Sancho purtroppo è stato proposto, quindi la conferma è arrivata anche in tal senso e l'anticipazione data a suo tempo da tutto mercato web era roba vera, perché poi lo dice Fabrizio Romano diventa roba vera, giustamente lo diciamo noi schiaffi, bugiardi o beccaroni, e invece
1: dopo
2: le
1: vende voi Ken,
2: esatto. Fagioli,
1: è così, è così.
2: Tutto noi si è offare, vabbè dai.
1: Allora, ciao ragazzi di Radio Firenze Viola. Tutti ciao. Parlano di Leao alla Fiorentina, ma è vero o sono solo parole? Allora guarda, su Leao bisogna essere molto chiari.
2: Vai.
1: Perché c'è il calciomercato, è divertentissimo, una sequela di minchiate romanzate, sì, eccetera, sì, che sì, però sì, hanno quasi sempre un fondo di minima verità.
2: Un fondo di verità.
1: E dove sta la verità, secondo me, sulla questione di Leao? Almeno su quello che sono riuscito a informarmi sulla questione di Leao. Paratici, che è un direttore che probabilmente tutti i giorni parla con Tizio, Caio, Sempronio, cioè, e quindi anche con gli agenti di Leao potenzialmente, perché io poi non so quali sono gli agenti di Leao, ma saranno della Base, Caso Hocker, uno
2: ricordo.
1: Dei più importanti, o Gestifuth addirittura.
2: No, Gestifuth no, non
1: insomma,
2: è con me.
1: Una dei top, no. Comunque sarà sicuramente una delle top agenzie, sì, del mondo, quindi lui ci parla perché è un dirigente top. In questa situazione lui cerca un esterno destro, cioè di piede destro, e gioca a sinistra. Leao deve andare via dal Milan, perché deve andare via dal Milan, perché non lo vogliono più al Milan. E lui magari nella telefonata ha detto: ma quali sono le possibilità di strutturare un affare con voi o col Milan per Leao? E quello che so io è semplicemente che Leao gli ha detto: guarda, prima di venire alla Fiorentina devo ascoltare 150 squadre, cioè tutte quelle che fanno l'Europa, perché a me interessa quello, perché poi sarebbe un'operazione alla Ronaldo alla Juve, cioè Leao alla Fiorentina varrebbe l'operazione che ha portato Cristiano Ronaldo alla Juventus,
2: che non portò benissimo, però né alla Juventus né a Paratici.
1: Non ha portato bene alla Juventus, non ha portato bene a Ronaldo, non ha portato bene a Paratici, perché sì, economicamente sì, fu un buon
2: un caro vecchio bagno di sangue.
1: Quindi questo per dirvi che su Leao non stiamo dicendo che è una butad, non stiamo dicendo che invece è una trattativa, c'è dell'altro, si sono sentiti probabilmente, hanno capito che la fattibilità dell'operazione è quasi impossibile. Poi ragazzi, le vie del mercato sono infinite, il primo settembre quelli devono venderlo per forza, le auto devono andare via per forza, non c'è altra situazione aperta se non quella di una bocca con la Fiorentina, ciò si prende in prestito con un diritto di riscatto, vi si leva una parte dell'ingaggio, insomma, e si abbracciano. Però è una cosa, per me, ad oggi con l'1% della fattibilità.
2: Ti do un aggiornamento live, ho chiesto per Fortini Hull City. È una situazione concreta, il giocatore sta valutando l'offerta degli inglesi.
1: Bello.
2: Quindi attenzione please.
1: Ma dove è uscita però? Bisogna
2: la data è Gianluca Di Marzio su
1: Gianluca
2: da, non so se credo dal suo account, ho chiesto una conferma
1: pesante
2: e mi è arrivata.
1: Invece di mettere giù il telefono, gira la conferma, gira pesante la a chi la deve girare. Non mi viene da ridere, però ributti giù il telefono.
2: Ora la giro. Alla redazione.
1: Buongiorno, una domanda: ma quanti dei nostri giovani sono esplosi? Meglio darli via e sperare che esplodano da altre parti con percentuale sulla rivendita o ricompra, anche per se lì per lì prendi poco? Tutti questi fenomeni non li ho visti in questi anni, questo è male da Grosseto. Ma vai, voglio soprassedere, andare avanti. Dobbiamo imparare a vendere dal Bologna oltre 20 milioni per Piccoli dopo quest'annata, non è un capolavoro? Ci dice Stefano da Modena.
2: Scusami, stavo mandando il messaggio, vedi, te l'ho detto e non riesco a fare.
1: No, lui dice dobbiamo
2: insieme.
1: Perché no, mi riferivo a te semplicemente perché l'hai detto te di Bologna, no? Che vendono
2: sì,
1: molto bene.
2: Imparare a vendere,
1: lui dice
2: sì.
1: Però oltre 20 milioni, che non sono oltre, sono quelli praticamente col 10% sono quello di vendita per Piccoli meno. Dopo questa 18 più 2.
2: Più
1: il 10%. Quindi sono un 20%. Se si vanno avanti bonus, non lo sappiamo oggi. Dopo questa annata non è un capolavoro?
2: Secondo me no. Capolavoro? Per me capolavori sono tutt'altri.
1: Altri, bene.
2: Lei hai venduto il giocatore a meno del valore al quale tu l'hai comprato, eh? Quindi che capolavoro è?
1: Sì, non vai in minusvalenza, però.
2: E poi chi l'ha detto che Piccoli è inadatto al gioco del calcio? Il Bologna prende Piccoli per un motivo molto chiaro. Sartori lo conosce perfettamente dai tempi del vivaio all'Atalanta. Quindi, prima di dare i dibischere a Sartori come fate tutti gli anni, e poi finisce sempre che il Bologna ci arriva davanti, non si sa come mai che qui Bischero ci arriva davanti tutte le volte, e l'anno in cui ci arriva davanti ci alza comunque una Coppa Italia in faccia, e noi a spiegargli il calcio, ma voi siete da studiare, eh?
1: Sembra poco, Pellegrino e si prende Pinamonti, spero abbiano un colpo di genio.

0: si risparmia 10 milioni di suo stipendio, quindi diventano 50 praticamente. Con 50 milioni ti presenti e ti prendi Icardi e Sancho. Quanto gli dai? 5-6 milioni a testa. Ai lordo sono una 23-24 milioni di, appunto, di lordo di stipendio. Ne hai presi 50 da Ken, fa la sottrazione e ti rimane 25 milioni e li butti in cassa e poi si starà a vedere. Però ti sei preso Sancho, c'hai Icardi davanti / Pellegrino e Mastantuono. Ne mi ha male, no?
1: Io l'ho detto,
0: non sogno.
2: Buongiorno Pietro Dimitri, sì. Io che vendano o non vendano Ken, quello lo deciderà la società. Bravo. È una decisione loro, se ne prenderanno la responsabilità. Quello che a me interessa, e spero che voi me lo smentiate ragazzi, è che abbiano non tanto sondato Luca, ma pensato a Luca per sostituire Ken. Ora, io mi sbilancio da una mia opinione personale. Luca non è un giocatore da Fiorentina, ha limiti tecnici non importanti, importantissimi, e non può essere l'attaccante che deve sostituire Ken. Anche nell'ottica magari di un attaccante giovane, di prospettiva, ma che abbia delle qualità. Luca ha evidenti problemi tecnici.
3: Ma Luca soprattutto secondo me non ha confermato ciò che aveva fatto intravedere ai tempi del Pisa, e sono passati diversi anni ora, quindi sono d'accordo. Io credo che pensare a Luca,
1: Udine non è andato male.
3: Lui è di Lucci, giusto?
1: Lui è di Beppe Riso, se non mi ricordo male.
3: Sei sicuro? Sembrava di Lucci. Però vabbè, comunque sono procuratori che muovono le loro trame tutti i giorni, e quindi che vengano proposte alla Fiorentina è normalissimo. Che la Fiorentina ascolta è tutto un altro paio di maniche. Io non sono convinto che sia la Fiorentina ad aver chiesto informazioni su Luca, quanto non sia Luca ad offrirsi un po' a tutti, perché sa che da quelle parti non c'è trips futuro, for cats.
1: Non c'è futuro.
3: Si può dire. Altri due messaggi, bisogna andare.
1: Vai.
4: Buongiorno, io vorrei uscire un attimino dal discorso che tanto probabilmente si arriva a una cifra sui 40, ma anche qualcosa di più, anche per esigenze bilancio che ha venduto. Io volevo farvi una domanda, ma sul discorso che ho letto di un possibile ritorno di Torreira, qualcuno di voi sa qualcosa? Grazie Ale Viola.
5: Buongiorno ragazzi, in una stagione disgraziata come quella dell'anno scorso, io sento ancora dire sempre le stesse cose, ma Ken il carattere, va a cantare, va a ballare. Ragazzi, non è andato né a cantare né a ballare, ci sarà pure andato, però il problema è stato l'infortunio, ha saltato metà campionato e ha segnato 9 gol. Ragazzi, è inutile che noi stiamo parlando di niente. La Fiorentina, se non si tiene Ken, siamo ridimensionati e lotteremo tra l'ottavo e il decimo posto. Se vi va bene, perfetto. Per me è così, ma questo è un parere mio, ci mancherebbe altro. Walter,
1: ciao Walter. Io però mi sfugge dov'è sta legge che dice senza Ken chiunque sia il sostituto, perché qui si parla di chiunque.
3: Andrà peggio,
1: Bisogna per forza andare peggio. No, perché io, ripeto, l'ho detto tantissime volte ormai fino allo sfinimento, ma mi riguardate il curriculum di Ken? Quante volte è arrivato vicino al 24-25 come rendimento? Non dico che l'ha rifatto, dico che ci è arrivato vicino. Ma lo trovate? Perché se me lo trovate vi dico, no, avete ragione voi, Ken è quello lì. Se invece guardo lo storico, Ken è quello dell'anno scorso, non quello di 2 anni fa.
3: Io rispondi a chi ti
1: rispondo,
3: scrive.
1: Rispondo, sì.
3: L'Orientè Pinamonti, qualcuno spiega il grosso che Firenze non è Sassuolo. No, Luca Sindoi, questo è Gabri. Facciamo il colpaccio e rinnoviamo il contratto a Ken, così a caso, dopo avergli dato 5 milioni già all'anno dall'anno scorso.
1: Un altro rinnovo.
3: Mi sembra che
1: vai,
3: sia esagerata.
1: Chi li mette i soldi? Lui però, chi è che vuole il rinnovo?
3: Simone da San Giovanni.
1: Simone da San Giovanni, però il surplus tu lo metti te.
3: Secondo me Moise va via e si prende Esposito dal Cagliari a 10-13.
1: No, spero di no.
3: Spero di no. Spero di no. Icardi lo sta trattando la Lazio, lo sappiamo, Paolo.
1: Appunto, si può andare anche noi, voglio dire.
3: Se tratta la Lazio, perdonami, ma non è che la Fiorentina in questo momento sia così meno della Lazio.
1: Ma forse.
3: Chiedi a Sartori di vendere Sottil, Nzola e Baracca, poi sì, vedi cosa succede.
1: Vediamo, magari non li figliava Sartori, Sottil, Baracca e Nzola, no?
3: Però non l'ha presi nemmeno Paratici.
1: No, per carità. Ma nessuno ha detto, io non è che ho detto Paratici va a scuola da Sartori, io ho detto una roba precisa. Bisogna

0: Direbbe noi fiorentina imparare a vendere dal Bologna. Se poi non vi va bene, e ve lo fate andare bene, perché la Fiorentina non lo vende Beukema a 30 milioni, non lo vende Ndoye a 40 milioni, non lo vende Lukumi all'anno della scadenza a 20 milioni, non le fa queste, non c'è mica reati,
1: Avanti tutta. Avanti. Allora, è inutile cercare di minimizzare se il sostituto di Ken è Pellegrino, che non è mai arrivato in doppia cifra, si peggiora. Questo
0: ecco
1: è Marco.
0: Un altro.
1: A maggio Ken lo volevano vendere tutti, 2 mesi e un gol a Benevento, sono stati sufficienti a farlo diventare
0: sono
1: indispensabile.
0: Ma poi mi dite quanti gol fa Ken nel Parma di
1: questa. Se esce Ken, è chiaro che si andrà su Seba Esposito in prestito con obbligo di un ventello. Samuel, non lo so, questo è Samuele da Firenze. Vabbè. Ci tocca Pinamonti, Dodò va in Inghilterra. Questo è Alessio. Comunque avete tutte le certezze, beati
0: sì,
1: voi.
0: Sì, sì, stupendo.
1: Per Sulè la Roma vale 40, allora Ken vale 55. Questo è Angelo. Simone ha detto che fa una colletta per il rinnovo di Ken, ma vai. Walter non aveva detto che non avrebbe chiamato più. No, dai, lo dice, poi
0: io
1: il momento
0: so,
1: di rabbia, poi va avanti. Finalmente uno la pensa come me, a 6 giorni da Roma l'attacco è in alto mare, dice Damiano nei confronti di Dimitri. Poi ciao Pietro, una precisazione su Lucca, lui segnò 7 gol nelle prime 7 partite anche a Pisa, poi poco più già da quel periodo, è vero, infatti comunque poi alla fine non è mai evoluto come tutti si sarebbero aspettati. Ken ha fatto un campionato buono in Serie A, ovvero 2 anni fa, per me va contestata un po' la tempistica, ma a 40 lo si vende, sono liberi Zirze, Icardi e qualcuno che ci sfugge sicuramente.
0: Libero non è.
1: Ken è sostituibile ma non con Lucca e Pinamonti, questo è Ugo.
0: Ma Ugo, è vero, ma chi l'ha deciso che se va via Ken arriva per forza uno tra Lucca e Pinamonti? Noi vi stiamo raccontando questo? No, non vi stiamo raccontando questo. Per cui, troppo avanti, pensiamo al presente, pensiamo a cosa ha fatto Ken l'anno scorso, pensiamo perché vi manca. Siete gli appassionati della trap. Qual è il motivo? Me lo dite.
1: Trapstar.
0: Vi piace la trap?
1: Se ci garba la trap, te che cosa vuoi?
0: Andate a fare il pubblico della trap, non del calcio.
1: No, sonaho. E tu stagli dietro 2 ore è veramente una roba difficile.
0: Lo sa anche la Sara.
1: Lo sa anche la Sara.
0: Cascare le nuvole.
1: Scappa.
0: Scappa. Ciao Sara.
1: Due audio, grazie. Dammi un po' d'aria, un po' di ossigeno.
2: Se babbia treccia, io voglio Maurizio.
3: Ovvia.
2: Maurizio.
0: Ovvia.
4: Buongiorno.
1: Salutiamo
4: allora,
1: Fede.
4: Se la Fiorentina decide di vendere Ken, non è che la deve tirare per le lunghe, la deve dire subito, lo vende, perché non è che si può aspettare gli ultimi 2 o 3 giorni, anche perché deve finire la squadra, non è che ci si deve ritrovare da ultimo a finire la squadra, lo deve fare il prima possibile.
1: Sì, ma non lo dice a te, non è che oggi arriva la Fiorentina e dice allora lo voglio vendere, anzi, proprio mentre è in trattativa deve chetarsi e dire ma veramente noi non è che si voglia vendere così tanto. Poi magari, come vi si sta raccontando, non è che lo tiene troppo volentieri per le questioni economiche, eccetera. Però mentre c'è una trattativa non è che può dire sì si vende, si vende. Bologna brava a vendere, infatti ha venduto tutti, noi compriamo e vedremo alla fine chi arriva prima in campionato, mai contenti, questo è Cesare.
0: Negli ultimi anni siamo di morto arrivati dietro, l'ultima volta che siamo arrivati davanti avete cacciato l'allenatore perché era ignominio, non poteva permettersi di allenare questa squadra di grandi campioni, e in quello stesso anno il Bologna ci ha vinto la Coppa Italia in faccia.
1: Comunque,
0: quindi,
1: guarda,
0: a voglia,
1: Manuel, che io mi infastidisco quando dopo aver letto un messaggio la gente deve per forza dire non avete risposto. Allora, lui ha chiesto, ma i nostri giovani sono esplosi poi in giro, meglio darli via e sapere che esplodono da altre parti con la percentuale, piuttosto che tenerli qui a non fare niente. Tutti questi fenomeni io non li ho visti in questi anni.
0: Sembra che stia crescendo.
1: Lui si riferiva ad Amatucci. Amatucci è un fenomeno.
0: Amatucci per me è forte, molto forte. Ho già detto a fine anno per
1: varrà 20 milioni.
0: Varrà 20 milioni. Quindi, e la Fiorentina ha sbagliato la cessione perché non si è nemmeno tenuta il 50%.
1: Quindi, Manuel, avevamo risposto ancora prima di mandarti
0: 20%
1: un
0: sul guadagno, che è nulla.
1: Peccato tutta questa spocchia accanto a te, grande Pietro numero 1. Questo è Marco.
0: Vabbè, ciao Marco, ti saluto lo stesso.
1: Bravissimo Ken, un giocatore da 10-12 gol al campionato in 10 anni di carriera. Questo è Marcello. Ma chi
0: Fiorentini
1: l'ha detto che senza Ken per forza si va peggio? Fidiamoci di Paratici,
0: Fiorentini
1: sta facendo un capolavoro. Francesco, e lui infatti è di Calcinaia in provincia di Pisa.
0: Infatti, beato te che non tu sei tra i fiorentinucci e non senti queste scemenze.
1: Mossa per mettere il Como con le spalle al muro. Prestito oneroso da 15 milioni e diritto di riscatto a 30. Il diritto diritto sarebbe un'opportunità e non un rischio per la Fiorentina su Ken.
0: No, il diritto non ti fa mettere a bilancio neanche un centesimo di quella potenziale cifra, non si può fare, non lo possono vendere con il diritto.
1: Due anni fa tanti gol, l'anno scorso una squadra fantasma e tanti infortuni, ha fatto quello che poteva, io lo terrei di sicuro a meno di un grande colpo. Questo è un altro amico, è Igor.
0: E vabbè, questa è
1: una valutazione anche mia,
0: sta,
1: quindi ci sta. Dimmi, quando ho letto di Leao ho pensato a te, dice Gianni, non so per quale motivo.
0: Perché è un altro trapper, vai, un altro che mi fa perdere il sonno la notte.
1: Luca di Beppe Riso, come diceva Dimitri, sì. Va bene, l'ho detto, ma l'Alcidi su Fortini sarebbe con prestito un diritto di riscatto?
0: No, definitivo.
1: Anche perché
0: Fortini non
1: dovrebbe
0: può andare
1: rinnovare,
0: in prestito con diritto.
1: Dovrebbe rinnovare, o va a prestito secco e quindi non serve a nulla. Oppure deve rinnovare per andare in prestito e non credo sia questa la strada.
0: Stanno trattando a titolo definitivo.
1: Caro Dimitri, la Fiorentina non ha cacciato Palladino, fu lui a lasciare il giorno dopo e Rocco l'aveva chiamato
0: figlio.
1: Sì, gli
0: avete fatto lo striscione contro, è inutile che fai il ganzo.
1: Tutti esatto.
0: Gli avete fatto
1: Basta,
0: lo striscione
1: hai
0: contro.
1: Hai tre secondi per ogni cosa
0: va
1: piccata nei tuoi confronti. Perché
0: dai.
1: Non ti sopporto più se no.
0: Fanno i ganzi.
1: Tutti esaltati dal mercato dei paratici, ora c'è l'ipotesi di vendere Ken, non si sa nemmeno il sostituto e siamo già a contestare. Siamo i soliti, il più grande colpo di mercato è lasciare lavorare gli addetti ai lavori. Questo è Frank.
0: C'è ragione.
1: Frank. Maurizio da Serravalle, che ha fatto tutto Ken, allora De Gea, Ranieri, Dodò, Pongracic, tutti gli altri non hanno fatto il resto. Criticare Ken, giocatore, da non capirci nulla.
0: E non ci capiremo.
1: Questo è Maurizio.
0: Nulla. Tre secondi, non ci capiremo nulla.
1: Bene. Io ti do tre secondi. Due messaggi, poi dopo la fia.
3: Vai, ciao ragazzi, buongiorno. Simo Bex, ma tutto sto scetticismo che c'è su Pellegrino nel caso dovesse fare il titolare non lo capisco. Innanzitutto, se lo sceglie Paratici sicuramente ne sa più di tanti di noi. E poi dice sì, ha fatto gol solo di testa, ma l'avete visto giocare il Parma? Il Parma faceva solo cross da quarti, quindi già
0: Simo,
3: per il fatto di aver fatto gol di testa è un mago Pellegrino. Magari se è supportato da un gioco più offensivo li fa anche di piede, li farà anche di piede i gol, ma lasciate lavorare Paratici e tutti schizofrenici. Se va via Hen avranno fatto le valutazioni, punto, chiuso. Ciao.
5: Buongiorno, ma dove si trova un attaccante come Ken? A me
0: dove
5: mi fa ridere la memoria corta dei tifosi viola. Due anni fa da solo ci ha portato al sesto posto, se no si arrivava a metà classifica. L'altro anno tutti a criticarlo, ha fatto gli stessi gol di Pellegrini e ora sembra il nuovo Batistuta. Cioè, se va via lui si farà un campionato da mezza classifica, perché non si può rimpiazzare il capo cannoniere della nazionale italiana.
0: Ma quale capo cannoniere?
1: Comunque, è uno, questa è la sua versione.
0: Ma
1: non
0: è una versione falsa,
1: no,
0: io devo correggerla.
1: No, la versione falsa è sui capo cannoniere della nazionale italiana.
0: Ma di che? Non è stato il capo cannoniere nemmeno della Serie A.
1: L'unica cosa che puoi contestare a questo messaggio è questa, perché se no
0: la memoria corta è la sua.
1: Se te pensi di avere più ragione di lui, sbagli.
0: È la sua la memoria corta, non la nostra.
1: Vedi, non ti
0: è la sua la memoria corta, non la nostra.
1: Va bene.
0: Perché l'anno prima di venire a Firenze ne ha fatti ovo di gol.
1: Ma è vero che Paratici ci sono rimasti meno di 25 milioni da spendere fino alla fine del mercato? Spiegate come funziona.
0: No,
1: ma chi l'ha detto?
0: Meno di 25 milioni.
1: Ma chi l'ha detto? Pure?
0: No, non è rimasto nulla, bisogna vendere.
1: Ma chi l'ha detto? Ma chi lo sa? Ma se il presidente spendi, spende, no?
0: Ci sono dei limiti umani.
1: Ma quali
0: Pietro?
1: Limiti umani?
0: Ma
1: quali
0: già
1: sono
0: i
1: limiti umani?
0: Un sacco di soldi.
1: Vabbè, ho capito, ma chi lo sa? Ma lo sai te che l'ha detto dovevi spendere meno di 25?
0: No, o lui, ma cioè, la cifra lui che rimane non si sa, ma è chiaro che è suscettibile di cessioni. Che penseremo mica che il commisso gli ha detto a Paratici si spendi 200 milioni di euro a buffo, buffo.
1: Però ti sto dicendo che non lo sappiamo effettivamente fino in fondo cosa è rimasto
0: totale
1: in cassa.
0: Non la sappiamo, ma abbiamo un'idea abbastanza formata, sì, ormai.
1: I ponci col caldo danno noia, se si vendono non va bene, se non si vendono non va bene, poi era noi. Questo è Marco da Vinci, i ponci sono buoni.
0: Sì, ponci.
1: I ponci alla Livornese,
0: sì,
1: ovviamente,
0: sì.
1: Per chi li conoscesse. Bevanda al caffè è molto divertente. Consolato da Melbourne, devo leggere sempre.
0: Pietro, ti
1: prego, mi fai capire perché Fortino l'ha voluto firmare per la Fiorentina?
0: Bella domanda. Perché non ci sono stati approcci nei tempi giusti? Perché probabilmente il giocatore si immaginava diversamente inserito nella Fiorentina. Dai, mi dicono che lo stesso Fortini si pensasse inserito un pochino prima nel contesto.
1: Non mi dire, non mi fare no col capino, manda un po' di messaggi.
0: Mister no.
6: Premesso che io amo Moise, lo amo proprio, come giocatore, mi gasa troppo. ammesso che si ceda, il problema non è tanto cederlo, il problema è con chi lo sostituisci ad oggi.
7: Buongiorno ragazzi, io faccio sempre dei conti matematici, perché qui siamo alla ricerca di vendere per poter acquistare, e noi, le nostre vendite sono sui giocatori migliori, ma non miglioreremo mai, perché se noi ora nella griglia di partenza siamo settimi, no, siamo più ottavi noni, se si vende per ricomprare e si vende giocatori migliori, si resta ottavi noni. Io faccio delle considerazioni: se il Milan prende giocatori a 50 milioni, se la Roma prende giocatori a 50 milioni e ci hanno dato 30 punti, non si ripiglia mai se si vende migliori. Federico,
8: ciao ragazzi, buongiorno. Infatti volevo farvi i complimenti, siete bravissimi tutti e
0: grazie.
8: Due, ti giuro, mi sento come in famiglia quando accendi il televisore, ci siete voi due.
0: Bellezza.
8: Ascolta, una cosa voglio dire su quanto riguarda Ken, no? Secondo me a parte è troppo tardi per che siamo, c'è la prima di qua, il campionato nel lunedì, voglio dire, se si vendesse ora Ken sarebbe secondo me un suicidio, però se lui, io mi fido di Paratici, però se lui ha già preso un altro magari aspetta, ma soltanto di vendere lui, da un altro discorso, però mi sembra troppo tardi. E secondo me una cosa, Ken se tu li metti un esterno sinistro fortissimo con Massantuono, Attà, ora io una cosa, lui fa 30 gol quest'anno.
9: La si vende Ken, la si mette Dimitri che ogni gol grida inaccettabile.
0: E allora, e te lo dico,
1: grande Flavione.
0: Comunque
1: vabbè,
0: non è vero che per forza si arriva dietro. Vi ricordate il Napoli del primo scudetto? Vende Insigne, vende Mertens, vende Koulibaly, oh mamma, il ridimensionamento, e vince lo scudetto con Kim, Kvaratskhelia. Per cui non è assolutamente vero quello che dite.
1: Per mia fortuna siamo arrivati in fondo a queste due ore, grazie a Dimitri Conti che come sempre troviamo in settimana, credo venerdì tra
0: venerdì
1: l'altro,
0: con
1: quindi,
0: Giacomo
1: anche lì ti tiene un guizzaglio,
0: carisca il vento,
1: sì, bravo.
0: Ma è un pezzo che non vengo con Giacomo Galassi, sono già in sonno
1: alle 17,
0: guarda.
1: Siamo alla grande, pronti per ascoltarti. Adesso c'è Viola Amore Mio, vi ricordo anche che alle 15 oggi c'era la presentazione di
0: Valdepeñas.
1: No, Valdepeñas
0: no,
1: domani. João Mario.
0: Aiuto,
1: oggi. João Mario.
0: Troppe
1: credo.
0: Presentazioni.
1: Troppe presentazioni, perché ci sarà Mastro.
0: Domani Valdepeñas.
1: Domani Valdepeñas alle 14.
0: Sì,
1: va bene.
0: Sì, sì, sì.
1: Ciao a tutti, ci ritroviamo domani alle 10, ovviamente. Ciao.
0: Ciao.
10: Radio Firenze Viola.
11: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Gelateria La Rotonda, da oltre 25 anni vi delizia con i propri gelati artigianali nelle sedi di via di Brozzi 578 e piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23, domeniche e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi Viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità: gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità, potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelateria La Rotonda, direttamente a casa vostra. New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala, guardala.
12: Nuovo appuntamento con l'informazione di Firenze Viola TV. Il saluto che vi arriva da parte di Andrea Giannattasio. Emergni Montassar, detenuto di origine magrebina, l'uomo accoltellato nella serata di ieri all'interno del carcere La Dogaia di Prato. A comunicarlo è stata la procura di Prato. Il detenuto è stato trasportato in ospedale intorno alle 20:20 con ferite multiple al torace e alla nuca, una delle quali ha richiesto una sutura chirurgica. Gli accertamenti hanno inoltre evidenziato un enfisema sottocutaneo e un minimo interessamento pleurico. La prognosi è stata fissata in 20 giorni. La procura ha immediatamente avviato gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto e individuare eventuali responsabilità. Quest'ufficio ha avviato le investigazioni, ha dichiarato il procuratore della Repubblica di Prato, Luca Tescaroli. Passiamo adesso alla cronaca. Rapinarono un turista a Portofino di un orologio Patek Philippe da 55.000 euro e scapparono a Firenze, dove i carabinieri li hanno individuati al garage mentre restituivano l'auto presa a noleggio per il colpo in trasferta. Uno dei due malviventi indossava l'orologio rapinato. sottoposti a fermo come gravemente indiziati il delitto del reato di furto con strappo. Oggi il Tribunale di Firenze ha convalidato i fermi e applicato a entrambi la custodia cautelare in carcere per il pericolo di reiterazione del reato. I due hanno 29 e 25 anni. Il colpo risale alla serata del 10 agosto e viene reso noto soltanto oggi. I carabinieri di Peretola, grazie a informazioni avute dai colleghi di Portofino, martedì 11 agosto hanno raggiunto l'autonoleggio fiorentino e hanno trovato i due. Uno mostrava ancora al polso l'orologio sottratto la sera prima al turista e indossava indumenti riscontrati nelle immagini delle telecamere a Portofino. Risulta a loro carico anche il possesso di documenti esteri di dubbia autenticità e l'assenza di fissa dimora. Gli accertamenti proseguono. E intanto continua il controllo dei boschi del Senese da parte dei carabinieri della compagnia di Montepulciano. Quelli della stazione di Trequanda hanno smantellato un altro covo di spacciatori nella foresta lungo la strada provinciale 38D. Lì c'era un bivacco nascosto fra gli alberi utilizzato come presunta piazza di spaccio di droga. Pochi giorni fa c'era stato un altro intervento simile nella stessa zona. In questa occasione i carabinieri hanno quindi smantellato l'accampamento e provveduto alla bonifica dell'area, rimuovendo il materiale presente, tra cui rifiuti inquinanti come le batterie per l'auto. Queste saranno smaltite correttamente dagli addetti del comune. E chiudiamo con lo sport, in particolare con la Fiorentina. Nel corso del caffè nero bollente di questa mattina il nostro Luca Calamai si è così espresso a proposito della vicenda Moise Kean: davvero 10 milioni di euro possono fare la differenza per il futuro del centravanti?
13: A questo punto dell'anno, al 17 d'agosto, non possono essere 10 milioni a decidere il futuro di un giocatore che è cardine per la Fiorentina, è pilastro. Allora, se la Fiorentina, come dice, vuole tenere Kean, e se Kean, come dimostra sul campo, non ha nessuna intenzione, non vive nell'attesa contando le ore che lo separano dall'addio da Firenze, ma lui si trova bene qua, no, 10 milioni non possono essere la differenza. Per 10 milioni di differenza, Kean resta a Firenze.
12: Ed è tutto per l'appuntamento con l'informazione. Vi lasciamo in compagnia di Viola Amore Mio con Lorenzo Marucci e Chiara Andrea Bevilacqua. Da Andrea Giannattasio l'augurio di una buona visione con i programmi di Firenze Viola TV.

0: hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: Viola amore mio, storie e personaggi dal mondo viola.
0: La storia della Fiorentina e molto altro raccontato su Radio Firenze Viola.
2: Cari amici di Radio Firenze Viola, buongiorno, ben ritrovati. La vicenda Ken sempre in primo piano. Ieri il no della Fiorentina alla prima offerta del Como, pari a 30 milioni di euro totali. Vedremo se effettivamente ci sarà una seconda offerta da parte del club lombardo. La Fiorentina potrebbe essere disposta a parlare di questa cessione di fronte ad una offerta di 40 milioni e poi bisognerà valutare se effettivamente anche il giocatore sbagna per lasciare la Fiorentina o se invece l'idea di giocare la Champions lo riscalda fino ad un certo punto. Nel frattempo si continua a parlare anche degli esterni che dovranno arrivare alla Fiorentina, rispuntata anche l'ipotesi Sulè, che però costa tanto, una cifra intorno ai 40 milioni di euro. E per quanto riguarda il campionato, tra 6 giorni, lo ricordiamo, il debutto a Roma all'Olimpico contro i giallorossi. 348 753 933, il numero per i vostri messaggi WhatsApp. Come sempre aspettiamo le vostre note vocali, anche potete intervenire in diretta chiamando lo 055 77 111 171. Aggiungo, per quanto riguarda il mercato, che sembra sempre più calda l'ipotesi che porterebbe Fortini all'Hull City. Vedremo se effettivamente potrà decollare questa operazione. Nel frattempo vado a salutare Chiara Bevilacqua accanto a me. Ciao Chiara.
3: Ciao Lorenzo, ciao a tutti, bentrovati.
2: Benvenuta naturalmente. Allora, iniziamo a parlare di questo tormentone Ken. Quali sono le tue sensazioni oggi 18 di agosto?
3: Sono d'accordo con chi poi mette come primo punto ad analizzare le tempistiche. Probabilmente una cessione di Ken a inizio mercato sarebbe stata accolta anche in maniera differente, alla luce poi della capacità da parte del direttore sportivo Paratici di portare alla Fiorentina giocatori intriganti anche in un'ottica futura. Al 18 di agosto non biasimo chi si chiede se la Fiorentina si possa permettere di perdere Moise Ken sostituendolo degnamente.
2: Perché in questo momento quello che è sempre stato sottolineato è che dovesse partire Ken, comunque il titolare sarebbe Pellegrino. Poi è chiaro, la Fiorentina dovrebbe andare a ricercare un altro attaccante sul mercato, però il titolare sarebbe Pellegrino. E magari ci auguriamo che Pellegrino possa diventare immediatamente quel bomber che non abbiamo potuto vedere al Parma, perché sì, ha realizzato 9 gol, però evidentemente non poteva far di più al Parma, in una squadra che non faceva della fase offensiva una delle sue caratteristiche migliori. Però ecco, un punto interrogativo inevitabilmente ci sarebbe,
3: e credo che la volontà del giocatore poi possa far la differenza, perché sappiamo quanto nel calcio di oggi riescano anche a mettere in difficoltà le società. Saranno sicuramente dei giorni interessanti. Io su Pellegrino ho percepito entusiasmo e anche voglia di concedere fiducia. Ovviamente, come hai giustamente sottolineato, un conto è se arriva a sostituire Piccoli, un conto se arriva a sostituire Moise Ken, perché a quel punto non possiamo nemmeno concedergli il tempo di dimostrarci di essere all'altezza.
2: Però insomma, si torna al discorso che facevi prima sulle tempistiche, perché avesse deciso la Fiorentina, tra virgolette, di cederlo all'inizio del mercato, è chiaro, avrebbe avuto molto più tempo per andare anche a cercare sul mercato un sostituto all'altezza, un nome forte anche. Adesso che siamo al 18 di agosto, ancora ovviamente la cessione non c'è stata e vedremo cosa succederà, però insomma, dovesse esserci magari anche la cessione nei prossimi giorni, non ci sarebbe neanche il tempo necessario per poter andare a cercare un sostituto veramente all'altezza di Ken, del miglior Ken,
3: perché giustamente sottolinei come noi abbiamo a disposizione 2 stagioni un po' in controtendenza. Non che l'anno scorso l'apporto di Moise Ken non si sia percepito in termini di gol realizzati, ma dal punto di vista anche degli atteggiamenti del giocatore, oggi tanti si interrogano su quale sia effettivamente il Moise Ken che la Fiorentina oggi valuta, se trattenere a tutti i costi o se potenzialmente cedere alla luce di un'offerta in linea con quelle che sono le richieste della società, senza levare anche l'aspetto relativo alle caratteristiche del giocatore inserito in un contesto differente. Lui ha reso tantissimo quando era il fulcro del gioco della Fiorentina di Palladino. Già l'anno scorso l'abbiamo visto più in difficoltà quando abbiamo cercato di capire in che modo riuscisse a dialogare con i compagni. Oggi ci immaginiamo una Fiorentina con un'identità offensiva differente, E con la speranza che gli esterni possano comunque contribuire, ci chiediamo anche se Ken risponda all'identikit ideale del centravanti da affidare a Fabio Grosso.
2: Ci sono subito tanti messaggi al 348-7513-933, anche tante domande per te, wow. Chiara. Intanto c'è Chris Daccampi che dice la splendida Chiara, look moda mare, forte dei marmi. Ci avevi pensato, ecco, a questo aspetto.
3: È che hanno moda mare, il forte condizionatore, dei... quindi ora bisogna coprirsi un po'.
2: E poi c'era Samuele da Firenze che ti chiede con che prototipo di centravanti sostituiresti Ken, profilo giovane di prospettiva o esperienza e garanzia nell'immediato?
3: Questa è la domanda delle domande, perché da un lato appunto dobbiamo anche capire Pellegrino che cosa si aspetta da questa stagione con la maglia della Fiorentina, e soprattutto Grosso che cosa chiederà al centravanti. Io poi non rinnego di aver in un certo senso cavalcato anche l'onda dell'entusiasmo che si era creata dopo le prime mosse di mercato, facendo nomi come quello di Icardi ovviamente potrebbe rappresentare la seconda categoria di
2: sì,
3: giocatore.
2: Guarda, ne parlava stamattina anche Andrea Giannattasio nel corso di Buongiorno Firenze, dice io esprimo un punto di vista personale naturalmente senza aver parlato con la Fiorentina, però un pensierino ai Cardi ce lo farei. La Fiorentina dovesse cedere Ken, incassare una cifra intorno ai 40 milioni, è chiaro che ci si troverebbe di fronte ad un giocatore un po' anziano, tra virgolette, calcisticamente parlando, che
3: reduce anche da un infortunio pesante
2: e che percepisce un ingaggio notevolissimo, però non devi pagare il cartellino, magari fai questo tipo di operazione e vai a pagargli un ingaggio pesante. Ken guadagna 4,5 milioni, Icardi ne guadagna di più di soldi, però comunque fai questo tipo di operazione, potrebbe avere anche un senso, perché tutto sommato Icardi i gol li ha sempre fatti, non è che si è dimenticati negli ultimi anni, per cui ecco, potrebbe essere un'idea. Poi è chiaro, la Fiorentina ha preso Pellegrino e nelle sue idee la Fiorentina ha anche quella di fargli fare il titolare, perché probabilmente pensava anche a questa eventualità di perdere Ken.
3: Sì, sono assolutamente d'accordo con te, forse con due profili di questo tipo, Icardi e Pellegrino, riusciresti a creare quell'equilibrio che manca proprio nella doppia opzione presentata dall'ascoltatore, quindi il giovane che ha anche bisogno di tempo, è fisiologica questa necessità, e l'usato sicuro che magari ti permette in alcuni momenti della stagione o in alcuni momenti della partita comunque di non dover rinunciare a niente.
2: I nomi che sono circolati in queste ultime ore invece sono quelli italiani di Pinamonti e anche di Luca. La Gazzetta dello Sport ha parlato anche del calciatore di proprietà del Napoli, che è reduce da un anno e mezzo non certamente brillante dal punto di vista del rendimento, dal punto di vista dei gol. Potrebbe essere un rischio eccessivo puntare su Luca, tra l'altro magari il Napoli vorrebbe anche cedere a titolo definitivo.
3: Noi abbiamo imparato come poi il contesto possa fare la differenza.
2: C'è
3: non
2: dubbio.
3: Solo nella resa del giocatore, ma anche in termini di stagione. Pinamonti può avere dalla sua il fatto di conoscere già il tecnico, ed è un po' lo stesso tipo di approccio che abbiamo utilizzato per accogliere Grosso, portato da Paratici. E su Luca se ne sono dette tante, io credo che anche per lui sia arrivato il momento di rispondere sul campo a queste aspettative che poi i tifosi di varie squadre gli hanno cucito addosso. Posso capire che non intrighi sulla carta un nome come quello di Luca, come quello di Pinamonti, proprio perché il mercato ci ha abituato molto bene in questa prima fase. Abbiamo riscoperto anche l'ambizione per quanto riguarda il mercato. Per il resto io voglio proprio avere fiducia nel gruppo che stanno creando, perché come spesso dico intravedo delle fondamenta, e tante volte ho avuto la sensazione che si volesse costruire un palazzo dimenticandosi dell'importanza delle fondamenta. Voglio sperare anche negli esterni, perché noi negli anni ci siamo dimenticati di quello che può essere l'apporto dei giocatori che ricoprono quel ruolo nel campo, e quindi sono estremamente curiosa, perché l'attacco dirà tanto degli obiettivi stagionali.
2: Coinvolgiamo nella nostra discussione anche Filippo Grassia. Ciao Filippo.
4: Buongiorno a voi. Buongiorno.
2: Ben ritrovato. E qui a Firenze stiamo parlando in questi giorni quasi esclusivamente di Ken, stiamo cercando di capire quale potrà essere il suo futuro dopo la prima offerta del Como che è stata rifiutata da parte della Fiorentina, questi 30 milioni totali che erano stati proposti dalla società lariana alla Fiorentina. Tu che sensazioni hai? Come andrà a finire questa storia?
4: Ma innanzitutto mi pare che la proposta sia bassa
5: tenuto conto che si tratta di un attaccante e anche in considerazione delle valutazioni di tanti giocatori in questo calciomercato, io credo che ce ne vorrebbero una cinquantina. Detto questo, mi auguro che Kenny rimanga a Firenze, anzi mi auguro anche che si possa giocare con lui e Pellegrino, perché in queste uscite si è vista una squadra che gioca un buonissimo calcio, ma che lì davanti ha bisogno di due giocatori, diciamo, che siano attaccanti veri, perché non si può sempre poi far gol con coloro che arrivano dalla difesa o dal centrocampo, ecco.
2: Sì, a meno che tu non abbia degli esterni, cosa che la Fiorentina non ha, che possono anche segnare, insomma, che hanno nelle corde 8-9 gol a campionato, ecco.
5: Sì, sì, questo è un vecchio discorso che abbiamo già fatto, certo. Lorenzo, proprio ai microfoni della tua radio, della tua emittente. Devo dire che nella partita con il Benevento ho visto una buona Fiorentina, lasciami solo un'ombra, cioè il fatto che abbia dato troppo spazio agli avversari sul piano del possesso palla. Porrei una Fiorentina più propensa a tenere il pallone.
2: Questo in effetti è stato sottolineato anche da qualche tifoso, anche da più di un tifoso, insomma, che la Fiorentina dovrebbe essere un pochino più padrona del gioco. Bisogna capire se è ancora un qualcosa legato all'inizio di una nuova avventura o se invece è un qualcosa che risiede nelle idee di Grosso. Non so che convinzione hai tu, Filippo.
5: Sì, assolutamente, anche perché se andiamo a vedere come ha giocato il Sassuolo nella stagione passata, ci rendiamo conto che era una squadra che anche in relazione al suo potenziale, però il pallino del gioco lo teneva in mano, perché poi sai, quando lasci tanto il pallone agli avversari e ti abbassi, rischi sempre di prendere il gol, come è avvenuto poi nella ripresa con il Benevento. È importante la trasferta di Roma, anche per via di un ricordo personale, cioè che quando la Fiorentina vinse il suo secondo e ai noi ultimo scudetto, era l'Olimpico, era la prima partita della stagione, la Fiorentina, se non ricordo male, vinse per 2-1.
2: Quindi insomma, corsi e ricorsi storici, speriamo. sempre per quanto riguarda però l'attacco, dovesse arrivare questa proposta del Como intorno ai 40 milioni, la Fiorentina dovesse prendere in considerazione, insomma, dovesse accettarla, a quel punto secondo te sarebbe un azzardo ripartire con Pellegrino titolare?
5: No, l'azzardo no, però Pellegrino da solo non basta,
2: certo.
5: Anche perché è stato ceduto il giovane Braschi, che a dire il vero, per quel poco che ho avuto occasione di vedere, per quanto mi hanno raccontato chi invece lo aveva apprezzato nelle formazioni giovanili, devo dire che me lo sarei tenuto. Però se va via Ken, bisogna prendere un altro attaccante anche in fretta e furia.
2: Chiara andrà a bere l'acqua.
3: Sì, io la porto su un altro singolo di cui già aveva parlato con noi, proprio in virtù anche dell'equivoco tattico che ha contraddistinto la sua avventura in maglia viola, ed è Albert Gudmundsson, alla luce anche di un precampionato nel quale tanti tifosi hanno apprezzato l'abnegazione. Io le chiedo, la Fiorentina, considerando quello che ancora deve fare sul mercato, può permettersi di valutare Gudmundsson una terza stagione con un quarto allenatore?
5: Ma cosa vuoi? È chiaro che però Gudmundsson almeno una dozzina di reti le deve realizzare, e soprattutto deve essere capace di capovolgere in fretta e furia, diciamo rapidamente, l'azione da difensiva a offensiva, giocando fronte alla porta avversaria e non di spalle, come è capitato nella stagione passata. Lui ha le caratteristiche, le ha fatte vedere a Marassi con il Genoa, non le ha fatte vedere se non raramente a Firenze, quindi è un giocatore sul quale dopo tanto tempo resta sempre un punto interrogativo.
2: Sì, e finora è rimasta la Fiorentina per mancanza di offerte, altrimenti anche lui sarebbe già altrove, insomma, credo che facesse parte.
5: Penso di sì, penso che il tuo ragionamento sia corretto.
2: Insomma, è chiaro che la rivoluzione c'è stata anche sul fronte delle cessioni da parte di Paratici, credo che lui facesse parte di quel gruppo di partenti all'inizio di questo mercato. Poi è chiaro che gli si può anche ritagliare un altro ruolo, magari in questo 4-3-2-1 può anche starci, però se arriva all'esterno come ci auguriamo, Gudmundsson parte di nuovo dalla panchina.
5: Questo è il ragionamento, a meno che non venga ceduto Ken, e allora purtroppo bisognerà giocare con Pellegrini e Goodson, e bisognerà vedere quanti due sono capaci di segnare. Io credo che Pellegrino possa essere invece un compagno ideale per Ken, un po' alla stregua di quello che si è visto in nazionale tra l'attaccante Viola e Retegui. Sì. E poi Pellegrino ha una capacità superiore a tanti giocatori anche del nostro campionato, che è quella di farsi valere in area di testa,
2: è
5: poco.
2: Un grande colpitore di testa, forse il migliore del campionato scorso. Ma voglio sentire anche il tuo parere su Mastantuono, perché è stato accolto alla grande a Firenze, ci sono tantissime aspettative su di lui. Tu che idea hai?
5: Guarda, dalla Spagna mi dicono che, a parte le caratteristiche tecniche, sia un ragazzo molto serio, un ragazzo che sa di avere del talento e che non lo vuole sprecare. Se dovessi fare un commento, direi peccato che si tratti di un prestito secco, perché lui può essere veramente un giocatore che riporta la Fiorentina a grandi livelli in determinate zone del campo, e poi si è visto che sa anche sacrificarsi in fase difensiva. Io credo comunque che si tratti di un giocatore che si è impiegato stabilmente, oltre a fare ottime cose, palla al piede, sia capace di realizzare almeno una quindicina tra gol e assist.
2: Insomma, secondo te quindi deve giocare con continuità, bisogna cercare di dargli un po' di partite di seguito da giocare?
5: Sì, direi di sì, anche perché vedi, oggi nel calcio moderno, diciamo soprattutto dal Covid in poi, i ruoli non sono più così ben definiti, cioè oggi un calciatore deve essere capace di giocare in più zone del campo, non ci può essere solo l'esterno che viaggia sulla fascia laterale, deve essere un esterno che sappia far gol, che sappia anche interpretare il gioco in cabina di regia, eccetera eccetera, e così anche per la difesa, che finalmente mi pare all'altezza della situazione, per cui difensori poi sappiamo benissimo che quando hanno il pallone tra i piedi non è che possono solamente appoggiarlo a un compagno di reparto, ma devono essere anche capaci di fare gioco con intelligenza.
2: Una domanda da parte del nostro ascoltatore, poi lascio la parola naturalmente a Chiara. Dice Alessio da Firenze: buongiorno Grassia, ma se la Fiorentina ha segnato dopo un minuto, è chiaro che la palla resta di più al Benevento, perché il 14 agosto con 40 gradi si fa meno fatica a difendere che attaccare, se non si sbloccava subito il risultato si vedeva un'altra partita. Quindi, secondo il nostro ascoltatore, insomma, l'andamento della partita ha creato anche un certo tipo di atteggiamento.
5: Insomma, mi auguro che il nostro amico abbia ragione, ecco. Però sai, in questi casi se tu riesci a passare in vantaggio nei primi minuti, poi devi cercare di dare il colpo che chiude la gara.
2: Sì, sì, certo. La Fiorentina, insomma, tu dici, ha concesso un po' troppo al Benevento, e soprattutto anche nella propria metà campo.
5: Piuttosto sono io che faccio una domanda a voi, sì, su Fagioli.
3: L'avrei portata proprio lì.
5: vai Chiara.
3: No, ero proprio curiosa di capire che idea si è fatto di Fagioli e del peso specifico che deve avere nel centrocampo Viola, considerando sia il ruolo che comunque ha ricoperto l'anno scorso, ma anche gli innesti di questa estate, perché noi ci stiamo ancora chiedendo quale sarà il centrocampo titolare.
5: Sì, però a me pare che sia uno dei migliori centrocampi di tutta la Serie A. E mi sono fatto anche l'idea che lui e Waid possano tranquillamente giocare tante partite insieme.
2: Bisogna che Waid si convinca grosso, però.
5: Sì, che si convinca grosso, anche perché si tratta di due giocatori che possono tranquillamente scambiarsi la posizione, sia come playmaker che come interno. Certo, forse ci vuole un uomo come quello che aveva grosso, cioè Thorsved, che si è visto anche nella nazionale norvegese, insomma, di che cosa sia capace, sia in fase di impostazione che anche in fase di interdizione, perché poi quello che è mancato alla Fiorentina nelle ultime stagioni è stato un giocatore, ti ricordi, io dicevo, alla Henderson, cioè quello capace di portare via palla agli avversari.
2: Ecco, però in questo momento, con questo centrocampo, più che un Thorsved magari servirebbe più un Frendrup come caratteristiche?
5: Ma direi che sotto questo aspetto forse la squadra è abbastanza completa. Anche Thorsved, per esempio, in nazionale si è inserito bene in fase d'attacco.
2: Sì, sì, no, io dicevo proprio per dare più equilibrio anche dal punto di vista dell'interdizione, se non serva più un giocatore con queste caratteristiche alla Frendrup.
5: Ti dico, sarebbe bene che uno dei due arrivasse, sì, sì, però certo. è chiaro che Paratic un po' la rosa lì in mezzo la deve sfoltire, ecco.
2: Eh sì, certo, magari Fabian è uno dei primi indiziati a partire per il rendimento che ha avuto, che è stato francamente deludente sia l'anno scorso.
5: Eppure cioè, ci sono allenatori che lo apprezzano, Fabian, per cui penso che prima o poi lui una collocazione la trovi.
2: Sì, sì. Speriamo.
5: Certo, c'è un problema anche di un problema finanziario, perché se, da quanto so, certo. Piacerebbe a Gattuso averlo nella Lazio, però poi la Lazio ha talmente problemi oggi di bilanciamento finanziario, sì, che se non riesce a cedere ai giocatori non ne può acquistare. Sì,
2: poi non so neanche quanto sia augurabile in questo momento a un calciatore indirizzarlo verso una squadra come la Lazio, che ha queste condizioni ambientali così complicate e ha iniziato anche così
5: assolutamente,
2: male.
5: Assolutamente.
2: Cioè, un giocatore che si deve rilanciare, oltretutto, ecco.
5: Sì, sì, mi pare. Poi, tra l'altro, si trova Lazio e il Torino, diciamo, le polemiche non mancano assolutamente, però poi, come vi diceva qualche tempo Locaio, sì, sì, tutti si lamentano, io cerco di tenere il Torino in una condizione finanziaria, diciamo, privilegiata rispetto a tante altre formazioni, però poi se non vengono fuori pretendenti capaci, competenti, anche danarosi, io il Torino me lo tengo, me lo devo tenere, e così succede anche a Roma con Lotito. Nessuno vuole Lotito, dimenticando anche che Lotito, pur non essendo uno dei personaggi magari più simpatici del mondo calcistico, ha fatto grandi cose con questa Lazio. Basta che vai a vedere i risultati che ha ottenuto, e soprattutto il fatto che a suo tempo lui, con qualche manovra, insomma, azzardata e intelligente, è riuscito a tenerla in Serie A.
2: Sì, non c'è dubbio. Si avvicina, Filippo, il centenario della Fiorentina, i festeggiamenti per il centenario. Ci sarai anche tu a fine agosto?
5: No, è un po' difficile per una serie concomitante di problemi, altrimenti ci sarei stato molto molto volentieri, e da questi emittenti io vorrei invitare Giancarlo Antognoni a esserci, perché una cosa sono magari i rapporti con la proprietà, una cosa è la storia della Fiorentina, che è filosoficamente non solo immanente rispetto a tutti gli altri problemi.
2: Sì, vedremo se ci ripenserà Antognoni, c'è ancora qualche giorno per farlo, vedremo se riuscirà poi ad esserci. Filippo, grazie mille per il tuo intervento.
5: Grazie a voi, buona trasmissione, buon campionato allora.
2: Grazie ancora.
5: Ciao.
2: Filippo Grassia, torniamo ai messaggi dei nostri ascoltatori, perché ce ne sono tanti, al 348-7513-933, tra poco sentiamo anche qualche nota vocale. C'è subito Giulio D'Assesto che dice: domanda per la giornalista autorevole e preparata Chiara. Coppia d'attacco Pellegrino punta, Mastantuono mezza punta, centrocampo folto, verticalizzazioni e fasce libere per svariare. Cosa ne pensi? Sarebbe una ventata di novità.
3: Beh, l'abbiamo detto, da un lato c'è proprio la curiosità di capire anche Grosso cosa abbia intenzione di chiedere agli interpreti dell'attacco, includendo ovviamente le corsie esterne. Io su Pellegrino sono d'accordo con chi ci vede del potenziale, con chi riesce ad analizzare la sua ultima stagione all'interno di un contesto estremamente complesso come quello del Parma, soprattutto in chiave offensiva. Mi chiedo però se tutto l'entusiasmo di quest'estate ci metta nella condizione di poterci permettere anche una soluzione del genere in partenza, che magari dà la sensazione fin da subito di poter regalare i frutti, ma perché tu possa raccoglierli qualche giornata ci vuole.
2: No, e poi dicevi di questo grande entusiasmo che è tornato grazie alla campagna acquisti Paratici, ecco, non so quanto un'eventuale partenza di Ken possa far scemare un po' questo entusiasmo. Tanti non saranno d'accordo, perché ci sono anche coloro che dicono Ken va ceduto perché l'anno scorso si è comportato male, non ha rispettato le regole dello spogliatoio, insomma tanti episodi che l'hanno visto protagonista in negativo, però ecco, poi questi gol che ha portato Ken anche l'anno scorso non sono stati tanti, però sono stati preziosi, sono stati pesanti,
3: E abbiamo visto anche cosa comporta la mancanza dei gol di Ken, certo. Sommata alla mancanza delle parate di De Gea, sostanzialmente le prime 10 giornate della stagione 25-26 ci hanno presentato una Fiorentina incapace di scendere in battaglia con qualsiasi avversario.
2: Assolutamente. Marco Movilista ci dice: senza la stagione disgraziata passata, ma per tutti, Ken vale tutta la clausola, e vendere Moise Ken è un ridimensionamento della campagna acquisti. Dice, ecco, insomma, un po' il discorso che stavo facendo in precedenza io, un ridimensionamento della campagna acquisti faraonica di Paratici. Il sorriso muore in bocca e non troverai mai uno meglio di lui. Luciano da Empoli invece dice, ci chiede tanto se le voci su un possibile ritorno di Torreira sono una bufola, non sono state confermate anche dal suo agente, e dice: io scambierei per Fagioli, che per me non ha la personalità per dirigere una squadra. Su Torreira non so che cosa vuoi dire, vuoi aprire un capitolo?
3: Io sono un po' di parte su Torreira, quindi credo di non essere la persona adatta a parlarne, non riesco a promettere una sorta di
2: obiettività.
3: Per quanto riguarda Fagioli, io continuo a considerarlo un grande giocatore, non solo all'interno della rosa della Fiorentina, ma anche all'interno del palcoscenico calcistico italiano, e quindi mi dispiacerebbe. Mi rendo conto che però oggi abbiamo la possibilità di fare delle valutazioni senza necessariamente intaccare quella che è la qualità degli interpreti a centrocampo.
2: Sì. Intanto il Bomber Viola dice che ha acceso la TV ora perché era fuori casa e ha visto che ci siamo noi, dice: coppia numero uno. Grazie. Riguardo a Ken, vendere solo per 50 milioni di euro. 50 milioni di euro credo che sarà una cifra che non verrà toccata da nessuno in questi 12, 13, 14 giorni che mancano alla conclusione.
3: E io credo che sia indicativo non tanto il periodo di validità della clausola di quest'anno, ma dell'anno scorso, le offerte che ha portato al termine della miglior stagione di Moise Ken, quella che l'ha riportato anche a indossare la maglia della nazionale. Noi siamo portati a fare una valutazione del giocatore, il mondo del calcio probabilmente fa una valutazione che nel piatto mette tutto, anche quei comportamenti e quelle criticità fisiche portano oggi a chiederci se sia effettivamente cedibile o no.
2: Certo.
3: In merito alla coppia e la mia avventura Radio Firenze Viola è iniziata con Lorenzo, quindi per me oggi è una grande emozione essere di nuovo qui.
2: Proprio le primissime trasmissioni. Abbiamo aperto Radio Firenze Viola praticamente. Paratici, dice Alberto, è stato chiaro: non vincere ora ma costruire per vincere in futuro. Vendere Ken e giocare con Pellegrino è costruire per il futuro. Io sarei contento di arrivare sesto o settimo e vincere la Coppa Italia. Tra l'altro, ecco, a proposito della Coppa Italia, ricordiamo che il prossimo avversario sarà il Pisa, si giocherà a settembre, ancora non c'è la data precisa, comunque credo nella prima quindicina di settembre si possa giocare questa partita. E poi per quanto riguarda invece, ecco, il discorso del non vincere ora ma vincere in futuro, sì, è vero, però insomma tutti gli investimenti sono stati fatti, ci portano a pensare che la Fiorentina voglia centrare un bel traguardo già quest'anno, ecco.
3: Voglia sfruttare una stagione nella quale non ha la Coppa a complicare questa risalita. Noi poi, come diciamo sempre, valutiamo il nostro mercato. Alla chiusura di questa sessione estiva valuteremo anche la capacità della Fiorentina di migliorarsi rispetto alle squadre sulle quali dovrà fare poi la rincorsa in questa stagione per ritagliarsi un posto che garantisca l'Europa.
2: Prima parlavamo degli esterni e anche di questa idea su Le che potrebbe tornare d'attualità, fermo restando che è comunque un giocatore estremamente costoso perché la Roma chiede 40 milioni di euro per l'argentino. Si era parlato nei giorni scorsi anche di questa ipotesi, idea Leao, e oggi nel suo editoriale su firenzeviola.it ne ha parlato anche Angelo Giorgetti. Vi leggo proprio uno stralcio del suo pezzo su firenzeviola.it. dice: capitolo esterno, Leao è fuori dal progetto Milan e un primo sondaggio di Paratici non è stato messo in stallo dal club rossonero ma dal giocatore, per il quale non risultano in realtà offerte potabili. L'unica certezza è che il Milan ha deciso di non continuare con lui, quindi forse basta aspettare, possibile uno scambio last minute con un big viola in uscita considerato non fondamentale grosse parati, ci vedremo, perché dal punto di vista del monte ingaggi Leao ha un super stipendio addirittura superiore a quello di Ken, dovrebbe essere apparecchiata una soluzione giusta. Insomma, ci dice Angelo Giorgetti, la Fiorentina ci aveva pensato a Leao, però è stato il giocatore, nonostante la sua amicizia con Ken, ammesso che Ken rimanga, a bloccare questa idea.
3: Devo dire che è un giocatore che può allettare, ma che si porta con sé tante domande. Io più che altro mi chiedo se la maglia della Fiorentina possa essere una maglia in grado di invogliare il giocatore a far vedere quelle che sono le sue doti. Già al Milan, in un contesto comunque prestigioso, sembra che a volte faccia fatica a trovare la voglia di dimostrare e preferisca invece campare di rendita per quanto fatto vedere in poche occasioni. Alla Fiorentina, in una stagione senza Europa, non so se poi lui possa trovare il contesto ideale per ritrovare la voglia di giocare a pallone, perché io ho la sensazione che lui abbia smesso da un po' di farlo, ed è un peccato, perché quando l'abbiamo visto al Franchi, tra l'altro partita vinta dalla Fiorentina, tanti hanno iniziato a sognare di poterlo vedere con la maglia viola, salvo poi scontrarsi con la procura di Mendes che ai tempi rendeva impossibile qualsiasi tipo di trattativa.
2: Ci sono tantissimi messaggi vocali, allora andiamo a sentirli.
6: A 40 milioni, un giorno a Montaione, io per 40 milioni Kenny lo porto, ci metto anche un po' di rivendita, un bonus, quello mi pare. Prendo Icardi, mi fa da chioccio Pellegrino, d'altronde si pare Pellegrino, quando arrivo Kenny alla Fiorentina aveva fatto ovo gol, mi prendo Icardi, mi fa da chioccia e poi vediamo, un anno di contratto, risparmio sempre, perché comunque è 5 milioni di contratto, non li vale.
7: Buongiorno Lorenzo, un abbraccio alla Chiara che vi sento con piacere. Volevo farvi una considerazione di natura tecnica, visto che Ulai e Fagioli al momento Grosso non li vede insieme, ma come soluzione temporanea secondo voi si potrebbe spostare Atta dietro gli attaccanti, dietro l'attaccante, ovvero o in un 4-3-3 Atta spostato più avanti, o in un 4-3-2-1 comunque spostato dietro la punta, solo temporaneamente, in modo tale che magari potrebbero giocare Ulai, Fagioli e Ndur, che metterebbe quella sostanza che altrimenti mancherebbe con Atta in posizione di mezzala sinistra. Voi cosa ne pensate?
8: Buongiorno. Al di là di che è una follia cederlo, io vorrei sapere una cosa. Ma Favasuli come mai non è stato preso dalla Fiorentina, che era già suo? Ma mi potete spiegare qual è questo mistero? È incredibile come il futuro terzino della nazionale si sia così regalato e non si sia ripreso noi.
9: Ciao ragazzi, buongiorno. Allora, Ken alla lunga andrà via, non sono 10 milioni che al Como gli cambia la vita. Quindi noi abbiamo preso un attaccante di area, e il gioco di Grosso si basa solamente sugli esterni, dovrà arrivare questo esterno forte, come si dice, e quindi cerca chi già chiuso. Penso solamente che Pellegrino non può essere il titolare di questa Fiorentina fantastica che c'è quest'anno, quindi penso che dato via Ken ci sia una punta forte che è veramente titolare. Ciao, ancora Massimo.
10: Ciao, sono Brescia. Una cosa che mi fa un po' imbestialire è il fatto che è la Fiorentina che vuole vendere Ken, perché non posso credere che Ken sia lì che speri di andare a Como, che abbia se lui cercato il Como. Una squadra come il Como, scusate, che farà la Champions League forse una volta, ma è la mia opinione ovviamente, e Ken va a giocare una squadra tanto giochista dove lui si troverebbe anche male per le sue caratteristiche. Mi sembra proprio tutto tirato per i capelli, cioè il prezzo, la destinazione, il fatto che manca 10 giorni alla fine del mese, è tutto improvvisato per cercare in qualche maniera di toglierselo il dosso. È incredibile questa cosa.
11: Ragazzi, buongiorno. Allora, secondo me, se rimane Ken, lotteremo per il quinto o sesto posto massimo, e senza Ken per me arriviamo tra l'ottavo e il decimo posto. Io sono sicuro di questo. E poi un'altra cosa vi volevo chiedere: ma per Sancho, se lo prendiamo, si può mettere una clausola che se gli parte la testa non prende lo stipendio e viene rispedito al mittente? Walter da Roma.
2: Ci si potrebbe provare, in effetti, sì. Tanti messaggi anche di testo che riguardano Ken, ovviamente il tormentone, la telenovela Ken, tifosi divisi, l'avete sentito anche dai messaggi vocali che abbiamo ascoltato adesso, chi vorrebbe cederlo, chi invece sottolinea che sarebbe una follia farlo partire, e anche iniziano ad esserci dei dubbi sul fatto che la Fiorentina possa giocare con Pellegrino titolare, insomma che possa essere così affidabile Pellegrino come titolare. Poi dobbiamo rispondere anche al nostro amico ascoltatore che ci chiedeva i Fafasulli, Fafasulli che in effetti ha commesso un errore la Fiorentina, un errore di valutazione su questo giocatore che adesso diventerà del Napoli e probabilmente farà un bel percorso dopo quello che ha fatto vedere di buono al Catanzaro l'anno scorso. Chiara,
3: sì,
2: cosa vuoi aggiungere anche su questi tanti messaggi che sono arrivati?
3: La volontà da parte della piazza, quando si è parlato di rivoluzione, non era solo in riferimento alla rosa, la sensazione che gli ultimi anni avessero anche evidenziato un po' di criticità all'interno del comparto societario e anche della gestione dei giovani, tali da non permettere poi alla Fiorentina di fare questo salto in avanti che siamo impazienti di vederle fare. Io credo che le scelte del direttore sportivo Paratici, anche per quanto riguarda le giovanili, vadano in questa direzione. La Fiorentina ha bisogno di poter riportare soprattutto la primavera ha il ruolo che aveva in precedenza, in generale non solo a Firenze, quindi quel veicolo anche per dei giovani per approdare in prima squadra,
2: certo, gestendo poi
3: la crescita senza nulla togliere ai trofei che comunque fanno bene all'ambiente, fanno bene ai protagonisti, però tante volte ci siamo trovati a celebrare gruppi di giovani per poi vederli fiorire altrove, questo è un rammarico, anche
2: oppure,
3: da qui passerà la crescita.
2: Purtroppo perdersi. Poi per quanto riguarda anche la considerazione che faceva l'altro nostro ascoltatore che sottolineava come la Fiorentina alla fin fine voglia vendere Ken, l'impressione è questa, insomma, se dovesse arrivare, l'abbiamo detto, questi 40 milioni, la Fiorentina si siederebbe al tavolo con il Como e discuterebbe la cessione del calciatore. Evidentemente se si arriva a questo, la Fiorentina ha fatto delle valutazioni anche sul giocatore, inteso anche non soltanto per il rendimento sul campo ma anche per quello che può dare fuori dal campo, o comunque anche per una serie di valutazioni fisiche che sono state fatte. È vero che il giocatore sembrerebbe essere adesso al 100% per quello che ha fatto vedere anche nel precampionato, però evidentemente la Fiorentina conosce meglio di chiunque altro la storia clinica anche del calciatore e evidentemente sa anche che 40 milioni in questo momento possono rappresentare una cifra non diciamo così certamente raggiungibile nella prossima stagione. Può essere fatta anche questa valutazione?
3: Assolutamente sì, io credo che quando si parla di Moise Kean il concetto che difficilmente si riesce ad associargli è quello di affidabilità. Noi in una stagione come questa abbiamo bisogno di partire avendo sulla carta le miglior condizioni possibili, quindi non posso biasimare il club viola pur unendomi a coloro che poi si chiedono quanto questa eventuale cessione possa pesare non solo sulle valutazioni complessive del mercato ma anche sulla stagione che sta per iniziare.
2: E poi c'era un altro nostro ascoltatore che faceva delle considerazioni tattiche, diceva se non sia il caso di spostare momentaneamente dietro gli attaccanti, cosa che peraltro è già accaduta, perché comunque nel 4-2-3-1
3: ho visto tante heat map del giocatore proprio per rivendicare anche il ruolo che effettivamente grosso gli

0: tua gioia, della tua soddisfazione per questo oro che hai conquistato insieme a Larissa. L'ha conquistato Larissa, però insomma c'è anche il tuo zampino ovviamente in qualità di padre e di allenatore.
1: Sì, ma a mente fredda, senti, ho avuto tutto ieri per pensarci, perché il viaggio di ritorno è stato anche un po' problematico a causa delle condizioni in Europa, del tempo, eccetera. Sono molto contento perché inizialmente, vedendola dal punto di vista tecnico, chiaramente l'allenatore deve vedere dove sono le cose buone e le cose negative, anche se la gara va bene, però poi chiaramente subentra il fattore concreto, cioè quello Larissa ha vinto un europeo, che è una medaglia che mancava alla madre, l'oro europeo. Era una gara molto difficile, dove le concorrenti hanno saltato molto forte, e quindi questo non è che il fatto che lei abbia fatto 7 metri al primo tentativo deve trarre in inganno. È una misura, ha messo l'asticella molto alta, le altre ragazze hanno cercato di raggiungerla e non ci sono riuscite. Questo ripaga delle delusioni anche che ci sono state in passato, vedi campionati del mondo dove non ha passato la qualificazione, ma non per un problema fisico, per un problema tecnico, ma proprio per mancanza di concentrazione nella qualifica. E invece quest'anno ha dimostrato che è tutto sorpassato. Infatti nella qualificazione addirittura ha fatto un salto, ha fatto 6,94 al primo tentativo, quindi insomma ha dimostrato che ha capito quale errore nel passato ha commesso.
0: Ecco, adesso ha un'altra testa Larissa, la maturità naturalmente e anche l'esperienza la porta a ragionare in maniera diversa in gara?
1: Assolutamente sì. È chiaro che quando un atleta da giovanissima ottiene dei risultati molto molto importanti, tutti tendono a pensare che anche la maturità dal punto di vista dell'atleta sia arrivata presto. In realtà questo non è stato così, almeno con Larissa. Larissa anno dopo anno ha acquisito un bagaglio culturale di esperienze molto importante, e sembrerebbe che quest'anno tutti i tasselli siano al loro posto.
0: E quindi insomma c'è anche il tuo lavoro da questo punto di vista, non soltanto proprio sul campo, sulla pedana, ma anche a livello psicologico, insomma, sulla base della tua esperienza ovviamente.
1: Sì, assolutamente sì. Dal punto di vista psicologico, infatti, dopo l'anno scorso abbiamo fatto una scelta ben precisa. Mentre prima ci siamo affidati nei vari anni a vari coach mentali e psicologi sportivi, abbiamo deciso dopo l'anno scorso di fare in modo che Larissa potesse costruire da sola la sua mentalità vincente, senza avere dei supporti, perché abbiamo visto che questi supporti spesso tendeva a vederli come un ancoraggio che però poi non c'era. Cosa voglio dire? Voglio dire che in gara è lei che si deve trarre dai guai, non c'è nessuno che ti aiuta, e tutto quello che concerneva il training mentale è una cosa che nel suo caso perlomeno doveva sviluppare lei.
0: Lascio adesso la parola a Chiara Andrea Bedacco. Prima un paio di messaggi rapidi da parte dei nostri ascoltatori per Gianni Iapichino in collegamento con noi. C'è Vladimiro che dice complimenti ad un tecnico fortissimo, al padre, un atleta come Larissa vincerà tantissimo, complimenti ancora. Poi c'è Luciano da Empoli che dice complimenti a Gianni e a Fiona per la splendida creatura che hanno fatto. Oltre ai risultati sportivi, quando parla si evince che è una ragazza educata, intelligente. Complimenti a voi e a lei. Come toscano e fiorentino mi riempie di orgoglio vedere una gioventù così. E poi c'è Chiara, poi andiamo con gli altri messaggi anche. Vai Chiara.
2: La lista che tra l'altro ha dedicato anche a Firenze questo suo traguardo. Io sì, mi riallaccio all'ultima risposta, proprio perché mi aveva incuriosita una sua intervista relativa al tema dei mental coach e dello sport. Noi quest'anno stiamo raccogliendo tanto entusiasmo da parte della piazza, ci chiediamo però se possa trasformarsi in una pressione eccessiva nei confronti soprattutto dei giovani calciatori che Paratici ha portato a Firenze. Quindi la mia curiosità è, alla luce della sua esperienza, ovviamente in uno sport differente, la capacità di reggere la pressione è

0: un qualcosa che poi compete all'indole o è un qualcosa su cui si può lavorare all'interno di una società allestita anche per queste tematiche?
1: Diciamo tutte e due, io ne aggiungerei un'altra, con l'esperienza, con il crescere, uno tende a costruire un suo bagaglio e a venire fuori dalle situazioni, a sopportare la pressione in maniera diversa. Chiaramente il mental coach, qualcuno che ti può indirizzare sulla strada giusta, questo può servire. Nel caso di Larissa abbiamo visto che non lo è stato, però si tratta di atleti che ognuno ha la sua personalità, sì. Ognuno ha la sua storia. E chiaramente l'indole, questo è come tutte le cose, chi ha il talento di poter gestire lo stress e a volte trasformarlo in positivo, questo è un talento che però chiaramente non tutti hanno.
2: Ecco, in queste settimane naturalmente siete stati impegnati nella preparazione degli europei, però hai seguito la rivoluzione operata da Paratici per quanto riguarda la Fiorentina, una Fiorentina che fa sognare adesso, è tornato il grande entusiasmo intorno alla squadra viola.
1: Senz'altro c'è stato un deciso cambio di marcia, una spinta e un messaggio chiaro da parte della società che ha deciso di investire. Io però parto sempre molto cauto, vorrei vedere una Fiorentina che costruisca piano piano in maniera solida una sua identità. Non aspettiamoci risultati, poi se vengono meglio, ma risultati subitanei, eccezionali, come spesso facciamo, ci facciamo prendere da troppo entusiasmo. Lasciamo lavorare la società, il tecnico soprattutto e i ragazzi in maniera tale che possa, come ho fatto io con Larissa, possa essere costruito qualcosa. Quando si costruisce qualcosa bisogna avere pazienza, delle volte bisogna avere pazienza perché i mattoncini piano piano si mettono tutto al loro posto e si crea una base solida dalla quale poi vengono appunto.
2: Adesso la Fiorentina dovrà celebrare questo successo di Larissa, così come dovrà celebrare quello di Leonardo Fabbri, quello di Ginevra Taddeucci, altri grandi fiorentini che si sono resi onore in queste ultime settimane. Vi è già arrivato qualche messaggio?
1: Sì, allora Larissa è stata invitata al centenario, purtroppo però noi abbiamo uno schedule molto molto fitto che aveva già impegni presi in precedenza. Purtroppo per noi la stagione si concretizza proprio in queste ultime gare. In questi ultimi mesi Larissa ha due appuntamenti importantissimi e saremo un po' in giro per l'Europa perché dobbiamo finire questa stagione nel migliore dei modi.
2: Quindi insomma ci sarete col cuore, ecco.
1: Ma assolutamente.
2: C'è anche un altro messaggio del nostro ascoltatore, che è Pierpaolo, che dice: ho incontrato Iapichino e Fiona May in Piazza Duomo a fine anni 90, ricordo con piacere che furono molto disponibili, insomma, quindi si torna indietro nel tempo quando ancora eravate protagonisti proprio in pedana.
1: Sì.
2: Chiara, un'ultima considerazione con Gianni Iapichino, poi lo salutiamo.
0: Sì, abbiamo visto le immagini anche dell'arrivo a Pereto, al ritorno a casa dopo questo importante traguardo, ed è inevitabile anche poi fare il confronto con l'accoglienza a Mastantuono, e questa secondo me è un po' la conferma di come lo sport in un certo senso avvicini ma soprattutto renda orgogliosi i fiorentini, perché non dico che fosse inaspettato, però in tempi dove comunque la comunicazione spesso si esaurisce sui social, vedere poi la voglia di riabbracciare chi t'ha reso orgoglioso di essere fiorentino è un qualcosa che mi ha fatto molto piacere, e sono contenta di questa accoglienza.
2: Gianni?
1: Sì, no, senz'altro fa molto piacere. Nello sport, come in tanti altri settori della vita, è molto importante anche la gratificazione, quindi è chiaro che quando un risultato viene riconosciuto, questo riempie il cuore di un atleta e lo invoglia a impegnarsi sempre in maniera maggiore.
2: Gianni, allora grazie mille davvero, buona giornata e complimenti ancora.
1: Grazie a voi.
2: Buona giornata, grazie a Gianni Iapichino. E ha ragione, insomma, la gratificazione non solo nello sport, nella vita in generale.
0: Ripaga anche tanti sacrifici, lo sappiamo, come poi la vita di un atleta come quella di Larissa Iapichino comunque vive momenti di preparazione e momenti in cui provi a raccogliere i frutti. Ho apprezzato proprio questa accoglienza, perché è un qualcosa che poi aiuta anche a tenere duro nei momenti complessi, che purtroppo per forza di cose ci sono, indipendentemente dalla volontà, dalla preparazione e dal lavoro.
2: 348-7539-33 il numero per i vostri messaggi WhatsApp scritti e vocali. Per intervenire in diretta, lo ricordo ancora, il numero è lo 055-7711-171 per tutte le vostre considerazioni sulla vicenda Ken, sul mercato della Fiorentina, sulle partenze. Abbiamo detto che si sta scaldando questa ipotesi di trasferimento per Fortini all'Hull City. Si è parlato tanto di Fortini in uscita, tante squadre sono state accostate a lui in Italia e all'estero, vediamo se stavolta è la volta buona per questo giocatore, che comunque ormai è chiaro non fa parte più dei piani della Fiorentina.
0: Sì, e credo che dimostri come forse in passato si siano commessi degli errori, errori che poi hanno portato a delle valutazioni che oggi ci ripropongono una Fiorentina ridisegnata anche dal punto di vista della mentalità. La Fiorentina oggi può poco nei confronti di Fortini, ma appunto per valutazioni col senno di poi errate che sono state prese in precedenza, e questi sono tutti gli aspetti sui quali io voglio percepire e toccare con mano una crescita, perché ribadisco, noi tante volte ci soffermiamo alla squadra, all'allenatore, ma non solo per tornare in quelle posizioni che tante volte ripetiamo ci appartengono per quella che è la storia, ma anche per stabilirci in maniera duratura. C'è bisogno che la società sia al passo della squadra, e in tal senso mi auguro grandi novità.
2: Tornando ancora a Ken, c'è Samuele che dice: ragazzi, ricordiamoci che se il Como ha fatto e farà le offerte è perché ha il sì del giocatore, altrimenti non le farebbero. È bene ribadirlo che la volontà del ragazzo non è certo rimanere. Però ecco, tu sei convinto davvero che il Como, che sì, può offrire ovviamente la vetrina della Champions a Ken, possa essere così allettante agli occhi di Ken? Cioè che Ken punti i piedi per andare al Como? Ci credi?
0: Io non voglio tener conto delle reazioni social da parte del fratello, delle dichiarazioni, perché poi è ovvio che in una situazione come questa siamo portate ad analizzarle magari con una prospettiva anche viziata da quella che può essere la nostra preoccupazione. Sono molto d'accordo con Samuele nel sottolineare l'importanza e il peso specifico della volontà del giocatore. Non escludo che un contesto del genere possa intrigarlo, perché comunque sappiamo la voglia che ha di rivalsa in un certo senso, anche nei confronti magari delle aspettative che c'erano su di lui e di una prima parte di carriera da adulto non semplice. Secondo me è un contesto che oggi alletta, fermo restando che poi per motivi di lista, se non sbaglio, loro comunque hanno bisogno di un giocatore,
2: certo.
0: E quindi
2: cresciuto
0: mi sembra che
2: italiano,
0: si incontrino le necessità di entrambi, non riesco ad essere così snob nei confronti del Como come ad esempio il nostro ascoltatore di prima, che in un audio sottolineava come fosse inammissibile per lui a livello mentale il Como appetibile per Moise Kean.
2: Leonardo dice: Como è molto vicino a Milano, tutto qua è
0: l'ha
2: motivo,
0: detto
2: insomma.
0: Lui, bravo, non lo volevo dire io.
2: Milano, la moda, la musica, eccetera, eccetera.
0: Leao.
2: Sì. Claudio invece dice: questa situazione di Kean deve risolversi, se no tutti i giorni è la solita storia. Ormai è un tormentone. A un certo punto se ne parlava di meno, perché la Fiorentina comunque aveva fatto capire che era stato tolto dal mercato, fino a che non si fosse presentata un'offerta interessante, un'offerta chiamiamola clamorosa, ecco, che ancora non è arrivata ovviamente, però in quel periodo lì, ecco, Como magari stava studiando il da farsi, stava studiando se effettivamente c'era la possibilità di fare un'offerta, quindi se ne è parlato poco. Adesso inevitabilmente se ne parla, e poi anche Moreno dice: Como è un tiro di schioppo da Milano, insomma, è 2+2.
0: Tutti maliziosi come me gli ascoltatori, sì. Mi consola.
2: Poi ancora messaggi al 348-7513-933. Carlo dice: no, giocatore del Sassuolo, sia Icardi, se proprio dobbiamo vendere Ken, a quel punto tutto su due esterni fortissimi. Il giocatore del Sassuolo alla fine rischia di non arrivare per niente.
0: Giocatori del Sassuolo che tra l'altro ieri, c'è stato detto, hanno chiesto comunque la cessione a Aquilani al termine del 3-0 contro il Cesena in Coppa Italia, l'ha detto. Pinamonti e Torsved non erano a disposizione perché hanno chiesto la cessione. Questo da un lato rimarca anche il peso specifico della volontà dei tesserati e sottolinea come poi le società stesse siano in difficoltà nel momento in cui questi puntano i piedi, però aprono anche scenari che non credo riguardino solo la Fiorentina, ma in generale il calcio in Italia.
2: C'è poi chi fa ancora altre considerazioni di tipo diverso su Ken. Paolo D'Arezzo dice che sarebbe un errore grosso cederlo per diversi motivi. Punto primo, la cessione avverrebbe ad una diretta concorrente. Punto secondo, vale più di 40 milioni Ken. Punto terzo, con il gioco di Grosso, che assomiglia a quello di Palladino, tornerebbe a fare diversi gol. Intanto può essere una diretta concorrente da Fiorentina al Como, oppure è un gradino superiore
0: in questo momento? Secondo me in questo momento sono un gradino sopra. Secondo me in questo momento sono un gradino sopra, ma mi auguro di tornare a non percepire il Como come una diretta concorrente. Devo dire che però la visione dell'ascoltatore è una visione condivisa con tanti tifosi della Fiorentina, perché non c'è solo l'eventuale cessione di Moise Kean, ma anche la destinazione, che poi ha un peso nella valutazione della scelta che la società prenderà.
2: La situazione di Ken, dice Alessio, molto più concretamente e semplice: chi porta il lesso, chiesto dalla Fiorentina, Ken parte, se no rimane.
0: Sintesi perfetta,
2: concreta la sua visione. Poi ancora altri messaggi. Ken, dice Matteo dalla Sdraio, va tenuto senza se e senza ma, mentre Silvano dice: se Sulè lo lasci alla Roma per 40 milioni prendo Fofana e metti male la Roma. Saluti Silvano. Sì, Fofana è un obiettivo forte, concreto della Roma. Fofana del Lione, giocatore che alzerebbe notevolmente il livello.
0: Sì, e anche qui si evince l'importanza di mettere in difficoltà quelle che sulla carta si vogliono considerare dirette concorrenti, perché tante volte non abbiamo fatto caso a questo aspetto, ma è un aspetto poi determinante alla lunga.
2: Sì, sì. Poi dice Luca: Roma, ci presentiamo così, a questo punto non credo arrivi l'esterno per iniziare con la Roma, che ne dite? Beh sì, siamo a martedì, insomma, non ci sono sentori che possa arrivare così a breve l'esterno, quindi probabilmente la Fiorentina in effetti sì, a Roma giocherà con la squadra che ha provato fino a questo momento, e del resto l'ha fatto capire anche Grosso proprio nella partita di Coppa Italia. In questo momento vuol dare priorità a quei giocatori che sono stati maggiormente insieme, che si sono allenati di più. Vedremo se ci sarà, ma non credo, opportunità di vedere al primo minuto Mastantuono. Insomma, credo che si andrà sulla squadra più o meno sulla falsa riga di quella vista con
0: poi tanti Benevento. Si dimenticano che a Roma ci siamo andati anche con Joshua Brillante, quindi
2: sì,
0: io
2: sì.
0: Quest'anno sicuramente parto con una predisposizione differente. Dovrebbero essere anche recuperati tutti gli acciaccati, ovviamente. Poi ferme, però mi sembra comunque una discreta Fiorentina.
2: Sì, invece la Roma è ancora alla ricerca della miglior formazione, della miglior forma. Ci sono giocatori che stanno arrivando e quindi ancora devono amalgamarsi, probabilmente anche i nuovi, vedi ad esempio Mora, che arriverà questo pomeriggio a Roma. Non so fino a che punto, ecco, possa essere utilizzato, magari partirà dalla panchina, ma poi ci sono anche dei giocatori, e ne parleremo nel corso della seconda parte della nostra trasmissione, che sono ai box, vedi Pisilli, anche Pellegrini non è al 100%, Wesley recupererà, ma anche lui ha avuto qualche problemino, per cui ecco, arriva non nelle migliori condizioni di forma e non anche con i giocatori proprio a livello di infortuni al top. Quindi vediamo, ne parliamo tra poco. Adesso una piccola pausa, continuate a scriverci al 348 7503 933.

0: parola. Leggila, ascoltala, guardala. Al ristorante pizzeria Acqua Matta ed Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana. Il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti. Vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20.
1: Antico Forno Giglio, in via Gioverti a Firenze. Il pane quotidiano e non solo da oltre 45 anni. Venite a provare i nostri prodotti, pane, schiacciate, pizza e pasticceria. Delizieremo i vostri palati. Siamo tifosi viola da sempre, cresciuti a pane e fiorentina. Vi aspettiamo numerosi all'Antico Forno Giglio, via Gioverti 151 Rosso, Firenze.
0: Radio Firenze Viola.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Il Board of Peace intende passare da un modello di graduale consegna delle armi di Hamas e successivo ritiro israeliano a un modello di consegna di tutte le armi in una mossa unica, in cui l'organizzazione terroristica consegnerà tutte le armi in suo possesso a Israele e si ritirerà completamente dalla striscia. La proposta è emersa nei colloqui tenuti ieri da Jared Kushner, genero e inviato speciale del presidente americano Trump, con il primo ministro israeliano Netanyahu.
2: Una pioggia di droni si è battuta sulla regione di Mosca. Circa 620 velivoli esplosivi sono stati lanciati verso l'area metropolitana, di cui 180 intercettati e distrutti dalle difese aeree. Sul fronte opposto, un attacco missilistico russo ha provocato 10 morti a Kharkiv. Sul piano diplomatico, un nuovo affondo del Cremlino contro il Regno Unito, avvertito di possibili conseguenze per il sostegno militare fornito a Kiev.
3: L'ex consigliere comunale a Cromontana è il 16° indagato nell'inchiesta sull'incendio alle Constellation nella notte di Capodanno, dove, lo ricordiamo, sono morte 40 persone e oltre un centinaio sono rimaste ferite. La procura ha inoltre convocato ancora una volta i coniugi Moretti, proprietari del locale. Saranno sentiti con la formula dell'interrogatorio a confronto nelle date del 2 novembre e del 2 dicembre.
2: Un detenuto cittadino egiziano di 19 anni è morto per le esalazioni di monossido causate dall'incendio del proprio materasso nel carcere del castello di Pordenone. Si tratta di un'azione deliberata. Altri due detenuti che occupavano celle situate nella medesima ala del penitenziario hanno riportato una lieve intossicazione. Il 19enne era stato arrestato il 30 luglio scorso dopo una violenta rissa. In precedenza aveva violato la misura degli arresti domiciliari. Era stato inoltre denunciato per violazione del foglio di via e resistenza pubblico ufficiale.
3: La SAC, la società di gestione della L'aeroporto di Catania, comunica che a seguito del passaggio dello stato di allerta delle attività vulcaniche dell'Etna da rosso ad arancione è stata disposta la riapertura dei settori precedentemente chiusi e la cancellazione di tutte le restrizioni. Sono dunque ripristinate con effetto immediato le attività di volo in partenza e in arrivo all'aeroporto Fontana Rossa.
2: Il tennis: Flavio Cobolli agli ottavi di finale del Masters 1000 di Cincinnati. L'azzurro ha battuto il belga Alexander Bloch e ora lo attende lo spagnolo Rafa Hodar. Nel pomeriggio Musetti affronterà il terzo turno il qualificato americano Michael Zeng. Intanto Carlos Alcaraz fa sapere che non sarà in campo con la Spagna in Coppa Davis nella sfida del secondo turno contro il Cile in terra sudamericana dal 19 al 20 settembre. La decisione definitiva sulla partecipazione agli US Open è invece attesa a breve.
3: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
0: Senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini. Sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
4: Radio Firenze Viola anche in DAB. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
5: E invece sì. La radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
0: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. Firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
6: tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
0: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
7: Radio Firenze Viola.
4: Eccoci pronti per la seconda parte della nostra trasmissione. Ripartiamo dai messaggi, poi torneremo ad approntare una serie di collegamenti. Andrea ci scrive: ciao ragazzi, la cessione di Ken a 12 giorni dalla fine del mercato vanificherebbe quanto di buono fatto nella campagna acquisti. Ken non si tocca, preferisco lasciare la rosa intatta ma con Ken. Voi che ne pensate? Un saluto a Chiara. Andrea dal Viola Club Lussemburgo: rosa intatta, sì, rosa per quanto riguarda l'attacco intatta, dice il nostro ascoltatore. Poi è chiaro che Grosso si aspetta un'alternativa in difesa per quel che riguarda il ruolo di esterno sinistro e anche un centrocampista.
8: Sì, e poi come dicevi tu, c'è il rischio che la cessione eventuale di Ken possa comunque spostare un po' le valutazioni sulla sessione complessiva di mercato. Vediamo, noi siamo anche disabituati in un certo senso, abituati male per quanto riguarda la capacità di sostituire. Io voglio tenere aperte le possibilità, non voglio fare processi alle intenzioni a persone che qui comunque non hanno mai operato in tal senso. Vediamo, sono d'accordo che sarà delicatissima qualora dovesse avvenire.
4: E anche Andrea da Sesto dice: come fare un bel film e sciuparlo nel finale. E Alessio invece dice: non voglio mettere in discussione gli acquisti del vostro messia Paratici, ma il non gioco del signor Grosso si basa sugli esterni e lui non ne ha presi neanche uno, e siamo a 7 giorni dalla partita con la Roma, una grave mancanza, anzi siamo a 6 giorni dalla partita con la Roma. Eh sì, in effetti, quante volte abbiamo detto che il primo acquisto che ci aspettavamo era quello di un esterno?
8: Abbiamo parlato di priorità ancora prima che aprisse il mercato e abbiamo accolto un difensore, anche stupendoci dell'investimento. Io sono d'accordo, perché tante volte abbiamo analizzato tutto quanto di positivo fatto, sottolineando come l'identità tattica del tecnico in un certo senso imponga anche determinate figure. Vediamo, perché il mercato non è concluso e sappiamo come soprattutto negli ultimi giorni ci possano essere movimenti legati a giocatori magari scontenti dove sono, o che a inizio mercato possono non considerare appetibile la Fiorentina, poche ore dalla chiusura rivedere un po' anche la loro posizione.
4: Assolutamente. Sappiamo, ci chiede Luca da Firenze, se Ken è l'attaccante ideale di Grosso, magari lui stesso vorrebbe altro visti i due attaccanti esterni. Beh, insomma, non credo che comunque l'idea di avere Ken per tutta la stagione potrebbe mandare così potrebbe creare dei problemi a Grosso, ecco, lo potrebbe mandare in difficoltà. Insomma, lui lo conosce anche molto bene, per cui non è che è arrivato a Firenze senza sapere che tipo di attaccante fosse. Un'idea ce l'aveva e ben precisa.
8: Sì, non immagino Grosso che si incatena al Viola Park chiedendo la cessione di Moise Ken, però l'ascoltatore giustamente sottolinea anche delle caratteristiche sulle quali noi per primi ci siamo interrogati alla luce dei nomi che poi vengono accostati alla Fiorentina nell'ottica di sostituire Moise Ken, perché non è detto che poi possa essere al 100% l'uomo giusto, senza metterne in discussione le qualità e il valore, ma considerando anche la sua capacità di dialogo all'interno di un reparto.
4: Poi dice un altro nostro ascoltatore: credo che se non ci fossero forti dubbi sia dal punto di vista della salute che sul comportamento, la Fiorentina non lo venderebbe Ken, non sarebbe quello di 2 anni fa, e si è visto poche volte nella sua carriera. Sì, quello di 2 anni fa è stato forse, non dico un unicum, ma poco ci manca, ecco, perché all'estero
8: ad oggi è l'eccezione e non la regola. La nostra speranza è che possa in un certo senso riuscire a raggiungere obiettivi singoli, stagionali come quelli, ma la risposta oggi non ce l'abbiamo.
4: No, purtroppo non ce l'abbiamo.
8: E sono molto d'accordo con l'ascoltatore sulla posizione della Fiorentina, alla luce di riflessioni che facciamo anche noi.
4: Sì. 3487539333, tra poco andiamo ad ascoltare anche il parere di un altro nostro ospite, non so se è già pronto.
9: No, ancora no, allora lo sentiamo tra poco. Nel frattempo vado a leggere e commentare qualche altro messaggio arrivato al 348-75-13933. C'è Aldo che dice: io lo terrei, Ken, mentre Francesco da Firenze dice che sarebbe lo sbaglio più grosso venderlo ora per andare a prendere Pinamonti o quell'impedito di Lucca. Insomma, Lucca non fa certo fare salti di gioia, un'ipotesi che in questo momento non è tra quelle più, più interessanti, ecco, agli occhi dei tifosi della Fiorentina. Pinamonti comunque è vero che anche lui non farebbe fare salti di gioia, però probabilmente Pinamonti rappresenterebbe un usato sicuro. Anche lui non è un bomber, però tutto sommato nel corso della sua carriera i suoi gol li ha sempre fatti.
8: Ed è proprio qui che torna anche quel concetto di affidabilità. Quando ho sostituito Giacomo Galassi e Agarrisca al vento con Mario Tenerani, abbiamo proprio parlato di questo in relazione a Pinamonti, un nome che magari non scalda, ma che si va a guardare a livello di rendimento può comunque garantirti una base in grado poi di permetterti magari di raggiungere un obiettivo con l'aiuto ovviamente delle corsie esterne, che siamo impazienti di conoscere.
9: Eh sì, assolutamente. Andiamo adesso a salutare con piacere Massimo Paganin. Ciao Massimo.
10: Ciao Lorenzo. Ciao.
9: Ben ritrovato. Insomma, tu hai commentato per Mediaset la partita di Coppa Italia vinta dalla Fiorentina venerdì scorso contro il Benevento. Che cosa ti ha lasciato quella partita? Che sensazioni ti ha dato sulla Fiorentina, che era alla sua prima uscita ufficiale?
10: Sì, un secondo.
9: Sì.
10: Mi avete preso proprio mentre sto pagando il casello. Arrivo subito.
9: Certo. Ma vabbè, insomma, fa parte insomma della quotidianità. Ti lasciamo pagare con calma e poi ci racconti.
10: Ho fatto adesso.
9: Bene.
10: No, insomma, ho fatto tutto.
9: Ecco, sì. Ti chiedevo un po'.
10: La partita è stata una buona partita, un buon test per la Fiorentina contro una squadra di categoria inferiore, però l'importante è vincere, visto che abbiamo visto che la Lazio ha avuto delle difficoltà anche contro il Mantova, quindi calcio d'agosto nella preparazione non va mai dato per scontato. Direi che ha fatto una buona gara, è stata una partita nella quale ha dimostrato solidità. Grosso sta provando, a mio modo di vedere, delle soluzioni nuove. Lo scorso anno a Sassuolo lui aveva due esterni, Berardi e Lorientè, che giocavano con i piedi sulla linea, quindi giocava con un 4-3-3. Quest'anno si sta adattando a giocare con un sistema un po' diverso, con due trequartisti al lato pratico. In questo momento sono Gudmundsson e Datta, poi bisognerà vedere cosa deciderà di fare con una prima punta che tra l'altro Ken è una prima punta che ama attaccare molto la profondità, quindi avere anche una prima punta di manovra che sta a giocare spalle alla porta secondo me potrebbe essere fondamentale per la Fiorentina. Ci sono alcune situazioni secondo me da vedere. A sinistra Valdepeñas non mi ha convinto tantissimo, e a destra dovrebbe essere in uscita Dodò, se non sbaglio, sì, da quello che ho sentito, esatto, che per me è il più qualitativo, però è vero che c'è Jimenez che è in grado di giocare sia sulla fascia destra che sulla fascia sinistra, è in grado di dare molto, però mi sembra che la squadra sia molto equilibrata, ripeto, molti giocatori nuovi, in altri sono in arrivo, alcuni da vedere perché Mastantuono l'ho potuto vedere poco, però diciamo che la squadra è stata costruita nella maniera corretta. Bisognerà capire anche davanti alla difesa se preferirà giocare con Fagioli, con Ulai, è da vedere, credo che sia un work in progress in questo momento, però mi sembra che la Fiorentina abbia lavorato molto bene sia sulla qualità degli 11 che sulla profondità di rosa.
9: Ecco, dicevi della corsia destra difensiva, c'è anche João Mario che comunque con il Benevento mi sembra abbia fornito una buona prestazione finché è stato in campo, poi un piccolo infortunio l'ha costretto ad uscire, però insomma è stato lui a fornire l'assist per Ken, ha colpito anche una traversa, devo dire è anche sorprendente dal mio punto di vista, ecco, non me l'aspettavo così brillante.
10: No, difatti anche lui, non lo avevo detto, ma credo che sia un capitolo un po' a parte, ha bisogno di crescere un po', soprattutto dal punto di vista difensivo, sì. Però è un buon giocatore, come detto, sulla corsia di destra ha diverse soluzioni grosso, e quindi bisognerà vedere quella per chi opterà e cosa deciderà di fare.
9: Ecco, dicevi di Valdepeñas, non ti ha convinto in fase difensiva?
10: Sì, non mi ha convinto tantissimo, nel senso che si vede che ha bisogno di adattarsi, di crescere, è ancora giovane. Come detto, credo che avendo Jimenez che può fare tutte e due le fasce eventualmente, bisognerà capire se la Fiorentina opterà o cercherà di andare a prendere un giocatore per eventualmente mettere in concorrenza Valdepeñas sulla corsia di sinistra, quindi un mancino, oppure se deciderà di rimanere così com'è ed eventualmente gestire, diciamo così, le fasce con altri giocatori, considerando che ha solo una competizione, non giocherà le competizioni europee credo che insomma, per fare le giuste valutazioni grosso sul corso del campionato e anche sulla Coppa Italia, che a mio modo di vedere per la Fiorentina diventa un obiettivo importante.
9: Ah certo, sì sì, però restando su Val de Peña, comunque in fase offensiva mi è stato interessante, mi sembra che abbia una buona tecnica e ovviamente di alto livello.
10: Sì, è chiaro che tutto ha preso col beneficio di inventare.
9: Certo, calcio d'agosto.
10: Sì, il calcio d'agosto e soprattutto l'avversario, sì, sì. Nella partita ufficiale, diciamo così, era un avversario che non ha messo in grandissima difficoltà la Fiorentina, però diciamo che i presupposti sono buoni, per cui da questo punto di vista, a mio modo di vedere, vanno fatte le considerazioni. Credo che Grosso sia la persona ideale per fare, perché logicamente lui li vede tutti i giorni, quindi quella formazione è quella che in questo momento ad oggi è.
9: Certo. Chiara
8: sì, io ho una curiosità, perché poi noi vi abbiamo accolto anche con, secondo me, un discreto entusiasmo le mosse, il mercato del direttore sportivo Paratici quest'estate. Ci stiamo però interrogando, alla luce anche della rivoluzione invocata al termine della precedente stagione, se la titolarità di alcuni possa essere stata messa in discussione, e quindi vado nello specifico sulla difesa e le chiedo chi ai suoi occhi possa essere il leader di questa difesa, restando l'apporto di De Gea, che comunque lì dietro è una garanzia.
10: Ma è da vedere un po' alla volta, credo che le gerarchie si consolidino mano a mano che vengono poi i risultati e le partite. In questo momento, ripeto, quella secondo me è l'ideale da mettere in campo. Ranieri è lì da molto tempo, è un giocatore che problema se vogliamo, però è un giocatore che ha dimostrato di essere affidabile. Sì. Vedremo chi gli verrà a fianco, è chiaro che dipenderà anche questo, eventualmente è quello che andrà in rotazione. Però mi sembra che la difesa nell'ultima partita non abbia avuto delle grosse problematiche. Io credo che la linea difensiva dipende molto da quello che è l'assetto poi del centrocampo, sì, e da come la squadra la difende. Io credo che una squadra che Ante Grosso lo ha già fatto, anche solo ha fatto tutti se e si permane sotto la linea della difesa, che da questo punto di vista secondo me le prime parti avrebbe delle indicazioni più precise. Però io credo che conti in questo momento sia l'attitudine della squadra, il modo nel quale difende e soprattutto la mentalità, che è la cosa più importante.
9: Ecco Massimo, i nostri ascoltatori sono molto attenti e non sfugge niente ai nostri ascoltatori. Allora c'è Pinza da Campi, mi sembra di capire che Massimo non sia d'accordo con Callegari su Val de Peñas, perché la cronaca ha definito Val de Peñas Andez, però è un giocatore che va molto, spinge molto, e in fase difensiva anche lui magari non è che sia in fase difensiva, però non è che sia proprio il suo punto migliore.
10: No, ho detto su delle piccole cose, non sì. È che non sono d'accordo con Massimo assolutamente. E l'acquisto è un ottimo acquisto, arriva dal Real, quindi sicuramente è un ottimo acquisto e secondo me è da testare, come ho detto, in partite più importanti, tutto qui, quindi insomma, è da vedere. Non mi ha convinto, perché logicamente qualche difficoltà ce l'ha avuta sulla fase difensiva, certo. E quindi secondo me, da questo punto di vista, sappiamo che nel nostro campionato bisogna crescere soprattutto dal punto di vista difensivo,
9: sì, perché sì,
10: è la cosa più importante, sì, diciamo, sì, così, sì. Però è un giocatore da rivedere, ripeto, la prima partita è stata una partita poco importante dal punto di vista dell'impegno, sì, che è stato richiesto, certo. E quindi sarà da rivedere,
9: sì, sì, assolutamente.
10: Bisogna sempre lasciare il beneficio del dubbio. L'impressione che mi ha lasciato ad oggi, domani sicuramente le cose potrebbero cambiare.
9: Assolutamente. Ecco, invece il tuo centrocampo ideale di questa Fiorentina quale sarebbe? Tu fossi al posto di Grosso in questo momento, chi sceglieresti?
10: Non è semplice, perché secondo me Fagioli e Ulahi non possono convivere, diciamo così, considerando che lui preferisce giocare con un centrocampo a tre, sì. Quindi sarà da fare una scelta. Hanno caratteristiche completamente. Fagioli è più un geometra, più capace di costruire, mentre Ulahi è più un interditore, diciamo così, molto aggressivo. Poi bisognerà capire chi deciderà di mettere davanti alla difesa. A me per esempio Attai è piaciuto tantissimo in quel ruolo, perché è in grado di correre molto, di fare le due fasi, di fare il box to box, è costruito, mi è piaciuto tanto, quindi deve trovare il giusto equilibrio. Far giocare Gudmundsson e Mastantuono assieme per esempio potrebbe creare un po' di problematiche dal punto di vista difensivo, perché potrebbe risentirne sull'equilibrio della squadra. Però quando hai tante soluzioni, hai tante possibilità diverse, hai la possibilità di giocare a seconda della partita con dei giocatori piuttosto che altri con un certo tipo di caratteristica. Se mi viene in mente, se giochi con una squadra che è molto bloccata, che tende a fare un blocco basso e a chiudersi, giocatori come Mastantuono e Gudmundsson sono in grado di scardinare le difese, perché sono in grado di saltare l'uomo, sono in grado di fare l'ultimo passaggio, si muovono bene, quindi insomma credo sia importante avere diverse soluzioni e giocatori con caratteristiche diverse. Per questo dico che secondo me la Fiorentina si è mossa molto bene da quel punto di vista e ha fatto quello che doveva fare fino a questo momento nel mercato.
9: Ecco, parlavi di Attà, sai che a Firenze si sprecano i paragoni per questo giocatore che ha subito conquistato tutti, c'è anche chi lo ha avvicinato per alcune caratteristiche a Rui Costa. Secondo te ci può stare?
10: Mamma mia,
9: certo, sì. No, sì. Si scomodano dei giocatori raggiungibili, sì.
10: Giocatore immenso a mio modo di vedere, ed è difficile, si torna tanto indietro nel tempo, poter paragonare a lui a Attà. Era un 10, perché allora si giocava col 10, era un 10 puro, sì. Quindi Attà non ha quelle caratteristiche da trequartista, però per il modulo 3-4-2-1, quindi giocare e muoversi tra le linee, ripeto, mi è piaciuto molto, perché ha una grande dinamicità, capacità di attacco dello spazio, ed è un, quindi sì, al di là di scomodare, diciamo, sì, così dei
9: tu
10: paragoni.
9: Non fai paragoni, quindi
10: no, ha poco senso. Secondo me il calcio moderno è un calcio completamente diverso, certo, da quello di tanto tempo fa. Rui Costa, ripeto, per me è uno dei giocatori più forti di quel periodo, e quindi in questo momento
9: lasciamo stare Rui Costa.
10: Però ripeto, per me è stato un ottimo acquisto, mi è piaciuto molto nell'ultima partita che ha disputato, così come veniva dal campionato con l'Udinese, dove ha fatto molto bene.
9: Chiara?
8: Noi ovviamente nelle ultime ore stiamo commentando insieme anche ai tanti ascoltatori la prima offerta del Como per Moise Kean, offerta rifiutata dalla Fiorentina. Ci siamo chiesti anche, alla luce delle caratteristiche di Moise Kean, se oggi 18 agosto sia impensabile la sua cessione, considerando le necessità di Grosso. Quindi sono curiosa di capire questo, perché molti lo mettono in dubbio proprio perché non lo considerano in grado di inserirsi negli schemi che poi l'allenatore ha in testa per il centravanti.
10: Beh, come ho detto, è un giocatore che da questo punto di vista ha caratteristiche molto particolari, ama molto attaccare la profondità, gioca meno spalle alla porta, quindi potrebbe essere che Grosso possa decidere, insomma, di partire da lui comunque, al di là di tutto, perché se giochi con 4-3-2-1, ossia con due trequartisti a supporto della prima punta, le rotazioni possono essere anche dinamiche, ossia Ken si può spostare, può muoversi anche sulla fascia a ricevere palla. È uno di quei giocatori che ti dà una soluzione, ripeto, diversa, e ne hai bisogno all'interno della tua squadra. È un po', diciamo così, altalenante nell'arco della stagione e deve trovare continuità. Poi dipende molto da quella che è l'idea di Grosso, da come vuole far giocare la squadra. Sì. Solitamente avere un giocatore davanti che è in grado di far salire i compagni è importante, però è vero anche che in certe partite hai bisogno di qualcuno che attacchi lo spazio e sia in grado di mettere in difficoltà le difese avversarie, e Ken direi che da questo punto di vista negli ultimi anni è cresciuto molto anche dal punto di vista calcistico, quindi è in grado sicuramente di dare un grosso contributo. Poi è chiaro che nel calcio d'oggi si fanno anche i conti dal punto di vista economico, quindi ci sono state tante entrate, ci devono essere delle uscite, e lui sicuramente è un pezzo pregiato del mercato, e quindi potrebbe essere anche che debba poter diciamo così, essere sacrificato, perché dal punto di vista economico si deve rientrare di soldi. Questo però io non lo posso sapere, ed è chiaro che solo chi è dal punto di vista tecnico alla dirigenza può fare questo tipo di considerazione.
9: Massimo, anche se non hai mai esordito in prima squadra con la Fiorentina, sarai presente al centenario dei Viola per festeggiarlo?
10: Non lo so, guarda, credo ce l'ho nel cuore comunque, perché sono dei passaggi della vita, e credo che Firenze mi abbia fatto crescere tanto dal punto di vista calcistico, anche se non ho mai potuto giocare in prima squadra, quindi non lo so, mi auguro di sì, vedremo, e spero di sì. Comunque un grandissimo, ovviamente, in bocca al lupo per la stagione della Fiorentina.
9: Massimo, grazie mille, a presto.
10: Grazie a voi, buon lavoro.
8: Grazie
9: a Massimo Paganin, che ha commentato la prima uscita ufficiale della Fiorentina venerdì scorso con il Benevento. Torniamo allora ai messaggi dei nostri ascoltatori al 348-753-933. C'è Gianmarco da Varese che scrive: Chiara, il sogno si può avverare, un po' tardivo, ma si può avverare.
8: Riferimento a Lucas Torres. Ferreira, immagino, sì, sì. Perché è un nostro pallino, vediamo. Io non so se il mio è un meccanismo psicologico preventivo che mi mette nella condizione di non farmi trascinare troppo dall'entusiasmo. Dovesse capitare, sarei sicuramente molto contenta.
9: Poi c'è Sergio che ci manda le sue foto direttamente dal mare, dice un abbraccio a tutti voi di Radio Firenze Viola, certo, grazie di questo abbraccio. Poi magari dici dove sei di preciso, perché vediamo la spiaggia alle tue spalle, però non riesco a riconoscere la località, insomma è difficile, però poi se ce la scrivi commentiamo anche la tua località. Via Ken dentro le AO, dice Simone, dice il quoziente intellettivo rimane invariato, va bene. Poi
8: la famosa clausola che Walter da Roma proponeva di inserire in un contratto a Sancho qualora dovesse scendere la Fiorentina, sì. Il minimo comune denominatore, sì, la testa di alcuni giocatori nel calcio di oggi,
9: sì. Poi Maurizio da Santander dice via subito Ken, e Alessio dice non importa chi parte ma chi arriva, sì, anche questo è vero, in questo caso, ecco, con la partenza di Ken appunto è importante, perché bisogna vedere poi il valore, quanto pesa chi arriva per sostituirlo. Poi aspettiamo anche le vostre chiamate allo 055 77 11 171. Abbiamo detto della difesa, ne parlavamo anche con Massimo Paganin, direi che dal punto di vista dell'inserimento Dragusin stato subito perfetto, insomma mi sembra che si sia calato nella parte.
8: E io devo dire che da subito ho apprezzato anche la formula con cui la Fiorentina ha deciso di investire su di lui nella prossima stagione, perché sappiamo benissimo le criticità dal punto di vista fisico quali sono state, e l'ho trovata una mossa estremamente furba di chi poi ha piena consapevolezza del giocatore che si porta in casa. Io infatti ero curiosa di capire chi potessimo battezzare in un certo senso come titolari a livello di difensori centrali. Perché
9: contro la Roma chi ti aspetti?
8: Io mi aspetto, oh mamma, il problema di Ranieri contro la Roma può essere quello del temperamento, cioè da vedere se poi la passata stagione gli ha un po' insegnato qualcosa. Io però Dragusin lo vedo pronto a partire titolare,
9: il
8: proprio
9: problema
8: perché
9: è accanto a lui chi metteresti?
8: Con i 5 cambi possiamo magari permetterci di partire con Ranieri e eventualmente valutare se poi, anche perché Pongracic comunque essendo stato l'unico sostanzialmente a prendere parte ai mondiali ha sicuramente una preparazione diversa e magari può inserirsi gradualmente nelle giornate successive a livello di titolarità. Ranieri, al di là del gol, mi sembra che comunque sia il perfetto esempio di meritocrazia che a volte portiamo quando la si vuole inserire nei discorsi calcistici, e tendenzialmente se la Fiorentina ha scelto di continuare con lui è perché ritiene affidabile anche nel momento in cui dovesse essere titolare. Su Vieri mi aspetto invece un lavoro un pochino più proiettato nel lungo periodo.
9: Certo, so, poi dovrà diventare titolare, chiaro.
8: Pongracic c'ha il problema dei cartellini, ogni anno è più falloso.
9: Il rischio
8: è
9: che possa averlo questo problema anche Vieri, per come abbiamo visto questo giocatore, per l'irruenza che ha, abbiamo visto nelle varie partite amichevoli, contrasti molto duri, che è anche una bella caratteristica, però bisogna sapersi gestire, bisogna sapersi dosare da questo punto di vista.
8: Soprattutto nel nostro campionato, noi l'abbiamo visto anche già con precedenti che arrivavano da contesti nei quali forse la tolleranza prima di estrarre il cartellino è diversa, quella alla lunga può essere controproducente per il giocatore ma per la Fiorentina stessa.
9: Nel frattempo Sergio è stato l'ascoltatore, ci ha mandato un paio di foto dal mare, dice sono a Porto Garibaldi, Comacchio, Ferrara, ci sei mai stata?
8: No,
9: ti manca Porto
8: però Garibaldi. Sono molto orgogliosa di vederlo indossare i colori viola, soprattutto in terre dove magari non è così abituale farlo, perché in Versilia viene quasi automatico, per rispondere un po' alla tendenza locale. Teli mare di squadre che non ho il coraggio di nominare, si rivendica con orgoglio. Arrivare a portare la maglia viola anche nei lidi di Comacchio è notevole.
9: Il bomber viola ti scrive via Chiara, ormai Torreira può al massimo giocare capitano della squadra dell'Inps.
8: Sono d'accordo, probabilmente d'accordo, avrebbe avuto un senso ridisegnare quella storia qualche stagione fa. Poi ripeto, non posso certo rinnegare l'amore calcistico che ho nei suoi confronti, quindi probabilmente sarei l'unica, ma dovesse arrivare a Pereto l'Andrei, poi ovviamente discutiamo anche del suo apporto.
9: Sì. Altro ascoltatore dice via Ken dentro Maurito Icardi che fa da nave scuola a Pellegrino, in tutti i sensi magari. Insomma, comunque due argentini si potrebbe.
8: È un nome che stuzzica, quello di Icardi.
9: Sì. Poi per quanto riguarda gli altri messaggi, Ken e Leao insieme sarebbero la miccia per distruggere lo spogliatoio. Devo scomodare la frase del grande Fuciato in Bosco. Ciao da Massi, sua testa dei giocatori buona per portare cappello, diceva Fuciato in Bosco.
8: Non posso biasimare chi poi fa questo tipo di ragionamento. Purtroppo ci sono giocatori dal potenziale estremamente alto, dei quali però si parla spesso più dell'extracampo e delle problematiche a livello di gestione rispetto a quelle che sono le prestazioni. Io ho la sensazione che quest'anno la Fiorentina abbia lavorato in termini di comparto societario anche per gestire meglio tutte quelle criticità che l'anno scorso non solo sono emerse ma sono poi degenerate. Siamo monotoni, ripetitivi, ma la partita di Reggio Emilia col Sassuolo, la gara d'andata, è stata emblematica in tal senso. Mi sembra però un rischio che forse possiamo permetterci di non correre in una stagione che stiamo provando a far partire sotto i migliori auspici.
9: Ci sono altre frasi, scusami, altre foto più che frasi, ce ne sono tante, ma ci sono altre foto che ci arrivano da parte dei nostri ascoltatori che in questo momento si trovano in vacanza o, come si diceva un tempo, in villeggiatura. C'era allora c'è Moreno che ci manda un saluto da Tallinn con tanto di foto, molto bella, il tempo non è bellissimo ma comunque la foto è davvero bella. E poi c'è avevo visto anche un'altra foto, adesso se la ritrovo, eccolo qui, Guido che ci segue anche dal Mont-Cenis.
8: Wow,
9: che scenario questo che ci ha mandato.
8: Vedo una foto bellissimo, molto suggestiva, molto bella. E da un lato li ringraziamo anche per la fedeltà in un certo senso, perché poi è vero, quando Radio Firenze Viola entra a far parte della tua quotidianità fai fatica a separartene anche in vacanza, e il valore aggiunto dell'app è quello proprio di portarla sempre con te. Però bello, bene che vi godiate le ferie così.
9: Ferie meritate per tutti. Sono in auto, dice Sergio, mentre piove, passa uno, mi fa un'offerta per l'auto, la vendo, con i soldi compro una moto, tanto mi devo spostare. Questa è la storia futura di Ken e l'eventuale Pinamonti, quindi insomma si passerebbe da un'auto anche con delle buone potenzialità a una moto. Bisogna vedere con quale cilindrata.
8: Bisogna vedere poi anche che strade devi fare, perché non è detto che la macchina sia più comoda della moto. Io voglio essere ottimista, perché non, come detto, non mi piace fare i processi alle intenzioni, e comunque c'è da valutare anche la capacità di sostituzione dei pezzi forti, che forse è il tassello che ci manca per poter analizzare a 360 gradi le abilità del nuovo direttore sportivo, e quindi inevitabilmente prima o poi capiterà di doverlo fare.
9: Intanto va avanti questa operazione destinata a portare Fortini in prestito all'Al City. Andiamo a vedere quali sono i dettagli di questa operazione, andiamo a leggerli su firenzeviola.it in questo pezzo firmato da Giacomo Galassi e da Dimitri Conti. Niccolò Fortini pronto a dire addio alla Fiorentina. Il prestito dell'Al City negli ultimi giorni sta portando l'effetto sperato. Il giocatore classe 2006 è pronto a dire sì, sta valutando in queste ore, ma c'è grande ottimismo, al trasferimento in Inghilterra. Dopo i no a Torino e Sassuolo, anche il club viola ha già dato l'ok al trasferimento, che avverrebbe in prestito con diritto di riscatto a 9 milioni di euro. Un'operazione che rimanda di almeno un anno la questione, dando così possibilità al giovane calciatore di misurarsi in Premier League. Prima del prestito, Fortini rinnova inevitabilmente, perché è in scadenza a giugno. In attesa che tutto vada a dama, l'operazione è così pensata: Fortini rinnoverà con la Fiorentina per un altro anno, altrimenti il prestito non sarebbe stato possibile, prima di trasferirsi all'Al City. Questione di ore e si scioglierà definitivamente. È una questione che accompagna il mondo viola da tempo, con il calciatore ai margini del progetto di Fabio Grosso, anche se in estate si è allenato regolarmente con la squadra. Insomma, anche magari questo ulteriore prolungamento di un anno del contratto potrebbe farci mantenere una piccola speranza.
8: Sì, recuperare un po' la posizione che sembrava persa in virtù delle scelte fatte prima. Io sono d'accordo sul fatto che poi per alcuni giocatori vada individuato il percorso giusto, il contesto giusto per consacrare quella crescita in grado di dirci se poi sono in grado di reggere il passo con la massima serie e soprattutto con gli obiettivi che la Fiorentina spera di poter rincorrere il prima possibile.
9: Bombe Viola invece ci saluta dal Lido di Montecatini. vabbè, certo, sì, però insomma anche a Montecatini sicuramente starai bene, anche a Montecatini ti sarai organizzato per trascorrere al meglio le tue vacanze, caro Bombe Viola. Vanna dice c'è moto e moto, e certo, lo sottolineavamo anche noi. Poi c'è chi ci chiede notizie di mercato sull'esterno e su Dodò. Insomma, su Dodò, francamente, non lo so se rischia di rimanere a Firenze, perché ci sono gli ultimi giorni di mercato in cui può succedere veramente di tutto. Però ecco, non si è mai scaldato il mercato intorno al brasiliano.
8: E da un lato forse questo è anche quello che l'ha portato a rivalutare un po' il suo ruolo all'interno della Fiorentina e il suo futuro a Firenze. Sicuramente è stato magari un pochino ingeneroso nel corso delle ultime stagioni nei confronti dei rinnovi di contratto. C'era la sensazione che quando riusciva a mettersi in mostra, a trarre su di sé gli occhi di squadre attualmente di un livello superiore rispetto alla Fiorentina, allora non ci fosse argomento in grado di farlo sedere al tavolo con il club viola. Nel momento in cui invece trovava difficoltà o doveva fare i conti con gli infortuni, allora poi si riavvicinava. Questa storia un po' tormentata ha fatto sì che lui non goda dello stesso, secondo me, dello stesso sentimento che godeva quando poi l'abbiamo accolto, perché dava la sensazione di poter essere un giocatore in grado di aumentare il livello complessivo della Fiorentina. Vediamo, perché tante volte sottolineiamo la volontà del giocatore ma anche l'effettiva presenza di offerte. Io non mi strapperei i capelli se Dodò rimanesse un altro anno a Firenze.
9: Tornando invece a Fortini, dice Manuel, ha rimesso alcune foto sul suo profilo, in effetti sì, nei giorni scorsi sono stato tolte, però poi ultimamente le aveva rimesse. Sì, bisogna anche sempre stare molto attenti, ecco, a questi movimenti che ci sono sui vari profili social, foto che vengono tolte, rimesse, like, ormai è così che va anche il mondo del calcio. Andiamo a sentire un po' di messaggi vocali al 348 75 39 33.
11: Buon pomeriggio e forza Viola a tutti voi. Allora, vorrei dire la mia su Ken, ma la mia domanda a tutti e due che vi faccio è questa: ma Ken cosa ne pensa? Cioè, è possibile che sia soltanto la Fiorentina e Como che decida le sue sorti? Ma lui cosa vuole fare? Vuole andare via o vuole rimanere a Firenze? Ecco, secondo voi cosa pensa? Cosa c'è nella testa di Ken?
12: Ragazzi, buongiorno. Allora, la volontà del giocatore è fatto di piante, vuol dire tutto. I soldi li prenderà altrettanto quanto ne prende a Firenze, se non qualche cosellina più. L'unica cosa è che il Como gli occupa sempre, quello sì, però bisogna vedere quanto regge il Como a quei livelli lì, a quei piani alti lì. Fiorentina è una storia, poi una grandissima squadra sta facendo, probabilmente è più facile che rimanga nei piani alti una Fiorentina che il Como, vedendola un pochino più lunga la cosa. Quindi io ci penserei due volte andare a cambiare la Fiorentina col Como. Sono quelle grandi squadre europee che allora cambia il discorso.
13: Ciao ragazzi di Radio Firenze Viola, ma scusate, ma Pongracic, non si parla più di lui, cioè rimane, non rimane?
9: Questi messaggi vocali dei nostri ascoltatori. Per quanto riguarda Pongracic, a questo punto mi sembra di poter dire che rimanga, non ci sono mai state poi voci di una sua partenza, voci concrete di una sua partenza. Per quanto riguarda Ken, così rispondiamo anche al nostro primo ascoltatore che ci chiedeva, ma entrando nella testa del giocatore, che cosa pensa il calciatore di fronte a questa offerta del Como? Vuole andare via, vuole rimanere alla Fiorentina? Io credo che, è chiaro, la vetrina della Champions è allettante per qualunque giocatore, però non ho la sensazione, per come ho visto Ken anche nel precampionato in queste ultime partite, che ci sia questa smania di Ken di lasciare la Fiorentina per andare al Como.
8: E da un lato è quello a cui si aggrappano anche tutti quei tifosi preoccupati oggi dall'ipotesi della cessione. Io nella testa di Moise Ken faccio estremamente fatica a entrare, perché esattamente come il campo ci ha proposto un giocatore diverso a seconda della stagione, ma anche del periodo della stagione, anche lui a volte dà la sensazione di non essere forse ancora sicuro del percorso che vuole portare avanti. Noi ne parliamo come giocatori che fanno parte della storia della Fiorentina, ma a volte ci dimentichiamo quanto poco duri la loro carriera, e quindi non sappiamo nemmeno che tipo di parabola si sono prefissati, e a volte ci sono dei momenti in cui delle scelte le sei quasi costretto a prenderle.
9: Te ne intendi di Ipica?
8: No. però
9: è morto Varenne, il più forte trottatore di tutti i tempi, insomma tanti anni fa si parlava solo di Varenne, quando il discorso cadeva sull'Ippica, insomma Varenne catturava davvero l'attenzione perché vinceva ovunque.
8: Stavo leggendo il più forte trottatore, addirittura l'unico a vincere 3 titoli. Sicuramente quando si fa riferimento a quel mondo di cui ho scarsissima cognizione di causa, è uno dei pochi nomi che rimbalzano.
9: Sì.
8: Proprio
9: ci vorrebbe un commento di Allegri.
8: Assolutamente sì, proprio a conferma anche dell'impatto che si può avere all'interno di uno sport e di una disciplina.
9: Aveva 31 anni Varenne. Fede Rondinella, tornando alla Fiorentina, dice: ciao ragazzi di Radio Firenze Viola, scusate, ma Ken è un giocatore forte, perché si dovrebbe vendere? Poi tanto un'offerta del Como per 50 milioni non arriverà mai. No, però se arriva un'offerta di 40 milioni la Fiorentina quantomeno la valuta, poi bisognerà vedere se l'accetta o no, però la prende in considerazione. Massi Viola dice: dopo Vlahovic il Besiktas su indicazione di Italiano ha fatto un'offerta di prestito con diritto di riscatto per Nico Gonzalez dalla Juventus. L'ex tecnico Viola ha il desiderio di avere con sé anche in Turchia tutti i suoi pupilli, quindi adesso manca solo Biraghi e poi l'opera sarà completa.
8: Io avevo pensato a Torreira, invece Massi Viola l'ha buttata
9: su Biraghi. Eravamo, dice un altro ascoltatore, a pari livello del Napoli nella finale di Coppa Italia, loro hanno venduto tutti i migliori ed hanno vinto campionati, fidiamoci del DS. Sei d'accordo?
8: Beh, sono d'accordo nel individuare Napoli come piazza che possa insegnare anche la capacità di crescere attraverso la cessione di quei giocatori che fanno la differenza, perché se puntiamo il dito verso Bergamo lo facciamo per indicare l'importanza anche del comparto scouting, lì ci sono delle operazioni che hanno permesso al club di crescere non solo dal punto di vista qualitativo ma anche dal punto di vista della potenza economica. Il Napoli è l'esempio invece delle cessioni non rimpiante in un certo senso. Mi piacerebbe prendere

0: collegamento con noi. Ciao Ezio.
1: Ciao, ciao, buongiorno a tutti. Buongiorno,
0: tu che faresti con c'è anche Chiara Bevilacqua accanto a me. Tu che faresti con Ken, visto che ancora non è certa la sua permanenza alla Fiorentina?
1: Ma io ripeto, io se fossi la società e l'allenatore, sicuramente farei in modo, in tutti i modi cercherei di tenerlo. Io credo che sia importante in questo caso il rapporto che lui stabilisce con l'allenatore, nel senso che l'allenatore deve, secondo me, parlarci, cercare di fargli capire certe cose e fargli capire che per questa squadra lui, se sta bene al 100%, è un valore aggiunto. E quando c'è un giocatore con queste caratteristiche, con queste qualità che ha fatto vedere Ken, ripeto, io farei di tutto per cercare di tenerlo. E questo penso che sia importante, secondo me, in questo caso qui l'allenatore, cioè, perché io, allora, avendo giocato a calcio, capisco molto, secondo me, non so se i tempi sono cambiati, però io ho sempre detto che quando tu trovavi un allenatore che ti stimava, aveva stima nei tuoi confronti, aveva grande considerazione e tutto, quando si creava il suo rapporto allenatore-giocatore davi anche il 200%. Io credo che Ken, e credo che in questo caso Grosso soprattutto, debba cercare di parlare con questo ragazzo, di fargli capire che è importante, di fargli capire che per lui è un uomo squadra, è un giocatore che fa la differenza, è un giocatore che per questa squadra diventa determinante. Quindi io credo che lui deve, in questo caso è l'allenatore che deve cercare in tutte le maniere di instaurare un rapporto diretto, schietto, onesto con il giocatore.
0: Quindi poi anche a fronte magari di offerte ritenute interessanti, come quella che potrebbe arrivare dal dovrebbe arrivare però intorno ai 40 milioni, comunque la respingeresti tu dirigente?
1: Ma
0: in questo caso
1: io sì la respingerei, perché secondo me Ken sotto certi aspetti, sia psicologici, fisici e tecnici che sia a posto, è un giocatore che difficilmente riesci a sostituirlo con un altro.
0: Certo.
1: Perché non ce n'è in giro attaccanti con queste qualità qui. È chiaro, ripeto, lui deve anche capire, e secondo me l'allenatore lo deve far sentire importante nel modo giusto, cioè anche importante anche per i compagni. Cioè, faccio un esempio, no? Io mi ricordo, ho avuto la fortuna di allenare Battistuta quando venne a Roma. Battistuta aveva delle caratteristiche, questo aspetto umano eccezionale, infatti tutti i compagni lo stimavano e tutti i compagni avevano una grande considerazione nei suoi confronti. Ecco, Ken si deve mettere in queste condizioni, e questo secondo me l'allenatore deve aiutare Ken a diventare questo tipo di persona, questo giocatore qui, con queste caratteristiche sia umane e per quanto riguarda le caratteristiche tecniche. Cioè, stiamo parlando di un giocatore che, ripeto, ha grandi potenzialità, ha ancora grandi margini di miglioramento.
0: Senti Ezio, si avvicina la sfida, la prima di campionato, tra Roma e Fiorentina. Che Roma incontrerà la squadra di Grosso?
1: Ma sai, la Roma adesso piano piano vedo che sta entrando in condizione. Anche l'ultima partita che ha disputato in Germania con il Dortmund, ci sono una squadra già con idee chiare, con un buon assetto, con una connessione fisica migliorata rispetto a 2-3 settimane fa. Quindi troverà sicuramente una Roma che, secondo me, se riesce ad acquistare ancora un paio di giocatori che desidera Gasperini, può diventare una sorpresa per il campionato. E quindi troverà una Roma agguerrita, una Roma secondo me già ben consolidata dalla stagione precedente. Quindi sarà una partita molto, molto difficile, però la Fiorentina secondo me ha dei giocatori di qualità che può mettere in grossa difficoltà la Roma.
0: Ecco, poi lascio la parola, scusami, a Chiara, ma c'è un messaggio di Andrea che dice: tutti stimavano Battistuta tranne Cassano. Sei d'accordo?
1: Vabbè, ma Cassano non è che non lo stimava. Cassano, il problema di Cassano ce l'aveva con tutti, anche col magazziniere, quindi non era un problema. Cassano, cioè, non veniva, in quel periodo lì non veniva considerato proprio, anche perché poi nel periodo dello scudetto non c'era Cassano, veniva l'anno dopo.
0: Sì, sì.
1: quindi va a mano Cassano non veniva

0: hanno preso in considerazione.
1: No, ho capito. Chiara.
2: Lei d'acqua. Giustamente ha sottolineato come la Fiorentina ha a disposizione giocatori di qualità e forse anche con un pizzico di pregiudizio ci si sta ponendo a livello di piazza nei confronti di Grosso, interrogandoci se possa essere all'altezza dell'organico messo a disposizione da Paratici. Io le chiedo, alla luce ovviamente del peso che hanno i risultati sulle valutazioni, se secondo lei c'è una chiave di lettura per valutare il lavoro di Grosso, anche solo magari nel girone d'andata, capire se possa rappresentare la scelta giusta per Firenze per questa risalita.
0: Ma guarda, io credo che Grosso abbia tutte le caratteristiche, le qualità per poter far migliorare questo gruppo, per ottenere dei buoni risultati. È chiaro che poi è sempre il campo, è quello che giudica. Quindi il discorso è, vedremo quando iniziare il campionato, vedremo se Grosso sarà capace di incidere su questa squadra. Però ripeto, secondo me lui ha tutte le caratteristiche e le qualità per poter incidere in maniera anche determinante, perché è un ragazzo intelligente, un ragazzo che ha belle idee, anche quando lui allenava in altre società ha sempre dimostrato di dare un'impronta alla propria squadra, di essere elastico, cioè cambiare anche se certe situazioni non andavano bene all'inizio. Quindi una grande dimostrazione anche di intelligenza sotto questo punto.
1: Ha grandi pressioni però adesso a Firenze, perché ha tanta qualità a disposizione, quindi deve farla affrontare.
0: Lorenzo oggi in Italia le pressioni ce l'hanno ce l'aveva pure il Chievo,
1: certo,
0: per dirti, no? Ormai in Italia qualsiasi squadra va a allenare, no, c'hai pressioni, quindi credo che lui sia anche abituato, però ripeto, stiamo parlando di un ragazzo che secondo me ha grande personalità e quindi questo è importante, soprattutto quando vai a allenare in grandi piazze.
1: C'è Alberto, nostro ascoltatore, che sentendo Ezio Sella in collegamento con noi si è emozionato, dice: ho i lucciconi, ho cominciato ad andare allo stadio alla fine degli anni 70, Sella mi riporta a rivivere quegli anni. Grazie, ti dice Alberto.
0: grazie a lui, perché io proprio grazie ai tifosi che in quel periodo sono riuscito, che mi hanno sempre sostenuto fin dall'inizio, sono riuscito a fare delle cose abbastanza buone a Firenze, dai. E questo mi inorgoglisce, perché vuol dire che ho lasciato un buon ricordo e questo penso che sia la cosa più importante.
1: Ci sarai per i festeggiamenti del centenario?
0: Ma guarda, non lo so, mi hanno mandato l'invito, non lo so, perché in quel periodo ho qualche problema con la scuola calcio, perché ho delle squadre che iniziano, quindi boh, vediamo, io farò di tutto per cercare di esserci.
1: Tornando invece alla partita con la Roma per la Fiorentina, dice Matteo: se diamo lo spazio alla Roma che abbiamo concesso al Benevento in Coppa Italia, ne prendiamo tre. Insomma, la Fiorentina nel primo tempo, secondo il nostro ascoltatore, ma non soltanto secondo lui, ha lasciato un po' troppo in mano il pallino al Benevento.
0: Ma sai, quella partita io l'ho vista, considera che quando va in vantaggio come la Fiorentina nei primi minuti ci sta un pochino di gestire un po' la partita, però ripeto, la Fiorentina poi ha dimostrato di avere delle individualità, come ha dimostrato di poter vincere la partita in qualsiasi momento, perché poi alla fine è vero che il Benevento sì ha avuto il maggior possesso palla, ma alla fine grandi occasioni da gol se ne sono viste poche, insomma.
1: Sì, quello è vero. Chiara, un'ultima considerazione con Ezio Sella?
2: Sì, l'importanza anche degli equilibri interni allo spogliatoio, perché poi noi siamo reduci da una stagione in cui tutto è andato male, la passata stagione, e quest'anno alla luce anche di alcuni innesti ci chiediamo se poi questo gruppo riesca a trovare il modo di collaborare insieme per un obiettivo, e quindi in tal senso mi chiedo poi quali saranno le responsabilità di Grosso ma anche di Paratici per far sì che tutto si allinei nel migliore dei modi.
0: Eh sì, il lavoro di Grosso e di Paratici sarà quello di creare una mentalità dove tutti i giocatori devono pensare ad un unico obiettivo, cioè il problema è se qualche giocatore comincia a pensare solo ai propri interessi ci sono problemi. Io credo che se nella società e sia nello staff tecnico riesce a dare questo tipo di mentalità al gruppo, sicuramente si raggiungono dei risultati importanti.
1: Prima di salutarti, Ezio, anche il messaggio di Silvano Montemuro dice: grande Ezio, salvati da un gol suo all'ultimo minuto a Pescara, altro che il salvataggio di quest'anno. Quello fu un salvataggio proprio in extremis.
0: Quello è stato drammatico, sì, sì. Sportivamente parlando.
1: Certo.
0: È stato drammatico, però è stata, alla fine c'è stata una grande soddisfazione, veramente, da parte di tutti, insomma. Quindi è vero, è successo alla penultima partita, feci quel gol a Pescara che fu determinante. Però, ripeto, sicuramente non auguro alla Fiorentina quel tipo
1: siamo messi dietro le spalle, speriamo. Esatto, per tanto tempo
0: stiamo parlando di altri tempi, di altre società, di altre possibilità economiche, di altri personaggi, quindi sì.
1: Ezio, grazie mille, speriamo allora di vederti al centenario, festeggiamento del centenario della Fiorentina.
0: D'accordo, anche a voi buon lavoro.
2: Grazie
1: a Ezio Sella. E noi siamo arrivati alla conclusione di questa trasmissione, dunque ringrazio Chiara Bevilacqua.
2: Grazie
1: alla
2: a te
1: prossima.
2: Lorenzo, anche a tutti gli ascoltatori.
1: E naturalmente vi lasciamo come sempre adesso a Palla al Centro. Dunque buon proseguimento su Radio Firenze Viola.

0: Radio Firenze Viola.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Sono state ripristinate le attività di volo in partenza e in arrivo all'aeroporto di Catania, così SAC, la società di gestione dello scalo. La decisione dopo che il livello di allerta per le attività vulcaniche dell'Etna è sceso da rosso ad arancione, disposta la riapertura dei settori precedentemente chiusi e la cancellazione di tutte le restrizioni, continua la nota.
1: Giudizio immediato per Luca Spada, ex autista soccorritore della Croce Rossa, accusato dalla procura di Forlì di aver ucciso anziani pazienti trasportati in ambulanza. Udienza in corte d'assisi a Forlì il 15 ottobre per la morte dell'85enne Deanna Mambelli il 25 novembre scorso. Per questo decesso Spada è in carcere con l'ipotesi di omicidio. Per altre 5 morti le indagini sono ancora in corso.
2: Con una nota, la premier Giorgia Meloni ricorda gli 80 anni della strage di Vergarola, la più grave e sanguinosa nella storia dell'Italia repubblicana. Una carneficina nell'oblio per decenni, resa alla memoria collettiva grazie all'implacabile impegno della comunità italiana di Pola, esuli, discendenti e associazioni. Decine e decine di civili innocenti uccisi secondo un macabro disegno, mai accertati gli autori dei mandanti e le finalità, così la premier.
1: È morto a 98 anni Fulvio Lucisano, una delle figure che più a lungo hanno accompagnato l'evoluzione del cinema italiano. Produttore, distributore e imprenditore, aveva fondato nel 1958 la Italian International Film e nel corso di oltre 7 decenni aveva lavorato con alcuni dei nomi più importanti dello spettacolo nazionale. La notizia della scomparsa è stata diffusa dalla figlia Paola attraverso i social.
2: Medio Oriente, il Board of Peace intende passare da un modello di graduale consegna delle armi di Hamas e successivo ritiro israeliano ad un modello di consegna di tutte le armi in una mossa unica in cui l'organizzazione terroristica consegnerà tutte le armi in suo possesso ed Israele si ritirerà completamente dalla striscia. La proposta è emersa nei colloqui tenuti ieri da Kushner, genero e inviato speciale del presidente americano Trump, con il primo ministro Netanyahu.
1: Il tennis, si chiude il programma del terzo turno con Lorenzo Musetti protagonista per l'Italia. Il carrarino, che viene dalla vittoria al debutto contro Daniel Altmaier in 2 set, affronterà per un posto agli ottavi di finale l'americano Michael Zhang, numero 110 al mondo e proveniente dalle qualificazioni. Come secondo incontro dalle ore 17 sarà la prima sfida a livello ATP tra i due. Tra i big in campo anche Daniil Medvedev, il numero 2 del seeding Uji Aliassim e Taylor Fritz.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
4: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
3: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
5: E ora via al treno di vocali. Avanti tutta con le notizie, i commenti e la voce dei tifosi. E poi spazio al caffè nero bollente. Tutti i giorni, dalle 7 alle 9, Andrea Giannattasio vi aspetta con Buongiorno Firenze, la rassegna stampa che accende la passione viola. Solo su Radio Firenze Viola.
6: La passione per la viola ti segue ovunque, anche in TV. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Firenze Viola. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore, da vedere ed ascoltare. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
7: Grande Tommaso.
8: Pietro.
7: Allora?
8: Male, sono sempre in traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
7: Ancora con il Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
8: Ma davvero?
7: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
3: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.

0: Su Radio Firenze Viola, il calciomercato non dorme mai e noi ve lo raccontiamo quotidianamente. Chi si compra? La trasmissione più democratica in circolazione, dove tutti possono dire la propria con una buona dose di irriverenza. Ogni giorno, dalle 10 alle 12, vi aspettano
1: Pietro Lazzarini, Francesco Benvenuti e Fabio Ferri.
0: Chi si compra? Solo su Radio Firenze Viola.

0: guardala.
1: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.

0: gialla al centro.
1: L'approfondimento sulla viola. Notizie, ospiti, opinioni e collegamenti.
0: Tutto ciò che fa Fiorentina
1: è su Radio Firenze Viola.
2: Buon pomeriggio, ben ritrovati. Passate da un minuto le 14, martedì 18 agosto. Si è ufficialmente aperta da più o meno 24 ore la partita a scacchi per Moise Kean. Da un lato il Como, che ha formulato la sua prima offerta nella giornata di ieri, rispedita al mittente dalla Fiorentina, ma prepariamoci, siamo alle prime battute di una partita a scacchi che inevitabilmente analizzeremo e che, come da prassi, ovviamente ha già diviso tra possibilisti per la partenza dell'attaccante e chi invece non vorrebbe vedere partire il centravanti titolare della Fiorentina, una settimana dall'esordio in campionato, due dalla chiusura del mercato. Luca Calamai, ben trovato. Due ore,
3: ciao, ciao, buongiorno. Beh, io mi sono già espresso stamani al caffè nero bollente, ribadisco
2: la notizia, ecco, è già da ieri che circola, sì. Faccio brevissimo recap: primissima offerta del Como, che vi abbiamo ampiamente anticipato, è arrivata ieri. 5 milioni per il prestito immediati da pagare, 25 riscatto obbligatorio, offerta alla quale la Fiorentina ha risposto picche, lo ha considerata letteralmente non congrua, per quel che ho capito, hanno rispedito al mittente questa offerta. E adesso bisogna vedere che cosa succede, perché il pallone è nella metà campo Comasca.
3: E vorrei vedere che non è congruo, eh. Allora, no, vi ripropongo il mio pensiero di stamani, perché qualcosina non mi torna di questa storia, lo dico e lo sapete perché non mi torna, perché ribadendo la totale fiducia in Paratici sono convinto che dietro ci sono tante cose che io non so. Se la devo leggere così non mi torna, perché siamo al 17 di agosto, perché qui non si discute se cambio Brescianini con un altro, ma guardate, vo più alto, qui non si discute, va via Fagioli e prendo Tosved,
2: è un cambio ma Fagioli, non così grosso,
3: però
2: dice.
3: Posso capire che magari può essere nel ruolo che fa Fagioli ho già coperto, lo posso, no, qui si discute una figura che è centrale nel progetto della Fiorentina, cioè non è che se va via Kean c'è Pellegrino, no, Pellegrino non può fare ancora il vice Kean, poi magari fra due anni sarà anche più forte, ma oggi Pellegrino è l'alternativa a Kean o il giocatore che può giocare con Kean, ma Kean è un'altra musica, è un'altra storia. Allora oggi 17 d'agosto non sono davanti a un ragionamento da che mi offrono 70 milioni, sì. Cioè qui, da come è raccontata, e qui vorrei che la Fiorentina però fosse più chiara, non per Tommaso Loreto, per Luca Calamai, ma per la gente, perché per come viene raccontata a 30 no, a 40 si parla.
2: Sai, il fatto che hai ragione.
3: No, ma se è così,
2: ti spiego la genesi, perché ieri arriva questa benedetta offerta, la percezione non è stata non se ne parla nemmeno perché Kean è intoccabile, è la base. Poi loro ce l'avevano già detto, in effetti, guardate, il nostro centravanti è il numero 9, ma se arriva un'offerta importante, e questo te lo conferma il fatto che la Fiorentina ad oggi considera non congrua quella da 25 più 5, ma per quel che intuiamo da 40 in su ci sta di parlare.
3: Perché non congrua, ragazzi, cioè per le aspettative che possa avere io, clausola rescissoria a 62 milioni, ti offrono 30 milioni, non è non congrua, è
2: quasi ridicola, quasi offensiva.
3: Allora io dico, per come è raccontata, poi se la Fiorentina ha una verità diversa, ce lo dica, perché ci aiuta a capire. Se la differenza è 10 milioni, cioè io il 17 di agosto rimetto in discussione un progetto tecnico per 10 milioni? Ma anche
2: 10
3: no,
2: più 5 di bonus?
3: Faccio fatica ora, 20... perché 50 milioni è penso. Già diverso, perché io a 50 penso. Milioni posso andare a pigliare un giocatore a 50 milioni, ragazzi, è un'altra roba, 50 milioni su 50 milioni, no? Ecco, ma ecco, adesso un'offerta di ele ti fanno ridere, di quelle che sono in, straordinarie. Perché non è, dice, ma Paratici è bravo, ma non Paratici è bravo, Paratici è un fenomeno, ma io vado a smontare una squadra che dà l'idea di funzionare, Ken è entrato,
2: l'ultimo dettaglio
3: è tutto questo.
2: L'ultimo dettaglio è ovviamente, l'ho scritto stanotte, legato anche ai tempi, nel senso che è il 18 di agosto, quindi poi se il Como vuole rilanciare è libero di farlo, ma per come l'ho capita se ne parla ora, perché poi già tra 3-4 giorni non è, è più per difficile andare a cercare l'alternativa. Sui quotidiani abbiamo visto quella a Pinamonti, c'è lo spauracchio Lucca, spauracchio nel senso che non so quanti oggi accoglierebbero volentieri Lucca,
3: ma lasciate, no, Lucca non ne voglio
2: nemmeno
3: parlare,
2: Pinamonti,
3: no.
2: Immagino.
3: Allora, o c'è un qualcosa che la Fiorentina non si fida di Ken, ma è, o c'è, ma gli ha dato la maglia numero 9 ieri l'altro, o c'è Ken che vuole andare, ma Ken, ragazzi, no, noi non abbiamo, se voi avete un'indicazione che Ken vuole andare via, ditecelo,
2: no,
3: ma
2: cioè,
3: noi non ci abbiamo,
2: cioè, quella un po' datata
3: segnale.
2: Che mi ricorda Gianmarco che ci ha rimandato lo screenshot, ti ricordi quelle mani congiunte,
3: sì,
2: del fratello,
3: sì,
2: quando uscì la primissima notizia, era il 21 luglio più o meno, quello è stato l'unico segnale,
3: sì, ma insomma, ragazzi, ci ho la traduzione. Per...
2: Sì, certo.
3: Cioè, non mi risulta, cioè, per come lotta Ken, per come gioca Ken, per come si allena Ken, non vedo niente di uno che vuole andare via. Ecco, o almeno no, di uno che è ossessionato dall'idea di andare. A me così, ragazzi, io ve lo dico francamente, ma questo è il mio parere. Io, ma nemmeno a 40 milioni io do via il 17 d'agosto, a meno che Paratici non sia talmente bravo e talmente pronto che va via Ken e me ne porta uno più bravo, o comunque, guardate, io mi accontento uno bravo, ma Ken è centravanti alla nazionale, cioè non è uno che lo troviamo a giocare nei campetti a tornei dei bar,
2: siccome già tanti
3: nazionale
2: lo hanno scritto, eh. Rispondimi secco, Maurito Icardi,
3: no,
2: lo accoglie,
3: no,
2: peccato,
3: no. Allora,
2: no. Io lo piglio,
3: no.
2: Icardi,
3: no,
2: Pellegrino,
3: no.
2: Forse ci penso, no.
3: Ma il Como, allora, noi abbiamo stima del Como, no,
2: sì.
3: Tommaso, pensiamo che Fabrica sia uno bravo, giusto?
2: Sì,
3: ecco, allora il Como è una nostra competitor, cioè noi diamo al nostro competitor centravanti alla nazionale, ma se mi danno 50 milioni forse, ma qui 30 no, 40 sì, rimetto in discussione un'idea di calcio, boh, non lo so. Allora 348 7513 933, invece a me e Tommaso Loretto interessano tantissimo i vostri pareri, per cui scriveteci audio per scritti, voi è un'operazione che fareste a che cifra, fareste in cambio di quale contropartita tecnica, non parlare di Lucca, perché Lucca, ragazzi, sarebbe un qualcosa
2: Maurito
3: che non torna. Maurito Icardi è un mio parere, però oggettivamente è un grande centravanti, cioè Lucca ti dico, lascia,
2: no,
3: perdere.
2: Lucca no, però Icardi è argentino, come Pellegrino,
3: lo
2: magari
3: capisco,
2: fa un po',
3: ecco,
2: da chioccia.
3: Quindi saremo due ore in compagnia degli amici Lady Radio, per cui per loro il 3925727775. Vi ricordo che alle 3 ci collegheremo col Viola Park, perché ci sarà la conferenza di João Mario, che ti devo dire, Tommaso, a me ha stupito in positivo, io avevo molte più perplessità, invece è entrato molto bene, ma può iniziare,
2: ovvio,
3: palla al centro nel periodo di mercato senza chi si compra Flash.
4: Chi si compra Flash?
5: Nel nostro appuntamento di oggi ripartiamo dalla situazione di Moise Kean, che, come vi raccontavamo nelle scorse settimane, era ed è rimasto nel mirino del Como, il quale Como, nella giornata di ieri, è uscito ufficialmente allo scoperto con la prima proposta concreta alla Fiorentina per il prestito oneroso a 5 milioni di euro con obbligo di riscatto a 25. La Fiorentina ha rifiutato questa proposta considerandola troppo bassa, in quanto il prezzo del cartellino di Kean è di almeno 40 milioni di euro. Ciò non toglie che nei prossimi giorni il Como possa rilanciare, anche se, sottolineiamo, Ken non sta facendo alcuna pressione per andare via, anche se sarebbe allettato certamente dalla Champions League e dalla stima profonda di Cesc Fabregas, che a quanto sappiamo ha riflettuto attentamente nelle scorse settimane su questa possibilità assieme alla sua dirigenza. Sta di fatto che la Fiorentina dovrebbe nel caso sostituire Ken, e quindi il tempo stringe, sarà determinante, non si aspetterà all'infinito. I Viola stanno vagliando due ipotesi su tutte: una è Lorenzo Lucca del Napoli, che costerebbe 25-30 milioni, l'altra invece è Andrea Pinamonti del Sassuolo, che piace molto a Fabio Grosso e soprattutto costerebbe un po' meno, più o meno 15 milioni, anche perché il suo contratto scadrà il prossimo anno, nel 2027, ma c'è un'opzione per il 2028. Oltretutto ieri il tecnico neroverde Aquilani ha dichiarato che ci sono due giocatori in particolare che hanno chiesto la cessione. Uno è Pinamonti e l'altro è Tosved. Ricordiamo che Tosved rimane nel mirino della Fiorentina, anche se la dirigenza viola sta cercando un profilo con altre caratteristiche per la mediana, diciamo più di contenimento, di copertura, di amministrazione, ma Tosved va tenuto assolutamente d'occhio perché ci risulta che tutto questo abbia anche una bozza d'accordo con la Fiorentina. Sempre in casa Sassuolo si guarda per l'esterno perché piace l'Orienté, e da tenere d'occhio anche Sule della Roma. I giallorossi potrebbero decidere di cederlo anche perché non è la seconda, addirittura la terza scelta in attacco. Davanti a lui ci sono Hendrik, Dybala, e il giocatore vorrebbe andare via. La Roma lo valuterebbe più o meno 35 milioni, che è una cifra molto alta, ma si potrebbe fare magari in prestito con opzione. Chiudiamo con Fortini. Su di lui nelle scorse ore si è inserito l'Al City, che incontrerebbe peraltro i favori del giocatore, che però è in scadenza il prossimo anno, e la proposta è quella del prestito con diritto. Quindi cosa deve succedere? Che il giocatore rinnovi fino al 2028 per poi appunto andare in prestito, come dicevamo, con diritto di riscatto a 9 milioni di euro. La Fiorentina sta trattando con Fortini appunto questo rinnovo, c'è un attimo di stallo sulle cifre, però insomma la cosa dovrebbe andare a buon fine. Per il momento è tutto, vi restituisco la linea.
2: Ed è un po' la novità di mattinata, questo tentativo di accelerazione dell'Al City per Fortini, che sta valutando il trasferimento oltre manica. Lui poi è sempre stato un grande amante del calcio inglese, come giustamente spiegava Niccolò, bisogna ritoccare il discorso contrattuale, ma è una questione abbastanza avviata, per come l'ho capita, questa di Fortini. Dopodiché ho visto qua e là in mattinata anche il ritorno, qui invece un po' ti fanno recuperare il sorriso, però vedo che è tornato un po' di rumors su Sule, che so che tanto, a te ti piace, no, tanto.
3: Piace tanto
2: qua e là,
3: no,
2: ho visto avvilito. Di nuovo il nome,
3: cioè
2: di Sule.
3: Pensare di sostituire Ken con Pinamonti o Lucca, ragazzi, dice, ma c'è Pellegrino, sì, quindi si ritorna al principio di non avere in partenza di sicuro il grande bomber, il 17 d'agosto rismontiamo tutto questo. Poi se giochi con Pellegrino hai bisogno di fargli cross, quindi devi andare a prendere gli esterni che fanno i cross, ma se fai gli esterni che fanno cross, allora come fai a far giocare Mastantuono?
2: Io in un angolo della mia testa immagino Paratici con due fogli, il piano A e il piano B. Quindi io resto comunque abbastanza ottimista / fiducioso. Certo, a 30 lo svendi Ken, ma per me Paratici un'idea del piano B per liberarlo a 40-45 ce l'ha. Certo, bisogna che il Como faccia i suoi passetti, perché 30 è chiaramente,
3: e poi vediamo chi arriva,
2: e poi
3: oggi noi conosciamo lì pregi e difetti di Ken, vediamo chi arriva, perché poi dipende da chi arriva, che se no, se ci limitiamo a fare fuori Ken dentro Pellegrino, per me Fiorentina non ci guadagna oggi. Nel tempo forse, ma oggi sicuramente non ci guadagna. Questo è quello che è una riflessione. Non lo so, oggi per me è molto tardi questa vicenda di Ken. Ripeto, smitizziamo, perché io leggo i social, è lui che se ne vuole andare. Non è vero,
2: no.
3: Almeno a noi non risulta questo.
2: No.
3: Ecco, quindi o voi avete una dichiarazione,
2: non risulta
3: di
2: nemmeno anche abbia detto guardate, scordatevi, vado a Como. Diciamo che la palla
3: è chiaro, tra i
2: piedi di Paratici, lui
3: ripeto,
2: si adegua,
3: e noi non sappiamo non ci risulta, Tommaso Loretta ha parlato anche oggi con la Fiorentina, non ci risulta che la Fiorentina considera Ken in via di cessione.
2: Ah, questo no.
3: E continua a ribadire il principio, che è il principio che ormai ci accompagna da quanto, Tommaso, da una decina di giorni, quando dissero che Ken resta,
2: e
3: gli danno la numero 9. Non lo so, io, ma sarà che mi piace come sta nascendo questa squadra, che ogni variazione sul tema mi lascia un po' perplesso, però lo ribadisco perché sennò sarei contraddittorio. Io ho grande fiducia a Paratici, quindi se Paratici fa questa operazione vorrà dire che lui ha in testa un punto d'arrivo ovviamente diverso, ha in testa il grande nome da acquistare, ha in testa la voglia comunque di non abbassare il livello. Va bene, allora, mentre la grande Sara in regia sta cercando di te hai già qualche indicazione?
2: Sto vedendo 30 milioni più Morata e due attaccanti che farebbero crescere ed esplodere Pellegrino, oltre ai Cardi, no, come eventuale risposta al Como la propone Frank. Pesco a caso invece Ken è il centravanti della nazionale, il Como è comunque una nostra concorrente di classifica, per non meno di 50 milioni tutti e subito, altrimenti al 18 di agosto rischiamo solo di rimanere fregati.
3: Vorrei chiedere a Sara e regia se ci sono degli audio legati alla vicenda Ken. Continuate a scriverci 348 7513 933. La domanda è: rinuncereste a Ken per 35-40 milioni? Eventualmente quale giocatore vorreste al suo posto? Quale attaccante? No, oggi siamo al 17 d'agosto, è troppo tardi per trovare opzioni. Per gli ascoltatori di Lady Radio ricordo il 3925727775, se volete parlare con Tommaso Loreto e sottoscritto 0557711171. Sentiamo qualche audio.
6: Ragazzi, tecnicamente è molto scarso, non riesce nemmeno a stoppare un pallone. Se trova l'annata buona che i tiri gli piccano a dritto e allora fa gol, altrimenti tira tutti sbilenchi. Cioè, è un azzardo all'otto sapere se Kemp riesce andando un po' a cifra o no. Io per una cifra congrua lo venderei tranquillamente.
7: Buongiorno ragazzi, allora io quello che voglio dire lo ripeto da giorni: se si vuole fare un passo indietro vendiamo Ken, altrimenti io tutta la vita Moise Ken. Poi per quanto riguarda Sancho, visto che Paratici è bravo a tenere a freno certi giocatori un po' esuberanti, ma voi che dite, potrebbe venire a Firenze, visto che ho sentito delle voci? Walter da Roma.
8: Ciao ragazzi, non sono d'accordo con quanto dice Luca, perché vendessero Ken a 40 più 5, quello che è, non sarebbe un rimettere in discussione un progetto o altro, semplicemente hanno sempre pensato di venderlo, nel caso hanno solo aspettato il momento giusto per venderlo, l'hanno venduto, e tant'è che immagino che non si faranno trovare impreparati, quindi non è un rimettere in discussione nulla. Fosse stato incedibile e venduto per 60 milioni, allora lì sì, sarebbe un rimettere in discussione, ma 40 milioni non rimette in discussione niente, probabilmente era già nell'ottica delle idee di cederlo. Almeno così la vedo io. Nicola da Bari.
3: Ciao Nicola, grazie del tuo intervento, ma e portiamo dentro il dibattito un grande uomo di calcio, un grande direttore, quindi saluto Malù Pasincato. Ciao Malù.
9: Buon pomeriggio a tutti quanti.
3: E che come la vedi questa vicenda di Ken, Malù?
9: A vedo che rimanga a Firenze, dunque spero che sia giusto questi diciamo queste cose che fanno parte del mercato. Allora, una squadra dimostra interesse per un giocatore, ma penso che lui e il suo entourage abbiano capito che la Fiorentina ha un grande progetto, come al suo progetto la Fiorentina altrettanto sta al suo, e è proprio quest'anno che deve essere il suo anno. Secondo me è giusto come idea continuare alla Fiorentina. Poi se arrivano delle offerte,
3: ecco, io ti chiedo a te,
2: tanto è tutto lì,
3: a te proprio, ripeto, direttore,
2: sì, che prezzo
3: che
2: fai?
3: Sei direttore della Fiorentina, conosci tutto, quindi sai tutte le dinamiche della Fiorentina, qual è la cifra che ti farebbe vacillare?
9: 70 milioni 70. 50 più bonus 50 più 70 bonus. Milioni. Ieri Milan ha preso Diego Moreira dallo Strasburgo e tra una cosa e l'altra viene quasi a costare 70 milioni.
2: Quindi Malù, 40 più 5 è troppo poco, 45?
9: Se devo liberarmi dell'attaccante della nazionale italiana, non lo libera con leggero, mi libera a sfondi milioni. 40 più bonus non è una cifra bassa per il valore del giocatore, per l'importanza specifica che c'ha il giocatore. Dunque più 60, normale che uno 60 è una cifra già diversa e si può vacillare, ma 40, ripeto, bisogna essere lì per capire.
3: Certo,
9: se la volontà
3: certo.
9: del giocatore una cosa, ma se non c'è la volontà del giocatore, nel senso che Pappia c'è, perché quando una squadra ti vuole comprare, ti mette dei soldi, fa sempre piacere, un attestato di stima importante. Però dopo il mercato che ha fatto la Fiorentina, che ripeto, la colloco forse quella che ha fatto il miglior mercato ed è quella, una di quelle candidate a fare un campionato importante, io non andrei via.
3: No, no, ma è, ripeto, non c'è un segnale da Ken in questa direzione, anche se, lo ripeto, il Como può mettere sul piatto la Champions, però ragazzi, qui è cambiato il mondo, e con il progetto che ha Paratici, io prima di lasciare Firenze voglio qualcosa di solido. Ecco, quello che mi stupisce,
10: qui c'è un'incognita, è il discorso tibia barra caviglia, io tengo in piedi anche quel discorso lì, sì,
3: però
10: non sappiamo che
3: esatto,
10: valutazioni,
3: però te fai una riflessione corretta Tommaso, che però suona come una valutazione non straordinaria dei dirigenti del Como, cioè che Ken non ha giocato,
10: sai,
3: lo sanno tutti,
10: ricordiamo,
3: cioè,
10: che loro però
3: che
10: hanno
3: una
10: bisogno
3: misteriosa, eh?
10: Loro hanno bisogno dell'italiano cresciuto nel calcio italiano, cioè Ken è perfetto, proprio il tassello,
3: però se il problema
10: per le liste,
3: cioè, voglio dire, non è che
10: no, no, me lo domando, no, perché quell'argomento lì è sempre sospeso, nessuno ne parla. Lui ha giocato 90 minuti col Benevento e l'ho visto parecchio bene.
3: Hai detto, ha fatto un gol bellissimo che ti ha lasciato,
10: esatto,
3: bocca aperta
10: alla Ibra, però quella storia c'è,
3: e
10: c'era.
3: Se c'è, però c'è anche per il Como, cioè il Como ovviamente prenderebbe tutte le garanzie del caso, immagino, per quello che possano essere delle garanzie. Ecco, ma io invece ti chiedo, Malù, il Como, noi abbiamo un'immagine del Como di una società che quando vuole qualcuno lo prende. Ecco, la titubanza di andare oltre una certa cifra è legata al riferimento che faceva Tommaso Loreto, cioè al fatto di prendere un giocatore che ha fatto un anno straordinario due anni fa, l'anno scorso è ritornato con dei problemi, oppure più di tanto non possono spendere nemmeno loro?
9: No, ma secondo me loro hanno da offrire la Champions League, hanno soldi, ok? Non è che se vogliono arrivare a 60, poi anche 60 cambia la potenza di fuoco che c'ha la formazione della IAM. A Milano è proprio una delle famiglie più ricche del mondo, dunque non sono 20 milioni in più e meno, secondo me. Loro ci provano, che comunque offrono la Champions e magari quello può far pensare, però lo sai, quest'anno il campionato farà il Como. Vabbè, farà un ottimo campionato, non so se come quello passato. Alla Fiorentina c'è proprio un progetto nuovo, e tu che sei arrivato due anni fa, primo anno bene, secondo anno così così per varie problematiche, è brutto che al terzo anno, se c'è la possibilità di creare un qualcosa di importante, tu che potresti essere il perno di questo progetto vai via. Secondo me è un po' quello. Io posso dire che magari a Firenze e vorrei vincere con la Fiorentina, vincere con la Fiorentina vorrebbe dire qualificarsi con la Champions o con la Fiorentina, meritarmela sul campo, e io che al suo di gol fare la differenza, cioè io ragionerei così.
3: No, e tra l'altro ricordiamo, parliamo di un giocatore che è del 2000, quindi ha 26 anni, non è un giocatore che va a caccia dell'ultimo disperato contratto. Ti chiedo la tua valutazione su Pellegrino, perché l'altra Vox Populi, perché noi purtroppo ragioniamo anche su quello che arriva, non è che io almeno non ho indicazioni chiare e certe, è che è mai in fondo il titolare Pellegrino. Ma io credo, con tutta la stima che raccolgo nei confronti di Pellegrino, insomma, se io ho davanti Pellegrino e Ken, io faccio a Ken. Non so che ne pensi te.
9: Sono d'accordo, titolare è Ken, ma devi, come dico sempre, avere un'alternativa, possibilmente non uguale a Ken, ma con un'altra morfologia fisica, diciamo un giocatore di stazza, e quello è Pellegrino. Dunque ci può stare, ma non davanti a lui, nel senso che il titolare assolutamente, se sta bene, io dico che se sta bene l'attaccante italiano più forte che abbiamo,
3: non c'è dubbio. Dunque, non c'è dubbio,
9: non bisogna sempre ogni volta stare a discutere su questo. È solo una questione di capire qual è la sua volontà, ma quello lo capirà la società, lo capirà Paratici, tutto il suo staff, con l'entourage del giocatore, e lui in questa nuova Fiorentina come si sente?
3: Senti Malù, ti chiediamo se puoi restare con noi ancora qualche minuto. Se possibile, anticipiamo la pausa. Vi ricordo, siamo anche con gli amici e gli ascoltatori di Lady Radio, quindi i nostri registi hanno doppio lavoro per trovare giusti equilibri, ma insomma, perché vorremmo parlare di Fortini, di Ulai, insomma abbiamo mille temi. Intanto continuate a scriverci al 348 7513933 per gli ascoltatori di Lady Radio, il 3925727775. Aspettiamo le vostre telefonate allo 055 7711 171. Una breve pausa e siamo ancora con voi.
1: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
11: Via ragazzi, veloce che inizia la diretta.
12: Allora, è bene essere chiari, ma di che si ragiona?
13: Quant'altro, le notizie passano sempre prima da noi.
14: Come diceva Terenzio Afro, sono un uomo e niente di ciò che è umano mi è estraneo.
11: Oh ragazzi, ma che casino fate? Qua dobbiamo parlare di Fiorentina.
15: Siamo pronti o dobbiamo aspettare ancora?
11: Si parte, il problema è che non so se si arriva. Garrisca al vento, tutti i giorni dalle 17 alle 19, solo su Radio Firenze Viola, con Giacomo Galassi e gli altri, li avete sentiti.
2: Aspetta,
16: che si compra? Flash.
2: No, via, ora con il DAB e con il Bluetooth sento sempre Radio Firenze Viola.
17: Bravo.
2: Andiamo, Nick, diccelo, chi si compra?
17: Bisogna chiedere a un esperto di mercato. Ah, già sono io, scusami. Quindi si compra tanto, se si compra, vogliate.
2: E tu sei tutti i giorni in diretta sulle tracce di Paratici. Chi si compra?
18: Il mercato passa prima da Radio Firenze Viola. Finestre in ogni trasmissione, oltre a 2 ore di approfondimento sul calciomercato dei Viola, tutti i giorni, dalle 16 alle 17, con Niccolò Ceccarini e Niccolò Santi, e dalle 19 con Alessandro Di Nardo, per non perdersi nessuna trattativa della Fiorentina. Chi si qua? Te lo dice Radio Firenze Viola.
17: Perché le notizie passano prima da Radio Firenze Viola, forse.
2: Ci dice chi si compra!
19: Finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
18: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
19: Ti stiamo aspettando!
1: Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola. Accende la tua passione. Leggila. Ascoltala. Guardala. È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
20: Radio Firenze Viola.
2: Ripartiamo al volo, le note audio le sentiamo tra pochissimo, ma eravamo nel bel mezzo di riflessioni di mercato con Malumpa Sincatu, aggiungendo un dettaglio, ce lo scrivono molti ascoltatori, che è chiaro che poi c'è anche il peso dell'ingaggio di Ken. Ora, per quel che respiriamo, non è che la Fiorentina dica che ha assoluto bisogno di vendere, incassare, abbassare in monte ingaggi. Però è chiaro che se trovi una quadra sulla valutazione del cartellino, avere uno stipendio da 4 milioni e mezzo in meno non è un brutto affare per i Viola. So cosa, che quanto può pesare anche questa valutazione. Di certo, Malù, il fatto che il Como sia partito da 30, secondo me comunque anticipa un rilancio, possono immaginarlo, no? Partono bassi e magari vanno più in alto.
9: Ma possono fare il rilancio finché vogliono, dipende dalla volontà del giocatore. Io penso che in questa situazione è l'unico che ha praticamente l'ultima decisione, perché comunque se va dal club e dice voglio andare al Como, il club comunque in qualche modo vedrà un messaggio che magari fino adesso non ha mai ottenuto dal giocatore. Perché se il giocatore non ti manifesta la volontà di uscire, tu il rilancio del Como lo tiri lì sul tavolo, non c'è problema.
2: Certo.
9: Bisogna capire questo. L'unica cosa, secondo me, già fin da quest'estate che si vocifera un probabile addio, io non sono così, l'ho visto anche coinvolto nella partita di Coppa Italia, festeggiata alla sua maniera, e dunque secondo me sta anche a Firenze con un'altra stagione importante come la prima, anche meglio, tutta la piazza è con lui, oramai in qualche modo c'è un feeling che è nato dal primo giorno, lui deve sentirsi la star, il giocatore diciamo più determinante della squadra, lo deve dimostrare sul campo e avendo già un ingaggio importante bisognerà solo appunto trovare la quadra mentale in modo che non si parli più di baciato e lui sia concentrato per fare un'ottima stagione alla Fiorentina.
3: Malù, chiuderei la parte legata a Ken, poi ti abbiamo ancora un paio di domande da fare, con i nomi che circolano come alternative, si va da Icardi a Zirzé, che ne pensi?
9: Ma Icardi è un nome che sta girando un po' per tutte le stagioni, si parla anche in casa Lazio e tutto. Alternative uno può valutare, però il titolare è lui, oggi Icardi, con tutto rispetto per la sua carriera, non sarebbe il titolarissimo alla Fiorentina. E
3: no,
9: dunque
3: esatto.
9: Bisogna sempre partire con chi è il titolare. Poi le alternative importanti ci vogliono, perché è una stagione di rinascita, una stagione in cui assolutamente non devi vivere minimamente quello che hai vissuto l'anno scorso. Servono giocatori anche d'esperienza, giocatori che nei momenti di difficoltà possono dare respiro ai titolari e loro allo stesso tempo sono giocatori di un pedigree di massima affidabilità.
3: Bene, senti Malù, sono rimasto, perché in realtà i tifosi su questo sono anche divisi, sono rimasto sorpreso da vedere Ulai in panchina nella prima gara vera, sai, gli amichevoli sono gli amichevoli, poi quando giochi la gara da dentro e fuori l'allenatore mette quelli che a lui danno più sicurezza e più affidabilità. Anche se ti aspettavi Ulai titolare, è un passaggio perché ancora lui deve calarsi nel gioco della Fiorentina?
9: Guarda, anche se un calcio vero è sempre calcio d'estate, perché comunque Coppa Italia sì, è una coppa importante, ma penso che un allenatore sa benissimo come in qualche modo far ruotare i giocatori che ha a disposizione. E se tu in un momento hai a disposizione diversi giocatori e stanno in forma tutti, puoi anche fare delle rotazioni, magari tra virgolette l'ultimo arrivato è quello che magari a livello tattico deve apprendere qualcosina di diverso rispetto a dove è arrivato, magari parte in panchina, ma lui è un giocatore che parte titolare, parte in panchina, quando entra ti fa sempre vedere che sta
3: bene, qua è entrato benissimo lei, guarda.
9: A quel brio, a quell'effervescenza, non ha paura della giocata, ha personalità, vuole la palla e a volte rischia anche un po' la giocata, ma fa parte della sua personalità e dunque assolutamente. Io dico sempre una cosa, l'abbondanza non è la diminuzione per l'allenatore, qualcosa che...
3: No, l'importante è che il ragazzo le prenda bene, no, queste cose, ma mi sembra un ragazzo sereno, no, questo.
9: Ma sicuramente siamo all'inizio del campionato, è il vero banco, è lunghissimo, potrà anche oggi nel calcio moderno, io dico sempre ai giocatori partire titolari non è sinonimo di finire la partita con un bel voto, certo, non è sinonimo di essere titolare, perché con i 5 cambi basta che sbagli la prima mezz'ora del primo tempo, al 15esimo, al 16esimo del secondo sei già fuori, dunque alla fine è come tu entri e come tu ti poni. E poi a centrocampo la Fiorentina, come si dice in gergo, ha tanta roba, perché comunque Ndur, che non se ne parla perché è già lì, però giustamente vuole dire la sua, Fagioli, Ulai, Attà, cioè io veramente non ha l'imbarazzo della scelta grosso, e questo è una bella cosa, perché c'ha una mediana di giocatori forti e relativamente giovani che veramente possono costruire un blocco che può durare per 2 o 3 anni consecutivi e creare qualcosa di importante, perché le squadre poi che fanno qualcosa tutto parte da un blocco, e se tu c'hai un centrocampo del genere non so quanti nel campionato italiano hanno quel centrocampo così.
10: Malu, per chiudere, perché sei un profondo conoscitore del mercato europeo, ti giro la domanda di Gabriele. Lo immagino magari come attaccante che possa essere considerato dalla Fiorentina se partisse Ken. Lo conosci William Osula del Newcastle, che peraltro, insomma, valutazione vicina ai 30 milioni di euro, un danese di 1,90 m, 23 anni.
0: Sì, giocatore che ha una grossa stazza, bravo a attaccare gli spazi, forte nel gioco aereo, però
10: dalla Premier è sempre dura, immaginare.
0: Dico, dalla Premier è sempre dura e dico, finire la sostituzione che non è facile, perché c'è, cioè, come andare parte debite proporzioni, parte debite proporzioni, come chi deve andare al sito a sostituire Holland. Cioè, quando tu sei un top, è difficile trovare chi ti va a sostituire. Cioè, sì. Dunque non può venire uno, diciamo, di belle speranze o di buone speranze. Deve avere un giocatore confermato. E in questo anche lo stesso Pellegrino non è un giocatore già confermato. È un giocatore che ha fatto vedere delle cose interessanti a Parma, ma non è ancora un giocatore, diciamo, affermato, che dici, certo, io con lui posso dormire sonni tranquilli, nel senso che è un giocatore che ha diciamo parecchi campionati sulle spalle, lui mi ha dimostrato continuità. Quello che c'ha Ken, per l'età e per il fatto che ha cominciato a giocare da giovanissimo, è questo che si porta alle spalle. Oggi, come dice Luca, lo vediamo un giocatore che sembra quasi un vecchietto, ma 26 anni, esatto. Ma se poi esplodi nel calcio a 16 anni, quando 10 anni dopo ne hai 26, è normale che ti vediamo, diciamo, un giovane vecchio, come li chiamo io.
3: Ma lui, una risposta secca, sì, no, non lo so. Sancho lo prenderesti?
0: Guardo quello che c'è in giro, se poi non c'è niente ci faccio un pensiero.
3: Grande, questa è la saggezza dell'uomo di calcio. Grazie a Malu.
10: Grazie
3: a
10: Malu.
0: Grazie a voi, buon pomeriggio, grazie a tutti voi.
3: Allora, ripartiremo dagli audio 348-7513-933 per gli ascoltatori Lady Radio, 3925-727775. Siamo sempre in attesa della conferenza stampa di Joao Mario.
10: Se non c'è
3: audio.
10: Anche Tell del Tottenham.
21: Buon pomeriggio, Paratici, un fenomeno, ha rivoltato la squadra, applaudita allo stadio e poi Calamà e Co a fa polemica. Lo saprà Paratici, lo saprà Grosso che vedano tutti i giorni Ken, no? L'offerta è arrivata ora. È arrivata ora e loro si erano già preparati, cercando il giocatore di Bologna, prendendo Pellegrino. Diamo fiducia alla società che finalmente inizia a far calcio.
22: Ciao Luca, ciao Tolo. Io dico che nonostante il comportamento di Ken discutibile, la paura dell'infortunio, della patologia, eccetera, io 17 d'agosto lo do mai via a Ken, perché sennò vanificherei tutta la campagna acquisti fatta fino ad oggi. Forza Viola.
23: Ma guarda, Calamai, non è che Ken si deve dire o deve far vedere che ne può andare via, cioè lui do gioca, a lui non gliene frega nulla, a lui basta a fine mese riscuote soldi, deve riscuotere, poi lui il campo, ok, ma non è la cosa primaria, cioè non è l'unico obiettivo che ha lui, quindi lui do gioca, basta riscuote, poi a Como andrebbe a giocare anche la Champions, quindi non è un giocatore vecchio stile che gli batti il cuore, lui gli batti il cuore quando vede determinate cose.
24: Vedi Ken fare gol in un'altra squadra, perché se va in Como diventa il capocannoniere, io ve lo dico, Ken non va mandato via, cioè alternative poi fra una settimana si inizia il campionato, quali sono? Non ce ne sono, niente, dai, Ken deve rimanere in Fiorentina, punto e basta.
25: Ciao Luca, ciao Tommaso. Ken non è un giocatore da 50 milioni e non ti ridaranno mai 50 milioni, nessuno. L'unico che ti possa andare è negli Emirati Arabi, ma lui non ci può andare, giustamente, perché non è grullo. Ma poi il discorso, secondo me, non è che Ken vuole andare via, è la Fiorentina che lo vuole dar via, perché siccome hanno speso un monte di soldi e ne devono spendere altri, è l'unico giocatore che ti fa rientrare di qualche cosa, e la società gli avrà detto di sicuro: intanto compra, però tu devi anche rivendere, e di vendite e non ce ne state tante, perché come vi dite voi, se non mi sbaglio, sono, quanti siamo? 15? 17 milioni rientrati? Quindi no, è l'unico 30, giocatore può far cassa, e questo è il discorso secondo me. Ciao a tutte e due, Fede.
4: Riccardi 70. Di 10 anni fa, volentieri. Riccardi di ora, ma manco morto. E poi per meno di 50, 55, forse anche 60 milioni, io gli direi: comunque, presentate nemmeno.
3: Allora, grazie.
10: Però
3: grazie.
10: Vedete,
3: sì, grazie a tutti i pareri.
10: La Fiorentina, poi questo c'è... meno di 50, 60, non vi presentate nemmeno, non l'ha fatto filtrare. Tant'è vero, io nell'intervento di Fede un po' di verità ce la respiro,
3: che lo vogliono provare,
10: che la Fiorentina tutto sommato
3: magari hanno loro,
10: se c'è possibilità lo lascia partire, chiaro non a 30. E poi tra poco usciremo anche su Firenze Viola, giustamente una cosa, capisco che la Fiorentina sia intransigente, possibilmente tutti e subito, e comunque riscatto obbligatorio senza condizioni, cioè niente che...
3: Ho capito. Capito? Comunque dico grazie a tutti voi, questa è Radio Firenze Viola, darvi la possibilità di esprimere i vostri pareri sulle cose.
10: Ora poi c'è uno anche il che sondaggio giudica, sul sito,
3: poi
10: ce
3: n'è uno che l'unica cosa che gli interessa è giudicare quello che dico io, e tra l'altro dicendo delle cose che non sono vere, perché io non critico nessuno, vi ripeto,
10: però
3: sto
10: pensa
3: dicendo...
10: che è bello, passa le sue giornate ad ascoltare
3: lui, la sua, lui giudica me, ma per carità, è un onore
10: lì,
3: troppo grande che
10: tutti
3: mi dai.
10: I giorni deve
3: ma qual
10: sentire.
3: È il tuo parere su Ken?
10: Non ce l'ha.
3: Qual è il tuo parere sulle grigie? Questa non interessa. No, che tu dica che io critico, non è vero. Ho iniziato dicendo che ho totale fiducia a Parati.
10: Sì,
3: perché voi ormai siete veramente pochi quelli che vivete solo per parlare degli altri, non per esprimere i vostri pareri. Abbiate il coraggio di esprimere i vostri pareri, o se non ne avete, ragazzi, si può anche sta zitti. Allora,
10: l'altra parte del campo di questa
3: Como,
10: partita,
3: Como.
10: Esatto, perché da un lato la Fiorentina, dall'altro il Como che ha formulato l'offerta ieri. Ritroviamo Luca Bianchi, Win Cantù, esperto anche delle vicende non solo cestistiche ma anche pallonare intorno al lago. Ciao Luca, buon pomeriggio.
5: Buon pomeriggio, grazie mille per l'invito, è un piacere tornare subito.

0: milioni, più obbligo, che per carità è un obbligo di riscatto, ma da solo 25 per un totale di 30 per un giocatore come Ken, che a mio modo di vedere probabilmente vale almeno 5 se non 10 milioni in più, è chiaro che a Como insomma siano partiti probabilmente con la mano leggera. Poi l'idea è sicuramente quella di investire ancora, perché il Como ritiene Ken una priorità. Fabregas lo ha messo in cima alla sua lista dei desideri per la sua punta titolare, che insomma Como l'anno scorso si è puntato tanto su Morata, ma sotto gli occhi di tutti grande delusione della scorsa stagione è stato Alvaro Morata. Di conseguenza ovviamente Ken rappresenterebbe un salto di qualità, forse il definitivo salto di qualità per una squadra che quest'anno affronterà per la prima volta una competizione europea e parte la porta principale, e bisogna presentarsi con un attaccante che possa fare la differenza. Tra l'altro Como Ken ha già segnato nella scorsa stagione, una delle pochissime partite nelle quali il Como è uscito sconfitto dalle sue mura amiche, è venuto contro la Fiorentina e Ken è stato grande protagonista di quella partita, quindi è probabile che la scintilla Fabregas-Ken sia stata innescata anche da quella partita. Quindi sicuramente il Como farà un investimento per Ken, o riproverà a convincere la Fiorentina, probabilmente alzando un po' il tiro. Sappiamo che insomma le risorse al Como non mancano, chiaro che tra l'avere le risorse e fare un'offerta e poi convincere la società e il giocatore chiaramente ce ne passa. Però come sentivo parlare prima da parte vostra, da parte dell'ospite in precedenza, è chiaro che il Como può offrire una Champions League immediata a Ken, e la Champions Ken non la disputa dalla stagione 21-22, correggetemi se sbaglio, con la maglia della Juventus. Di conseguenza tornare nella principale competizione europea per lui sicuramente può essere un incentivo importante. Chiaro anche che la Fiorentina può provare a convincerlo, per dire che comunque col mercato oggettivamente molto importante ha fatto la Fiorentina, provare a conquistarla a Firenze. Però il Como offre comunque delle garanzie importanti, un progetto interessante, quindi sicuramente il Como riproverà.
1: No, quello che non torna, io ve lo dico, vi ribadisco, siamo al 18. Perché dico 17?
2: È bella fatta alla terza, te lo fa.
1: Dal 18 d'agosto. 18. Siamo al 18 d'agosto, fra pochi giorni inizia il campionato.
2: Ecco, Roma sicuramente.
1: Inizia che è un campionato molto delicato per il Como, perché ovviamente ci sono delle aspettative, ora non può più fare la simpatica, la squadra divertimento, la squadra allegria, la squadra cioè il Como, quando te conquisti la Champions, forse anche in tempi, ma comunque l'hai conquistata, oggi è quello il tuo parametro, no? E quindi allora lo ribadisco, il 18 di agosto ti presenti con un'offerta che non ha senso, perché questa è un'offerta che non ha senso, cioè questa è un'offerta che fai il 3 di luglio, vediamo come sono
2: tipo
1: messi,
2: tipo la Fiorentina per Berardi di qualche anno fa,
1: fai così, fai la prima offerta, un'offerta a dire vediamo che reazione hanno, vediamo, non che lo sanno benissimo magari a questa cifra, ma intanto vediamo che reazione hanno. Quando sai già che la Fiorentina ha manifestato il fatto che Ken non è in vendita, se non è un'offerta indecente, gli hanno dato il numero 9 che è una maglia simbolo per Firenze, mi sembra una perdita di tempo che non mi torna. Ecco, cioè il Como, per tutti i ragionamenti che faceva il nostro ospite, la società ricca, cioè non parti da 35 più 5? Sì, 35 più 5 è un'offerta in cui dice allora noi partiamo da questo, che facciamo, dove andiamo, così mi sembra un'offerta a farsi di no più che a cercare una trattativa, perché
2: per quello dicevo domani che ti ripeto, però a Fabregas fai vedere che ci hai provato,
1: cioè, ma non, loro hanno un legame, Fabregas e società, no, non è che, cioè io la vedo più come un pulirsi le mani da un qualcosa che provi a fare, perché è una perdita di tempo, e né il Como né la Fiorentina né il giocatore hanno tempo da perdere, quindi non mi torna, cioè la trovo un passaggio superfluo in un momento in cui devi invece la necessità di provare. Ho la sensazione, chiudo, che sono stato un po' lungo e poi torniamo dal nostro ospite, io ho la sensazione che in realtà nessuno sia convinto di Ken, se volete il mio parere, nella Fiorentina al 100%, nella Fiorentina che lo tiene, ma nel Como che il 18 d'agosto porta 25+5. Che ragazzi, oggi 25 più 5 è Ostapina Ponti fra un po', cioè non ha senso.
2: Luca, ma come dobbiamo leggere questo?

0: Boh, dici te, sondaggio, interesse su Delap, che è chiaramente un'alternativa a Ken, immagino. È il piano B, suppongo.
1: Allora, Delap è un nome che si è fatto settimana scorsa, ma al quale personalmente non ho dato più di tanta rilevanza, perché, come sottolineavo anche nello scorso intervento che ho fatto qui da voi, il Como ha estrema necessità di prendere un giocatore italiano dal vivaio nazionale, perché manca quello slot per completare la rosa e per presentarla, e alla fine non mancano tanti giorni agli inizi di settembre per quando poi andrà a iniziare la UEFA Champions League. Quindi il nome di Delap onestamente non ci ha dato più di tanto peso, perché il Como dovrebbe a quel punto liberarsi di un altro giocatore e andare a prendere insomma un altro giocatore straniero in rosa, e il nome forse più papabile eventualmente per lasciare il Como potrebbe essere Cacheré.
2: E poi prende Esposito, lo mette dentro e copre la parte italiana.
1: O meglio, si potrebbe fare anche un'altra cosa, nel senso che al Como è stato offerto dal Milan Samuele Ricci, che rappresenterebbe quel giocatore da coprire come slot di vaio nazionale, e a quel punto, liberandosi di Cacheré, perché Ricci andrebbe a prendere il suo posto a centrocampo, il Como potrebbe investire su un attaccante straniero. Però l'idea, come dicevo, è che Fabregas vuole Ken a tutti i costi, ed è un nome che ormai circola da tempo. Io poi, ritornando sul discorso che stavate facendo in precedenza, mi trovo anche d'accordo con voi un po' nella sorpresa di questa modalità d'offerta da parte del Como, anche perché il Como ci ha abituato ad un mercato dove, se voleva un giocatore, andava a prenderselo senza troppi giri di parole o senza
2: scusami se ti interrompo, il Como è una squadra che gioca un calcio particolare,
0: molto partecipativo,
2: nel quale il centravanti ha un ruolo importante, come il portiere, per motivazioni diverse, no? Per cui il Como ha forse più bisogno della Fiorentina di avere presto Ken, che non la Fiorentina, che deve ancora costruire un progetto tattico chiaro per l'attaccante. Cioè, magari loro lo vogliano in tutti i modi, però questo primo passaggio è un passaggio che per me è molto strano da leggere, da tradurre.
1: Sì, è sicuramente particolare, perché insomma poi Ken è un nome che gira da ormai diverso tempo, da diverse settimane, e io sono stato presente all'ultima conferenza stampa di Fabregas a fine stagione, anzi dopo la fine della stagione, nella settimana successiva alla qualificazione in Champions League, e Fabregas ha sottolineato un aspetto molto importante, ossia che lui vuole creare un concetto di famiglia, perché il Como deve essere una famiglia, ed è stato anche forse il punto di forza della scorsa stagione. E per creare una famiglia, con i diversi nuovi acquisti che erano insomma richiesti al Como per l'obiettivo, era iniziare i giocatori a roster, mettiamo a top, perché comunque il Como inizia per questioni probabilmente di mercato, di trattative, sono arrivati dopo, ma almeno hanno disputato il ritiro nella fase di preparazione in Inghilterra. Adesso stiamo a 4 giorni dalla prima partita di campionato, perché il Como esordirà sabato a Udine, e ancora in questo momento non c'è certezza sull'attaccante. Poi, come detto, Ken rappresenterebbe il salto definitivo di qualità. Il Como poi in rosa un attaccante comunque qualitativo, un attaccante affidabile ce l'ha, ed è Dubikas. Forse il dubbio principale del Como su Ken potrebbe essere legato, dicevate voi, all'infortunio, perché
2: esatto,
1: ha passato una stagione comunque
2: delicata. Questo, ragazzi, è un dato oggettivo, vi ricordo
1: che fare un investimento così importante su un attaccante che ha sicuramente uno status di un certo tipo, perché l'attaccante, sappiamo quanto sia importante per farsi un nome anche per la presenza di italiani in rosa, dopo tutto ci sono state nella scorsa stagione, e avere un attaccante che, come detto, se sta bene in un sistema come quello di Fabregas, che ha portato un giocatore come Dubikas, arrivato, e io lo ricordo bene, a gennaio del 2025, tra le esultanze dei tifosi del Celta Vigo che non lo volevano più vedere, e che ha portato questo attaccante a fare 14 gol in Serie A, a essere il secondo miglior marcatore della squadra, con tutto il rispetto di Tasos Dubikas, che secondo me è un ottimo attaccante, ma un giocatore come Ken potrebbe ulteriormente fare la differenza.
2: Grazie.
1: Poi è il tipo di gioco.
2: Grazie davvero,
0: Luca, grazie.
2: Temo che
0: tanto
2: ci risentiremo.
0: Esatto, è un filo diretto al momento tra Firenze e il lago. Grazie a Luca Bianchi, buon lavoro.
1: Grazie, buon lavoro anche a voi.
0: allora, collega di Wincantù, insomma, nostro riferimento sul Como.
2: Allora, ora noi prendiamo una pausa sul mercato, abbiamo iniziato a 100 all'ora perché tra pochi minuti è prevista la conferenza stampa di João Mario. Ricordiamo, domani invece sarà
0: Valdepeñas,
2: quindi due terzi, quindi
0: che poi momento... Pia Croce domani mercoledì, giovedì Franco
2: Mastantoni,
0: giovedì Franco
2: o venerdì, forse anche venerdì.
0: Sì, però
2: perché
0: ecco,
2: calcola, giocano lunedì, per cui può dare.
0: Sì,
2: però quando vorranno,
0: credo arriverà anche vorranno. Il momento.
2: Però io ti devo dire che João Mario e Valdepeñas, per motivi diversi, sono due giocatori che si sono conquistati grande attenzione. Cominciare dalla gara col Frosinone, del Benevento. A proposito, giochiamo col Pisa, eh?
0: Hai visto?
2: Ti hanno accontentato.
0: Ho visto,
2: eh?
0: Fra l'altro, da calendario o il 2 o il 15, ma il 2 lo stadio è impegnato, esatto. Arriva anche Baggio, figurati. Quindi direi 15. Il 15 di settembre.
2: Una breve pausa e poi conferenza stampa di João Mario, ma noi siamo sempre qua.

0: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: Osteolab, centro di riabilitazione poliambulatorio. Siamo un team di professionisti specializzati dal bambino all'anziano, passando dallo sportivo, nella ricerca che mira a individuare le cause dei vostri problemi a 360 gradi. Inoltre, con i nostri trattamenti di medicina estetica non invasiva e alle nostre tecnologie all'avanguardia, potrai ritrovare il sorriso e l'amore per te stesso. Ci trovate in via Ripa 1A a Borgo San Lorenzo. Per info e appuntamenti contattare il numero 055 06 40 108.
2: Casa spoglia? Balcone triste? Garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto. Se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca.
0: New message. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala, guarda.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord residua variabilità al mattino e isolata nel pomeriggio sui rilievi, ma in un contesto ampiamente soleggiato. Scarsi i fenomeni. Temperature in calo, massime tra 28 e 32 gradi. Al centro transito di veloci temporali sulle regioni adriatiche e in Appennino, più sole sulla fascia tirrenica. Temperature in calo a est, massime tra 29 e 34 gradi. Al sud irregolarmente nuvoloso con piovaschi e locali temporali, più diffusi nelle ore centrali sulle zone interne in Appennino. Temperature in calo con massime tra 29 e 34 gradi.
0: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
4: Allora ci siamo, è tutto pronto, ho imbandito la tavola.
5: Oh Lorenzo, ma non stiamo mica andando a pranzo.
6: Preparatevi, io sono pieno di curiosità e aneddoti storici.
5: Che giornata.
4: Va bene, tutti i giorni, dalle 12 alle 14, Viola Amore Mio, con Lorenzo Marucci,
5: Luciana Magistrato
6: e Tommaso Borghini.
7: Radio Firenze Viola.
8: Caro Leo, non si mette in discussione nulla.
9: Fin dall'inizio c'era questa idea e tutta la campagna acquisti della Fiorentina è stata fatta con questa idea. Dar via Cannes, e la gente è ugualmente contenta perché abbiamo lavorato su altri giocatori e su altre idee di calcio. Io la penso così e sono convinto che se si dà fiducia a Paratici bisogna accettare questa cosa. Stefano, a Firenze.
10: Io non la penso come Checca mai. Io penso che con Pellegrino e un esterno da aeroporto siamo forti ugualmente. Poi se rimane siamo chiaramente tutti più contenti. Questo è fuori dubbio.
11: Eccoci.
12: Va bene, mentre bene. Goretti sta prestandosi insieme a Joao Mario alle primissime foto di rito, sì. Maglia numero 17 per il portoghese, decisamente sorridente. Io quando c'è il primo intento, tutto sommato, ragazzi, la storia di Paratici ti dice che lui Ken l'ha ceduto dalla
11: come
12: Juve,
11: dice, già venduto una volta,
12: quindi quella deve essere un'indicazione.
11: Ma
12: poi staremo a vedere.
11: Ma questi, chi esprime parere è bellissimo aperta. E cioè, devo dire, trovo assolutamente pertinente, ribadendo, se qualcuno non vuol capire, che la totale fiducia in un dirigente non vuol dire non poter valutare quello che fa. Ma sentiamo Joao Mario, mi pare ci siamo quasi?
12: Ci siamo, domande in arrivo dalla sala stampa del Viola Park, lui con questa polo dello sponsor tecnico.
13: La presentazione
12: tecnico.
13: Di Joao, possiamo partire subito con le domande. Brunella, Ciullini, Anza, Tutto Sport.
12: Via con le domande.
14: Sì, ciao, benvenuto, visto che anche se hai già esordito in maglia viola, comunque benvenuto a Firenze. Volevo chiederti questo, tu sei arrivato alla Juventus l'anno scorso, hai giocato la prima parte, poi sei stato in prestito per il resto della stagione al Bologna. Ecco, volevo sapere che cosa non ha funzionato alla Juventus in questa prima stagione e se la Fiorentina rappresenta l'occasione per dimostrare il tuo lavoro, per una sorta di riscatto, di riscossa. Grazie.
15: Ciao. Não, a questão foi que o ano passado foi para a Juventus.
16: Ah, não se conta,
15: um novo campeonato, um futebol diferente.
16: Um calcio diferente.
15: Do que eu estava habituado, diferente do português.
16: A quello da cui era habituado, quello português.
15: E a verdade é que tive de me adaptar.
16: Mi sono dovuto adattare.
15: Um novo país.
16: Num novo país.
15: Uma nova forma de jogar, um novo clube.
16: Um novo modo de jogar, um novo club.
15: No futebol há muitos fatores que podemos dizer que.
16: Nel calcio ci sono molti fattori per cui possiamo dire che non sono funzionati.
15: Ma la verità è dar o meu melhor.
16: Che ho sempre cercato di dare il meglio.
15: Che non joguei na Juventus aquilo, os minutos que gostava de ter jogado.
16: È vero che non ho giocato i minuti che mi aspettavo alla Juventus. Per cui.
15: Procurei outra solução para mim, também para. Mostrar a me mesmo que
16: per cui per mostrare anche a dimostrare a me stesso che potevo giocare in questo campionato sono passato poi al Bologna
15: ser útil também para outra equipa neste
16: per dimostrare anche che potevo essere utile anche ad altre squadre in questo campionato
15: e a verdade é que as coisas correram bem melhor ali,
16: le cose sono decisamente migliorate lì, ho avuto minuti a disposizione, pertanto è stata una scommessa vinta da parte mia. Quest'anno sono qui alla Fiorentina, per me è un grande orgoglio.
15: Tenho muita vontade de mostrar o meu futebol aqui.
16: Ho molta voglia di mostrare il mio calcio qui.
17: Sardelli, Repubblica.
18: Ciao. Se non me la considerate domanda, intanto come stai? Perché sei uscito prima contro il Benevento.
15: Sim, saí porque sim, senti uma dor no joelho.
16: Um dolor. Havia um dolorino.
15: Também um pouco mais por prevenção.
16: Anche proprio per prevenzione, ho deciso di uscire.
15: O tratamento todo e,
16: ma sto già recuperando, sto facendo un trattamento.
15: Quero estar já pronto para. Apto para o próximo jogo.
16: E poi voglio essere già pronto per la prossima partita.
18: Lo scorso anno Dodò ci raccontò di un patto con Ken, con otto reti gli avrebbe praticamente pagato una. Con otto assist, scusami, per Elena, otto reti di Ken gli avrebbe pagato una vacanza. E non so se hai fatto un patto con qualche attaccante della Fiorentina sugli assist, perché sei partito con questo bell'assist per Moise Ken, e cosa ti ha detto di quella palla che gli hai messo, perché lì è stato veramente un bel gol.
15: Non fiz nenhum patto.
16: No, non c'è stato nessun patto.
15: La verità è che il mio stile di gioco
16: è più offensivo.
15: Aiutare l'equipa naquilo che penso che sono più forte.
16: Per cui penso di poter aiutare la squadra in questo aspetto, che è quello in cui sono più forte, ad esempio servire assist.
15: Também posso fare gol, né?
16: Posso anche segnare.
15: E questo è il mio lavoro.
16: Questo è il mio lavoro. Devo sempre fare il mio meglio per aiutare la squadra.
15: Poter dare assistenza, ma la verità è che anche foi un gesto tecnico do Moise incrível.
16: Sì, sono contento dell'assist, ma è stato anche un gesto tecnico incredibile di Moise.
15: Preciso também do outro lado estar.
16: E per fare assist è importante anche la qualità degli altri giocatori.
15: Un esempio disso, portanto.
16: E Moise è un esempio in questo senso.
15: Fazer mais assistências para
16: ele. E qui spero di poter fare ancora tanti assist per lui.
17: Gian Attasio, Nazione, Radio Firenze Viola.
19: Sì, ciao, ben arrivato. Ho letto una tua intervista in passato dove raccontavi.
11: È sparito.
12: Il buffering, vediamo se si riparte. Ci ha fregato proprio sull'intervista.
11: Sulla domanda di Gian Attasio.
19: Il calcio italiano, eccola. E cosa invece queste due esperienze tra Torino e Bologna ti hanno già aiutato? In che cosa sono servite? Grazie.
15: Sì, falaste bene.
16: Sì, hai detto bene.
15: Un po' che sei della mia zona di conforto.
16: In Portogallo ho sempre giocato nel Porto, non avevo avuto molte occasioni di uscire dalla mia zona di comfort.
15: In termini di campionato, in termini di Liga.
16: Non avevo avuto altre possibilità in altri campionati.
15: Poter giocare nel campionato italiano.
16: Per cui la possibilità di giocare nel campionato italiano l'ho colta al volo.
15: Quest'anno tive qui già consegui apprendere molto mais.
16: Quest'anno sono riuscito a imparare molto di più sul calcio italiano.
19: tattico,
16: è un calcio più tattico,
19: mais físico,
16: un calcio più fisico. Também,
19: posso migliorare cada vez mais come giocatore,
16: posso migliorare sempre di più campionato. Come giocatore in questo campionato
19: sto a fare tutto per poter evoluire
16: e farò di tutto per poter crescere
19: per la Fiorentina
16: e dare il massimo per la Fiorentina, dato che sono qui per far questo.
20: Benvenuti, Corriere Fiorentino.
21: Ciao, buongiorno. Rimango un attimo sull'aspetto tattico per chiederti, nell'applicazione del tuo ruolo, quali sono state le principali differenze che hai riscontrato nel passaggio dalla Primeira Liga alla Serie A? Grazie.
19: In relazione al campionato italiano,
16: per quanto riguarda il campionato italiano, senza dubbio,
19: un campionato onde non ha tantos gols, podemos dizer assim, tanto futebol, por exemplo, repartido como há no campeonato português, e aqui é sempre mais difícil encontrar essas soluções ofensivas.
16: Ci sono soluzioni offensive un po' più difficili da trovare rispetto al campionato portoghese.
19: Consegue desequilibrar aqui no
16: campeonato. Quando uma squadra che si affronta equilibrata, portanto,
19: procuro fazer.
16: E comunque cerco di far questo e trovare soluzioni offensive in base anche alle mie caratteristiche. Questo è un campionato di altissimo livello, con giocatori
19: di top mondiali,
16: di livello mondiale,
19: fisicamente, per me,
16: forti fisicamente anche. E per me è una grande sfida. È una sfida tutti i giorni, una sfida per migliorare tutti i giorni.
19: Che acho che questo campionato também può dar molto.
16: E in questo senso, questo campionato mi può aiutare molto.
20: Mazzoni, Lady Radio.
21: Ciao, benvenuto e auguri anche per la futura nascita del figlio, figlia. E ti chiedo, è una Fiorentina nuova, con un nuovo allenatore, con tanti giocatori nuovi e te sei uno di questi, che sta generando tanto entusiasmo in città. Quindi ti chiedo, quale può essere l'obiettivo in questa stagione di ricostruzione con tanti giocatori nuovi e anche con un mister nuovo. Grazie.
19: Sem dúvida, como falaste bem,
16: hai detto bene.
19: A Fiorentina é um clube que está bastante forte.
16: A Fiorentina è una squadra che è partita molto forte. Questo
19: foi sem dúvida um projeto também me aliciou muito.
16: Um projeto que me é piaciuto moltissimo.
19: E que procura para esta época. Portanto, para mim, estou a encarar este desafio com um enorme entusiasmo.
16: Estou afrontando esta sfida com grande entusiasmo.
19: Queremos ainda não temos. É melhor não ter objetivos definidos, porque
16: credo que não seja bem não haver objetivos all'inizio, mas construir-se de partida dopo partida. E fare del nostro massimo. Per arrivare a fine stagione ed essere felici.
19: Conseguir fazer un grande risultato esta época
16: parata. E cercare di ottenere grandi risultati in questa stagione per la Fiorentina.
20: Radio Bruno.
22: Ciao, benvenuto. In passato hai collezionato anche qualche presenza con la nazionale maggiore, oltre a diverse presenze con le nazionali giovanili, c'è tanta concorrenza, però anche questo può rappresentare un obiettivo per te a livello personale. Grazie.
19: Sim, sem dúvida. A seleção nacional
16: sim, senza dubbio,
19: um sonho, penso.
16: La nazionale é sempre um sonho de qualsiasi giocatore.
19: E eu estando aqui, claro que é um objetivo também individual para mim.
16: É per me um obiettivo individuale qui, tornare in nazionale.
19: A seleção é uma ambição minha.
16: É una mia ambizione.
19: Claro que naquilo que eu estiver ao meu alcance, vou fazer sempre de tudo para.
16: E chiaramente farò sempre di tutto per raggiungere questo obiettivo.
20: Luca Rossi, Euronews.com.
23: Ciao, buonasera, benvenuto. In queste prime partite abbiamo imparato un po' a conoscere le sue doti offensive, fino ad arrivare anche alla traversa contro il Benevento. Dal punto di vista difensivo, invece, quanto pensi di essere migliorato rispetto al tuo arrivo in Italia?
19: Sì, a livello difensivo.
16: Sì, a livello difensivo.
19: Questo campionato,
16: credo che questo campionato mi possa dare molto e che mi abbia già dato molto.
19: Le caratteristiche principali nunca vão ser as defensivas.
16: Le mie caratteristiche principali non saranno mai difensive. Però nel calcio moderno dobbiamo adattarsi e dobbiamo saper difendere.
19: Procuro migliorare tutti i giorni.
16: Ed è quello che cerco di migliorare tutti i giorni.
19: Penso que tenho vindo a melhorar desde que cheguei aqui a Itália.
16: Penso di essere migliorato da quando sono arrivato qui in Italia.
19: Para ser cada vez mais forte nesse aspecto.
16: E spero di poterlo continuare a fare per essere sempre più
20: RTV
16: forte.
20: 38.
16: Da questo aspetto.
24: Ciao, buon pomeriggio, benvenuto. Volevo chiederti in questo
0: anno che è passato in Italia sei stato anche un po' un frullatore di allenatori diversi, di modi di pensare, di vedere calcio diversi già dal tuo passato in Portogallo ma anche in Italia. Adesso arrivi con Grosso, è arrivato anche lui adesso alla Fiorentina e lo stiamo iniziando a conoscere anche noi. Volevo capire come vi chiede di interpretare il ruolo di terzini, di esterni bassi, quindi di farti rappresentante un po' di tutta la categoria, per spiegarci un po' se è più importante per il mister la fase di spinta, l'equilibrio, se vi chiede di andare, di cercare il fondo e di mettere la palla dentro, oppure vi chiede di stare un po' attenti, magari venire dentro il campo. Grazie.
15: No, un mister giovane, idee nuove. Un mister che gosta di giocare a bola,
16: gli piace giocare a calcio,
15: tem un futebol offensivo e procura ter uma equipa che sia intensa.
16: Gli piace un calcio offensivo, una squadra che sia intensa,
15: un buon livello di giocare a futebol,
16: con un buon livello di calcio
15: che è algo attrattivo.
16: Per cui è qualcosa di molto attraente per me,
15: per tutti gli adepti della Fiorentina
16: e anche per tutti i tifosi per la Fiorentina,
15: che può essere una epoca abbastanza buona
16: e penso che possa essere una buona stagione.
15: Treno post treno a procurare migliorare cada vez,
16: cercheremo di migliorare allenamento dopo allenamento in tutti gli aspetti di gioco, seguire quello che dice il mister.
15: Uma mais-valia ter um treinador que com este estilo de jogo.
16: Sicuramente può essere un allenatore che portanto, con uno stile di gioco ideale per noi.
15: Ansioso para este começo d'epoca.
16: Per cui non vedo l'ora di iniziare questa stagione.
20: Magistrato, Tutto Sport.
1: Sì, grazie. Volevo capire però nella partita con il Benevento, no? Tu e Valdepeñas, come eravate, quali indicazioni avevate avuto? Cioè chi era il terzino che doveva stare più dietro e quello che doveva spingere di più in pratica? Insomma, quali erano le indicazioni, visto che Grosso ci ha detto che lui vuole giocare con un terzino più di spinta e uno più dietro? E poi se posso anche un'altra, cioè nel tuo ruolo c'è anche Alex Jimenez e volevo capire quanto sarà importante per te metterti anche a disposizione magari a sinistra o come esterno alto, cioè se sei anche disponibile a cambiare ruolo per avere più spazio. Grazie.
15: Sì, in relazione al gioco Benevento,
16: sì.
15: Non ho nessuna.
16: Come si è visto nella partita contro il Benevento?
15: Un specifico per chi. Do mister para quem é que subia mais, quem é que ficava mais atrás, são simplesmente.
16: Non, il mister non mi ha dato indicazioni specifiche su restare più avanzato o meno avanzato, è semplicemente il nostro stile di gioco.
15: Tem que haver sempre equilíbrio no jogo.
16: Ci deve essere sempre equilibrio in campo, per cui.
15: Caso, num lance específico, se fosse eu mais à frente,
16: magari num caso específico ero io un po' più offensivo,
15: ovviamente o lateral do outro lado tem que estar
16: e in quel caso lì, quindi l'altro terzino deve rimanere un po' più dietro per dare equilibrio.
15: Sta numa zona mais avançada do campo, eu tinha que ovviamente fazer a compensação.
16: Ovviamente se mi trovavo in zona più avanzata, l'altro terzino doveva compensare e viceversa.
15: Appuntamento específico.
16: Quindi non ci sono state indicazioni specifiche. Il mister ci ha semplicemente detto di fare il nostro gioco.
15: Noi dentro del campo, quello che è il gioco. In relazione alla seconda domanda.
16: Quanto riguarda la seconda domanda.
15: Alex, come disse,
16: su Alex Jimenez, un ottimo giocatore, giocatore di grande qualità.
15: Isto também é bom para a equipa, haver
16: questo è positivo per la squadra, avere molta concorrenza nel gruppo per poter migliorare
15: e superarmi dia após dia, jogo após jogo,
16: e superare claro e concorrere giorno dopo giorno in ogni partita.
15: Competitividade dentro da equipa,
16: se c'è competitività dentro la squadra è positivo.
15: A jogar à esquerda, a jogar mais alto,
16: io posso giocare a sinistra, posso giocare più alto,
15: per jogar também a pela esquerda, já falei isso com o mister também.
16: Ne ho già parlato con il mister, lui ne ha già parlato con me, sono disponibile.
15: Fiz alguns jogos como lateral esquerdo o ano passado.
16: A giocare alcune partite come terzino sinistro più avanzato.
15: Fazer essa posição.
16: Ho le caratteristiche per fare, per coprire questo ruolo.
15: Que fiz a minha formação toda a jogar a extremo, nos últimos anos não tenho jogado nessa posição.
16: Negli ultimi anni non ho giocato molto avanzato, ma l'ho fatto in passato, quando sono cresciuto. Quindi posso coprire anche questa posizione se necessario.
20: Righi, Tutto Mercato Web, ultima.
22: Ciao, benvenuto. A proposito di questa ricerca di continuità che hai raccontato, stavi cercando anche dopo l'annata alla Juventus, e a questa competitività che c'è in squadra, tu hai accettato la Fiorentina quando in questo momento, in attesa del mercato, ci sono quattro terzini destri. Volevo chiederti cosa ti ha detto Paratici per convincerti a venire qua, e poi, se posso aggiungere, so che ci proiettiamo già al futuro, però quanto sarebbe importante per te rimanere a Firenze proprio per una stabilità, visto che comunque in un anno che sei in Italia hai già cambiato tre squadre e quattro allenatori. Grazie.
15: Sì. Claro que, como disse,
16: certo che, come hai detto tu,
15: falei primeira vez com o diretor,
16: ho parlato subito con il direttore, con il mister.
15: Gostei bastante do projeto,
16: mi è piaciuto molto il progetto, mi è piaciuta l'ambizione del club
15: per este próximo ano e próximos anos,
16: anche per i prossimi anni. Un progetto che mi è piaciuto.
15: Claro que tendo numa equipa onde há vários jogadores de enorme qualidade.
16: Certo, sono una squadra con molti giocatori di grande qualità, e questo è importante per mantenere la competitività.
15: Estamos numa grande equipa.
16: È un segno che siamo in una grande squadra, e questo è un motivo di orgoglio.
15: E claro que procuro fazer uma boa época.
16: Certo, spero, cercherò di fare una buona stagione. Sono arrivato qui in prestito, ma
15: fazer uma grande época,
16: ma cercherò di fare una grande stagione.
15: Só Deus irá, mas claro que
16: in futuro si vedrà.
15: Procuro ser muito feliz aqui.
16: Però sono molto felice qui in questo momento.
2: Grazie a tutti.
12: Molto obrigado nei confronti, sì, di João Mario, che peraltro notavo ha risposto in portoghese, ma non so se quanto si ascoltava.
3: Ma sì, dai, ci si capisce, se capisce, sì, il senso, sì. Poi magari lui aveva
12: semplice, però
3: mi è piaciuto, quadrato,
12: tranquillo, sereno,
3: disponibile, anche questo fatto che lui gioca può giocare a sinistra,
12: molto utile.
3: E come hai sentito, ho detto, io ne ho parlato con Grosso e ho dato a Grosso la disponibilità di giocare a sinistra. Io questo, caro Tommaso Loreto, mi porterebbe quasi a cancellare l'ipotesi dell'altro acquisto,
12: Valdepeñas,
3: sì, perché a questo punto terzino può sinistro giocare naturalmente lui, può giocare in una situazione di emergenza Ranieri, può giocare Vieri, e poi comunque a novembre, fine novembre, inizio dicembre tornerà anche Parisi, quindi io direi che possiamo depennare, secondo me, questa ipotesi di un altro acquisto.
12: C'era sempre quel Belgali del Verona per eventualmente la corsia difensiva sinistra, però effettivamente lì la Fiorentina,
3: cioè, a meno che
12: poco attiva, Paratici, dopo Valdepeñas.
3: A meno che Paratici non abbia, e Grosso, non abbiano la volontà poi di riproporre Parisi da esterno alto e quindi di tenerlo come opzione, ma se no mi sembra che ci siamo, dai, con questo tipo di situazione hai tante opzioni. Ti devo dire che in effetti, come vedi, stiamo smettendo di parlare di Dodò, non parliamo più di Dodò, non parliamo più nemmeno dell'ipotesi di allungamento di contratto di Dodò. Per completare il ragionamento sui terzini destri, oltre a ricordarvi di continuare a mandare messaggi, anche se vi ha colpito questo ragazzo, che ragazzo non è più giovanissimo, ma insomma sembra entrato molto bene, vi ricordo 348 7513 933, per gli ascoltatori di Lady Radio 3925727775. Completerei il ragionamento sui quattro terzini destri dicendo che, come vi ha ricordato Tommaso Loreto in apertura di trasmissione, ci sono voci importanti su Fortini. È evidente, lo diciamo da settimane, che la Fiorentina è in difficoltà su Fortini, perché chiaramente, ragazzo, scadenza di contratto, ingaggio da ragazzo della primavera, quindi lì era in difficoltà. Trovavo assolutamente improponibile la richiesta di 10 milioni che la Fiorentina ha fatto al Torino. L'ipotesi di andare in Inghilterra, dove lui abbiamo sempre saputo ci andava volentieri, ora lo chiederemo anche ad Andrea Giannattasi.
12: Sì, non vorrei confonderlo con un altro, ma mi sembra che poi abbia un tatuaggio o qualcosa sul calcio inglese,
3: con la possibilità della Fiorentina di allungargli il contratto e quindi parzialmente di recuperarne un minimo di forza, appunto, contrattuale. Mi pare una situazione interessante. Su Dodò invece silenzio totale.
11: Natale, certo. E non mi aspetto niente altro, ragazzi. Dodò sarà un'operazione a ultimi 4-5 giorni, e o fai un'operazione alla Fortini, cioè lo dai in prestito allungando di un anno il contratto, o lo cedi, ma a questo punto vale 7-8 milioni, ragazzi, non di più. Quindi su Dodò forse non è andata come si poteva sperare, però intanto godiamoci quello che abbiamo, e io mi aspettavo moltissimo da Jimenez, ti devo dire la verità, perché i miei amici di Milano me l'hanno raccontato come un giocatore veramente di grandi potenzialità, di grandi...
12: Non so se è un po'... Io ho la percezione che in fase difensiva ci sia un po' da lavorare, e allora magari sì. Grosso, pronti via, veda in João Mario un pizzico di equilibrio in più tra fase offensiva sì. E difensiva.
11: Lui ti ha detto, ne è meglio la parte mia difesa. Te l'ha detto tre volte.
12: Però dai, col Benevento dal quarto d'ora in poi ha avuto una ventina di minuti, poi culminati con quell'assist sì. Per il bel gol di
11: preso
12: Ken.
11: Una traversa anche, no?
12: Preso una traversa con un tiro.
11: Come ha detto, lui può essere anche...
12: Poi tutti bene, inizia il secondo tempo, entra Dodò al posto suo, tre cross, tutti in pieno sull'avversario.
11: Sì. Ma sai, lì io penso... Magari mi sbaglio, Tommaso, ma io penso che Dodò abbia proprio staccato la spina.
12: Anche noi. Anche noi, ma da sei mesi fa si sarebbe voluto volentieri staccato la spina, che riesce sempre a centrare. Io non so se lo fa apposta ogni tanto.
11: Lo piglia sempre.
12: Lo piglia sempre.
11: Cioè, a Luna Park vincerebbe
12: bravo,
11: tutto praticamente.
12: Vincerebbe il bambolotto.
11: Ma quello grande, no?
12: Ma anche quelli più esili, perché riesce a centrare loro invece mette il pallone in area di rigore. C'è Gianluca 055 771 1171, lo sentiamo, poi magari anche qualche nota audio, e poi dopo il break torniamo al Viola Park. Ciao Gianluca.
4: Buonasera.
12: Ti sentiamo malissimo però,
11: No, ecco.
12: Riprova.
11: Tocca a Marco Tonelli sì. Cercare di richiamarlo, di mettere a posto la linea, se abbiamo intanto qualche audio che possiamo far sentire, se no io resto con il ragionamento sulla sinistra. A me è piaciuto questo intervento perché mi risolve il problema di sinistra. Non vedo né Valdepeñas, Tommaso, ma qui voglio il tuo parere tecnico, né João Mario come la parte difensiva dei due terzini. Gli viene molto meglio di andare.
12: Sono di spinta tutti e due, sì,
11: e
12: mi sembra
11: ecco,
12: due
11: in questo
12: terzini.
11: Senso potrebbe essere importante poi avere a centrocampo un giocatore
12: stavo
11: che ti
12: dirtelo.
11: Va a coprire io penso anche alla
12: può
11: Roma,
12: anche
11: no?
12: Essere questa la spiegazione a quel dibattito aperto su perché non Fagioli e Oloi insieme, perché avendo anche due terzini di grande spinta, Grosso se possibile mette due mediani più di gamba, più di muscolo come Brescianini e Ndur, e uno tra Fagioli e Oloi davanti alla difesa. Questa è un po' la mia lettura.
11: Cioè, te pensa
12: col
11: la gara
12: Benevento,
11: con la Roma, no?
12: Ecco.
11: Loro potrebbero tenere larghi Dybala e Castro.
12: Sì.
11: E se gioca Sulé la stessa cosa, cioè se gioca, cioè tre giocatori molto molto offensivi. Ecco lì se non aiuti, poi c'è chi così Malen in centravanti, no? Cioè non è che puoi chiedere ai centrali di andare a raddoppiare. Cioè lì la necessità di avere anche un centrocampista che ti dà la copertura. In questo senso Brescianini l'ha fatta bene, si può dire l'ha fatta dignitosa.
12: Sì, non ha sfigurato, ma mi sembra un giocatore da regolarità sì. Brescianini, cioè sì, poi l'anno scorso che c'entra anche lui qualche passaggio a vuoto l'ha avuto, però mi sembra che sia il classico mediano che una certa sì. Base te la garantisce. Chiaro che secondo me se recupera Mandragora avendo un Dur con Fagioli e Luai, a Tà me lo immagino qualche sì, passo più in avanti, sì. Ci sta che magari lasci spazio a Mandragora, a Brescianini, secondo me si ripartirà da Ndur e Fagioli, a meno che Luai non riesca
11: davanti,
12: a superare
11: davanti
12: io lo vorrei già subito
11: anch'io. Allora ti posso dirti
12: in modo
11: per farti no, non a te, per spiegare quanto è importante avere il giocatore particolare. Sai che uno dei miei nipotini ha chiesto a suo babbo e vuole la maglia di Mastantuono.
12: Di già,
11: Sei anni,
12: Come mai?
11: Sei anni. Perché sente parlare, vede, perché guardano le immagini. Cioè, quanto è importante portare giocatori
12: il gioiello,
11: che accendono
12: certo.
11: Un bambino che invece di dire voglio la maglia di Mbappé
3: perché giudica solo, ti dice mi piacerebbe, gli ha ordinato di comprargli
5: già la 30 di Franco
3: di Mastantuono, e questo è importante. Ci saranno altri bambini che vorranno poi quella di Luai o quella di Attà, vabbè, questo è fondamentale e credo sia una cosa importante. Allora,
5: so se abbiamo recuperato Gianluca,
3: no, lo recuperiamo,
5: no?
3: Dopo nel ricordarvi
5: pure
3: che nell'ultima parte ritorneremo anche ad affrontare il tema del giorno, cioè la prima offerta del Como, che ovviamente suona quasi come una provocazione perché arriva a 30 milioni con un pagamento in 2 anni. La Fiorentina è stata molto ferma nel ritenerla inadeguata, io avrei usato un termine anche più pesante,
5: non congrua,
3: però è evidente che se c'è stata questa mossa, io nel giro di 24 massimo 48 ore mi aspetto l'offerta vera. Certo è che anche passare da 30 a 40 vuol dire aumentare del 30% l'offerta, cioè non è poco, eh.
5: Comunque con Zirkzee ci stai? Via Ken, Zirkzee dentro?
3: Sì, Zirkzee mi piace tantissimo. A quel punto bisogno però, Tommaso,
5: è
3: bisogno disperato di un esterno da tanti gol, eh.
5: Esterno
3: perché
5: da gol.
3: Zirkzee,
5: cioè,
3: 12-13, cioè è un giocatore straordinario, però
5: non è proprio la primissima punta da 20-25, esatto. A meno che uno non immagini Zirkzee con Pellegrino, non lo so, boh.
3: Però dovresti
5: è tutto aperto,
3: tanto.
5: È tutto aperto.
3: Allora ci avviamo all'ultima mezz'ora di questa puntata di Palla al Centro, quindi la linea alla regia e poi torniamo e ci collegheremo col Viola Park per avere da Andrea Giannattasio sempre quel dopo conferenza, lo sguardo, la battuta, eccetera. Chiederemo anche se magari hanno avuto la possibilità di rivolgere qualche domanda a Goretti, che credo che meriti grande attenzione e grande rispetto, perché Goretti sta lavorando molto bene, mi dicono ha creato un rapporto veramente importante con Paratici, e io rivedo in questa Fiorentina che sta nascendo le coppie che funzionano nel calcio, il direttore e l'uomo di calcio.
5: Poi se ci pensi, mi sembra sia anche bravo ai microfoni, perché noi eravamo qui, no?
3: Sì,
5: domenica,
3: sì, ha fatto
5: sabato per Ferragosto, e abbiamo risentito quello
3: l'hanno
5: che diceva
3: di
5: Goretti, che però vedi su Kent aveva detto non sono io che posso certo dirti resta al 100%, di certo per noi è importante, eccetera eccetera, però t'aveva fatto capire che su Kent la partita
3: l'aveva messo in difficoltà. Torniamo subito.

0: Studio dentistico dottor Gianluca Marini, da oltre 30 anni nel quartiere 4 di Firenze, per sorridere insieme a grandi e piccini. Tifosi Viola, vi aspettiamo presso il nostro studio. Da noi accumulate punti sulle vostre Inviola Card. Ci troviamo in via Spinello Aretino 18 a Firenze. Per appuntamenti e informazioni, chiamare 055 71 69 52.
1: Radio Firenze Viola. Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord residua variabilità al mattino e isolata nel pomeriggio sui rilievi, ma in un contesto ampiamente soleggiato. Scarsi i fenomeni. Temperature in calo, massime tra 28 e 32 gradi. Al centro transito di veloci temporali sulle regioni adriatiche e in Appennino, più sole sulla fascia tirrenica. Temperature in calo a est, massime tra 29 e 34 gradi. Al sud irregolarmente nuvoloso con piovaschi e locali temporali, più diffusi nelle ore centrali sulle zone interne in Appennino. Temperature in calo con massime tra 29 e 34 gradi.
2: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
3: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
4: Oia, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
3: Andiamo, via, chi è? Lo zio di Orin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
4: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
5: Salve a tutti, sono qui, in Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di Noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
4: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di Noi.
6: Tutti i sabati su Radio Firenze Viola va in onda Firenze in Campo. Calcio e non solo, la trasmissione di approfondimento sulla Fiorentina e sul mondo sportivo. Dalle 14 alle 17, in compagnia di Fabio Ferri. Firenze in Campo, solo su Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
7: Radio Firenze Viola.
8: Buon pomeriggio radio, ma non ho capito perché bisogna che comprare dopo aver venduto Hen, non è i soldi che si recuperano con la vendita di Hen, non sono per rientrare delle spese fatte, allora perché ti devi ricomprare? Tu compri qualcuno e costa poco, e se costa poco l'obiettivo si allontana. E c'è altro di buono, bisogna tenerlo. Al limite, guarda, se devi sacrificare qualcuno ti vendi fagioli e goodness, ma che mai, mai in vita tua, a meno che non voglia andare via a livello diverso, Domenico da Lucignano.
9: Scusate, a me sa che Parateci vuol abbassare il tetto ingaggi, prendere e realizzare 40 milioni e prenderne magari fino a Monti, perché Pellegrino a questo punto è il centravanti titolare e se la giocherà con Pinamonti, e non sono più 40, perché se a Pinamonti gliene dai uno di milioni, uno e due, ne risparmi 4 l'anno o 3 e mezzo, e in 4 anni quanto sono? Quindi è come se si prendesse 52 milioni, cioè si risparmia 12 milioni di stipendi. Ma lui vuole abbassare i tetti ingaggi. Antonio da Firenze.
10: Buonasera, la nostra amica Sara Meini qualche settimana fa lo disse chiaramente, e secondo me c'aveva ragione, che Ken paradossalmente, andando avanti nei giorni, acquistava valore. Quindi poi a un certo punto la società ha detto, dice, Ken è il nostro attaccante, però se c'è un'offerta buona ci si mette a sedere. ma l'offerta buona non sono né 30 né 40 né 45. Quando lei la disse aumenta di valore, vuol dire che ogni giorno, che è oggi al 18 d'agosto, se lo puoi prendere devi tirar fuori minimo 50 milioni, minimo.
11: Buongiorno a tutti. A me mi sembra di essere a un mercatino Marocco. Ti offro 25, se 25 non va bene, ti offro 28, se no 32, se no 33 e mezzo. Roba da ridere. Che la Fiorentina è nell'ottica di vendere Kane, l'hanno capito anche Sassi. Però la fissi il prezzo. La fissi il prezzo e dice 40 milioni più bonus. Si parte da lì. Il resto è tutta aria fritta. Punto, basta, il Como lo sa e a questo punto questa mi sembrano delle barzellette. Saluti da Alex.
12: Beh, insomma, sono anche appunto le trattative del mercato. Sì. Poi c'è mercato e mercato, questo è un mercato milionario perché parliamo di professionisti del calcio, però appunto la trattativa è questa.
13: Comunque il dibattito è aperto.
12: Dibattito apertissimo, noi abbiamo lanciato anche il sondaggio sul sito, stavo già guardando.
13: C'hai già dei
12: spaccati a metà.
13: Ecco, puoi lanciare.
12: Oltre
13: puoi dire
12: il 40
13: come
12: è il.
13: Come l'hai proposto e il risultato.
12: C'è il no a prescindere, c'è il sì alla, all'offerta attuale sì. per 30 milioni, che però appena il 3% lo venderebbe a 3 milioni.
13: A
12: e
13: 30.
12: Poi diciamo 49 no per nessuna cifra. 48 sì, ma per più di 40 milioni.
13: Siamo spaccati.
12: Poi l'abbiamo aperto ora, quindi ancora non siamo a nulla. Andate a votare.
13: Questo, ragazzi, vuoi votare
12: chiaramente
13: anch'io,
12: nessuno, 3% dice sì per questi 30 milioni.
13: No, ma questa era una provocazione. Però ragazzi, ti devo dire, posso dirti che questa settimana ci porta al debutto particolare contro una Roma.
12: Avresti fatto a meno di questa situazione.
13: Sì, posso dire di sì? Ecco, cioè. Di che, cioè, avrei voluto la squadra titolare già fatta, poi da migliorare, sì, come vedi non sono qui a dire quando arriva l'esterno, arriva domani, perché non arriva l'esterno, attacco, no. Però
12: Ken è un po' come butta giù un muro portante, invece
13: lo devo rifare, poi lo devo rimettere, ecco.
12: Un
13: questo un pochino mi dispiace, ma insomma questo è, ragazzi, è il calciomercato, è complicato e Parati ci lavora tra mille difficoltà, ha fatto già qualcosa di particolare, però ora siamo un pochino così e lo capisco, quel 50% dice Ken mai. Probabilmente cambierebbe se poi l'alternativa a Ken, che non può essere Pinamonti, amico mio, che non può, hai fatto un conto da veramente da commercialista, che
12: quello che però ovviamente il risparmio di ingaggio è importante,
13: verissime, tutte cioè. Cose verissime, ma allora e allora no, allora ti dico la verità, non avrei preso nemmeno un Pellegrino, ti confesso, avrei fatto il massimo dello sforzo per prendere uno più affidabile, poi da grande bombe, poi magari, ripeto, alla fine del prossimo anno diremo viva Pellegrino, va bene, abbiamo viva sicuramente Gian Attasio. C'è Andrea?
14: Sì, eccomi.
13: Ciao Andrea.
14: Ciao.
13: Mi dici un po' l'umore sulla vicenda Ken, poi andiamo a Gio
12: che
13: Mario.
12: Si respirava al Viola Park, se Goretti siete riusciti a intercettarlo.
14: No, allora diciamo che le fonti non si svelano in generale, però la Fiorentina ha una posizione su Moise Ken, ce l'ha, diciamo che intanto per quello che sappiamo rispetto a quella che fu una comunicazione di qualche settimana fa, dove insomma venimmo a sapere della volontà di non venderlo, ad oggi nessuno ci ha detto niente di diverso, quindi non è che ci hanno fatto sapere per 40 milioni o 45 ci sediamo, quindi in linea di principio varrebbe ancora quella visione lì. Dopodiché questa offerta c'è stata, quindi la Fiorentina l'ha ricevuta ed è naturale che un pensiero lo abbia generato, e la Fiorentina, la sensazione che ho io è che si senta un po' presa in giro, ecco, nel senso che come se uno va a comprare una Lamborghini e dice guarda io però c'ho 75.000 euro, probabilmente ti compri soltanto gli sportelli della Lamborghini. Ecco, l'idea della Fiorentina è un po' questa, si sentono un po' all'interno di un blend.
13: Sì, Andrea, scusami se ti interrompo, ma tanto abbiamo qualche minuto per poter stare insieme. Lo abbiamo detto che è un'offerta incomprensibile quella del Como, perché è incomprensibile, no? Sembra quasi che tu l'abbia fatta o per lavarti la coscienza di dire oh io l'ho
12: te
13: provato,
12: lo dicevo, ma
13: oppure cioè... oppure perché il Como voleva andare a vedere quanta voglia c'hai te di venderlo. Perché questo è l'altro, si può dire che al di là di quelle che sono le indicazioni, la sensazione che è in tanti che poi la Fiorentina in realtà voglia venderlo, e questa gira, questa gira, ragazzi, che se no si nega l'evidenza.
14: Sì, certo, però
13: gira,
14: diciamo che se anche in maniera surrettizia, mettiamola così, lo vuol vendere rispetto a comunicazioni che faceva passare solo 3 settimane fa, e poi la discussione che 25 più 5 più 25 non siano una cifra.
13: No, è offensiva, dai, diciamo le cose come stanno. È un'offerta offensiva. È offensiva del buon senso e offensiva del valore del giocatore. Cioè, non ha senso, certo. No? Cioè, da 35 più bonus diventa come minimo
12: da 40 in poi
13: dignitosa.
12: Io
13: per
12: credo
13: me c'è 40,
12: 40
13: è l'asticella.
12: Sì.
13: Puoi arrivare a dire te ne do, arrivo a 40 se, perché
12: con
13: non
12: dei
13: mi
12: bonus
13: fido
12: facili,
13: non mi fido di
12: con
13: Kenner.
12: Dei bonus
13: te ne do
12: facili.
13: 35 e ti do dei bonus a presenze e a gol che mi garantiscono sul fatto che Ken giochi. Ma 25 più 30 è come non averla fatta e non torna e non ha senso questa cosa qua. Ti devo dire la verità, Fiorentina è stata anche educata nel far passare un messaggio di risposta che era, non era congrua,
12: un'offerta congrua, non considerata non congrua.
13: Ecco, perché io gli avrei risposto in maniera molto più sgargiata.
12: Ah, io ieri sera dicevo la mia risposta, la telefonata,
13: ma dai, hai fatto questa offerta penzolà. Cioè, non torno, va bene, però sono le tempistiche.
12: Sì, sì, guarda, 25:05 ti mando un bala.
14: No, diciamo che la Fiorentina, al di là di questo, poi è consapevole che è una trattativa che sarebbe deleterio trasportare fino a fine agosto.
13: Esatto.
14: Nel senso che se davvero poi il Como dovesse cambiare il tenore dell'offerta alzandola, magari davvero si può mettere a sedere, ma su queste basi non c'è la possibilità e siamo al 18 di agosto.
13: Ecco, ma non è che lo sai, se no l'avresti scritto, detto e raccontato, però hai un'idea di quale potrebbe essere una deadline oltre la quale non si va?
14: Ma guarda, sensazione ti direi il 29 agosto, il giorno del centenario, perché in quel momento lì entri in una fase talmente bella, no, della tua stagione, perché inizi ufficialmente l'anno 101, che credo che non ci siano i margini per rimettere in discussione la cessione del giocatore o uno dei giocatori più importanti della rosa. Per cui io, a sensazione mia, ti direi...
13: Però te il 27 d'agosto immagini si potrebbe ancora parlare.
14: Può darsi di sì.
13: Ecco, perché io invece sono molto, certo, molto più...
12: dipende tutto dall'asso nella manica, se ce l'ha o meno Paratici.
14: Esatto, esatto. Io sono convinto che lui, come aveva già bloccato Pellegrino un mese abbondante, che lo sapevano anche i muri, probabilmente, anzi, togliamo l'avverbio e mettiamone un altro, sicuramente si è già mosso e cautelato sondando almeno due piste che possono essere serenamente delle piste di basso profilo, perché a mio avviso Lucca e Tramonti sono piste di basso profilo.
13: No, non ne voglio nemmeno sentir parlare.
14: In maniera molto chiara, bisogna dire cose quest'anno, ma magari c'è anche stata la possibilità di sondare qualcosa di più nobile. Io su Icardi ieri due messaggi li ho mandati. Icardi intanto non mi risulta che abbia la minima intenzione di andare alla Lazio, e in ogni caso l'unica cosa che guarderà Icardi non è né il progetto né la città né è lo stipendio, l'ingaggio che percepirà. Questa è l'unica cosa che interessa a Mauro Icardi. Per cui se la Fiorentina fa un'offerta da, non lo so, di 6 milioni di ingaggio, probabilmente ci pensa. Detto che secondo me ne prende 7 ora, ma forse anche di più ne prende, quindi, però capisci che esci da un Eldorado come quello della Turchia, per certi giocatori ti devi confrontare magari con un'altra realtà. Però su Icardi, per quello che so io, l'unica cosa che conta nella testa dell'argentino è lo stipendio, è l'ingaggio, non ci sono altre. Cioè, se il Frosinone gli dà 20 milioni a stagione, probabilmente va a Frosinone.
13: Sì, sì, questo è chiaro. No, è uscito anche questo nome di Zirze, che può essere anche intrigante, lo dico francamente. Lui non, sì, ha un buon ingaggio anche lui.
12: Avevamo guardato, 4-2, però non è una roba,
13: non è una cosa,
12: così
13: cioè,
12: folle.
13: Non è roba impossibile. È un giocatore diverso, Zirze. Cioè, non è una prima punta, nel senso della prima punta, diciamo, della classica. Non lo so, non lo so, ragazzi, è una situazione.
14: Ma io credo che si parla di un giocatore ancora mediamente giovane e futuribile come è Zirze. Io credo che Fabio Paratici ce l'ha già dimostrato benissimo, soprattutto con gli affari fatti con il Real, cioè Valdepeñas e Mastantuono, che sono affari diversissimi. Lui è in grado, secondo me, se c'è l'apertura da parte del giocatore e in questo caso del Manchester United, di trovare una formula che accontenti, perché sia che sia un prestito oneroso, che sia un prestito secco, che ci siano degli ingaggi smezzati, secondo me Paratici è in grado assolutamente nel giro di poco di imbastire una trattativa del genere, anche perché in caso di cessione di Kenny i soldi non mancheranno alla Fiorentina, questo parliamoci chiaro. Quindi non è
13: no, soprattutto al di là dei soldi non manca la plusvalenza, perché Ken è stato preso a una cifra straordinaria, questo lo possiamo dire, e è già stato ammortizzato, sono già stati ammortizzati 2 anni, se prendi 40 milioni fai 27, 28.

0: che sono diversi. Cioè, ragionate sull'idea della Roma. Nella Roma lui va a giocare con Malen. Cioè con una prima punta. Con Ken avrebbe fatto un pochino più fatica, perché sono due giocatori di movimento. Però è una bella domanda, Andrea.
1: Ma no, è giusta. La domanda delle domande sarebbe capire nella testa di Paratici, quando è arrivato Pellegrino, che ruolo avrebbe dovuto avere Pellegrino per la Fiorentina, cioè se un titolare oppure no. Io credo che Castro sia di un livello superiore a Pellegrino, però si parla di due giocatori titolari delle rispettive squadre l'anno scorso, ecco. Quindi secondo me il livello di gradimento è alto per entrambi.
0: Vabbè, comunque state con noi, perché ripeto, qui veramente secondo me la situazione Ken o si apre o si chiude in tempi rapidi, non è una cosa esposta, ma non se lo può trascinare il Como, non se lo può trascinare la Fiorentina, ma di sicuro non se lo può trascinare nemmeno il Como, perché ripeto, stiamo parlando comunque di un titolare. Allora vorrei tornare invece, oggi ritorna a lavorare la squadra, giusto Andrea?
1: Sì, sì, sì.
0: Joao Mario insomma ha fatto capire che spera di essere disponibile per la gara contro la Roma. Che ti aspetti, tenendo come punto di riferimento un po' la formazione vista con il Benevento in Coppa Italia, ti aspetti novità nella gara contro la Roma?
1: Ma allora, il mio grande dubbio è sinceramente quello legato ad Attà, perché sulla fascia destra la Fiorentina ha un po' a mezzo servizio sia Jimenez che Romario, però l'altro giorno è entrato Dodò, non ha fatto niente di straordinario, è stato un titolare della Fiorentina in questi anni, per cui credo che se ci dovessero essere problemi su quella fascia ci sarà lui. E su Attà è un giocatore talmente già dentro la realtà della Fiorentina che se non ci dovesse essere, insomma, un po' mi dispiacerebbe, probabilmente si dovrebbe forzare l'esordio al primo minuto di Mastantuono insieme a Gudmundsson, che mi parrebbe un po', perché io tanto,
0: ecco, te non lo vedi Mastantuono titolare a Roma, per capirci?
1: No, secondo me avrà un inserimento molto graduale. Io devo dire la verità, l'ho vista alla televisione la gara di venerdì. È vero che la Fiorentina aveva abbassato i giri del motore, mi è sembrato un pizzichino indietro sotto l'aspetto fisico, ecco, l'argentino. So Tommaso che era in diretta. Beh,
0: Tommaso ha avuto questa sensazione, perché ragazzi, lui comunque si è allenato fino al giorno prima con Real Madrid.
2: No, però magari non sono obiettivo, nel senso che abbiamo tutti voglia di vederlo, poi effettivamente è indietro come allenamenti, almeno come sintonia nei movimenti. In realtà come corsa non mi è parso pesantissimo.
0: Cioè, è che lui è un atipico.
1: Considera che lui entrava a gara in corso con i compagni che avevano già 70 minuti. La cosa che mi fa pensare è quello che ha detto Grosso il giovedì, cioè ha detto, dandoci sostanzialmente la formazione, tranne due o tre elementi, io personalmente ne ho sbagliati due, quindi sono contento rispetto a Calpassato, come sbagliavamo sempre, ci ha detto che con Benevento avrebbero giocato quelli che avevano più continuità.
2: Sì, sì, ma infatti quello sono d'accordo.
1: Zero dubbi, Attà, Gudmundsson dietro Ken, punto di domanda, perché insomma anche questo è un dubbio atroce, perché insomma comunque è un giocatore oggetto di interesse di mercato. E per il resto sulla fascia destra, se non recupererà né Jimenez né João Mario, ci sarà Dodò, poi penso che almeno uno dei due vada in panchina, ecco. Però sì, la formazione sarà la stessa, con Ranieri e Dragos in centrali, Valdepeñas che parlerà domani in conferenza stampa a sinistra, e sempre per tornare alla storia di chi c'è e chi non c'è, continua a pensare che Fagioli in questo momento sia davanti a Ulahi. Io prima sentivo Luca Calamai che ringraziava Roberto Goretti, ed è un ringraziamento al quale voglio unirmi, perché nei giorni in cui siamo stati in Inghilterra, ho avuto la fortuna per Radio Firenze Zero di raccontarvi la tournée, era presente anche il direttore Goretti, e informalmente, senza che ci desse notizie, perché notizie non ne dà, però ci ha aiutato a capire un po' com'è il mondo viola e che idea ha la società del giocatore che ha preso. Cioè, tanto per essere chiari, Ulahi è un giocatore da sgrezzare, è un giocatore da aspettare, è un giocatore che probabilmente commetterà degli errori, e nel giallo che lui ha preso per troppa fuga, secondo tempo della gara con Benevento.

0: esatto, c'è esattamente quello che ci diceva Zanetti, quindi
1: esatto.
0: E Fagioli è chiaramente in questo momento più avanti, perché ha già fatto quel ruolo, perché conosce la squadra, perché ha fatto bene, obiettivamente ha fatto bene, e quindi secondo me anche il centrocampo è quello. Ora su Brescianini vediamo, perché comunque in questo, cioè non sarà comunque un titolare di questa squadra, però ci sta che davvero ci sia.
1: No, ma perché dovrà proteggere uno dei due terzini, ragazzi, perché
2: sì,
1: la Roma,
2: poi ripeto, vediamo se recupera Mandragora, però ecco, su questo piano sono d'accordo con
1: perché
2: Andrea,
1: perché la Roma, guardate, l'idea
2: di un discorso fisico e di tattica, di sintonia tra i calciatori.
1: L'idea d'attacco della Roma sarà andare ad attaccare, scusate il gioco di parole, Valdepeñas e João Mario, e li attaccherai con Castro, Dybala, Sulé, cioè con roba, senza voler togliere nulla al Benevento, con tanta roba. E
2: sì, va bene, scrivono tutti, no, ma Sant'Antuono titolare lunedì,
1: no, anch'io lo vorrei,
2: tutti lo vogliono, però,
1: lo vorrei titolare,
2: però su questo do ragione Andrea, più che è una questione di
1: però
2: amalgama,
1: io vorrei, ma posso
2: avrebbe
1: dire, lo vorrei,
2: tutti lo vorremmo,
1: lo vorrei,
2: dal primo minuto
1: titolare,
2: tra l'altro capitano col 10 a questo no, scherzo, però quello che dice Andrea lo capisco,
1: no, ma
2: perché
1: torna,
2: si dà priorità in questo momento all'assetto più equilibrato,
1: torna senta Andrea, c'è una domanda da te, sfruttando le tue amicizie e i tuoi rapporti che sono molto forti con il mondo Fortini, ora è tutto un gioco di parole, perché insomma arriva questa opzione che parlerebbe di un interessamento estremamente credibile da parte di questo club inglese. E mi ricordo te mi avevi detto che, ma forse me ne dici tante, che però Fortini era sempre molto attratto da, no mi dice sempre cose,
2: ma aveva
1: giuste,
2: un tatuaggio,
1: ma che io memorizzo
2: qualcosa,
1: che era molto attratto dall'idea inglese. Qui però c'è da fare un'operazione che è un'operazione che deve trovare la disponibilità di Fortini, non è automatica, perché non è che poi hai fatto finta di nulla, poi da 20 giorni dici però ora mi allunghi il contratto, sì, ti do in prestito, ma il giocatore può anche dire no, grazie, io non firmo nulla. Secondo te qual è lo scenario Fortini?
0: Ma allora, io trovo un po' complessa questa possibilità che lui rinnovi di un anno o due anni e vada in prestito all'Hull City, perché per quello che so io, così come la Fiorentina ha ritenuto irricevibile la richiesta del Como, proposta del Como per Ken, la famiglia Fortini, gli agenti di Fortini hanno ritenuto inaccettabile la proposta di rinnovo della Fiorentina,
1: e la trovo anche comprensibile, io lo trovo comprensibile tutto questo,
0: Io penso che possa essere una manovra, ve lo dico con grande franchezza, non per andare contro a chi ne ha parlato su Firenze Viola, ma una manovra per far venire fuori le squadre italiane che sono più interessate a lui. Resta sicuramente in pole position in Torino, ma mi spiegava ora un collega di Torino col quale parlavo poco fa che il Torino in questo momento non ha un euro, quindi o fa uscire Pedersen e ricava dei soldi, oppure il Torino non può comprare a titolo definitivo Fortini. Quindi io sull'Hull City resto un pizzico indietro, detto che è vero, il sogno di Niccolò Fortini è sempre stato quello di giocare in Premier League. Mi pare sia una neopromossa l'Hull City,
1: sì,
0: nel prossimo campionato, sì, di Premier, e quindi lui spera di, cioè, un giorno di poterci andare. Non so se la prospettiva di fare un prestito lo esalti troppo, ecco, se vi devo dire la sincera verità. So che il Torino è una società che a lui andrebbe benissimo per la dimensione, per il calcio che fa Abate. Io so che i suoi procuratori, Paolo Busardò, hanno degli uffici eccezionali con il Torino, quindi io,
1: ma anch'io, se vuoi il mio parere, se vuoi il mio parere, ma Tommaso lo sa che l'ho detto tante volte, per me Fortini va al Torino perché ha deciso di andare al Torino, poi può andarci fra 15 giorni o fra 10 mesi. ma Fortini va al Torino e la Fiorentina
2: ci sono
1: non
2: più
1: ha...
2: o meno già accordati,
1: ma è normale, scusa, ma te se sei
2: come
1: Torino,
2: la Fiorentina è un torso,
1: ma te se sei Torino non vai da un giocatore di grande prospettiva che guadagna una cifra ridicola e gli paghi già lo stipendio, ma secondo me Fortini già prende i soldi, ma che è normale perché fanno tutti così. Capito. Ve l'ho raccontato, era stato così con Montolivo, è stato così con Federico Chiesa, le società ti dicono se vieni a costo zero poi prendi questo, se devo dare un euro a quell'altro prendo quell'altro. La Fiorentina ha solo margini sulla, se può lottare sulla futura rivendita, ma quando hai preso un paio di milioni da chi te lo prende, ma secondo me è già tanto, perché così è il calcio, ragazzi. Ma così come il Sassuolo o decide di suicidarsi e di perdere il giocatore a zero fra 10 mesi,
2: o Torsved,
1: o se no Torsved deve accettare una contropartita tecnica e deve accettare 2-3 milioni, ma il grasso è cola se ti danno 2-3 milioni. Comunque grazie Andrea, grazie,
2: ciao Andrea. Ciao.
0: Vi ricordo un po' l'idea che ha in mente la Fiorentina, cioè di far parlare domani Valdepregna, se questo si sa. Giovedì dovrebbe essere il grande giorno di Mastantuono e venerdì Pellegrino al momento, poi sabato distacco e domenica alla vigilia della gara con la Roma dovrebbe parlare Fabio Grossi.
1: Bene, grazie.
2: Ottimo.
1: Ci hai dato anche una traccia anche che serve molto per il nostro
2: sulle
1: lavoro.
2: Le amate conferenze stampa di presentazione da parte del nostro Luca Calamai.
1: Perché
2: che
1: a me
2: è contentissimo. Domani, tra l'altro, Valdepeñas alle 2. Quindi.
1: Vabbè, non fatemi di niente.
2: Come dicevano gli amici miei, te lo sorbisci.
1: Te lo sorbisci tutto.
2: Va allora, bene. Tra poco, fondamentale seguire.
1: Cioè, Mastantuono anche 2 ore.
2: Mastantuono
1: anche 2 ore prendo. Cioè. Non me ne importa. Ma
2: però
1: se va
2: Valdepeñas domani ti ci vedo Joe poco Mario. Penso venerdì Pellegrino, dai, certo. Anche lui è attaccante
1: sabato
2: argentino,
1: trippa.
2: Sabato trippa,
1: no, sabato in teoria non si sa nulla,
2: hai ragione. Però non sappiamo nemmeno che evoluzioni ci saranno sull'asse Firenze-Como. Di sicuro Nicolò Santi e Nicolò Ceccarini da qui ripartono nella loro ora di mercato, ovviamente fondamentale. Nick e Nick, qualcuno mi ha anche scritto: state davvero attenti che a Como non pensino di mettere dentro Morata e soldi per Moise Kean, però lì altro è non congrua. Cioè Morata è offensivo.
1: Morata
2: lo dico a chi mi ha scritto, solo devono tenere Morata.
1: Insieme a Luca Morata.
2: Cioè, alla mia stessa mobilità, Morata è fermo, piantato, sicché. Però ovviamente il fronte è caldo e da seguire.
1: Bollente.
2: Lo faremo con un'ora di mercato. Dalle 17 Galassi torturato da Costantino Nicoletti, quindi comunque tanti altri riferimenti di mercato, e poi andiamo avanti fino come sempre alle 21, anche grazie a Che ti sei perso e il nostro replay di giornata, musica, informazione e ovviamente ancora Fiorentina sulle frequenze di Lady Radio.
1: Anche Extra Viola, ricordatelo,
2: da martedì torniamo con Extra Viola su RTV 38. Nel frattempo noi torniamo puntuali domani, anzi a sto punto un paio di minuti prima, per Valdepeñas. E voi restate con noi e ovviamente se ci sono novità su Moise Kean saremo qui pronti ad aggiornarvi. A domani.
1: Ciao.

0: del cuore è Radio Firenze Viola.
1: Da moltissimi anni a Firenze Fallani Autocarri è il punto di riferimento per aziende e attività commerciali che cercano autocarri professionali, nuovi a marchio D'Urso e Romanital o usati. Forniamo anche assistenza completa per riparazioni e manutenzioni. La nostra officina fornisce diagnosi rapide unite a una grande esperienza e attrezzature specializzate per interventi mirati. Magazzino ricambi originali sempre fornito. Bremac, D'Urso, Romanital, Comai, AIB. Ci trovate in via Ponte alle Mosse 105 Rosso a Firenze. Per info 055 35 30 281. Fallani Autocarri. Professionalità, competenza e tempi rapidi per ogni tua esigenza.
0: Radio Firenze Viola. Incoming message. Leggila, ascoltala, guardala.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Medio Oriente in primo piano, firmata a giugno con il memorandum di Islamabad, la tregua di 60 giorni prevista tra Stati Uniti e Iran è ormai giunta al termine. Il presidente turco Erdogan ha chiamato il presidente americano Trump per esortarlo a proseguire i colloqui con Teheran, mentre lo stretto di Hormuz rimane un punto nevralgico della guerra in Medio Oriente. Un'imbarcazione che stava attraversando il sito ha segnalato di essere stata colpita da un proiettile. L'impatto ha causato danni alla sala macchine ha provocato la morte di un membro dell'equipaggio. Trump ha postato su Truth una cartina dello stretto di Hormuz con sovraimpressa la scritta "Nuovo territorio statunitense".
2: Dopo la Germania, anche la Svizzera ha annunciato che rimanderà in Italia i richiedenti asilo che si sono spostati sul proprio territorio dopo essere sbarcati sulle coste italiane. Berna dunque si allinea al nuovo patto sui migranti, pur non essendo parte dell'Unione Europea, ma in quanto aderisce all'accordo di Schengen sulla libera circolazione.
3: È morto Varenne, leggenda del trotto mondiale. Il cavallo, soprannominato il capitano, a maggio aveva compiuto 31 anni nell'allevamento LJ di Eboli. Infarto fulminante nella notte, si legge nel profilo social ufficiale. Figlio dello stallone americano Waikiki Beach e della fattrice italiana Yalmaz, ha vinto 62 delle 73 corse disputate.
2: Ha ucciso l'ex fidanzata la sera di Ferragosto, soffocandola nel suo appartamento in provincia di Venezia. Poi è tornato a casa e si è tolto la vita. La 39enne Tania Terrin è la vittima del femminicidio avvenuto sabato sera per mano dell'ex compagno Dino Keber, 43 anni. Da quanto è emerso, l'uomo aveva già provato a strangolarla e lei lo aveva denunciato.
3: Segnali di miglioramento per Yael Trepi, la giovane attaccante del Cagliari, ricoverato in terapia intensiva dell'ospedale Santissima Annunziata di Sassari dopo il grave incidente in piscina avvenuto nei giorni scorsi a Porto Cervo. Il calciatore rimane in coma farmacologico, sedato e intubato, ma il nuovo bollettino medico evidenzia un miglioramento della funzione respiratoria, anche se la prognosi resta riservata.
2: Calciomercato: Diego Moreira sarà un nuovo giocatore del Milan. L'esterno belga, classe 2004, è arrivato attorno alle 12 di oggi all'aeroporto di Linate per le visite mediche e la firma sul contratto che lo renderanno a tutti gli effetti un calciatore rossonero. Operazione con lo Strasburgo da 45 milioni di euro più 20 di bonus, alcuni facili e altri più complicati da raggiungere.
3: Ed è tutto, a più tardi.
0: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
4: Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
5: E invece sì, la radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
6: Dai Luca, andiamo, sono quasi le due, comincia a palla al centro.
7: Giusto, parliamo di mercato.
6: Sì, avremo anche altre rubriche, approfondimenti.
7: Mercato!
6: Ma poi ci arriviamo, con calma.
7: Chi si compra? Flash!
6: Oi oi, va bene, parliamo di mercato.
7: Bravo!
6: Allora vi aspettiamo tutti i giorni dalle 14 alle 16 a palla al centro su Radio Firenze Viola con Tommaso Loreto
7: e Luca Calamai.
5: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
8: Tutti i fine settimana su Radio Firenze Viola c'è il Viola Weekend, dalle 16 alle 18, analisi e commenti all'insegna della leggerezza, con Ludovico Mauro e le voci emergenti del nostro palinsesto. Vi aspettiamo!
9: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
0: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. Firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
10: Radio Firenze Viola ha liberato la belva. E il suo è un richiamo preciso.
11: È inaccettabile.
10: Per vostra fortuna, avete un domatore.
12: Ascolta, belva, facciamo che a moderare vengo io, perché se coi tuoi richiami piovo un querele, ti rompo come i Bluetooth.
10: Ogni lunedì, dalle 19 alle 20, con Dimitri Conti e Tommaso Loreto.
13: Sapri dibattito.
14: Uno.
15: Contro tutti!
16: Quello che accanto a lei è matto.
0: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
10: Nick and Nick. Notizie, analisi, curiosità.
17: No, ragazzi, non sto capendo. Voi in questo momento mi avete telefonato per...
10: La trasmissione di approfondimento sul calciomercato.
18: Neroverdi, neroverdi, siamo forti.
4: Eccoci qua, ci siamo, Radio Firenze Viola, Nick e Nick, insieme fino alle 17, Niccolò Santi, Niccolò Ceccarini che vi terranno compagnia per parlare del mercato della Fiorentina e soltanto della Fiorentina.
19: Buon pomeriggio a tutti, tra l'altro abbiamo cominciato sempre come al solito con le
4: in
19: perle.
4: In che senso?
19: Tu non avevi la cuffia.
4: No, non posso confermare.
19: Come non puoi confermare? C'era l'immagine prima, c'è il bar,
4: io non
19: andiamo a rivedere,
4: visto.
19: Cioè non c'aveva la... E comunque sia
4: no.
19: 3-0 ieri, eh?
4: Ah sì, eh?
19: 3-0 al Cesena.
4: E chi ha segnato?
19: No, quello non ti si può dire, no, perché è una cosa va scoperta lì per lì.
4: L'importante
19: noi
4: è che sia
19: 3-0. Oggi c'è il nuovo coro.
4: E cioè?
19: Che non ha nulla a che fare con la gita a Sassuolo.
4: Aspetta, cioè... aspetta. Può essere che abbia a che fare con Ken?
19: Io direi di sì. È il nuovo coro che naturalmente, siccome io e Niccolò Santi siamo i protagonisti assoluti di una potenziale cessione di Moise Ken,
4: certo, sì.
19: È giusto introdurla così. Vendilo, Osheka, vendilo, Osheka, vendilo, il Moise sì, il Moise sì.
4: Hey.
19: Vendilo,
4: hai visto?
19: Osheka, vendilo. E invece non si può vendere per il momento. E quindi
4: no.
19: Purtroppo invece no. Per ora siamo fermi,
4: vabbè,
19: su
4: vabbè.
19: Questa trattativa. Esatto, e quindi vabbè. Mi dispiace, però volevo introdurre questo
4: sì,
19: vendilo,
4: sì.
19: Osheka, vendilo.
4: È la nostra gag, questo è l'inizio di trasmissione, perché? Perché alla fine è tanto tuonò che piove, la verità è questa.
19: Eh sì, prima
4: però,
19: o poi dopo 55 giorni.
4: Però no, nel senso, e noi l'avevamo detto, ma non perché, ripeto, ci
19: no,
4: piace
19: no,
4: alzarci
19: te lo volevi vendere,
4: la mattina.
19: Nico.
4: E dire che allora la Fiorentina vende Ken, allora la Fiorentina pensa a vendere Fagioli. No, sono dinamiche di mercato,
19: esatto.
4: Che poi si confermano. E infatti il Como ieri è uscito allo scoperto. Ha formulato questa famosa offerta ufficiale alla Fiorentina da 5 milioni di prestito oneroso più 25 per l'obbligo di riscatto. E la Fiorentina ha detto di no, legittimamente direi,
19: sì.
4: Quindi adesso che cosa dobbiamo aspettarci, caro Niccolò Ceccarini?
19: Beh, ci dobbiamo aspettare un eventuale rilancio da parte del Como e un'eventuale nuova risposta da parte della Fiorentina in base naturalmente a quella che sarà la proposta. Vedo molto sconcerto
4: da parte di chi?
19: Ma da parte di tante persone, soprattutto di Marco Tonelli, di Stefano Carlesi, di fronte a questa possibilità di partenza di Ken, come se naturalmente se parte Ken si dovrebbe cominciare a rivendere tutti i giocatori che la Fiorentina ha acquistato. Campagna acquisti che verrebbe cambiata totalmente. Ma pensate per caso che il signor Fabio Paratici, che per certi atteggiamenti io condivido poco o nulla, soprattutto nella diffusione di certe comunicazioni, ma voglio dire, sia uno sprovveduto, cioè sia uno che naturalmente non sappia quello che deve fare?
4: Beh, direi di no.
19: Che secondo voi, se dovesse mai arrivare una cessione di Ken, loro sono talmente sprovveduti
4: direi
19: che non
4: no.
19: sanno come comportarsi di fronte a una cosa del genere? Perché se no, allora vorremmo dire ritornare indietro nel tempo, nel passato, e non conoscere il lavoro di un certo direttore sportivo, perché non si può dire se vendono Ken allora è tutto finito, si riparte da zero la campagna acquisti, no. Perché questo è un messaggio sbagliatissimo, perché come avete detto, elogiato il direttore sportivo, è tornato lui finalmente, adesso c'è uno che capisce di calcio. Secondo voi se mai la Fiorentina, se mai, perché
14: dovesse
19: cedere
14: Ken, dovesse cedere
19: Ken, secondo voi sono, diciamo così, sprovveduti da non avere un'alternativa, da non fare una squadra ugualmente forte?
14: No,
19: via. Se no, allora se no parliamo veramente di
14: ma infatti guarda, poi ne parliamo, parleremo anche dei sostituti eventuali nel caso in cui Ken dovesse partire, però questo è chiaramente uno scenario eventuale e futuro. Però tra pochissimo saremo live anche sul nostro canale YouTube,
19: ed è proprio poco?
14: Perché tra poco, e vi ricordo anche le coordinate per interagire con noi, no?
19: Nord, sud, ovest, est,
14: no? Con Niccolò Ceccarini, 348-75-13933, messaggi scritti e vocali. Invece per intervenire in diretta la linea fissa è questa, 055 77 111 71.
19: Ok, ma questa è anche la linea per poter fare se uno vuole ordinare la spesa a casa?
14: No, allora voi chiamate,
19: se uno vuole ordinare la spesa, uno prendiamo i dati e ci chiede cosa fare, poi si va dopo la fine della trasmissione.
14: No, questo non mi risulta.
19: Non si fa la consegna a casa, a domicilio?
14: No, noi no, almeno.
19: Come noi no?
14: No, forse durante il Covid, in realtà adesso no.
19: Vabbè, ma che c'entra? Un gesto bello sarebbe, no? Tanto nella zona dove stai te, se c'è qualcuno ti ordina qualcosa, ti fermi prima.
14: Aspetta, tu mi stai dicendo che se ti telefonano, te consegni notizie a casa?
19: No, io consegno la spesa a casa.
14: Cioè, te prendi il motorino? Ah no, quindi con la spesa anche la notizia.
19: Scusa, e dal primo di settembre, non facendo più questa trasmissione, bisognerà che in qualche maniera, diciamo, porti a casa da mangiare. Se no, e quindi mi sto portando avanti.
14: Ho capito. Quindi se chiamano, Niccolò Ceccarini prende il suo scooter, porta la spesa.
19: Sempre che non sia lucchettato, perché poi naturalmente...
14: Quello è difficile, te di solito lucchetti gli altri.
19: Esatto, però sai, se mancanza di nulla, se c'è solo il mio, già lucchetti qualcosa. Allora, vediamo quanti siamo su YouTube.
14: Allora,
19: 2408
14: lascia il tempo ai nostri utenti di collegarsi.
19: C'è Tonelli infiammato,
14: il titolo
19: Arancioni.
14: È Intrigo Ken.
19: Com'è?
14: Le possibili alternative.
19: La Belva è finalmente libera. Uno contro tutti. È inaccettabile.
14: No, questo è bello. Questo è bello perché ci scrivono già subito, Pippo ci scrive,
19: Pippo
14: dice
19: gol.
14: Ciao Nero Verde e Palestrato, penso un po'. Magari è Nero Verde, io e Palestrato.
19: Però in palestra lui ci va davvero, So io invece a Sassuolo ci vado un po' meno. Questo è...
14: Dice vi vedo e vi ascolto all'aeroporto di Cancun.
19: Esclusiva?
14: Ken per 40 milioni glielo smollo volentieri. Ripeto, è inaffidabile. Un abbraccio.
19: Ragazzi, queste sono valutazioni che vanno lasciate al signor Fabio Paratici. Se vi fidate del signor Fabio Paratici, vi fidate del fatto che lui magari decida di non accettare qualsiasi offerta per Ken, oppure se vi fidate del signor Fabio Paratici, vi dovete fidare anche nel caso in cui lui dovesse accettare un'offerta che a voi non gradisce proprio in particolar modo, perché se no, quando si ha di mezzo una società e un dirigente, bisogna dargli fiducia in tutto, non solamente in quello che ci fa comodo, perché poi alla fine, cioè io ho sentito però dire ma se va via Ken sarebbe come dire cancellare buona parte di tutto il lavoro che è stato fatto.
14: No.
19: Ragazzi, ma ora Paratici è da una vita che è nel calcio, lo saprà quello che deve fare, cioè finalmente c'è un uomo di calcio che ha la consapevolezza totale di quelle che sono le questioni da fare in un club, in una crescita, per cui lasciamo decidere lui. Poi se arriverà Nicco Santi a fare l'alternativa a Pellegrino, diremo Fabio abbi pazienza, ma Nicco Santi fa bene in palestra ma non fa bene in mezzo al campo,
14: quello
19: e lo criticheremo, però
14: posso
19: diamogli la chance.
14: Due cose. La prima è che se la Fiorentina ha ricevuto un'offerta dal Como è perché forse qualche apertura al Como l'ha fatta pervenire, altrimenti il Como nemmeno cercava, formulava, proponeva, cioè se ne stavano lì tranquilli. Invece hanno offerto 30 milioni complessivi alla Fiorentina, quindi qualcosa in casa Como si è respirato, perché non è che siamo nati ieri. Dall'altra parte, se la Fiorentina ha scelto di pensare anche solo alla cessione di Ken, che non è sicura, ripeto, evidentemente lo fa per un motivo. Io non lo so che tipo di contratto abbia Ken, perché mi sono fatto anche l'idea che sia stato sottoscritto un contratto particolarmente vantaggioso.
19: Attenzione, qui
14: Ken.
19: Grande esclusiva di Nicco Santi.
14: No, assolutamente, sono riflessioni che facciamo fra noi. E poi mettici anche l'aspetto fisico, perché non dà questo tipo di garanzie. Sono 4 milioni e mezzo all'anno che tu devi garantire a un giocatore che però a sua volta non ti assicura magari una tenuta fisica sempre costante e cecca.
19: Lo so, però ragazzi, a questo punto tanto se lo vende, lo vende Paratici. So che voi siete dispiaciuti e non lo vendiamo io e Nicco Santi, noi ci abbiamo provato in tutte le salse entrare nell'operazione, Nico ha chiamato il Como dalla mattina alla sera, io ho chiamato Paratici dalla mattina alla sera per poterci inserire nella trattativa, fare come gli intermediari insieme al suo agente, e non ci hanno voluto, no, e quindi naturalmente noi purtroppo, nostro malgrado, non potremo entrare nella cessione di Ken. Questo ci dispiace, che bisogna dirlo, io e Nico avevamo fatto anche delle richieste importanti per la cessione di Ken. Avevamo chiesto tipo una pizza, una birra a testa e più eventualmente un antipasto toscano da dividere in due, e di fronte a questo si è fermata la trattativa, giusto?
14: Sì, sì. Poi Andrea dice: ascoltate Nero Verdi, secondo me Paratici
19: non Nero è, Verdi.
14: No, dice, non è uno sprovveduto, tanto è vero che il sostituto di Ken lo ha già preso prima di cederlo, ed è Pellegrino.
19: No, ma figurati se lui ha fatto no, era un modo
14: ironico.
19: Ma certo,
14: potrebbe essere Pellegrino.
19: Ma uno che spende 22,5 milioni di euro più 2,5 milioni di euro di bonus per una presunta alternativa di Ken. Guardate che questa operazione è comunque
14: fatto
19: il dopo Ken,
14: qualcuno,
19: a prescindere.
14: Qualcuno l'ha fatto l'anno scorso.
19: Sì, qualcuno l'ha fatto, ma perché probabilmente con lo stesso spirito, sbagliando l'acquisto, ma con lo stesso spirito. Perché a me non lo toglie nessuno dalla testa che Piccoli l'avevano preso perché pensavano potesse partire Ken. Questo fidati, perché su cui poi che Piccoli non abbia reso è stato strapagato un altro discorso. Ma sono secondo me operazioni molto simili nella sostanza. Gol.
14: Sai che a posteriori mi viene da pensare,
19: no,
14: ma
19: non fa
14: perché
19: così.
14: Gli hanno fatto tutto quel contratto, tutto quel rinnovo dell'ingaggio, i bonus
19: ADP Daniele Pradè.
14: Sì, ma se già sapevi di averlo in pugno, cioè perché? Giusto per aumentare la clausola?
19: Non lo so, questo io non lo so. Io rimane un grande punto di domanda sul quale non possiamo fare dietrologia,
14: no, scusa,
19: perché non ho elementi per dare.
14: Tu sei Pradè, non sei riuscito a cedere Ken la scorsa estate, che magari volevi cedere.
19: Non è riuscito perché non ci sono state offerte.
14: Ma allora perché devi blindarlo a fine agosto? Gli alzi la clausola, gli dai 4 milioni e mezzo? Questa cosa non l'ho capita.
19: Ma lo sai perché? Perché comunque nel caso dell'anno scorso era arrivata un'offerta per la clausola rescissoria di quanto era? 52? Eh?
14: 52.
19: Ecco, e lì di solito quando te naturalmente ricevi un'offerta, lui potrebbe andare via, poi sceglie di rimanere, è una sorta di premio di aumento d'ingaggio che fai di solito al giocatore. E su quello
14: però lui
19: ci
14: non
19: sta.
14: Ha scelto di rimanere.
19: Sì, beh, lui ha rifiutato l'HCA.
14: Sì, ok.
19: Quest'anno non è arrivata
14: squadra.
19: Sì, però quest'anno non è arrivata mezzo offerta. Cioè quest'anno, se ci pensi bene, è arrivata un'offerta che è 20 milioni di euro più bassa rispetto all'anno prima. Perché se la clausola era 52 dell'HCA, la clausola oggi è 62, e comunque oggi l'offerta del Como è di 30 milioni di euro, che comunque è sempre 22 milioni di euro in meno rispetto all'offerta dell'HCA. Ma un aumento di ingaggio ci poteva stare.
14: Ma quindi tu
19: a
14: dici che c'era
19: tanto
14: una sorta di accordo sulla parola, dice, se tu rimani nonostante la clausola.
19: Non è questo. Di solito funziona così. Allora, te c'è un giocatore forte, di solito funziona così. Hai un giocatore forte, ti arriva un'offerta per farlo andare via, lui ti dice no, io voglio restare alla Fiorentina, e quindi fondamentalmente tu poi cerchi in qualche maniera, no, anche di ricompensare il gesto del giocatore dicendo ma lui è voluto rimanere, ha fatto una grande stagione, gli do un aumento di ingaggio. Solo che mi sembra che l'aumento di ingaggio sia stato quasi del doppio. Quanto guadagnava?
14: 2,2 ed è passato a 4,5.
19: Esatto,
14: bonus.
19: Quindi è raddoppiato, magari se faceva 3,5 era meglio. Ecco.
14: Però io questa cosa continuo a non capirla, perché scusa, che premio è?
19: No,
14: cioè,
19: è un
14: tu
19: premio,
14: Fiorentina lo volevi cedere.
19: Sì, ma è un premio tra virgolette. Sì, no, non è che no, allora la Fiorentina secondo me l'anno scorso non lo voleva cedere. Cioè, dopo, non l'anno scorso, questo. Cioè,
14: 2025.
19: No, sì, nella scorsa estate, quando lui ha fatto la grande stagione, la Fiorentina non è che lo volesse cedere. È arrivata un'offerta in base alla clausola rescissoria. Loro ce l'avevano in mano questa offerta. Lui ha rifiutato, è rimasto. E la Fiorentina, di solito succede questo, quando te naturalmente c'ha una grande offerta.
14: Cioè, anziché punirlo e dirgli perché non sei andato e ci hai fatto fare un pacco di soldi.
19: Oppure magari la rifiuti perché reputi il giocatore importante, comunque sia il giocatore è rimasto, anche è stato un premio per la stagione che aveva fatto. Però secondo me io gliel'avrei rinnovato il contratto, ma a cifre diverse.
14: Forse
19: cioè
14: sì,
19: non
14: sì,
19: a queste cifre da 5 milioni, era 2,2, te lo porta a 3,5.
14: Sì, sì. No, dopodiché l'anno scorso era reduce da un'annata fantastica e quindi
19: sì,
14: non
19: sì,
14: è
19: certo
14: che stiamo... Vogliamo
19: come
14: fare
19: Tonelli è reduce da stagioni incredibili qui a Radio Firenze Viola, e nonostante
14: certo
19: questo tutto, ogni anno viene penalizzato economicamente. Ma questo
14: è il motivo
19: suo,
14: cioè. Sì, no, questo no, assolutamente
19: gli è tolto
14: gesti irripetibili, eh?
19: A Tonelli viene sempre giustamente estratto sempre qualcosa in più,
14: sì,
19: perché tutte le volte, ogni anno che passa gli riducono lo stipendio giustamente.
14: Vabbè,
19: dico io anche,
14: sì,
19: perché
14: sì,
19: insomma
14: sì,
19: alla
14: sì
19: fine.
14: Vabbè, allora, ascoltiamoci un paio di messaggi.
19: Sei forte
14: vocali,
19: tu Nel,
14: sentiamo, arriva.
20: Salve ragazzi. E se ci avete fatto caso, il
19: sì
20: 90% delle telefonate
19: sì,
20: che arrivano
19: sì
20: su Ken, tutti hanno paura della vendita di Kane, sì, ora sì. Si paventa Pellegrino, il naturale sostituto,
19: sì, sì.
20: E mentre invece se alla fine del campionato tutti volevano dare via Kane, ma chi pensavano che la Fiorentina comprasse? Lewandowski, Vinicius, pensavano che la Fiorentina prendesse quei giocatori lì? Teniamocelo Kane, dai retta a me, perché un giocatore da 40 milioni non viene a Firenze. Marco.
1: Ragazzi, buon pomeriggio. Perché a Nick non piace Moise Kean? Perché lo vorreste lontano da Firenze? Ma lo spiegate, per favore? Io la Forever da Perugia.
14: Ah, ecco, spero fosse, penso fosse ironico.
19: Sì, perché noi naturalmente, cioè, siamo qui e siamo tutto. Io sono proprio. Ci ho cominciato da gennaio a fare il fan club e mandiamolo via. Perché, sì, sì. Cioè, non lo so, ho fondato anche il club. Bisogna venderlo a tutti i costi. Cioè,
14: anche se tu davvero lo volessi cedere e ogni giorno dicessi cedete Ken, ma decidi te o paratici? Cioè, è incredibile sta cosa, eh?
19: Non lo so, ma poi come se io, a me non interessa niente, cioè voglio dire che poi se mi chiedi un giudizio sul calciatore a 360 gradi, io delle perplessità ce l'ho.
14: Un po' lo vuoi cedere.
19: Eh sì,
14: un po' lo vorrei sgamato, cedere. Allora un po' lo vuoi cedere.
19: Perché lo vedrei bene al Milan, l'avrei visto bene al Milan con Leao, sì.
14: Ah sì, perché poi loro sì. Si intendono, poi suonano.
19: Sono amici, poteva essere, diciamo, si chiama la coppia Ken Leao, Keao,
14: no, mi sarebbe stato. Ho visto ti sei un attimo.
19: Keao.
14: Sì.
19: Keol.
14: Perfetto. Allora, e bike sotto la neve. Ah, guarda, bello questo.
19: Dove? Sotto la neve?
14: Sì, che aspetta.
19: Allora, dove siamo?
14: Allora, questo è Fabrizio. Dice: io penso che alla fine Paratici non ascolta né i tifosi né voi.
19: Oh. Ma meno male, tanto non ci risponde nemmeno al telefono, quindi siamo sereni.
14: Grazie. Poi dice: lui va dritto per la sua strada, giusto. Poi il tempo sarà galantuomo.
19: Sì.
14: Io dico: lasciamolo lavorare, le cose andranno bene, poi basta con tutti questi chiacchierici. Nick, il numero uno, anche a. Peccioli può essere
19: Peccioli?
14: Peccioli? Sì. E dov'è?
19: Peccioli tra l'altro credo sia il paese di Dario Dainelli, dove aveva aperto anche un ristorante con suo padre che lo gestiva. Peccioli. Quindi è vicino Pisa, Pontedera mi sembra, quella zona lì, tra Pontedera e Pisa, non vorrei sbagliare.
14: Insomma dice anche a Peccioli, quindi fa freddo, guarda, oggi tour sotto la neve, sì, con le biciclette.
19: Sì, però bike. Voi ci avete avuto questa eccezionalità, no? Per noi è regolare. Tra l'altro ieri c'è stato un fotomontaggio bellissimo di me che guardo la partita del Sassuolo con tutte le maglie nero-verdi, sullo sfondo Grassina e la montagna dietro, incredibile.
14: C'è casa esalta per questo.
19: Sì, io sono entusiasta, però allo 055 77 111 71 abbiamo Fabio Paratici, ciao direttore.
14: No, non è vero,
19: perché voleva parlare per dire della cessione di Ken. No,
14: sì, no, poi magari.
19: Va bene, allora abbiamo Roberto Coretti. Ciao Roberto, buonasera, bentrovato.
14: No.
19: Allora abbiamo Alessandro Ferrari. Ciao Alessandro,
14: credo che non ci sia nessuno.
19: C'è
14: di
19: Arturo Mastronardi, nemmeno lui?
14: Insomma, magari chiamasse Arturo, almeno si
19: trova. A me mi ha chiamato ora, però non potevo rispondere.
14: Allora complimenti.
19: Che devo fare?
14: Ma ora ti ha chiamato.
19: E
14: mettilo in linea.
19: E gli dico: Arturo, sei in linea su Radio Firenze Viola. Questo è Piccari, sarebbe tanta roba.
14: Vabbè. Allora, Marco dice: Zirkzee e Torsved per Fagioli e Ken subito.
19: Zirkzee forse va alla Juve, olè.
14: Sicuro?
19: Secondo me il buon carnevalissimo nostro è parecchio avanti, secondo me. Non lo vuol dire, ma secondo me sono parecchio avanti su questa operazione.
14: E quanto tempo è che diciamo?
19: Ti volevo dire una cosa importante che oggi ho avuto modo di parlare, perché io non sono all'altezza, però diciamo ogni tanto mi capita di essere così, diciamo, all'altezza. Ho fatto due chiacchiere con la Roma. Ma per sbaglio, mi hanno risposto per sbaglio, perché faccio abbastanza cacare come giornalista.
14: Benissimo.
19: Quindi questo va detto, no? E
14: sono
19: di Sulè non è che mi abbiano detto che c'è stato un contatto con la Fiorentina, ti dico, cioè,
14: non c'è stato,
19: potrebbe uscire il giocatore, ma non c'è mai stata una richiesta ufficiale da Fiorentina, neanche su Lucca.
14: Quindi
19: con Napoli
14: smentisci tu anche questo?
19: Smentisco me stesso.
14: Ok.
19: Perché avevo detto Lucca, avevo detto Sulè gol,
14: però Sulè è un po' chiuso, c'è Hendrik, c'è Dybala, quindi io suppongo che in qualche maniera magari lo vorranno piazzare.
19: Poi ci sarà anche, voglio dire, poi arriverà anche Rodrigo Becao in difesa, quindi insomma alla fine
14: ci ha fatto le visite, non lo sapevamo.
19: Sì.
14: Va bene. Allora,
19: 055 77 111 71, aspettiamo i vostri commenti sul palestrato e sul nappone.
14: C'è Stefano da Calenzano che dice: cecca ti correggo, in quanto dirigente neroverde si dovrebbe cantare compralo o cecca compralo, a Sassuolo portalo il Moise Ken.
19: Noi non li spendiamo questi soldi per Ken.
14: Come no?
19: No, non li spendiamo.
14: E quanto spendi?
19: Ma noi siamo su Yamal.
14: Ho capito, però un po' di soldi vanno spesi, se vuoi vincere bisogna spendere.
19: Ma il nostro obiettivo a Sassuolo è Yamal.
14: Beh, insomma, un po' meglio,
19: cioè,
14: no?
19: Voi, un po' meglio, meglio di questo. Cioè, in prospettiva, poi si è sentito un attimo anche Ronaldo, però mi ha detto, dice, appena torna dall'Arabia si ferma lì a Reggio Emilia.
14: Poi c'è Ilenia che è sconsolata, dice, senza Ken siamo ridimensionati, le alternative quindi, sono Pinamonte e Lucca.
19: E allora andiamo a vedere altre partite, cioè smettiamo di andare allo stadio. Io, se dovessero vendere Ken, io smetterei di andare allo stadio.
14: Però vedi, Ilenia, ancora Ken non è stato ceduto.
19: E secondo me è molto difficile che vada via, non impossibile, ma molto difficile.
14: Cioè, serve comunque che ci sia un accordo, però ribadiamo che il Como, ma questa è logica, cioè se il Como non avesse ricevuto delle aperture non solo dal giocatore ma anche dalla Fiorentina, non l'avrebbe fatta quest'offerta.
19: No, no,
14: e
19: d'accordo.
14: Poi Ken comunque è intrigato dal progetto del Como, dalla Champions League, dalla stima profonda di Fabregas, no?
19: Cesc.
14: Quindi questo è il tuo commento?
19: Calcio mercato. Beh. Com'era?
14: Cosa?
19: Chi si compra?
14: Flash. Stai facendo un po'. Chi si compra? Cesc.
19: Sì, Cesc.
14: Magari allora.
19: Flash.
14: Vabbè, poi dice Simone, ma le visite mediche le passerà Ken?
19: Ragazzi, per ora a livello di alimentazione so che mangia l'insalata, la verdura, quindi dovrebbe stare tutto bene, quindi poi non lo so.
14: Oh, dopodiché le visite mediche sono una roba pubblica, certo. Quindi non è che uno le può pilotare, penso,
19: solo
14: spero.
19: Luis per ora non le ha passate, Luis all'Arsenal.
14: Becao invece tutto ok.
19: Sì, sì, ci ha mandato anche la scheda, sì. L'ASL lì di Istanbul.
14: Beh, cioè. Allora Guido ci scrive, buonasera, imparare da De Laurentiis,
19: che Aurelione nostro,
14: dice ne vendeva uno forte per prenderne uno più forte e fare anche cassa. Bravo Ceccarini, un saluto.
19: Grazie così. Per il bravo così a caso, però
14: bravo.
19: Io credo che comunque sia quando si ha fiducia, come noi abbiamo fiducia in Tonelli, no? Cioè
14: sempre.
19: Apparentemente
14: sì.
19: Perché poi dal punto di vista reale non è così, e se uno si ha fiducia in un dirigente, bisogna, nel bene e nel male, bisogna aver fiducia. Non è che se uno cambia un centravanti allora deve crollare tutto, perché poi, cioè, sapranno cosa devono fare. Io credo che anche su questo sono molto serio. Quanti siamo su YouTube?
14: Siamo incontentabili, anche perché Ken a fine stagione sembrava il massimo fautore del rischio cessione, invece adesso sembra l'attaccante del quale non ti puoi mai privare, per cui cioè, basta poco per far cambiare idea.
19: Sì, perché qui la gente crede che bisognerebbe che arrivassero 70-80 milioni per cedere Ken.
14: Pazzesco.
19: Non vedo il motivo per cui dovrebbero offrire 70-80 milioni, ma va bene, cioè, ognuno la vede come vuole.
14: Ma
19: e
14: poi,
19: comunque ricordalo che te lo vuoi vendere.
14: No, assolutamente.
19: Io voglio vendere.
14: Scusami, anche lì. Se la Fiorentina fa passare il messaggio che per 40 milioni Ken lo cede, forse allora
19: ora, 40
14: c'è
19: milioni,
14: qualcosa
19: però,
14: che non torna.
19: Io però 40 milioni, il messaggio che lo cedano a 40 milioni, io ancora non l'ho questa sicurezza.
14: Certo, non hanno fatto un comunicato formale, però insomma.
19: Sì, però secondo me, io personalmente a 45 comincerei a vacillare. Io, ma io non sono nessuno, quindi a maggior ragione per me se lo posso tranquillamente tenere per il prossimo anno. Però poi dopo, quando semmai la Fiorentina decidesse di tenere Ken al primo intoppo stagionale su Ken, poi non voglio più sentire dire qualcosa, come dire, era meglio se si doveva vendere. Non voglio sentire questa cosa, perché sennò poi non siamo coerenti. Golla,
14: cioè, quello
19: rete.
14: Che sto cercando di dire è che 40,
19: bene.
14: 45, non sono 60, 62, cioè c'è un po' di differenza, quindi magari evidentemente c'è qualcosa nel mezzo che porta la Fiorentina a pensare che sia conveniente privarsene, non so se l'ingaggio, non so se la stabilità fisica precaria
19: o il contratto. Io su Ken rimango ancora, diciamo, a fare cronaca. Io penso che se c'è un rilancio del Como, se il rilancio è sotto i 40, secondo me è impossibile che possa partire una trattativa. Se il rilancio è 40 sicuri, magari posso fare una riflessione per strappare, arrivare a 5 in più, 45, poi non lo so, può darsi anche la Fiorentina non voglia minimamente. Allora, tanto qui, allora, non sapremo mai il vero pensiero della Fiorentina, perché qui ci sono un sacco di messaggi che arrivano che sono tutti strategici. Non c'è una verità che esca fuori dalla Fiorentina. Parliamoci chiaro e tondo. Non c'è un messaggio vero che esce dalla Fiorentina. Per cui qualsiasi cosa esce dalla Fiorentina va presa quel beneficio di inventario. Ci avevano detto che Ken sarebbe stato il centravanti della prossima stagione del 26-27,
14: sì,
19: è vero. No, per ora lo è,
14: sì.
19: Però è altrettanto vero che se poi arrivasse un'offerta a 50 milioni, voglio vedere se rimane a essere sempre il centravanti della Fiorentina. Qui è tutta strategia, ma ribadisco, fanno bene a fare quello che faranno. Se resterà, sarà la scelta giusta. Se lo venderanno, per me sarà la scelta giusta uguale, perché sanno quello che fa. fanno. Non cominciamo a mettere il dubbio che Paratici non sa quello che fa, perché se c'è uno che sa benissimo quello che deve fare in questo settore qui è Fabio Paratici. Se poi avete fiducia in questo direttore sportivo, dovete rispettare qualsiasi sua decisione. Se invece vendono Ken e non vi va bene, allora vuol dire che non avete a cuore il progetto che ha in questo momento la Fiorentina, perché sì, sicuramente Paratici non è certo lo sprovveduto che non capisce l'importanza di Ken, ma se dovesse mai arrivare a fare una cessione su Ken è straponderata. Gol.
14: Sì, dopodiché i messaggi che lascia passare la Fiorentina bisogna prenderli con le molle per non dire,
19: esattamente,
14: per non dire
19: sì,
14: pensiamo il contrario. Vedete Ulai, vedete Mastantuono, vedete Ken, esatto, che adesso sta trattando con il Como. Va bene, ascoltiamo due messaggi vocali.
19: Addirittura due, vai tu Neves.
2: Cecca, ho bisogno di due etti di mortadella.
19: Va bene.
14: Ah, okay,
2: tre etti di prosciutto cotto.
19: Sì.
2: Due etti di prosciutto crudo. E
19: formaggio nulla?
2: Qualche calcio fino sott'olio. Grazie. Io sono Alessia da Scandicci. Grazie.
19: Sì, però tu sei di strada.
21: Signor Ceccarini, io vorrei sapere da lei.
19: Sì.
21: Ma se lei è favorevole o contrario alla vendita di Ken?
19: Io, io ti rispondo anche. Io personalmente su Ken non ho tutta questa, non ho questo, come posso dire, tutta questa preoccupazione che avete voi in caso dovesse andare via. Perché comunque sono fiducioso nella società in quanto società rappresentata da Fabio Paratici. Fosse successo l'anno scorso sarei stato molto preoccupato.
14: Pensa a te.
19: Molto preoccupato. Quest'anno io credo che loro faranno la scelta più giusta. Per cui per me, se Ken rimane vuol dire che, lo ribadisco per la 50ª volta, se Ken dovesse rimanere è la scelta giusta, se Ken dovesse andare via è una scelta giusta perché l'hanno sicuramente ponderata, perché non sono degli sprovveduti, ragazzi, ma questi non sono mica portati dalla piena, cioè lui c'ha uno staff, cioè viene dal mondo dello scout, se fa un'azione del genere, ma non è che io voglio fare l'avvocato difensore di Paratici, tanto non mi dà mai mezza notizia, per cui ce la potrei solo che avere con Paratici. Io dico semplicemente quello che penso,
14: qualcuno...
19: che rispetto la professionalità, e quando c'è una professionalità con quella dei Paratici, se viene presa la decisione è perché è giusta, sarà la decisione giusta.
14: Ma questo è chiaro, posto che per qualcuno fare polemica sembra il pane quotidiano, no? Come Manuel dice, senti, con questi 40 milioni hai rotto, cioè praticamente
19: te o io?
14: No, noi, capito?
19: Vendilo o cerca, cioè, vendilo.
14: Praticamente è come se li chiedessero a lui, no? I 40 milioni. Comunque,
19: a me se mi danno il 15 sono a posto.
14: Al di là di queste robe assurde, quello che dico è che o fanno il centravanti forte o fanno l'esterno forte a quel punto. Suppongo che funzioni così. Però se va via Ken è più facile che Pellegrino, come dicevi, sia il titolare e che in alternanza con lui ci sia un altro giocatore. E magari facciano sull'esterno qualcuno di alto profilo.
19: Io senti, mi sembra di aver già detto anche troppe cose su Ken. Poi voglio dire, ognuno faccia quello che vuole. Io vengo da Battistuta, per cui dopo di lui tutto il resto.
14: Ma perché lanci? Scusa, te butti la palla in tribuna. Ti
19: vado via,
14: domande.
19: Vado via. Adesso c'ho da andare, c'ho da fare la spesa, c'ho certo, da prendere questi duetti di prosciutto cotto. Sì, però non è di strada. Quindi, naturalmente, se un giorno
14: metti già le mani avanti.
19: Se vado alla Savino del Bene, mi ci posso fermare. Tanto Savino del Bene sale in Scandicci, per cui.
14: Vabbè, ascoltiamo due messaggi vocali.
19: Due vocali.
14: Sentiamo. Sentiamo.
22: Allora, come penso io, se va via Paratici sa già come comportarsi, anche se non credo che lo venda.
19: No, anche se non è poi alla fine difficile.
22: Ma volevo sapere di Fortini e che credi vero su Sancho, grazie.
23: Ma scusatemi, la Juve, quando vendette Zidane, fece una delle più grandi squadre degli ultimi tempi, e noi sento gente isterica se va via Ken. Moise Ken, che ha fatto una stagione su 9, ma stiamo scherzando? Ci penserà Paratici.
19: Giusto.
23: E medaglina a Moise Ken.
14: Ma su Sancho che c'è quindi?
19: Sancho è stato proposto, ma la Fiorentina per ora ha detto di no, quindi il problema di Fortini è che non può andare via in prestito oneroso con diritto di riscatto perché c'ha il contratto scadenza 30 giugno 2027, come ha scritto anche Dimitri Conti.
14: Deve rinnovare.
19: Nel caso deve rinnovare, allungare il contratto di un anno. Io non la vedo però molto semplice per ora, perché il giocatore deve anche capire se gli piace l'idea di giocare nell'Al City, e soprattutto questa cosa gli comporterebbe di allungare il contratto con la Fiorentina, che è forse il nodo principale di tutta la vicenda.
14: Allora, prima della pausa c'è il sindaco dell'Isolotto.
19: Ah, quindi tra sindaci possiamo naturalmente interloquire.
14: Grassina
19: e Isolotto, perfetto.
14: Voi e la giunta. Ciao. Vai. Sindaco.
24: Ciao, buongiorno. Allora, innanzitutto intervenire subito ai vostri potenti mezzi per espandere
3: il vostro segnale verso Follonica, perché qui
19: ho capito, ma se tu, il segnale, ma siamo una radio streaming, quindi
14: no,
19: che
14: penso
19: si deve fare?
14: Dica in televisione.
3: No, ma io vedo ascoltare il DAB.
19: Il DAB. Ora si farà un investimento con i soldi di Ken. Guarda sindaco, con i soldi di Ken si farà una parte, spetta a me e a Nicco Santi, sì, insomma, sì, siamo sì, intermediari dell'operazione.
14: No, no, ma io spero che presto ci sarà lo spot, ma quindi DAB anche a Follonica, e invece sì.
19: Sì, esatto. Bene?
3: Perché ragazzi, io senza di voi sono stato veramente,
19: lo so.
3: Lo so.
19: Il male fa male senza la radio, t'ho ragione.
3: Sì. No, ma poi senza sapere le notizie, ma che scherzo, pizzi e bocconi, un macello,
19: un disastro.
3: Un caldo si muore. Ascolta una cosa, poi dicevo io, ma se la Fiorentina vendesse
19: sì,
3: secondo il Nick, chi sarebbe il sostituto? Non mi dire Pinamonti e cose, quell'altro che diano nomi, e Luca, perché veramente viene i cordoni.
14: Va bene. Sindaco, grazie per la telefonata.
19: Ciao grande.
14: Ti rispondiamo subito dopo la pausa con tutti i nomi, va bene?
19: Però fammi dire, lo dico adesso, sì, lancio il tema. Allora, vai. Io non credo a Pinamonti in questo momento e non credo nemmeno a Luca, perché mi sembra che Sassuolo li voglia vendere tutti e due a titolo definitivo, e quindi con Sassuolo ricomincia un'altra tiritera, non si finisce più. E Luca vogliono più di 30 milioni di euro. Io un'idea ce l'ho e prenderei Maurito Icardi, svincolato.
14: A tra poco, ciao.

0: Leggila, ascoltala, guardala. New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
1: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord variabilità con qualche piovasco in Liguria e più diffuso dal pomeriggio sui settori alpini e prealpini, meno probabile altrove. Temperature in ascesa, massime tra 30 e 35 gradi. Al centro stabile, ampiamente soleggiato, con qualche isolato piovasco diurno sulle zone più interne appenniniche. Temperature in aumento, massime tra 31 e 36 gradi. Al sud stabile e soleggiato, ma con qualche temporale pomeridiano, più probabile sulle zone interne delle isole maggiori in Calabria. Temperature in aumento con massime tra 31 e 36 gradi.
0: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
3: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
4: La passione per la viola ti segue ovunque, anche in TV. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Firenze Viola. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore, da vedere ed ascoltare. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
5: Oh, grande Tommaso.
6: Pietro.
5: Allora?
6: Male, sono sempre in traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
5: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
6: Ma davvero?
5: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
3: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
7: Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
3: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
7: Ti stiamo aspettando!

0: Vabbè, siamo noi, avete sentito? Nick e Nick, Radio Firenze Viola, Niccolò Santi, Niccolò Ceccarini, fino alle 17 e
1: vendilo,
0: tutti i vostri
1: o
0: messaggi.
1: Cecca, vendilo, o cecca, vendilo. Vendilo. Moise, sì,
2: vendilo, o cerca, vendilo.
1: Siamo ai nulla. Sì, il tempo sì, qui.
0: Questo finisce di diritto nella sigla, te lo dico. La estraggo. Vabbè,
1: no,
0: allora
1: la metti nella sigla, sennò poi dopo già qualcuno poi si inalbera. Lasciamo perdere. Guarda.
0: Meglio di no. Ci stanno scrivendo diversi messaggi anche su YouTube. C'è Claudio, qui c'è anche il cognome, però insomma, vabbè, dice: saluti, Niccolò. Si riferisce a te, dal tuo amico direttore in pensione. Sei forte, spacchi lo schermo.
1: Ah, ho capito chi è il direttore. Forse si riferisce, diciamo, al direttore di una struttura all'interno di un noto centro commerciale di Gavinana.
0: Ecco, sì, esattamente.
1: Ho capito, lo saluto, lo grande direttore, sei sempre forte anche te.
0: Vedi, ci siamo seguitissimi anche su YouTube. Allora,
1: non lo dire troppo forte, che poi
0: siamo seguitissimi. Sì, va bene.
1: Qui qualcuno poi
0: ho abbassato un po' la voce.
1: Se si ride e si scherza, poi dopo.
0: Allora, scriveteci ai vostri messaggi 348 75 13 933.
1: Abbiamo Guido.
0: Anche e soprattutto vocali, e poi per intervenire in diretta 055 77 111.
1: C'è
0: 71.
1: Patrizio in linea?
0: Ah, infatti pensavo fosse vero, invece.
1: Invece vecchia
0: invece
1: bocca.
0: No.
1: Queste Piccari, le famose risate di Piccari.
0: Bene, allora ci scrive Alessandro, dice: cessione di Ken a 40-45 milioni e Pinamonti come altra punta.
1: Poi
0: e
1: io,
0: un
1: ragazzi,
0: esterno forte.
1: Ma lasciate fare Fabione nostro, magari si inventa qualcos'altro, dai.
0: Pinamonti no, perché
1: no,
0: chiedono
1: Pinamonti
0: quanto
1: no,
0: chiedono.
1: Non lo so, Pinamonti no, allora... Noi qui raccontiamo un sacco di cose, poi però quando siamo seri noi vi raccontiamo quello che sappiamo. Allora, io l'alternativa nel caso di cessione a Ken io non la so e non so nemmeno quale possa essere, perché qui sono stati scritti mille nomi sui quali io sinceramente non posso dare conferma che siano tutti buoni o validi, perché ognuno dà le sue interpretazioni in base alle sue fonti. Io, come Niccolò Ceccarini, non ho idea di chi potrebbero andare a prendere in sostituzione di Moise Ken ora, poi magari tra due ore, tre ore, quattro ore, sei ore qualcosa posso sapere. Però mi fido di FP,
0: che è Fabio Paratici.
1: Gol, tra l'altro, sì.
0: Se ci pensi, PF è invece Pillar Fogliati.
1: E per questo si sono trovati.
0: Perfetto.
1: Ricom'è, io mi fido di FP. Se ci pensi bene, PF è Pillar Fogliati.
0: Sì. È pazzesca sta
1: la fortuna,
0: cosa.
1: Si sono trovati
0: e non ce l'eravamo preparata.
1: Questa è una bella cosa, eh?
0: Però tu hai fatto un nome, perché pensavi di scappare, hai fatto un nome prima
1: Maurito
0: della pausa.
1: Maurito mio?
0: Maurito Icardi.
1: No, Maurito tutta la vita.
0: Ma ecco, è una suggestione,
1: allora,
0: possibile?
1: Premessa ceccariniana: non c'è la minima trattativa, nemmeno un minimo abbocco, nemmeno un minimo contatto tra la Fiorentina e Maurizio Icardi. Premessa.
0: Vabbè, allora, finisce la trasmissione, grazie a tutti.
1: La trasmissione
0: domani.
1: Finisce tanto, il primo di settembre finisce comunque, quindi è questione di qualche giorno in più. Magari se ne sarebbe occasione per andare a ferie te.
0: Magari.
1: Sarebbe,
0: vabbè,
1: anche giusto, però. Però l'idea del Cecca è: allora, Maurizio, lo so per certo, gli piacerebbe tornare in Italia. Se ci pensa l'SS Lazio, perché non ci potrebbe pensare la ACF Fiorentina? Perché non mi sembra che la Lazio, dal punto di vista dell'ingaggio e delle possibilità, possa garantire degli ingaggi clamorosi. Siccome Icardi tornerebbe volentieri anche a giocare in Italia, a mio avviso l'idea della Fiorentina, anche questo lo so, non gli dispiacerebbe per niente, perché c'è alle spalle, come Roma, una città bella, quindi Roma e Firenze sono due città belle. Lui adesso è bello, sereno, tranquillo, si sta allenando in Argentina, si è guadagnato la sua caterva di milioni di euro stando al Galatasaray. Se fosse disponibile, nel caso in cui ci fosse questa cessione di io un pensiero ce lo farei, però la premessa è: non c'è un contatto che sia uno, né un'idea che sia una della Fiorentina su Icardi.
0: Che poi ci scrive Paolo da Campi, dice:
1: Paolo,
0: Icardi che ingaggio ha? Perché a me risulta che l'ultimo stipendio di Icardi fosse sui 10. L'ultimo
1: 10.
0: Netti o lordi?
1: No,
0: aspetta.
1: Netti.
0: Caspita, allora deve fare un piccolo ridimensionamento.
1: Ho capito, ma i soldi li ha guadagnati in carriera, un po' come te, voglio dire, se domani ti chiamano, lo so, Radio Firenze Viola 2, tu tutti i soldi hai preso da Radio Firenze Viola, poi
0: mi ridimensiono,
1: fare...
0: certo.
1: Esatto,
0: sì.
1: Male male scrivi un pezzo in più su Firenze Viola, è risolto. Ecco.
0: Tanto io penso che in ogni caso no, debba ridimensionarsi.
1: Abbiamo Giacomo al telefono.
0: No, assolutamente. Abbiamo Stefano 69.
1: No, Stefano 69, un anno più giovane di anzi, un anno più vecchio di me, questo non è bello, eh.
0: Ciao.
1: Ciao.
3: Ciao, buon pomeriggio a voi, complimenti per la trasmissione. Ciao Nick.
1: Ciao Stefano.
3: Allora, il fatto che Niccolò, insomma, a Ceccarini abbia detto ha fatto nome di Maurito Icardi potrebbe essere un'idea, nel senso si va a prendere un'esperienza, sempre partendo dal fatto che Ken possa partire, perché io
1: è tutto lì, infatti
3: 40,
0: sì, però non viene a fare il titolare,
1: no Allora, Icardi te lo dico, perché la questione la conosco un po', perché la seguivo anche per la Lazio, e Maurito è consapevole.
3: Secondo me però Niccolò è un vuoto a perdere.
1: Sì.
3: Nel senso che spende un sacco di soldi sull'ingaggio. Sì, e mi sembra che Paratici abbia preso totalmente una linea
1: infatti.
3: Preferisce spendere soldi sul cartellino Martinelli.
1: Esatto. E infatti.
3: Quindi io
1: per
3: la mia linea sarebbe prendere un Franculino, che ormai avrò rotto le palle, però a 22 anni può fare la punta centrale e nasce come attaccante destro essendo un mancino. Cioè hai la duttilità insieme al numero 9 argentino, che è il vero 9 fisico di 1,90 m, forte di testa. Franculino, se lo guardate, è un giocatore molto tecnico, molto rapido, molto veloce.
0: Va bene.
3: Che poi segna, cioè, e avrebbe una come dire, un'età di 22 anni.
1: Mi è venuto un dubbio solo. Lui è della Guinea-Bissau.
0: Sì, extracomunitario.
1: Secondo me è extra, sai.
3: Portoghese.
0: Cioè, doppio passaporto? Allora a posto.
3: Sì, perché nasce nel calcisticamente.
1: Sì, hai ragione. Sì, c'è anche il passaporto
3: ragazzi,
1: portoghese.
3: Stefano
1: friggemi all'acqua. Si sa benissimo che la Fiorentina ha preso Lorenzo Gianni e qui si appoggia Stefano 69 per le notizie.
3: No, dammi un parere anche nelle giornate successive se è un discorso e potrebbe. Poi fare.
0: Stefano, grazie per l'intervento.
1: Stefano.
0: Allora,
1: ciao,
0: tra l'altro, ti immagini come sarebbe Franculino con Franco? Che è Mastantuono,
1: bellissimo,
0: pazzesco,
1: sì.
0: Quasi come PF con FP, giusto?
1: Tanta roba, però ti è venuta proprio bene.
0: Sì, perché mi è venuta spontanea.
1: FP e PF,
0: c'è intesa, fra
1: si
0: noi.
1: Sono trovati.
0: Sì, c'è un'intesa particolare.
1: Tanto Fonelli applaude senza una motivazione valida, eppure mi sembrava che ci fosse qualcosa di
0: nulla. Sempre giusto applaudire.
1: Sì.
0: Andiamo con qualche messaggio vocale.
1: Vai, Tunnels, tra poco finisce questa trasmissione. Vai.
4: Nico, ma a me l'unica cosa che non mi torna è la tempistica, perché voi parlate che se è un uomo di calcio ci dobbiamo fidare, ma se è un uomo di calcio, l'attaccante principale non lo vendi al 18 d'agosto, anche
1: infatti,
4: perché chi trovi sul mercato di più forte? Nessuno, per comunque
1: infatti,
4: peggiorare, quindi il titolare diventerebbe Pellegrino e ancora ci mancano comunque un esterno e almeno un terzino sinistro.
5: Ciao, buon pomeriggio. Sì, volevo aspettare a domicilio, sono a Coverciano, quindi per i ciechi è comodo. E anche i Santi, proprio, che sta a Campo di Marte.
1: Sì.
5: Niente, volevo gli ingredienti per il risotto del Cecca.
1: Sì. Che risotto a tre ospedali.
5: Come stiamo d'attacco? Perché secondo me quello sta ancora mancando. Ciao Lorenzo.
6: Sì, sì. Sentite quello che vi pare. Ma se va via Ken, che è davanti della nazionale italiana. Allora, per conto mio si perde il 20-30%, perché se poi i nomi sono Luca oppure quell'altro là di Sassuolo, è una cosa ridicola, ma ridicola. Poi potete pensare quello che vi pare, perché Ken non vi è mai piaciuto, perché si sente da come ne parlate, specialmente anche Loreto.
1: Vabbè, che ci sentono la trasmissione prima.
6: Come vanno a finire le cose?
0: Parte questo.
7: Buongiorno ragazzi, sono Giancana da Firenze. Volevo fare una riflessione che non ho sentito fino adesso.
1: Sì.
7: Ma ha intenzione Paratici di comprare qualche italiano? Se si vince a me va bene ogni cosa, non c'è problema. Però era proprio una riflessione, che mi sembra che proprio gli italiani sia totalmente esterofilo. Ciao ragazzi, grazie.
0: In effetti non è sbagliato, domanda.
1: Ma vediamo, sai, gli italiani, avete visto l'esempio lampante? È l'Inter, no? Voleva prendere Palestra, 45-5 di Monaco sono bastati.
0: Quindi quello che sta facendo Paratici è rimettere forse il direttore sportivo e la figura del DS al centro. Cioè non è più il procuratore che guida.

0: Probabilmente nella scelta è quella di prendere una esterna fortissima a sinistra, secondo il mio punto di vista.
1: Ci può stare.
0: Lasciando Pellegrino e prendendo una riserva come attaccante. Non credo che vada a prendere il sostituto di Ken, se dovesse vendere Ken.
2: Ma a te andrebbe bene, Andrea, questa cosa, oppure pensi che dovrebbe procedere diversamente?
0: No, a me va bene, perché basta che c'è un esterno che mi garantisca a me ne faccia una decina di gol almeno.
2: Certo.
0: Una decina di gol lo può fare, per esempio, l'esterno. Mettiamo altri 10-15 gol, me ne potrebbe fare Pellegrini, siamo già a 25, si è già pareggiato il discorso.
1: Sì, sì.
0: Poi, gol. Poi si può ragionare, ma secondo me non si deve, perché io il discorso eravamo abituati 2 anni fa solo su Ken e faceva gol solo lui, e l'anno scorso ha fatto cagare, ha fatto il comportamento di Ken, lasciamolo perdere, però invece se si riesce a distribuire i gol tra l'esterno, tra un attaccante discreto, qui là sotto sopra si arriva a 25 gol uguali, perché...
2: Certo.
0: L'importante è creare una buona squadra. Secondo me Paratici, cioè, non è così stupido e lo sa fare benissimo sul lavoro.
1: Beh.
0: E secondo me io non sarei molto preoccupato se dovesse andare via. Anzi,
1: no,
0: spero.
1: No, ma io sono d'accordo con te. Cioè, secondo
2: Grazie,
1: me
2: Andrea.
1: È un direttore sportivo che, cioè, voglio dire, ragazzi, uno che sa fare il suo lavoro, lo sa benissimo. Cioè, non è che uno si alza la mattina il 17 agosto e gli arriva un'offerta a 50 milioni per dire ah, io non so come fare. Ce l'avrà già in testa quello che deve fare. Se poi hanno già deciso che non accettano nessuna offerta, il problema non si risolve, cioè è già risolto prima ancora di cominciare. Mentre per quanto riguarda tutto il resto, sicuramente avrà il piano B, se dovesse arrivare davvero l'offerta giusta, allora loro vanno a prendere magari un sostituto di Ken, nulla di eccezionale, ma da mettere dietro Pellegrino, e rafforzeranno, secondo me, il discorso all'esterno d'attacco. Ma su questo non ci sono dubbi. Cioè, poi alla fine, se vogliamo continuare a discutere, discutiamo. Ma
2: c'è
1: io...
2: da capire se però Gudmundsson va via.
1: Sì, ho capito. Allora c'è da capire se va via anche Fagioli. Allora,
2: no, ma lo
1: vedi che li vuoi vendere allora?
2: Sì, sì.
1: Oh,
2: no.
1: Mamma mia, devo fare le trasmissioni. La gente vuole vendere.
2: Non ci sono ancora riuscito.
1: Ma porca miseria, ma perché vuoi sempre vendere i giocatori?
2: Dai,
1: ma
2: che ti ridai.
1: Sassuolo.
2: Ci sono ancora 2 settimane.
1: Lo so. Poi dal 2 di settembre che farai?
2: Si vedrà. È un problema del del
1: Vai
2: futuro.
1: Anche te a Nairobi con Di Nardo?
2: No, è a Nairobi adesso.
1: Sì, è Nairobi esclusiva, sì.
2: Ah, beh, hai visto. Allora sì, chiamiamo, sì. Dai, magari lui ha un talento.
1: Mi state chiamando per?
2: Sì, beh, sì, sarebbe un po' la situazione.
1: Ma in Giappone ci torni?
2: Sì, spero il prossimo anno.
1: Davvero? Ibis?
2: A me piacerebbe tanto, sì. Ma
1: sì.
2: Perché
1: altro
2: sta cosa?
1: Paese che vorresti visitare oltre al Giappone? A parte Grassina?
2: Il Giappone.
1: No, cioè, tipo l'Australia non ti piacerebbe?
2: No, il Sud America, ma anche l'Africa, cioè,
1: a me piacerebbe tanto l'Australia per
2: ci vogliono i dindi, amico mio.
1: Vabbè, non ci manca
2: mica, non
1: se vendiamo Ken è fatta, no?
2: Sì, quello sì, ma anche Fagioli, ecco per questo che sto cercando di piazzare pure.
1: Se si vende
2: Gudmundsson.
1: Ken con le commissioni che si prendono, secondo me possiamo organizzare un viaggio in Australia. Sì, sì, assolutamente.
2: No, tutto allora fatto. Ci scrivono, guarda, siamo pieni di messaggi.
1: Ma come pieni di messaggi?
2: Questa
1: questione non funziona, va detto.
2: No,
1: non la dovete ascoltare più, mai più gol.
2: Ci dice Edoardo, questo su YouTube: Nzola, Baracca, Sottil, Dodò, Fortini, Brescianini, Fabian, si riusciranno a dare via?
1: Penso di sì, soprattutto
2: Fortini.
1: Quelli che sono attualmente in rosa, penso di sì. Gli altri sarà un po' dura perché non so veramente dove potrebbe andare. 16-48.
2: Fortini è il prossimo a uscire, abbiamo detto, sì. Dell'Hull City. E poi però Nzola non se ne è più sentito
1: Nzola
2: parlare.
1: Nzola piaceva al direttore sportivo del Sassuolo, Palmieri piaceva, però io non lo so ora.
2: Spinge allora, scusa.
1: Ma non so che sta facendo, dove si sta allenando, non si sa mai niente di questi giocatori, è un po' dispiace.
2: Vabbè, poi dice...
1: Stasera pizza?
2: Io? No.
1: 4-3?
2: Bonus.
1: Stasera casa?
2: Goal.
1: O palestra?
2: Non lo so. Palestra come no, al Chelsea.
1: Bella questa.
2: Ti ho risposto, eh.
1: Ti è piaciuto, Luis?
2: Ti ho triggerato, eh.
1: Questa è bella, Luis?
2: All'Arsenal.
1: Bene.
2: E salutiamo. All'Arsenal, anche lui.
1: Sì. Doppio colpo dell'Arsenal che ha preso Dimitri.
2: Sì, sì.
1: Non comprano mai Tonelli, non si sa.
2: L'Arsenal parla italiano. Alla Massi dice: Nick, ve la do io la quadra. Via Ken, dentro Icardi e Sancho a 0. E Sule pure.
1: Trentino fatto bene?
2: Oddio.
1: Un 35 direbbe il buon Nick Santi.
2: Allora, posto che Sancho forse qualche problema comportamentale l'ha dato.
1: No, ma figuriamo, ragazzo a modo.
2: Nella sua carriera,
1: sì,
2: quindi
1: t'apposto.
2: Stiamoci attenti.
1: Sì.
2: Dopodiché se arriva siamo tutti contenti, no?
1: Sì, stiamoci attenti, dopodiché se arriva siamo tutti contenti.
2: Penso
1: FP, PF, si sono trovati.
2: Penso che chieda anche un ingaggio, no? chiederà un ingaggio salato.
1: Certo, viene, certo, mica verrà qui per giocare tanto per fare, no, viene naturalmente per guadagnare anche.
2: Quindi non so quanto possano coesistere così tanti giocatori che guadagnano, percepiscono ingaggi pesanti, no? Icardi, Sancho, Sulé, mi sembra strano.
1: Vediamo, ragazzi, tanto ora siamo entrati nella fase, oggi è il 18 di agosto, quindi abbiamo ancora 13-14 giorni per divertirci, ci divertiremo.

0: Che, se non vado errato, sono esattamente da tra poche ore saranno, quando sarà scoccherà alle 20, 14 giorni alla chiusura del mercato.
1: Allora io tra tre ore più o meno, sì, 3 ore e 10 minuti ti telefono, ti dico: "Cecca, mancano 2 settimane". Eh sì, eh.
0: E io ti dirò: "E lo squalo balena?".
1: E io ti dirò: "Gol". Andiamo con gli ultimi messaggi vocali.
0: Vai, tunnel,
1: di questa
0: non
1: trasmissione.
0: Manda.
2: Se dovessi andare via Ken, e per me sarebbe una perdita grandissima,
0: sì,
2: perché uno ha dimostrato che gol li sa fare.
0: Sì.
2: L'alternativa, non avendo magari la possibilità di arrivare a grandi nomi, perché costano troppo e ormai a questo punto le altre squadre non te li danno, a questo punto conviene cercare il centravanti che per caratteristiche meglio si confà al gioco di grosso, anche se non ha un nome, ma deve avere le caratteristiche.
0: Okay.
2: Questo è il mio modello di pensiero. Sì.
3: Buon pomeriggio, oggi è completamente sul tutto d'accordo con Nick. Ken non è un giocatore dove c'è un errore grosso, di 5 milioni di ingaggio. Non si sa come rifarà il prossimo campionato. Non sono una vedova di Ken, non sarò mai una vedova, non ero contento. Io sono di quelli che l'ho tanto stato l'anno scorso, e quando è arrivato avevo dubbi perché veniva da 0 gol. Quindi se 40 milioni me lo porto, e come ho detto anche oggi, fiducia a Paratici, a me piacerebbe Icardi, però fiducia completamente a Paratici, e questo Pellegrino che è arrivato secondo me è una valida alternativa.
4: Caro Cicca, mi fai morire. Dici, cosa non voglio sentir parlare se Ken il prossimo anno si inceppa, e se invece va a Como e fa 30 gol? Cosa vogliamo dire?
0: Vediamo,
4: rispondimi.
0: Ti rispondo.
5: Nick, vi fa una domanda: ma secondo voi, dopo il bagno di folla che ha avuto con Misso, accetterà lui di vendere Ken, oppure ci metterà una parola e magari si opporrà alla vendita?
0: No.
5: Lui, secondo me, non è così sicuro che Commisso accetti di vendere Ken.
0: Ma infatti,
5: ciao Andrea.
0: Ma infatti
1: sarebbe un
0: ma
1: errore.
0: Ma infatti, secondo me, cioè, allora, un conto sono i fatti, un conto sono le possibilità. I fatti dicono che la Fiorentina in questo momento ha messo un muro su questi 30 milioni del Como perché non li reputa all'altezza. Se dovesse arrivare a 50 milioni, faccio per fare un esempio, magari li reputa all'altezza e cambia la prospettiva. Poi allora si entra nel ginepraio, ma allora a 10 giorni dalla fine del mercato si arriva a 50 milioni, e allora lì subentra il valore del direttore sportivo. Direttore sportivo ha calcolato tutto, perché se no fa questo di lavoro, non è che fa questo tanto per fare per hobby, e quindi naturalmente non è pronto o preparato all'evenienza. Evidentemente lo sapeva, non lo sapevamo noi, sarebbe arrivato il Como, quindi evidentemente ha già in testa delle situazioni diverse se ci fosse l'offerta giusta. A oggi non c'è nessuna offerta giusta, per cui Ken rimane. La Fiorentina non ha certo intenzione di svendere il giocatore e si va avanti. Risposta: se Ken fa 30 gol l'anno prossimo e se Pellegrino ne fa 19?
1: Ma poi posso dire, Ken non è il giocatore simbolo della Fiorentina.
0: Sì. No,
1: cioè,
0: dico,
1: non
0: ma
1: è
0: se
1: che Paratici...
0: se Ken ne fa 30 al Como, ma ne fa 20 Pellegrino?
1: No, ma certo, ma queste sono tutte. Sto cercando di dire,
0: cioè,
1: che
0: quindi bisogna rispondo così.
1: Non è che Paratici lo vuol dar via perché è brutto e cattivo.
0: Ma no,
1: e tantomeno Ken è il simbolo di questa Fiorentina. Quindi sarebbe un errore che Commisso Junior decidesse di trattenerlo per fare il colpo di teatro, no? Andando magari ma contro poi... il suo direttore sportivo. Quando la cosa migliore che è riuscito a fare rispetto al padre, pace l'anima sua, è stato affidarsi in tutto a una persona che peraltro è competente, e cioè Paratici.
0: Io francamente ripeto, su tante cose non condivido il suo modo di agire, di comunicare, che naturalmente rispetto non condividendolo, ma non gli posso dire pe su come fa il suo lavoro, perché il suo lavoro lo fa alla grandissima, punto e basta.
1: Vabbè, poi concludiamo con Simone D'Alessieci che dice: ragazzi, ma in tutti questi discorsi chi vi dice che quando la Fiorentina ha detto che Ken è fuori dal mercato non sia perché ha sposato appieno il nuovo progetto Viola e non vuole andare via? Non ci risulta, nel senso che lui non sta spingendo per andarsene, ma non si opporrebbe nemmeno a una cessione. Questo ci risulta.
0: Esattamente, sì. Come ci risulta che stasera Nico che sarà
1: basta.
0: Non so dove sarà.
1: No, e questo
0: vogliamo
1: ci risulta che non sappiamo.
0: Devi fare il tour sul sito?
1: No.
0: Quindi potresti uscire con i tuoi amici a partire dalle 21.
1: Chi lo sa?
0: Esclusiva?
1: Lo sapremo fra 3 ore più 2.
0: bonus?
1: Sì, compresi. Mm. Vabbè, allora c'è la percentuale sulla mattina dopo.
0: Sulla futura rivendita, no, la mattina dopo.
1: La mattina io sono di nuovo, no? Ripetutamente di rassegna stampa sul
0: con Peter
1: sito,
0: Pan?
1: Su Firenze Viola. Rimanete sempre su Firenze Viola.
0: E se non volete rimanere su Firenze Viola, rimaneteci lo stesso.
1: O se no, su Radio Firenze Viola.
0: Esatto. E se no, vabbè, chiamate Tonelli che vi risolve tutti i problemi.
1: No, grazie a Marco Tonelli, al coordinamento
0: tecnico.
1: Grazie
0: di tutto, Tunez, sei eccezionale. Sì.
1: Adesso c'è Garisca al Vento con Giacomo Galassi e con Costantino Nicoletti.
0: Ti immagini che roba, perle su perle. Io invece vado a fare un video su Ken, 30 secondi, lo do al Grassina, fatto,
1: bene,
0: chiuso,
1: bene,
0: così almeno farò un miliardo di visualizzazioni.
1: Grazie a Nicola Ceccarini.
0: Esatto, e come alternativa si riprende, non lo so, un centravanti tipo Rebonato, così.
1: Perfetto, ma anche da Nicola Santo è tutto, ci risentiamo domani dalle 16.
0: Ciao!
1: Ciao!
0: Nero Verde.

0: classe viola. Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricarichi e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola. Radio Firenze Viola.
1: Un saluto dalla redazione.
2: Medio Oriente in primo piano. Donald Trump posta sul trotto una cartina dello stretto di Hormuz con sovraimposta la scritta "Nuovo territorio statunitense". Ma Teheran replica: la sua illusione sullo stretto verrà presto corretta. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha affermato che l'obiettivo degli Stati Uniti nella guerra è costringere l'Iran alla resa, ma ha avvisato che l'Iran non si arrenderà. Intanto l'inviato speciale del presidente degli Stati Uniti per la Siria e l'Iraq, Tom Barrack, afferma che i presunti raid aerei israeliani contro l'aeroporto militare di Abu Dhur nel nord-ovest della Siria costituiscono un'escalation non necessaria che non favorisce la stabilità regionale.
1: La Svizzera, come la Germania, dopo quasi 4 anni di blocco, Berna riprende i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo arrivati dal nostro paese. La pratica comincerà da fine agosto, dice Magdalena Bacher, portavoce della Segreteria di Stato della Migrazione. Intanto la ragazza somala, che dovrebbe essere espulsa domani dalla Germania verso l'Italia, riceverà asilo e protezione da una chiesa evangelica di Norimberga in Baviera.
2: Addio alla leggenda del Trotto Varenne, il cavallo più grande di tutti i tempi, ha ottenuto vittorie in ogni parte del mondo e totalizzato vincite per oltre 6 milioni di euro. Inscindibile il binomio con il driver romano Giampaolo Minnucci. Varenne, morto nell'allevamento LJ di Eboli, è stato l'unico cavallo nella storia dell'ippica mondiale ad aver vinto il titolo di cavallo dell'anno in 3 differenti stati: in Italia nel 2000, 2001, 2002, in Francia nel 2001 e 2002, negli Stati Uniti nel 2001. È stato anche l'unico trottatore ad aver vinto le corse più importanti del mondo nello stesso anno.
1: Dopo il femminicidio di Tania Tirrin, strangolata nel suo appartamento dall'ex che poi si è suicidato, è lo stesso presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia, a parlare di fallimento. Tania Tirrin aveva denunciato l'ex compagno, aveva già subito violenza nei confronti dell'uomo, era stato emesso un ammonimento del questore. Dobbiamo chiederci che cosa non abbia funzionato e intervenire con ancora maggiore determinazione, le parole di Zaia. Il sistema di protezione ha fallito, dice il PD.
2: È tornata a regolare questa mattina, come da programma, la circolazione sull'intera linea dell'alta velocità Bologna-Milano, sospesa dal 10 al 17 agosto tra Piacenza e Milano per interventi di rinnovo dell'infrastruttura. Il primo treno a percorrere la tratta interessata dai lavori è stato il Frecciarossa 9505 Milano-Napoli, partito dal capoluogo lombardo alle 4:55.
1: Il diesel ai livelli massimi da inizio agosto, secondo l'ultimo aggiornamento del monitoraggio quotidiano del MIMIT, il Ministero delle Imprese del Made in Italy, e il prezzo del gasolio in autostrada è salito a tal punto da toccare le quote del 4 agosto scorso, giorno in cui il Consiglio dei Ministri ha emanato l'ultimo decreto sulle accise, prorogato fino al 25 agosto il taglio di 17 centesimi al litro delle imposte sul gasolio, già in vigore dal 28 luglio. I rincari dunque hanno bruciato il taglio delle accise.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
3: Aspetta, aspetta.
4: Che si compra? Flash.
3: No, via, ora con i DAB e con i Bluetooth sento sempre Radio Firenze Viola.
5: Bravo, bravo.
3: Andiamo, Nick, diccelo. Chi si compra?
5: Bisognerebbe chiedere a un esperto di mercato. Ah, già sono io, scusami. Quindi si compra tanto? Se si compra, vogliate.
3: E tu sei tutti i giorni in diretta sulle tracce di Paratici. Chi si compra?
6: Il mercato passa prima da Radio Firenze Viola. Finestre in ogni trasmissione, oltre a 2 ore di approfondimento sul calciomercato dei Viola, tutti i giorni, dalle 16 alle 17, con Niccolò Ceccarini e Niccolò Santi, e dalle 19 con Alessandro Di Nardo, per non perdersi nessuna trattativa della Fiorentina. Chi si compra? Te lo dice Radio Firenze Viola.
5: Perché le notizie passano prima da Radio Firenze Viola, forse.
3: Ci dice chi si compra!
7: E ora via al treno di vocali! Avanti tutta con le notizie, i commenti e la voce dei tifosi. E poi spazio al caffè nero bollente. Tutti i giorni, dalle 7 alle 9, Andrea Giannattasio vi aspetta con Buongiorno Firenze, la rassegna stampa che accende la passione viola. Solo su Radio Firenze Viola.
8: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
9: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
8: Andiamo, via, chi è lo zio di Corin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
9: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
10: Salve a tutti, sono qui. In Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
7: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi. Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No dai, non è possibile.
6: E invece sì, la radio che ha imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
0: Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala. Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Garrisca al vento. La Fiorentina vista da un'altra prospettiva. Spunti e riflessioni ripartendo ogni giorno dall'attualità.
7: La mia volontà oggi era di fare lo sciopero del silenzio, ma per doveri istituzionali invece garrisca il vento con gli applausi in sottofondo. C'è anche oggi 17:19, Giacomo Galassi che vi parla e nostra compagnia come ogni martedì Costantino Nicoletti. Ciao Costa.
11: Ciao Giacomo, come preferisci, col petto villoso, abbottonato o sbottonato?
7: Guarda, preferisco quando non ci sei tendenzialmente, però diciamo che per chi ci vede sul canale 92 e ti vede sventolare questo ventaglio a forma di cuore, diciamo che superi ogni limite del...
11: E per te, per Alessia e per
7: comunque
11: piccolo
7: Lucio. Comunque hai una camicia, insomma, rispetto al solito sei anche abbastanza elegante.
11: Sai che questa camicia, prima di partire per cambiare aria,
7: sì,
11: stava abbastanza bene.
7: Perché ricordiamo, Costantino non va in ferie ma cambia aria.
11: Bravo,
7: se lo
11: ricordiamolo.
7: Fosse
11: perso. Invece cosa succede? Oggi penso che partirà qualche bottone. Accetto scommesse, amici da casa. Quanti bottoni mi salteranno sul canale 92? Vincerete una bella porzione di coccoli in quel noto locale.
7: Beh,
11: alle pendici
7: magari le persone ci seguono o non ci seguono per vedere solo i bottoni che ti saltano, ma chi sono io per giudicare, insomma, se basta che ci seguite, a noi ci va bene. C'è da dire che con la Fiorentina non ci si annoia e sono giornate caldissime, non tanto per il clima, anche se comunque un po' di caldo è tornato, ma non ci possiamo certo lamentare dopo l'estate che abbiamo vissuto. Sono caldissime perché in uscita le cose si fanno serie. Allora, prima diamo la buonasera anche a Marco Tonelli di là dal vetro, che sicuramente avrà cucinato e preparato qualcosa di inascoltabile, ma, con quando ci sei te a dare il suo peggio. Prima ricordo il 348 7513933 per messaggi scritti. Ringrazio un amico che addirittura ci aveva scritto durante la pausa: grandi Galassi e Costa, vi ascolto.
11: Grazie.
7: E noi siamo contenti di questo. C'è anche lo 055 77 111 71, se invece volete chiamarci ed essere messi in diretta. Costa, che succede nel mondo della Fiorentina? Chi, per chi non lo sapesse, il motivo per cui volevo fare lo sciopero è perché Costantino oggi ci ha tradito, ha fatto la prima voce su un'altra radio del panorama.
11: Sorella,
7: fiorentino,
11: cucina, dai,
7: cucina, ma è uguale, però... non c'è cosa più divina, però che... comunque resta uno smacco dal quale
11: oggi,
7: io faccio
11: ragazzi.
7: Fatica a riprendermi, perché già sei difficile da gestire in trasmissione, quando poi vedo e nella stessa giornata non solo parli ad altre emittenti ma dice anche delle cose che insomma dappertutto vedo il nome di Nicoletti con scritto la Fiorentina se dà via Ken prende Zirze. Ora, ma non puoi tenerle per noi queste perle, per favore, Costantino.
11: Ti devo confessare, intanto punto numero uno, tu speravi mi si seccasse la gola e la gola non mi si è seccata
7: per ora,
11: per adesso, dopo un'ora e mezzo col buon Mario Tenerani.
7: Sì,
11: punto numero due, sai quando vengo da te io mi sento un po' come i nipoti di zio Paperone. Sai cosa facevano i nipoti di zio Paperone?
7: Non me lo ricordo.
11: Erano contenti di essere qua.
12: Cioè, questa l'hai detta oggi alle di radio?
11: No, questa
12: ah, no, questa te le riservi per noi. Ci sarà un motivo se Mario Tenerani, a cui mandiamo un grande abbraccio e che salutiamo, ti censura, maledetto Costantino. Non felici di essere qua. Poi,
11: allora, ti svetti, rivelo, ti do un'esclusiva per Radio Firenze Viola che risca al vento su Ken. Allora, Ken non parte. È la butade di fine estate, classica. Io vi dico già lo scenario, preparatevi. 29 agosto, Joseph sulla balaustra che urlerà: Ken rimane con noi. È la realtà. Anche se c'è la volontà di Ken di andare a giocarsi la Champion, perché la volontà c'è, ma l'ha espressa in confidenza, ha dato l'apertura per andare. L'unico problema che potrebbe perché intanto non abbiamo bisogno dei 40 milioni che ci offrirà il Como. Perché il Como arriverà qua.
12: Io Giacomo Galassi, se mi dà 40 milioni ma il Como.
11: Io guarda, io ci faccio un weekend, poi già finiti. Vabbè. Punto numero uno, perché tanti soldi arriveranno. Intanto sono arrivati quei 4-5 milioni da coso dal mio omonimo Costantino Favasuli, a cui regalai il primo paio di scarpe nel lontano 2019. Un paio di Adidas, perché un magazziniere, un dirigente della Fiorentina mi disse: Costantino, dai una mano a sto ragazzo, gli porti un paio di scarpe, gli regalai, vedi, costa porta bene. Quando io te lo dico che costa porta bene, fidati. Dici, gli regalai un paio di scarpe.
12: Sono sempre qui da due anni, senza che se un portai bene.
11: Quasi più di due anni.
12: Mi fermano in giro, mi dicono come
11: fai. Chi cerca ride passeggiando qui davanti, non si sa perché, inspiegabilmente.
12: Quindi insomma, te dici, la Fiorentina non ha bisogno di soldi?
11: Ma certo, ti arrivano i soldi ora dall'Inghilterra di Fortini, ti arrivano i soldi di Dodò. Ti arriveranno due spicci da Barak, Sottile, Nzola. E te basta, te quando hai tirato su 50-60 milioni da quelle uscite, hai un disavanzo di forse 40-50 milioni, non è una situazione così catastrofica a livello finanziario, perché non è mai, è sempre stata sana la Fiorentina, senza ricapitalizzare, aggiungo io. Quindi questa è una butade di fine estate. L'unica mia paura è che, oddio, come vi ho detto, il ragazzo di no non ha detto, forse ha detto ni. E il Como ha la forza di alzare l'offerta quando e come vuole. Fossi io il manager però di Kelly direi: ma perché non ti hanno preso a metà luglio? O perché non hanno pagato la clausola se ti volevano fortemente? Capisco che sono le dinamiche del mercato, ma il Como quando ha voluto un giocatore, siccome ci racconta, ecco bravo, siccome ci raccontano quegli amici di Como, è la prima scelta di, come si chiama, Casco Fabregas, è la prima scelta di Tizio Cassempronio. Cavolina, Como, dimostracelo che è la tua prima scelta, no? Lo potevi fare anche prima, non aspettare 13 giorni e mezzo, meno di 13 giorni alla fine del calciomercato. Ne convieni con me?
12: Ne convengo, però magari l'ha fatto per abbassare il prezzo.
11: Ma ha sbagliato porta, ha sbagliato campanello, perché siamo la seconda proprietà più ricca della Serie A dopo di loro. Lo fai con altra realtà.
12: Però esistono i bilanci, esistono comunque tante spese.
11: Ma noi siamo
12: fatto
11: in ordine,
12: la
11: siamo sempre in ordine.
12: 40-50 milioni non sono nulla, però è vero che con la cessione di Ken lo sistema.
11: Allora, ti spiego.
12: Mi spiegami.
11: Un dirigente si misura anche nelle uscite. Ne convieni con me? Quindi anche Paratici deve ancora misurarsi. Ha fatto delle grandi operazioni, poi riprendiamo la lista. Allora, questo giallo, Ken era giallo, ti ricordi? Incedibile. Ora inizia a diventare anche un po'...
12: come diventa?
11: Fucsia, un colorino via di mezzo.
12: Giallo a fucsia.
11: Cioè quello mi preoccupa un po', perché sennò le mie previsioni vanno a carte 48. Vabbè, un margine di errore di uno me lo puoi dare comunque, sì. No? Quindi il dirigente si valuta anche per le uscite. Allora Paratici, Fabio Paratici oggi ci racconta la sua storia, che è bravissimo negli acquisti. Quando ha avuto margini operativi, portafoglio a ventaglio, non si è mai risparmiato, no? Perché li paga i giocatori lui, vi voglio ricordare Cristiano Ronaldo 100 milioni, ha fatto anche delle operazioni intelligenti a zero, per l'amor di Dio.
12: Al Tottenham, insomma.
11: Per esempio. Però anche a Firenze quest'anno li ha pagati i giocatori, è stato bravo pagandolo, non esageratamente, perché varrà molto di più di arrivare prima degli altri su Olalì. E è stato bravo.
12: Siamo Olalì.
11: Olalì, Olalà.
12: Abbiamo capito.
11: Va bene, lui insomma.
12: Olalì.
11: Oh. Quindi di conseguenza, ora però, il buon manager si misura anche nelle uscite. Quindi bravo, perché quando prendo la lista ha mandato via oltre 20 giocatori, fra giovani e meno giovani. Ora devi fare un po' di cassa anche, ma non perché ne ha bisogno la società, perché è prestigio anche per lui dirigente. C'è, tanti dirigenti si vantavano più delle cessioni. Vi voglio ricordare che Paratici c'è sempre quello che ha comprato Bernardeschi e Chiesa, ha speso 100 milioni in due giocatori, forse così hai più, 110, Cecca forse ci può aiutare, però sì, furono centinaia. Quelli, non Vlahovic, perché c'era Crubini a quei tempi, fuori va bene a fare l'operazione. Quindi, per l'amor di Dio, bravissimo nelle entrate, geniale col suo team per le uscite, perché ha snellito clamorosamente sia il monte ingaggi che la rosa, soprattutto perché era difficile lavorare con 40 giocatori. Ora vediamo se riesce a concretizzare quei soldini che gli potrebbero servire per, la per il famoso attaccante che manca. Ok, perché per me voi parlate di esterno. Ma io parlo di reparto d'attacco. Un giocatore che magari pesticcia un pochino più la riga, ma che è uno da 10-12 qua stagione.
12: Vabbè, però 8, non Icardi, ecco.
11: Non certo Icardi. Icardi se poi viene per sostituire, come si chiama? Ken, ovvio, Ken. Lui.
12: E senti, questione Zirze, perché...
11: Ma chi l'ha detto Zirze?
12: L'hai fatto detto te, maledetto essere, non sei altro.
11: Allora, a me c'è due giocatori per c'è un tanto e te lo dico da due anni, su cui potevi andare. Uno poteva andarci già l'anno scorso. Uno è Lukumi, che l'ha preso la Juve, capisci?
12: Pagandolo,
11: però è un bel centrale. Ora, hai Dragusin, che è un vero leader, a me mi è piaciuto tanto col Benevento, un vero leader della difesa, ha quella garra, c'ha quell'esperienza, è proprio leader, che ci è mancato per anni nella Fiorentina, ok? Quindi benissimo Dragusin. Secondo, Zirze. Zirze, perché Zirze? Primo, perché a Manchester ha trovato evidentemente e ovviamente poco spazio. Secondo, perché conosce già il campionato italiano, ci ha giocato due anni. Primo, fece la comparsa, ma il secondo fu protagonista per il ritorno in champion del Bologna, sei d'accordo? Terzo, perché potrebbe venire a condizioni ragionevoli, come diceva Loreto prima, e Calamai guadagna 3 milioni e mezzo, due mesi li ha già pagati in Manchester, qualcosina te lo dai in Manchester, a te non incide nella questione monte ingaggi. Quarto, perché lo può prendere in qualsiasi formula, se la può inventare Paratici, prestito oneroso, prestito con obbligo, prestito con diritto, può fare qualsiasi tipo di formula. Quinto, perché è uno che comunque non è un goleador, ma non mi interessa, perché oggi c'è un'impostazione, un'intelaiatura di gioco che possono andare in rete più giocatori. È comunque un giocatore, una prima, seconda punta che ti può garantire la doppia cifra. Cioè, noi qui siamo stati capaci di criticare Simeone, che fece 18 reti un anno, non so se te lo ricordi.
12: Mi ricordo, sì.
11: Ecco, quindi di conseguenza, se arriva un attaccante da 10-12 reti, io non mi scandalizzerei, visto che non ci sono più i bomber di una volta.
12: Certo, no.
11: Sesto, è simpatico, è carino, c'ha quelle treccine belline, anche crea un po' di entusiasmo su Firenze, insomma è carino. Settimo, a qualità. Qual è questa la Fiorentina che sta nascendo, ragazzi? Che Fiorentina è? Siamo tutti che ci riempiamo la bocca dicendo è una Fiorentina di qualità, ed è bello vederla giocare. Ti immagini gli 1-2 con Mastro Antonio, i 3-2-1 con che ne so, capito?
12: 3-2-1.
11: Quindi calcio amore, il attacco punta.
12: Ma quello che ti voglio chiedere è una tua suggestione, o secondo te ci sono
11: troppo
12: davvero delle possibilità che la Fiorentina, in caso di addio di Ken, perché la questione Ken, essendo a maggior ragione a 13 giorni dal mercato, ma forse in generale, è: ma se la Fiorentina dà via Ken a 20, 30, 40, 50 milioni, ma è su chi può andare? Perché se, come si legge, le alternative sono Lucca e Pinamonti, credo anche di fronte al più grande estimatore dei calciatori ti dice è un downgrade, no?
11: Allora, bravo Giacomo, madonna, vedi perché è bravo sto ragazzo.
12: Lo sento, downgrade.
11: Sto ragazzo, guarda, è bravo, ormai
12: crescerà.
11: Poi stando con me quanto ha imparato, no Marco?
12: Questo è vero, però, perché comunque dopo aver fatto le dirette con te, tutto il resto va liscio come l'olio.
11: Vabbè, Giorgetti è un grande maestro, cioè Tenerani e Giorgetti, che ti Prizio non ne parliamo.
12: Certo.
11: Un luminare del calcio, mi piace come parla, un oratore proprio nato, la Chiara che te lo dico a fa, quindi Sauro è come me,
12: è
11: pane e salame, Sauro. Sì. Sauro si è fatto questa trasmissione con Baccelli, pane e salame,
12: buono, buonissimo, non di stagione ma buonissimo.
11: Detto questo, allora non ci facciamo imbriosciare dai nomi, ti spiego perché. Quando in passato sono arrivati nell'ultimo settennio, quindi dall'arrivo della gestione americana, sono arrivati anche dei buoni giocatori a Firenze, io ti ho sempre raccontato una storia, ti dicevo: ma come mai arrivi Galassi di turno, che ha fatto la Champion, che ha segnato, che ha fatto bene di qua, che ha fatto bene di là, arriva a Firenze e si subisce un'involuzione? nemmeno mantiene gli standard che aveva precedentemente, anzi peggiora stando qua.
12: Sì.
11: Beh, oggi è cambiata l'aria, oggi c'è un'organizzazione, c'è una società strutturata, c'è delle figure ben precise che sanno cosa devono fare, da Alessandro Ferrari in giù, ognuno sa, ha le competenze e sa cosa deve fare. Cioè il giocatore quando arriva oggi trova di nuovo una dimensione sportiva, un'organizzazione di società di calcio, un ambiente che funziona, che ancora deve migliorare in alcune aree, ma sta crescendo. Quindi di conseguenza sugli attaccanti poi il discorso è ancora più ampio, cioè gli attaccanti maturano più tardi. Allora sfido gli amici da casa oggi, sfido tra una sventagliata e l'altra, mi dite chi di voi, guarda, e voglio che siate sinceri, chi di voi era convinto all'arrivo di Ken che avrebbe fatto 59 reti? Ditemelo.
12: Non ne ha fatte 59 da quando 59. È arrivato a Firenze, però ne ha fatte 25 la prima stagione. C'è da mettere anche la conference.
11: No, la prima stagione.
12: Più, sì, 19 in Serie A.
11: Ditemi chi di voi avrebbe scommesso su Ken il primo anno della Fiorentina. Pochi. Ditemelo, perché guardate, se qualcuno di sicuro sì, perché è più lungimirante di me, ma lo scetticismo lo accompagnava l'arrivo di Ken. 18 milioni dalla Juve, non la struscia mai, due anni non vedeva mai il campo, è un carattere un po', è un Balotelli 2.0, ve lo ricordate o no i discorsi si facevano? Al netto dell'episodio del pallone lì nel tirassegno, ma quella fu una battuta. Però chi di voi avrebbe scommesso un centesimo sulle 25-26 reti di Ken nella prima stagione? Questa è la domanda da farsi. Quindi non snobbiamo i Lucca o gli, qui è quell'altro che no, Pinamonti, non li snobbiamo. Non sono nomi magari che ci fanno andare all'aeroporto, è ovvio, forse non ci fanno andare nemmeno a Santa Maria Novella, ma la fermata della tranvia Bagnaripoli, che sarà intitolata Rocco Commisso, ci fanno andare. Cioè, capite? E poi il contesto di gioco, i compagni che hanno accanto, le motivazioni per cui vengono a Firenze. È ovvio, non è l'attaccante della nazionale italiana, ma non mi sembra che negli ultimi anni la nazionale italiana abbia ottenuto dei risultati o dei traguardi poi così,
12: no, però,
11: prestigiosi.
12: Vabbè, però non si sta parlando nemmeno della, non so, di una nazionale
11: qualunque. Oddio, lo siamo diventati.
12: Va bene, ho capito, però
11: non fai tre mondiali te,
12: Sì, però ora senza andare poi,
11: cioè,
12: a
11: Lucio
12: fra
11: un po' va all'università e non ha mai visto l'Italia ai mondiali.
12: Questo sì, ora c'ha nemmeno un anno, li compie tra 10 giorni, il giorno dopo il tuo compleanno.
11: No,
12: il giorno dopo di te.
11: Che
12: dai.
11: Fortunato che è.
12: Bene, però io ritorno lì. Allora, nel leggere il messaggio di Simone che dice che lui sta provando a chiamare, ma i bighelloni in regia non gli rispondono.
11: Mi hanno sgamato voi due là dietro.
12: Simone insisti perché Tonelli ti risponde. Forse chiamalo 055 77 111 71 che è numero di Radio Firenze
11: lo
12: Viola.
11: So che oggi vi è un po' confuso le idee.
12: E Paola dall'Isolotto dice: rispondi su Zizè, ha una tua idea o altro? Te hai già detto, non ci fate non imbriosciatevi. Ma io, siccome è un nome che ci stuzzicherebbe molto più di un Pinamonti o di un Lucca, io insisto.
11: E ti rispondo. Allora, i Costa Fan Club, che sono numerosissimi e stanno crescendo come funghi.
12: Sicuro?
11: Sì, puoi andarmi in tournée a trovarli tutti.
12: Ah, sì?
11: Grandi grigliate,
12: una bella macchinata.
11: Bravo.
12: Bene.
11: Si porta anche Tonelli e Carlesi, ovviamente. Bene. Con le sciarpette arancioni. Sanno che i più attenti ascoltatori, quelli che sono i più fedeli, quelli che abbiamo fidelizzato di più negli anni, sanno che io a volte li butto lì questi nomi, ma la mia percentuale è stata molto alta di averli azzeccati anche in passato. Se ti ricordi bene, oggi uno mi ricordava di Fabio Grosso, non ti dico fu il primo ma quasi,
12: sì,
11: a palesare, guardate, vanno, sì, su Fabio Grosso,
12: sì, diciamo, ecco, insomma, non eri il primo perché in tanti, insomma,
11: no, lo dissi prima di quei tanti.
12: Io me lo anche Palladino,
11: Pioli, sugli allenatori sono più preparato.
12: Pioli,
11: diciamo,
12: in realtà lanciasti te l'idea a marzo, tre mesi prima, e poi
11: l'hanno era meglio se non l'avessero raccolto.
12: Però va bene, quindi te dici c'era anche un messaggio, poi lo recuperiamo, e dicevi, ma se dici che Ken resta, le alternative stanno a zero. Costantino.
11: Certo, c'è solo Pellegrino.
12: Soprattutto perché leggo in questi minuti Sport Italia dire quello che in realtà noi ancora non eravamo riusciti a capire, cioè se il Como rilancerà sopra i 30 milioni, perché io lo dico, Costa, ti dico quello che risulta alla nostra redazione.
11: Sì.
12: La Fiorentina non fa le barricate perché.
11: Ma ci mancherebbe.
12: Se si arriva sui 40 milioni chiude.
11: Il comunicato è eloquente, dice, non è offerta non congrua. L'italiano, ragazzi, io anche se fa bruciare le librerie, però un po' di mercato con il buon Nick che era ripassato di nuovo, ne ho fatti 21 anni. ora ne fa meno di sessioni di mercato.
12: Se non lo vuoi vendere dici è incedibile, non lo l'offerta
11: dici,
12: non
11: ma anche
12: è
11: per
12: condola.
11: Strategia. Quando il primo di agosto, cioè, allora la differenza qual è? Allora ve la spiego. Prima avevamo una proprietà, state attenti, questo è un passaggio importante, prima, questo lo dico solo a te a Radio Firenze Viola, a Garisca al Vento, ricordatelo. Prima avevamo una priorità ingombrante, presente, appassionata, ma ingombrante. Cioè Rocco fissava il prezzo, voleva vendere Vlahovic, mandò Barone e Pradè in Inghilterra a parlare con l'Arsenal perché voleva 75 milioni. Ti ricordi?
12: Non ricordo.
11: Oh, oggi è cambiato il modus operandi. Hai una proprietà presente, perché la signora Catrine, come ti ho raccontato, partecipa a colloqui, alla vita della società, si informa su tutto, si fa raccontare tutto di più. Joseph è il capopopolo, è quello che porta la bandiera, che esalta le folle, ed è bello in questa sua prerogativa, però non è invadente e ingombrante nella gestione tecnica. Quindi Paratici, che non è l'ultimo degli ultimi, è un vecchio lupo di mare, sa come muoversi sul mercato. È ovvio che ti esci il primo d'agosto, perché fino ad allora che non se l'è cagato nessuno di pezza. La clausola in due anni non l'ha considerata nessuno. E di qua e di là e di su e di giù ti dice, ragazzi, Ken non si vende. Ma alla fine non lo venderanno, ti dirò di più. Non lo venderanno, perché come ti ho spiegato prima, l'interesse loro è snellire la rosa vendendo quei pezzi che così abbattono il monte ingaggi, ma soprattutto così fanno cassa. I famosi 40 milioni che ti dovrebbe portare Ken, te li portano 5-6 giocatori venduti, invece su uno ne vendi 5-6, è una strategia migliore. Quindi cosa accade? Il Como, te lo ripeto, ma te l'ho detto in tempi non sospetti, se il Como avesse voluto fortemente Ken, poi ve l'ho smentito magari fra mezz'ora, perché le regole, non ci sono regole nel calciomercato, ma se Fabregas, che comanda lui a Como, perché è socio della società, è proprietario, può staccare gli assegni lui direttamente, avesse voluto Ken, aspetta il 20 d'agosto? Quando Ken non si è messo di traverso,
12: metti un po'...
11: Ken ha mandato certificati?
12: No, non ha mandato certificati.
11: Ha segnato l'altro giorno?
12: Sì.
11: Gioca con la Roma?
12: Sì, dovrebbe.
11: Dovrebbe.
12: A meno che appunto questa situazione non possa
11: Quindi,
12: cambiare.
11: Se Ken si metteva di traverso, l'avrebbe detto il suo entourage, lui. E guarda cosa è successo a Cagliari con Esposito. In passato noi con Kalinic e Bernardeschi ci siamo passati. Quindi Ken ha detto, ma a me Como mi può andare bene, per l'amor di Dio, ma io qui guadagno 4 milioni e mezzo, c'è una società completamente nuova, c'è una struttura
12: però
11: nuova.
12: Non c'è la Champions.
11: Ci vai l'anno prossimo con la Fiorentina, sei giovane ancora. E intanto ti riconquisti la nazionale, recuperi da un infortunio che ti ha creato non pochi fastidi nell'ultima stagione, sei un leader perché hai preso la 9, che può essere anche un'arma a doppio taglio, state attenti, che la potrebbe liberare come potrebbe confermarsela e tenersela. Però non c'è, se il Como avesse voluto, o il Como per dire, il Bayern Monaco, dico le società che hanno risorse, e le società di Premier, sai quante ce n'era che si potevano comprare Ken con la clausola? Ed era spiccioli per loro. Quindi di conseguenza anche io giocatore, cioè capisco le strategie di mercato, però
12: ma scusa, ti torno lì, però Como, se il Como arriva a 40 milioni di euro la Fiorentina non lo vende, lo vende?
11: Sì, penso di sì.
12: Quindi di senso anche lo stesso Como,
11: non ci mettono anche Morata sul piatto,
12: ok? E guarda, ti dirò che Sauro l'aveva a maggio, si era immaginato questo scenario, ma mi è tornato in mente ora. No, quello che ti dico è che siccome poi dalla Fiorentina quello che abbiamo respirato in giornata è anche, non dico il timore, però la sensazione che quello del Ken potesse essere un bluff, perché quello che dicono loro è, se io, tutto il mondo sa che vogliamo 40 milioni di euro, il Como fa 30 milioni di euro, io però ti dico, a me non sembra così tanto un bluff.
11: Ma il Como disse
12: non
11: anche
12: sembra
11: così
12: tanto un bluff, perché in una trattativa, te dirigente lo sai, 10 milioni di euro su cifre del genere è un inizio di...
11: Oggi facciamo una lezione di mercato.
12: Vai.
11: Non è un bluff. Cioè, se io ho la volontà estrema del calciatore di venire da me a Como, porto avanti l'offerta da 30. Perché so che il giocatore si mette di traverso. Ma Ken, fino a prova contraria.
12: Però da 30 arrivare. Allora, poi spieghiamo che sono 5 subito e 25 presi un obbligo. Tra l'altro ci risulta nemmeno scontato, cioè non è al primo minuto in campo, ma sono condizioni comunque da valutare. Però
11: perché
12: ci
11: non
12: metti
11: un'offerta.
12: I 30 milioni di base, magari 5, 6, 7, 8 di bonus, ci avviciniamo molto alla cifra.
11: Sì, ma te hai pagato 27, cioè, lascia stare che ha fatto una cagata. Hai pagato 27, come piccoli. Si chiama? Piccoli.
12: Sempre questo hai pagato anche 27. 25 Pellegrino.
11: E allora, ma secondo voi l'attaccante della nazionale,
12: a me non mi torna che sia così tanto. A me mi sembra una strategia del Como per dire intanto la piazzo lì,
11: non lo porto
12: questo, vediamo. Allora, se oggi ti arriva il tirino a 30, passa a 35-38,
11: oggi
12: fatta.
11: Ti metto in castigo dietro la lavagna.
12: Castigo,
11: sì, ti metto in castigo. Sì. Allora, se il giocatore si metteva di traverso, andava bene la proposta di 30. Il giocatore batteva i piedi, dice: oh, io qui non ci voglio stare. Ma avete rotto tutti quanti siete. Odio il Ponte Vecchio, fa un caldo la Madonna a Bagnadipoli, ho mangiato più moscerini e zanzare anche quest'anno, non ne posso più. Di sushi. È diverso. Allora poteva andare bene l'offerta di 30, la società avrebbe fatto muro, ma si sarebbe dovuta tappare il naso, perché la prima regola di un buon dirigente è non tenere mai un giocatore scontento. Ora Ken, a parte aver detto sì, perché no, faccio la Champions, non posso dire di no, ma non si è messo di traverso, non ha battuto i piedi, non ha mandato certificati medici, non ha giocato in Coppa Italia col Benevento, non ha sbagliato un gol che ha fatto bellissimo, davvero attaccante. È questo che ti voglio far capire. Quindi perché dico che il Como bleffa? Perché il Como, se no, partiva dritto per dritto con un'offerta minimo di 40 milioni per forzare la mano.
12: Va bene, vediamo. Allo 0557 111 71 ci ha chiamato Gianfranco. Allora buonasera.
11: Ciao, Gianfranco.
12: Ben trovato.
13: Pronto?
12: Pronto? Eccoci.
13: Ascolta, pronto. Io sono quel signore di 80 anni.
11: Auguri.
13: Che ormai le ho viste tante, ma con questo che ne avete fatto un paio. Sti coglioni, non c'è verso, ragazzi. Io non capisco come mai. Non è mai successo. Se lo vogliono vendere, lo vendono. Che lavoro è?
12: Vabbè, Gianfranco, 10 giorni dalla chiusura d'accordo del mercato, però il nuovo numero 9, l'attaccante simbolo che possa andarsene, mi sembra una notizia rilevante, no? Anche più di Fortini che va all'Al City, tanto per dirne un'altra. No, Gianfranco, ti abbiamo stufato. Mi dispiace questo.
11: Ora cambiamo argomento, Gianfranco.
13: No, voi.
12: In generale.
13: Per carità, perché lui è in gamba, lo ascolto volentieri.
11: Grazie, Gianfranco.
13: Però devo.
11: Hai ragione.
12: Cioè, te dici, mi sono un po' stufato di tutta questa questione. Quello che succede, succede. E la Fiorentina.
13: No, siccome
12: anche
13: da oggi che vi ascolto, è da mezzogiorno e mezzo, da l'una.
12: Questo ci fa piacere.
13: Le due, che era.
12: Questo non lo so.
13: Io buono, sempre con
11: Ken.
13: Addirittura vedo che volete coso qui.
11: Chi
13: è? Quello lì per prendere non so quanti, 12 milioni all'anno.
12: Icardi.
13: Sì. Icardi.
11: Lo sai, io portai suo cognato a giocare in Italia, Icardi.
13: Ma lo tenga, che è meglio
11: ma
13: di lui.
11: Sì,
13: ma
11: bravo.
12: Bene, chiarissimo.
11: Grande
12: Gianfranco.
11: Gianfranco.
12: Ti ringraziamo, ma continueremo, credo, a parlare di Ken, perché i messaggi sono su quello. Poi, naturalmente, siamo disposti a tutto. Ripeto, oggi è la giornata anche in cui Fortini è destinato a salutare perché va in prestito con diritti di riscatto all'Al City. Però
11: ha parlato Gio Mario, mi è piaciuto molto.
12: Sì, anche questo interessante, ma voglio dire, una volta uno l'ha detto rispetto a che cosa succede, perché esiste una valutazione del mercato della Fiorentina se tieni Ken, esiste una valutazione del mercato della Fiorentina se dai via Ken, e poi vedi la strategia e fai il club.
11: Però è cambiata l'aria. Cosa ti ho spiegato prima?
12: Sì, che
11: cosa
12: te dici, ora c'è più fiducia.
11: Mi fido
12: anche
11: di Paratici, nel senso che se dovesse accettare una proposta congrua per la cessione di Moise Ken, io sono tranquillo che lui c'ha già nella sua agendina il procuratorino pronto, dice: oh, domattina vieni a Firenze, ti aspetto. E sono convinto che comunque vuol mantenere.
12: Scusa,
11: sempre parlato
12: in un minuto prima della pausa
11: triennale.
12: Volevo chiederti, Icardi?
11: Oddio, l'ho un po' bollito? Me l'ho passato il termine?
12: C'è
11: io ti ho detto, ho portato il suo cognatino, quindi il fidanzato di sua sorella a giocare in Italia.
12: Dove? In che squadra?
11: All'Argentina, in Liguria, nel 19-18 forse era, 18,
12: okay.
11: 10 anni fa.
12: No, dico solo all'amico che diceva dei 12 milioni di euro, in realtà non sta proprio così le cose, cioè Icardi ovviamente costa,
11: no,
12: però lo sta trattando la Lazio,
11: sì,
12: no, secondo me anche meno di 7-8.
11: Ma sono quei giocatori che possono sempre esserti utili e fare e divertirti, però sono quella parabola discendente, va contro tendenza al progetto della Fiorentina. Te hai preso giocatori della media di 20 anni quest'anno, se ci fa caso, anche forse più bassa. Però volevo chiudere prima di andare in pubblicità, perché siamo già in pausa della pubblicità. Ti volevo ricordare un episodio che mi è successo qua sotto, non per vantarmi.
12: Possiamo dirlo dopo la pausa?
11: No, te lo devo dire ora perché non resisto da dirtelo. Non per vantarmi, sono andato qui sotto e adesso c'è il negozio di scarpe dalla commessa. Lo sai, mi ha chiesto il numero? Non voglio vantarmi.
12: Terrificante. Andiamo in pausa che è meglio, ma torniamo purtroppo
11: ciao
12: dopo la pausa in diretta.
14: Radio Firenze Viola.
15: È
0: la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola. Casa spoglia, balcone triste, garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto, se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca. Gelateria La Rotonda, da oltre 25 anni vi delizia con i propri gelati artigianali nelle sedi di via di Brozzi 578 e piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23, domeniche e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi Viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità: gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità, potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelati La Rotonda, direttamente a casa vostra. New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guarda.
14: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord variabilità con qualche piovasco in Liguria e più diffuso dal pomeriggio sui settori alpini e prealpini, meno probabile altrove. Temperature in ascesa, massime tra 30 e 35 gradi. Al centro stabile, ampiamente soleggiato, con qualche isolato piovasco diurno sulle zone più interne appenniniche. Temperature in aumento, massime tra 31 e 36 gradi. Al sud stabile e soleggiato, ma con qualche temporale pomeridiano, più probabile sulle zone interne delle isole maggiori e in Calabria. Temperature in aumento con massime tra 31 e 36 gradi.
0: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
6: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92. Il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.

0: possibile.
1: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
2: Finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
3: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
2: Ti stiamo aspettando!
4: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
5: Oh, grande Tommaso.
6: Pietro.
5: Allora?
6: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
5: Ancora con il Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
6: Ma davvero?
5: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
3: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
4: Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola.
7: Radio Firenze Viola.
8: 17.35 di nuovo in diretta qui a Garrisca al Vento, qui a Radio Firenze Viola con Costantino Nicoletti che ha già deciso di farci esplodere la casella messaggisti al 348-75-13933. Simone ha richiamato e è stato ricostato. Qui o la regia ha qualcosa contro il nostro amico Simone oppure Simone insisti. È vero, che Tonelli è milanista, questo lo sappiamo.
9: No,
8: però ora c'è Stefano Carlesi, credo che Simone sappia bene che è interista.
9: Ma che Tonelli è interista?
8: Lo so, credo che sia apposta, capito, un'offesa per un interista essere chiamato milanista. Ma ora c'è Stefano Carlesi, quindi sono sicuro che ti metterà in diretta. Ti riporto una notizia che emerge dal calendario condiviso in questi minuti dalla Lega Serie A sulla Coppa Italia, perché Fiorentina-Pisa si giocherà
9: a settembre
8: e fin qui ci siamo. Poi il 15 settembre alle ore 21 di martedì.
9: Di martedì? Ma no, come faccio? Io devo scappare da qui veloce e andare a Pisa.
8: Vabbè, è alle 21. È
9: Fiorentina,
8: Firenze. Se te vai a Pisa, comunque. Te vai a Pisa, Costa, poi vediamo che succede nella serata. Comunque,
9: no, io
8: Fiorentina
9: mi sono divertito troppo in campionato a vedere Fiorentina Pisa. Ci voglio andare, sono quelle partite che non ti puoi perdere. Quindi, 15 settembre alle 19, io scappo da Radio Firenze Viola e vado subito al Franchi a vedermi Fiorentina Pisa.
8: Bene, questo insomma
9: la qui. Sono stati meravigliosi la scorso anno. Poi l'ho visto in maratona. È stata l'unica partita che ho visto in maratona. Beh, mi sono messo appositamente nello spicchio di maratona che c'è tra la curva loro e noi, i nostri tifosi. Te lo raccontai, c'era gente stata 90 minuti che sul vetro dei pisani a ragionare con Pisani.
8: Certo, naturalmente ragionare di Galileo Galilei, insomma, bravo, di quelle che sono le influenze.
9: Pisa,
8: certo, Pisani.
9: Come si chiama la Sacro Cuore? No, come si chiama? La normale.
8: La normale di Pisa.
9: Io non l'ho frequentato, ovviamente.
8: Perché hai frequentato la Sacro Cuore?
9: Io ho frequentato la normale.
8: La normale di Pisa ha frequentato Costantino.
9: Quella delle scarpe l'ha capita?
8: No, non l'ho capita.
9: Della commessa che
8: mi ha chiesto. Certo, l'ho capita Costantino, solo è terribile, quindi io glisso e vado avanti. Costantino Lecci, scrive un amico e mi chiedo che problemi abbia nella sua vita. Costa, lo sai cosa ci fa una mucca in spiaggia? Ci scrive invece Marco Dalle Cure, è in vacanza. Costantino cambia spesso aria in casa ogni mattina, soprattutto dopo cene impegnative la sera prima. Questo è Chris D'Accampi. Poi Gianmarco D'Avarese ci manda uno screenshot oggi della tua diretta in un'altra radio che dice: questo è il momento migliore del Costa mentre l'ospite parla e lui si fa i fatti suoi.
9: Ovviamente
8: il problema è quando lo fa, come Giamma spesso accade
9: sempre,
8: mentre
9: Giamma
8: parlo io Giamma, insomma, e su scama. Edit Viola
9: è bellissimo,
8: insomma,
9: seguitelo su Instagram, Edit Viola, è divertentissimo
8: assolutamente. Poi per sostituire Ken Paratici ha già preso Pellegrino, comprerà un grande esterno, perché poi può essere ma un'idea, anche sola. Se tu ci hai detto, secondo me Ken se ne va, ma comunque Zirzea è un buon nome, certo, per il post, ma Pellegrino potrebbe essere, secondo me rischia di essere la soluzione, e poi magari un investimento ancora più importante.
9: No, non puoi, non, anche se fai solo due competizioni, campionato e Coppa Italia, caro Giacomo.
8: Infatti non c'è neanche il Braschi di turno.
9: Che c'è Nzola come vice?
8: Gudmunds, è vero, c'è Nzola.
9: C'è Nzola, ragazzi.
8: Nzola come vice Pellegrino.
9: Ma non guarda, mandiamo, Stefano, manda la pubblicità.
8: Povero
9: Nzola, ora li vogliamo bene noi Ambala, però dai, non scherziamo.
8: Allora,
9: cioè, dobbiamo capire una cosa, sì, e poi ti lascio parlare.
8: Sì, anche perché Alessio Scandici ha mandato 10 messaggi, lo stesso messaggio.
9: Cioè, ragazzi, qui io ho visto la partita col Benevento, ho visto una squadra affamata, ho visto voglia, cioè qui si sta allestendo una squadra giovane prima di tutto, però di qualità, dove ci sono dei profili che vogliono spaccare, vogliono emergere, e dei profili invece che si vogliono rilanciare. Gudmundsson, per esempio, che io davo tra i partenti, ti ricordi?
8: Sì.
9: Quindi, cioè, questa è la mentalità. Perché ripiegare o giocare solo con Pellegrino, che può essere un ottimo crack in questo contesto, sicuramente può emergere serenamente? Un attaccante lo devi prendere, io mi aspetto almeno altre due operazioni, non ti dico tre, perché sarebbero, tutto è legato allo snellimento di quei 5 o 6 giocatori che ti possono portare qualche moneta fresca, dai.
8: Vedere moneta,
9: ricordati,
8: no, pagare moneta, era, vedere Cammello, dire, sì,
9: noi abbiamo un DS, e ve lo spiego una volta per tutte,
8: che non è Niccolò Ceccarini, che però si sta insinuando nel nostro studio.
9: Sta dicendo una cosa bella, molto filosofica, Nick, quindi ho bisogno del tuo sostegno,
0: sì,
9: per
0: io
9: questa
0: vorrei
9: cosa.
0: Comprare le stesse bermude hai te, però
9: no, non lo dire, però dove? Il mio outfit,
0: no, io vorrei sapere le stesse scarpe, questa camicia,
8: mi regala, gli ha chiesto il numero,
0: nessuno lo vorrei, però
9: se la commessa di scarpe, io non voglio pavoneggiarmi, lo sai, non è nel mio stile. La commessa di scarpe del negozio qui sotto mi ha chiesto il numero.
0: Quanti anni c'ha? 80? Quanti anni c'ha? 80?
9: Non l'ha capita, Nick, non l'ha capita.
8: Il numero di scarpe?
0: Sì, 80 c'ha di scarpe.
8: Sì,
0: e,
8: sì.
0: E 80 l'età, anzi.
8: Sì, allora, Nick, dico una sei cosa, veramente pericolosissimo. Guarda, te ne puoi andare prima.
0: Vado via,
8: da questo,
0: vado via,
8: studio,
0: perché poi volevo annunciare la cessione di Kennel Grassina. Quindi
9: no, non
8: hai fatto
9: ufficiale,
8: prendere un infarto.
9: Grande Zepponi.
8: Senti, ma scusa, secondo, visto che arrivi qui, ma il Como ci arriva a 40 milioni? Perché Costantino dice no.
9: Per me no, ma ci arriva.
0: Secondo me a 35 più 5 ci arriva, fanno un po' di finta.
8: E lo vendono, Costa dice non lo vendono, poi
9: no,
8: è già partito sul dopo Ken, però dice non lo vendono, secondo te lo vendono?
0: È molto difficile che possano arrivare alla quadra, secondo me, però io sono molto sereno, non sì, capisco tutta questa preoccupazione,
8: ci
0: sa un direttore sportivo che è in gamba, ma secondo voi Fabio Paratici non è al corrente di tutta la situazione?
9: Certo,
0: cioè lui ha già in testa tutto quello che deve fare nel piano A e nel piano B, tutta questa preoccupazione, come se, io ho sentito addirittura dire ma se si vende Ken tutta la campagna acquisti finora viene addirittura smontata,
9: ma va,
0: ma ragazzi,
9: ma
0: io francamente allora secondo me a quelli che la pensano così, ripensate a questi ultimi 6 anni e mezzo quando vi siete divertiti tantissimo,
9: no, a quelli che
0: avete ottenuto
9: bene,
0: grandi
9: no,
0: risultati,
9: ma proprio perché gli andava bene tutto, al netto di tutto,
0: che avete ottenuto grandi
9: successo,
0: risultati, avete avuto
9: mamma
0: naturalmente
9: mia
0: delle soddisfazioni incredibili, erano gli anni in cui italiano cercava un centrale,
9: gli vendevano il capocannoniere della Serie A al mercato di gennaio. Però Giacomo, ti stavo dicendo una cosa importante, ne approfitto del direttore qui con noi. Noi abbiamo un DS e un team che lo affianca, che ha gli anticorpi per gestire fonti e rapporti.
8: Ma te stai leggendo?
9: Certo, che se tu me lo ricordo, capito?
8: Sì, gli anticorpi,
9: perché proprio non me lo ricordo mai, non mi viene anticorpi.
8: Ha gli anticorpi per gestire tutto.
9: Va bene,
8: ma questo non vuol dire che allora si domanda
0: Fabio Paratici, e lo dico ora con il vero senso buono del termine, che potrebbe sembrare anche un termine non bello, c'ha un pelo sullo stomaco che voi neanche vi immaginate. Cioè,
9: non bel malandrino,
0: non sto dicendo questo, lo dice Costantino, capito che vuol dire lui. Cioè, è uno, cioè, pelo sullo stomaco, come lo intendo io, vuol dire che sa affrontare tutte le situazioni.
9: Ovvio.
0: Cioè, non è uno sprovveduto, cioè, assolutamente, ragazzi.
8: Sa bene, però, che la questione Ken sia destinata anche a indirizzare la stagione della Fiorentina. Non è che si parla ai fortini,
0: non
8: è che si parla
0: andrà mai a vendere Ken il 28 di agosto, cioè,
8: no,
0: per dirti.
8: Va bene.
0: E se lui reputa che è il caso di vendere Kane, ci avrà una motivazione.
9: Certo,
0: cioè non
9: sì.
0: è perché sennò veramente noi si pensa che questo personaggio, questo direttore sportivo sia sprovveduto.
9: Ma va.
0: Cioè, ma lui su queste cose
8: questo
0: ci naviga,
8: no, però
0: cioè,
8: non improvvisa
9: a differenza di qualcuno
0: cioè,
9: in precedenza.
0: Quando io dico e l'ho detto tante volte, ha il pelo sullo stomaco. Il pelo sullo certo. stomaco vuol dire che non guarda in faccia niente, nessuno,
9: bravo.
0: Per cui lui guarda in questo momento se l'obiettivo è fare la Fiorentina senza Kane, lui la va a fare a discapito
9: senza
0: di tutto
9: problemi.
0: E di tutti, cioè perché se lui fa una mossa del genere perché ha sicuramente una contromossa.
9: Certo.
0: Se non vede che c'è un'utilità, lo tiene.
9: Ovvio.
0: Quindi questa è la garanzia di che
9: e
0: la
9: lo
0: Fiorentina.
9: Motiva a far bene, perché oggi l'ambiente, come vi ho sempre raccontato, è diverso, c'è una struttura modernamente organizzata.
0: Cioè, voglio dire, sono anni che la Fiorentina non ha una struttura societaria di questo tipo e noi ci preoccupiamo ora
9: bravo.
0: Di Ken, se qui come se si fosse dimenticati che Ken nel suo pedigree, mi dite quanti gol ha fatto in tutta la sua carriera, cioè stiamo
9: certo.
0: parlando di Cristiano Lucarelli, stiamo parlando di Luca Toni, stiamo parlando
9: Protti.
0: Di Igor Protti, certo. stiamo parlando di Gabriel Battistuta,
9: bravo.
0: Stiamo parlando di Ciro Immobile,
8: meglio.
0: Stiamo parlando di questi attaccanti qua
8: meglio.
0: Che segnavano valanghe di gol ogni anno.
9: Cioè, come sei un provocatore.
0: Se poi eventualmente lui dovesse decidere per un motivo X di vendere Moise Kean, semmai, perché ci ho anche su questo,
9: bravo.
0: Avrà sicuramente fatto i conti e avrà fatto il bene della Fiorentina, non certo il bene di se stesso. Non
9: però fermati,
0: nulla.
9: Perché sennò Gianfranco giustamente si incazza.
0: Ah, c'è Gianfranco, allora
9: certo,
0: vado via.
9: C'è Gianfranco, no,
0: via, ragazzi,
9: si incazza
0: tanto
9: perché parliamo sempre di Ken. Mi dici in un'ipotetica griglia te dove la metti la Fiorentina ora? Che a me divertono questi giochini.
8: Sì,
9: domenica inizia il campionato.
8: Possiamo tenere Nick qui, ha appena fatto un'ora di diretta.
9: Voglio sapere anche la
8: poi è entrato alla Rui Costa con chewing gum in bocca,
9: certo.
8: no, veramente
9: alla
8: fuori
9: Fonzarelli,
8: classe.
9: Alla Fonzarelli.
8: Il fuori classe di Radio Firenze.
0: Non era previsto che stesse più di un minuto, quindi
8: però non avevi visto Costantino evidentemente
0: Costantino non c'è Costantino
8: vabbè fammi sta griglia poi c'è
0: bella
8: ci abbiamo anche un ascoltatore di dire dimmi la griglia
0: la griglia è Inter Napoli Juve
9: sì.
0: Como Roma
8: attenzione
0: Milan e Fiorentina.
9: Io sesta la metto.
8: Sì?
9: Sì.
0: Come ho fatto
9: sì,
0: io.
9: Sì, bravo.
0: Sesta,
9: come il soppira perché fa la Champion, magari soffrirà un po'.
0: Vado via.
9: Vado
0: a comprarmi una fruit giusta per come vuole Galassi.
9: C'è anche il Palio, okay. perché non hanno corso per due
0: vabbè,
9: volte di fila.
0: C'è Pardo, quindi, una
9: c'è
0: grande
9: esclusiva. Andata
0: guarda come lei per lui.
9: Ma
0: chi
9: scommetti te?
8: Fuori di qui. Ciao, Nick.
9: Io per il cigno.
8: Allora, non c'è mai tempo. Costa, te volevi dire una cosa seria, giustamente non c'è tempo per dirla. 055 77 111 71 c'è Simone. Simone ce l'abbiamo fatta?
9: Ah, come sei forte.
10: Buonasera.
9: Ciao Simone.

0: नहीं वो भी है स्टे से io foggio a Pellegrino anche nella peggiore delle ipotesi Pellegrino a tirargli forte come boa ne fa 10 con questa squadra, ok?
1: Sì.
0: Con esterno forte preso al posto di Henry, che mi costa di stipendio 1,5 milioni, più 1,5 milioni di Pellegrino, sono 3 milioni.
1: Sì, ci vuole un po' di più per l'esterno,
0: se
1: Simo.
0: Va male 20 gol, 50.000 euro l'uno. E il rischio è la metà, perché io non ho i problemi fisici di Ken, perché non ho
1: gli atteggiamenti,
0: altri due non hanno le fisime,
1: certo.
0: Non hanno da andare
1: il rap, la moda,
0: che cazzo, ecco, vabbè, ah. Cioè, quindi allora
2: te dici, cioè, apparateci, converrebbe.
0: Non conta nulla, a bilancio non conta nulla.
1: Ah, quello sicuramente.
0: Prendi conta tanto.
1: Ah, beh, sì,
0: quello ci libera tutto il mercato dell'anno prossimo.
1: Ovvio.
0: Via.
1: Sì, che l'ha già ammortizzato.
2: Simone, ti ringrazio e ti saluto. Mi dispiace per l'intervento. Sì, dici Simone. Bene, no, ci ha salutato.
1: Però mi ha dato lo spunto per fare un'altra riflessione, Simone. Lui, due giocatori che oggi sono sulla bocca di tutti per come possibili partenti, insomma, Paratici li ha un po' cresciuti. Perché vi voglio ricordare che la Juventus, Paratici è stato il promotore, come vorrà fare la Fiorentina, della famosa squadra Milan del 23, con l'ausilio di Filippo Fusco.
2: Ma mi dici perché c'hai il ventaglio?
1: Cioè,
2: che
1: io
2: sta benissimo.
1: Ma sto entrando in andropausa.
2: Sì, ho capito, ma si sente sotto la tua cosa?
1: Ah, si sente?
2: Non lo so.
1: Era un omaggio al cuore per te, lo sai.
2: Poi Stefano Arnese è un perfezionista che dal vetro e quindi ci tiene che il suono sia pulito, vero Stefano? Bene, ha detto sì, convintissimo. Bene, quindi
1: stavo dicendo che lui è stato promotore e fautore dell'Under 23. Chi è cresciuto in quell'Under 23?
2: Tanti diversi talenti, a cui Fagioli però.
1: E Ken.
2: Sì.
1: E però li ha fatti fuori tutti e due.
2: L'ha detto anche in conferenza, ha detto io l'ho già venduto una volta, l'ha detto con un sorriso sulle labbra, dicendo anche...
1: Lecchino lo sai che...
2: E che disse?
1: Disse che chi ride scherzando morì non si può dire.
2: Esattamente, erano i Litfiba quelli. Arlecchino disse che burlandosi...
1: Sì,
2: disse,
1: burlando.
2: Non era Pulcinella.
1: No,
2: so,
1: quello è confessando.
2: Comunque, Costa,
1: burlando.
2: Io sono già finito. 17:49, dai, manca un'ora e 10. Allora, momento top di oggi Gianfranco, ci scrive Fulvio 65, sono d'accordo, quando ci ha detto avevi rotto coglioni di parlare di Henry, momento più alto della radio. Poi un abbraccio da Castiglione della Pescaia, da Lore della
1: che
2: pizzeria Time Out, ci dice Fiorentina Pisa, il Costa ci va, ma a Pisa muoio. Poi Dido è totalmente d'accordo con il grande Costantino su tutto.
1: Vabbè, Dido è un amico, è di parte, poi
2: assolutamente.
1: È fortissimo Dido.
2: C'erano diverse freddure. C'era Alessio da Scandicci che ti chiedeva in maniera ossessiva compulsiva se Tilman Fertitta sarà il nuovo proprietario della Fiorentina. Chi è? Ti giuro, io faccio
1: la potenza.
2: Sì?
1: Sì.
2: Chi è Tilman Fertitta?
1: Fertitta ora c'è stato, è in America, ora è con la sua yacht che gira l'Italia. È un uomo di Trump,
2: l'ambasciatore che
1: l'ambasciatore
2: ha intervistato
1: americano.
2: Il nostro collega Giulio Fanciai,
1: certo,
2: sì.
1: Ed è a giro per l'Italia col suo yacht, c'ha la passione per il basket, lui più che altro per l'NBA. Ma ragazzi, guardate, credetemi, vi dico una cosa che vi sorprenderà. A parte, io non ho mai sostenuto la tesi che la Fiorentina fosse in vendita, io ho sempre detto
2: come non l'hai, dai Costantino,
1: non puoi fare così
2: ora,
1: però dai,
2: non l'ho mai sostenuta.
1: Ti sto
2: quando
1: spiegando,
2: abbiamo fatto settimana a dire vabbè, ma che la Fiorentina è in vendita lo sanno tutti. Appunto, è diverso.
1: Però ti stavo spiegando, mi fai morire.
2: Sei
1: io non ho mai sostenuto. Io ho detto detto che ci sono stati tre episodi che a me mi hanno raccontato: l'interessamento di Matteo Renzi, la presenza dell'arabo qui con Gio Barone per qualche mese e gli incontri che si sono avvenuti a New York con uno del settore come è stato Daniel Levy. Ma io non. Poi c'è stato dei lutti di mezzo, ci sono state delle problematiche, quindi di conseguenza c'era la volontà di venderla, ci sarebbe sempre la volontà di venderla, però davanti a un'offerta come il caso Ken, cioè i quali hanno rifiutato offerte di 450-470 milioni di euro, quindi si parla di cifre che con l'acquisizione dello stadio vicine più agli 800 milioni di euro, i 700-800 milioni di euro, il famoso miliardo di dollari. Quindi a me oggi, per come l'ho detto inizio puntata, per questa nuova gestione che è meno invasiva, che è meno ingombrante, che è meno presuntuosa, che è meno arrogante, a me sta piacendo come si stanno muovendo.
2: Quanti aggettivi hai trovato?
1: Hai visto? Ho i manoscritti, tutti scritti.
2: Cioè, non riesci a dire edulcorare, però hai trovato 62 aggettivi.
1: Cioè,
2: per
1: a me l'atteggiamento di Joseph e l'equilibrio di Catherine mi stanno piacendo. Mi sta piacendo l'atteggiamento che
2: ha
1: cambiato
2: detto anche Joseph ai microfoni del nostro Tommaso Loreto, per il quale poi

0: dopo un messaggio, certo, per te, ma prima c'è un ascoltatore, sì, ha detto, no, in realtà era un tifoso, però sì, era lì, Cristiano Ronaldo ha detto mi piace.
1: Certo, questo deve essere il presidente. È questo che io rimproveravo un po' a Rocco, che non ci circondava di gente del mestiere. Io non ce l'ho, io ho sempre sostenuto Rocco, però da me non mi sentirete mai tifare un proprietario, un gestore. Io tifo chi indossa la maglia, chi la rappresenta. Le gestioni, i proprietari, io li criticherò sempre in modo costruttivo, o dirò, guardate, secondo il mio punto di vista stanno muovendosi bene, stanno gestendo bene il club, hanno fatto delle buone cose. Però a me, francamente, di chi è il proprietario? E non mi cambia la vita, no, non, cioè, me ne viene nulla, almeno che non faccia l'operazione di,
0: sì,
1: passaggio
0: o
1: di
0: a
1: modo,
0: meno che il proprietario non entri direttamente nelle decisioni del club, oh, in quel momento, ah, allora uno valuta anche il proprietario.
1: De Laurentiis,
0: comunque,
1: oggi facendo delle innumerevoli cagate, perché anche in passato ne ha fatte e te l'ha raccontata a microfoni spenti, però è ingombrante come presidente, vabbè, sulle, sì, scelte dei giocatori, sì, sull'allenatore, sì, a qualche allenatore li mandava per WhatsApp prima della partita di Champions la formazione, te lo ricordi?
0: Qualche allenatore toscano,
1: toscano,
0: che non è Allegri,
1: che ora
0: 0557 111 71, no, ci ha chiamato Andrea, dire, grazie dell'attesa.
1: Ciao Andrea,
0: Andrea,
1: ma scusami, ma sai,
0: io,
1: quando inizio io non finisco più, Andrea.
2: No, no, non c'è, non c'è problemi, ma solo io non mi strappo i capelli tra via Ken.
1: Cioè, io non ce l'ho più, Andrino,
2: no, anche io ce n'ho pochi, anche io ce n'ho pochi. No, ma dico, secondo me, per quello che ho visto il gioco di Grosso, è più adatto un giocatore di sponda, e paradossalmente...
1: Bravo.
2: Meglio Pellegrino per il gioco, sì, o appunto Zizé.
1: Oh, lì ti volevo, Andrea. Bravo, Zizé, il nome nuovo che dobbiamo sostenere.
2: No, ma ora non è che volevo compiacerti, però
1: no,
2: dico,
1: ecco,
2: volevo semplicemente dire
0: che te dici non mi strappo i capelli. Se,
1: bravo,
0: se
2: non mi strappo i capelli, ce l'ho anche pochi, ma secondo me serve più una punta di sponda, la Kalinic, per,
1: certo,
2: intenti,
1: certo,
2: nel gioco di Grosso.
0: Bene,
1: condivido la disamina tua tecnica, bravo Andrea.
0: Commentiamo e ti ringraziamo e ti salutiamo.
1: Perché mi hai sequestrato il ventaglio?
0: Perché sei come i bambini, Ostantino, ti ho già chiesto di toglierlo, lo vedi, e Stefano, guarda come è arrabbiato.
1: Questo è Loca, questo è Loca, i biancazzurri, Loca.
0: Sì, bene, Loca nel senso che è pazza, sì, in questo senso. Costantino sta guardando il palio di Siena.
1: Allora, lo sai, c'avevo un colonnello al distretto, te l'ho mai raccontato, si chiamava Olla, ed era uno di Siena, del palio. Sul timbro c'era scritto tenente colonnello Olla. Te lo sai che mettono le abbreviazioni?
0: C.Olla.
1: Ten colla. Ten colla.
0: Stavo usando.
1: Da mattina iniziamo le colazioni con Campalini al distretto, mi divertivo un sacco.
0: Bambino di 12 anni e non è cresciuto, ecco.
1: No, non,
0: allora, io ci ho vinto al fantacalcio con Moise, dice Simo 24, e forse alza la mano su della serie. Lui forse si strappa i capelli. Poi, Costa, ma sei detto che Ken resta, come fa arrivare Zirze? Comunque, io credo, a prescindere dalle uscite, paratici 30 milioni per un esterno, se li sia tenuti,
1: sì,
0: questo Edo.
1: Sì,
0: sì, sì.
1: Esterno dipende, ti prendo, io parlo d'attacco. Poi potrebbe arrivare, oh mio Dio, Zirze, Ken e Pellegrino, sarebbe un po' troppo forse? Zirze, Pellegrino e Ken tutti insieme?
0: Diavolo, sì.
1: Però bisogna capire come giocherà sta Fiorentina.
0: Flavio dalla Svezia dice la commessa e ti ha chiesto il numero, è la sua nonna. Poi Costa, grazie di esistere. Questo è Federico,
1: grazie.
0: Bollito Viola. Grande, poi Fede. Sì, sentiamoci anche due WhatsApp. Non ce ne siamo sentiti neanche uno. Insomma.
3: Oh Costa, ma sei come il prezzemolo, sei dappertutto oggi. Ascoltami, dammi una bella notizia.
0: E non è finita.
3: Dimmi che ne rimane a Firenze, dai.
1: Sì.
3: Viola Forever da Perugia.
4: Domanda per uno dei massimi esperti di calcio giocato.
0: Eccomi.
4: Ovvero Costantino. Ma che ne penseresti del ritorno di Chiesa, alto a,
1: oddio,
4: sinistra, Mastantuono a destra,
1: oddio,
4: e Pellegrino davanti? Fammi sapere che ne pensi.
1: Bella domanda, se ha la pancia piena è pericoloso. Poi lo sai, io purtroppo sui cavalli di ritorno a Firenze, mi ricordate un cavallo di ritorno che ha funzionato? Sia dirigente, che allenatore, che giocatore? A me non mi viene in mente, Giacomo. Se a casa vi viene in mente un cavallo di ritorno,
0: no, nessuno,
1: non
0: neanche
1: c'è,
0: più.
1: Non lo so. È forte Chiesa, però, cioè, ora non mi parlo di lui in prima persona, non mi fraintendete, bisogna stare anche attenti. Ma di bimbi minchia ne abbiamo già avuti abbastanza. Insomma, cioè, ti ripeto, ho visto degli sguardi diversi anche col Benevento, ho visto un atteggiamento diverso, come vi ho detto prima. Gente che ha fame, questo c'ha la pancia veramente piena, ragazzi. Guardate Vlauch che fine ha fatto da quando ha preso 12 milioni l'anno. E vuol dire, perché te quando sei a casa tua, sul tuo divanetto, che posti la roba, guardi Instagram, tutte le amichette che ti scrivono, dopo vai sull'applicazione del tuo conto corrente, vai a vedere il saldo e trovi più 50 milioni di euro, no Giacomo? A te ti succede spesso questa cosa, vero?
0: Regolarmente ogni mese, ogni 30, due mesi vado a vedere.
1: E quindi di conseguenza poi il sacrificio ce l'ha? C'ha voglia di... Ma a me piacerebbe l'idea, per l'amor di Dio, Chiesa è forte. Ha avuto però degli infortuni, ha avuto dei problemi, a Liverpool ha già non giocato. Per il campionato italiano, ti dirò, sarebbe anche un lusso, perché insomma il livello, anche se si stanno attrezzando in diverse, io la griglia non ve l'ho chiesta a caso, lo sai, non faccio mai domande a caso, perché guarda, si stanno attrezzando. Per me ci sono due o tre squadre che sono già condannate. Purtroppo il mio Lecce lo vedo male. Poi vedo non bene il Sassuolo del nostro direttore Ceccarini.
0: Non lo vedi bene.
1: Guarda, mi spiace anche per Alberto Aquilani, ma boh, oddio, poi sembra che almeno due pilastri come Thorsten e Pinamonti vogliano andare via, sì, che ti immagini te.
0: Ma c'hanno solo da guadagnare, però va
1: anche
0: bene.
1: Anche secondo me.
0: Fermo, poi, ci stanno scrivendo tantissimi vai, sul fatto spazio. Che Tony è stato l'unico cavallo di ritorno che forse ha fatto bene.
1: Sì,
0: perché fu preso come alternativa in attacco e lui comunque i suoi collettini
1: c'era
0: fatto.
1: Mario Gomez, secondo... no? Quando tornò Tony non c'era Mario Gomez. Se non mi ricordo quando tornò Luca, però anche un bel
0: era a Dubai. Era a Dubai, ricordo, in Italia. Rimase sconvolto da quei sei mesi a Dubai. Sì, poi Frade fu bravo.
1: Però capite, è un episodio, è un caso, per l'amor di Dio. Non Chiesa, io non lo discuto come calciatore, però anche in nazionale hai visto. Bisogna vedere se rientra, se non rientra. E io sono per le facce nuove. Io sono contento quest'anno e mi sentite che sono entusiasta da morire. Cioè, io con mio amico Ferruzzi abbiamo rifatto il percorso del camion del Puma. Scoperto, stiamo già cucendo gli scudetti sulle magliette e quant'altro, perché vediamo facce nuove, storie nuove, e che ne so, quello che va a Ponte Vecchio si fa la foto che aspetti il bambino, Gio Mario tra l'altro mi sembra sia, giusto? Che ha fatto, postato una foto bellina al piazzale,
0: l'ho vista,
1: sì, bellina con la sua compagna, dove annunciano l'arrivo del bambino. Cioè, voglio storie nuove, voglio entusiasmo, voglio gente gasata di indossare sta maglia. Questi sono entrati in campo l'altra sera. Dice, ma che dove siamo finiti? Mastro Antonio, ha visto bello anche come si è divertito al forte, come era un tempo. Quel calcio un po' pane e salame, come dicevo prima, più genuino. Io sono stato contento di vedere oltre 500 persone all'aeroporto aspettare Mastro Antonio e non ci potevo andare. E queste sono le cose fighe del calcio. La passione non ce la devono spengere. E ora la stanno ricreando. Ecco perché anche l'eventuale partenza di Ken, come diceva l'ultimo amico che ci ha chiamato, non mi strappo i capelli, perché non so, ho fiducia. So che è un progetto, un piano di biennale, minimo biennale, se non triennale, ma so che quest'anno sicuramente non soffriremo come gli altri anni. So che quest'anno, quando vai allo stadio, puoi vedere anche qualche bella partita. So che il livello si è alzato, sei più performante, dicono quelli bravi. So che hai giocatori di qualità, so che hai giocatori che hanno capito dove sono, perché gli è stato spiegato, gli è stato raccontato. So che hai giocatori che vivono la città, non stanno chiusi in casa con la PlayStation. So che un De Gea sta facendo da cicerone anche a tanti nuovi arrivi, pensa te, da leader. So che hai un Dragusin che è un animale. So che hai un allenatore.
0: Un essere umano. Scusa, siccome poi dobbiamo andare in pausa, ci ha chiamato allo 055 77 111 71 Marco. E allora buonasera.
1: Ciao Marco.
0: Pronto Marco, eccoci. Ascoltaci dal telefono e non dalla TV. Nel
1: grande
0: caso.
1: Leonardo Petri, mi ha detto Luca Toni funziona.
5: Sono Lord.
1: Ciao
0: Marco.
1: Hey, ciao Lord. Lord, questo è un grande DJ, È un grande personaggio.
0: Grande Lord.
1: Intanto saluto il mio amico Leo Petri.
0: Sì, che bene, però sentiamo se ci ha da dire Marco e poi salutiamo anche Leo Petri. Vai, dì.
5: Io voglio dire solo una cosa. Dopo tutto il mercato che ha fatto fino ad ora Pratici, noi bisogna avere fiducia, non bisogna andare in paranoia per questa storia di Ken. Ma
1: sicuramente.
5: Perché bisogna fidarsi assolutamente, non credo che lui voglia fare la figura finale.
1: Certo.
5: Lui vuol concludere il mercato al top, credo.
1: Bravissimo,
5: io non ho nessuna paura. Io. Costa.
1: Marco, no, però ti sentiamo male, peccato, perché è un piacere parlare con te. Hai perfettamente ragione, Marco.
0: Ti
1: ma
0: dobbiamo,
1: ti dirò
0: ti
1: di più.
0: Lo salutiamo, Marco, perché siamo
1: lo salutiamo, magari richiamaci, perché è sempre piacevole sentirti. Un grande DJ, un grande personaggio fiorentino, Marco Lord. Però c'è una cosa anche che dobbiamo ricordare: che Paratici è tornato, ha battuto i piedi per tornare in Italia. Quando Goretti gli abbozzò l'ipotesi, ma te verresti alla Fiorentina, non ci ha pensato su due volte. per farti capire. È normale che vuol far bene, vuole riconquistarsi la stima, anche la fiducia di certi ambienti, ha il figlio che gioca in Italia, esordito non più tardi di ieri con la maglia della Sampdoria, quindi una maglia importante, quindi è normale che proverà a sbagliare il meno possibile. Però ragazzi, ricordiamoci che è un gran manager, ma è un essere umano anche lui, e magari qualche errore lo potrà commettere, magari c'è chi rappresenta la proprietà che magari gli sottolineerà certi aspetti, dice guarda, successi in passato contro la volontà del giocatore e dell'allenatore, Savic mi ricordo era a New York in tournée, fu venduto, ma il giocatore andò via in lacrime, ma perché la proprietà gli disse guarda, Savic deve partire a quella cifra. Mi spiego?
0: Sì, noi dobbiamo andare in pausa, perché sennò Stefano Carlesi, guarda, è lì che ci sta veramente riprendendo. In Costa ci va in pausa, ma torna dopo la fine
1: forza
0: della prima
1: aquila,
0: ora per la
1: forza
0: seconda.
1: Aquila.
0: Ti garisca al vento, forza.
6: In Costa ci va.

0: Spiolab, centro di riabilitazione poliambulatorio. Siamo un team di professionisti specializzati dal bambino all'anziano, passando dallo sportivo, nella ricerca che mira a individuare le cause dei vostri problemi a 360 gradi. Inoltre, con i nostri trattamenti di medicina estetica non invasiva e alle nostre tecnologie all'avanguardia, potrai ritrovare il sorriso e l'amore per te stesso. Ci trovate in via Ripa 1A a Borgo San Lorenzo. Per info e appuntamenti contattare il numero 055 06 40 108.
1: Vuoi vivere un'esperienza autentica? Scegli Casa La Valle. È nata all'interno del progetto La Fonte, dove ragazzi e ragazze con disabilità trovano un luogo dove vivere e lavorare secondo le proprie possibilità. Con la loro partecipazione, Casa La Valle, immersa nel verde delle colline di Monte Morello, offre la cucina stagionale e creativa di Le Bontà di Giulia, con piatti che nascono dall'amore per i sapori genuini del territorio e non solo. Su richiesta abbiamo anche menù a base di pesce. Prenota il tuo tavolo e sostieni con noi una realtà che unisce gusto, accoglienza e solidarietà. Se hai cerimonie, compleanni, feste di laurea o eventi aziendali, Casa La Valle è il posto giusto per festeggiare. Ci trovate in Viuzzo della Valle 2 a Sesto Fiorentino. Per info e prenotazioni 338 17 85 550. Chiamaci ora.
2: Dal 2012 l'azienda agricola Paoli alleva polli con cura e passione, rispettando tempi di accrescimento moderati e una dieta ricca di cereali. I nostri polli sono perfetti per il classico arrosto della domenica, per una grigliata con gli amici o per un piatto veloce saltato in padella. Un prodotto che richiama la tradizione toscana, genuino e saporito. Potete trovare i nostri polli in tutti i migliori negozi e supermercati della Toscana. Venite a trovarci in via delle Cappelle di Sopra 4 a Calenzano. Per info contattaci al 339 26 06 271. Oh, io conosco i miei polli!
1: Vuoi vivere un'esperienza autentica? Scegli Casa La Valle. È nata all'interno del progetto La Fonte, dove ragazzi e ragazze con disabilità trovano un luogo dove vivere e lavorare secondo le proprie possibilità. Con la loro partecipazione, Casa La Valle, immersa nel verde delle colline di Monte Morello, offre la cucina stagionale e creativa di Le Bontà di Giulia, con piatti che nascono dall'amore per i sapori genuini del territorio e non solo. Su richiesta abbiamo anche menù a base di pesce. Prenota il tuo tavolo e sostieni con noi una realtà che unisce gusto, accoglienza e solidarietà. E se hai cerimonie, compleanni, feste di laurea o eventi aziendali, Casa La Valle è il posto giusto per festeggiare. Ci trovate in Viuzzo della Valle 2 a Sesto Fiorentino. Per info e prenotazioni 338 17 85 550. Chiamaci ora.
3: Aperti tutto agosto. Radio Firenze Viola.
4: Buonasera dalla redazione.
5: Medio Oriente è ancora in primo piano. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che non ci sono conversazioni attive con l'Iran e non sono in programma, aggiungendo che lo stretto di Hormuz resta aperto. Lo stretto è aperto e operativo, ha scritto il tycoon sul suo social Truth, secondo cui tutte le mine navali sono state rimosse o fatte brillare.
4: L'Unione Europea e gli Stati Uniti aumentano la pressione su Mosca con nuovi pacchetti di sanzioni che puntano a ridurre le risorse economiche a disposizione del Cremlino per finanziare il conflitto in Ucraina. Insieme prosciughiamo i mezzi della Russia per continuare una guerra che non può vincere, ha sintetizzato in un post su X la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. Intanto una pioggia di droni si è abbattuta sulla regione di Mosca nelle ore a cavallo tra la tarda serata di ieri e le prime luci del mattino, mentre un attacco missilistico russo ha provocato 10 morti a Kharkiv.
5: Anche la Svizzera, come la Germania, dopo quasi 4 anni di blocco, riprende i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo arrivati dal nostro paese. La pratica comincerà da fine agosto, dice Magdalena Bacher, portavoce della Segreteria di Stato della Migrazione. Intanto, la ragazza somala, che dovrebbe essere espulsa domani dalla Germania verso l'Italia, riceverà asilo e protezione da una chiesa evangelica di Norimberga, in Baviera.
4: Spari contro un fuggitivo al pronto soccorso di Prato, un cittadino marocchino sottoposto a fermo e accompagnato in ospedale per accertamenti, ancora ammanettato, si è dato alla fuga e ha cercato riparo dietro un'ambulanza. Raggiunto in un locale, è stato colpito ad una gamba da uno dei 3 colpi esplosi da un agente, ora indagato dalla procura per tentato omicidio.
5: Addio alla leggenda del Trotto Varenne, il cavallo più grande di tutti i tempi, ha ottenuto vittorie in ogni parte del mondo e totalizzato vincite per oltre 6 milioni di euro. Inscindibile il binomio con il driver romano Gianpaolo Minnucci. Varenne, morto nell'allevamento LJ di Eboli, è stato l'unico cavallo nella storia dell'ippica mondiale ad aver vinto il titolo di cavallo dell'anno in 3 differenti stati: in Italia nel 2000-2001-2002, in Francia nel 2001-2002, negli Stati Uniti nel 2001. È stato anche l'unico trottatore ad aver vinto le corse più importanti del mondo nello stesso anno.
4: Il calciomercato adesso è ufficiale. Guglielmo Vicario è un nuovo giocatore della Juventus. Juventus. A darne l'annuncio è stato lo stesso club bianconero attraverso un comunicato. Spalletti ha così a disposizione un nuovo portiere che arriva dal Tottenham in prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni di euro, oltre a 2 milioni di bonus. Si tratta del secondo acquisto in due giorni per il club bianconero dopo quello di Lucumi, che ai canali ufficiali del club dice: arrivo nella squadra più grande d'Italia e sono davvero emozionato.
5: Ed è tutto, a più tardi.
3: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
6: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
7: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it. Su Radio Firenze Viola il calciomercato non dorme mai e noi ve lo raccontiamo quotidianamente. Chi si compra? La trasmissione più democratica in circolazione, dove tutti possono dire la propria con una buona dose di irriverenza. Ogni giorno, dalle 10 alle 12, vi aspettano
8: Pietro Lazzarini, Francesco Benvenuti e Fabio Ferri.
7: Chi si compra? Solo su Radio Firenze Viola.
9: Come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
10: Radio Firenze Viola.
11: Seconda ora di Garisca al Vento al Via con Giacomo Galassi, con Costantino Nicoletti, che purtroppo è rimasto qui con noi per un'altra ora, anche perché oggi insomma non l'avete sentito per a sufficienza niente. E mi risulta che anche stasera
12: alle
11: insomma,
12: 20, eh?
11: Altro appuntamento, ormai è un su Costantino, è una maratona Nicoletti, costante, noi abbeveriamo della sua competenza e della sua saggezza in queste due ore insieme, ci fa l'onore di stare anche qui con
12: oggi
11: noi,
12: c'è
11: Stefano Carlesi a curare la parte tecnica. C'è il 348-751-3933, c'è anche lo 055-77-111-71 al cui numero ha chiamato Daniele. Buonasera Daniele,
12: ciao,
11: ben trovato.
12: Daniele.
13: Ciao, buonasera a tutti. Allora io faccio una semplice domanda.
12: Vai.
13: Ve lo ricordate una decina di giorni fa, quando Vizio avevano tolto
12: sì,
13: dal mercato?
12: Certo.
13: Perché non ci si attiene ancora a questo se non ci sono state né smentite né revisioni a questo comunicato? Cioè a volte ci si pianta su una cosa e non se ne esce più. Se poi va via Ken. Ragazzi, è andato via Batistuta, è andato via Rui Costa.
12: Brava.
13: Cioè, nulla, è solamente questo. Cioè, finché non c'è una smentita da parte della società, io non.
11: Guarda,
13: non
11: Daniele, ti potrei dire che però lo stesso metodo, no, per cui emerse la notizia del fatto che Ken era stato confermato, non è stato un comunicato, ma è stata una comunicazione informale a chi, come il sottoscritto, fa il giornalista. E allo stesso modo è stato comunicato che l'offerta recapitata dal Como, che c'è stata, è ritenuta non congrua al valore del calciatore. Non è stato detto noi non lo vendiamo. Anzi, c'è fatto.
13: Okay. Sì. Ok, però se viene fatta una comunicazione anche così informale a dei giornalisti, i giornalisti non è che se la tengano lì la notizia,
12: ovvio.
13: La dicono i giornalisti.
11: Certo.
13: E quindi è come se fosse una.
11: Però allo stesso modo, come noi abbiamo infatti dato la notizia del fatto che Fiorentina lo voleva confermare, vi diciamo che non è ritenuta congrua quella da 30 milioni di euro, ma non c'è stato detto che Ken è incedibile,
12: possono fare qualsiasi offerta,
11: possono fare qualsiasi offerta
13: avete ragione, e lascio la linea agli altri ascoltatori perché mi sembra giusto.
12: Sì,
13: era solamente una mia considerazione e vi ringrazio.
11: Certo, ti ringraziamo anche noi e ti salutiamo, era giusto per rispondere nel merito, che noi cerchiamo di fare il nostro lavoro al meglio, a volte sbagliamo, cerchiamo di raccontarvi quello che sappiamo e quello che succede nel mondo Fiorentina. Se a Fiorentina ci avesse detto il Como ha offerto 30 milioni ma noi lo vendiamo solo a 80, allora avremmo detto ragazzi non c'è verso che... Però nel momento in cui,
12: come fece Rocco a suo tempo
11: per Vlahovic,
12: 75 milioni,
11: sì,
12: stop.
11: Esatto,
12: molto netto e chiaro.
11: In quel caso sì. No,
12: chiaro,
11: in quel caso sto
12: esplicito.
11: Pensando se il valore di Vlahovic era superiore a Ken, quindi 75 milioni di euro erano un po' più realistici rispetto
12: era capocannoniere, oggi, la differenza che era capocannoniere, la Juventus era nelle beghe più nere perché aveva una tifoseria in rivolta, perché si era andato via Andragnelli, è arrivato il Can, non avevano un attaccante.
11: Però
12: allora...
11: hai fatto un bel paragone, perché mi ricordo le comunicazioni che davamo noi giornalisti è: se nessuno arriva a 80 milioni
12: Bravo,
11: di euro, Vlahovic resta.
12: Parte, certo.
11: Però se qualcuno si spinge a 80 milioni, la Juventus arrivò a 70 più bonus.
12: 75 più
11: e
12: bonus.
11: Alla fine si
12: fecero tutti.
11: Così come
12: vi
11: stiamo dicendo, ragazzi, se il Como arriva a 40 milioni di euro con la formula che vuole la Fiorentina,
12: che parta,
11: ma non nemmeno può esserci rischio. Ken parte. Se gli offro 40 milioni di euro sull'unghia, Ken parte
12: Vlahovic,
11: al 100%.
12: A parte, io sposo la teoria, visto che ci stava seguendo, lo nomino volentieri, Leonardo Peti, che dice sempre: a me non interessa chi parte, ma sono curioso e mi interessa chi arriva. E su quello, lo sai, io e te siamo sempre stati d'accordo. Punto numero uno. Punto numero due: è stata un'estate che a livello giornalistico a me non ha entusiasmato tanto. Non parlo tanto di voi, io sai, i giornalisti li sostengo sempre e li stimo da morire, perché fanno enormi sacrifici per fare quel lavoro che fanno, anni di studio, di lavoro, di marciapiede e quant'altro. Però con l'avvento delle piattaforme social, la rete, è stata l'estate delle smentite. Ogni 3x2 usciva un articolo smentito in Noyen. Smentito. Non è giornalismo la smentita. A parte che le smentite, molto spesso, la regola del giornalismo ci dice che le smentite certificano la notizia.
11: Questo lo dici sempre, non è che.
12: Ma fidati, più o meno è accaduto più di una volta.
11: Beh, sicuramente quest'anno Ulay e Mastantuono sono stati entrambi smentiti.
12: È già
11: sono due.
12: Ecco. Sì. Quindi, detto questo, a me non interessa. Ha detto bene l'ultimo amico che ci ha chiamato, Daniele. Benissimo, ritengono opportuno liberarsi dell'ingaggio di Ken, ritengono che Ken non possa essere utile per il percorso di crescita di questa nuova Fiorentina che sta nascendo. Sosteniamo questo progetto, lo sostengo io che sono sempre stato ipercritico e polemico,
11: però di fronte anche al primo amico Gianfranco che ci ha strappato una risata
12: da
11: nel
12: morire,
11: dire ci avete scassato il Zebedeo in questa questione
12: è
11: Ken.
12: La mutata del momento,
11: noi non possiamo però non parlarne nel momento in cui, ripeto, è una trattativa che potrebbe spostare, che ha delle percentuali di riuscita
12: molto
11: più
12: alto,
11: basse in questo momento che invece di una non riuscita,
12: sì.
11: Però ci sono queste percentuali e è comunque, al di là del fatto che si può avere fiducia,
12: bravo,
11: è anche curioso capire come vorrà sostituirla Paratici, cosa vorrà
12: ma
11: fare la Fiorentina.
12: Ma ti dirò di più, perché io ho sentito tante parole di elogio nei confronti di Paratici e meritate, però abbiamo la memoria corta a volte noi tifosi, perché non ci ricordiamo che ogni volta che c'è stato un cambio di direzione sportiva, chi è subentrato ha fatto tabula rasa dei giocatori che ha trovato.
11: Certo, lo sta facendo
12: Paratici. Venivamo da due anni devastanti con Pantaleo. Al primo Pantaleo arrivò al posto di Lucchesi, se non ricordo male,
11: sì,
12: e rivoluzionò la Fiorentina insieme a Cesare Prandelli.
11: Lo fanno quasi sempre,
12: è un modus operandi. Poi c'è chi lo fa bene e chi lo fa meno bene. Il secondo Pradei idem, fece uguale. Il secondo Pantaleo, per altri motivi, fece altrettanto uguale, ti ricordi? Perché doveva far rientrare i costi per essere vendibile il club, i Della Valle volevano vendere senza debiti perché contavano di portarsi a casa almeno 250-300 milioni di euro e poi la regalarono a Rocco a 130 milioni. Quindi di conseguenza Paratici sta facendo né più né meno quello che tendenzialmente fanno un po' tutti i dirigenti. Se voi vi ricordate, nella mia famosa lista del 10 di luglio, io di confermate avevo messo solo 7-8 giocatori: Ranieri, De Gea, Ken, Fagioli, Bonaventura, no, come si chiama? Bonavolta, Bergamini,
11: davvero
12: Bergamasco, Bresciani.
11: Cioè, da Bonaventura ti intendevi Bresciani,
12: Bresciani e qualche altro.
11: Pensavo
12: per le liste, per quant'altro, capito?
11: Per quant'altro. 055 77 111 71 c'è il grande Beppe dal Grenoble.
12: Ciao Beppe!
11: Ciao Giuseppe.
12: Per chi tifi te? Per il Nicchio?
11: Al Palio di Siena, giusto?
13: Ma no, io non è che non me intendo, però insomma mi piace, lo vedo.
11: Bene, allora vi daremo parte, mi sa che parte tra un bel po', quindi non vi daremo il vincitore, magari più tardi.
13: No, ma poi ci andrò anche a San Gimignano perché scendo a settembre, quindi
11: ti aspettiamo anche lì se vuoi.
13: Vediamo un pochino, vediamo, faccia meno caldo perché insomma quest'anno
12: oddio
11: di più è difficile.
12: Oddio.
13: Di più si muore.
11: Dici tutto.
13: No, io non so se parlava, io non ho seguito di se parlavate, penso, del caso Ken, perché ne parla anche lui.
12: No, noi non abbiamo mai toccato l'argomento di Ken.
11: No, perché? Che succede?
12: Che è successo su Ken? Scusa, aiutaci.
13: io penso che farei andare a darlo via. Anche, spiego, forse Costantino lo sa meglio di me. Se hai preso Pellegrino e l'ha pagato una bella cifra, io non penso che tu l'ha preso per farli fare la riserva, non lo so, Costa. Io
12: per alternarlo magari, no, riserva no, perché poi può giocare anche insieme, hanno caratteristiche diverse.
13: Ma non è che per caso era già una cosa bella stipulata.
12: Sicuramente c'era una pianificazione, sì.
13: Ecco, qualcosa
12: non,
13: prima.
12: Non c'è improvvisazione quest'anno, fidati, eh.
13: Sì, poi comparati.
12: Bravo, a dispetto del passato che arrivava il procuratore Tizio e diceva, oh, lo sai, c'ho Galassi a casa, ma davvero, ma dai, me lo mandi? Cioè, funzionava così, ragazzi, eh? Non sto scherzando.
13: Io penso che loro ci abbiano dei dubbi a questo, il fatto della tenuta di Kemp. Penso quello, perché sì. Nessuno lo sa, ma penso un po' tutti comunque, siamo uno tifosi. Io vedo che, non lo so, io per me non è al 100%.
12: Ma lo sai, mi ha dato un'ispirazione anche perché
11: ti salutiamo per farlo finire.
12: No, perché lo sai, io sono
11: istintivo. Ciao, ciao, grande.
12: Che poi il rischio si potrebbe anche correre che magari non passi nemmeno le visite mediche. Ora non penso che gioca. Ha giocato contro Benevento, sembra un po' eccessiva come supposizione.
11: E soprattutto se il Como decidesse davvero anche di alzare l'offerta, lo farebbe solo di fronte a delle garanzie anche di salute del calciatore. Allora, torniamo anche sui WhatsApp audio. Vai, Stefano Carlesi, ce ne fai sentire due, si fu play.
14: Costa, perché non tu ci dici anche di tutte le volte che ti ha preso e gli doveva comprare la Fiorentina? Raccontaci. Una volta la di Arabi, una volta quello di Tottenham, una volta Renzi, una volta che ti parla a te, e invece l'ha sempre di commesso. Certo. Come mai?
12: L'ho spiegato.
15: Costa per ventaglio, tu sembri la Madama Butterfly.
12: Me l'ha sequestrato in Galassia, ignorante. Ma l'ho spiegato prima, ma perché siete così? Io non ho detto che la Fiorentina è in vendita, io ho detto che a parte è tutto in vendita, quindi lo dimostra Ken in questo momento, in questo caso, ma io ho detto che ci sono stati dei contatti, che Rocco dopo lo striscione su Ponte Vecchio si era un po' impermalosito e indispettito e che avrebbe anche considerato il famoso fast di cedere la società. Sono imprenditori, fanno business, cioè non vi affezionate alle proprietà o ai gestori, datemi retta, ti fate i giocatori che è già difficile affezionarsi anche a loro, perché hai visto, non ti fai in tempo a comprarti la maglia di Ken, chi ha comprato la 9 di Ken ora che ci fa? Deve correggerla con il bianchetto, capite cosa vi voglio dire? Io ho raccontato tre storie, poi dimostratesi vere, di approcci che ci sono stati, ma magari ce ne state anche di più, capite? Perché funziona così, poi lo faccio di mestiere, quindi con lo studio legale con cui collaboro, quindi ho seguito diversi passaggi di quote. Vi raccontai anche che la prima manifestazione di interesse di una banca americana che rappresentava Rocco Commisso la portai io 2 anni prima dell'arrivo di Rocco, quindi per farti capire, e Cognini la respinse al mittente molto serenamente, poi lo richiamarono quando a me era scaduto il mandato, ovviamente 2 anni dopo, capite? Quindi non vi fissate,
11: va bene, andiamo avanti
12: così.
11: Con i messaggi al 348 7593 93. Massimo Assetto Fiorentino ti propone al posto di Ken Fernandez Pardo del Lille, poi Nusa esterno a sinistra.
12: Nusa sì, Fernandez Pardo non lo conosco, lo sai. Beh, conosco Pierluigi Pardo che farà ora il Pardo sulla sette.
11: Mossa per mettere il Como con le spalle al muro, prestito oneroso a 15 milioni, diritti riscatto a 30. Il diritto sarebbe un'opportunità e non un rischio per la Fiorentina.
12: Sì, perché ammortizzerebbe anche l'acquisto di Ken subito, un colpo d'oro, farebbe una plusvalenza della Madonna.
11: Marco da Barberino ci dice: per Ceccarini e Nicoletti Ken non va via, ergo Ken non solo è già Como ma già la tessera punti all'esse lunga di Bellagio. Andrea, che è l'amico, Andrea 61 è l'amico delle librerie, dice: Costa, mi raccomando, non ho librerie vicino che possono prendere fuoco, ma sono di aperitivo in una pineta di fronte al mare a Talamone, che piuttosto meraviglia. Avvertimi che chiamo i Canadair. Mi fido di Paratici, ci scrive Gianluca da Roma, se cederà Ken ne prenderà un altro più funzionale alla squadra. Romolo invece ci scrive: siamo passati da una società a conduzione familiare come le trattorie ad una società gestita con criteri manageriali. A me Zirze non piace, è una seconda punta ed ha fallito clamorosamente in Premier.
12: Sì, non ha mai giocato, però sai, il calcio italiano oggi è diverso, è scivolato al quinto sesto posto, ragazzi, purtroppo la realtà è questa, drammatica, ma è questa.
11: Stefano ci scrive: il ragionamento di Costantino non fa una piega per un giocatore sano. Ken ha giocato e si impegna per dimostrare di essere guarito, altrimenti non lo prende nessuno. Forse sul Benevento dice: ma perché avrebbe, avevi detto se non sbaglio, perché avrebbe dovuto giocare col Benevento? Forse lui dice, vuole far capire a tutti che è un calciatore sano. Poi ho letto diverse freddure, ma non riesco a ripescarle. Forse hanno scritto gli altri messaggi. Lasciando perdere Ken, anch'io mi fido di Paratici. Secondo me a Roma partiamo con Fagioli, Ulain, Indur, Brescianini. Così tanti a centrocampo, con davanti Staff staffetta Goodman-Santuono dietro Ken. La partita si decide lì. Che ne pensate? Sarei molto sorpreso io da questo schieramento, perché vorrebbe dire che Attan non gioca. Non capisco perché tenere fuori
12: Attan, è il pezzo pregiato della Scuderia, è l'unico che conosce bene la Serie A, perché l'ha fatta con continuità. Quindi no, io non lo sacrifico.
11: Secondo me si parte con Fagioli, Indurre e uno tra Brescianin e Mandragora, e Attà insieme a Gudmundsson dietro a Ken. Okay, però vediamo se Mastantuono o Ulai poi
12: sì, o un 4-3-3 o un 4-4-2 alla fine, come ha fatto col Benevento. E guarda che Benevento, ora non voglio addentrarmi in questioni tecniche perché è materia di Saulo, ma è stato un 4-4-2 camuffato quello l'altra sera
11: in fase difensiva. Certo. C'ho come una domanda per Costantino. Prego. Marco il Pecora. Martinelli, che gioca in Inghilterra, secondo me è un ottimo giocatore di fascia, che ne pensi?
12: Sì, l'ho sentito nominare, questo dei Santis ne sa di più di me. Sì, sei un bel giocatore.
11: Arsenal?
12: Sì.
11: Brasiliano? Però
12: non argentino.
11: Bel giocatore, brasiliano. No, è brasiliano. Ma se ci qualifichiamo per la Conference, Costa ci va? Questa è la domanda di Cese.
12: Io ragazzi. Sempre. Ragazzi, poi le trasferte mi casano più a volte delle partite in casa, quindi...
11: Poi, va bene, Mastro Birraio era esaltato dalla coppia Costantino e Ceccarini. La battuta Mastro. Invece di Pierpaolo io non la leggo, perché siamo in fascia protetta.
12: Ah, ok.
11: Su quale ape è più sexy? Chiedo solo questo, non dirò qual è la risposta. Ha ragione il Cecca o Galassi, ripigliati, dice Massimiliano. Probabilmente sul fatto che ci si può fidare i paratici, ma io non lo metto in dubbio. Dico semplicemente, io voglio parlarne della questione Ken, perché mi sembra esposti un po' tutti gli equilibri dell'estate. In viola. Costa, quando si organizza una cena all'arrosto girato?
12: Magari quando aspettiamo il fresco, però voglio bene agli amici delle 10 dell'arrosto girato, però aspettiamo il freddo, sì, il fresco, perché ora andiamo a mangiare lo spiedo, va bene tutto l'anno, però insomma, oddio.
11: Bene, poi la Roma è fortissima. Lunedì sera ho tanta paura di un nostro flop.
12: Vabbè, non facciamo drammi, ve lo dico prima, per me si torna a casa con un risultato comunque utile, che sia un pareggio o una vittoria, e ve lo dico prima. Secondo di poi, nel caso in cui dovessimo perdere, si analizza la sconfitta, diamo tempo, perché è una squadra totalmente nuova, quasi totalmente nuova, almeno per 7, 8, undicesimi, facciamoli assemblare e stiamo tranquilli, perché comunque poi c'è il 29 agosto. È una parentesi sul centenario. Me la concedi? Ho visto bellissimi i videomessaggi di Roberto Baggio e Gabriele Batistuta. Ora, mi auguro che arrivino un pochino prima del 2 di settembre, no? Perché loro giustamente hanno sponsorizzato e incentivato la presenza massiccia per la partita evento tra la famosa Fiorentina All Star, quella che a me è sempre piaciuta, le leggende viola, e la rappresentativa Totti di tanti campioni
11: dell'Operazione Nostalgia.
12: Nostalgia, che loro fanno di mestiere Operazione Nostalgia, ne fanno un'altra ancora a distanza di pochi giorni, dove ci sarà anche Buffon. Ma detto questo, mi auguro che sia solo un discorso commerciale stimolare l'acquisto dei biglietti per il 2 di settembre, ma che Baggio e Batistuta, aperta e chiusa parentesi, ci siano anche il 29, perché il compleanno della Fiorentina è il 29 agosto, o sbaglio?
11: Non è il 2 settembre, certo.
12: Mi auguro.
11: Per il 29 agosto è organizzato un pranzo al Viola Park e
12: sì,
11: poi...
12: c'è tutta una serie di eventi bellini, la partita, la sfilata, corteo storico, sbandieratori e compagnia cantante, però... Cioè, mi auguro che chi ha raccontato, chi ha scritto pagine importanti della storia della Fiorentina, come mi auguro,
11: ma non vedo perché non
12: mi auguro che anche Giancarlone Antonioni Sotteri lascia di guerra per una mezz'oretta, che hanno occasione, ora è via, so che al mare in una bella località, quando torna magari si prende un aperitivino con Catrina e Joseph e vediamo se riescono a trovare la quadra per far sì che insomma il 29 ci sia anche Giancarlo.
11: Per ora mi pare
12: 29 e 2 a questo punto,
11: come
12: dovrebbe esserci anche il 2
11: al tempo.
12: Sì, ma io il buon senso alla fine prevale sempre, bisogna essere buoni nella vita.
11: Continua a dirlo, ma non mi sembra, e poi risponda alla realtà.
12: Io mando messaggi positivi,
11: va
12: è il
11: bene.
12: Mio stile,
11: spread the good vibes.
12: Bravo, good vibes.
11: Costantino e la Bozzi, un codesto ventaglio e tu mi fa vento. E Ivano il Lostrigiano, c'è Fausto da degli scoglionati viola che chiede il Costa all'Elba.
12: Magari, adoro l'isola d'Elba. Adoro quella costa, sono stato diverse volte. Raccontai l'avventura con l'austriaca, ti ricordi? Verena, sulla spiaggia dell'innamorata all'Elba. Che storia.
11: Andiamo avanti.
12: Andiamo avanti.
11: Costa, sono qui con Joseph, ti saluta tanto.
12: Grande Joe, io love and peace.
11: Anche a Joseph.
12: Joseph commisso.
11: Armando dice, sei il nuovo sindaco di Collodi.
12: Sì, Pinocchio, la città di Pinocchio.
11: Bene, poi sì, io mi sentirei due vocali, vai, prima della pausa, vai Stefanone.
12: Nostro. Tanto è carina con l'Odi, anche bellina.
11: Deliziosa.
16: Scusate, a me sa che Paratici vuol abbassare il tetto in calcio, prendere e realizzare 40 milioni e prendere magari fino a Monti, perché Pellegrino a questo punto è il centrale titolare e se la giocherà con Pinamonti, e non sono più 40, perché se a Pinamonti gliene dai uno di milioni, beh, uno e due, ne risparmi 4 l'anno o 3 e mezzo, e in 4 anni quanto sono? Quindi è come se si prendesse 52 milioni, sì, cioè sì, si risparmia 12 milioni di stipendi. Ma lui vuole abbassare i tetti ingaggi. Antonio da Firenze.
12: Sì, Antonio.
17: Ragazzi, buonasera. Ma il problema è sempre quello: chi viene al posto di Ken? Ah, perché certo, secondo me, per una serie di motivi, Ken si può anche vendere a 40 milioni, ma poi sento sempre i soliti nomi proposti da soliti procuratori, mi viene il dubbio che anche voi giornalisti vi prestate al gioco, perché per esempio nel 2027 scade il contratto a Matetà, che ha una valutazione intorno ai 25 milioni 30, forse anche con meno a questo punto lo prendi, pertanto potresti fare un 15-20 milioni su Matetà, che è lì, ma nessuno dice fa il nome di Matetà, perché?
12: Allora, di sicuro con Lucci sono chiusi un po' i punti, i rapporti sono chiusi, perché di giocatore di Lucci, la squadra di Lucci, che è rimasto solo Ken, se mi risulta, poi c'è qualche altro giocatore di Lucci.
11: No, sto pensando effettivamente,
12: avevi Caviglia, avevi Piccoli, avevi Dzeko, avevi Ken, cioè diciamo che era diventato un po' la succursale di Lucci per certi aspetti, come in passato di Giuffredi, quindi di conseguenza sì, con Lucci i rapporti forse si sono un po' raffreddati, tra virgolette, diciamo raffreddati. Poi, non mi ricordo di che volevo dire.
11: No, all'amico che diceva che escono, bravo, sempre i soliti nomi.
12: Ma i soliti nomi, non è che il mercato, a meno che non esce fuori dal cilindro un Kvaratskhelia di turno che non sa nessuno, che arriva dalla Georgia e lo prendiamo a scatola chiusa come sorpresa, ci scommettiamo tutti, però ripeto, o se no può andare su un profilo. Poi Pinamonti, non è che Sassuolo te lo regalerà, ragazzi, Sassuolo fino a prova contraria, a parte abbiamo sostenuto le casse del Sassuolo ormai da oltre 7 anni, vi voglio ricordare di Rola, Duncan, Boateng e compagnia cantante, e quindi di conseguenza anche Pinamonti, se te lo dai Sassuolo non te lo regala, no? Quindi non penso che sarà,
11: sì, anche se avendo anche se guadagna lui meno, il contratto anche in scadenza del 2027, certo, con un quindicino ce la fai, solo è davanti alla piazza,
12: ma io 15 milioni a Pinamonti, francamente
11: fai prima a non prenderlo.
12: Poi ti ripeto, l'ho detto prima e mi ripeto a volte purtroppo, ma quello è l'alterosclerosi galoppante, lo faccio, vero? No, non me ne accorgo a volte, me lo dico in tale crai mamma, ma l'hai già detto anche mio fratello, anche i ragazzi di Giugio,
11: non capisco perché te lo dico, strano, sbagliano perché, cioè, non ti ripeti mai,
12: volevo ripetere, non mi ricordo più dove mi volevo.
11: Benissimo,
12: ripetere.
11: Stavamo parlando di Pinamonti, dicevamo dell'attacco,
12: sì, nel senso che a me sì, i pupilli dell'allenatore mi vanno bene, te ne concedo uno, basta, cioè non sta allenando il Sassuolo, alleni la Fiorentina, c'è i giocatori da Sassuolo, c'è i giocatori da Genoa, c'è i giocatori da Milan, Inter e Juve, punto. Va a prendere una seconda linea di un club di Premier League, c'è il Chelsea, c'ha tre squadre, c'ha un giocatore da darci il Chelsea? Domando.
11: Se tu ce l'hai sempre, vuoi pigliare qualcuno ai Chelsea? Sì, mi già da un anno.
12: Poi mi piace lo stadio, sono amici.
11: Poi in effetti qualcuno da dare.
12: E le Liverpool a bizzeffe.
11: Va bene, Liverpool, noi ci dobbiamo fermare per l'ultima pausa di Carrisca al Vento.
12: Ma che paio tante hanno fatto? Che disegno un po', eh? Beh,
11: pausa e poi
12: no,
18: Radio Firenze Viola.
19: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic. Qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
20: Affidaci la tua autovettura. Vieni all'Autofficina Paolo. Ci trovi a Firenze, in via del Ponte alle Riffe 74A. Specializzati in installazione e assistenza GPL e metano, siamo gas specialist esclusivi Landi Renzo a Firenze. Inoltre, servizio assistenza meccanica, gomme, elettrauto e installazione gancio traino. Per informazioni, telefona allo 055 57 28 07. Autofficina Paolo. Metti la tua auto in buone mani.
0: Al ristorante e pizzeria Acqua Matta ed Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana. Il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti. Vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20.
21: Radio Firenze Viola. Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord variabilità con qualche piovasco in Liguria e più diffuso dal pomeriggio sui settori alpini e prealpini, meno probabile altrove. Temperature in ascesa, massime tra 30 e 35 gradi. Al centro stabile, ampiamente soleggiato, con qualche isolato piovasco diurno sulle zone più interne appenniniche. Temperature in aumento, massime tra 31 e 36 gradi. Al sud stabile e soleggiato, ma con qualche temporale pomeridiano, più probabile sulle zone interne delle isole maggiori e in Calabria. Temperature in aumento con massime tra 31 e 36 gradi.

0: Guardala.
1: Aspetta, aspetta.
2: Che si compra? Flash.
1: No, via, ora con i DAB, con i Bluetooth, sento sempre Radio Firenze Viola.
3: Bravo, bravo.
1: Andiamo, Nick, diccelo, chi si compra?
3: Bisogna chiedere a un esperto di mercato. Ah, già sono io, scusami, quindi si compra tanto, se si compra, vogliate.
1: E tu sei tutti i giorni in diretta sulle tracce di Paratici, chi si compra?
4: Il mercato passa prima da Radio Firenze Viola. Finestre in ogni trasmissione, oltre a due ore di approfondimento sul calciomercato dei Viola, tutti i giorni, dalle 16 alle 17, con Niccolò Ceccarini e Niccolò Santi, e dalle 19 con Alessandro Di Nardo, per non perdersi nessuna trattativa della Fiorentina. Chi si compra? Te lo dice Radio Firenze Viola.
3: Perché le notizie passano prima da Radio Firenze Viola, forse.
1: Ci dice chi si compra!
5: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
6: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
7: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
6: Andiamo, via, chi è lo zio di Orin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
7: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
8: Salve a tutti, sono qui. In Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
7: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi. Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
4: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
7: Ti stiamo aspettando! Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No, dai, non è possibile!
4: E invece sì! La radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua vita.

0: 18:36, manca sempre meno alla fine di questa trasmissione. Potete sentire dal tono del sottoscritto l'entusiasmo, perché sono come i cavalli che tra un po' scenderanno nel insomma in piazza del campo a Siena, che sai, i cavalli, non quelli del pane naturalmente, quando devono tornare a casa vanno sempre più veloce, no? E quindi io andrò sempre più veloce, perché
1: con che fa buca qua dentro,
0: dici, per la follia di base che c'è tra i membri di questa.
1: Anche ora vedevo un Fabio
0: Ferri è un importante membro della nostra squadra, vero?
1: I benvenuti mi fanno impazzire, hanno una ironia anche loro molto sottile.
0: Fabio?
1: Sì, una preparazione
0: zero,
1: tanto,
0: zero.
1: Mi manda la sintesata dell'altro.
0: Ok, certo, sì, sta facendo dei gesti apotropaici,
1: sì,
0: non
1: sì,
0: posso
1: che non
0: ripetere.
1: Possiamo ripetere
0: in radio. Cosa che quello che possiamo fare invece è leggere i vostri messaggi al 348-7513-933, ricevere anche le vostre chiamate allo 055 77 111 71. Ha alzato la mano, abbassi quella ascella per favore, che qui già stiamo cercando di arrivare vivi alle 19. Mi dica tutto.
1: No, a rispondere anche alle provocazioni a volte mi fanno sulla questione della vendita. Io ho sempre detto, poi,
0: ma andiamo avanti.
1: No, l'ultima, no, però questa è una cosina che mi piace ribadire, che non ho mai detto.
0: Immagino.
1: Con un'ipotesi di vendita si risponde con i fatti, non con le smentite. E Joseph sta rispondendo con i fatti. Catrina sta rispondendo nei fatti. Le smentite, come ho detto anche prima, trovano il tempo che trovano. Quando mi dicevano, oh, ma la Fiorentina non è in vendita, non lo dire, si risponde con le azioni. Le azioni ti dimostrano che te vuoi far crescere il club, anche se, ripeto, rimane sempre in vendita la Fiorentina, chiusa la MTAD.
0: Eccoci, questo... l'hai detto. L'uomo ha detto, non l'ho mai detto.
1: Non l'ho mai detto, ma l'ho detto.
0: Non l'ha mai detto. L'ha detto. Allora, chiederà a Stefano Canese se ci fa sentire due WhatsApp audio. Fatti bene.
2: Costa, e sa chiesto il numero, sì, ma delle scarpe, ma vai. Ragazzi, buongiorno, buonasera, Cecilia Risolotto. Costantino si dice Arlecchino si confessò burlando.
1: Ah,
2: poi,
1: ecco, è vero.
2: Te che continua a attaccare il presidente, proprio detto da te.
1: No, Rocco, mai. Giusto,
2: boh, mi fa rabbrividire. Ci siamo presi più di una volta alla radio perché ti ha attaccato il presidente, e non in maniera costruttiva. L'hai apostrofato con delle parole. Che due volte
1: no, non ero io,
2: il
1: non
2: sindaco dell'isolotto,
1: grande sindaco, ma non ero io, perché io ho fatto dei post.
0: Era un amico. Non ero io,
1: non è nel senso che io ho fatto dei post che
0: sfortunatamente che hai visto, vabbè, vai,
1: rimangono su Facebook, quindi la fortuna è che li potete andare a leggere, dove io li consigliavo, li suggerivo di farsi raccontare tutto, di non farsi filtrare le informazioni, di circondarsi di gente anche più brava di lui, per durare meno fatica, per raggiungere prima gli obiettivi. Con Giorno, devo ammettere, pace all'anima sua, poi ci sono persone, non ci sono più, non mi piace comunque tirare in ballo, in mezzo. Con Giorno, con Giorno ci siamo scontrati più di una volta, lui no, a parte il primo anno e mezzo, poi che avevamo un bellissimo rapporto e varie questioni, anche il figliolo e quant'altro, dopo... si inasprì il rapporto perché lui non accettava alcune mie considerazioni, alcuni miei consigli che dava al presidente. Ma credetemi, non fui io quello che apostrofò Rocco, furono altri che lo
0: apostrofarono. Allora, prima di dare la linea a un ascoltatore ci ha chiamato, riporto anche l'arrivo a Roma di Rodrigo Mora, accolto come mastantuono di fatto, perché leggo 500 persone ad aspettarlo a Ciampino, e quindi il nuovo calciatore che arriva dal Porto per una cifra molto importante, 25 milioni più il 50% sulla futura rivendita. Ora resta da capire se sarà a disposizione con la Fiorentina. Secondo me sì, anche se non partirà titolare. Detto questo, 055 77 111 71 c'è Alessandro. Allora, buonasera Alessandro, grazie all'attesa.
1: Ale,
3: buonasera.
0: Buonasera.
3: Senta, volevo fare una domanda da tifoso, naturalmente, più che da tifoso, da viola verace.
1: Bello.
3: Volevo chiedere, siccome sono molto convinto della vendita di Ken al Como, perché mi sembra ci siano delle cose, aver preso un attaccante come Pellegrino da 30 milioni d'euro, volevo chiedere, è possibile fare come alla Coppa i 3x2, vi spiego perché. Perché noi Sassuolo ci piace Torvest, ci piace anche Pinamonti vendendo Ken, e ci piace anche Laurenti. Appoggiato al Sassuolo, potendogli dare Brescianini.
1: No,
3: ora mi viene il nome, quello di Bologna.
1: Fabian, è più facile Fabian.
3: Fabian, bravo, ecco, non mi rimaniamo il nome, scusa. è possibile una cosa di genere? Perché a me mi sembra proprio che Ken sia per partenza, per Coppa.
0: No, è difficile. Ti rispondiamo, Alessandro, sì, però certo, grazie. Vale.
1: E le strategie sono molteplici, sai, noi poi ci si diverte,
0: si fa un po' di
1: fantacalcio. Mi sta facendo diverso?
0: Esattamente.
1: Becilli, guarda, c'è una cosa oggi.
0: Tanto posso rispondere solo così, sì. Allora, io non credo che. Di solito non succede, nel senso che il Sassuolo, se vuole un calciatore, non è che poi gli puoi rifilare anche altri due o tre, anche perché qui non si tratta di. Ora, penso, che ne so, il Milan che firma per Donnarumma e si prende anche il fratello, ok? Non so, sono situazioni che succedono una volta ogni tanto,
1: fanno,
0: ma per calciatori
1: fanno.
0: Del livello di Donnarumma, ecco, non per dei calciatori che può mettere sul piatto la Fiorentina. Quindi è sicuramente.
1: D'accordo.
0: Vabbè, noi la rigiriamo a parati, cioè questa riflessione, secondo me ci ho già pensato, ma secondo me Palmieri, il tuo amico Palmieri al Sassuolo, anzi è l'amico
1: grande
0: anche
1: ex bomber
0: di Ceccarini, non credo che sia disposto, però vediamo, sicuramente a Fiorentina deve trovare una soluzione.
1: Che stai sbuffando a due mani, mi dici cosa hai mangiato per merenda? Che avevi fame?
0: Ho preso una barretta energetica per riuscire a affrontare. Non normalmente,
1: Alessia,
0: ma quando
1: la Alessia
0: ci
1: ti spreme bene, bene.
0: Sentiamoci anche tu, WhatsApp audio. Fabio Ferri di là dal vetro, non lo so, non ci voleva. Non ci voleva.
1: Ci voleva.
0: Avanti, un devocato.
2: E si è chiesto il numero, sì.
0: Ma abbiamo già ascoltato. Lo riascoltiamo.
1: Ma è meraviglioso.
2: Diciamo. 20 anni e tu mi sembri la malavavatta.
0: Anche questa, allora facci riascoltare tutto.
1: C'è una serata anche te, Stefano.
2: Ciao ragazzi, Maurizio da Foggia.
1: Grande.
2: Ciao Costa,
1: ciao.
2: Numero uno. Senti,
1: indiscusso, dimenticato.
2: Il tuo sostituto ideale di Ken, eventualmente, chi sarebbe? Permettendo che io.
0: Hai risposto.
2: Vorrei lasciarlo lì dov'è. L'ho visto in Coppa Italia, strepitoso. Cioè, sta in una forma estraripante. Speriamo bene. Attendo due, forza Viola da Foggia.
4: Ciao ragazzi di Radio Firenze Viola. Ma per caso Favosuli, ok, è già andato al Napoli. Ma in quel momento dove il Napoli l'ha preso, la Fiorentina lo stava ancora. Cioè, stavo provando ancora a comprarlo. O ha mollato e l'ha lasciato al Napoli?
1: No, lo gestisce Mario Giuffrida, quello di Avellino, Giuffrida, come si chiama?
0: Giuffredi.
1: Sì. No, non penso proprio che la Fiorentina lo stesse trattando. Ha preso dei soldini, però, quello sì.
0: No, e nella trattativa poteva contare quel 50% per dire poteva pagarlo la metà, ecco, avendo il 50%. Sì, però la Fiorentina non ci ha mai realmente pensato.
1: Mitico foggiano, fuggi da Foggia. E potrei dirvi un nome nuovo oggi, in esclusiva qui per la Firenze.
0: Per tutta la prima.
1: Perché no? Perché mi smonti tutta la suspense? Ti potrei dire ancora un nome ancora più nuovo. Questa è una bomba, però, stai attento. Questo è un giocatore che è pericoloso, perché è un fulmine, è una bomba, è brasiliano, è strepitoso, è non so come descriverlo come giocatore. È veramente esplosivo, ecco. Ordigno.
2: Trovo già fatta questa.
0: Terrificante.
1: Questa devo dare soddisfazione a mio amico Randa che ci ascolta.
0: Però invece
1: ogni
0: bellissimo,
1: volta
0: bellissimo. Però ce l'hai detto tu all'inizio, sono
1: Zirze potrebbe essere il profilo, uno dei profili migliori. Poi mi aspetto l'esploit.
0: Se si prende Zirze ti compri una parrucca per metterti un giorno i capelli.
1: Vengo,
0: come
1: certo, lo sai, non mi provocare, io faccio tutto quello che tu chiedi. Tu chiedi e io faccio. Bene. Lo sai, per te faccio quello che vuoi.
0: Costa la lavatrice.
1: Quasi tutto.
0: Costa la lavatrice in tutti i sensi. A me dispiace se va via Ken, però mi sa che tutti hanno negli occhi quello che ha fatto con il Benevento, e secondo me non sarà quello durante l'anno. Ragazzi, sapere che cosa sarà Moise Ken è pressoché impossibile. Le qualità ci sono tutte, dai, parliamoci chiaro, dal punto di vista fisico,
1: però,
0: tecnico,
1: però, come migliorare, però come ti dicevo martedì scorso, qual è il vero Ken? Quello di due anni fa o quello dell'anno scorso? Quest'anno deve essere la cartina di tornasole. Si dice la cartina di tornasole, vero?
0: Sì.
1: Ci stava anche appropriato in questo momento.
0: Ci stava.
1: Quindi di conseguenza, quest'anno si può scoprire chi, se rimane a Firenze o se non rimane a Firenze, qual è il vero Ken, fondamentalmente.
0: Va bene, poi un saluto a Varenne.
1: È morto,
0: visto,
1: davvero.
0: Insomma, oggi è la
1: 63
0: della
1: vittorie su 70 e passa concorsi semplici fatti. Poi che ci dava Varenne.
0: Claudio ha detto la stessa cosa, sono in video più per le monte fatte che per le gale vinte.
1: Sì, anche perché poi era uno stallone da monta, un po' come il nostro Carlesi di là dal vetro, insomma.
0: Poteva
1: a Pistoia che ci dà il Carlesi. Varese.
0: Va bene, niente, piangiamo la scomparsa. Forse il cavallo più iconico, sai, della storia.
1: Per noi della mia generazione, i titoli su Varese si sprecavano. Questo vinceva di tutto. Vinceva quello in Inghilterra, quello famoso, vinceva tutto.
0: La Premier League?
1: Sì, bravo, la Premier League dei cavalli.
0: Community Shield. Ma di cosa state

0: Uvieri, Francesco,
1: oddio,
0: insomma,
1: Vieri
0: tantissimi.
1: Ci sbaglio a quei rigori.
0: No, Vieri
1: Rangers
0: è l'amico che ci ha scritto Unio Cavallo di ritorno, è andato bene a Luca Toni. Ah, okay. Però ci diceva anche Marco da Montepulciano: scusate, fino al gol al Real e quello al Benevento, con Ken non si sapeva che farci. Ora siamo già vedove.
1: No, ma quello è un po' nel DNA di noi tifosi, siamo sempre stati un po'... cioè ci dividiamo, ecco, ma quello fa parte del gioco, mi diverte a me, mi piace, perché c'è la vedova di quello, la vetti di oggi c'erano le vedove di Tizio, le vedove di Italiano, le vedove di Palladino, quello è un fenomeno tradizionale, perché a volte, come è il detto, lasci la strada vecchia per quella nuova, se poi ti perdi non sai dove la trovi, ma ti ritroverai.
0: Esattamente, così. L'ha detto? Per primo?
1: Italo Calvino.
0: Italo Calvino, proprio lui.
1: Perché poi Italo
0: va
1: Calvino.
0: Bene, bello però Italo Calvino, dai, poteva andare peggio. Allora, Giustino da Giampierone, che somiglia Giustino moltissimo.
1: Non è Giampiero
0: al...
1: da San Giustino, non era Giampiero da San Giustino.
0: Allora, so che questa immagine WhatsApp somiglia molto a quella del nostro Stefano Carlesi, quindi ci ha scritto ciao cavallo comunque, quindi a proposito di Varenne, immagino. Poi fermiamo la doppia risata di Costantino Nicoletti, potrebbe malefica mandare veramente i in bestia anche Mahatma Gandhi. Poi salutiamo Fabio Ferri, che ci ha mandato tutta una serie di immagini di possibili Ken, cioè Ryan Gosling nel film di Barbie, c'è Ken il guerriero e poi c'è anche Ken di Tekken, credo, forse non so se era Tekken, era Street Fighter, lui forte con le arti marziali e ci dice lui è il vero Ken. Tutto questo per dire dalle 19 poi arriva Fabio Ferri, così ve la potete prendere,
1: lo massacrerete
0: anche
1: voi con tutti
0: lui.
1: I Ken
0: oggi volete. È il nostro Alessandro Di Nardo. Vi dico solo questo perché Alessandro è andato in Kenya a scoprire nuovi talenti per Radio Firenze Viola.
1: Ah, sì.
0: È nel progetto dei Ranieri Salvini, no? Il bellissimo progetto che porta nelle baraccopoli, ecco, del Kenya, anche un po' di pallone. Noi gli abbiamo mandato Alessandro Di Nardo, non sappiamo bene cosa voglia dire. Non so se queste sono le immagini attuali, sono vecchie, perché prima c'era l'indicazione.
1: Mario di luglio.
0: Ah sì, lo riconosci così.
1: Che ha vinto il Verona, è di giallo blu. Allora,
0: Chiesa, Bernardeschi, Vlahovic neanche gratis, sono degni di vestire la maglia viola.
1: No, degni no, perché magari io li inviterei anche al centenario, comunque hanno scritto anche loro delle pagine di storia della Fiorentina, però
0: immagini Bernardeschi al centenario.
1: Lo sai, hanno invitato mio fratello al centenario, Carletto,
0: e ci va lui?
1: No, perché era a fare i giochi del Mediterraneo a Taranto.
0: Sì,
1: mannaggia, infatti ha amareggiato
0: e non può però... tirare su anche lui una polemica. No, non ci vado perché
1: lui
0: stato
1: per lavoro fa lo speaker e DJ ufficiale dei giochi del Mediterraneo, dopo aver presentato il Pisa, la Como Cup e quant'altro, pubblicità progresso nei confronti della famiglia ovviamente, e quindi di conseguenza di gira anche i cosiddetti che ci voleva essere. Lui ha fatto gli 80 anni pure.
0: Scusa, dove si
1: non
0: giocano i giochi
1: i
0: del 90 Mediterraneo?
1: Anni. A Taranto, in Puglia. Taranto, Lecce, hanno fatto lo stadio nuovo a Lecce apposta, visto che c'è stato Palermo Lecce per l'inversione di campo per quel motivo, cioè hanno coperto.
0: È un po' complicato anche prendere un aereo, venire
1: no
0: poi,
1: perché terminano il 30 i giochi del Mediterraneo
0: e li facciano finire il 29 pomeriggio
1: e si perde anche il mio compleanno, che è il 29 agosto, quindi vi ricordo di essere generosi con i regali. Via Panciati 110, interno 1, c'è solo uno piano primo, secondo, quindi siate generosi, sia generi alimentari, bevande, abbigliamento no, perché c'ho un po' di aziende che mi... Ah, così è titolato, sentite Nicoletti, se non la smetti di mileggiarmi, ho letto ora il titolo in sottopancia.
0: Sentite Nicoletti, su FirenzeViola.it.
1: Sentite Nicoletti.
0: Perché no, scusa.
1: No, scherzo, mi piace.
0: Chiesa ha fatto bene 6 mesi, sono 5 anni e fa panchina, ma di cosa parliamo?
1: Sì, è un po' un sottil dovessi nuovo Chiesa e poi alla fine anche l'altro, insomma.
0: Vabbè, ora sì, Chiesa ha anche deciso un europeo, a differenza di Sottil, però... ecco le fasce, Edo.
1: Vai.
0: Inter, prima fascia. Sì. Seconda fascia, Milan, Juve, Roma e Como.
1: Milan, sì, potrà far bene, ma ancora ho delle perplessità.
0: Terza fascia, Atalanta, Fiorentina e Napoli. Messa nella terza
1: fascia. No, Napoli, Atalanta le metto oggi. Napoli è soprattutto un gradino sopra di noi.
0: Quarta Bologna,
1: Lazio. Como e il Milan su dietro. Come in Milan.
0: Como che sta provando a prenderci Ken. Sì. Vabbè. Maurizio Avereggio comunque ci dice di segnarci che Ken è già stato venduto a 40 milioni
1: può
0: di
1: essere
0: euro.
1: Ma anche perché
0: il
1: no?
0: Costa quando imparerà a dire Mastantuono? Si chiede invece Marco.
1: Forse dopo 10 reti, quando segnerà la decima rete.
0: C'è di peggio, perché Ulalì per ora resta Ulalì Ulalà. Costantino, primavera 1969, la stoffa di colore viola era esaurita in merceria.
1: Sì.
0: Marco il mio violista.
1: Ah, davvero? Non lo sapevo questa storia.
0: Ok, dici che
1: Marco quando Raccampi, si vince lo scudetto 69
0: dice sì, in effetti
1: ha avuto anche il nome,
0: ciao ragazzi,
1: vinto lo scudetto,
0: eh. Non l'ha vinto lo scudetto,
1: vabbè, ha giocato una Fiorentina,
0: sì,
1: però.
0: Ma a fine
1: te ci
0: 40.
1: Vai al centenario a rappresentare tuo nonno?
0: Non sono stato invitato.
1: C'è polemica qui, eh.

0: forte Dimitri Conti, c'è polemica.
1: Allora, c'è polemica, c'è polemica, Dario Patti. Però non c'è polemica.
0: Ha fatto degli arrosti fra le polemiche.
1: Ha messo solo pensare
0: Dario,
1: di dover ripartire.
0: Stai buono! È stato invitato Giacomo Galassi, Dario.
1: A me solo pensare di dover ripartire a un cane in attacco. Ma quella risata in sottofondo l'hai mandata te, Calesi. Basta, per favore, abbiate pietà della mia sanità mentale.
0: C'è polemica, buon anno. Buono con le patatine.
1: Comunque fa buca qui davvero.
0: Sì, te lo dico io.
1: Gente entra idolatrando tipo il Re Leone le patatine. A me solo pensare di dover ripartire con Kenny in attacco mi fa venire i brividi. Ovviamente ad attendere le sue bizze e malumori. Attenzione, la barretta afuera. Voltiamo pagina, questa è Marco.
0: È soggettivo, è giusto, è bello perché c'è così, ognuno ha il suo punto di vista ed è, sono tutti rispettabilissimi, tra l'altro.
1: Poi Lorenzo da Torregali spesso ci scrive alla corsia, grande, ma io credo che in questo caso, vista la frase che ci ha scritto, credo sia nel reparto di psichiatria, ci scrive: martedì pomeriggio non costa, è l'unico motivo per cui il lunedì passa più in fretta. Forse per il terrore del
0: sei un grande onore. Tanto dovrò tornare prossimamente a Torregali, ti voglio incontrare sicuramente.
1: Bene, poi c'è un amico che ci chiede come mai l'hai letta la notizia che alla Fiorentina verrà negata sulle maglie l'omaggio al centenario, mentre a Napoli no, chiede Mario D'Assisi.
0: Ora mi informo, mio fratello è quello più ferrato su tutto quello che comporta le maglie e quant'altro.
1: Diego Moreira sarebbe stato un bel chiappo, mannaggia ragazzi, 50 io milioni più 15 di bonus, tra tanto, l'altro
0: allora vabbè che abbiamo splafonato ragazzi, però non è che ci sei in fondo senza fine. Io conoscevo Giuliana Moreira.
1: Bene.
0: L'ho conosciuta anche a un evento di recentemente che salutiamo. Che è sposata purtroppo per
1: con
0: fortuna.
1: Fabio Ferri.
0: No, con Fabio Ferri. Ti assomiglia però. Quello che va.
1: Giuliana dice assomiglia.
0: Giuliana Forest. No, Giuliana Moreira. Giuliana Moreira è sposata con quell'altro di Striscia.
2: Il Costa ci va.
0: Vedi come si. Non Brumotti, come si chiama quell'altro? Vabbè, non me lo ricordo.
1: Enzo comunque, Iachetti.
0: No, è sposata con un altro di Striscia, ma non mi ricordo come si chiama.
1: Enzo Greggio.
0: No, è più giovane.
1: Perché Enzo Greggio. Che se sta
0: Staffelli è l'altro. Voglio suggerire e mi metto
1: lui
0: in difficoltà.
1: Ken da Bambolo.
0: No, quello rosso, ma è carino. Lui cerca marito.
1: Non mi interessa.
0: Dai, cerca marito Giuliano
1: Ken
0: Moreira.
1: Da Bambolo ci dice con la foto di Zirze. Alessio Martinelli è brasiliano e prende 11 milioni l'anno. Dice oddio. Simone Costa. Peccato. Con Vieri non saremmo più forti dietro. O ti chiede Viola Forever da Perugia.
0: Secondo me sì, Vieri, e diamo il tempo di ambientarsi, perché in quei casi davvero il calcio brasiliano è un'altra dimensione. Ho letto un'intervista anche molto carina, che la squadra dove giocava Vieri era in enorme difficoltà economica e lo stavano regalando praticamente al Vasco de Gama, forse una cosa del genere, dal Botafogo. Invece poi la Fiorentina si è insinuata. Gremio, bravo, quella lì. E volevo dire quella. Infatti poi la Fiorentina si è insinuata e l'ha acquistato.
1: Va bene.
0: Allora, moglie
1: poi,
0: Giuliana Moreira. No, marito Giuliana
1: Moreira. Simone ci scrive. Marito. Ah no, che tutto il suo messaggio su Diego Moreira. Dice 50 milioni più 15 di bonus per l'80% di una. Ha fatto due stagioni da 5 reti in 40 partite fra campionato e coppe. Se lo gioca con Sottil. Ah, quindi era ironico quando dice di Diego Moreira.
0: Edoardo Stoppa. Vedi chi era? Edoardo Stoppa.
1: Che era già partito qui il Toto. Ah, chi sì, è il marito di Giuliana Moreira. Ma chi se ne frega? Me ne frega invece dei vostri WhatsAppate. Allora sì. Stefano Carlesi ce ne farebbe.
0: Ma
1: sentire
0: che
1: altri due
0: le patatine
1: che
0: con
1: magari
0: Tommaso
1: non abbiamo sentito. Ma vai, facciane sentire due per favore di vocali, sì, grazie.
0: Se vuoi,
3: Ciao Costa, ciao Gala, volevo condividere con voi un mio pensiero, varia riflessione. Mettiamo caso che la Fiorentina riesca a vendere Ken 40-45, quel range lì, ma se i soldi investiti andassero poi sul mediano che stanno cercando e l'esterno forte, per esempio un attaccante stile Borja Iglesias, che magari ti viene a Firenze da più di 30 anni, si mette lì a non rompere le scatole, se Pellegrino fa il titolare lui fa l'alternativa, potrebbe essere una soluzione ideale. Saluti Davide.
4: Ragazzi, vi devo correggere, i cavalli non montano, gli viene fatto fare una monta finta, gli viene preso il seme e inseminazione artificiale. E se dovesse montare tutte le cavalle con tutti i figlioli che c'è in giro, una morta a 15 anni, Varen. Ciao Andrea.
0: Mi è smontato, mi è crollato un mito. Io pensavo fosse un... Quindi abbiamo anche denigrato Stefano Carlesi a paragonarlo a Varen. Fa delle monte finte anche Stefano Carlesi.
1: Ma anche Stefano Carlesi. Va bene, direi di chiudere qui.
0: Quello di prima, Iglesias, diceva?
1: Borja Iglesias. Smette lo smalto sulle unghie, tanto, molto schierato anche politicamente.
0: Sì.
1: Quello credo che sia Enrique Iglesias. O Julia forse.
0: Julia Iglesias.
1: Prima di lui, sì, assolutamente.
0: Non lo conosco.
1: Ha vinto il mondiale con la Spagna non da protagonista, Borja Iglesias, però bel personaggio, over 30... Col Celta non fa male.
0: Ho preparato la risposta, ma me la sono dimenticata. Dai, ve lo dico martedì prossimo. Giulio, ci avevo pensato a una risposta per quell'amico e ho fatto un bel ragionamento. Però,
1: comunque, diceva di prendere uno oltre over 30.
0: Il mediano? Il mediano? Volete un altro nome?
1: No, comunque è un attaccante. Perché?
0: Sì, ma lui diceva di prendere un mediano.
1: Ah, ok.
0: Il mediano? Volete un altro nome? Ve ne ho dato uno prima, Zirché, in esclusiva per Radio Firenze Viola, qui a Gari Scalvento. Zizze.
1: Ecco.
0: Zizze. C'è solo un nome da prendere, andava preso già l'anno scorso, avreste avuto meno problemi. Come si chiama? Frank Kessy. Frank Kessy.
1: Bene, non Frank Ribéry, al quale comunque...
0: Facciamo gli auguri,
1: facciamo gli auguri
0: alla mia amica Greta, a Frank Ribéry per la nascita del primo loro figlio, il sesto ovviamente per Frank.
1: Bene, con questo direi che la nostra trasmissione si conclude qui, Costantino. Siamo
0: grazie,
1: sopravvissuti.
0: Grazie Giacomo, complimentissimi
1: anche oggi. Grazie.
0: E io quando vengo? Lunedì prossimo?
1: No, mercoledì prossimo. Fai il cambio con Angelo Giorgetti, ha bisogno di un cambio.
0: Perché te lunedì sera quando c'è la partita il lunedì
1: hai ragione,
0: non mi vuoi
1: però
0: perché...
1: siccome c'è questo
0: quindi lunedì
1: scambio.
0: Chi viene?
1: Lunedì Sauro, martedì Angelo.
0: Ah, il lunedì Sauro?
1: Ma sì, si sopravvive ora, non è che è così grave.
0: Quindi martedì Angelo e io mercoledì.
1: Esatto.
0: Quando pensavi di dirmelo?
1: Ora finita la trasmissione.
0: Va bene.
1: Comunque
0: immagino.
1: So che già lo sapevi. Per
0: sì, no, aspettavo la tua conferma.
1: Va bene.
0: Guardate, decide tutto Galassi, il boss, tutto, il vero boss, è Giacomo tutto, Galassi, tutto. Ragazzi.
1: Bene.
0: Noi siamo delle
1: con
0: marionette.
1: Il vero
0: nelle sue
1: boss,
0: mani.
1: Giacomo Galassi, direi si conclude questa puntata di Gari Scalvento. Io non ringrazio Stefano Carlesi, come sempre, per il non aiuto in regia. E Gari Scalvento torna domani. Ciao, Costa. Buona
0: ciao,
1: serata.
0: Jack,
1: arriva Fabio Ferri.
0: Restate
1: a noi.
0: A dopo. A dopo. Radio Firenze
2: Viola. Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. A Firenze ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione energetica. Affidabilità e professionalità garantite. Contattaci al 331 43 82 462 per un preventivo personalizzato. MK Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste.
5: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it. Lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive.
2: Radio Firenze Viola. Incoming message. Leggila, ascoltala, guardala.
6: Buonasera da Niccolò Santi, questo è il notiziario locale a cura della redazione di Firenze Viola TV. Partiamo con la cronaca. È tornato a riunirsi stamani il centro coordinamenti soccorsi convocato dalla prefettura di Firenze per un aggiornamento sull'incendio verificatosi nella mattinata del 17 agosto presso lo stabilimento farmaceutico SIMS SRL nel comune di Reggello. Nel corso dell'incontro, fa sapere la prefettura, è stato confermato che la situazione risulta sotto controllo. Le operazioni di spegnimento dell'incendio e di messa in sicurezza dell'area si sono concluse nella giornata di ieri. Proseguiranno gli accertamenti tecnici finalizzati all'esatta individuazione delle cause dell'evento esplosivo. ARPAT ha confermato che gli effetti esterni dell'incidente sono risultati particolarmente contenuti. Non sono state rilevate dispersioni di liquidi all'esterno dello stabilimento e la limitata durata dell'incendio ha consentito di ridurre significativamente le emissioni in atmosfera. Ci spostiamo alla Strassigna. Al via lunedì 17 agosto i lavori per l'intervento di riqualificazione dell'area di sosta situata tra Vicolo delle Merci e Via dello Stadio, adiacente al Palazzetto dello Sport e allo Stadio Comunale. I lavori riorganizzeranno completamente la viabilità della zona. Verrà aperto un nuovo passo carrabile in uscita su Via dello Stadio e l'accesso da Vicolo delle Merci diventerà a senso unico, eliminando i disagi del doppio senso nella via stretta. Dal punto di vista della sicurezza nascerà un camminamento pedonale protetto largo 2 metri a ridosso dei fabbricati e saranno piantati nuovi alberi nell'area verde di confine. L'area di sosta offrirà complessivamente 49 posti auto, di cui 2 riservati alle persone con disabilità. Uno sguardo al meteo. Ancora una giornata di codice verde a Firenze per il caldo, ovvero senza rischio per la salute legato alle ondate di calore. Ma da domani le temperature torneranno gradualmente a salire. Oggi il bollettino del Ministero della Salute conferma il livello 0, verde, mentre domani e giovedì 20 agosto è previsto il livello 1, giallo. Le carte meteorologiche mostrano sulla Toscana la permanenza di aria calda, mentre sull'Europa centro-occidentale la circolazione atmosferica diventa più dinamica. A Firenze le temperature sono previste in graduale aumento. Dopo la tregua dei giorni scorsi, il caldo tornerà quindi a farsi sentire, pur senza raggiungere per ora i livelli di rischio elevato della prima metà d'agosto. Oggi e domani, secondo le previsioni, nuovo temporaneo aumento delle temperature, ma poi tra giovedì e venerdì potrebbe arrivare una nuova perturbazione. In chiusura lo sport. Roberto Baggio torna al Franchi in uno degli eventi legati ai festeggiamenti del centenario Viola. Insieme a Gabriel Omar Battistuta, un'altra leggenda del calcio italiano è pronta a tornare al Franchi. Baggio sarà infatti presente il 2 settembre allo stadio della Fiorentina, in occasione della sfida tra Operazione Nostalgia Legends e Fiorentina All Stars. Ciao ragazzi, ci vediamo il 2 settembre allo stadio Franchi di Firenze per una serata indimenticabile. Il messaggio video di Roberto Baggio, condiviso dalla società Viola. Da Niccolò Santi è tutto, un buon proseguimento di serata con le trasmissioni di Firenze Viola TV.
2: Che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.
1: Via ragazzi, veloce che inizia la diretta.
7: Allora, è bene essere chiari, ma di che si ragiona?
8: Quant'altro, le notizie passano sempre prima da noi.
9: Come diceva Terenzio Afro, sono un uomo e niente di ciò che è umano mi è estraneo.
1: Oh ragazzi, ma che casino fate? Qua dobbiamo parlare di Fiorentina.
10: Siamo pronti o dobbiamo aspettare ancora?
1: Si parte, il problema è che non so se si arriva. Garrisca al vento, tutti i giorni dalle 17 alle 19, solo su Radio Firenze Viola, con Giacomo Galassi e gli altri, li avete sentiti.
2: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
11: Quasi ufficiale. Solo su Radio Firenze Viola.

0: Ma che stai dicendo, davvero? Mamma mia, ragazzi, che inaspettata novità. Ho parlato direttamente su questa bella sigla reg che, essendo stato in vacanza fino all'altro ieri, non avevo ancora sentito. Questo è quasi ufficiale, amici di Radio Firenze Viola. Io sono Fabio Ferri, che appunto, come dicevo prima, appena rientrato dalle vacanze, ancora deve riprendere un po' di confidenza con gli strumenti tecnologici, in particolar modo con quando parlare dentro al microfono. 19.05 in questo 18 agosto 2026 prosegue la diretta qua su Radio Firenze Viola, dopo l'appuntamento con il grande Giacomo Galassi e con il nostro Costa. Il Costa ci va, come direbbe lui. Proseguiamo per tenervi sempre aggiornati, ovviamente, sul grande mondo della Fiorentina, soprattutto sul mercato, e poi non solo, anche se so che a non tutti interesserà, ma in questo momento di fronte ai miei occhi, nei teleschermi della nostra potente struttura, c'è anche il Palio di Siena, che, cioè, certo, sa, tra toscani, insomma, non c'è mai grande simpatia di campanile, però è uno degli eventi forse più conosciuti nel mondo della nostra bella regione. Quindi magari un occhio a questi tre veloci giri di Piazza del Campo lo daremo, con, sono sicuro, un sacco di opinioni discordanti su quanto interessi o meno il Palio di Siena. Come detto, 18 di agosto, il campionato, signori, si avvicina. Sembra l'altro ieri che finiva una delle stagioni più brutte della storia della Fiorentina, e già siamo pronti per una nuova stagione che invece, insomma, ci sta dando già adesso in partenza sensazioni assolutamente, assolutamente diverse. Io facevo una riflessione nei miei giorni di ferie, no? Guardando Firenze un po' con l'aria distaccata da lontano, senza soffrire dei patemi d'animo tipici di chi sta all'interno di questa meravigliosa conca, e mi dicevo, certo, Gudmundsson rimane sì o no, Fagioli rimane sì o no, Ken, per citare uno di cui non si parla mai, va o resta, va sul lago di Como o resta in riva all'Arno. Beh, in mezzo a tutti questi discorsi mi sembra che la Fiorentina, un po' come diceva anche Ceccarini un'oretta fa circa, stia mostrando delle abitudini di mercato diverse rispetto al passato, e mi pare che, insomma, ci sia una certa ricchezza di rosa che, a prescindere poi dai discorsi di chi rimane, chi va via, di chi può servire, di chi può servire meno, sono, secondo me, è una riflessione, secondo me, da tenere molto in considerazione, perché è una Fiorentina ricca di valori tecnici. E poi certi discorsi che stiamo facendo adesso magari li rileggeremo anche con un mezzo sorriso tra qualche settimana, perché poi, insomma, manca relativamente poco anche alla fine del calciomercato. Però ecco, credo davvero si possa dire che questa Fiorentina in questo momento ha un patrimonio tecnico importante che è una garanzia, è già una garanzia, già una garanzia, sebbene magari sia ancora incompleta, ma è una squadra ricca di valori, e quindi questo, secondo me, è un dato assolutamente interessante e che ci deve anche aiutare un po' a combattere, no, i vari malumori, le varie nevrosi del mercato. Chi vive all'interno delle nevrosi del mercato 24 ore su 24 in diretta, 7 giorni alla settimana in collegamento con voi, è sicuramente Pietro Lazzarini, che vado a riabbracciare, sebbene solo telefonicamente. Ciao Pietrone, è bello ritrovarti, ciao, è bello fare radio con te. Ciao Pietro.
1: Ciao a tutti, buon pomeriggio, è bello anche per me.
0: Senti, partiamo dall'argomento top di giornata. Quanto ti interessa il Palio di Siena?
1: Niente.
0: Lo sapevo.
1: Ero spaccato.
0: Non era quotato da Stefano Carlesi questo tuo disinteresse verso i cavalli a Siena.
1: Ma è proprio è un qualcosa. Il giorno, tra l'altro, in cui la notizia del giorno è che è morto Varen. Ho visto dei post su Varen, roba raccapricciante.
0: Vabbè, però,
1: Poro animale.
0: Poro Varen.
1: Sì, ho capito.
0: Che ti ha fatto rimanere Varen, scusami?
1: No, nulla, ma che ci siano decine di post sulle pagine sportive per la morte di Varen mi sembra veramente al passo con i tempi. Ma va bene, lasciamo perdere.
0: Vabbè, lui era un puro sangue, se non sbaglio, cioè, immagino, non lo so. Beh, meglio stare zitto su questo argomento, che di cavalli non me ne intendo. Chi se ne intende è l'allenatore del Napoli, che oggi però non è argomento di discussione. Io direi
1: Minnesota,
0: esatto, bravissimo, assolutamente. La citazione è quella corretta. Ovviamente stiamo parlando di Allegri e del suo cortomusismo, ma non è argomento di discussione della trasmissione di oggi. Pietro, ovviamente ti abbiamo chiamato perché è vero che parliamo 24 ore su 24 della Fiorentina, però è anche vero che non tutti ci ascoltano 24 ore su 24, quindi mi pare dopo alle 19:10 di questo fantastico 18 agosto fare anche un piccolo riepilogo di mercato, una road map di cosa funziona e di cosa non sta funzionando nel viaggio della Fiorentina, nel viaggio di mercato, ma anche nel viaggio di avvicinamento, come dicevo, alla prima di campionato che è dietro l'angolo.
1: Ma sì, in queste ore, come sapete, il tema di discussione di massa è quello relativo a Ken, che ovviamente è quel lago della bilancia anche per alcuni, per la valutazione del lavoro intero, addirittura di essere paratici. Per me non è così, nel senso che poi bisognerà capire, nel caso in cui dovesse partire, se e come verrà sostituito, per dare poi un giudizio al lavoro in questo frangente proprio dello stesso direttore sportivo. Però ad oggi siamo alla proposta di ieri, cioè non c'è stato un aggiornamento, almeno in questo momento, che sono circa le 7:10, per quanto riguarda le offerte del Como per Ken. Si parla di 5 milioni di prestito oneroso con 25 milioni di obbligo di riscatto, ma legato a condizionato, diciamo, a vicende non così banali, cioè non alla prima partita o al primo gol o alla decima presenza da 45 minuti, cioè si parla probabilmente, non so, della conferma della Champions, roba del genere, quindi non era neanche così certo che poi quei 25 milioni la Fiorentina avrebbe incassato in caso avesse detto di sì. Quindi la Fiorentina ha giustamente, secondo me, risposto picche davanti a questa prima proposta, ma non ha risposto è incedibile. Questo significa semplicemente che nel caso in cui poi il Como decidesse di fare un'offerta diversa, e immagino 10 milioni di prestito oneroso più 30 addirittura di diritto, dovrebbe anche essere, perché una volta che metti un prestito oneroso così alto, la Fiorentina potrebbe anche giocare il dubbio di decidere di fare qualcosa di diverso per l'obbligo o il diritto di riscatto. Comunque la base di partenza dell'operazione deve essere 40 milioni e quindi per il momento siamo molto lontani da quella cifra. Una volta sistemato Ken, nel caso in cui dovesse restare, chiaramente tutto verrebbe spostato in direzione dell'esterno offensivo, di cui si fa un gran parlare da settimane, ma ancora una vera strada non l'abbiamo trovata. Nel caso in cui invece dovesse partire, allora si apre un altro capitolo. Oggi si sono fatti i nomi di Icardi, di Re, di tutti questi profili, comunque anche di un certo livello economico soprattutto, oltre che di lignaggio, per quanto riguarda l'attaccante che la Fiorentina potrebbe presentare per il suo centenario. Mi sembrano tutte ipotesi molto difficili da percorrere, ma nel caso in cui dovesse partire Ken tutto verrebbe rimescolato, perché è chiaro che Pellegrino è stato preso per giocare tante partite, ma presentarsi al centenario con un 9, diciamo, che non è proprio il 9 dei sogni di una piazza che sogna, non so come sarebbe digerito, a meno che poi in realtà quei soldi di Ken non dovessero essere reinvestiti sul grande esterno, che come che l'abbiamo detto poco fa, ancora mi sembra abbastanza in alto mare, almeno la vicenda legata all'attaccante che potrebbe diventare poi il titolare dell'attacco della Fiorentina. Nel frattempo Fortini si avvicina all'Al City con un'operazione strana, perché insomma alla fine dovrebbe dire di sì a un rinnovo almeno annuale del proprio contratto per partire in prestito con diritto di riscatto fissato a 9 milioni. Comunque si tratta, evidentemente la Fiorentina preferisce cederlo all'estero e anche rischiare di non vedere poi tramutarsi il diritto di riscatto in un'operazione a titolo definitivo, pur di non darlo al Torino, che finora non ha raggiunto i 5 milioni di offerta totale per acquistarlo. Ci sta, a dire, nel senso che poi il Torino è anche una potenziale concorrente, anche se negli ultimi anni, a parte l'anno scorso, non è che lo sia stata in ambito europeo, però ecco, questa è l'altra operazione che si può scaldare in queste ore. Mentre concludo il breve recap, o lungo che dir si voglia, con Torvet, perché insomma ieri sera la dichiarazione dell'allenatore del Sassuolo Aquilani mi sembra sia stata molto netta, cioè ha detto che ha chiesto la cessione. Davanti a questa richiesta di cessione, tutto anche lì si rimescola, perché è chiaro che il Sassuolo non possa chiedere 15 milioni che chiedeva in epoca di mondiale, e quindi penso anche che sia una trattativa che la Fiorentina proverà a fare proprio all'ultimo tuffo, anche per cercare di evitare di dover pagare questa cifra così alta per un giocatore comunque scadenza nel 2027.
0: Bene, preciso, puntuale come sempre Pietro. Ovviamente stanno arrivando già i primi messaggi sull'argomento Moise Kean, che è l'argomento appunto forse più chiacchierato di queste ore, anche perché appunto il Palio di Siena ancora non è iniziato e quindi l'attenzione non si è spostata in massa sulla corsa di Piazza del Campo. No, battute a parte, io ho una curiosità e una provocazione per te. La curiosità è se ti piace più Zirkzee o se ti piace più Icardi eventualmente in caso di una sostituzione di Moise Kean. Partiamo da qua intanto.
1: Beh, la risposta mi sembra abbastanza scontata, per motivi soprattutto anche di età e di futuribilità. Zirkzee per me è il giocatore che sarebbe giusto per essere inserito in un contesto come quello di oggi da Fiorentina, anche che giocano le altre, cioè un giocatore che fa gioco, un giocatore che elegante, che permetterebbe poi evidentemente agli esterni di giocare anche un calcio migliore, anche agli inserimenti del centrocampo. Icardi non è che mi dispiaccia, ho il dubbio che prendere Icardi, che ha 32-33 anni, con Pellegrino preso a 25 milioni, cioè un conto è mi gioco il posto con Zirkzee e parto in seconda linea, anche dalla seconda fascia, dalla seconda linea, e allora Pellegrino potrebbe viverla in un modo, una competizione normale e sana, tra virgolette. Icardi come arriva alla Fiorentina? Arriva per fare il titolare? Arriva per fare la riserva degli ultimi 20 minuti? Arriva per pretendere di essere titolare? Il rischio di Icardi è quello. Poi
0: si è ingombrante, dai.
1: È ingombrante, quello che ingaggio non è banale, perché non credo che valga più il decreto, come si chiamava, crescita, che comunque permetteva alla Fiorentina di risparmiare dei soldi per quanto riguarda il contratto per esempio di Kean, no? Quindi anche se all'ordo costava più di 4 milioni, poi al netto costava più di 4 milioni, all'ordo arrivava a circa 6. Più o meno un accordo con Icardi da 3 milioni, come vociferava il Messaggero stamattina, avrebbe lo stesso valore, quindi che risparmio sarebbe per la Fiorentina dal punto di vista degli ingaggi? Poco, pressoché nullo. Con Zirkzee il discorso è simile, ma magari puoi anche discutere con Manchester di dividere una parte dell'onere. Insomma, è una situazione che per tutte e due, secondo me, è quasi impossibile. Si parla dell'1% per entrambi, almeno per quanto la penso oggi io. Poi sappiamo che i giorni di mercato che avanzano non sono tantissimi, che quindi potrebbe anche evolvere la questione in un'altra direzione. Tutto questo, mi hai fatto una domanda su chi preferirei, Zirkzee è quello che
0: mi sembra, insomma, tu sia abbastanza certo della tua preferenza. Per quanto riguarda il decreto crescita, aggiungo sì, effettivamente non c'è più da gennaio 2024, anche se poi qualcosa è rimasto, però
1: Kean ne usufruisce ancora perché fa parte del precedente diciamo accordo, tra virgolette, però quelli dei giocatori che acquisti adesso non fanno più parte di quel tipo di accordo economico e quindi non ne potrebbe soffrire né Icardi né ovviamente Zirkzee.
0: Comunque scrivetelo al 348 75 13 933, oppure chiamateci allo 055 77 111 71 per dirci la vostra, se vi piacerebbe di più Icardi, se vi piacerebbe di più Zirkzee, se avete una terza via, per così dire. Intanto in collegamento con noi c'è Gianluca, che ringrazio e saluto. Ciao Gianluca.
2: Ciao, buonasera.
0: Buonasera.
2: Una domanda. Almeno quello che so, il presidente e la signora Caprini sono a Firenze. Ecco, però io non ho mai sentito niente, un commento su di loro, un'intervista, niente. Ecco, come mai?
0: Bene. Intanto Gianluca, grazie, continua a seguirci in radio. Pietro, vuoi rispondere te?
1: Intanto perché, se per fortuna, credo che la Fiorentina dell'era contemporanea abbia deciso di affidare ai dirigenti che ha a Firenze la gestione poi della parte sportiva, e quindi sarebbe anche inutile in questo momento far parlare il presidente su quelle che sono delle vicende di mercato ancora non chiuse. Magari il presidente parlerà una volta concluso il mercato, quindi dal 2 il 3 settembre, quello che sarà, e allora lì potrà anche parlare di cose concluse, fatte, giochi chiusi, e credo che sia anche più giusto così, per evitare anche di magari qualche scivolone, no? Perché poi il presidente può essere informato fino a un certo punto, certo, e non è poi consapevole di tutta la trattativa, come può esserlo Paratici o come può esserlo Goretti. Quindi credo che sia giusto che non parli in questo momento, se non di temi di altro tipo, e non più tardi di quanto 10 giorni fa, una settimana, certo, fa. Comunque mi sembra che il presidente si sia espresso con un comunicato molto, molto particolare su Antonioni e quella che sarà la festa per il centenario, ed è stato lì un commento che comunque ha fatto molto discutere nei giorni a venire, ecco. Quindi mi sembra sia così silenziosa la situazione intorno al presidente.
0: Avevo una provocazione in sospeso per te, ma in generale un po' per tutti quelli che ascoltavo la radio in questi giorni, anche di vacanza. Dicono sempre, e vada bene, tu mi conosci un po' e forse mi conosci anche un po' radiofonicamente il nostro pubblico, io non sono il primo degli estimatori di Moise Kean, ma sento troppe volte dire ma Kean ha fatto una sola stagione da 20 gol in tutta la carriera. Io di fronte a tutto questo poi vorrei contro rispondere, ho gettato già la maschera, no? Ho già detto che è una provocazione. Mi dite quante stagioni da 20 gol c'ha Pellegrino?
1: Quello no, ma io è una provocazione che
0: raccogli.
1: Posso anche cavalcare, perché tra l'altro anche stamattina ho ribadito e ridetto un'altra volta come fondamentalmente per quanto mi riguarda Kean dovrebbe essere il numero 9 della prossima stagione della Fiorentina, e ho detto anche che sono pronto a giocarmi una colazione o quello che volete sul fatto che se Kean gioca con continuità, e questo vuol dire giocare almeno 30 presenze, certo, da punta, diciamo titolare di una squadra che sia la Fiorentina al Como, farà più di 15 gol, perché io ho la sensazione che sia un giocatore molto intermittente, e questo è vero, ma che se becca l'anno dove fisicamente non ha quelle problematiche che l'hanno fermato la scorsa stagione, è un attaccante che va in doppia cifra serenamente. Quindi io lo terrei. Detto questo, sono anche dell'opinione che non ci sia solo Kean nel mondo, e che quindi si possa trovare una soluzione alternativa nel caso in cui dovesse partire. E tu mi potresti chiedere ma secondo te 40 milioni è un prezzo congruo? E io ti risponderei, tutto dipende anche dalla volontà del ragazzo, perché per me con Castro che va via 35 e Piccoli che vale 20, Kean può valerne anche 50 di milioni, ma se poi Kean decide che è il momento di partire e che il Como può essere la destinazione corretta, se la Fiorentina incassa 40 milioni e li incassa, cioè non con formule strane, astratte, con i bonus che
0: non con i pagherò,
1: se ci sono gli allenamenti dei pianeti, io penso che sia un'operazione da fare solo nel caso in cui il giocatore voglia andare, e quindi a quel punto però la Fiorentina dovrà avere in mano le due soluzioni che vengono da questa cessione: una punta di riserva, perché per me Pellegrino lo può fare l'attaccante titolare della Fiorentina, o comunque una punta alternativa, perché non credo, come ho detto prima, a Zirkzee o Icardi, ma un grande esterno veramente che possa fare la differenza giocando da destra verso sinistra e accentrandosi verso il centro.
0: Visto che ne parlava oggi, e poi ti salutiamo Pietro come da promessa, anche il Corriere dello Sport Stadio, Jadon Sancho è un nome che può prendere quota in ottica fiorentina?
1: Io ci credo poco, perché quello che so è che il giocatore sta cercando in tutti i modi una soluzione per accasarsi, ma che le richieste sono alte, che la Fiorentina non si fida tantissimo del suo background, che se fosse il Sancho del suo prime sarebbe un giocatore, certo, fenomenale, ma non è più il Sancho del suo prime da 3 o 4 anni, e quindi per tutti questi motivi preferirei, guarda, una scommessa del 2005 che proviene dal campionato olandese, che spendere un all-in su Sancho che non so come arriva, quando sarebbe pronto, perché poi non si è allenato per tutta l'estate, o comunque non si è allenato con una squadra per tutta l'estate, quindi i rischi dell'operazione sarebbero altissimi.
0: No, intanto stavo riguardando la partenza falsa del Palio di Siena, non c'era stata la mossa.
1: Chi se ne frega?
0: Bene, ti ringrazio.
1: Ma guardalo te, chi se ne frega del Palio di Siena?
0: Vabbè, ma io lo guardo mentre parlo con te.
1: Ma guardalo te, non ci fracassare col Palio di Siena, vai.
0: Va bene, ultima, a proposito di giochino delle percentuali, quanto ci credi, quanto non ci credi? Io ho sentito da lontano, ripeto, dalla Croazia, dall'altra sponda dell'Adriatico, ho sentito un nome, Lucas, e un cognome, Torreira.
1: Zero.
0: Zero?
1: non ci credo, perché sarebbe una copia di Ulai. Non trovo il motivo per cui andare a cercare un giocatore come lui. Certo, lui vuole andare via, vuole lasciare il Galatasaray, va bene, però c'è da dire che, ripeto, da un punto di vista tecnico, pur essendoci tanto romanticismo alle spalle, certo, di una potenziale operazione come questa, allo stesso tempo trovo che non sia il giocatore giusto per completare il centrocampo della Fiorentina.
0: Fa un po' scopa con Ulai, e soprattutto andrebbe a inserirsi poi, sono d'accordo con te, in un reparto che oggi c'ha tantissimi interpreti e rispetto magari al passato anche caratteristiche piuttosto variegate.
1: Ma sì, cui... ma se cercano Torzett, è comprensibile per le caratteristiche di Torzett.
0: Sì.
1: Se in una situazione del genere vanno a prendere Torreira al posto di Torzett, stando a caso, no, non me lo spiego più il discorso. Poi che una grande parte della tifoseria sia affezionata a Torreira per tutto quello che è potuto dire quell'anno alla Fiorentina, benissimo, però d'altro canto, ripeto, trovo che sia una situazione, insomma, con una soluzione con poco senso, comunque con ancora 15 giorni di mercato da poter utilizzare.
0: Tra l'altro, sempre per il discorso, quando ha fatti gol Lucas Torreira, 5 li ha fatti poche volte, solo quell'anno a Firenze e poi un anno col Gala, però in un contesto un po' diverso. Pietro, è stato un immenso piacere di abbracciarti, spero di ritrovarti presto, anzi ci ritroveremo presto, ora se non sbaglio giovedì siamo insieme, no
1: giovedì sei con Francesco, ma vabbè, non ti preoccupare, stai sereno.
0: Vabbè, io sto sereno, mi sembri Matteo nei confronti di Enrico. Pietro Lazzarini, un grande grazie,
1: ciao,
0: a te.
1: Ciao, ragazzi. Ciao Fabio.
0: Capito, mi ha detto stai sereno, non è un bel segno, stai sereno vuol dire probabilmente settimana prossima non sarò più in radio, sarò stato cacciato, al che rimpiangerò ancora di più di non aver visto Fulham Chelsea, perché lunedì mi hanno invitato a vedere Fulham Chelsea, ma molto probabilmente tornerò in Italia per stare qui in vostra compagnia. Cosa sarebbe stato meglio, Stefano Carlesi? Fulham Chelsea, sebbene insomma match non di altissimo piano, ma comunque match londinese, oppure tornare a Firenze nella calura a lavorare? Lavorare, insomma, il lavoro del giornalista, insomma, sempre meglio che lavorare. Va bene ragazzi, 19:27 scoccate in questo momento, noi ci prendiamo un brevissimo momento di pausa, ma torniamo tra poco per continuare a chiacchierare insieme di Fiorentina, del mercato, del calcio di Serie A e ovviamente anche del Palio di Siena che ancora non è partito.
3: Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala.

0: giocatore della Juventus. A darne l'annuncio è stato lo stesso club bianconero attraverso un comunicato. Spalletti ha così a disposizione un nuovo portiere che arriva dal Tottenham in prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni di euro, oltre a 2 milioni di bonus. Si tratta del secondo acquisto in 2 giorni per la Juve dopo quello di Lukumi, che ai canali ufficiali del club dice: "Arrivo nella squadra più grande d'Italia e sono davvero emozionato". E mentre i tifosi della Roma si scatenano a Ciampino per l'arrivo di Rodrigo Mora, si è conclusa la prima giornata italiana di Diego Moreira. L'esterno belga, appena acquistato dal Milan, è arrivato all'aeroporto di Linate alle 12 e ha svolto l'iter delle visite mediche con il club rossonero. Domani firmerà il suo nuovo contratto con il Milan, per poi diventare ufficialmente un giocatore rossonero. Moreira si trasferisce dallo Strasburgo per una cifra complessiva di 65 milioni di euro, 45 di base fissa più 20 di bonus, alcuni facili e altri più complessi da raggiungere. Il Milan ha intanto ufficializzato il passaggio in prestito di Odogu al Tolosa. Resta ancora da definire il futuro di Noah Lang. L'esterno olandese attaccante del Napoli ha diverse squadre interessate, tra le quali in particolare il Galatasaray, che lo aveva già avuto in prestito la scorsa stagione, e l'Ajax. Entrambi i club, in vantaggio sull'Atalanta che si era limitata ad una richiesta di informazioni, hanno avviato i contatti con gli azzurri per un prestito con opzione di riscatto. In casa Real Madrid ha avuto luogo in una inconsueta modalità a porte chiuse la presentazione di Mourinho. "Torno a casa", ha commentato l'allenatore portoghese. Patrick Vieira è invece il nuovo commissario tecnico del Senegal. A comunicarlo è stata la stessa federazione calcistica africana. Per l'ex allenatore del Genoa si tratta della prima esperienza in panchina alla guida di una nazionale. La Formula 1: nella settimana del GP d'Olanda, la Williams ha annunciato il rinnovo di contratto di Alex Albon fino al termine del 2027. "Farò di tutto per riportarci in alto", ha dichiarato il trentenne thailandese ai canali del team. A lui si è unito il team principal James Walls. È un leader e uno dei migliori piloti in griglia. Tennis: alla Masters 1000 di Cincinnati scende in campo Lorenzo Musetti, impegnato nel terzo turno contro Michael Zhang, al primo scontro diretto in carriera. In palio un posto agli ottavi di finale. E chiudiamo con l'addio alla leggenda del trotto, Varenne, il cavallo più famoso al mondo. Aveva 31 anni, è morto la notte scorsa a causa di un infarto fulminante. Stava trascorrendo gli anni dopo il ritiro in un allevamento a Eboli, in provincia di Salerno. L'annuncio è stato affidato a poche righe pubblicate sulla sua pagina ufficiale. "Corri sempre libero, nostro capitano", si legge nel post. Il mitico trottatore, il più grande di tutti i tempi, ha ottenuto vittorie in ogni parte del mondo e ha totalizzato vincite per oltre 6 milioni di euro. Inscindibile il binomio con il driver romano Gianpaolo Minucci, che lo ricorda così: "La storia l'ha scritta lui, gli sarò riconoscente per tutta la vita". Ed è tutto, buon proseguimento di serata.
1: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
2: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
3: Oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
2: Andiamo, via, chi è? Lo zio di Corin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
3: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
4: Salve a tutti, sono qui, in viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
3: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto. Pietro Lazzarini, dentro a chi si compra, inizia Uno di noi.
5: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
6: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. Firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
7: Allora ci siamo, è tutto pronto, ho imbandito la tavola.
8: Oh Lorenzo, ma non stiamo mica andando a pranzo.
9: Preparatevi, io sono pieno di curiosità e aneddoti storici.
8: Che giornata.
7: Va bene, tutti i giorni, dalle 12 alle 14, Viola Amore Mio, con Lorenzo Marucci,
8: Luciana Magistrato
9: e Tommaso Borghini.
1: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola.

questo 18 agosto 2026, 19.33. Io sono Fabio Ferri e il programma che state ascoltando è quasi ufficiale, il programma di Alessandro Di Nardo, che però Alessandro Di Nardo non conduce, e quindi eccomi qua ancora per mezz'ora in vostra compagnia, come dicevo prima, per parlare sicuramente di calcio, del mercato, della Fiorentina che si prepara, la partita contro la Roma è dietro l'angolo, 24 agosto il via ufficiale al campionato di Serie A della Fiorentina. Per parlare anche di Palio di Siena e per una bella riflessione, secondo me, no? Si dice sempre qua a Firenze che il calcio storico non si sa mai quando inizia di preciso, direi nemmeno il Palio, visto che siamo da 34 minuti in attesa di capire chi vincerà questa edizione del Palio, a lungo rimandata per via di motivi meteorologici e attualmente ancora non iniziata per via del classico caos dell'inizio del Palio. Un po' di messaggi che sono arrivati al 348 75 13 933, sempre con l'invito anche a chiamarci allo 055 577 111 71, nel caso abbiate questa voglia. Vi risponde l'ottimo Stefano Carlesi, che è di là in regia e che ancora non avevo citato, ma che merita assolutamente non solo una citazione, ma una citazione in giudizio. Un po' di messaggi a partire da quello di Paolo, che vedo mi manda uno screen del suo cellulare, direi Threads, il social network da cui prende questa informazione. Tra l'altro, Paolo, come sta andando Threads? Che io non ce l'ho, ma mi pare non sia stato un po' un buco nell'acqua degli amici di Meta. Si era detto il Twitter di Meta, non mi sembra sia andata benissimo. Allora, nel pensierino appunto che arriva dai social, leggo: Moise Kean è a un passo dal Como, ecco il rilancio tanto atteso dei comaschi, offerta da 35 milioni alla Fiorentina. Kean ha già accettato il contratto fino al 2031, manca davvero pochissimo per arrivare alla chiusura, l'operazione potrebbe essere completata già domani sera. Moise Kean verso il Como, ci siamo. Questo screen appunto che ci arriva da Threads, non si sa l'autore, perché Paolo non ha avuto la bontà d'animo di includere l'autore di questo Threads. Lui commenta a proposito della notizia comunque che non gliene importa niente, dove niente è laggiù, insomma in mezzo alle gambe. Io sto con Paratici, aggiunge, e con la maglia, e dopo l'anno scorso ho capito che Ken, scritto come Ken di Barbie ma anche come Kenshiro, della maglia non gliene poteva fregare di meno. Guarda, riflessione che in tanti accoglieranno con piacere, perché in tanti avete la convinzione che comunque Ken non sia legato a questo, alla maglia, che comunque non sia così legato alla Fiorentina. Poi c'è Simone che, a proposito delle alternative che potrebbero arrivare in caso di partenza di Ken, prima citavamo Icardi, dice: Icardi? Ma è il momento dell'almanacco? Parliamo di giocatori in attività, su via. Quindi molto scettico su un eventuale ritorno in Serie A di Mauro Icardi. Classe 1993, l'attaccante di Rosario, con un passato ovviamente nella nostra Serie A, 6 stagioni con la maglia dell'Inter, di cui 5 in doppia cifra. Sicuramente poi periodo meno felice col Paris Saint-Germain per Icardi, che è stato 3 anni a Parigi non incidendo. Molto meglio la sua esperienza in Turchia, certo anche contraddistinta da qualche infortunio di troppo, qualche segno dell'età. Io, come dire, sono rimasto un po' scottato con i gol segnati in Turchia, perché l'anno scorso ci eravamo soffermati molto in fase di prestagione sui gol che aveva segnato Dzeko all'interno della sua esperienza turca. Però mi verrebbe da dire, io li peserei diversamente questi di Icardi, cioè nel senso, è vero, un calciatore di 33 anni, è vero un calciatore che ha avuto problemi fisici, comportamentali, se vogliamo di gestione nel corso della sua carriera, ma devo dire che mi sembra uno di quelli che non perde mai il vizio di segnare, cioè non so se sarebbe il sostituto perfetto per Ken, ma non so nemmeno se, come dice Simone, è un giocatore non più in attività. Chiaro, va capito anche le dimensioni economiche di un'eventuale operazione Icardi, ricordando che il calciatore, come diceva Pietro, non potrebbe usufruire, cioè la Fiorentina non potrebbe usufruire del decreto crescita per
tesserare i cardi e allo stesso tempo però appunto i cardi è uno svincolato, quindi non ci sarebbe un prezzo di cartellino da pagare, ma eventualmente la Fiorentina si dovrebbe occupare solamente, si fa per dire, di offrire a Icardi un contratto che faccia felice questo calciatore. Io devo dire, mi è sempre molto piaciuto il finalizzatore Mauro Icardi, poi sugli altri aspetti della sua vita privata io non mi esprimo, sono un po' affari suoi, poi alla fine quello che mi interessa e che dovrebbe interessare i tifosi è se in campo rende o meno, no? Più che poi certi aspetti della sua vita privata, soprattutto perché si parla comunque di affari suoi, cioè non ha fatto nulla di poi così, non è che ha fatto qualcosa di illegale. Silvano da Montemurlo, sempre i messaggi arrivati al 348 75 13 933, dice: Mastantuono, Fofana, nel mezzo Pellegrino, me la gioco con tutti. Che mi dice Pietro? Pietro non ti dice più niente perché purtroppo l'abbiamo salutato, però Mastantuono, Fofana e nel mezzo Pellegrino, e me la gioco con tutti. Io non lo so, vedo grande fiducia su Pellegrino, che è un attaccante che a me non dispiace, devo dire la verità. Fra l'altro, Silvano, c'hai un po' un'ossessione per questo tipo di combinazione, perché vedo la citavi un po' a tutti, l'hai chiesto a Malù, l'hai chiesto a Nick, l'hai chiesto un po' a tutti per arrivare a chiederlo a Pietro. Neanche Pietro ti ha potuto rispondere, ma questa è colpa mia. Io vedo appunto grande fiducia in Pellegrino, vedo grande fiducia in Matteo Pellegrino. Io contro le lancio la mia provocazione, ragazzi, contro le lancio la mia provocazione. Detto, per me Pellegrino è un buon attaccante che rinforza la rosa della Fiorentina, può essere anche titolare in certi momenti della stagione, in certe partite, però stiamo parlando di un attaccante che in carriera ha fatto due campionati di Serie A e che col Parma, quindi nella sua esperienza europea, ha segnato 15 gol in due non in due stagioni, in una stagione e mezzo. Non è che stiamo parlando di numeri così devastanti. Poi ci sono sicuramente i detrattori di questa mia teoria che diranno: ma l'anno scorso giocava nel Parma di Questa, che notoriamente era una squadra, intanto è partito il Palio di Siena, ma anche stavolta mi sa che non se ne fa niente. Dicevo appunto, Pellegrino giocava in una squadra, il Parma, che era particolarmente difensiva, e quindi per lui non era così semplice poi andare a finalizzare, a realizzare tanti gol, vero? Però si parla di un attaccante che in carriera ha una sola stagione da 10 gol, che risale al 2024, quando giocava in Argentina con la maglia della Platense. Per carità, ripeto, secondo me è un giocatore che può far comodo alla Fiorentina, però mi sembra si stia molto... cioè si stia rivestendo Pellegrino di un'importanza da titolare, quando io penso, per una Fiorentina ambiziosa, il titolare debba essere di altro spessore, di altro livello. Sentivo ad esempio che si elogiavano le caratteristiche del gioco aereo di Pellegrino, no? Che è un giocatore di grande struttura fisica e molto forte di testa anche nel segnare, appunto 1,92 m, bravo nei duelli aerei, però insomma bravo anche non solo nei duelli aerei e quindi nella sponda, nel duello con il difensore, ma bravo anche a anticipare gli avversari e a segnare di testa. Mi sembra che sia un discorso che l'anno scorso era stato fatto per Piccoli, che poi non ha convinto nessuno. Cioè si parlava molto del gioco di testa di Piccoli, che con il Lecce e con il Cagliari aveva fatto vedere di avere queste caratteristiche. Ecco, io non vorrei che fosse uno spiacevole déjà vu questo. Poi altro discorso, a parte che Fofana non fa parte della rosa della Fiorentina, ma sa mai, magari Paratici fa un ulteriore colpo di mercato, anzi ci aspettiamo che la Fiorentina non rimanga ferma, certo, di qua alla fine del mercato. Vedo Mastantuono titolare, io non so quando Mastantuono partirà titolare, io non ho capito quali sono i tempi di inserimento all'interno della formazione titolare della Fiorentina per Mastantuono. Sicuramente abbiamo visto qualcosa, abbiamo visto che è un giocatore che dà del tuo al pallone, che è un giocatore con delle qualità tecniche molto importanti. Dico anche, non da grande esperto di calcio, sicuramente voi ne capite molto più di me, che mi pare di poter dire che Mastantuono sta al ruolo di esterno destro un po' come Gudmundsson sta al ruolo di esterno sinistro. Cioè mi sembra che la Fiorentina ad oggi abbia due trequartisti, due giocatori tecnici, due giocatori di qualità, ma rispetto a
Vogliamo l'ala, abbiamo bisogno dell'ala, abbiamo bisogno dell'esterno d'attacco, abbiamo bisogno dell'esterno d'attacco forte, si stia parlando di altro. Quindi benissimo, la Fiorentina può giocare in maniera assolutamente diversa al 4-3-3 con due attaccanti larghi, però ecco, vi porto su questa riflessione. Mastantuono mi pare più un trequartista e magari gioca spostato a destra, Gudmundsson mi pare più un trequartista e gioca spostato a sinistra. Detto questo, grosso cosa ha detto: si parte da quattro giocatori difensivi, tre centrocampisti e tre giocatori offensivi, quindi può andare benissimo anche in questo modo, può andare benissimo anche in questo modo. Poi sarà, sono curioso anche di capire come giocherà la Fiorentina, perché appunto e come giocherà la Fiorentina nell'immediato futuro. Dicevamo il 24, primo match della stagione di Serie A, qual è il vostro 11 titolare? Fuori le formazioni, perché a parte inizia il fantacalcio, per qualcuno inizierà dopo la pausa, ma immagino siate già tutti pronti a fare le vostre formazioni, quindi mandatecela la vostra formazione, fatemi capire un po' come ve l'aspettate la prima Fiorentina di grosso, la prima Fiorentina dell'era Paratici, perché ora si può dire è iniziato ufficialmente, come ve l'aspettate in campo al primo appuntamento di campionato. E poi quanto potrà cambiare anche. Io, una cosa che mi conforta è che credo non vedremo quanto successo in passato, cioè la Fiorentina che deve affidarsi, ricordo Palladino che disse è un grande uomo Amrabat, perché si deve affidare all'Amrabat di turno pronto a partire, ma contro il Parma giusto appunto schierato titolare alla prima di campionato perché la Fiorentina non aveva centrocampista a disposizione. Ecco, questo non lo vedremo, ma come cambierà la Fiorentina dalla prima giornata di campionato in poi? Io sono curioso anche di sapere la vostra. Ricordo poi, a proposito di appuntamenti ufficiali, che appunto si comincia con il 24, la sfida 24 d'agosto si comincia con la sfida contro la Roma. Ricordo però, a proposito di appuntamenti ufficiali, che arriva anche la Coppa Italia, poi a stretto giro, nello specifico la Fiorentina scenderà in campo martedì 15 settembre alle ore 21 al Franchi, quando affronterà il Pisa, quindi prima gara della Coppa Italia Frecciarossa 2026-2027 per la Fiorentina, e beffardamente nuovamente il derby con il Pisa, che ha ottenuto peraltro la qualificazione, lo saprete senz'altro, eliminando l'Empoli, quindi diciamo un percorso tutto toscano in questa fase della Coppa Italia, che secondo me in questa stagione diventa anche una competizione abbastanza importante, magari anche per dare qualche occasione in più a chi gioca meno. Ora non so se nella partita col Pisa magari si possano fare già discorsi di questo tipo, o se magari, visto che sarà una fase embrionale della stagione, vedremo comunque una formazione quasi titolare. Però magari, ecco, la Coppa Italia è l'unica altra competizione in cui la Fiorentina può provare a variare un po' gli uomini in campo, l'11 titolare e le possibili rotazioni. Ricordo poi ovviamente che chi vince accede agli ottavi di finale, e quindi insomma si arriva poi a una fase della manifestazione che, anche contraddicendomi un po', può essere non più quella degli esperimenti, perché comunque se vai a giocare per gli ottavi magari ti viene anche voglia di fare qualcosa, di fare strada, di fare un percorso un pochino più importante nella Coppa Nazionale, anche appunto considerando che sarà l'unica altra competizione

0: Rolando Mandragora, il centrocampista sta seguendo un percorso differenziato e al momento è il giocatore che rischia maggiormente di saltare il debutto in campionato contro la Roma. Per gli altri tre acciaccati invece filtra cauto ottimismo. Questo l'aggiornamento dunque del nostro Andrea Giannattasio sulle situazioni di João Mario, Arthur Attà e Jimenez, che come abbiamo detto insomma sono situazioni che invitano a un cauto ottimismo, meno ottimisti per quanto riguarda il recupero di Rolando Mandragora. E uso il plurale perché finalmente è qui con noi a farmi compagnia per questo ultimo quarto d'ora scarso, 10 minuti di trasmissione, l'ottimo Dimitri Conti, che ho implorato di darmi una mano nella giornata.
1: Tra l'altro, buonasera Fabio, ciao. Buonasera agli amici all'ascolto, buonasera Stefano Carresi in regia. Io stamani ti ho de facto sostituito in Chi si compra, ero con Pietro, per cui
0: un po'
1: non potevo non esserci anche qui per poco, ma sono a tua completa disposizione.
0: Senti, qua dietro ci sono fogli da 500 euro nella nostra grafica.
1: Purtroppo sono solo qui dietro.
0: Esatto. No, vabbè, ma magari nella cassa della Fiorentina ancora c'è qualche mazzetta da 500 euro. Noi non l'abbiamo mai visti 500 euro dal vivo, cioè mai visto il foglione.
1: Dicono che siano enormi, sono grossi, è vero, sono i tagli, noi brividi non le conosciamo,
0: abbiamo mai visti.
1: No.
0: Ma ecco, mettiamola così, perché prima a Pietro chiedevo qual era eventualmente l'attaccante, in caso Moise Kean dovesse andare via, su cui investire i dindini. Ce l'hai il nome?
1: Sì.
0: E chi è?
1: Ce n'ho tanti di nomi.
0: Tanti?
1: No, allora.
0: Tanti, ma io ne voglio uno.
1: Dipende qual è l'idea. Cioè, se te mi dici investiamo 30 milioni, 35 su un centravanti, allora ok. Se però mi dici io voglio anche un esterno, allora vengo in soccorso anche su questa ipotesi. Cioè, il mio nome che mi piacerebbe più di tutti, ma temo sia lontano dalle possibilità attuali della Fiorentina, per purtroppo blasone, ma più che blasone direi palcoscenico, per possibilità di essere insindacabile, e tre soldi del Club Brugge.
0: Bella
1: molto
0: chiamata,
1: forte,
0: bella chiamata.
1: Me, mi piace tanto. Sono io il responsabile del fatto che tutti ne parlano. È notizia, non è una notizia, sono io. E un mesetto fa dissi: vendere la Trap Star, prendere tre soldi dal Club Brugge.
0: Che non costa tre soldi, però.
1: Non costa tre soldi, costa circa 35 milioni almeno. E guardare per credere, è iniziata la stagione già in Belgio da diverse settimane. Tre partite ha segnato in tutte e tre, compresa la Supercoppa.
0: Segna come un pennarello, dicono alcuni.
1: Segna. Insomma, Mia Luarelli. Ti oggi c'era lo sketch il nido del culo. Mia
0: Luarelli.
1: Segna. Insomma, Mia Luarelli.
0: Che segnava, effettivamente.
1: Segnava, insomma, discretamente.
0: Una certa
1: tre soldi, un altro che segna molto. Ma siccome non c'è soldi, poi, siccome sono tre i soldi, e se rispendiamo tutti su lui, diventano zero. Siccome ci serve di più. Secondo me, per corredare al meglio questa rosa, serve anche l'inserimento di un esterno importante a sinistra, forte. Allora, teniamoceli per lui i soldi. E come centravanti formiamo il tandem tutto argentino. Se ne parla ormai da un paio di giorni, almeno, come Butad con Maurito Icardi.
0: Ma sì,
1: sì. Come ho detto ieri, con Icardi e Pellegrino non ci provate nemmeno a venire a saltare di testa in area di rigore, perché non la pigliate voi.
0: No,
1: si
0: la piglia
1: noi.
0: Mai. Non
1: si
0: la
1: piglia noi
0: mai
1: questa palla.
0: Beh, senti, però c'è chi dice è un ex giocatore. Prima Paolo ci scriveva un messaggio, diceva:
1: sai
0: Icardi è un ex giocatore.
1: Sai quante ne dicono, caro Fabio, sai quante ne dicono su in generale di cose che poi non si rivelano vere. Per me non è un ex giocatore. Mi hanno detto che è un ex giocatore anche Sancho. Boh, vabbè, sono tutti ex giocatori a quanto pare. Chissà come mai, insomma, fino all'altro ieri andavano come le cannonate, ma all'improvviso sono diventati ex. Vabbè, no.
0: Ma piccola punturina sempre sui Icardi, detto che io ho una venerazione per il suo lavoro, soprattutto in area di rigore. Non ti inquieta un po' che l'anno scorso furono pesati forse male i gol, tanti fatti in doppia cifra, fatti da Dzeko nella sua esperienza turca?
1: Sì, però Dzeko ha 40 anni.
0: Mentre Icardi comunque ce n'ha 33.
1: 33, che per quanto possa essere non più ragazzino.
0: Ma non è la stessa cosa.
1: Volendo, è ancora nei suoi scienzi. Sono 7 anni di anagrafio. Da una certa poi anche un singolo anno fa una differenza enorme.
0: Lo dici per esperienza personale?
1: No, lo so. Questo sì, perché poi da una certa il tracollo è stato devastante, ma il problema è non tanto il tracollo, ma è quando è iniziato il tracollo, capito? Lì è tutto il problema. È iniziato troppo

0: presto.
1: Allora, intanto un po' di messaggi. Sarebbe bello non perdere con la Roma, soprattutto per il morale, ma ci credo poco.
2: Vabbè, vedremo.
1: E chi gioca contro la Roma? Ce l'hai l'11 titolare contro la Roma?
2: No, non ce l'ho. Ti possiamo provare a immaginarlo insieme.
1: Dimmi solo dei tre attaccanti che giocano contro la Roma.
2: Beh, mi immagino Gudmundsson. Mm-hmm. Mi immagino.
1: Che resta?
2: Pellegrino. Addirittura. Ken. Boh. Io non so se Ken si sta allenando a 100 all'ora. Mm. Può essere, se si sta allenando a 100 all'ora, gioca Ken. Se no, si può provare anche Pellegrino. Quindi, e di là.
1: Good.
2: E di là, ma sta un po'.
1: Ah, sì, eh?
2: No, aspettiamo dell'altro.
1: Aspettiamo ancora.
2: Teniamolo in ghiacciaia.
1: Senti, dicevo io che secondo me Gudmundsson sta all'esterno di sinistra come Mastantuono sta all'esterno di destra.
2: Cioè un po' adattato.
1: Sì,
2: vabbè, secondo me sta un po' più Mastantuono all'esterno di destra. In questo momento non stiamo giocando gli esterni, quindi chissà che anche a Roma non si vada magari invece a un attacco. Mezza punta anche lì, con un centrocampo un pelino più robusto magari, e non attacco come mezzala.
1: Per reggere l'impatto della Roma.
2: Io credo che l'idea iniziale di Grosso fosse di utilizzare Attam mezzala, poi cammin facendo si è accorto che di mezzala ne ha fin troppe, di trequartisti, giocatori offensivi ne ha pochi, e per cui ha dovuto un po' cambiare le carte. Mi immagino Attam più avanzato ancora anche a Roma.
1: Attà per me, ragazzi, insostituibile, ve lo dico subito. Le caratteristiche che hai Attà non le vedo da nessun'altra parte. Tre soldi più Sancho. Tre soldi più Sancho.
2: Si può fare anche così, non è mica male. Io me la gioco. Ma insomma, sai, tre soldi è più una questione di cartellino. Lo stipendio non credo sarebbe infinito. Sancho, sì. Sancho è anche un tema di stipendio.
1: La puntorina del Bomber Viola invece è agli amici di Siena, perché è più facile che rimanga Ken alla Fiorentina che parte il Palio di Siena prima che si faccia buio. Effettivamente Palio doveva iniziare alle 19,
2: ma
1: si sa, no?
2: Schierati, dai.
1: Sì, sì, sono schierati da 55 minuti, però.
2: Non fate gli svizzeri.
1: No,
2: dai.
1: Voglio dire.
2: Anche il calcio storico non si sa mai, ecco, inizia più o meno.
1: Però più o meno.
2: Perché sei sempre in Sabbione, sì, si inizia più o meno alle 6:15, 6:20, ma può capitare che si vada un pelo più lunghi. Dai, non fate gli svizzeri, via, Bomber, non fallo.
1: Ma a te interessa il Palio?
2: No, zero, infatti qua. Io guardo il nostro ritorno di schermo su Quasi Ufficiale, non voglio mancare di rispetto agli amici di Siena che sicuramente ci seguono numerosi.
1: Non me ne può fregare di meno
2: del Palio, che se lo godessero. Io sono fiorentino, non mi stanno simpatici.
1: No, non tanto.
2: È una questione di pelle,
1: Ma tra i toscani ce n'è uno che Salvi,
2: sì, ma lo faccio solo per comodità, ovvero siccome sono anche parte delle mie origini, Arezzo una parte del mio cuore, la campagna aretina, quei luoghi di confine.
1: Come Pupo, anche Arezzo.
2: Sì, io non sono proprio di Arezzo. La mia origine familiare è sul confine tosco-umbro. Non so se conosci la zona Sansepolcro, città di Castello, che è di là. Citerna, che è di là.
1: Si parla un ottimo italiano là.
2: No, ma disastro. Però insomma, mi stanno simpatici per evidenti origini, per evidenti motivazioni personali.
1: Chiudo, perché chiudi. Abbiamo parlato di attaccanti, abbiamo parlato di italiano.
2: Oh, ma questi cavalli non ci vogliono
1: stare. Partano, è 55
2: non
1: minuti
2: fermi
1: e non vogliamo partire.
2: Cavalli. Che su, guarda lì, ma alle teste.
1: Senti, sono le 19:56. Dopo aver parlato di Palio e aver fatto arrabbiare i nostri ascoltatori, ti parlo dell'ultimo argomento per farvi arrabbiare e poi ci congediamo.
2: Bene.
1: Abbiamo parlato di italiano.
2: Vincenzo. Avete
1: italiano.
2: Parlato di che?
1: No, abbiamo parlato dell'italiano che parlate nella tua zona, nell'Aretino, tra Arezzo e lui.
2: Sì.
1: No, ma Vincenzo è italiano che riabbraccia Dusan Vlahovic?
2: E forse anche Nico Gonzalez. E forse allora non era così scarsa.
1: E forse Beşiktaş è una squadra forte.
2: Ma penso di sì. In Turchia se la giocano, penso loro, il Gala, il Fenerbahce. Ma il campionato turco sta facendo dei passi in avanti importanti. Tanti,
1: perché hanno tanti soldi.
2: Hanno tanti soldi, alcune realtà hanno tantissimi soldi da poter spendere, grazie anche a manovre.
1: Il governo aiuta molto lo sport.
2: Assolutamente sì.
1: Bene, quindi quanti gol fa Dusan con Vincenzo Italiano?
2: Ah, diversi. Nonostante italiano, perché detto
1: l'anno di italiano è in realtà il miglior anno realizzativo.
2: Aspetta,
1: però ci fu
2: Prandelli che lo stappò. Cominciamo a dire: è stato italiano. Perché voi siete furbi. Voi ci avete la memoria che come vi pare a voi. Ora Vlahovic ce l'ha stappato.
1: 17 gol in metà stagione.
2: Sì, fece un ottimo rendimento.
1: 17 gol in metà stagione.
2: Ma dobbiamo ancora ringraziare Cesare Prandelli. Okay. Se sono entrati 80 milioni. Mica italiano, con tutti bene, per carità. il giocatore poi era forte, no, rimane per quanto mi riguarda forte, molto forte, e credo che insomma possa tranquillamente vincere il capocannoniere. Se la giocherà con Osimhen, con Lukaku, insomma, bello, bella sfida. Non credo, perché se non ricordo male il coefficiente turco inferiore
1: è tanto buono. Va bene, dimmi, è stato un immenso piacere, grazie mille, ti abbiamo sottratto la forza al tuo lavoro, sì, su tutto mercato web.
2: Torno di là perché sennò sarà
1: torna assolutamente. Grazie mille a Dimitri Conti, grazie mille all'ottimo Stefano Carlesi che ha guidato la parte tecnica in maniera magistrale, quasi ufficiale. Termina qua, è stato un piacere stare con voi, ci ritroviamo anche domani, sempre qua, sempre alla stessa ora, sempre con la stessa voglia di parlare di calcio, di calciomercato, di Fiorentina e forse anche di Paolo Di Sé. No, scherzo.
2: No,
1: ciao.
0: Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola. Buonasera dalla redazione.
4: Medio Oriente ancora in primo piano. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che non ci sono conversazioni attive con l'Iran e non sono in programma, aggiungendo che lo stretto di Hormuz resta aperto. Lo stretto è aperto e operativo, ha scritto il tycoon sul suo social Truth, secondo cui tutte le mine navali sono state rimosse o fatte brillare.
5: L'Unione Europea e gli Stati Uniti aumentano la pressione su Mosca con nuovi pacchetti di sanzioni che puntano a ridurre le risorse economiche a disposizione del Cremlino per finanziare il conflitto in Ucraina. Insieme prosciughiamo i mezzi della Russia per continuare una guerra che non può vincere, ha sintetizzato in un post su X la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. Intanto una pioggia di droni si è abbattuta sulla regione di Mosca nelle ore a cavallo tra la tarda serata di ieri e le prime luci del mattino, mentre un attacco missilistico russo ha provocato 10 morti a Kharkiv.
4: Anche la Svizzera, come la Germania, dopo quasi 4 anni di blocco, riprende i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo arrivati dal nostro paese. La pratica comincerà da fine agosto, dice Magdalena Bacher, portavoce della Segreteria di Stato della Migrazione. Intanto, la ragazza somala, che dovrebbe essere espulsa domani dalla Germania verso l'Italia, riceverà asilo e protezione da una chiesa evangelica di Norimberga, in Baviera.
5: Spari contro un fuggitivo al pronto soccorso di Prato, un cittadino marocchino sottoposto a fermo e accompagnato in ospedale per accertamenti, ancora ammanettato, si è dato alla fuga e ha cercato riparo dietro un'ambulanza. Raggiunto in un locale, è stato colpito ad una gamba da uno dei 3 colpi esplosi da un agente, ora indagato dalla procura per tentato omicidio.
4: Addio alla leggenda del Trotto Varenne, il cavallo più grande di tutti i tempi, ha ottenuto vittorie in ogni parte del mondo e totalizzato vincite per oltre 6 milioni di euro. Inscindibile il binomio con il driver romano Giampaolo Minnucci. Varenne, morto nell'allevamento LJ di Eboli, è stato l'unico cavallo nella storia dell'ippica mondiale ad aver vinto il titolo di cavallo dell'anno in 3 differenti stati, in Italia nel 2000, 2001, 2002, in Francia nel 2001 e 2002, negli Stati Uniti nel 2001. È stato anche l'unico trottatore ad aver vinto le corse più importanti del mondo nello stesso anno.
5: Il calciomercato adesso è ufficiale, Guglielmo Vicario è un nuovo giocatore della Juventus. A darne l'annuncio è stato lo stesso club bianconero attraverso un comunicato. Spalletti ha così a disposizione un nuovo portiere che arriva dal Tottenham in prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni di euro, oltre a 2 milioni di bonus. Si tratta del secondo acquisto in 2 giorni per il club bianconero dopo quello di Lucumi, che ai canali ufficiali del club dice: arrivo nella squadra più grande d'Italia e sono davvero emozionato.
4: Ed è tutto, a più tardi.
3: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
6: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
7: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
6: Andiamo, via, chi è lo zio di Orin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
7: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
8: Salve a tutti, sono qui, in Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
7: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.
9: tutti i sabati su Radio Firenze Viola va in onda Firenze in campo. Calcio e non solo, la trasmissione di approfondimento sulla Fiorentina e sul mondo sportivo. Dalle 14 alle 17 in compagnia di
10: Fabio Ferri.
9: Firenze in campo, solo su Radio Firenze Viola.

0: Buonasera e bentrovati a un altro appuntamento di Chetta Perso, la trasmissione di Radio Firenze Viola che vi fa riascoltare i migliori momenti della giornata, l'ennesima giornata di trattative per la Fiorentina e per Paratici, che sta un po' ragionando su quello che può essere il futuro prossimo di Moise Kean, con il Como che ha fatto la prima offerta e la squadra viola, la società viola che resta in attesa di eventuali sviluppi, riflettendo anche su quelle che possono essere le eventuali alternative all'attaccante, su che cosa conviene fare, insomma. Quindi sono giornate che sono destinate ad essere molto importanti per il futuro della Fiorentina, a poco più di 10 giorni dalla fine del calciomercato. A proposito però delle voci che abbiamo raccolto in giornata, iniziamo con Lorenzo Stovini, ex difensore e tifoso della Fiorentina, che stamani a Chi si compra è intervenuto così. Andiamocelo a sentire, Lorenzo Stovini.
1: Prima però io ritrovo molto volentieri, abbraccio a distanza, un amico come Lorenzo Stovini. Ciao Lorenzo.
2: Ciao, buongiorno a tutti.
3: Buongiorno.
1: Allora, caro Lorenzo, dal tuo osservatorio di tifoso fuori città, fuori dal contesto, fuori da quella che è la quotidianità fiorentina, le battute di questi giorni, i passaggi di questi giorni, come li vedi? Partendo da questo Kean che, come dicevamo, purtroppo da settimane dopo Ferragosto poteva essere anche tra i cedibili, ed effettivamente la sensazione è che, insomma, c'è da tenere le antenne dritte in questa settimana.
2: Ma sicuramente sapevamo che Kean poteva esserci magari qualche offerta importante, vedremo adesso come saranno gli sviluppi. Personalmente lo terrei, come credo un po' tutti, però di fronte a un'offerta importante vedremo anche la volontà del giocatore. Insomma, è stato preso già Pellegrino, quindi ci sarà da ragionare un po', ma credo che su questo Paratici per adesso stia facendo un lavoro a dir poco eccezionale, e anche questa situazione credo nel bene o nel male la risolverà in maniera molto, ma molto positiva.
3: Lorenzo, io ti chiedo, nella tua testa, te che valori attribuisci a Kean? Cioè, mettiamo che tu sia costretto, tra virgolette, un po' dalle circostanze a venderlo, magari il giocatore non ha più, esprime una certa insofferenza, eccetera, eccetera, cosa che al momento non risulta, però faccio uno scenario ipotetico. Tu che valori attribuiresti a Kean per dire ok, lo vendo, ma questa cifra è giusto venderlo?
2: Ma la cifra che si era parlata adesso in questi giorni, che si parlava di 30-40 milioni, insomma, è una cifra importante, viene da, come tutta la squadra purtroppo, viene da un'annata assolutamente non positiva. A una cifra del genere c'è da fare molti ragionamenti con il giocatore, perché un anno poi senza le coppe sicuramente può influire, però lui deve capire che, insomma, si è rilanciato a Firenze, è entrato un po' nel calderone della negatività l'anno scorso, come tutti, ripeto, perché l'anno scorso veramente salvare qualcuno è pressoché impossibile. Dovrebbe fare un ragionamento importante. Certo, ti vuole magari il Como, è una realtà importante, sta dimostrando di essere una realtà importante alla Champions, e se investe anche una cifra del genere per un giocatore, quindi ci punterà molto. Lì bisognerà vedere molto, molto la volontà del giocatore. La Fiorentina sicuramente saprà come muoversi, Paratici sa come muoversi, ma io credo in questi casi, con un'offerta del genere, la volontà del giocatore diventa quasi, quasi più importante di quella della società.
3: Quindi, diciamo, al momento noi stiamo raccontando, no Pietro, di un'offerta da 5 milioni di prestito oneroso, più 25 di obbligo, più possibilmente qualche percentuale infilata dentro, non siamo lontani, direi, da quello che è il valore che tu, Lorenzo, appunto attribuisci a Kean. Più o meno siamo su quella zona lì, probabilmente con un piccolo rilancio, diciamo, il Como soddisferebbe anche la tua idea di un valore da dare alla cessione di Kean.
2: Ma sicuramente, se partiamo dal presupposto, se il Como lo vuole lo prende. Arrivo a dire che non è un problema chiaramente economico. Però siccome ci ha fatto vedere, insomma, che nonostante possa ha una disponibilità finanziaria e economica importantissima, non è che lo puoi prendere per il collo, insomma.
3: No, sarebbe l'acquisto più costoso della storia del club, queste cifre. È vero che è un club giovane, per carità, però insomma i soldi non
2: mancano. Però insomma, però ho visto che non si fanno prendere per il collo, hanno anche loro una gestione direi ottimale, hanno dirigenti competenti, quindi sanno gestire il tutto. Dovessero fare un investimento così, penso che diventerebbe chiaramente un giocatore proprio di punta, insomma ci punterebbero parecchio, sì. E sarebbe per loro l'acquisto diciamo top di questa stagione, quindi c'è da stare, ripeto, c'è da vedere la volontà del giocatore. La Fiorentina comunque vada, diciamo che farebbe un'ottima operazione a livello economico. Perdi secondo me un ottimo giocatore che diciamo va recuperato dopo l'annata storta dell'anno scorso, però in questi casi adesso come adesso hai preso un altro attaccante, io non lo cederei, perché farebbe troppo comodo e sarebbe un ulteriore segnale di quello che vuol fare la Fiorentina quest'anno, che già adesso con il mercato che sta facendo, con le situazioni che si sono venute a creare, credo che stia mandando ottimi segnali. Vedremo quello che succede, tanto bisogna aspettare fine mese, ma credo che se il Como vuole affondare il colpo non penso aspetterà l'ultimo giorno per eventuali sconti, ecco.
1: Lorenzo, ti porto diciamo a parlare di qualcosa che ti è forse più familiare che l'attacco, ovvero la difesa della Fiorentina, con i centrali che adesso sono di fatto Pongracic e Ranieri dell'anno scorso, Dragusin e Vieri acquistati quest'estate. Prima dicevamo che tra piede destro e piede sinistro gli incroci possono essere molteplici, però tu che magari hai seguito qualche partita, hai potuto vedere come noi di fatto questo inizio di percorso dei nuovi giocatori arrivati, secondo te qual è l'accoppiata più in questo momento diciamo migliore anche in vista della Roma? Perché comunque si diceva che quello che abbiamo visto tra Dragusin e Ranieri è un qualcosa che al momento ci dà delle abbastanza garanzie di feeling, ecco, anche tra i due.
2: Ma non sono riuscito a seguire tutte le partite, insomma, diciamo del precampionato. E di questa è un reparto molto importante che l'anno scorso purtroppo è andata come sempre molto molto molto negativa la cosa. E non saprei, adesso io credo che Grosso stia affinando, diciamo, ora che ha col Benevento e con le partite, credo si sia fatto già un'idea di chi possano essere i titolari. Sono tutti buoni giocatori se messi nelle condizioni giuste per poter far bene. Dragusin, lo sappiamo, anche lui ha cominciato bene, abbiamo Ranieri, Pongo, ci può cedere. Bisognerà vedere adesso anche come sono un po' gli intendimenti dell'allenatore, come li ha visti meglio lui. E poi dopo per trovare magari l'accoppiata che può essere tra virgolette quella titolare, non c'è tanto tempo, ma io credo che Grosso se la sia fatta un'idea in vista dell'inizio del campionato.
3: Ecco, a proposito di idee, Lorenzo, ti chiedo, secondo te cosa ti aspetti che succeda in queste ultime due settimane di calciomercato su Dodò? Perché Dodò l'abbiamo chiacchierato da non dico neanche mesi, ormai praticamente più di un anno che è protagonista di tante voci in uscita, un rinnovo che non si è mai fatto, però nessuno è arrivato davvero a Dama. Facciamo un po' di riferimenti: il Napoli, si era parlato del Napoli, il Napoli ha preso Favasuli, si era parlato dell'Inter, l'Inter ha preso Spence, si era parlato della Roma, la Roma ha preso Molina. Ora, il dubbio che Dodò oggi non abbia più tantissimi ammiratori è abbastanza concreto e presente. La mia domanda è se sia pensabile di tenerlo in una rosa che conta già altri interpreti, abbiamo detto João Mario, Fortini, Alex Jimenez, Valdepeñas, ci sarebbe anche Parisi che è infortunato ma entro la fine dell'anno solare dovrebbe rientrare. È pensabile di tenerlo eventualmente, Dodò?
2: Ma Dodò, diciamo che quando ha fatto il Dodò, insomma, era un giocatore di prima fascia, di categoria veramente superiore, insomma, mi ricordo, era sempre, è sempre stato apprezzato e tutto. Poi quando ha trovato il periodo negativo, che diciamo che non è che poi si è ripreso, è andato un po', diciamo, chiamiamolo dimenticatoio. Uh-huh. E poi quest'anno con i nuovi acquisti, con la nuova situazione che si è venuta a creare, ha perso un po' di importanza. Poi, come hai detto te, le grandi squadre si sono già, diciamo, coperte. Arrivi a un punto che magari puoi anche rimanere, perché la Fiorentina non credo che chieda una cifra irrisoria, una cifra bassa. E quindi può darsi che lo dovrai magari eventualmente un po' svendere. Però io un Dodò nei suoi cenci, con la testa giusta, insomma, ci ricordiamo che era amato e idolatrato da tutti. Sì. Poi dopo è passato dalle stelle alle stalle in un attimo, come purtroppo succede nel calcio. Però sarebbe nel caso dovesse rimanere, sarebbe un giocatore assolutamente da recuperare,
3: da lanciare, nonostante dici tanti altri giocatori, abbiamo fatto i nomi, insomma, sono stati presi, e forse, ecco, su tante cose è stato un bene veder muoversi d'anticipo. Però oggi ci sono dei reparti che sono belli pieni, i terzini, gli interni di centrocampo, e quindi forse qualche valutazione andrà un po' corretta in questo senso.
2: Sicuramente saranno da fare tante valutazioni, però prendo l'esempio magari banale di Gudmundsson.
3: Sì.
2: Ora sembra che sia al centro della squadra, al centro del progetto, fino a ieri l'altro.
3: Sì.
2: Cioè, non lo potevano vedere nessuno, non ci scordiamo, perché noi siamo fatti anche un po' così.
3: Sì, sì, assolutamente.
2: Cioè, questo va dato un merito a Paratici, diciamo, che ha sistemato una situazione societaria che prima non c'era. Uh-huh. Perché Gudmundsson veramente, quello che avevamo visto prima, il Genoa e tutto, poi qui veramente è successo chissà che cosa, e adesso è tornato il Gudmundsson, si spera sia tornato il Gudmundsson quello che abbiamo sempre visto. Questa cosa doveva succedere molto prima, è successo adesso, però come dimostra questa situazione si può recuperare chiunque se messo nelle condizioni giuste e se c'è un'armonia sia in squadra che in società ottimale.
1: Lorenzo Stovini, l'ultima per quanto mi riguarda, te la faccio su Fagioli, perché vive una condizione anche lui un po' particolare, con Ulai che è arrivato e che comunque potrebbe spingere per essere il titolare di questa formazione, con Grosso che ha difficoltà a schierarlo insieme allo stesso Fagioli. Tu alla fine lo terresti anche a rischio di chiedergli di giocarsi il posto, magari con un po' di muso all'inizio, ma poi chissà nel corso della stagione, oppure se davvero sta vivendo con difficoltà questo possibile declassamento, lo troveresti una soluzione diversa e quindi una cessione?
2: No, è un giocatore molto importante. Chiaramente adesso le gerarchie sono un po' cambiate, ma deve capire anche lui quello che è stato, quello che ha passato, che la Fiorentina lo ha rilanciato. Bisognerà capire anche quello. È normale che adesso c'è Ulai che lo può mettere, diciamo, in seria difficoltà sportiva, chiaramente. Bisognerà vedere anche lì, di fronte a un'offerta importante, potrebbe esserci anche la cessione, come ho detto prima, per chi. Sono giocatori importanti che possono far comodo, però chiaramente se poi uno deve stare con il muso, e quest'anno spero che di musi non ce ne siano, perché c'è già stato già troppi problemi negli anni passati, quindi se non rimane, se la giocherà tranquillamente. Poi potranno essere anche magari qualche volta schierati insieme, ma io penso che siano tutti giocatori che, se in una realtà come Firenze che sta cercando di cambiare completamente faccia e versione, te la puoi giocare tranquillamente col sorriso. Ecco, io penserei questo, anche perché sei sempre in una squadra che sta diventando molto importante. Poi sarà il campo a parlare, come sempre.
3: Eh sì, assolutamente. L'ultimo esame sarà quello del campo. Non so se ho tempo per un ultimissimo.
1: Se Lorenzo ha un minuto, volentieri.
2: Sì,
1: Lorenzo,
2: sì, certo, certo.
3: Gli chiedo di un suo omonimo, perché prima l'ho detto ieri sera. mi sono distratto guardando il Deportivo e ho visto un assist spettacolare di Amatucci. Ecco, io su questo forse un po' di critiche le muovo verso l'attuale dirigenza, perché è stata fatta un'operazione di, non voglio definirla svendita, ma purtroppo lo faccio, di svendita di tanti dei nostri ragazzi, pensando probabilmente di monetizzare con loro e non con alcuni dei big che ti stanno, semplifico molto, alla Fiorentina, rimanendo sul groppone. Ora, io ho l'impressione, non so se te l'hai seguito Lorenzo in generale negli ultimi anni, che questo Amatucci sarà un grosso rimpianto per la Fiorentina.
2: Ma sai, quando si parla di giovani diciamo sono sempre le stesse cose più o meno, magari perché non gli diamo la possibilità di giocare, ed è vero questo, perché non solo in Italia, ma insomma in Italia in particolar modo c'è sempre questa paura, che ormai se ne parla da tanto, che non si lanciano. È un'altra situazione del genere, è andato anche lui, è andato all'estero come tanti altri giocatori che sono andati all'estero in altre squadre. Sì. Sono giocatori importanti che magari non vengono considerati, perché c'è sempre questa paura di poterlo schierare, o si va sempre a cercare magari alle volte il nome o alle volte il giocatore più importante. E sono giocatori che magari è normale che hanno bisogno di esperienza, ma se non gliela facciamo fare non ce l'avranno mai. Si va a cercare magari il giocatore già pronto, sì, quello sì, può servire. Però la Fiorentina quest'anno doveva rifare tutto, doveva dare un segnale importante, e posso arrivare a capire determinate scelte per questo motivo, e poi però magari le operazioni potevano essere fatte in modo di, in qualche maniera, magari un domani di poter riavere il giocatore sì, quando magari è più pronto, e di provare a buttarlo dentro.
3: Nel suo caso non sarà così, e non so se sei d'accordo, per un flash veramente in chiusura, forse nel suo caso è un centrocampista, incide anche questo fatto, pur avendo preso Ulai, la Fiorentina, quindi non un gigante, che chi ha un po' una struttura di fisico più gracilina purtroppo viene preso e messo in seconda fila. Io non so se anche te hai questa sensazione.
2: È già da un po' di tempo che c'è sempre questa situazione, o è troppo basso, è troppo gracile, ma queste sono tutte cose che ormai le dicano perché devono dirle e basta, ma non è assolutamente vero, insomma. Ecco. All'estero, per fare l'esempio che facciamo sempre, hanno altre mentalità. Se sei bravo almeno si provano a buttare dentro, esatto. Poi magari l'esperienza te la fai col tempo, però intanto vai dentro e poi vediamo quello che succede, però no, non ti perdano così, diciamo, senza, con il niente.
0: Poi per delle riflessioni sempre a 360 gradi sul mondo della Fiorentina, Viola amore mio, con Lorenzo Marucci, è stato sentito Filippo Grassia, giornalista, voce storica di Radio Rai e di tutto il calcio minuto per minuto. Questo è il pensiero di Filippo Grassia.
1: Coinvolgiamo nella nostra discussione anche Filippo Grassia. Ciao Filippo.
4: Buongiorno a voi. Buongiorno.
1: Ben ritrovato. E qui a Firenze stiamo parlando in questi giorni quasi esclusivamente di Ken. Stiamo cercando di capire quale potrà essere il suo futuro dopo la prima offerta del Como, che è stata rifiutata da parte della Fiorentina, questi 30 milioni totali che erano stati proposti dalla società lariana alla Fiorentina. Tu che sensazioni hai? Come andrà a finire questa storia?
4: Ma innanzitutto mi pare che la proposta sia bassa, tenuto conto che si tratta di un attaccante, e anche in considerazione delle valutazioni di tanti giocatori in questo calcio mercato. Io credo che ce ne vorrebbero una cinquantina. Detto questo, mi auguro che Ken rimanga a Firenze, anzi mi auguro anche che si possa giocare con lui e Pellegrino, perché in queste uscite si è vista una squadra che gioca un buonissimo calcio, ma che lì davanti ha bisogno di due giocatori, diciamo, che siano attaccanti veri, perché non si può sempre poi far gol con coloro che arrivano dalla difesa o dal centrocampo. Ecco.
1: Sì, a meno che tu non abbia degli esterni, cosa che la Fiorentina non ha, che possono anche segnare, insomma, che hanno nelle corde 8-9 gol a campionato, ecco.
4: Sì, questo è un vecchio discorso che abbiamo già fatto, certo. Lorenzo, proprio ai microfoni della tua della tua radio, della tua emittente. Devo dire che nella partita con il Benevento ho visto una buona Fiorentina, lasciami solo un'ombra, cioè il fatto che abbia dato troppo spazio agli avversari sul piano del possesso palla. Porrei una Fiorentina più propensa a tenere il pallone.
5: Questo in effetti è stato sottolineato anche da qualche tifoso, anche da più di un tifoso, insomma, che la Fiorentina dovrebbe essere un pochino più padrona del gioco. Bisogna capire se è ancora un qualcosa legato all'inizio di una nuova avventura o se invece è un qualcosa che risiede nelle idee di Grosso. Non so che convinzione hai tu, Filippo.
4: Sì, assolutamente, anche perché se andiamo a vedere come ha giocato il Sassuolo nella stagione passata, ci rendiamo conto che era una squadra che anche in relazione al suo potenziale, però il pallino del gioco lo teneva in mano, perché poi sai, quando lasci tanto il pallone agli avversari e ti abbassi, rischi sempre di prendere il gol, come è avvenuto poi nella ripresa con il Benevento. È importante la trasferta di Roma, anche per via di un ricordo personale, cioè che quando la Fiorentina vinse il suo secondo e ai noi ultimo scudetto era l'Olimpico, era la prima partita della stagione, la Fiorentina, se non ricordo male, vinse per 2-1.
5: Quindi insomma, corsi e ricorsi storici, speriamo. sempre per quanto riguarda però l'attacco, dovesse arrivare questa proposta del Como intorno ai 40 milioni, la Fiorentina dovesse prendere in considerazione, insomma, dovesse accettarla, a quel punto secondo te sarebbe un azzardo ripartire con Pellegrino titolare?
4: No, l'azzardo no, però Pellegrino da solo non basta.
5: Certo.
4: Anche perché è stato ceduto il giovane Braschi, che a dire il vero, per quel poco che ho avuto occasione di vedere, per quanto mi hanno raccontato chi invece lo aveva apprezzato nelle formazioni giovanili, devo dire che me lo sarei tenuto. Però se va via Ken bisogna prendere un altro attaccante anche in fretta e furia.
5: Chiara andrebbe via l'acqua.
6: Sì, io la porto su un altro singolo di cui già aveva parlato con noi, proprio in virtù anche dell'equivoco tattico che ha contraddistinto la sua avventura in maglia viola, ed è Albert Gudmundsson, alla luce anche di un precampionato nel quale tanti tifosi hanno apprezzato l'abnegazione. Io le chiedo, la Fiorentina, considerando quello che ancora deve fare sul mercato, può permettersi di valutare Gudmundsson una terza stagione con un quarto allenatore?
4: Ma cosa vuoi? È chiaro che però Gudmundsson almeno una dozzina di reti le deve realizzare, e soprattutto deve essere capace di capovolgere in fretta e furia, diciamo rapidamente, l'azione da difensiva a offensiva, giocando fronte alla porta avversaria e non di spalle, come è capitato nella stagione passata. Lui ha le caratteristiche, le ha fatte vedere a Marassi con il Genoa, non le ha fatte vedere se non raramente a Firenze, quindi è un giocatore sul quale dopo tanto tempo resta sempre un punto interrogativo.
5: Sì, e finora è rimasto alla Fiorentina per mancanza di offerte, altrimenti anche lui sarebbe già altrove, insomma, credo che
4: penso che la tua il tuo ragionamento sia corretto.
5: Insomma, è chiaro che la rivoluzione c'è stata anche sul fronte delle cessioni da parte di Paratici, e credo che lui facesse parte di quel gruppo di partenti all'inizio di questo mercato. Poi è chiaro che gli si può anche ritagliare un altro ruolo, magari in questo 4-3-2-1 può anche starci, però se arriva all'esterno come ci auguriamo, Gudmundsson parte di nuovo dalla panchina.
4: Questo è il ragionamento, a meno che non venga ceduto Ken, e allora purtroppo bisognerà giocare con Pellegrini e Gudmundsson, e bisognerà vedere quanti due sono capaci di segnare. Io credo che Pellegrino possa essere invece un compagno ideale per Ken, un po' alla stregua di quello che si è visto in nazionale tra l'attaccante viola e Retegui. Sì. E poi Pellegrino ha una capacità superiore a tanti giocatori anche del nostro campionato, che è quella di farsi valere in area di testa.
5: Sì,
4: è poco,
5: un grande colpitore di testa, forse il migliore del campionato scorso. Ma voglio sentire anche il tuo parere su Mastantuono, perché è stato accolto alla grande a Firenze, ci sono tantissime aspettative su di lui. Tu che hai?
4: Guarda, dalla Spagna mi dicono che, a parte le caratteristiche tecniche, sia un ragazzo molto serio, un ragazzo che sa di avere del talento e che non lo vuole sprecare. Se dovessi fare un commento, direi peccato che si tratti di un prestito secco, perché lui può essere veramente un giocatore che riporta la Fiorentina a grandi livelli in determinate zone del campo, e poi si è visto che sa anche sacrificarsi in fase difensiva. Io credo comunque che si tratti di un giocatore che si è impiegato stabilmente, oltre a fare ottime cose, palla al piede, sia capace di realizzare almeno una quindicina tra gol e assist.
5: Insomma, secondo te quindi deve giocare con continuità? Bisogna cercare di un po' di partite di seguito da giocare?
4: Sì, direi di sì, anche perché vedi, oggi nel calcio moderno, diciamo soprattutto dal Covid in poi, i ruoli non sono più così ben definiti, cioè oggi un calciatore deve essere capace di giocare in più zone del campo, non ci può essere solo l'esterno che viaggia sulla fascia laterale, deve essere un esterno che sappia far gol, che sappia anche interpretare il gioco in cabina di regia, eccetera eccetera, e così anche per la difesa, che finalmente mi pare all'altezza della situazione. Per cui difensori, poi sappiamo benissimo che quando hanno il pallone tra i piedi non è che possono solamente appoggiarlo a un compagno di reparto, ma devono essere anche capaci di fare gioco con intelligenza.
5: Una domanda da parte del nostro ascoltatore, poi lascio la parola naturalmente a Chiara. Dice Alessio da Firenze: buongiorno Grassia, ma se la Fiorentina ha segnato dopo un minuto è chiaro che la palla resta di più al Benevento, perché il 14 agosto con 40 gradi si fa meno fatica a difendere che attaccare, se non si sbloccava subito il risultato si vedeva un'altra partita. Quindi secondo il nostro ascoltatore, insomma, l'andamento della partita ha creato anche un certo tipo di atteggiamento.
4: Insomma, mi auguro che il nostro amico abbia ragione, ecco, però sai, in questi casi se tu riesci a passare in vantaggio nei primi minuti, poi devi cercare di dare il colpo che chiude la gara.
5: Sì sì, certo, la Fiorentina, insomma, tu dici ha concesso un po' troppo al Benevento e soprattutto anche nella propria metà campo.
4: Piuttosto sono io che faccio una domanda a voi, sì, su Fagioli.
6: Sì. L'avrei portata proprio lì.
4: Vai Chiara.
6: No, ero proprio curiosa di capire che idea si è fatto di Fagioli e del peso specifico che deve avere nel centrocampo viola, considerando sia il ruolo che comunque ha ricoperto l'anno scorso, ma anche gli innesti di questa estate, perché noi ci stiamo ancora chiedendo quale sarà il centrocampo titolare.
4: Sì, però a me pare che sia uno dei migliori centrocampi di tutta la Serie A, e mi sono fatto anche l'idea che lui e Waid possano tranquillamente giocare tante partite insieme.
5: Bisogna che Waid si convinca grosso, però.
4: Sì, che si convinca grosso, anche perché si tratta di due giocatori che possono tranquillamente scambiarsi la posizione sia come playmaker che come interno. Certo, forse ci vuole un uomo come quello che aveva grosso, cioè Thorsved, che si è visto anche nella nazionale norvegese, insomma, di che cosa sia capace, sia in fase di impostazione che anche in fase di interdizione, perché poi quello che è mancato alla Fiorentina nelle ultime stagioni è stato un giocatore, ti ricordo, dicevo, alla Henderson, cioè quello capace di portare via palla agli avversari.
5: Ecco, però in questo momento con questo centrocampo, più che un Thorsved, magari servirebbe più un Frendrup come caratteristiche?
4: Ma direi che sotto questo aspetto forse la squadra è abbastanza completa. Anche Thorsved, per esempio, in nazionale si è inserito bene in fase d'attacco.
5: Sì, sì, no, io dicevo proprio per dare più equilibrio anche dal punto di vista dell'interdizione, se non serva più un giocatore con queste caratteristiche alla frente.
4: Ti dico, sarebbe bene che uno dei due arrivasse, sì, sì, però certo. è chiaro che Paratici un po' la rosa lì in mezzo la deve svoltire, ecco.
5: Sì, certo, magari Fabian è uno dei primi indiziati a partire per il rendimento che ha avuto, che è stato francamente deludente sia l'anno scorso.
4: Eppure cioè, ci sono allenatori che lo apprezzano, Fabian, per cui penso che prima o poi lui una collocazione la trovi.
5: Sì, sì, speriamo.
4: Certo, c'era problema anche di è un problema finanziario, perché se, da quanto so, piacerebbe a Gattuso averlo nella Lazio, però poi la Lazio ha talmente problemi oggi di bilanciamento finanziario che se non riesce a cedere ai giocatori non ne può acquistare.
5: Poi non so neanche quanto sia augurabile in questo momento a un calciatore indirizzarlo verso una squadra come la Lazio che ha queste condizioni ambientali così complicate e ha iniziato anche così
4: assolutamente
5: male.
4: Assolutamente,
5: cioè un giocatore che si deve rilanciare oltretutto, ecco.
4: Sì mi pare, poi tra l'altro tra la Lazio e il Torino diciamo le polemiche non mancano, però poi come mi diceva qualche tempo Locaio, sì tutti si lamentano, io cerco di tenere il Torino in una condizione finanziaria diciamo privilegiata rispetto a tante altre formazioni, però poi se non vengono fuori pretendenti capaci, competenti, anche danarosi, io il Torino me lo tengo, me lo devo tenere, e così succede anche a Roma con Lotito, nessuno vuole Lotito, dimenticando anche che Lotito, pur non essendo uno dei personaggi magari più simpatici del mondo calcistico, ha fatto grandi cose con questa Lazio, basta che vai a vedere i risultati che ha ottenuto e soprattutto il fatto che a suo tempo lui con qualche manovra insomma azzardata e intelligente è riuscito a tenerla in Serie A.
5: Sì, non c'è dubbio. Si avvicina, Filippo, il centenario della Fiorentina, i festeggiamenti per il centenario, ci sarai anche tu a fine agosto?
4: No, è un po' difficile per una serie concomitante di problemi, altrimenti ci sarei stato molto molto volentieri, e da queste emittenti io vorrei invitare Giancarlo Antognoni a esserci, perché una cosa sono magari i rapporti con la proprietà, una cosa è la storia della Fiorentina che è filosoficamente non solo immanente rispetto a tutti gli altri problemi.
0: C'è stato il mercato, ma è stata anche una giornata di presentazioni per la Fiorentina, che al Viola Park ha messo davanti a un microfono João Mario, esterno terzino arrivato dalla Juventus in questa sessione di mercato. Il portoghese ha parlato davanti ai media, davanti ai giornalisti che gli hanno fatto le domande, e ha spiegato il perché della sua scelta, che cosa si aspetta da quest'annata. Andiamocelo a sentire, João Mario in conferenza stampa.
7: Benvenuto, visto che anche se hai già esordito in maglia viola, comunque benvenuto a Firenze. Volevo chiederti questo: tu sei arrivato alla Juventus l'anno scorso, hai giocato la prima parte, poi sei stato in prestito per il resto della stagione al Bologna. Ecco, volevo sapere che cosa non ha funzionato alla Juventus in questa prima stagione e se la Fiorentina rappresenta l'occasione per dimostrare il tuo lavoro, per una sorta di riscatto, di riscossa. Grazie.
8: Ciao. Não, a questão foi que o ano passado foi para a Juventus.
1: L'anno scorso sono andato a Juventus.
8: Un futebol differente.
1: Un calcio differente.
8: Do que estava habituado, diferente do português.
1: A quello da cui ero abituato, quello portoghese.
8: E a verdade é que tive de me adaptar.
1: Mi sono dovuto adattare.
8: Un nuovo país.
1: Un nuovo paese.
8: Una nuova forma di giocare, un nuovo club.
1: Un nuovo modo di giocare, un nuovo club.
8: No futebol há muitos fatores que podemos dizer que...
1: No calcio ci sono molti fattori per cui possiamo dire che non sono funzionati.
8: Ma la verità è che posso sempre dare il mio migliore.
1: Che ho sempre cercato di dare il meglio.
8: Che non joguei na Juventus aquilo, os minutos que gostava de ter jogado.
1: É vero que não jogado os minutos que me aspettava a Juventus. Per cui...
8: outra solução para mim, também para... mostrare a me mesmo che
1: per cui per mostrare anche a dimostrare a me stesso che potevo giocare in questo campionato, sono passato poi al Bologna.
8: Ser útil também para outra equipa neste campeonato.
1: Per dimostrare anche che potevo essere utile anche ad altre squadre in questo campionato.
8: Sì, grado, e a verdade é que as coisas correram bem melhor ali.
1: Le cose sono decisamente migliorate lì.
8: E portanto
1: ho avuto minuti a disposizione, pertanto
8: è
1: stata una scommessa vinta da parte mia. Quest'anno sono qui alla Fiorentina. Per me è un grande orgoglio.
8: Tenho muita vontade de mostrar o meu futebol aqui.
1: Ho molta voglia di mostrare il mio calcio qui.
9: Sardelli, Repubblica.
10: Ciao, se non me la considerate domanda, intanto come stai? Perché sei uscito prima contro il Benevento.
9: Sì.
8: Sim, saí porque senti uma dor.
11: Perché avevo
8: no joelho.
11: Un dolore. Avevo un dolorino.
8: Também um pouco mais por prevenção.
11: Anche proprio per prevenzione, ho deciso di uscire.
8: Sto facendo o tratamento todo e.
11: Ma sto già recuperando, sto facendo un tratamento.
8: Quero estar já pronto para. Apto para o próximo jogo.
11: Ecco, voglio essere già pronto per la prossima.
10: Lo scorso anno Dodò ci raccontò di un patto con Ken, con Otto Resi gli avrebbe praticamente pagato una. Con Otto Assist, scusami, per Elena, Otto Resi di Ken gli avrebbe pagato una vacanza. E non so se hai fatto un patto con qualche attaccante della Fiorentina sugli assist, perché sei partito con questo bell'assist per Moise Ken, e cosa ti ha detto di quella palla che gli hai messo, perché lì è stato veramente un bel gol.
8: No, non fisi nessun patto.
11: No, non c'è stato nessun patto.
8: La verità è che il mio stile di gioco
11: è più offensivo.
8: Aiutare l'equipa naquilo che penso che sono più forte.
11: Per cui penso di poter aiutare la squadra in questo aspetto, che è quello in cui sono più forte. Ad esempio, servire assist.
8: Também posso fare gol, né?
11: Posso anche segnare.
8: E questo è il mio lavoro.
11: Questo è il mio lavoro. Devo sempre fare il mio meglio per aiutare la squadra.
8: Poter dare assistenza, ma la verità è che anche foi un gesto tecnico do Moise incredibile.
11: Sì, sono contento dell'assist, ma è stato anche un gesto tecnico incredibile di Moise.
8: Também do outro lado estar
11: e per fare assist è importante anche la qualità degli altri giocatori.
8: Un esempio disso, portanto,
11: e Moise è un esempio in questo senso.
8: Fazer mais assistências
11: per cui spero di poter fare ancora tanti assist per lui.
12: Gian Nattasio, Nazione, Radio Firenze Viola.
13: Sì, ciao, ben arrivato. Ho letto una tua intervista in passato dove raccontavi che nella tua carriera avevi la necessità di uscire dalla comfort zone, visto che sei stata una vita al Porto. Allora ti chiedo, siccome questi primi mesi in Italia sono stati tra bassi e alti, che cosa ti senti di dover ancora dimostrare al calcio italiano e cosa invece queste due esperienze tra Torino e Bologna ti hanno già aiutato, in che cosa sono servite? Grazie.
8: Sim, falaste bem.
11: Sim, hai detto bene.
8: Um pouco saí da minha zona de conforto. Tive.
11: Em Portugallo.
8: Joguei no Porto.
11: Ho sempre giocato nel Porto. Não avevo avuto molte occasioni di uscire dalla mia zona di conforto.
8: Nível de, em termos de campeonato, em termos de liga.
11: Não avevo avuto altre possibilità in altri campionati.
8: Possibilità di poter giocare no campionato italiano.
11: Per cui la possibilità di giocare nel campionato italiano l'ho colta al volo.
8: Este ano che tive aqui já consegui aprender muito mais.
11: Quest'anno sono riuscito a imparare molto di più sul calcio italiano. È un calcio più tattico,
8: mais fisico,
11: un calcio più fisico. Também,
8: posso migliorare cada vez mais come giocatore.
11: Posso migliorare sempre di più campionato. Come giocatore in questo campionato.
8: Sto a fare tutto per poter evoluire.
11: E farò di tutto per poter crescere.
8: Per la Fiorentina.
11: E dare il massimo per la Fiorentina, dato che sono qui per far questo.
12: Benvenuti, Corriere Fiorentino.
14: Ciao, buongiorno. Rimango un attimo sull'aspetto tattico per chiederti, nell'applicazione del tuo ruolo, quali sono state le principali differenze che hai riscontrato nel passaggio dalla Primeira Liga alla Serie A? Grazie.
8: In relazione al campionato italiano.
11: Per quanto riguarda il campionato italiano, senza dubbio,
8: un campionato onde non ha tantos gols, podemos dizer assim, tanto futebol. Por exemplo, repartido como há no campeonato português, e aqui é sempre mais difícil encontrar essas soluções offensive.
11: Ci sono soluzioni offensive un po' più difficili da trovare rispetto al campionato portoghese.
8: Consegue desequilibrar aqui no
11: campionato. Quando uma squadra che si affronta equilibrata, portanto,
8: procuro fazer.
11: E comunque cerco di far questo e trovare soluzioni offensive in base anche alle mie caratteristiche. Questo è un campionato di altissimo livello, con giocatori
8: di top mondiali.
11: Mondiale,
8: fisicamente, per me,
11: forti fisicamente anche, e per me è una grande sfida. È una sfida tutti i giorni, una sfida per migliorare tutti i giorni.
8: Che acho che questo campionato também può dar molto.
11: E in questo senso, questo campionato mi può aiutare molto.
12: Sony, Lady Radio.
15: Ciao, benvenuto e auguri anche per la futura nascita del figlia. E ti chiedo, è una Fiorentina nuova, con un nuovo allenatore, con tanti giocatori nuovi e te sei uno di questi, che sta generando tanto entusiasmo in città. Quindi ti chiedo, quale può essere l'obiettivo in questa stagione di ricostruzione con tanti giocatori nuovi e anche con un mister nuovo. Grazie.
8: Sem dúvida, como falaste bem,
11: é dito bem,
8: a Fiorentina é um clube que está bastante forte.
11: A Fiorentina época. É uma squadra que é partida muito forte. Questo
8: foi sem dúvida um projeto que também me aliciou muito.
11: Um projeto que me é piaciuto moltíssimo.
8: E que procura para esta época, portanto, para mim, estou a encarar este desafio com um enorme entusiasmo.
11: Estou afrontando esta sfida com grande entusiasmo.
8: Queremos, ainda não temos, é melhor não ter objetivos definidos, porque
11: credo que não seja bem não haver objetivos ao início, mas construir-se de partida por partida e fazer o nosso máximo. Per arrivare a fine stagione e essere felici.
8: Conseguir fazer un grande risultato esta época
11: parata. E cercare di ottenere grandi risultati in questa stagione per la Fiorentina.
16: Radio Bruno.
17: Ciao, benvenuto. In passato hai collezionato anche qualche presenza con la nazionale maggiore, oltre a diverse presenze con le nazionali giovanili, c'è tanta concorrenza, però anche questo può rappresentare un obiettivo per te a livello personale. Grazie.
8: Sì, sin dubbio, la selezione nazionale.
11: Sì, senza dubbio,
8: un sogno, penso di.
11: La nazionale è sempre un sogno di qualsiasi giocatore.
8: Io stando qui, claro che è un obiettivo anche individuale
11: per
8: me.
11: E per me è un obiettivo individuale qui, tornare in nazionale.
8: La selezione è un'ambizione mia.
11: È una mia ambizione.
8: Che in quello che io stiverò al mio alcance, vou fare sempre di tutto per.
11: E chiaramente farò sempre di tutto per raggiungere questo obiettivo.
16: Luca Rossi, Euronews.com.
18: Ciao, buonasera, benvenuto. In queste prime partite abbiamo imparato un po' a conoscere le sue doti offensive, fino ad arrivare anche alla traversa contro il Benevento. Dal punto di vista difensivo, invece, quanto pensi di essere migliorato rispetto al tuo arrivo in Italia?
8: Sì, a livello difensivo questo campionato
11: credo che questo campionato mi possa dare molto e che mi abbia già dato molto.
8: Le caratteristiche principali nunca vão ser as defensivas.
11: Le mie caratteristiche principali non saranno mai difensive. Però nel calcio moderno dobbiamo adattarsi e dobbiamo saper difendere.
8: Procuro migliorare tutti i giorni.
11: Ed è quello che cerco di migliorare tutti i giorni.
8: Penso que tenho vindo a melhorar desde que cheguei aqui.
11: Penso de ser melhorado da quando sono arrivato qui in Italia.
8: Para ser cada vez mais forte nesse aspecto.
11: E espero de poderlo continuar a fare per essere sempre più
16: RTV
11: forte
16: 38.
11: Da questo aspetto.
19: Ciao, buon pomeriggio, benvenuto. Volevo chiederti, in questo anno che hai passato in Italia, sei stato anche un po' in un frullatore di allenatori diversi, di modi di pensare, di vedere calcio diversi, già dal tuo passato in Portogallo, ma anche in Italia. Adesso arrivi con Grosso, è arrivato anche lui adesso alla Fiorentina e lo stiamo iniziando a conoscere anche noi. Volevo capire come vi chiede di interpretare il ruolo di terzini, di esterni bassi, quindi di farti rappresentante un po' di tutta la categoria, per spiegarci un po' se è più importante per il mister la fase di spinta, l'equilibrio, se vi chiede di andare, di cercare il fondo e di mettere la palla dentro, oppure vi chiede di stare un po' attenti, magari venire dentro il campo. Grazie.
8: No, un mister un mister giovane, un mister con
11: mister è giovane,
8: idee nuove, un mister che gosta di giocare a bola,
11: gli piace giocare a calcio,
8: tiene un futebol offensivo e procura tirare una equipa che sia intensa,
11: gli piace un calcio offensivo, una squadra che sia intensa,
8: un buon livello di giocare a futebol,
11: con un buon livello di calcio,
8: che è algo attrattivo.
11: Per cui è qualcosa di molto attraente per me.
8: Per me, come per tutti gli adepti della Fiorentina.
11: E anche per tutti i tifosi per la Fiorentina.
8: Che può essere una epoca abbastanza buona.
11: E penso che possa essere una buona stagione.
8: Treno dopo treno, a procurare a migliorare cada vez.
11: Cercheremo di migliorare allenamento dopo allenamento. In tutti gli aspetti di gioco.
8: E
11: seguire quello che dice il mister.
8: Uma mais-valia ter um treinador que com este estilo de jogo.
11: Sicuramente pode ser um treinador que, portanto, com um estilo de jogo ideal para nós.
8: Ansioso para este começo da época.
11: Per cui non vedo l'ora di iniziare questa stagione.
16: Magistrato, Tutto Sport.
20: Sì, grazie. Volevo capire però nella partita con il Benevento, no? Tu e Valdepeñas, come eravate, quali indicazioni avevate avuto? Cioè chi era il terzino che doveva stare più dietro e quello che doveva spingere di più in pratica? Insomma, quali erano le indicazioni, visto che Grosso ci ha detto che lui vuole giocare con un terzino più di spinta e uno più dietro? E poi se posso anche un'altra, cioè nel tuo ruolo c'è anche Alex Jimenez e volevo capire quanto sarà importante per te metterti anche a disposizione magari a sinistra o come esterno alto, cioè se sei anche disponibile a cambiare ruolo per avere più spazio. Grazie.
8: Sì, in relazione al gioco Benevento,
21: sì.
8: Non ho nessuna.
21: Come si è visto nella partita contro il Benevento?
8: Totalmente specifico per chi. Do mister para quem é que subia mais, quem é que ficava mais atrás, são simplesmente.
21: Non, il mister non mi ha dato indicazioni specifiche su restare più avanzato o meno avanzato, è semplicemente il nostro stile di gioco.
8: Tem que haver sempre equilíbrio no jogo.
21: Ci deve essere sempre equilibrio in campo, per cui.
8: Num caso, num lance específico, se fosse eu mais à frente.
21: Magari in un caso specifico ero io un po' più offensivo.
8: Ovviamente, o lateral do outro lado tem que estar
21: sempre. E in quel caso lì.

0: Padre é positivo.
1: A jogar à esquerda, a jogar mais alto.
0: Que eu posso jogar à sinistra, posso jogar para, alto.
1: Para jogar também pela esquerda, já falei isso com o Mister.
0: Ne ho già parlato con il Mister, lui ne ha già parlato con me, sono disponibile.
1: Fiz alguns jogos como lateral esquerdo o ano passado.
0: A giocare alcune partite come terzino sinistro, più avanzato.
1: Fazer essa posição.
0: Ho le caratteristiche per fare, per coprire questo ruolo.
1: Que fiz a minha formação toda a jogar a extremo. Nos últimos anos não tenho jogado nessa posição.
0: Negli ultimi anni non ho giocato molto avanzato, ma l'ho fatto in passato, quando sono cresciuto. Quindi posso coprire anche questa posizione. Se necessario.
2: Righi, tutto mercato web, ultima.
3: Ciao, benvenuto. A proposito di questa ricerca di continuità che hai raccontato, stavi cercando anche dopo l'annata alla Juventus, e a questa competitività che c'è in squadra, tu hai accettato la Fiorentina quando in questo momento, in attesa del mercato, ci sono quattro terzini destri. Volevo chiederti cosa ti ha detto Paratici per convincerti a venire qua, e poi, se posso aggiungere, so che ci proiettiamo già al futuro, però quanto sarebbe importante per te rimanere a Firenze proprio per una stabilità, visto che comunque in un anno che sei in Italia hai già cambiato tre squadre e quattro allenatori. Grazie.
1: Sì. Claro que, como disse,
0: certo que, come hai detto tu,
1: falei a primeira vez com o diretor.
0: Ho parlato subito con il direttore, con il mister.
1: Gostei bastante do projeto.
0: Mi è piaciuto molto il progetto. Mi è piaciuta l'ambizione del club.
1: Per questi prossimi anni, i prossimi anni.
0: Anche per i prossimi anni.
1: Un progetto che mi aliziou.
0: Un progetto che mi è piaciuto.
1: Claro que tanto numa equipa onde há vários jogadores di enorme qualità.
0: Certo, sono una squadra con molti giocatori di grande qualità. E questo è importante,
1: come disse,
0: per mantenere la competitività.
1: Che stiamo in una grande equipa.
0: È un segno che siamo in una grande squadra. E questo è un motivo di orgoglio.
1: E claro che procuro fare una buona epoca.
0: Certo, spero, cercherò di fare una buona stagione. Sono arrivato qui in prestito, ma
1: fare una grande epoca.
0: Ma cercherò di fare una grande stagione.
1: So desiderà, ma claro che
0: in futuro si vedrà.
1: Procuro essere molto felice
0: qui. Però sono molto felice qui in questo momento.
4: E poi chiudiamo con l'opinione e il parere di Malumpa Sinkatu, dirigente intermediario di mercato, che ha parlato della questione dei Ken, anche di quello che si aspetta che possa essere lo sviluppo della trattativa con il Como, ma non solo questo. A palla al centro oggi con Luca Calamai e Tommaso Loreto, Malumpa Sinkatu.
5: Portiamo dentro il dibattito un grande uomo di calcio, un grande direttore, quindi saluto Malumpa Sinkatu. Ciao Malù.
6: Buon pomeriggio a tutti quanti.
5: E che, come la vedi questa vicenda di Ken, Malù?
6: Vedo che rimanga a Firenze, dunque spero che sia giusto questi diciamo queste cose che fanno parte del mercato, dove una squadra dimostra interesse per un giocatore, ma penso che lui e il suo entourage abbiano capito che la Fiorentina ha un grande progetto, come al suo progetto la Fiorentina altrettanto sta al suo. Ed è proprio quest'anno che deve essere il suo anno, secondo me è giusto come idea continuare alla Fiorentina. Poi se arrivano delle offerte,
5: ecco, io ti chiedo a te,
7: tanto è tutto lì,
5: a te proprio, ripeto, direttore
7: TDS,
5: direttore,
7: sì, che prezzo
5: che
7: fai?
5: Sei direttore della Fiorentina, conosci tutto, quindi sai tutte le dinamiche della Fiorentina. Qual è la cifra che ti farebbe vacillare?
6: 70 milioni, 70. 50 più bonus,
5: 50
6: milioni. Ieri Milan ha preso Diego Moreira dallo Strasburgo e tra una cosa e l'altra viene quasi a costare 70 milioni.
7: Quindi Malù, 40 più 5 è troppo poco, 45?
6: Sì, se devo liberarmi dell'attaccante avanzato italiana, non lo libera con leggero, mi libera a sfondi milioni. 40 più bonus non è una cifra bassa per il valore del giocatore, per l'importanza specifica che c'ha il giocatore. Dunque sui 60 è normale che uno 60 è una cifra già diversa e si può vacillare, ma 40, ripeto, bisogna essere lì per capire.
5: Certo, c'è
6: la volontà,
5: certo,
6: del giocatore una cosa, ma se non c'è la volontà del giocatore, nel senso che fa piacere, perché quando una squadra ti vuole comprare, ti mette dei soldi, Ho sempre piacere, ma testa.

0: di stima importante. Però dopo il mercato che ha fatto la Fiorentina, che ripeto la colloco forse quella che ha fatto il miglior mercato ed è quella, una di quelle candidate a fare un campionato importante, io non andrei via.
1: No, no, ma è, ripeto, non c'è un segnale da Ken in questa direzione, anche se, lo ripeto, il Como può mettere sul piatto la Champions, però ragazzi, qui è cambiato il mondo, e con il progetto che ha Paratici, io prima di lasciare Firenze voglio qualcosa di solido. Ecco, quello che mi stupisce...
2: Qui c'è un'incognita, è il discorso tibia barra caviglia, io tengo in piedi anche quel discorso lì, sì, però non sappiamo che esatto, valutazioni...
1: Però te fai una riflessione corretta, Tommaso, che però suona come una valutazione non straordinaria dei dirigenti del Como, cioè che Ken non ha giocato,
2: sai,
1: lo sanno tutti,
2: ricordiamo, cioè, che loro però
1: che
2: hanno
1: una
2: bisogno
1: misteriosa, eh?
2: Loro hanno bisogno dell'italiano cresciuto nel calcio italiano, cioè Ken è perfetto proprio il tassello,
1: so, però se il problema
2: per le liste,
1: cioè, voglio dire, non è che
2: no, no, me lo domando, perché quell'argomento lì è sempre sospeso, ecco. Nessuno ne parla. Lui ha giocato 90 minuti col Benevento e l'ho visto parecchio bene.
1: Hai detto, ha fatto un gol bellissimo che ti ha lasciato,
2: esatto,
1: bocca aperta,
2: alla Ibra, però quella storia c'è,
1: e se c'è, però c'è anche per il Como, cioè il Como ovviamente prenderebbe tutte le garanzie del caso, immagino, per quello che possano essere delle garanzie. Ecco, ma io invece ti chiedo, Malù, il Como, noi abbiamo un'immagine del Como di una società che quando vuole qualcuno lo prende. Ecco, la titubanza di andare oltre una certa cifra è legata al riferimento che faceva Tommaso Loreto, cioè al fatto di prendere un giocatore che ha fatto un anno straordinario due anni fa, l'anno scorso è ritornato con dei problemi, oppure più di tanto non possono spendere nemmeno loro?
0: No, ma secondo me loro hanno da offrire la Champions League, hanno soldi, ok? Non è che se vogliono arrivare a 60, 40, 60 cambia la potenza di fuoco che c'ha la formazione della IAM. Milan è proprio una delle famiglie più ricche del mondo, dunque non sono 20 milioni in più e meno, secondo me. Loro ci provano, che comunque offrono la Champions e magari quello può far pensare, però non sai quest'anno che campionato farà il Como. Per me farà un ottimo campionato, non so se come quello passato. Alla Fiorentina c'è proprio un progetto nuovo, e tu che sei arrivato due anni fa, primo anno bene, secondo anno così così per varie problematiche, è brutto che al terzo anno, se c'è la possibilità di creare qualcosa di importante, tu che potresti essere il primo di questo progetto vai via. Secondo me è un po' quello. Io posso dire rimanere a Firenze e vorrei vincere con la Fiorentina. Vincere con la Fiorentina vorrebbe dire qualificarsi con la Champions o con la Fiorentina, meritarmela sul campo, e io che al suono di gol fare la differenza. Cioè io ragionerei così.
1: No, e tra l'altro ricordiamo, parliamo di un giocatore che è del 2000, quindi ha 26 anni, non è un giocatore che va a caccia dell'ultimo disperato contratto. Ti chiedo la tua valutazione su Pellegrino, perché l'altra Vox Populi, perché noi purtroppo ragioniamo anche su quello che arriva, non è che io almeno non ho indicazioni chiare e certe, è che ma in fondo il titolare è Pellegrino. Ma io credo, con tutta la stima che raccolgo nei confronti di Pellegrino, insomma, se io ho davanti Pellegrino e Ken, io faccio a Ken. Non so che ne pensi te.
0: Sono d'accordo. Titolare è Ken, ma devi, come dico sempre, avere un'alternativa, possibilmente non uguale a Ken, ma con un'altra morfologia fisica, diciamo un giocatore di stazza, e quello è Pellegrino. Dunque ci può stare, ma non davanti a lui, nel senso che il titolare assolutamente, se sta bene, io dico che se sta bene l'attaccante italiano più forte che abbiamo,
1: non c'è dubbio. Dunque, non c'è dubbio,
0: non bisogna sempre ogni volta stare a discutere su questo. Beh, è solo una questione di capire qual è la sua volontà, ma quello lo capirà la società, lo capirà Paratici, tutto il suo staff, con l'entourage del giocatore, e lui in questa nuova Fiorentina come si sente.
3: Ed è tutto anche da questa edizione di Che t'ha perso, la trasmissione con le migliori voci dalla giornata di Radio Firenze Viola, che torna domani puntuale alle ore 20 con il sottoscritto Giacomo Galassi, che vi augura una buona serata.

0: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
1: Antico Forno Giglio, in via Gioberti a Firenze. Il pane quotidiano e non solo da oltre 45 anni. Venite a provare i nostri prodotti, pane, schiacciate, pizza e pasticceria. Delizieremo i vostri palati. Siamo tifosi viola da sempre, cresciuti a pane e fiorentina. Vi aspettiamo numerosi all'Antico Forno Giglio, via Gioberti 151 Rosso, Firenze.
0: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Approfondimento sulla viola. Notizie, ospiti, opinioni e collegamenti.
2: Tutto ciò che fa Fiorentina
0: è su Radio Firenze Viola.
3: Buon pomeriggio, ben ritrovati. Passate da un minuto le 14, martedì 18 agosto. Si è ufficialmente aperta da più o meno 24 ore la partita a scacchi per Moise Kean. Da un lato il Como, che ha formulato la sua prima offerta nella giornata di ieri, rispedita al mittente dalla Fiorentina. Ma prepariamoci, siamo alle prime battute di una partita a scacchi che inevitabilmente analizzeremo e che, come da prassi, ovviamente ha già diviso tra possibilisti per la partenza dell'attaccante e chi invece non vorrebbe vedere partire il centravanti titolare della Fiorentina, una settimana dall'esordio in campionato, due dalla chiusura del mercato. Luca Calamai, ben trovato. Due ore.
4: Ciao, ciao, buongiorno. Beh, io mi sono già espresso stamani,
3: sì,
4: al Caffè Nero Bollente, ribadisco
3: la notizia, ecco, già da ieri che circola, sì. Faccio brevissimo recap: primissima offerta del Como, che vi abbiamo ampiamente anticipato, è arrivata ieri. 5 milioni per il prestito immediati da pagare, 25 riscatto obbligatorio, offerta alla quale la Fiorentina ha risposto picche, lo ha considerata letteralmente non congrua, per quel che ho capito hanno rispedito al mittente questa offerta. E adesso bisogna vedere che cosa succede, perché il pallone è nella metà campo Comasca.
4: E vorrei vedere che non è congruo, Allora, no, vi ripropongo il mio pensiero di stamani, perché qualcosina non mi torna di questa storia, lo dico e lo sapete perché non mi torna, perché ribadendo la totale fiducia in Paratici sono convinto che dietro ci sono tante cose che io non so. Se la devo leggere così non mi torna perché siamo al 17 di agosto, perché qui non si discute se cambio Brescianini con un altro, ma guardate, vo più alto, qui non si discute va via Fagioli e prendo Tosved.
3: È un cambio, ma
4: Fagioli,
3: non così grosso,
4: però
3: dici.
4: Posso capire che magari può essere nel ruolo che fa Fagioli, ho già coperto lo posso, no, qui si discute una figura che è centrale nel progetto della Fiorentina, cioè non è che se va via Kean c'è Pellegrino, no, Pellegrino non può fare ancora il vice Kean, poi magari fra due anni sarà anche più forte, ma oggi Pellegrino è l'alternativa a Kean o il giocatore che può giocare con Kean, ma Kean è un'altra musica, è un'altra storia. Allora oggi 17 d'agosto non sono davanti a un ragionamento che mi offrono 70 milioni, sì. Cioè qui, da come è raccontata, e qui vorrei che la Fiorentina però fosse più chiara, non per Tommaso Loreto, per Luca Calamai, ma per la gente, perché per come viene raccontata, a 30 no, a 40 si parla.
3: Sai, il fatto che hai ragione,
4: no, ma se è così
3: ti spiego la genesi, perché ieri arriva questa benedetta offerta, la percezione non è stata non se ne parla nemmeno perché Kean è intoccabile, è la base, poi loro ce l'avevano già detto, in effetti guardate, il nostro centravanti è il numero 9, ma se arriva un'offerta importante, e questo te lo conferma il fatto che la Fiorentina ad oggi considera non congrua quella da 25 più 5, ma per quel che intuiamo da 40 in su ci sta di parlare.
4: Perché non congrua, ragazzi, cioè, per le aspettative che posso avere io, clausola rescissoria a 62 milioni, ti offrono 30 milioni, non è non congruo, è
3: quasi ridicola, quasi offensiva.
4: Allora io dico, per come è raccontata, poi se la Fiorentina ha una verità diversa, ce lo dica, perché fa, ci aiuta a capire. Se la differenza è 10 milioni, cioè io il 17 di agosto rimetto in discussione un progetto tecnico per 10 milioni? Ma anche
3: 10
4: no,
3: più 5 di bonus?
4: Faccio fatica ora, perché 50 milioni è già diverso. Perché io a 50 milioni posso andare a pigliare un giocatore a 50 milioni, ragazzi. È un'altra roba. 50 milioni sono 50 milioni, no? Ecco. Ma ecco, adesso un'offerta di quelle ti fanno ridere, di quelle che sono in straordinarie, perché non è, dice, ma Paratici è bravo, ma non Paratici è bravo, Paratici è un fenomeno, ma io vado a smontare una squadra che dà l'idea di funzionare. Ken è entrato, boom goal,
3: l'ultimo dettaglio
4: è tutto questo.
3: L'ultimo dettaglio è, ovviamente, l'ho scritto stanotte, legato anche ai tempi, nel senso che è il 18 di agosto, quindi poi se il Como vuole rilanciare è libero di farlo, ma per come l'ho capita se ne parla ora, perché poi già tra 3-4 giorni non è, è più per difficile andare a cercare l'alternativa. Sui quotidiani abbiamo visto quella a Pinamonti, c'è lo spauracchio Lucca, spauracchio nel senso che non so quanti oggi accoglierebbero volentieri Lucca,
4: ma Lucca non ne voglio
3: e nemmeno
4: parlare,
3: Pinamonti,
4: no.
3: Immagino.
4: Allora, o c'è un qualcosa che la Fiorentina non si fida di Ken, ma gli ha dato la maglia numero 9 ieri l'altro, o c'è Ken che vuole andare, ma Ken, ragazzi, no, noi non abbiamo, se voi avete un'indicazione che Ken vuole andare via, ditecelo,
3: no,
4: ma cioè, noi non ci abbiamo,
3: cioè, quella un po' datata
4: segnale.
3: Che mi ricorda Gianmarco, che ci ha rimandato lo screenshot, ti ricordi quelle mani congiunte,
4: sì,
3: del fratello,
4: sì,
3: quando uscì la primissima notizia, era il 21 luglio più o meno, quello è stato l'unico segnale,
4: sì, insomma, ragazzi, ci vuole la traduzione.
3: Cioè,
4: non mi risulta, cioè, per come lotta Ken, per come gioca Ken, per come si allena Ken, non vedo niente di uno che vuole andare via, o almeno no di uno che è ossessionato dall'idea di andare. A me così, ragazzi, io ve lo dico francamente, ma questo è il mio parere, io ma nemmeno a 40 milioni io do via il 17 d'agosto, a meno che Paratici non sia talmente bravo e talmente pronto che va via Ken e me ne porta uno più bravo, o comunque, guardate, io mi accontento uno bravo come Ken. Ken è centravanti alla nazionale, cioè non è uno che lo troviamo a giocare nei campetti a tornei di bar,
3: siccome già tanti lo hanno scritto, rispondimi secco, Maurito Icardi,
4: no,
3: lo accoglie,
4: no,
3: peccato,
4: no. Allora no.
3: Io lo piglio,
4: no.
3: Icardi,
4: no,
3: Pellegrino, forse ci penso, no.
4: Ma il Como, allora, noi abbiamo stima del Como, no,
3: sì.
4: Tommaso, pensiamo che Fabrica sia uno bravo, giusto?
3: Sì,
4: ecco. Allora, il Como è una nostra competitor, cioè noi diamo al nostro competitor centravanti alla nazionale, ma se mi danno 50 milioni forse, ma qui 30 no, 40 sì, rimetto in discussione un'idea di calcio, boh, non lo so. Allora, 348 7513 933, invece a me e Tommaso Loretto interessano tantissimo i vostri pareri, per cui scriveteci audio per scritti, voi è un'operazione che fareste, a che cifra fareste, in cambio di quale contropartita tecnica, non parlare di Lucca, perché Lucca, ragazzi, sarebbe un qualcosa
3: Maurito
4: che non torna. Maurito Icardi è un mio parere, però oggettivamente è un grande centravanti, cioè, Lucca ti dico, lascia,
3: no,
4: perdere.
3: Lucca no, però Icardi è argentino come Pellegrino,
4: lo
3: magari
4: capisco,
3: fa un po',
4: ecco,
3: da chioccia.
4: Quindi saremo due ore in compagnia degli amici Lady Radio, per cui per loro il 3925727775. Vi ricordo che alle 3 ci collegheremo col Viola Park, perché ci sarà la conferenza di Joao Mario, che ti devo dire, Tommaso, a me ha stupito in positivo, io avevo molte più perplessità, invece è entrato molto bene, ma può iniziare, ovvio, palla al centro nel periodo di mercato senza chi si compra Flash.
5: Chi si compra
6: Flash?
5: Nel nostro appuntamento di oggi ripartiamo dalla situazione di Moise Kean, che come vi raccontavamo nelle scorse settimane era ed è rimasto nel mirino del Como, il quale Como nella giornata di ieri è uscito ufficialmente allo scoperto con la prima proposta concreta alla Fiorentina per il prestito oneroso a 5 milioni di euro con obbligo di riscatto a 25. La Fiorentina ha rifiutato questa proposta considerandola troppo bassa in quanto il prezzo del cartellino di Kean è di almeno 40 milioni di euro. Ciò non toglie che nei prossimi giorni il Como possa rilanciare, anche se sottolineiamo che Kean non sta facendo alcuna pressione per andare via, anche se sarebbe allettato certamente dalla Champions League e dalla stima profonda di Cesc Fabregas, che a quanto sappiamo ha riflettuto attentamente nelle scorse settimane su questa possibilità assieme alla sua dirigenza. Sta di fatto che la Fiorentina dovrebbe nel caso sostituire Kean e quindi il tempo stringe, sarà determinante, non si aspetterà all'infinito. I Viola stanno vagliando due ipotesi su tutte: una è Lorenzo Lucca del Napoli, che costerebbe 25-30 milioni, l'altra invece è Andrea Pinamonti del Sassuolo, che piace molto a Fabio Grosso e soprattutto costerebbe un po' meno, più o meno 15 milioni, anche perché il suo contratto scadrà il prossimo anno, nel 2027, ma c'è un'opzione per il 2028. Oltretutto ieri il tecnico neroverde Aquilani ha dichiarato che ci sono due giocatori in particolare che hanno chiesto la cessione: uno è Pinamonti e l'altro è Torsved. Ricordiamo che Torsved rimane nel mirino della Fiorentina, anche se la dirigenza viola sta cercando un profilo con altre caratteristiche per la mediana, diciamo più di contenimento, di copertura, di amministrazione, ma Torsved va tenuto assolutamente d'occhio perché ci risulta che tutto questo abbia anche una bozza d'accordo con la Fiorentina. Sempre in casa Sassuolo si guarda per l'esterno perché piace l'Orienté, e da tenere d'occhio anche sulle della Roma. I giallorossi potrebbero decidere di cederlo anche perché non è la seconda, addirittura la terza scelta in attacco. Davanti a lui ci sono Hendrik, Dybala e il giocatore vorrebbe andare via. La Roma lo valuterebbe più o meno 35 milioni, che è una cifra molto alta, ma si potrebbe fare magari in prestito con opzione. Chiudiamo con Fortini: su di lui nelle scorse ore si è inserito l'Hull City, che incontrerebbe peraltro i favori del giocatore, che però è in scadenza il prossimo anno, e la proposta è quella del prestito con diritto. Quindi cosa deve succedere? Che il giocatore rinnovi fino al 2028 per poi appunto andare in prestito, come dicevamo, con diritto di riscatto a 9 milioni di euro. La Fiorentina sta trattando con Fortini appunto questo rinnovo, c'è un attimo di stallo sulle cifre, però insomma la cosa dovrebbe andare a buon fine. Per il momento è tutto, vi restituisco la linea.
3: Ed è un po' la novità di mattinata, questo tentativo di accelerazione dell'Hull City per Fortini, che sta valutando il trasferimento oltre manica. Lui poi è sempre stato un grande amante del calcio inglese, come giustamente spiegava Niccolò, bisogna ritoccare il discorso contrattuale, ma è una questione abbastanza avviata, per come l'ho capita, questa di Fortini. Dopodiché ho visto qua e là in mattinata anche il ritorno, quindi un po' ti fanno recuperare il sorriso, però vedo che è tornato un po' di rumors su Sule, che so che tanto a te ti piace, no, tanto.
4: Mi piace tanto.
3: Qua e là ho visto di nuovo il nome,
4: cioè
3: di Sule.
4: Pensare di sostituire Kean con Pinamonti o Lucca, ragazzi, dice, ma c'è Pellegrino, sì, quindi si ritorna al principio di non avere in partenza di sicuro il grande bomber. Il 17 d'agosto rismontiamo tutto questo, poi se giochi con Pellegrino hai bisogno di fargli cross, quindi devi andare a prendere gli esterni che fanno i cross, ma se fai gli esterni che fanno cross, allora come fai a far giocare Mastantuono?
3: Io in un angolo della mia testa immagino Paratici con due fogli, il piano A e il piano B. Quindi io resto comunque abbastanza ottimista / fiducioso. Certo, a 30 lo svendi Kean, ma per me Paratici un'idea del piano B per liberarlo a 40-45 ce l'ha. Certo, bisogna che il Como faccia i suoi passetti, perché 30 è chiaramente,
4: e poi vediamo chi arriva,
3: e poi
4: perché oggi noi conosciamo i pregi e difetti di Kean, vediamo chi arriva, perché poi dipende da chi arriva, che se no, se ci limitiamo a fare fuori Kean dentro Pellegrino, per me Fiorentina non ci guadagna oggi. Nel tempo forse, ma oggi sicuramente non ci guadagna. Questo è quello che è una riflessione. Non lo so, oggi per me è molto tardi questa vicenda di Kean. Ripeto, smitizziamo, perché io leggo i social, è lui che se ne vuole andare. Non è vero, no. Almeno a noi non risulta questo. No. Ecco, quindi o voi avete una dichiarazione,
3: non risulta
4: di
3: nemmeno anche abbia detto guardate scordatevi che vado a Como, diciamo che la palla è tra i piedi di Paratici, lui si adegua
4: e noi non sappiamo che non ci risulta, Tommaso Reza ha parlato anche oggi con la Fiorentina, non ci risulta che la Fiorentina considera Ken in via di cessione.
3: Ah, questo no.
4: E continua a ribadire il principio, che è il principio che ormai ci accompagna da quanto, Tommaso, da una decina di giorni, quando dissero che Henry
3: sì,
4: e gli danno la numero 9.
3: Sì.
4: Non lo so, io. Ma sarà che mi piace come sta nascendo questa squadra, che ogni variazione sul tema mi lascia un po' perplesso, però lo ribadisco perché sennò sarei contraddittorio. Io ho grande fiducia a Paratici, quindi se Paratici fa questa operazione vorrà dire che lui ha in testa un punto d'arrivo ovviamente diverso, ha in testa il grande nome da acquistare, ha in testa la voglia comunque di non abbassare il livello. Va bene, allora, mentre la grande Sara in regia sta cercando di te hai già qualche indicazione?
3: Sto vedendo 30 milioni più Morata e due attaccanti che farebbero crescere ed esplodere Pellegrino, oltre ai Cardi, no, come eventuale risposta al Como la propone Frank. Pesco a caso invece Ken è il centravanti della nazionale, il Como è comunque una nostra concorrente di classifica, per non meno di 50 milioni tutti e subito, altrimenti al 18 di agosto rischiamo solo di rimanere fregati.
4: Vorrei chiedere a Sara e regia se ci sono degli audio legati alla vicenda Ken. Continuate a scriverci 348 7513 933. La domanda è: rinuncereste a Ken per 35-40 milioni? Eventualmente quale giocatore vorreste al suo posto? Quale attaccante? No, oggi siamo al 17 d'agosto, è troppo tardi per trovare opzioni. Per gli ascoltatori di Lady Radio ricordo il 3925727775, se volete parlare con Tommaso Loreto e sottoscritto 0557711171. Sentiamo qualche audio.
6: Ragazzi, che tecnicamente è molto scarso, non riesce nemmeno a stoppare un pallone, se trova l'annata buona che i tiri gli piccano a dritto e allora fa gol, altrimenti tira tutti sbilenchi, cioè è un azzardo all'otto sapere se Kemp riesce andando un po' a cifra o no. Io per una cifra congrua lo venderei tranquillamente.
7: Buongiorno ragazzi, allora io quello che voglio dire lo ripeto da giorni: se si vuole fare un passo indietro vendiamo Ken, altrimenti io tutta la vita Moise Ken. Poi per quanto riguarda Sancho, visto che Paratici è bravo a tenere a freno certi giocatori un po' esuberanti, ma voi che dite, potrebbe venire a Firenze, visto che ho sentito delle voci? Walter da Roma.
8: No ragazzi, non sono d'accordo con quanto dice Luca, perché vendessero che è a 40 più 5, quello che è, non sarebbe un rimettere in discussione un progetto o altro, semplicemente hanno sempre pensato di venderlo, nel caso hanno solo aspettato il momento giusto per venderlo, l'hanno venduto e tant'è che immagino che non si faranno trovare impreparati, quindi non è un rimettere in discussione nulla. Fosse stato incedibile e venduto per 60 milioni, allora lì sì, sarebbe un rimettere in discussione, ma 40 milioni non rimette in discussione niente, probabilmente era già nell'ottica delle idee di cederlo, almeno così la vedo io. Nicola da Bari.
4: Ciao Nicola, grazie del tuo intervento, ma e portiamo dentro il dibattito un grande uomo di calcio, un grande direttore, quindi saluto Malù Pasincato. Ciao Malù,
9: buon pomeriggio a tutti quanti.
4: E che, come la vedi questa vicenda di Ken, Malù?
9: La vedo che rimanga a Firenze, dunque spero che sia giusto questi diciamo queste cose che fanno parte del mercato, dove una squadra dimostra interesse per un giocatore, ma penso che lui e il suo entourage abbiano capito che la Fiorentina ha un grande progetto, come al suo progetto la Fiorentina altrettanto sta al suo, ed è proprio quest'anno che deve essere il suo anno. Secondo me è giusto come idea continuare alla Fiorentina. Poi se arrivano delle offerte.
4: Ecco, io ti chiedo a te,
3: tanto è tutto lì,
4: a te proprio, ripeto, direttore
3: TDS,
4: direttore,
3: sì, che prezzo
4: che
3: fai?
4: Sei direttore della Fiorentina, sei, conosci tutto, quindi sai tutte le dinamiche della Fiorentina. Qual è la cifra che ti farebbe vacillare?
9: 70 milioni 70. 50
4: più bonus, 50
9: più 70 bonus. Milioni. Ieri Milan ha preso Diego Moreira dallo Strasburgo e tra una cosa e l'altra viene quasi a costare 70 milioni.
3: Quindi Malù 40 più 5 è troppo poco, 45?
9: Sì, se devo liberarmi dell'attaccante nazionale italiana non lo libera con leggero, lo libera a sfondi milioni. 40 più bonus non è una cifra bassa per il valore del giocatore, per l'importanza specifica che c'ha il giocatore. Dunque di 60 normale che uno 60 è una cifra già diversa e si può vacillare, ma 40, e ripeto, bisogna essere lì per capire.
4: Certo,
9: c'è la volontà,
4: certo,
9: del giocatore una cosa, ma se non c'è la volontà del giocatore, nel senso che fa piacere, perché quando una squadra ti vuole comprare, ti mette dei soldi, fa sempre piacere, un attestato di stima importante. Però dopo il mercato che ha fatto la Fiorentina, che ripeto la colloco forse quella che ha fatto il miglior mercato ed è quella, una di quelle candidate a fare un campionato importante, io non andrei via.
4: No, ma e ripeto, non c'è un segnale da Ken in questa direzione, anche se lo ripeto, il Como può mettere sul piatto la Champions, però ragazzi, qui è cambiato il mondo, ma con il progetto che ha Paratici, io prima di lasciare Firenze voglio qualcosa di solido. Ecco, quello che mi stupisce,
10: qui c'è un'incognita, è il discorso tibia / caviglia, io tengo in piedi anche quel discorso lì,
4: sì, però
10: non sappiamo che,
4: esatto,
10: valutazioni.
4: Però te fai una riflessione correttiva, Tommaso, che però suona come una valutazione non straordinaria dei dirigenti del Como, cioè che Ken non ha giocato,
10: sai, loro
4: lo sanno tutti,
10: ricordiamo,
4: cioè,
10: che loro però
4: che
10: hanno
4: una
10: bisogno
4: misteriosa, eh?
10: Loro hanno bisogno dell'italiano cresciuto nel calcio italiano, cioè Ken è perfetto proprio il tassello,
4: so, però se il problema
10: per le liste,
4: cioè, voglio dire, non è che
10: no, me lo domando, perché quell'argomento lì è sempre sospeso, nessuno ne parla. Lui ha giocato 90 minuti col Benevento e l'ho visto parecchio bene.
4: Hai detto, ha fatto un gol bellissimo che ti ha lasciato,
10: esatto,
4: bocca aperta,
10: alla Ibra, però quella storia c'è,
4: e c'era. Se c'è, però c'è anche per il Como, cioè il Como ovviamente prenderebbe tutte le garanzie del caso, immagino, per quello che possano essere delle garanzie. Ecco, ma io invece ti chiedo, Malù, il Como, noi abbiamo un'immagine del Como di una società che quando vuole qualcuno lo prende, ecco, la titubanza di andare oltre una certa cifra è legata al riferimento che faceva Tommaso Loreto, cioè al fatto di prendere un giocatore che ha fatto un anno straordinario due anni fa, l'anno scorso è ritornato con dei problemi, oppure più di tanto non possono spendere nemmeno loro?
9: No, ma secondo me loro hanno da offrire la Champions League, hanno soldi, ok? Non è che se vogliono arrivare a 60, 40, 60 cambia la potenza di fuoco che c'ha la formazione della Iran. Milano è proprio una delle famiglie più ricche del mondo, dunque non sono 20 milioni in più e meno, secondo me. Loro ci provano, che comunque offrono la Champions e magari quello può far pensare, però non sai quest'anno che campionato farà il Como. Per me farà un ottimo campionato, non so se come quello passato. Alla Fiorentina c'è proprio un progetto nuovo, e tu che sei arrivato due anni fa, primo anno bene, secondo anno così per varie problematiche, è brutto che al terzo anno, se c'è la possibilità di creare un qualcosa di importante, tu che potresti essere il perno di questo progetto vai via. Secondo me è un po' quello. Io posso dire che magari a Firenze e vorrei vincere con la Fiorentina, vorrebbe dire qualificarsi con la Champions o con la Fiorentina, meritarmela sul campo, e io che a suon di gol fare la differenza. Cioè, io aggiungerei così.
4: No, e tra l'altro ricordiamo, parliamo di un giocatore che è del 2000, quindi ha 26 anni, non è un giocatore che va a caccia dell'ultimo disperato contratto. Ti chiedo la tua valutazione su Pellegrino, perché l'altra Vox Populi, perché noi purtroppo ragioniamo anche su quello che arriva, non è che io almeno non ho indicazioni chiare e certe, è che è mai in fondo il titolare Pellegrino. Ma io credo, con tutta la stima che raccolgo nei confronti di Pellegrino, insomma, se io ho davanti Pellegrino e Ken, io faccio a Ken. Non so che ne pensi te.
9: Titolare è Ken, ma devi, come dico sempre, avere un'alternativa, possibilmente non uguale a Ken, ma con un'altra morfologia fisica, diciamo un giocatore di stazza, e quello è Pellegrino. Dunque ci può stare, ma non davanti a lui, nel senso che il titolare assolutamente, se sta bene, io dico che se sta bene è l'attaccante italiano più forte che abbiamo.
4: Non c'è dubbio. Dunque, non c'è dubbio.
9: Non bisogna sempre ogni volta stare a discutere su questo. È solo una questione di capire qual è la sua volontà, ma quello lo capirà la società, lo capirà Paratici, tutto il suo staff, con l'entourage del giocatore, e lui in questa nuova Fiorentina come si sente.
4: Senti Malù, ti chiediamo se puoi restare con noi ancora qualche minuto, se possibile anticipiamo la pausa. Vi ricordo, siamo anche con gli amici e gli ascoltatori di Lady Radio, quindi i nostri registi hanno doppio lavoro per trovare i giusti equilibri, ma insomma, perché vorremmo parlare di Fortini, di Ulai, insomma abbiamo mille temi. Intanto continuate a scriverci al 348 7513933 per gli ascoltatori di Lady Radio, il 3925727775. Aspettiamo le vostre telefonate allo 055 7711 171. Una breve pausa e siamo ancora con voi.
0: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
11: Radio Firenze Viola.
10: Ripartiamo al volo, le note audio le sentiamo tra pochissimo, ma eravamo nel bel mezzo di riflessioni di mercato con Malumpa Sincatu, aggiungendo un dettaglio, ce lo scrivono molti ascoltatori, che è chiaro che poi c'è anche il peso dell'ingaggio di Ken. Ora, per quel che respiriamo, non è che la Fiorentina dica che ha assoluto bisogno di vendere, incassare, abbassare il monte ingaggi. Però è chiaro che se trovi una quadra sulla valutazione del cartellino, avere uno stipendio da 4 milioni e mezzo in meno non è un brutto affare per i Viola. So cosa, che quanto può pesare anche questa valutazione. Di certo, Malù, il fatto che il Como sia partito da 30, secondo me comunque anticipa un rilancio, possono immaginarlo, no? Parton bassi e magari vanno più in alto.
9: Ma possono fare il rilancio finché vogliono, dipende dalla volontà del giocatore. Io penso che in questa situazione è l'unico che ha praticamente l'ultima decisione, perché comunque se va dal club e dice voglio andare al Como, il club comunque in qualche modo vedrà un messaggio che magari fino adesso non ha mai ottenuto dal giocatore. Perché se il giocatore non ti manifesta la volontà di uscire, tu il rilancio del Como lo tiri sul tavolo, non c'è problema.
4: Certo, certo.
9: Bisogna capire questo. L'unica cosa, secondo me, già fin da quest'estate che si vocifera un probabile addio, io non sono così, l'ho visto anche coinvolto nella partita di Coppa Italia, festeggiata alla sua maniera, e dunque secondo me sa che a Firenze, con un'altra stagione importante come la prima, anche meglio, tutta la piazza è con lui, oramai in qualche modo c'è un feeling che è nato dal primo giorno, lui deve sentirsi la star, il giocatore diciamo più determinante della squadra, lo deve dimostrare sul campo, e avendo già un ingaggio importante bisognerà solo appunto trovare la quadra mentale, in modo che non si parli più il mercato e lui si è concentrato per fare un'ottima stagione alla Fiorentina.
4: Ma Lu, chiuderei la parte legata a Ken, poi ti abbiamo ancora un paio di domande da fare, con i nomi che circolano come alternative, si va da Icardi a Zirzé, che ne pensi?
12: Ma Icardi è un nome che sta girando un po' per tutte le stagioni, si parla anche in casa Lazio e tutto. Alternative uno può valutare, però il titolare è lui. Oggi Icardi, con tutto rispetto per la sua carriera, non sarebbe il titolarissimo alla Fiorentina. E dunque,
4: esatto,
12: bisogna sempre partire con chi è il titolare. Poi le alternative importanti ci vogliono, perché è una stagione di rinascita, una stagione in cui assolutamente non devi vivere minimamente quello che hai vissuto l'anno scorso. Servono giocatori anche d'esperienza, giocatori che nei momenti di difficoltà possono dare respiro ai titolari, e loro allo stesso tempo sono giocatori di un pedigree di massima affidabilità.
4: Bene, senti Malu, sono rimasto, perché in realtà i tifosi su questo sono anche divisi, sono rimasto sorpreso da vedere Ulai in panchina nella prima gara vera. Sai, le amichevoli sono le amichevoli, poi quando giochi la gara da dentro e fuori l'allenatore mette quelli che a lui danno più sicurezza e più affidabilità. Anche se ti aspettavi Ulai titolare, è un passaggio perché ancora lui deve calarsi nel gioco della Fiorentina?
12: Guarda, anche se un calcio vero è sempre calcio d'estate, perché comunque Coppa Italia sì, è una coppa importante, ma penso che un allenatore sa benissimo come in qualche modo fare ruotare i giocatori che ha a disposizione, e se tu in un momento hai a disposizione diversi giocatori che stanno in forma tutti, puoi anche fare delle rotazioni, magari tra virgolette l'ultimo arrivato è quello che magari a livello tattico deve apprendere qualcosina di diverso rispetto a dove è arrivato, magari parte in panchina, ma lui è un giocatore che parte titolare, parte in panchina, quando entra ti fa sempre vedere che sta
4: qua è entrato benissimo Ulai, guarda,
12: a quel brio, a quelle a quell'effervescenza, non ha paura della giocata, ha personalità, vuole la palla e a volte rischia anche un po' la giocata, ma fa parte della sua personalità, e dunque assolutamente. Io dico sempre una cosa: l'abbondanza non è la diminuzione per gli allenatori, qualcosa che...
4: No, l'importante è che il ragazzo le prenda bene, no, queste cose, ma mi sembra un ragazzo sereno, no, questo.
12: Ma sicuramente siamo all'inizio del campionato, è il vero banco, è lunghissimo, e potrà anche, cioè, oggi nel calcio moderno io dico sempre ai giocatori partire titolari non è sinonimo di finire la partita voto, non è sinonimo di essere titolare, perché con i 5 cambi basta che sbagli la prima mezz'ora del primo tempo, al 15esimo, al 16esimo del secondo sei già fuori. Dunque alla fine è come tu entri e come tu ti poni, e poi a centrocampo la Fiorentina, come si dice in gergo, ha tanta roba, perché comunque è un duo che non se ne parla perché è già lì, però giustamente vuole dire la sua. Fagioli, Ulai, Attà, cioè io veramente non ha l'imbarazzo della scelta grosso, e questo è una bella cosa, perché c'ha una mediana, i giocatori forti e relativamente giovani che veramente possono costruire un blocco che può durare per 2 o 3 anni consecutivi, che è qualcosa di importante, perché le squadre poi che fanno qualcosa tutto parte da un blocco, e se tu c'hai un centrocampo del genere non so quanti nel campionato italiano hanno quel centrocampo così.
10: Ma Lu, per chiudere, perché sei un profondo conoscitore del mercato europeo, ti giro la domanda di Gabriele. Lo immagino magari come attaccante che possa essere considerato dalla Fiorentina se partisse Ken. Lo conosci William Osula del Newcastle, che peraltro, insomma, valutazione vicina ai 30 milioni di euro, un danese di 1,90 m, 23 anni.
12: Sì, giocatore che ha una grossa stazza, bravo a attaccare gli spazi, forte nel gioco aereo, però
10: dalla Premier è sempre dura, immagino.
12: Sì, dalla Premier è sempre dura e dico finire la sostituzione che non è facile, perché c'è, cioè, come andare fatte debite proporzioni, fatte debite proporzioni, come chi deve andare al sito a sostituire Holland. Cioè, quando tu sei un top, è difficile trovare chi ti va a sostituire. Cioè, sì, dunque non può venire uno, diciamo, di belle speranze o di buone speranze. Deve avere un giocatore confermato. E in questo anche lo stesso Pellegrino non è un giocatore già confermato. È un giocatore che ha fatto vedere delle cose interessanti a Parma, ma non è ancora un giocatore, diciamo, affermato, che dici, certo, io con lui posso dormire sonni tranquilli, nel senso che è un giocatore che ha diciamo parecchi campionati sulle spalle, lui mi ha dimostrato continuità. Quello che c'ha Ken, per l'età e per il fatto che ha cominciato a giocare da giovanissimo, è questo che si porta alle spalle. Oggi, come dice Luca, lo vediamo un giocatore che sembra quasi un vecchietto, ma 26 anni, esatto. Ma se poi esplodi nel calcio a 16 anni, quando 10 anni dopo ne hai 26, è normale che ti vediamo, diciamo, un giovane vecchio, come li chiamo io.
4: Ma lui, una risposta secca, sì, no, non, boh, non lo so. Sancho lo prenderesti?
12: Guardo quello che c'è in giro, se poi non c'è niente ci faccio un pensiero.
4: Grande, questa è la saggezza dell'uomo di calcio. Grazie a Malù.
10: Grazie Malù.
12: Grazie a voi, buon pomeriggio, grazie a tutti voi.
4: Allora, ripartiremo dagli audio 348-7513-933 per gli ascoltatori di Radio 3925-727775. Siamo sempre in attesa della conferenza stampa di Joao Mario.
10: Se no c'è
4: audio.
10: Anche Tel del Tottenham.
13: Buon pomeriggio, Paratici, un fenomeno, ha rivoltato la squadra, applaudita allo stadio e poi Calamaico a fa' polemica. Lo saprà Paratici, lo saprà Grosso che vedano tutti i giorni Ken, no? L'offerta è arrivata ora. È arrivata ora e loro si erano già preparati, cercando il giocatore di Bologna, prendendo Pellegrino. Diamo fiducia alla società che finalmente inizia a fare calcio.
14: Ciao Luca, ciao Tolo. Io dico che nonostante il comportamento di Ken discutibile, la paura dell'infortunio, della patologia, eccetera, io il 17 d'agosto lo do mai via a Ken, perché sennò vanificherei tutta la campagna acquisti fatta fino ad oggi. Forza Viola.
15: Ma guarda, Calamai, non è che Ken si deve dire o deve far vedere che ne può andare via, cioè lui do gioca, a lui non gliene frega nulla, a lui basta a fine mese riscuote i soldi, deve riscuotere, poi lui il campo, ok, ma non è la cosa primaria, cioè non è l'unico obiettivo che ha lui, quindi lui do gioca, basta riscuote, poi a Como andrebbe a giocare anche la Champions, quindi non è un giocatore vecchio stile che gli batti il cuore, lui gli batti il cuore quando vede determinate cose.
16: Vede Ken fare gol in un'altra squadra, perché se va in Como diventa il capocannoniere, io ve lo dico, Ken non va mandato via, cioè alternative poi fra una settimana si inizia il campionato, quali sono? Non ce ne sono, niente, dai, Ken deve rimanere in Fiorentina, punto e basta.
17: Ciao Luca, ciao Tommaso. Ken non è un giocatore da 50 milioni e non ti ridaranno mai 50 milioni, nessuno. L'unico che ti possa andare è negli Emirati Arabi, ma lui non ci può andare, giustamente, perché non è grullo. Ma poi il discorso, secondo me, non è che Ken vuole andare via, è la Fiorentina che lo vuole dar via, perché siccome hanno speso un monte di soldi e ne devono spendere altri, è l'unico giocatore che ti fa rientrare di qualche cosa. E la società gli avrà detto di sicuro, intanto compra, però tu devi anche rivendere, e di vendite e non ce ne state tante, perché come vi dite voi, se non mi sbaglio, sono, quanti siamo? 15? 17 milioni rientrati? Quindi no, è l'unico 30, giocatore che può far cassa.
4: Dice 30.
17: E questo è il discorso, secondo me. Ciao a tutte e due, Fede.
15: Riccardi di 10 anni fa, volentieri. Riccardi di ora, ma manco morto. E poi per meno di 50, 55, forse anche 60 milioni, io gli direi comunque presentate nemmeno.
4: Allora, grazie.
10: Però
4: grazie,
10: vedete,
4: sì, grazie a tutti i pareri.
10: La Fiorentina, poi questo c'è... meno di 50, 60, non vi presentate nemmeno, non l'ha fatto filtrare. Tant'è vero, io nell'intervento di Fede un po' di verità ce la respiro.
4: Che lo vogliono provare.
10: Che
4: a
10: la
4: vendere.
10: Fiorentina, tutto sommato,
4: magari hanno loro.
10: Se c'è possibilità, lo lascia partire. Chiaro, non a 30. E poi tra poco usciremo anche su Firenze Viola. Giustamente, una cosa, capisco che la Fiorentina sia intransigente, possibilmente tutti e subito. E comunque riscatto obbligatorio, senza condizioni, cioè niente che...
4: Capito? Comunque, dico grazie a tutti voi. Questa è Radio Firenze Viola. Darvi la possibilità di esprimere i vostri pareri sulle cose.
10: Ora poi non c'è anche il sondaggio giudica, sul sito.
4: Poi ce n'è uno che l'unica cosa gli interessa è giudicare quello che dico io. E tra l'altro dicendo delle cose che non sono vere, perché io non critico nessuno. Vi ripeto,
10: però sto pensa dicendo, che è bello, passo alle sue giornate ad ascoltare.
4: Lui la sua lui giudica me, ma per carità è un onore troppo grande che mi dai.
10: Tutti i giorni deve
4: sentire.
10: Ma
4: qual è il tuo parere su Ken?
10: Non ce l'ha.
4: Qual è il tuo parere su Pellegrini? Questa non interessa. Non che tu dica che io critico e non è vero. Ho iniziato dicendo che ho totale fiducia in Paratici.
10: Sì,
4: perché voi ormai siete veramente pochi quelli che vivete solo per parlare degli altri, non per esprimere i vostri pareri. Abbiate il coraggio di esprimere i vostri pareri. O se non ne avete, ragazzi, si può anche sta zitti. Allora,
10: l'altra parte del campo di questa
4: Como,
10: partita,
4: andiamo a Como.
10: Esatto, perché da un lato la Fiorentina, dall'altro il Como che ha formulato l'offerta ieri. Ritroviamo Luca Bianchi, Win Cantù, esperto anche delle vicende non solo cestistiche ma anche pallonare intorno al lago. Ciao Luca, buon pomeriggio.
18: Buon pomeriggio, grazie mille per l'invito, è un piacere tornare subito qui da voi. Grazie.
10: Allora, avevamo detto, prima o poi da Como formuleranno un'offerta. Per la verità siamo stati un po' parecchio in attesa.
4: Sì.
10: Io ieri un pochino almeno è stata una liberazione, dopo tanto parlare si è arrivati a una prima offerta, che però, ecco, ti assicuro, qui a Firenze abbiamo capito tutti che per la Fiorentina è troppo troppo bassa. Quindi la domanda è scontata: il Como è partito basso, pronto a rialzare, o sarà mica un bluff per tenere sereno Fabregas e poi magari gli cercano altro tipo dell'app?
18: Ma allora, la percezione oltre che a Firenze anche a Como che l'offerta sia stata molto bassa, probabilmente un'offerta proprio di partenza per sondare il terreno. Chiaro che un prestito oneroso da 5 milioni più obbligo, che per carità è un obbligo di riscatto, ma da solo 25 per un totale di 30 per un giocatore come Ken, che a mio modo di vedere probabilmente vale almeno 5 se non 10 milioni in più, è chiaro che a Como insomma siano partiti probabilmente con la mano leggera. Poi l'idea è sicuramente quella di investire ancora, perché il Como ritiene Ken una priorità. Fabregas lo ha messo in cima alla sua lista dei desideri per la sua punta titolare, che insomma Como l'anno scorso si è puntato tanto su Morata, ma sotto gli occhi di tutti grande delusione della scorsa stagione è stato Alvaro Morata. Di conseguenza ovviamente Ken rappresenterebbe un salto di qualità, forse il definitivo salto di qualità per una squadra che quest'anno affronterà per la prima volta una competizione europea e parte la porta principale, e bisogna presentarsi con un attaccante che possa fare la differenza. Tra l'altro a Como Ken ha già segnato nella scorsa stagione, una delle pochissime partite nelle quali il Como è uscito sconfitto dalle sue mura amiche, è venuto contro la Fiorentina e Ken è stato grande protagonista di quella partita, quindi è probabile che la scintilla Fabregas-Ken sia stata innescata anche da quella partita. Quindi sicuramente il Como farà un investimento per Ken, o riproverà a convincere la Fiorentina, probabilmente alzando un po' il tiro. Sappiamo che insomma le risorse al Como non mancano. Chiaro che tra l'avere le risorse e fare un'offerta e poi convincere la società e il giocatore, chiaramente ce ne passa. Però come sentivo parlare prima da parte vostra, da parte dell'ospite in precedenza, è chiaro che il Como può offrire una Champions League immediata a Ken, e la Champions Ken non la disputa dalla stagione 21-22, correggetemi se sbaglio, con la maglia della Juventus. Di conseguenza tornare nella principale competizione europea per lui sicuramente può essere un incentivo importante. Chiaro anche che la Fiorentina può provare a convincerlo, per dire che comunque col mercato oggettivamente molto importante ha fatto la Fiorentina, provare a conquistarla a Firenze. Però il Como offre comunque delle garanzie importanti, un progetto interessante, quindi sicuramente il Como riproverà.
4: No, quello che non torna, io ve lo dico, vi ribadisco, siamo al 18. Perché dico 17?
10: È bella fatta alla terza, te l'ho fatto.
4: Dal 18 d'agosto. 18. Siamo al 18 d'agosto, fra pochi giorni inizia il campionato.
10: Ecco, Roma sicuramente
4: inizia,
10: Roma...
4: anche il Como, inizia, che è un campionato molto delicato per il Como, perché ovviamente ci sono delle aspettative, ora non può più fare la simpatica, la squadra divertimento, la squadra allegria, la squadra cioè il Como quando te conquisti la Champions, forse anche in tempi, ma comunque l'hai conquistata, oggi è quello il tuo parametro, no? E quindi allora il lo ribadisco, il 18 di agosto ti presenti con un'offerta che non ha senso, perché questa è un'offerta che non ha senso, cioè questa è un'offerta che fai il 3 di luglio, vediamo, che, vediamo come sono
10: tipo
4: messi,
10: tipo la Fiorentina per Berardi di qualche anno fa,
4: fai così, fai la prima offerta, un'offerta a dire vediamo che reazione hanno, vediamo, no, che lo sanno benissimo magari a questa cifra, ma intanto vediamo che reazione hanno. Quando sai già che la Fiorentina ha manifestato il fatto che Ken non è in vendita, se non è un'offerta indecente, gli hanno dato il numero 9 che è una maglia simbolo per Firenze, mi sembra una perdita di tempo che non mi torna, ecco, cioè il Como per tutti i ragionamenti che faceva il nostro ospite, la società ricca, cioè non parti da, parti da 35 più 5? Sì, 35 più 5 è un'offerta in cui dice allora noi partiamo da questo, che facciamo, dove andiamo, così mi sembra un'offerta a farsi di no più che a cercare una trattativa, perché
10: per quello dicevo e domani che ti ripeto, però a Fabregas fai vedere che ci hai provato,
4: cioè, ma non, loro c'hanno un legame, Fabregas è società, no, non è che, cioè io la vedo più come un pulirsi le mani da un qualcosa che provi a fare, perché è una perdita di tempo e né il Como né la Fiorentina né il giocatore hanno tempo da perdere, quindi non mi torna, cioè la trovo un passaggio superfluo in un momento in cui devi invece la necessità di provare. Ho la sensazione, chiudo, che sono stato un po' lungo e poi torniamo dal nostro ospite, io ho la sensazione che in realtà nessuno sia convinto di Ken, se volete il mio parere, nella Fiorentina al 100%, nella Fiorentina che lo tiene, ma nel Como che il 18 d'agosto porta 25 più 5, che ragazzi oggi 25 più 5 è Osta Pina Ponti fra un po', cioè non ha senso.
10: Luca, ma come dobbiamo leggere questo dici te sondaggio interesse su Delap, che è chiaramente un'alternativa a Ken, immagino è il piano B, suppongo.
18: Allora, Delap è un nome che si è fatto settimana scorsa, ma al quale personalmente non ho dato più di tanta rilevanza, perché come sottolineavo anche nello scorso intervento che ho fatto qui da voi, il Como ha estrema necessità di prendere un giocatore italiano dal vivaio nazionale, perché manca quello slot per completare la rosa e per presentarla, e alla fine non mancano tanti giorni agli inizi di settembre per quando poi andrà a iniziare la UEFA Champions League. Quindi il nome di Delap onestamente non ci ha dato più di tanto peso, perché il Como dovrebbe a quel punto liberarsi di un altro giocatore e andare a prendere insomma un altro giocatore straniero in rosa, e il nome forse più papabile eventualmente per lasciare il Como potrebbe essere Cacheré.
4: E poi prende Esposito, lo mette dentro e copre la parte italiana.
18: O meglio, si potrebbe fare anche un'altra cosa, nel senso che al Como è stato offerto dal Milan Samuele Ricci, che rappresenterebbe quel giocatore da coprire come slot di vaio nazionale, e a quel punto, liberandosi di Cacheré, perché Ricci andrebbe a prendere il suo posto a centrocampo, il Como potrebbe investire su un attaccante straniero. Però l'idea, come dicevo, è che Fabregas vuole Ken a tutti i costi, ed è un nome che ormai circola da tempo. Io poi, ritornando sul discorso che stavate facendo in precedenza, mi trovo anche d'accordo con voi un po' nella sorpresa di questa modalità d'offerta da parte del Como, anche perché il Como ci ha abituato ad un mercato dove se voleva un giocatore andava a prenderselo senza troppi giri di parole o senza
4: scusami
18: offerte.
4: Scusami se ti interrompo. Il Como è una squadra che gioca un calcio particolare,
10: molto partecipativo,
4: nel quale il centravanti ha un ruolo importante, come il portiere, per motivazioni diverse, no? Per cui il Como ha forse più bisogno della Fiorentina di avere presto Ken, che non la Fiorentina, che deve ancora costruire un progetto tattico chiaro per l'attaccante. E te, cioè, magari loro lo vogliano in tutti i modi, però questo primo passaggio è un passaggio che, boh, per me è molto strano da leggere, da tradurre.
18: Sì, è sicuramente particolare perché, insomma, poi Ken è un nome che gira da ormai diverso tempo, da diverse settimane, e io sono stato presente all'ultima conferenza stampa di Fabregas a fine stagione, anzi dopo la fine della stagione, nella settimana successiva alla qualificazione in Champions League, e Fabregas ha sottolineato un aspetto molto importante, ossia che lui vuole creare un concetto di famiglia, perché il Como deve essere una famiglia, ed è stato anche forse il punto di forza della scorsa stagione, e per creare una famiglia con i diversi nuovi acquisti che erano, insomma, richiesti al Como per questo inizio di stagione, l'obiettivo era iniziare il ritiro con, se non

0: dato oggettivo. Mi ricordo
1: che fare un investimento così importante su un attaccante che ha sicuramente un nome, uno status di un certo tipo, perché l'attaccante titolare della nazionale italiana, e sappiamo quanto sia importante per il Como farsi un nome anche per la presenza di italiani in rosa dopo tutte le polemiche che ci sono state nella scorsa stagione, e avere un attaccante che, come detto, se sta bene in un sistema come quello di Fabregas, che ha portato un giocatore come Dubikas, arrivato, e io lo ricordo bene, a gennaio del 2025, tra le esultanze dei tifosi del Celta Vigo che non lo volevano più vedere, e che ha portato questo attaccante a fare 14 gol in Serie A, essere il secondo miglior marcatore della squadra, con tutto il rispetto di Tasos Dubikas, che secondo me è un ottimo attaccante, ma un giocatore come Ken potrebbe ulteriormente fare la differenza.
2: Grazie.
1: Poi è il tipo di gioco.
2: Grazie, grazie davvero.
3: Luca, grazie.
2: Temo che
3: tanto
2: ci risentiremo.
3: Esatto, è un filo diretto al momento tra Firenze e il Lago. Grazie a Luca Bianchi, buon lavoro.
1: Grazie, buon lavoro anche a voi.
3: Allora, collega di Wincantù, insomma, il nostro riferimento sul Como.
2: Allora, ora noi prendiamo una pausa sul mercato, abbiamo iniziato a 100 all'ora perché tra pochi minuti è prevista la conferenza stampa di Joao Mario. Ricordiamo, domani invece sarà il
3: Valde
2: Peñas, quindi due terzini, quelli
3: quindi
2: che
3: poi detto, Pia Croce, domani mercoledì, giovedì Franco.
2: Ma Sant'Antonio.
3: Giovedì Franco,
2: o venerdì, forse anche venerdì.
3: Sì, però
2: perché
3: ecco,
2: calcola, giocano lunedì, per cui può dare.
3: Sì, però so,
2: quando insomma, vorranno.
3: Credo arriverà anche vorranno. Il momento.
2: Però io ti devo dire che Joao Mario e Valdepeñas, per motivi diversi, sono due giocatori che si sono conquistati grande attenzione, cominciare dalla gara col Frosinone, del Benevento. A proposito, giochiamo col Pisa, eh?
3: Hai visto?
2: Sì, ti hanno accontentato.
3: Ho visto, fra l'altro, da calendario o il 2 o il 15, ma il 2 lo stadio è impegnato, esatto. Arriva anche Baggio, figurati. Quindi direi il 15 di settembre.
2: Una breve pausa e poi conferenza stampa di Joao Mario, ma noi siamo sempre qua.
4: Radio Firenze Viola.
5: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola. È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
6: Vuoi vivere un'esperienza autentica? Scegli Casa La Valle. È nata all'interno del progetto La Fonte, dove ragazzi e ragazze con disabilità trovano un luogo dove vivere e lavorare secondo le proprie possibilità. Con la loro partecipazione, Casa La Valle, immersa nel verde delle colline di Monte Morello, offre la cucina stagionale e creativa di Le Bontà di Giulia, con piatti che nascono dall'amore per i sapori genuini del territorio e non solo. Su richiesta abbiamo anche menù a base di pesce. Prenota il tuo tavolo e sostieni con noi una realtà che unisce gusto, accoglienza e solidarietà. E se hai cerimonie, compleanni, feste di laurea o eventi aziendali, Casa La Valle è il posto giusto per festeggiare. Ci trovate in Viuzzo della Valle 2 a Sesto Fiorentino. Per info e prenotazioni 338 17 85 550. Chiamaci ora.
7: Antico Forno Giglio, in via Gioberti a Firenze. Il pane quotidiano e non solo da oltre 45 anni. Venite a provare i nostri prodotti, pane, schiacciate, pizza e pasticceria. Delizieremo i vostri palati. Siamo tifosi viola da sempre, cresciuti a pane e fiorentina. Vi aspettiamo numerosi all'Antico Forno Giglio, via Gioberti 151 Rosso, Firenze.
8: Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
6: Vuoi vivere un'esperienza autentica? Scegli Casa La Valle. È nata all'interno del progetto La Fonte, dove ragazzi e ragazze con disabilità trovano un luogo dove vivere e lavorare secondo le proprie possibilità. Con la loro partecipazione, Casa La Valle, immersa nel verde delle colline di Monte Morello, offre la cucina stagionale e creativa di Le Bontà di Giulia, con piatti che nascono dall'amore per i sapori genuini del territorio e non solo. Su richiesta abbiamo anche menù a base di pesce. Prenota il tuo tavolo e sostieni con noi una realtà che unisce gusto, accoglienza e solidarietà. E se hai cerimonie, compleanni, feste di laurea o eventi aziendali, Casa La Valle è il posto giusto per festeggiare. Ci trovate in Viuzzo della Valle 2 a Sesto Fiorentino. Per info e prenotazioni 338 17 85 550. Chiamaci ora.
8: Aperti tutto agosto. Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi.

0: bollettini, ricarichi e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Caro Leo, non si mette in discussione nulla. Fin dall'inizio c'era questa idea e tutta la campagna acquisti della Fiorentina è stata fatta con questa idea: dar via Cannes, e la gente è ugualmente contenta perché abbiamo lavorato su altri giocatori e su altre idee di calcio. Io la penso così e sono convinto che se si dà fiducia a Paratici bisogna accettare questa cosa. Stefano, da Firenze.
3: Io non la penso come Checca, ma io penso che con Pellegrino e un esterno da aeroporto siamo forti ugualmente. Poi se rimane siamo chiaramente tutti più contenti. Questo è fuori dubbio.
4: Eccoci.
5: Va bene, mentre bene. Goretti sta prestandosi insieme a Joao Mario alle primissime foto di rito, sì. Maglia numero 17 per il portoghese, decisamente sorridente. Io quando sentivo anche il primo intervento, tutto sommato, ragazzi, la storia di Paratici ti dice che lui Ken l'ha ceduto dalla Juve.
4: Come dice, già venduto una volta.
5: Quindi quella deve essere un'indiazione. Ma per carità, poi staremo a vedere.
4: Ma questi, chi esprime il parere è bellissimo aperta. E cioè, devo dire, trovo assolutamente pertinente, ribadendo, se qualcuno non vuol capire, che la totale fiducia in un dirigente non vuol dire non poter valutare quello che fa. Ma sentiamo Joao Mario, mi pare ci siamo quasi?
5: Ci siamo, domande in arrivo dalla sala stampa del Viola Park, lui con questa polo dello sponsor tecnico.
6: La presentazione
5: tecnico.
6: Di Joao, questo possiamo partire subito con le domande. Brunella, Ciullini, Ansa, Tutto Sport.
5: Via con le domande.
7: Sì, ciao, benvenuto, visto che anche se hai già esordito in maglia viola, comunque benvenuto a Firenze. Volevo chiederti questo: tu sei arrivato alla Juventus l'anno scorso, hai giocato la prima parte, poi sei stato in prestito per il resto della stagione al Bologna. Ecco, volevo sapere che cosa non ha funzionato alla Juventus in questa prima stagione e se la Fiorentina rappresenta l'occasione per dimostrare il tuo lavoro, per una sorta di riscatto, di riscossa. Grazie.
8: Ciao. Não, a questão foi que o ano passado fui para a Juventus.
9: L'anno scorso sono andato
8: a Juventus. Un futebol differente.
9: Un calcio differente.
8: Do que estava habituado, diferente do português.
9: A quello da cui ero abituato, quello portoghese.
8: E a verdade é que tive de me adaptar.
9: Mi sono dovuto adattare.
8: Un nuovo paese.
9: Un nuovo paese.
8: Una nuova forma di giocare, un nuovo club.
9: Un nuovo modo di giocare, un nuovo club.
8: No futebol há muitos fatores que podemos dizer que...
9: Nel calcio ci sono molti fattori per cui possiamo dire che non sono funzionati.
8: La verdade è che
9: ma la verità
8: dar o meu melhor,
9: che ho sempre cercato di dare il meglio.
8: Che non joguei na Juventus aquilo, os minutos que gostava di giocare.
9: È vero che non ho giocato i minuti che mi aspettavo alla Juventus. Per cui...
8: Procurei outra solução para mim, também para... mostrare a me mesmo che
9: per cui per mostrare anche a dimostrare a me stesso che potevo giocare in questo campionato sono passato poi al Bologna
8: ser útil também para outra equipa neste
9: per dimostrare anche che potevo essere utile então, anche ad altre squadre in questo campionato
8: todo grado, e a verdade é que as coisas correram bem melhor ali,
9: le cose sono decisamente migliorate lì
8: e portanto
9: ho avuto minuti a disposizione, pertanto
8: da minha parte
9: è stata una scommessa agora, vinta da parte mia.
8: Quest'anno stare qui na Fiorentina,
9: quest'anno sono qui alla Fiorentina, per me è un grande orgoglio.
8: Tenho muita vontade de mostrar o meu futebol aqui.
9: Ho molta voglia di mostrare il mio calcio qui.
6: Sardelli, Repubblica.
10: Ciao. Se non me la considerate domanda, intanto come stai? Perché sei uscito prima contro il Benevento.
8: Sim, saí porque sim, senti uma dor.
9: Perché avevo
8: no joelho.
9: Un dolore. Avevo un dolorino.
8: Também um pouco mais por prevenção.
9: Anche proprio per prevenzione, ho deciso
8: di
9: uscire.
8: Sto trattamento todo e,
9: ma sto già recuperando, sto facendo un trattamento.
8: Quero estar já pronto para apto para o próximo jogo.
9: Ecco, voglio essere già pronto per la prossima partita.
10: Lo scorso anno Dodò ci raccontò di un patto con Ken, con otto reti gli avrebbe praticamente pagato una, con otto assist, scusami, per Elena, otto reti di Ken gli avrebbe pagato una vacanza. E non so se hai fatto un patto con qualche attaccante della Fiorentina sugli assist, perché sei partito con questo bell'assist per Moise Ken, e cosa ti ha detto di quella palla che gli hai messo, perché lì è stato veramente un bel gol.
8: No, non feci nessun patto.
9: No, non c'è stato nessun patto.
8: La verità è che il mio stile di gioco,
9: la verità è che il mio stile di gioco è più offensivo.
8: Aiutare l'equipa naquilo che penso che sono più forti.
9: Per cui penso di poter aiutare la squadra in questo aspetto, che è quello in cui sono più forte. Ad esempio, servire assist.
8: Também posso fare gol, né?
9: Posso anche segnare.
8: E questo è il mio lavoro.
9: Questo è il mio lavoro. Devo sempre fare il mio meglio per aiutare la squadra.
8: Poter dare assistenza, ma la verità è che anche foi un gesto tecnico do Moise incredibile.
9: Sì, sono contento dell'assist, ma è stato anche un gesto tecnico incredibile di Moise.
8: Do outro lado estar
9: e per fare assist è importante anche la qualità degli altri giocatori.
8: Un esempio disso, portanto,
9: e Moise è un esempio in questo senso.
8: Fazer mais assistências
9: per cui spero di poter fare ancora tanti assist per lui.
11: Gian Attasio, Nazione, Radio Firenze Viola.
12: Sì, ciao, ben arrivato. Ho letto una tua intervista in passato dove raccontavi.
4: È sparito.
5: Buffering.
4: Vediamo se riparte. Ci ha fregato proprio sull'intervista.
5: Sulla domanda di Gian Attasio.
12: Al calcio italiano, ecco. E cosa invece queste due esperienze tra Torino e Bologna ti hanno già aiutato? In che cosa sono servite? Grazie.
8: Sì, falaste bem.
9: Sì, hai detto bene.
8: Un po' saí da minha zona di conforto.
9: In Portogallo.
8: Vida, joguei no Porto.
9: Ho sempre giocato nel Porto, non avevo avuto molte occasioni di uscire dalla mia zona di comfort.
8: In termini di campionato, in termini di liga.
9: Non avevo avuto altre possibilità in altri campionati.
8: Poter giocare nel campionato italiano.
9: Per cui la possibilità di giocare nel campionato italiano l'ho colta al volo.
8: Este anno tive qui, già consegui apprendere molto mais.
9: Quest'anno sono riuscito a imparare molto di più sul calcio italiano. È un calcio più tattico, un calcio più fisico.
8: Posso migliorare cada vez mais come giocatore.
9: Posso migliorare sempre di più come giocatore in questo campionato.
8: Sto a fare tutto per poter evoluire.
9: E farò di tutto per poter crescere.
8: Per la Fiorentina.
9: E dare il massimo per la Fiorentina, dato che sono qui per far questo.
11: Benvenuti, Corriere Fiorentino.
13: Ciao, buongiorno. Rimango un attimo sull'aspetto tattico per chiederti, nell'applicazione del tuo ruolo, quali sono state le principali differenze che hai riscontrato nel passaggio dalla Primeira Liga alla Serie A? Grazie.
8: In relazione al campionato italiano,
9: per quanto riguarda il campionato italiano, senza dubbio,
8: un campionato onde non ha tantos gols, podemos dizer assim, tanto futebol. Por exemplo, repartido como há no campeonato português, e aqui é sempre mais difícil encontrar essas soluções ofensivas.
9: Ci sono soluzioni offensive un po' più difficili da trovare rispetto al campionato portoghese.
8: Consegue desequilibrar aqui no
9: campionato. Quando una squadra che si affronta equilibrata, pertanto
8: procuro fazer.
9: E comunque cerco di far questo e trovare soluzioni offensive in base anche alle mie caratteristiche. Questo è un campionato di altissimo livello, con giocatori
8: di top mondiali.
9: Mondiale,
8: fisicamente, per me,
9: forti fisicamente anche, e per me è una grande sfida. È una sfida tutti i giorni, una sfida per migliorare tutti i giorni.
8: Che acho che questo campionato também può dar molto.
9: E in questo senso, questo campionato mi può aiutare molto.
11: Suoni, Lady Radio.
13: Ciao, benvenuto e auguri anche per la futura nascita del figlia. E ti chiedo, è una Fiorentina nuova, con un nuovo allenatore, con tanti giocatori nuovi e te sei uno di questi, che sta generando tanto entusiasmo in città. Quindi ti chiedo, quale può essere l'obiettivo in questa stagione di ricostruzione con tanti giocatori nuovi e anche con un mister nuovo? Grazie.
8: Sem dúvida, como falaste bem,
9: é dito bem.
8: Fiorentina é um clube que está a apostar bastante forte
9: nesta época. É uma squadra que é partida muito forte. Questo
8: foi sem dúvida um projeto também maliciou muito.
9: Um projeto que me é piaciuto moltíssimo
8: e que procura para esta época. Portanto, para mim,
9: estou
8: a encarar este desafio com um enorme entusiasmo.
9: Estou afrontando esta sfida com grande entusiasmo.
8: Queremos, ainda não temos, é melhor não ter objetivos definidos, porque
9: credo que não seja, que seja bem não haver objetivos ao início, mas construir-se de partida por partida
8: para que
9: e fazer o nosso máximo para chegar à fim da stagione e ser feliz.
8: Conseguir fazer um grande resultado desta época. Esta época
9: e cercare di ottenere grandi risultati in questa stagione per la Fiorentina.
14: Radio Bruno.
15: Ciao, benvenuto. In passato hai collezionato anche qualche presenza con la nazionale maggiore, oltre a diverse presenze con le nazionali giovanili. C'è tanta concorrenza, però anche questo può rappresentare un obiettivo per te a livello personale. Grazie.
8: Sim, sem dúvida. A seleção nacional um sonho, penso.
9: A nacional é sempre um sonho de qualquer jogador.
8: E eu estando aqui, claro que é um objetivo também individual para mim.
9: É para mim um objetivo individual, aqui, tornar em nacional.
8: A seleção é uma ambição minha.
9: É uma minha ambição.
8: Claro que naquilo que eu tiver, estiver ao meu alcance, vou fazer sempre de tudo para.
9: E claramente farò sempre de tudo para raggiungere questo obiettivo.
14: Luca Rossi, Euronews.com.
16: Ciao, buonasera, benvenuto. In queste prime partite abbiamo imparato un po' a conoscere le sue doti offensive, fino ad arrivare anche alla traversa contro il Benevento. Dal punto di vista difensivo, invece, quanto pensi di essere migliorato rispetto al tuo arrivo in Italia?
8: Sim, a nível defensivo.
9: Sim, a nível defensivo.
8: Este campeonato,
9: credo que este campeonato me possa dar muito e que me haja dado muito.
8: As características principais nunca vão ser as defensivas.
9: Le mie caratteristiche principali non saranno mai difensive.
8: Moderno, temos que saber.
9: Però nel calcio moderno dobbiamo adattarsi e dobbiamo saper difendere.
8: Procuro melhorar todos os dias.
9: Ed è quello che cerco di migliorare tutti i giorni.
8: Penso que tenho vindo a melhorar desde que cheguei aqui.
9: Penso de ser melhorado da quando sono arrivato qui in Italia.
8: Para ser cada vez mais forte nesse aspecto.
9: E espero de poderlo continuare a fare per essere sempre più forte.
14: RTV 38.
9: Da questo aspetto.
17: Ciao, buon pomeriggio, benvenuto. Volevo chiederti in questo anno che è passato in Italia, sei stato anche un po' un frullatore di allenatori diversi, di modi di pensare, di vedere calcio diversi, già dal tuo passato in Portogallo, ma anche in Italia. Adesso arrivi con Grosso, è arrivato anche lui adesso alla Fiorentina e lo stiamo iniziando a conoscere anche noi. Volevo capire come vi chiede di interpretare il ruolo di terzini, di esterni bassi, quindi di farti rappresentante un po' di tutta la categoria, per spiegarci un po' se è più importante per il mister la fase di spinta, l'equilibrio, se vi chiede di andare, di cercare il fondo e di mettere la palla dentro, oppure vi chiede di stare un po' attenti, magari venire dentro il campo. Grazie.
8: No, o mister é um mister jovem, um mister com
9: mister é jovane,
8: ideias novas.
9: A ideia é nova.
8: Um mister que gosta de jogar à bola.
9: E piace jogar a calcio.
8: Gosta de jogar, tem um futebol ofensivo e procura ter uma equipa que seja intensa.
9: E piace calcio ofensivo, uma squadra que sia intensa.
8: Um bom nível de jogar futebol.
9: Com um bom nível de calcio.
8: Que é algo atrativo.
9: Per cui è molto, è qualcosa di molto attraente per me.
8: Per me, come per tutti gli adepti della Fiorentina.
9: E anche per tutti i tifosi per la Fiorentina.
8: Che può essere una epoca abbastanza buona.
9: E penso che possa essere una buona stagione.
8: Treno dopo treno, a procurare migliorare cada vez.
9: Cercheremo di migliorare allenamento dopo allenamento. In tutti gli aspetti di gioco.
8: E
9: seguire quello che dice il mister.
8: Uma mais-valia ter um treinador que com este estilo de jogo.
9: Sicuramente pode ser um treinador que, portanto, com um estilo de jogo ideal para nós.
8: Ansioso para este começo de época.
9: Per cui non vedo l'ora di iniziare questa stagione.
14: Magistrato, Tutto Sport.
18: Sì, grazie. Volevo capire però nella partita con il Benevento, no? Tu e Valdepeñas, come eravate, quali indicazioni avevate avuto? Cioè chi era il terzino che doveva stare più dietro e quello che doveva spingere di più in pratica? Insomma, quali erano le indicazioni, visto che Grosso ci ha detto che lui vuole giocare con un terzino più di spinta e uno più dietro? E poi se posso anche un'altra, cioè nel tuo ruolo c'è anche Alex Jimenez e volevo capire quanto sarà importante per te metterti anche a disposizione magari a sinistra o come esterno alto, cioè se sei anche disponibile a cambiare ruolo per avere più spazio. Grazie.
8: Sì, in relazione al gioco Benevento,
9: sì.
8: Non ho nenhuma,
9: come si è visto nella partita contro il Benevento,
8: momento specifico per chi del mister, per chi è che subiva mais, chi è che ficava mais atrás, sono semplicemente
9: il mister non mi ha dato indicazioni specifiche su restare più avanzato o meno avanzato, è semplicemente il nostro stile di gioco.
8: Tem que haver sempre equilíbrio no jogo.
9: Ci deve essere sempre equilíbrio in campo, per cui
8: in un caso, in un lance specifico, se fossi io mais à frente,
9: magari in un caso specifico ero io un po' più offensivo.
8: Ovviamente il lateral do outro lado
9: e in quel caso lì quindi l'altro terzino deve rimanere un po' più dietro per dare equilibrio.
8: Sta numa zona mais avançada do campo, eu tinha que obviamente fazer a compensação.
9: Ovviamente se mi trovavo in zona più avanzata l'altro terzino doveva compensare e viceversa.
8: Appuntamento specifico.
9: Quindi non ci sono state indicazioni specifiche.
8: Il
9: mister ci ha semplicemente detto di fare il nostro gioco.
8: Noi dentro del campo, aquilo che è il gioco. In relazione alla seconda, pergunta.
9: Quanto riguarda la seconda domanda,
8: Alex, come disse,
9: su Alex Jimenez, un ottimo giocatore, giocatore di grande qualità.
8: Isto também é bom para a equipa, avere
9: questo è positivo per la squadra, avere molta concorrenza
8: para podermos melhorar,
9: nel gruppo per poter migliorare
8: e superarmos dia após dia, jogo após jogo,
9: e superare claro che, e concorrere giorno claro dopo giorno in ogni partita.
8: Competitividade dentro da equipa,
9: se c'è competitività dentro la squadra è positivo.
8: A jogar à esquerda, a jogar mais alto,
9: io posso giocare a sinistra, posso giocare più alto
8: per jogar também a pela esquerda, já falei isso com o mister.
9: Ne ho già parlato con il mister, lui ne ha già parlato con me, sono disponibile.
8: Fiz alguns jogos como lateral esquerdo o ano passado.
9: A giocare alcune partite come terzino sinistro, più avanzato.
8: Essa posição.
9: Ho le caratteristiche per fare, per coprire questo ruolo.
8: Che fiz a minha formação toda a jogar a extremo. Nos últimos anos não tenho jogado nessa posição.
9: Negli ultimi anni non ho giocato molto avanzato, ma l'ho fatto in passato, quando sono cresciuto. Quindi posso coprire anche questa posizione se necessario.
19: Righi, tutto mercato web, ultima.
20: Ciao, benvenuto. A proposito di questa ricerca di continuità che hai raccontato, stavi cercando anche dopo l'annata alla Juventus, e a questa competitività che c'è in squadra, tu hai accettato la Fiorentina quando in questo momento, in attesa del mercato, ci sono quattro terzini destri. Volevo chiederti cosa ti ha detto Paratici per convincerti a venire qua, e poi se posso aggiungere, so che ci proiettiamo già al futuro, però quanto sarebbe importante per te rimanere a Firenze proprio per una stabilità, visto che comunque in un anno che sei in Italia hai già cambiato tre squadre e quattro allenatori. Grazie.
8: Sì. Claro que, como disse,
9: certo che come hai detto tu,
8: falei a prima vez com o diretor,
9: ho parlato subito con il direttore, con il mister.
8: Bastante progetto,
9: mi è piaciuto molto il progetto,
8: club,
9: mi è piaciuta l'ambizione del club
8: per questi prossimi anni, i prossimi anni,
9: anche per i prossimi anni.
8: Un progetto
9: che mi è piaciuto.
8: Claro che tanto numa equipa onde há vários jogadores di enorme qualità,
9: certo, sono una squadra con molti giocatori di grande qualità, e questo è importante per mantenere la competitività.
8: Estamos numa grande equipa,
9: è un segno che siamo in una grande squadra, e questo è un motivo di orgoglio.
8: E claro che procuro fare una buona epoca,
9: certo, spero, cercherò di fare una buona stagione. Sono arrivato qui in prestito, ma
8: fazer uma grande época,
9: ma cercherò di fare una grande stagione,
8: so desirà, ma claro che
9: il futuro si vedrà.
8: Procuro essere molto felice
9: qui, però sono molto felice qui in questo momento.
19: Grazie a tutti.
5: Molto molto brigati nei confronti sì. di João Mario, che peraltro notavo ha risposto in portoghese, ma non so se quanto sì, ascoltava.
4: Ma sì, dai, ci si capisce se capisce sì, il senso. Sì. Poi magari lui aveva
5: semplice, però
4: mi è piaciuto,
5: quadrato, tranquillo, sereno,
4: disponibile, anche questo fatto che lui gioca a può giocare a sinistra,
5: molto duttile.
4: E come hai sentito, ha detto, io ne ho parlato con Grosso e ho dato a Grosso la disponibilità di giocare a sinistra. Io questo, caro Tommaso Loreto, mi porterebbe quasi a cancellare l'ipotesi dell'altra
5: Valdepeñas,
4: sì, perché a questo punto può giocare naturalmente lui, può giocare in una situazione di emergenza Ranieri, può giocare Vieri, e poi comunque a novembre, fine novembre, inizio dicembre tornerà anche Parisi. Quindi io direi che possiamo depennare, secondo me, questa ipotesi di un altro acquisto.
5: Sarà sempre quel Belgali del Verona per eventualmente la corsia difensiva sinistra, però effettivamente lì la Fiorentina,
4: cioè, a meno
5: è
4: che,
5: segnalata
4: a meno che
5: poco attiva, Paratici, dopo Valdepeñas,
4: a meno che Paratici non abbia, e Grosso non abbiano la volontà poi di riproporre Parisi da esterno alto e quindi di tenerlo come opzione, ma se no mi sembra che ci siamo, dai, con questo tipo di situazione hai tante opzioni. Ti devo dire che in effetti, come vedi, stiamo smettendo di parlare di Dodò, non parliamo più di Dodò, non parliamo più nemmeno dell'ipotesi di allungamento di contratto di Dodò. Per completare il ragionamento sui terzini destri, oltre a ricordarvi di continuare a mandare messaggi, anche se vi ha colpito questo ragazzo, che ragazzo non è più giovanissimo, ma insomma mi sembra entrato molto bene, vi ricordo 348 7513 933, per gli ascoltatori Lady Radio 3925 727 75. Completerei il ragionamento sui quattro terzini destri dicendo che, come vi ha ricordato Tommaso Loreto in apertura di trasmissione, ci sono voci importanti su Fortini. È evidente, lo diciamo da settimane, che la Fiorentina è in difficoltà su Fortini, perché chiaramente ragazzo, scadenza di contratto, ingaggio da ragazzo della primavera, quindi lì era in difficoltà. Trovavo assolutamente improponibile la richiesta di 10 milioni che la Fiorentina ha fatto al Torino. L'ipotesi di andare in Inghilterra, dove lui abbiamo sempre saputo ci andava volentieri, ora lo chiederemo anche ad Andrea Giannattasio.
5: Sì, non vorrei confonderlo con un altro, ma mi sembra che poi abbia
4: lui aveva proprio un
5: tatuaggio o qualcosa sul calcio inglese,
4: con la possibilità della Fiorentina di allungare il contratto e quindi parzialmente di recuperarne un minimo di forza, appunto, contrattuale. Mi pare una situazione interessante. Su Dodò invece silenzio totale. E non mi aspetto niente altro, ragazzi. Dodò sarà un'operazione a ultimi 4-5 giorni, o fai un'operazione alla Fortini, cioè lo dai in prestito allungando di un anno il contratto, o lo cedi, ma a questo punto vale 7-8 milioni, ragazzi, non di più. Quindi su Dodò forse non è andata come si poteva sperare, però intanto godiamoci quello che abbiamo, e io mi aspettavo moltissimo da Jimenez, ti devo dire la verità, perché i miei amici di Milano me l'hanno raccontato come un giocatore veramente di grandi potenzialità, di grandi...
5: Non so se è un po'... Io ho la percezione che in fase difensiva ci sia un po' da lavorare, e allora magari Grosso, pronti via, veda in João Mario un pizzico d'equilibrio in più tra fase offensiva e difensiva.
4: Lui ti ha detto, ne è meglio la parte mia difesa, te l'ha detto tre volte.
5: Però col Benevento dal quarto d'ora in poi ha avuto una ventina di minuti, poi culminati con quell'assist per il bel gol di
4: Ken.
5: Preso una traversa con un tiro,
4: come ha detto lui, può essere anche
5: tutti bene, inizia il secondo tempo, entra Dodò al posto suo, tre cross tutti in pieno sull'avversario.
4: Ma sai, lì io penso, magari mi sbaglio Tommaso, ma io penso che Dodò abbia proprio staccato la spina.
5: Anche noi
0: anche noi, ma da 6 mesi fa si sarebbe voluto volentieri staccarlo la spina, che riesce sempre a centrare. Io non so se lo fa apposta ogni tanto.
4: Lo piglia sempre.
0: Lo piglia sempre.
4: Cioè, a Luna Park vincerebbe tutto praticamente.
0: Vincerebbe il bambolotto.
4: Ma quello grande, no?
0: Ma anche quelli più esili, perché riesce a centrare loro invece mette il pallone in area di rigore. C'è Gianluca 055 771 1171, lo sentiamo, poi magari anche qualche nota audio e poi dopo il break torniamo al Viola Park. Ciao Gianluca.
21: Buonasera.
0: Ti sentiamo malissimo però,
4: No, ecco.
0: Riprova.
4: Tocca a Marco Tonelli. Sì. Cercare di richiamarlo, di mettere a posto la linea, se abbiamo intanto qualche audio che possiamo far sentire, se no io resto con il ragionamento sulla sinistra. A me è piaciuto questo intervento perché mi risolve il problema di sinistra. Non vedo né Valdepeñas, Tommaso, ma qui voglio il tuo parere tecnico, né João Mario come la parte difensiva dei due terzini. Gli viene molto meglio di andare
0: di spinta, ecco. Tutti e due, sì,
4: e
0: mi sembra,
4: ecco, in
0: due
4: questo
0: terzini.
4: Senso potrebbe essere importante poi avere a centrocampo un giocatore che ti va a coprire io penso anche alla
0: può
4: Roma,
0: anche
4: no?
0: Essere questa la spiegazione a quel dibattito aperto su perché non Fagioli e Oloi insieme, perché avendo anche due terzini di grande spinta, Grosso se possibile mette due mediani più di gamba, più di muscolo, come Brescianini e Ndur, e uno tra Fagioli e Oloi davanti alla difesa. Questa è un po' la mia lettura.
4: Cioè, te pensa alla gara
0: Benevento,
4: con la Roma, no?
0: Ecco.
4: Loro potrebbero tenere larghi Dybala e Castro.
0: Sì.
4: E se gioca su lei è la stessa cosa, cioè se gioca, cioè tre giocatori molto molto offensivi, ecco lì se non aiuti, poi c'è cioè, così a Malen in centravanti, no? Cioè, non è che puoi chiedere ai centrali di andare a raddoppiare, cioè lì la necessità di avere anche un centrocampista che ti dà la copertura. In questo senso Brescianini l'ha fatta bene, si può dire, l'ha fatta dignitosamente,
0: sì, non ha sfigurato, ma mi sembra un giocatore da regolarità, sì. Brescianini, cioè sì, poi l'anno scorso che c'entra anche lui qualche passaggio a vuoto l'ha avuto, però mi sembra che sia il classico mediano che una certa base te la garantisce. Chiaro che secondo me se recupera Mandragora avendo un Dur con Fagioli e Luai, a Tà me lo immagino qualche passo più in avanti. Ci sta che magari lasci spazio a Mandragora, Brescianini. Secondo me si ripartirà da Ndur e Fagioli, a meno che Ulai non riesca
4: davanti,
0: a superare
4: davanti
0: io ve lo vorrei già subito
4: anch'io. Allora ti posso dirti
0: in modo
4: per farti, no, non a te, per spiegare quanto è importante avere il giocatore particolare. Sai che uno dei miei nipotini ha chiesto a suo babbo e vuole la maglia ai Mastantuono.
0: Di già,
4: 6 anni,
0: come mai?
4: 6 anni. Perché sente parlare, vede, perché guardano le immagini, cioè quanto è importante portare giocatori
0: il gioiello,
4: che accendono,
0: certo,
4: un bambino, certo, invece di dire voglio la maglia di Mbappé, perché giudica solo, ti dice mi piacerebbe, gli ha ordinato di comprargli
0: già
4: la maglia
0: 30 di Franco
4: di Mastantuono. E questo è importante, ci saranno altri bambini che vorranno poi quella di Luai o quella di Attà, vabbè, questo è fondamentale e credo sia la cosa importante. Allora,
0: non so se abbiamo recuperato Gianluca,
4: no, lo recuperiamo,
0: no,
4: dopo nel ricordarvi
0: pure
4: che nell'ultima parte ritorneremo anche ad affrontare il tema del giorno, cioè la prima offerta del Como, che ovviamente suona quasi come una provocazione perché arriva a 30 milioni con un pagamento in 2 anni. La Fiorentina è stata molto ferma nel ritenerla inadeguata, io avrei usato un termine anche più pesante,
0: non congrua,
4: ritenerla non congrua, però è evidente che se c'è stata questa mossa, io nel giro di 24 massimo 48 ore mi aspetto l'offerta vera. Certo è che anche passare da 30 a 40 vuol dire aumentare del 30% l'offerta, cioè non è poco,
0: Comunque con Zirkzee ci stai? Via Ken, Zirkzee dentro?
4: Sì, Zirkzee mi piace tantissimo, a quel punto ho bisogno però, Tommaso,
0: è
4: bisogno disperato di un esterno da tanti gol,
0: Esterno da gol,
4: Zirkzee, 12-13, cioè è un giocatore straordinario, però
0: non è proprio la primissima punta da 20-25, esatto. A meno che uno non immagini Zirkzee con Pellegrino, non lo so, boh.
4: Però dovresti
0: è tutto aperto.
4: Allora ci avviamo all'ultima mezz'ora di questa puntata di Palla al Centro, quindi la linea alla regia e poi torniamo e ci collegheremo col Viola Park per avere da Andrea Giannattasio sempre quel dopo conferenza, lo sguardo, la battuta, eccetera. Chiederemo anche se magari hanno avuto la possibilità di rivolgere qualche domanda a Goretti, che credo che meriti grande attenzione e grande rispetto, perché Goretti sta lavorando molto bene, mi dicono ha creato un rapporto veramente importante con Paratici, e io rivedo in questa Fiorentina che sta nascendo le coppie che funzionano nel calcio, il direttore e l'uomo di calcio.
0: Poi se ci pensi mi sembra sia anche bravo ai microfoni, perché noi eravamo qui domenica
4: ha fatto
0: sabato per Ferragosto e abbiamo risentito quello che diceva Goretti, che però vedi su Kent aveva detto non sono io che posso dirti resta al 100%, di certo per noi è importante eccetera eccetera, però t'aveva fatto capire che su Kent la partita
4: l'aveva messo in difficoltà. Torniamo subito.
1: Radio Firenze Viola.
2: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
22: Buon pomeriggio radio, ma non ho capito perché bisogna comprare dopo aver venduto Hen, non è i soldi che si recuperano con la vendita di Hen, non sono per rientrare delle spese fatte, allora perché ti devi ricomprare? Tu compri qualcuno e costa poco, e se costa poco l'obiettivo si allontana, e c'è un altro di buono e bisogna tenerlo. Al limite, guarda, se devi sacrificare qualcuno ti vendi Fagioli e Goodness, ma che mai in vita tua, a meno che non voglia andare via a livello diverso, non è io da Lucignano.
23: Scusate, a me sa che Paratici vuol abbassare il tetto ingaggi, prendere e realizzare 40 milioni e prendere magari fino a Monti, perché Pellegrino a questo punto è il centravanti titolare e se la giocherà con Pinamonti, e non sono più 40, perché se a Pinamonti gliene dai uno di milioni, uno e due, ne risparmi 4 l'anno o 3 e mezzo, e in 4 anni quanto sono? Quindi è come se si prendesse 52 milioni, cioè si risparmia 12 milioni di stipendi, ma lui vuole abbassare i tetti ingaggi. Antonio da Firenze.
24: Buonasera, la nostra amica Sara Mini qualche settimana fa lo disse chiaramente, e secondo me ci aveva ragione, che Ken paradossalmente andando avanti nei giorni acquistava valore. Quindi poi a un certo punto la società ha detto, dice, Ken è il nostro attaccante, però se c'è un'offerta buona ci si mette a sedere, ma l'offerta buona non sono né 30 né 40 né 45. Quando lei la disse aumenta di valore, vuol dire che ogni giorno Ken oggi al 18 agosto, se lo vuoi prendere, devi tirar fuori minimo 50 milioni, minimo.
25: Buongiorno a tutti. A me mi sembra di essere a un mercatino in Marocco. Ti offro 25, se 25 non va bene, ti offro 28, se no 32, se no 33 e mezzo. Roba da ridere. Che la Fiorentina è nell'ottica di vendere Ken, l'hanno capito anche Sassi. Però la fissi il prezzo e dice 40 milioni più bonus. Si parte da lì. Il resto è tutta aria fritta. Punto, basta, il Como lo sa, e a questo punto questa mi sembra una delle barzellette. Saluti da Alex.
0: Beh, insomma, sono anche appunto le trattative del mercato. Poi c'è mercato e mercato, questo è un mercato milionario perché parliamo dei professionisti del calcio, però appunto la trattativa è questa.
4: Comunque il dibattito è aperto.
0: Dibattito apertissimo, noi abbiamo lanciato anche il sondaggio sul sito, stavo già guardando.
4: C'hai già dei
0: spaccati a metà.
4: Ecco, puoi lanciare.
0: Oltre
4: puoi dire
0: il 40
4: come
0: è il.
4: Come l'hai proposto e il risultato.
0: C'è il no a prescindere, c'è il sì alla, all'offerta attuale per 30 milioni, che però appena il 3% lo venderebbe a 3 milioni, a e 30. Poi diciamo 49 no per nessuna cifra, 48 sì ma per più di 40 milioni.
4: Si è spaccati, ecco.
0: Poi l'abbiamo aperto ora, quindi ancora non
4: no,
0: sarà nulla, andate a votare.
4: Questo, ragazzi, vuoi votare
0: chiaramente
4: anch'io,
0: nessuno, 3% dice sì per questi 30 milioni.
4: No, questa era una provocazione, però ragazzi e ti devo dire, posso dirti che questa settimana ci porta al debutto particolare contro una Roma.
0: Avresti fatto a meno di questa situazione.
4: Sì, posso dire di sì? Ecco, cioè, di che, cioè, avrei voluto la squadra titolare già fatta, poi da migliorare, sì, come vedi non sono qui a dire quando arriva all'esterno, arriva domani, perché non arriva all'esterno attacco? No, però
0: Ken è un po' come butta giù un muro portante, invece
4: lo devo rifare, poi lo devo rimettere, ecco. Questo un pochino mi dispiace, ma insomma questo è, ragazzi, è il calciomercato, è complicato e Paratici lavora tra mille difficoltà, ha fatto già qualcosa di particolare, però ora siamo un pochino così e lo capisco, quel 50% dice Ken mai, probabilmente cambierebbe se poi l'alternativa a Ken, che non può essere Pinamonti, amico mio, che non può, ha fatto un conto da veramente da commercialista,
0: quello che però ovviamente il risparmio di ingaggio è importante,
4: tutte cose verissime, ma allora ti dico la verità, non avrei preso nemmeno Pellegrino, ti confesso, avrei fatto il massimo dello sforzo per prendere uno più affidabile, poi da grande bombe, poi magari, ripeto, alla fine del prossimo anno diremo viva Pellegrino, va bene, viva sicuramente Gian Nattasio. C'è Andrea?
3: Sì, eccomi.
4: Ciao Andrea.
3: Ciao.
4: Mi dici un po' l'umore sulla vicenda Ken, poi andiamo a Gio
0: Mario. Si respirava al Viola Park, se Goretti siete riusciti a intercettarlo.
3: No, allora diciamo che le fonti non si svelano in generale, però la Fiorentina ha una posizione su Moise Kean, ce l'ha, diciamo che intanto per quello che sappiamo rispetto a quella che fu una comunicazione di qualche settimana fa, dove insomma venimmo a sapere della volontà di non venderlo, ad oggi nessuno ci ha detto niente di diverso, quindi non è che ci hanno fatto sapere per 40 milioni o 45 ci sediamo, quindi in linea di principio varrebbe ancora quella visione lì. Dopodiché questa offerta c'è stata, quindi la Fiorentina l'ha ricevuta ed è naturale che un pensiero lo abbia generato, e la Fiorentina, la sensazione che ho io è che si senta un po' presa in giro, ecco, nel senso che come se uno va a comprare una Lamborghini e dice guarda io però c'ho 75.000 euro, probabilmente ti compri soltanto gli sportelli della Lamborghini. Ecco, l'idea della Fiorentina è un po' questa, si sentono un po' all'interno di un blend.
4: Sì, Andrea, scusami se ti interrompo, ma tanto abbiamo qualche minuto per poter stare insieme. Lo abbiamo detto che è un'offerta incomprensibile quella del Como, perché è incomprensibile, no? Sembra quasi che tu l'abbia fatta o per lavarti la coscienza di dire oh io
0: te lo dicevo, ma
4: oppure perché il Como voleva andare a vedere quanta voglia c'hai te di venderlo, perché questo è l'altro, si può dire che al di là di quelle che sono le indicazioni, la sensazione che è in tanti che poi la Fiorentina in realtà voglia venderlo, e questa gira, questa gira, ragazzi, che se no si nega l'evidenza.
3: Sì, certo, però
4: gira,
3: diciamo che se anche in maniera surrettizia, mettiamola così, lo vuol vendere rispetto a comunicazioni che faceva passare solo 3 settimane fa, è poi la discussione che 25 più 5, 5 più 25 non sia una cifra.
4: No, è offensiva, dai, diciamo le cose come stanno. È un'offerta offensiva. È offensiva del buon senso e offensiva del valore del giocatore. Cioè, non ha senso, certo. No? Cioè, da 35 più bonus diventa come minimo
0: da 40 in
4: dignitosa.
0: Io
4: per
0: credo
4: me c'è 40.
0: 40
4: è l'asticella.
0: Sì.
4: Puoi arrivare a dire te ne do, arrivo a 40 se, perché
0: con
4: non,
0: dei
4: mi
0: bonus
4: fido,
0: facili,
4: non mi fido di
0: con dei bonus
4: te ne do
0: facili.
4: 35 e ti do dei bonus a presenze e a gol che mi garantiscono sul fatto che Ken giochi. Ma 25 più 30 è come non averla fatta e non torna e non ha senso questa cosa qua. Ti devo dire la verità, Fiorentina è stata anche educata nel far passare un messaggio di risposta che era, non era congrua,
0: un'offerta congrua, non considerata congrua.
4: Ecco, perché io gli avrei risposto in maniera molto più sgarbata.
0: Ah, io ieri sera dicevo la mia risposta,
4: ma dai, hai sbagliato
0: sul telefono,
4: cioè hai fatto questa offerta penzolà, cioè non torna, va bene, però sono le tempistiche.
0: Sì, guarda, 25:05 ti mando un bala.
3: No, diciamo che la Fiorentina, al di là di questo, poi è consapevole che è una trattativa che sarebbe deleterio trasportare fino a fine agosto.
4: Esatto.
3: Nel senso che se davvero poi il Como dovesse cambiare il tenore dell'offerta alzandola, magari davvero si può mettere a sedere, ma su queste basi non c'è la possibilità e siamo al 18 di agosto.
4: Ecco, ma non è che lo sai, se no l'avresti scritto, detto e raccontato, però hai un'idea di quale potrebbe essere una deadline oltre la quale non si va?
3: Ma guarda, sensazione ti direi il 29 agosto, giorno del centenario, perché in quel momento lì entri in una fase talmente bella, no, della tua stagione, perché inizia ufficialmente l'anno 101, che credo che non ci siano i margini per rimettere in discussione la cessione del giocatore o uno dei giocatori più importanti della rosa. Per cui io, a sensazione mia, ti direi.
4: Però te il 27 d'agosto immagini si potrebbe ancora parlare.
3: Può darsi di sì.
4: Ecco, perché io invece sono molto, certo, molto più molto
0: indietro. Ma dipende
4: tempo,
0: tutto dall'asso nella manica, se ce l'ha o meno Paratici.
3: Esatto. Io sono convinto che lui, come aveva già bloccato Pellegrino un mese abbondante, che lo sapevano anche i muri, probabilmente, anzi, togliamo l'avverbio e mettiamone un altro, sicuramente si è già mosso e cautelato sondando almeno due piste che possono essere serenamente delle piste di basso profilo, perché a mio avviso Lucca e Tramonti sono piste di basso profilo.
4: No, non ne voglio nemmeno sentir parlare.
3: In maniera molto chiara bisogna dire cose di quest'anno, ma magari c'è anche stata la possibilità di sondare qualcosa di più nobile. Io su Icardi ieri due messaggi li ho mandati. Icardi intanto non mi risulta che abbia la minima intenzione di andare alla Lazio, e in ogni caso l'unica cosa che guarderà Icardi non è né il progetto né la città né è lo stipendio, l'ingaggio che percepirà. Questa è l'unica cosa che interessa a Mauro Icardi. Per cui se la Fiorentina fa un'offerta di 6 milioni di ingaggio, probabilmente ci pensa, detto che secondo me ne prende 7 ora, ma forse anche di più ne prende. Quindi, però, capisci che esci da un Eldorado come quello della Turchia, per certi giocatori ti devi confrontare magari con un'altra realtà. Però su Icardi, per quello che so io, l'unica cosa che conta nella testa dell'argentino è lo stipendio, è l'ingaggio. Non ci sono altre. Cioè, se Frosinone gli dà 20 milioni a stagione, probabilmente va a Frosinone.
4: Sì, questo è chiaro. No, è uscito anche questo nome di Zirze, che può essere anche intrigante, lo dico francamente. Lui ha un buon ingaggio anche lui.
0: Avevamo guardato, 4-2, però non è una roba.
4: Non è una cosa,
0: così,
4: cioè,
0: folle.
4: Non è roba impossibile. È un giocatore diverso, Zirze. Cioè, non è una prima punta. Nel senso della prima punta, diciamo, della classica, non lo so, ragazzi, è una situazione.
3: Ma io credo che se si parla di un giocatore ancora mediamente giovane e futuribile come Zirze, io credo che Fabio Paratici, e ce l'ha già dimostrato benissimo, soprattutto con gli affari fatti con il Real, cioè Valdepeñas e Mastantuono, che sono affari diversissimi. Lui è in grado, secondo me, se c'è l'apertura da parte del giocatore e in questo caso del Manchester United, di trovare una formula che accontenti, perché sia che sia un prestito oneroso, che sia un prestito secco, che ci siano degli ingaggi smezzati, secondo me Paratici è in grado assolutamente nel giro di poco di imbastire una trattativa del genere, anche perché in caso di cessione di Kane i soldi non mancheranno alla Fiorentina, questo parliamoci chiaro.
4: No, soprattutto al di là dei soldi non manca la plusvalenza, perché Ken è stato preso a una cifra straordinaria, questo lo possiamo dire, e è già stato ammortizzato, sono già stati ammortizzati 2 anni, quindi se prendi 40 milioni fai 27-28 milioni di plusvalenza.
0: Io comunque, ragazzi, se me lo consentite, vi faccio una domanda a tutte e due sulla scia di quello che scrive anche Marco, perché quel periodo io ero via e l'ho seguita da lontano. Ma quando Paratici ha sondato Castro del Bologna, sondava, come dire, l'idea del sostituto ai piccoli, cioè prima i Pellegrino ha valutato Castro, o Castro era un'idea come alternativa a Ken? Perché se fosse stato un sondaggio come alternativa a Ken, è quello che poi chiede anche Marco.
4: Però
0: che
4: Castro,
0: dice,
4: poi faccio parlare
0: ricordatevi
4: Andrea,
0: che avevamo provato a cercare Castro.
4: Poi passo la palla a Andrea, che le sa sicuramente più di me. Castro con Pellegrino può giocare, perché sono diversi. Cioè, ragionate sull'idea della Roma. Nella Roma lui va a giocare con Malen. Cioè con una prima punta. Con Ken avrebbe fatto un pochino più fatica, perché sono due giocatori di movimento. Però è una bella domanda, Andrea.
3: No, è giusta. La domanda delle domande sarebbe capire nella testa di Paratici, quando è arrivato Pellegrino, che ruolo avrebbe dovuto avere Pellegrino per la Fiorentina, cioè se un titolare oppure no. Io credo che Castro sia di un livello superiore a Pellegrino, però si parla di due giocatori titolari delle rispettive squadre l'anno scorso, ecco. Quindi secondo me il livello di gradimento è alto per entrambi.
4: Vabbè, comunque state con noi, perché ripeto, qui veramente secondo me la situazione Ken o si apre o si chiude in tempi rapidi, non è una cosa esposta, ma non se lo può trascinare il Como, non se lo può trascinare la Fiorentina, ma di sicuro non se lo può trascinare nemmeno il Como, perché ripeto, stiamo parlando comunque di un titolare. Allora vorrei tornare invece, oggi ritorna a lavorare la squadra, giusto Andrea?
3: Sì.
4: Joao Mario, insomma, ha fatto capire che spera di essere disponibile per la gara contro la Roma. Che ti aspetti, tenendo come punto di riferimento un po' la formazione vista con il Benevento in Coppa Italia, ti aspetti novità nella gara contro la Roma?
3: Ma allora, il mio grande dubbio è sinceramente quello legato ad Attà, perché sulla fascia destra la Fiorentina ha un po' a mezzo servizio sia Jimenez che Joao Mario, però l'altro giorno è entrato Dodò, non ha fatto niente di straordinario, è stato un titolare della Fiorentina in questi anni, per cui credo che se ci dovessero essere problemi su quella fascia ci sarà lui. E su Attà è un giocatore talmente già dentro la realtà della Fiorentina che se non ci dovesse essere, insomma, un po' mi dispiacerebbe, probabilmente si dovrebbe forzare l'esordio al primo minuto di Mastantuono insieme a Gudmundsson, che mi parrebbe un po', perché io tanto,
4: ecco, te non lo vedi Mastantuono titolare a Roma, per capirci?
3: No, secondo me avrà un inserimento molto graduale. Io devo dire la verità, l'ho vista alla televisione la gara di venerdì. È vero che la Fiorentina aveva abbassato i giri del motore, mi è sembrato un pizzichino indietro sotto l'aspetto fisico, ecco, l'argentino. So Tommaso che era in diretta.
4: Tommaso ha avuto questa sensazione, perché ragazzi, lui comunque si è allenato fino al giorno prima con Real Madrid.
0: No, però magari non sono obiettivo, nel senso che abbiamo tutti voglia di vederlo, poi effettivamente è indietro come allenamenti, almeno come sintonia nei movimenti. In realtà come corsa non mi è parso pesantissimo.
4: Cioè, è che lui è un atipico.
3: Considera che lui entrava a gara in corso con i compagni che avevano già 70 minuti. La cosa che mi fa pensare è quello che ha detto Grosso il giovedì, cioè ha detto, dandoci sostanzialmente la formazione, tranne 2 o 3 elementi, Io personalmente ne ho sbagliati due, quindi sono contento rispetto a Calpassato, che sbagliavamo sempre. E ci ha detto che con Benevento avrebbero giocato quelli che avevano più continuità.
0: Sì, sì, ma infatti quello, quel, su quello sono d'accordo.
3: Zero dubbi a Ta Gudmundsson dietro Kane, punto di domanda, perché insomma anche questo è un dubbio atroce, perché insomma comunque un giocatore oggetto di interesse di mercato. E per il resto sulla fascia destra, se non recupererà né Jimenez né João Mario, ci sarà Dodò, poi penso che almeno uno dei due vada in panchina, ecco. Però sì, la formazione sarà la stessa, con sì, Ranieri sì, e Dragus in centrali, Valdepeñas che parlerà domani in conferenza stampa a sinistra, e sempre per tornare alla storia di chi c'è e chi non c'è, continua a pensare che Fagioli in questo momento sia davanti a Uraisio. Prima sentivo Luca Calamai che ringraziava Roberto Goretti, ed è un ringraziamento al quale voglio unirmi, perché nei giorni in cui siamo stati in Inghilterra, ho avuto la fortuna per Radio Firenze Viola di raccontarvi la tournée, era presente anche il direttore Goretti, e informalmente, senza che ci desse notizie, perché notizie non ne dà, però ci ha aiutato a capire un po' com'è il mondo viola e che idea ha la società del giocatore che ha preso. Cioè, tanto per essere chiari, Ulai è un giocatore da sgrezzare, è un giocatore da aspettare, è un giocatore che probabilmente commetterà degli errori, e nel giallo che lui ha preso per troppa fuga,
0: sì.
3: Secondo c'è tempo della gara con Benevento, c'è esattamente quello che ci diceva Goretti.
0: Esatto.
3: Quindi
0: esatto.
3: E Fagioli è chiaramente in questo momento più avanti, perché ha già fatto quel ruolo, perché conosce la squadra, perché ha fatto bene, ovviamente ha fatto bene, e quindi secondo me anche il centrocampo è quello. Ora su Brescianini vediamo, perché comunque in questo, cioè non sarà comunque un titolare di questa squadra, però ci sta che davvero ci sia.
6: No, ma perché dovrà proteggere uno dei due terzini, ragazzi, perché
0: sì,
6: la Roma,
0: poi ripeto, vediamo se recupererà Mandragora, però ecco, su questo piano sono d'accordo con
6: perché
0: Andrea,
6: perché la Roma, guardate, l'idea
0: di un discorso fisico e di tattica, di sintonia tra i calciatori.
6: L'idea d'attacco della Roma sarà andare ad attaccare, scusate il gioco di parole, Valdepeñas e João Mario, e li attaccherai con Castro, Dybala, Sulé, cioè con roba, senza voler togliere nulla al Benevento, con tanta roba. E
0: sì, va bene, scrivono tutti, no, ma Stantuono titolare lunedì,
6: no, anch'io lo vorrei,
0: tutti titolare, lo vogliono, però,
6: lo vorrei titolare,
0: però su questo do ragione a Andrea, più che è una questione di
6: però
0: amalgama,
6: io vorrei, ma posso dire, lo vorrei,
0: tutti lo vorremmo dal primo minuto titolare, tra l'altro capitano col 10 a questo no, scherzo, però quello che dice Andrea lo capisco,
6: no, ma
0: perché
6: torna.
0: Si dà priorità in questo momento all'assetto più equilibrato,
6: torna sicuramente. Senta Andrea, c'ho una domanda da te, sfruttando le tue amicizie e i tuoi rapporti che sono molto forti con il mondo Fortini. Ora è tutto un gioco di parole, perché insomma arriva questa opzione che parlerebbe di un interessamento estremamente credibile da parte di questo club inglese, e mi ricordo te mi avevi detto che, ma forse me ne dici tante, che però Fortini era sempre molto attratto da, no mi dice sì, sempre cose,
0: aveva
6: giuste,
0: un tatuaggio,
6: ma che io memorizzo
0: qualcosa,
6: che era molto attratto dall'idea inglese. Qui però c'è da fare un'operazione che è un'operazione che deve trovare la disponibilità di Fortini, non è automatica, perché non è che poi hai fatto finta di nulla, poi da 20 giorni dice però ora mi allunghi il contratto, sì, ti do in prestito, ma il giocatore può anche dire no, grazie, io non firmo nulla. Secondo te qual è lo scenario Fortini?
3: Ma allora, io trovo un po' complessa questa possibilità che lui rinnovi di un anno o due anni e vada in prestito all'Hull City, perché per quello che so io, così come la Fiorentina ha ritenuto irricevibile la richiesta del Como, proposta del Como per Ken, la famiglia Fortini, gli agenti di Fortini hanno ritenuto inaccettabile la proposta di rinnovo della Fiorentina,
0: e la trovo anche comprensibile, io lo trovo comprensibile tutto questo,
3: Io penso che possa essere una manovra, ve lo dico con grande franchezza, non per andare contro a chi ne ha parlato su Firenze Viola, ma una manovra per far venire fuori le squadre italiane che sono più interessate a lui. Resta sicuramente in pole position in Torino, ma mi spiegava ora un collega di Torino col quale parlavo poco fa che il Torino in questo momento non ha un euro, quindi o fa uscire Pedersen e ricava dei soldi, oppure il Torino non può comprare a titolo definitivo Fortini. Quindi io sull'Al City resto un pizzico indietro, detto che è vero, il sogno di Niccolò Fortini è sempre stato quello di giocare in Premier League. Mi pare sia una neopromossa l'Al City, sì, nel prossimo campionato, sì, di Premier, e quindi lui spera di, cioè, un giorno di poterci andare. Non so se la prospettiva di fare un prestito lo esalti troppo, ecco, se vi devo dire la sincera verità. So che il Torino è una società che a lui andrebbe benissimo per la dimensione, per il calcio che fa Abate. Io so che i suoi procuratori, Paolo Busardò, hanno degli uffici eccezionali con il Torino, quindi io...
4: Ma anch'io, se vuoi il mio parere... se vuoi il mio parere, ma il Tommaso lo sa che l'ho detto tante volte, per me Fortini va al Torino perché ha deciso di andare al Torino, poi può andarci fra 15 giorni o fra 10 mesi, ma Fortini va al Torino e la Fiorentina
0: ci sono
4: non
0: più
4: ha...
0: o meno già accordati.
4: Ma è normale, scusa, ma te se sei
0: come
4: Torino,
0: la Fiorentina è un torso.
4: Ma te se sei Torino non vai da un giocatore di grande prospettiva che guadagna una cifra ridicola e gli paghi già lo stipendio, ma secondo me Fortini già prende i soldi, ma che è normale perché fanno tutti così. Capito. Ve l'ho raccontato, era stato così con Montolivo, è stato così con Federico Chiesa. Le società ti dicono: se vieni a costo zero poi prendi questo, se devo dare un euro a quell'altro prendo quell'altro. La Fiorentina ha solo margini sulla, se può lottare sulla futura rivendita, ma quando hai preso un paio di milioni da chi te lo prende, ma secondo me è già tanto, perché così è il calcio, ragazzi. Ma così come il Sassuolo o decide di suicidarsi e di perdere il giocatore a zero fra 10 mesi,
0: o Torsved,
4: o se no Torsved deve accettare una contropartita tecnica e deve accettare 2-3 milioni, ma le grasso e cola se ti danno 2-3 milioni. Comunque grazie Andrea, grazie.
3: Ciao Andrea. Vi ricordo un po' l'idea che ha in mente la Fiorentina, cioè di far parlare domani Valdepregna, se questo si sa. Giovedì dovrebbe essere il grande

0: Vino, da, certo. Anche lui attaccante
1: sabato
0: argentino,
1: trippa.
0: Sabato trippa.
1: No, sabato in teoria non si sa nulla.
0: Hai ragione. Però non sappiamo nemmeno che evoluzioni ci saranno sull'asse Firenze-Como. Di sicuro Nicolò Santi e Nicolò Ceccarini da qui ripartono nella loro ora di mercato, ovviamente fondamentale. Nick, qualcuno mi ha anche scritto: state davvero attenti che a Como non pensino di mettere dentro Morata e soldi per Moise Kean. Però di altro è non congrua. Cioè Morata è offensivo.
1: Morata
0: lo dico a chi mi ha scritto, so devono tenere Morata.
1: Insieme a Luca Morata.
0: Cioè, alla mia stessa mobilità Morata è fermo, piantato, sicché però ovviamente il fronte è caldo e da seguire.
1: Bollente.
0: Lo faremo con un'ora di mercato dalle 17. Galassi torturato da Costantino Nicoletti, quindi comunque tanti altri riferimenti di mercato, e poi andiamo avanti fino come sempre alle 21, anche grazie a Che ti sei perso e il nostro replay di giornata. Musica, informazione e ovviamente ancora Fiorentina sulle frequenze di Lady Radio.
1: Sta per tornare anche Extra Viola, ricordatelo.
0: Da martedì torniamo con Extra Viola su RTV 38. Nel frattempo noi torniamo puntuali domani, anzi a sto punto un paio di minuti prima, per Valdepeñas. E voi restate con noi, e ovviamente se ci sono novità su Moise Kean saremo qui pronti ad aggiornarvi. A domani.
1: Ciao.

0: Storiche di Radio Firenze Viola. Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala. Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricarichi e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
1: Storie e personaggi dal mondo viola.
0: La storia della Fiorentina e molto altro raccontato su Radio Firenze Viola.
2: Cari amici di Radio Firenze Viola, buongiorno, ben ritrovati. La vicenda Ken sempre in primo piano. Ieri il no della Fiorentina alla prima offerta del Como, pari a 30 milioni di euro totali. Vedremo se effettivamente ci sarà una seconda offerta da parte del club lombardo. La Fiorentina potrebbe essere disposta a parlare di questa cessione di fronte ad una offerta di 40 milioni e poi bisognerà valutare se effettivamente anche il giocatore sbagna per lasciare la Fiorentina o se invece l'idea di giocare la Champions lo riscalda fino ad un certo punto. Nel frattempo si continua a parlare anche degli esterni che dovranno arrivare alla Fiorentina, rispuntata anche l'ipotesi Sulé, che però costa tanto, una cifra intorno ai 40 milioni di euro. E per quanto riguarda il campionato, tra 6 giorni, lo ricordiamo, il debutto a Roma all'Olimpico contro i giallorossi. 348 753 933, il numero per i vostri messaggi WhatsApp. Come sempre aspettiamo le vostre note vocali, anche potete intervenire in diretta chiamando lo 055 77 11 171. Aggiungo, per quanto riguarda il mercato, che sembra sempre più calda l'ipotesi che porterebbe Fortini all'Hull City. Vedremo se effettivamente potrà decollare questa operazione. Nel frattempo vado a salutare Chiara Bevilacqua accanto a me. Ciao Chiara.
3: Ciao Lorenzo, ciao a tutti, bentrovati.
2: Benvenuta naturalmente. Allora, iniziamo a parlare di questo tormentone Ken. Quali sono le tue sensazioni oggi 18 di agosto?
3: Sono d'accordo con chi poi mette come primo punto ad analizzare le tempistiche. Probabilmente una cessione di Ken a inizio mercato sarebbe stata accolta anche in maniera differente, alla luce poi della capacità da parte del direttore sportivo Paratici di portare alla Fiorentina giocatori intriganti anche in un'ottica futura. Al 18 di agosto non biasimo chi si chiede se la Fiorentina si possa permettere di perdere Moise Ken sostituendolo degnamente.
2: È perché in questo momento quello che è sempre stato sottolineato è che dovesse partire Ken, comunque il titolare sarebbe Pellegrino. Poi è chiaro, la Fiorentina dovrebbe andare a ricercare un altro attaccante sul mercato, però il titolare sarebbe Pellegrino e magari ci auguriamo che Pellegrino possa diventare immediatamente quel bomber che non abbiamo

0: potuto vedere al Parma, perché sì, ha realizzato 9 gol, però evidentemente non poteva far di più al Parma, in una squadra che non faceva della fase offensiva una delle sue caratteristiche migliori. Però ecco, un punto interrogativo inevitabilmente ci sarebbe,
1: e credo che la volontà del giocatore poi possa fare la differenza, perché sappiamo quanto nel calcio di oggi riescano anche a mettere in difficoltà le società. Saranno sicuramente dei giorni interessanti. Io su Pellegrino ho percepito entusiasmo e anche voglia di concedere fiducia. Ovviamente, come hai giustamente sottolineato, un conto è se arriva a sostituire Piccoli, un conto se arriva a sostituire Moise Kean, perché a quel punto non possiamo nemmeno concedergli il tempo di dimostrarci di essere all'altezza.
0: Però insomma si torna al discorso che facevi prima sulle tempistiche, perché avesse deciso la Fiorentina tra virgolette di cederlo all'inizio del mercato, è chiaro, avrebbe avuto molto più tempo per andare anche a cercare sul mercato un sostituto all'altezza, un nome forte. Anche adesso che siamo al 18 agosto, ancora ovviamente la cessione non c'è stata e vedremo cosa succederà, però insomma dovesse esserci magari anche la cessione nei prossimi giorni, non ci sarebbe neanche il tempo necessario per poter andare a cercare un sostituto veramente all'altezza di Kean, del miglior Kean,
1: perché giustamente sottolinei come noi abbiamo a disposizione due stagioni un po' in controtendenza. Non che l'anno scorso l'apporto di Moise Kean non si sia percepito in termini di gol realizzati, ma dal punto di vista anche degli atteggiamenti del giocatore oggi tanti si interrogano su quale sia effettivamente il Moise Kean che la Fiorentina oggi valuta, se trattenere a tutti i costi o se potenzialmente cedere alla luce di un'offerta in linea con quelle che sono le richieste della società, senza levare anche l'aspetto relativo alle caratteristiche del giocatore inserito in un contesto differente. Lui ha reso tantissimo quando era il fulcro del gioco della Fiorentina di Palladino. Già l'anno scorso l'abbiamo visto più in difficoltà quando abbiamo cercato di capire in che modo riuscisse a dialogare con i compagni. Oggi ci immaginiamo una Fiorentina con un'identità offensiva differente e con la speranza che gli esterni possano comunque contribuire. Ci chiediamo anche se Kean risponda all'identikit ideale del centravanti da affidare a Fabio Grosso.
0: Ci sono subito tanti messaggi al 348 75 13 933, anche tante domande per te, wow. Chiara, intanto c'è Chris da Campi che dice la splendida Chiara, look moda mare forte dei marmi. Ci avevi pensato, ecco, a questo aspetto.
1: È che hanno moda riparato mare, il condizionatore dei... quindi ora bisogna coprirsi un po'.
0: E poi c'era Samuele da Firenze che ti chiede con che prototipo di centravanti sostituiresti Kean, profilo giovane di prospettiva o esperienza e garanzia nell'immediato?
1: Questa è la domanda delle domande, perché da un lato appunto dobbiamo anche capire Pellegrino che cosa si aspetta da questa stagione con la maglia della Fiorentina, e soprattutto Grosso che cosa chiederà al centravanti. Io poi non rinnego di aver in un certo senso cavalcato anche l'onda dell'entusiasmo che si era creata dopo le prime mosse di mercato, facendo nomi come quello di Icardi ovviamente potrebbe rappresentare la seconda categoria di giocatori.
0: Guarda, ne parlava stamattina anche Andrea Giannattasio nel corso di Buongiorno Firenze, dice io esprimo un punto di vista personale naturalmente senza aver parlato con la Fiorentina, però un pensierino ai Cardi ce lo farei. La Fiorentina dovesse cedere Kean, incassare una cifra intorno a 40 milioni, è chiaro che ci si troverebbe di fronte ad un giocatore un po' anziano tra virgolette calcisticamente parlando,
1: che reduce anche da un infortunio pesante
0: e che percepisce un ingaggio notevolissimo, però non devi pagare il cartellino, magari fai questo tipo di operazione e vai a pagargli un ingaggio pesante. Kean guadagna 4,5 milioni, Icardi ne guadagna di più di soldi, però comunque fai questo tipo di operazione, potrebbe avere anche un senso, perché tutto sommato Icardi i gol li ha sempre fatti, non è che si è dimenticati negli ultimi anni, per cui ecco, potrebbe essere un'idea. Poi è chiaro, la Fiorentina ha preso Pellegrino e nelle sue idee la Fiorentina ha anche quella di fargli fare il titolare, perché probabilmente pensava anche a questa eventualità di perdere Kean.
1: Sì, sono assolutamente d'accordo con te, forse con due profili di questo tipo, Icardi e Pellegrino, riusciresti a creare quell'equilibrio che manca proprio nella doppia opzione presentata dall'ascoltatore, quindi il giovane che ha anche bisogno di tempo, è fisiologica questa necessità, e l'usato sicuro che magari ti permette in alcuni momenti della stagione o in alcuni momenti della partita comunque di non dover rinunciare a niente.
0: I nomi che sono circolati in queste ultime ore invece sono quelli italiani di Pinamonti e anche di Luca. La Gazzetta dello Sport ha parlato anche del calciatore di proprietà del Napoli, che è reduce da un anno e mezzo non certamente brillante dal punto di vista del rendimento, dal punto di vista dei gol. Potrebbe essere un rischio eccessivo puntare su Luca, tra l'altro magari il Napoli vorrebbe anche cedere la titolo definitivo.
1: Noi abbiamo imparato come poi il contesto possa fare la differenza, c'è non dubbio, solo nella resa del giocatore ma anche in termini di stagione. Pinamonti può avere dalla sua il fatto di conoscere già il tecnico, ed è un po' lo stesso tipo di approccio che abbiamo utilizzato per accogliere Grosso, portato da Paratici. E su Luca se ne sono dette tante, io credo che anche per lui sia arrivato il momento di rispondere sul campo a queste aspettative che poi i tifosi di varie squadre gli hanno cucito addosso. Posso capire che non intrighi sulla carta un nome come quello di Luca, come quello di Pinamonti, proprio perché il mercato ci ha abituato molto bene in questa prima fase. Abbiamo riscoperto anche l'ambizione per quanto riguarda il mercato. Per il resto io voglio proprio avere fiducia nel gruppo che stanno creando, perché come spesso dico intravedo delle fondamenta, e tante volte ho avuto la sensazione che si volesse costruire un palazzo dimenticandosi dell'importanza delle fondamenta. Voglio sperare anche negli esterni, perché noi negli anni ci siamo dimenticati di quello che può essere l'apporto dei giocatori che ricoprono quel ruolo nel campo, e quindi sono estremamente curiosa, perché l'attacco dirà tanto degli obiettivi stagionali.
0: Coinvolgiamo nella nostra discussione anche Filippo Grassia. Ciao Filippo.
2: Buongiorno a voi.
0: Buongiorno. Ben ritrovato. E qui a Firenze stiamo parlando in questi giorni quasi esclusivamente di Ken. Stiamo cercando di capire quale potrà essere il suo futuro dopo la prima offerta del Como, che è stata rifiutata da parte della Fiorentina. Questi 30 milioni totali che erano stati proposti dalla società lariana alla Fiorentina. Tu che sensazioni hai? Come andrà a finire questa storia?
2: Ma innanzitutto mi pare che la proposta sia bassa, tenuto conto che si tratta di un attaccante, e anche in considerazione delle valutazioni di tanti giocatori in questo calcio mercato. Io credo che ce ne vorrebbero una cinquantina. Detto questo, mi auguro che Ken rimanga a Firenze, anzi mi auguro anche che si possa giocare con lui e Pellegrino, perché in queste uscite si è vista una squadra che gioca un buonissimo calcio, ma che lì davanti ha bisogno di due giocatori, diciamo, che siano attaccanti veri, perché non si può sempre poi far gol con coloro che arrivano dalla difesa o dal centrocampo. Ecco.
0: Sì, a meno che tu non abbia degli esterni, cosa che la Fiorentina non ha, che possono anche segnare, insomma, che hanno nelle corde 8-9 gol a campionato, ecco.
2: Sì, questo è un vecchio discorso che abbiamo già fatto, certo. Lorenzo, proprio ai microfoni della tua radio, della tua emittente. Devo dire che nella partita con il Benevento ho visto una buona Fiorentina, lasciami solo un'ombra, cioè il fatto che abbia dato troppo spazio agli avversari sul piano del possesso palla. Porrei una Fiorentina più propensa a tenere il pallone.
0: Questo in effetti è stato sottolineato anche da qualche tifoso, anche da più di un tifoso, insomma, che la Fiorentina dovrebbe essere un pochino più padrona del gioco. Bisogna capire se è ancora un qualcosa legato all'inizio di una nuova avventura, o se invece è un qualcosa che risiede nelle idee di Grosso. Non so che convinzione hai tu, Filippo.
2: Sì, assolutamente, anche perché se andiamo a vedere come ha giocato il Sassuolo nella stagione passata, ci rendiamo conto che era una squadra che anche in relazione al suo potenziale, però il pallino del gioco lo teneva in mano, perché poi sai, quando lasci tanto il pallone agli avversari e ti abbassi, rischi sempre di prendere il gol, come è avvenuto poi nella ripresa con il Benevento. È importante la trasferta di Roma, anche per via di un ricordo personale, cioè che quando la Fiorentina vinse il suo secondo e ai noi ultimo scudetto, era l'Olimpico, era la prima partita della stagione, la Fiorentina, se non ricordo male, vinse per 2-1.
0: Quindi insomma, corsi e ricorsi storici, speriamo. sempre per quanto riguarda però l'attacco, dovesse arrivare questa proposta del Como intorno ai 40 milioni, la Fiorentina dovesse prendere in considerazione, insomma, dovesse accettarla, a quel punto secondo te sarebbe un azzardo ripartire con Pellegrino titolare?
2: No, l'azzardo no, però Pellegrino da solo non basta.
0: Certo.
2: Anche perché è stato ceduto il giovane Braschi, che a dire il vero, per quel poco che ho avuto occasione di vedere, per quanto mi hanno raccontato chi invece lo aveva apprezzato nelle formazioni giovanili, devo dire che me lo sarei tenuto. Però se va via Ken bisogna prendere un altro attaccante anche in fretta e furia.
0: Chiara Andrea Bevilacqua.
1: Sì, io la porto su un altro singolo di cui già aveva parlato con noi, proprio in virtù anche dell'equivoco tattico che ha contraddistinto la sua avventura in maglia viola, ed è Albert Gudmundsson, alla luce anche di un precampionato nel quale tanti tifosi hanno apprezzato l'abnegazione. Io le chiedo, la Fiorentina, considerando quello che ancora deve fare sul mercato, può permettersi di valutare Gudmundsson una terza stagione con un quarto allenatore?
2: Ma cosa vuoi? È chiaro che però Gudmundsson almeno una dozzina di reti le deve realizzare, e soprattutto deve essere capace di capovolgere in fretta e furia, diciamo rapidamente, l'azione da difensiva a offensiva, giocando fronte alla porta avversaria e non di spalle, come è capitato nella stagione passata. Lui ha le caratteristiche, le ha fatte vedere a Marassi con il Genoa, non le ha fatte vedere se non raramente a Firenze, quindi è un giocatore sul quale dopo tanto tempo resta sempre un punto interrogativo.
0: Sì, e finora è rimasto alla Fiorentina per mancanza di offerte, altrimenti anche lui sarebbe già altrove, insomma, credo che
2: penso che la tua il tuo ragionamento sia corretto.
0: Insomma, è chiaro che la rivoluzione c'è stata anche sul fronte delle cessioni da parte di Paratici, e credo che lui facesse parte di quel gruppo di partenti all'inizio di questo mercato. Poi è chiaro che gli si può anche ritagliare un altro ruolo, magari in questo 4-3-2-1 può anche starci, però se arriva all'esterno come ci auguriamo, Gudmundsson parte di nuovo dalla panchina.
2: Questo è il ragionamento, a meno che non venga ceduto Ken, e allora purtroppo bisognerà giocare con Pellegrini e Gudmundsson, e bisognerà vedere quanti due sono capaci di segnare. Io credo che Pellegrino possa essere invece un compagno ideale per Ken, un po' alla stregua di quello che si è visto in nazionale tra l'attaccante viola e Retegui. Sì. E poi Pellegrino ha una capacità superiore a tanti giocatori anche del nostro campionato, che è quella di farsi valere in area di testa.
0: Sì,
2: e
0: sì,
2: non
0: certo.
2: È poco,
0: un grande colpitore di testa, forse il migliore del campionato scorso. Ma voglio sentire anche il tuo parere su Mastantuono, perché è stato accolto alla grande a Firenze, ci sono tantissime aspettative su di lui. Tu che
2: guarda, dalla Spagna mi dicono che, a parte le caratteristiche tecniche, sia un ragazzo molto serio, un ragazzo che sa di avere del talento e che non lo vuole sprecare. Se dovessi fare un commento, direi peccato che si tratti di un prestito secco, perché lui può essere veramente un giocatore che riporta la Fiorentina a grandi livelli in determinate zone del campo, e poi si è visto che sa anche sacrificarsi in fase difensiva. Io credo comunque che si tratti di un giocatore che si è impiegato stabilmente, oltre a fare ottime cose, palla al piede, sia capace di realizzare almeno una quindicina tra gol e assist.
0: Secondo te quindi deve giocare con continuità, bisogna cercare
2: di
0: un po' di partite di seguito da giocare?
2: Sì, direi di sì, anche perché vedi, oggi nel calcio moderno, diciamo soprattutto dal Covid in poi, i ruoli non sono più così ben definiti. Cioè, oggi un calciatore deve essere capace di giocare in più zone del campo, non ci può essere solo l'esterno che viaggia sulla fascia laterale, deve essere un esterno che sappia far gol, che sappia anche interpretare il gioco in cabina di regia, eccetera eccetera. E così anche per la difesa, che finalmente mi pare all'altezza della situazione, per cui difensori poi sappiamo benissimo che quando hanno il pallone tra i piedi non è che possono solamente appoggiarlo a un compagno di reparto, ma devono essere anche capaci di fare gioco con intelligenza.
0: Una domanda da parte del nostro ascoltatore, poi lascio la parola naturalmente a Chiara. Dice Alessio da Firenze: buongiorno Grazia, ma se la Fiorentina ha segnato dopo un minuto è chiaro che la palla resta di più al Benevento, perché il 14 agosto con 40 gradi si fa meno fatica a difendere che attaccare. Se non si sbloccava subito il risultato si vedeva un'altra partita. Quindi secondo il nostro ascoltatore, insomma, l'andamento della partita ha creato anche un certo tipo di atteggiamento.
2: Insomma, mi auguro che il nostro amico abbia ragione, ecco. Però sai, in questi casi se tu riesci a passare in vantaggio nei primi minuti, poi devi cercare di dare il colpo che chiude la gara,
0: Sì, sì, certo. La Fiorentina, insomma, tu dici, ha concesso un po' troppo al Benevento e soprattutto anche nella propria metà campo.
2: Piuttosto sono io che faccio una domanda a voi, sì, su Fagioli.
1: Sì. L'avrei portata proprio lì.
2: Vai Chiara.
1: No, ero proprio curiosa di capire che idea si è fatto di Fagioli e del peso specifico che deve avere nel centrocampo viola, considerando sia il ruolo che comunque ha ricoperto l'anno scorso, ma anche gli innesti di questa estate, perché noi ci stiamo ancora chiedendo quale sarà il centrocampo titolare.
2: Sì, però a me pare che sia uno dei migliori centrocampi, di tutta la Serie A, e mi sono fatto anche l'idea che lui e Waid possano tranquillamente giocare tante partite insieme.
0: Bisogna che Waid si convinca grosso, però.
2: Sì, che si convinca grosso, anche perché si tratta di due giocatori che possono tranquillamente scambiarsi la posizione sia come playmaker che come interno. Certo, forse ci vuole un uomo come quello che aveva Grosso, cioè Thorsved, che si è visto anche nella nazionale norvegese, insomma, di che cosa sia capace, sia in fase di impostazione che anche in fase di interdizione, perché poi quello che è mancato alla Fiorentina nelle ultime stagioni è stato un giocatore, ti ricordi, io dicevo, alla Henderson, cioè quello capace di portare via palla agli avversari.
0: Ecco, però in questo momento con questo centrocampo, più che un Thorsved, magari servirebbe più un Frendrup come caratteristiche?
2: Ma direi che sotto questo aspetto forse la squadra è abbastanza completa. Anche Thorsved, per esempio, in nazionale si è inserito bene in fase d'attacco.
0: Sì, sì, no, io dicevo proprio per dare più equilibrio anche dal punto di vista dell'interdizione, se non serva più un giocatore con queste caratteristiche alla frente.
2: Ti dico, sarebbe bene che uno dei due arrivasse, ecco. Sì, sì, però certo. è chiaro che Paratici un po' la rosa lì in mezzo la deve sfoltire, ecco.
0: Sì, certo, magari Fabian è uno dei primi indiziati a partire per il rendimento che ha avuto, che è stato francamente deludente sia l'anno scorso.
2: Eppure cioè, ci sono allenatori che lo apprezzano, Fabian, per cui penso che prima o poi lui una collocazione la trovi.
0: Sì, sì, speriamo.
2: Certo, c'è un problema anche di un problema finanziario, perché da quanto so, certo, piacerebbe a Gattuso averlo nella Lazio, però poi la Lazio ha talmente problemi oggi, sì, di bilanciamento finanziario, sì, che se non riesce a cedere ai giocatori non ne può acquistare.
0: Sì, poi non so neanche quanto sia augurabile in questo momento a un calciatore indirizzarlo verso una squadra come la Lazio, che ha queste condizioni ambientali così complicate e ha iniziato anche così male.
2: Assolutamente, assolutamente.
0: Cioè, un giocatore che si deve rilanciare, oltretutto, ecco.
2: Sì, sì, mi pare. Poi, tra l'altro, si trova la Lazio e il Torino, diciamo, le polemiche non mancano. Però poi, come mi diceva qualche tempo Locaio, sì, sì, tutti si lamentano, io cerco di tenere il Torino in una condizione finanziaria, diciamo, privilegiata rispetto a tante altre formazioni, però poi se non vengono fuori pretendenti capaci, competenti, anche danarosi, io il Torino me lo tengo, me lo devo tenere, e così succede anche a Roma con Lotito. Nessuno vuole Lotito, dimenticando anche che Lotito, pur non essendo uno dei personaggi magari più simpatici del mondo calcistico, ha fatto grandi cose con questa Lazio. Basta che vai a vedere i risultati che ha ottenuto, e soprattutto il fatto che a suo tempo lui, con qualche manovra, insomma, azzardata e intelligente, è riuscito a tenerla in Serie A.
0: Non c'è dubbio. Si avvicina, Filippo, il centenario della Fiorentina, i festeggiamenti per il centenario. Ci sarai anche tu a fine agosto?
2: Ma è un po' difficile per una serie concomitante di problemi, altrimenti ci sarei stato molto molto volentieri, e da questo emittente io vorrei invitare Giancarlo Antonioni a esserci, perché una cosa sono magari i rapporti con la proprietà, una cosa è la storia della Fiorentina, che è filosoficamente non solo immanente rispetto a tutti gli altri problemi.
0: Eh sì, vedremo se ci ripenserà Antonioni, c'è ancora qualche giorno per farlo, vedremo se riuscirà poi ad esserci. Filippo, grazie mille per il tuo intervento.
2: Grazie a voi, buona trasmissione e buon campionato allora.
0: Grazie ancora.
2: Ciao.
0: Filippo Grassia, torniamo ai messaggi dei nostri ascoltatori, perché ce ne sono tanti, al 348-7513-933, tra poco sentiamo anche qualche nota vocale. C'è subito Giulio D'Assesto che dice: domanda per la giornalista autorevole e preparata Chiara, coppia d'attacco Pellegrino punta, Mastantuono mezza punta, centrocampo folto, verticalizzazioni e fasce libere per svariare, cosa ne pensi? Si sarebbe una ventata di novità.
1: Beh, l'abbiamo detto, da un lato c'è proprio la curiosità di capire anche Grosso cosa abbia intenzione di chiedere agli interpreti dell'attacco, includendo ovviamente le corsie esterne. Io su Pellegrino sono d'accordo con chi ci vede del potenziale, con chi riesce ad analizzare la sua ultima stagione all'interno di un contesto estremamente complesso come quello del Parma, soprattutto in chiave offensiva. Mi chiedo però se tutto l'entusiasmo di quest'estate ci metta nella condizione di poterci permettere anche una soluzione del genere in partenza, che magari dà la sensazione fin da subito di poter regalare i frutti, ma perché tu possa raccoglierli qualche giornata ci vuole.
0: No, e poi dicevi di questo grande entusiasmo che è tornato grazie alla campagna acquisti paratici, ecco, non so quanto un'eventuale partenza di Ken possa far scemare un po' questo entusiasmo. Tanti non saranno d'accordo, perché ci sono anche coloro che dicono che Ken va ceduto perché l'anno scorso si è comportato male, non ha rispettato le regole dello spogliatoio, insomma tanti episodi che l'hanno visto protagonista in negativo. Però ecco, poi questi gol che ha portato Ken anche l'anno scorso non sono stati tanti, però sono stati preziosi, sono stati pesanti,
1: e abbiamo visto anche cosa comporta la mancanza dei gol di Ken, certo. Sommata alla mancanza delle parate di De Gea, sostanzialmente le prime 10 giornate della stagione 25-26 ci hanno presentato una Fiorentina incapace di scendere in battaglia con qualsiasi avversario.
0: Assolutamente. Marco Moviolista ci dice: senza la stagione disgraziata passata, ma per tutti Ken vale tutta la clausola, e vendere Moise Ken è un ridimensionamento della campagna acquisti, dice, ecco, insomma un po' il discorso che stavo facendo in precedenza io, un ridimensionamento della campagna acquisti faraonica di Paratici, il sorriso muore in bocca e non troverai mai uno meglio di lui. Luciano D'Empoli invece dice, ci chiede tanto se le voci su un possibile ritorno di Torreira sono una bufola, non sono state confermate anche dal suo agente, e dice: io lo scambierei per Fagioli, che per me non ha la personalità per dirigere una squadra. Su Torreira non so che cosa vuoi dire, vuoi aprire un capitolo?
1: Io sono un po' di parte su Torreira, quindi credo di non essere la persona adatta a parlarne, non riesco a promettere una sorta di
0: obiettività.
1: Per quanto riguarda Fagioli, io continuo a considerarlo un grande giocatore, non solo all'interno della rosa della Fiorentina, ma anche all'interno del palcoscenico calcistico italiano, e quindi mi dispiacerebbe. Mi rendo conto che però oggi abbiamo la possibilità di fare delle valutazioni senza necessariamente intaccare quella che è la qualità degli interpreti a centrocampo.
0: Sì. Intanto il Bomber Viola dice che ha acceso la TV ora perché era fuori casa e ha visto che ci siamo noi, dice: coppia numero uno. Grazie. Riguardo a Ken, vendere solo per 50 milioni di euro. 50 milioni di euro credo che sarà una cifra che non verrà toccata da nessuno in questi 12, 13, 14 giorni che mancano alla conclusione.
1: E io credo che sia indicativo non tanto il periodo di validità della clausola di quest'anno, ma dell'anno scorso. Le offerte che ha portato al termine della miglior stagione di Moise Ken, quella che l'ha riportato anche a indossare la maglia della nazionale. Noi siamo portati a fare una valutazione del giocatore, il mondo del calcio probabilmente fa una valutazione che nel piatto mette tutto, anche quei comportamenti e quelle criticità fisiche portano oggi a chiederci se sia effettivamente cedibile o no.
0: Certo.
1: In merito alla coppia e la mia avventura Radio Firenze Viola
0: è iniziata con Lorenzo,
1: per me oggi è una grande emozione
0: essere
1: di nuovo qui.
0: Proprio le primissime trasmissioni.
1: Sì.
0: Abbiamo abbiamo aperto Radio Firenze Viola praticamente. Sì, sì, sì. Paratici, dice Alberto, è stato chiaro: non vincere ora, ma costruire per vincere in futuro. Vendere Ken e giocare con Pellegrino a costruire per il futuro. Io sarei contento di arrivare sesto o settimo e vincere la Coppa Italia. Tra l'altro, ecco, a proposito della Coppa Italia, ricordiamo che il prossimo avversario sarà il Pisa. Si giocherà a settembre, ancora non c'è la data precisa. Comunque, credo nella prima quindicina di settembre si possa giocare questa partita. E poi, per quanto riguarda invece, ecco, il discorso del non vincere ora ma vincere in futuro, sì, è vero, però insomma tutti gli investimenti sono stati fatti, ci portano a pensare che la Fiorentina voglia centrare un bel traguardo già quest'anno, ecco.
1: Voglia sfruttare una stagione nella quale non ha la Coppa a complicare questa risalita. Noi poi, come diciamo sempre, valutiamo il nostro mercato. Alla chiusura di questa sessione estiva valuteremo anche la capacità della Fiorentina di migliorarsi rispetto alle squadre sulle quali dovrà fare poi la rincorsa in questa stagione per ritagliarsi un posto che garantisca l'Europa.
0: Prima parlavamo degli esterni e anche di questa idea su Le che potrebbe tornare d'attualità, fermo restando che è comunque un giocatore estremamente costoso, perché la Roma chiede 40 milioni di euro per l'argentino. Si era parlato nei giorni scorsi anche di questa ipotesi, idea Leao, e oggi nel suo editoriale su firenzeviola.it ne ha parlato anche Angelo Giorgetti. Vi leggo proprio uno stralcio del suo pezzo su firenzeviola.it. dice: capitolo esterno, Leao è fuori dal progetto Milan e un primo sondaggio di Paratici non è stato messo in stallo dal club rossonero ma dal giocatore, per il quale non risultano in realtà offerte potabili. L'unica certezza è che il Milan ha deciso di non continuare con lui, quindi forse basta aspettare. Possibile uno scambio last minute con un big viola in uscita, considerato non fondamentale da grosse parate, ci vedremo, perché dal punto di vista del monte ingaggi Leao ha un super stipendio addirittura superiore a quello di Ken, dovrebbe essere apparecchiata una soluzione giusta. Insomma, ci dice Angelo Giorgetti, la Fiorentina ci aveva pensato a Leao, però è stato il giocatore, nonostante la sua amicizia con Ken, ammesso che Ken rimanga, a bloccare questa idea.
1: Devo dire che è un giocatore che può allettare, ma che si porta con sé tante domande. Io più che altro mi chiedo se la maglia della Fiorentina possa essere una maglia in grado di invogliare il giocatore a far vedere quelle che sono le sue doti. Già al Milan, in un contesto comunque prestigioso, sembra che a volte faccia fatica a trovare la voglia di dimostrare e preferisca invece campare di rendita, per quanto fatto vedere in poche occasioni. Alla Fiorentina, in una stagione senza Europa, non so se poi lui possa trovare il contesto ideale per ritrovare la voglia di giocare a pallone, perché io ho la sensazione che lui abbia smesso da un po' di farlo, ed è un peccato, perché quando l'abbiamo visto al Franchi, tra l'altro partita vinta dalla Fiorentina, tanti hanno iniziato a sognare di poterlo vedere con la maglia viola, salvo poi scontrarsi con la procura di Mendes che ai tempi rendeva impossibile qualsiasi tipo di trattativa.
0: Ci sono tantissimi messaggi vocali, allora andiamo a sentirli.
3: A 40 milioni, buongiorno, a Montaione. Io per 40 milioni Ken glielo porto, ci metto anche un po' di rivendita, un bonus, quello mi pare. Mi prendo Icardi, mi fa da chioccio a Pellegrino. D'altronde spara Pellegrino, quando arrivò Ken nella Fiorentina aveva fatto ovo gol, mi prendo Icardi, mi fa da chioccia e poi vediamo. Un anno di contratto, risparmio sempre, perché comunque Ken 5 milioni di contratto non gli vale.
4: Buongiorno Lorenzo, un abbraccio alla Chiara che risento con piacere. Volevo farvi una considerazione di natura tecnica, visto che Ulai e Fagioli al momento grosso non li vede insieme, ma come soluzione temporanea secondo voi si potrebbe spostare Atta dietro gli attaccanti, dietro l'attaccante, ovvero o in un 4-3-3 Atta spostato più avanti, o in un 4-3-2-1 comunque spostato dietro la punta, solo temporaneamente, in modo tale che magari potrebbero giocare Ulai, Fagioli e Ndur, che metterebbe quella sostanza che altrimenti mancherebbe con Atta in posizione di mezzala sinistra. Voi cosa ne pensate?
5: Buongiorno. Al di là di che è anche una follia cederlo, io vorrei sapere una cosa: ma Favasuli come mai non è stato preso dalla Fiorentina, che era già suo? Ma mi potete spiegare qual è questo mistero? È incredibile come il futuro terzino della nazionale si sia così regalato e non si sia ripreso noi.
6: Ciao ragazzi, buongiorno. Allora, Ken alla lunga andrà via, non sono 10 milioni che al Como gli cambia la vita. Quindi noi abbiamo preso un attaccante di area, e il gioco di grosso si basa solamente sugli esterni, per parlare di fare questo esterno forte, come si dice, quindi cerca chi già chiuso. Penso solamente che Pellegrino non può essere il titolare di questa Fiorentina fantastica che c'è quest'anno, quindi penso che dato via Ken ci sia una punta forte che è veramente titolare. Ciao, ancora Massimo.
7: Ciao, sono da Brescia. Una cosa che mi fa un po' imbestialire è il fatto che è la Fiorentina che vuole vendere Ken, perché non posso credere che Ken sia lì che speri di andare a Como, che abbia se lui cercato il Como. Una squadra come il Como, scusate, che farà la Champions League forse una volta, ma è la mia opinione ovviamente, e Ken va a giocare una squadra tanto giochista dove lui si parlerebbe anche male, per le sue caratteristiche. Mi sembra proprio tutto tirato per i capelli, cioè il prezzo, la destinazione, il fatto che manca 10 giorni alla fine del mese, è tutto improvvisato per cercare in qualche maniera di toglierselo il dosso. È incredibile questa cosa.
8: Ragazzi, buongiorno. Allora, secondo me, se rimane Ken, lotteremo per il quinto o sesto posto massimo, e senza Ken per me arriviamo tra l'ottavo e il decimo posto. Io sono sicuro di questo. E poi un'altra cosa vi volevo chiedere: ma per Sancho, se lo prendiamo, si può mettere una clausola che se gli parte la testa non prende lo stipendio e viene rispedito al mittente? Walter da Roma.
0: Ci si potrebbe provare. In effetti sì, tanti messaggi anche di testo che riguardano Ken, ovviamente il tormentone, la telenovela Ken, tifosi divisi, l'avete sentito anche dai messaggi vocali che abbiamo ascoltato adesso, chi vorrebbe cederlo, chi invece sottolinea che sarebbe una follia farlo partire, e anche iniziano ad esserci dei dubbi sul fatto che la Fiorentina possa giocare con Pellegrino titolare, insomma che possa essere così affidabile Pellegrino come titolare. Poi dobbiamo rispondere anche al nostro amico ascoltatore che ci chiedeva i Fafasulli che in effetti ha commesso un errore la Fiorentina, un errore di valutazione su questo giocatore che adesso diventerà del Napoli e probabilmente farà un bel percorso dopo quello che ha fatto vedere di buono al Catanzaro l'anno scorso. Chiara,
1: sì,
0: cosa vuoi aggiungere anche su questi tanti messaggi che sono arrivati?
1: La volontà da parte della piazza, quando si è parlato di rivoluzione, non era solo in riferimento alla rosa, la sensazione che gli ultimi anni avessero anche evidenziato un po' di criticità all'interno del comparto societario e anche della gestione dei giovani, tali da non permettere poi alla Fiorentina di fare questo salto in avanti che siamo impazienti di vederle fare. Io credo che le scelte del direttore sportivo Paratici, anche per quanto riguarda le giovanili, vadano in questa direzione. La Fiorentina ha bisogno di poter riportare soprattutto la primavera ha il ruolo che aveva in precedenza, in generale non solo a Firenze, quindi quel veicolo anche per dei giovani per approdare in prima squadra,
0: certo,
1: gestendo poi
0: la
1: crescita senza nulla togliere ai trofei che comunque fanno bene all'ambiente, certo. Fanno bene ai protagonisti, però tante volte ci siamo trovati a celebrare gruppi di giovani per poi vederli fiorire altrove, questo è un rammarico,
0: sì,
1: anche
0: oppure,
1: da qui passerà la crescita.
0: Oppure purtroppo perdersi. Poi per quanto riguarda anche la considerazione che faceva l'altro nostro ascoltatore, che sottolineava come la Fiorentina alla fin fine voglia vendere, sì, Ken, l'impressione è questa, insomma, se dovesse arrivare, l'abbiamo detto, questi 40 milioni, la Fiorentina si siederebbe al tavolo con il Como e discuterebbe la cessione del calciatore. Evidentemente se si arriva a questo, la Fiorentina ha fatto delle valutazioni anche sul giocatore, inteso anche non soltanto per il rendimento sul campo ma anche per quello che può dare fuori dal campo, o comunque anche per una serie di valutazioni fisiche che sono state fatte. È vero che il giocatore sembrerebbe essere adesso al 100% per quello che ha fatto vedere anche nel precampionato, però evidentemente la Fiorentina conosce meglio di chiunque altro la storia clinica anche del, del calciatore, e evidentemente sa anche che 40 milioni in questo momento possono rappresentare una cifra non, non diciamo così certamente raggiungibile nella prossima stagione. Può essere fatta anche questa valutazione?
1: Assolutamente sì, io credo che quando si parla di Moise Kean il concetto che difficilmente si riesce ad associargli è quello di affidabilità. Noi in una stagione come questa abbiamo bisogno di partire avendo sulla carta le miglior condizioni possibili, quindi non posso biasimare il club viola pur unendomi a coloro che poi si, si chiedono quanto questa eventuale cessione possa pesare non solo sulle valutazioni complessive del mercato ma anche sulla stagione che sta per iniziare.
0: E poi c'era un altro nostro ascoltatore che
1: sul
0: faceva delle considerazioni tattiche, si diceva se non sia il caso di spostare momentaneamente a ta, dietro gli attaccanti, cosa che peraltro è già accaduta, perché comunque nel 4-2
1: ho visto
0: 4-3-2-1,
1: tante heatmap del giocatore proprio per rivendicare anche il ruolo che effettivamente Grosso gli fa ricoprire. Ci sono anche già le fazioni dietro, dietro a questa tematica. L'ascoltatore proponeva di mettere in dura supporto di Ulai e Fagioli proprio per creare quell'equilibrio che la qualità di Ulai e Fagioli magari non, non ti sembra di poter garantire.
0: Adesso però voglio continuare a parlare della Fiorentina, ma voglio aprire una parentesi importante dedicata all'atletica per celebrare un'atleta fiorentina, Larissa Iapichino, che ha conquistato l'oro agli europei proprio due giorni fa, e in collegamento con noi c'è Gianni Iapichino, suo padre e suo allenatore. Gianni, benvenuto.
9: Ciao, grazie e buongiorno a tutti.
0: E insomma, a mente fredda, che ci racconti della tua gioia, della tua soddisfazione per questo oro che hai conquistato insieme a Larissa? L'ha conquistato Larissa, però insomma c'è anche il tuo zampino ovviamente in qualità di padre e di allenatore.
9: Sì, ma a mente fredda, senti, ho avuto tutto ieri per pensarci, perché il viaggio di ritorno è stato anche un po' problematico a causa delle condizioni in Europa, del tempo eccetera. Sono molto contento perché inizialmente, vedendola dal punto di vista tecnico, chiaramente l'allenatore deve vedere dove sono le cose buone e le cose negative, anche, anche se la gara va bene, però poi chiaramente subentra il fattore concreto, cioè quello Larissa ha vinto un europeo che è una medaglia che mancava alla madre, l'oro, l'oro europeo. Era una gara molto difficile dove le concorrenti hanno saltato molto forte. E quindi questo non è che il fatto che Larissa abbia fatto 7 metri al primo tentativo deve trarre in inganno, è una misura, ha messo l'asticella molto alta, le altre ragazze hanno cercato di raggiungerla e non ci sono riuscite. Questo ripaga delle delusioni anche che ci sono state in passato, vedi campionati del mondo dove non ha passato la qualificazione, ma non per un problema fisico, per un problema tecnico, ma proprio per mancanza di concentrazione nella qualifica. E invece quest'anno ha dimostrato che è tutto sorpassato. Infatti nella qualificazione addirittura ha fatto un salto, ha fatto 6,94 al primo tentativo, quindi insomma ha dimostrato che ha capito quale errore nel passato ha commesso.
0: Ecco, adesso ha un'altra testa Larissa, la maturità naturalmente e anche l'esperienza la porta a ragionare in maniera diversa in gara?
9: Assolutamente sì, è chiaro che quando un atleta da giovanissima ottiene dei risultati molto molto importanti, tutti tendono a pensare che anche la maturità dal punto di vista dell'atleta sia arrivata presto. In realtà questo non è stato così, almeno con Larissa. Larissa anno dopo anno ha acquisito un bagaglio culturale di esperienze molto importante, e sembrerebbe che quest'anno tutti i tasselli siano al loro posto.
0: E quindi insomma c'è anche il tuo lavoro da questo punto di vista, non soltanto proprio sul campo, sulla pedana, ma anche a livello psicologico, insomma, sulla base della tua esperienza ovviamente.
9: Sì, assolutamente sì, dal punto di vista psicologico infatti dopo l'anno scorso abbiamo fatto una scelta ben precisa, mentre prima ci siamo affidati nei vari anni a vari coach mentali e psicologi sportivi, abbiamo deciso dopo l'anno scorso di fare in modo che Larissa costruisca potesse costruire da sola la sua mentalità vincente senza avere dei supporti, perché abbiamo visto che questi supporti spesso tendeva a vederli come un ancoraggio che però poi non c'era. Cosa voglio dire? Voglio dire che in gara è lei che si deve trarre dai guai, non c'è nessuno che ti aiuta, e tutto quello che è concerneva il training mentale è una cosa che nel suo caso perlomeno doveva sviluppare lei.
0: Lascio adesso la parola a Chiara Andrea Bergacco. Prima un paio di messaggi rapidi da parte dei nostri ascoltatori per Gianni Iapichino in collegamento con noi. C'è Vladimiro che dice complimenti ad un tecnico fortissimo, al padre, un atleta come Larissa vincerà tantissimo, complimenti ancora. Poi c'è Luciano da Empoli che dice complimenti a Gianni e a Fiona per la splendida creatura che hanno fatto. Oltre ai risultati sportivi, quando parla si evince che è una ragazza educata, intelligente, complimenti a voi e a lei. Come toscano e fiorentino mi riempie di orgoglio vedere una gioventù così. E poi c'è Chiara, poi andiamo con gli altri messaggi anche, vai Chiara.
1: Larissa che tra l'altro ha dedicato anche a Firenze questo suo traguardo. Io sì, mi riallaccio all'ultima risposta proprio perché mi aveva incuriosita una sua intervista relativa al tema dei mental coach e dello sport. Noi quest'anno stiamo raccogliendo tanto entusiasmo da parte della piazza, ci chiediamo però se possa trasformarsi in una pressione eccessiva nei confronti soprattutto dei giovani calciatori che Paratici ha portato a Firenze. Quindi la mia curiosità è, alla luce della sua esperienza, ovviamente in uno sport differente, la capacità di reggere la pressione è un qualcosa che poi compete all'indole o è un qualcosa su cui si può lavorare all'interno di una società allestita anche per queste tematiche?
9: Diciamo tutte e due, io ne aggiungerei un'altra, con l'esperienza, con il crescere, uno una lettera, un tende a costruire un suo bagaglio e a venire fuori dalla situazione, a sopportare la pressione in maniera diversa. Chiaramente il mental coach, qualcuno che ti può indirizzare sulla strada giusta, questo può servire. Nel caso di Larissa abbiamo visto che non lo è stato, però si tratta di atleti che ognuno ha la sua personalità, sì. Ognuno ha la sua storia. E chiaramente l'indole, questo è come tutte le cose, chi ha il talento di poter gestire lo stress e a volte trasformarlo in positivo, questo è un talento che però chiaramente non tutti hanno.
0: Ecco, in queste settimane naturalmente siete stati impegnati nella preparazione degli europei, però hai seguito la rivoluzione operata da Paratici per quanto riguarda la Fiorentina, una Fiorentina che fa sognare adesso, è tornato il grande entusiasmo intorno alla squadra viola.
9: Senz'altro c'è stato un deciso cambio di marcia, una spinta e un messaggio chiaro da parte della società che ha deciso di investire. Io però parto sempre molto cauto, vorrei vedere una Fiorentina che costruisca piano piano in maniera solida una sua identità. Non aspettiamoci risultati, poi se vengono meglio, ma risultati subitanei, eccezionali, come spesso facciamo, ci facciamo prendere da troppo entusiasmo. Lasciamo lavorare la società, il tecnico soprattutto e i ragazzi in maniera tale che possa, come ho fatto io con Larissa, possa essere costruito qualcosa. Quando si costruisce qualcosa bisogna avere pazienza, delle volte bisogna avere pazienza perché i mattoncini piano piano si mettono tutto al loro posto e si crea una base solida dalla quale poi vengono appunti.
0: Adesso la Fiorentina dovrà celebrare questo successo di Larissa, così come dovrà celebrare quello di Leonardo Fabbri, quello di Ginevra Taddeucci, altri grandi fiorentini che si sono resi onore in queste ultime settimane. Vi è già arrivato qualche messaggio?
9: Sì, allora Larissa è stata invitata al centenario, purtroppo però noi abbiamo uno schedule molto fitto, che aveva già impegni presi in precedenza. Purtroppo per noi la stagione si concretizza proprio in queste ultime gare. In questi ultimi mesi Larissa ha due appuntamenti importantissimi e saremo un po' in giro per l'Europa perché dobbiamo finire questa stagione nel migliore dei modi.
0: Quindi insomma ci sarete col cuore, ecco.
9: Ma assolutamente.
0: C'è anche un altro messaggio del nostro ascoltatore, che è Pierpaolo, che dice: ho incontrato Iapichino e Fiammé in Piazza Duomo a fine anni 90, ricordo con piacere che furono molto disponibili, insomma, quindi si torna indietro nel tempo, quando ancora eravate protagonisti proprio in pedana.
9: Sì.
0: Chiara, un'ultima considerazione con Gianni Iapichino, poi lo salutiamo.
1: Sì, abbiamo visto le immagini anche dell'arrivo a Peretola, al ritorno a casa dopo questo importante traguardo, ed è inevitabile anche poi fare il confronto con l'accoglienza a Mastantuono, e questa secondo me è un po' la conferma di come lo sport in un certo senso avvicini, ma soprattutto renda orgogliosi i fiorentini, perché non dico che fosse inaspettato, però in tempi di oggi, in tempi dove comunque la comunicazione spesso si esaurisce sui social, vedere poi la voglia di riabbracciare chi t'ha reso orgoglioso di essere fiorentino è un qualcosa che mi ha fatto molto piacere, e sono contenta di questa accoglienza.
0: Gianni?
9: Sì, no, senz'altro fa molto piacere. Nello sport, come in tanti altri settori della vita, è molto importante anche la gratificazione, quindi è chiaro che quando un risultato viene riconosciuto, questo riempie il cuore di un atleta e lo invoglia a impegnarsi sempre in maniera maggiore.
0: Gianni, allora grazie mille davvero, buona giornata e complimenti ancora.
9: Grazie a voi.
0: Buona giornata, grazie a Gianni Iapichino. E ha ragione, insomma, la gratificazione non solo nello sport, nella vita in generale.
1: Rifaga anche tanti sacrifici, lo sappiamo, come poi la vita di un atleta come quella di Larissa Iapichino comunque vive momenti di preparazione e momenti in cui provi a raccogliere i frutti. Ho apprezzato proprio questa accoglienza, perché è un qualcosa che poi aiuta anche a tenere duro nei momenti complessi, che purtroppo per forza di cose ci sono, indipendentemente dalla volontà, dalla preparazione e dal lavoro.
0: 348-7513-933 il numero per i vostri messaggi WhatsApp scritti e vocali. Per intervenire in diretta, lo ricordo ancora, il numero è lo 055-7711-171 per tutte le vostre considerazioni sulla vicenda Ken, sul mercato della Fiorentina, sulle partenze. Abbiamo detto che si sta scaldando questa ipotesi di trasferimento per Fortini all'Hull City. Si è parlato tanto di Fortini in uscita, tante squadre sono state accostate a lui in Italia e all'estero, vediamo se stavolta è la volta buona per questo giocatore, che comunque ormai è chiaro non fa parte più dei piani della Fiorentina.
1: Sì, e credo che dimostri come forse in passato si siano commessi degli errori che poi hanno portato a delle valutazioni che oggi ci ripropongono una Fiorentina ridisegnata anche dal punto di vista della mentalità. La Fiorentina oggi può poco nei confronti di Fortini, ma appunto per valutazioni col senno di poi errate che sono state prese in precedenza, e questi sono tutti gli aspetti sui quali io voglio percepire e toccare con mano una crescita, perché ribadisco, noi tante volte ci soffermiamo alla squadra, all'allenatore, ma non solo per tornare in quelle posizioni che tante volte ripetiamo ci appartengono per quella che è la storia, ma anche per stabilirci in maniera duratura, c'è bisogno che la società sia al passo della squadra, e in tal senso mi auguro grandi novità.
0: Tornando ancora a Ken, c'è Samuele che dice: ragazzi, ricordiamoci che se il Como ha fatto e farà le offerte è perché ha il sì del giocatore, altrimenti non le farebbero. È bene ribadirlo che la volontà del ragazzo non è certo rimanere. Però ecco, tu sei convinto davvero che il Como, che sì, può offrire ovviamente la vetrina della Champions a Ken, possa essere così allettante agli occhi di Ken? Cioè che Ken punti i piedi per andare al Como? Ci credi?
1: Io non voglio tener conto delle reazioni social da parte del fratello, delle dichiarazioni, perché poi è ovvio che in una situazione come questa siamo portate ad analizzarle magari con una prospettiva anche viziata da quella che può essere la nostra preoccupazione. Sono molto d'accordo con Samuele nel sottolineare l'importanza e il peso specifico della volontà del giocatore. Non escludo che un contesto del genere possa intrigarlo, perché comunque sappiamo la voglia che ha di rivalsa in un certo senso, anche nei confronti magari delle aspettative che c'erano su di lui e di una prima parte di carriera da adulto non semplice. Secondo me è un contesto che oggi alletta, fermo restando che poi per motivi di lista, se non sbaglio, loro comunque hanno bisogno di un giocatore,
0: certo.
1: E quindi
0: cresciuto
1: mi sembra che
0: italiano, sì,
1: si incontrino le necessità di entrambi,
0: sì,
1: ecco,
0: sì,
1: io
0: sì,
1: non
0: sì.
1: riesco ad essere così snob nei confronti del Como come ad esempio il nostro ascoltatore di prima, che in un audio sottolineava come fosse inammissibile per lui a livello mentale il Como appetibile per Moise Kean.
0: Leonardo dice Como è molto vicino a Milano, tutto qua è
1: l'ha
0: motivo,
1: detto
0: insomma.
1: Lui, bravo, non lo volevo dire io.
0: Milano, la moda, la musica, eccetera, eccetera.
1: Leao.
0: Claudio invece dice questa situazione di Kean deve risolversi, se no tutti i giorni è la solita storia. Sì, ormai sì. È un tormentone, a un certo punto se ne parlava di meno perché la Fiorentina comunque aveva fatto capire che era stato tolto dal mercato, ma tolto dal mercato fino a che non si fosse presentata un'offerta interessante, un'offerta chiamiamola clamorosa, ecco, che ancora non è arrivata ovviamente, però in quel periodo lì, ecco, Como magari stava studiando il da farsi, stava studiando se effettivamente c'era la possibilità di fare un'offerta, quindi se ne è parlato poco. Adesso inevitabilmente se ne parla, e poi anche Moreno dice Como è un tiro di schioppo da Milano, insomma è 2+2.
1: Tutti maliziosi come me gli ascoltatori, mi consola.
0: Poi ancora messaggi al 348 7513 933. Carlo dice no, giocatore del Sassuolo sia Icardi, se proprio dobbiamo vendere Kean a quel punto tutto su due esterni fortissimi. Giocatori del Sassuolo alla fine rischiano di non arrivare per niente.
1: Giocatori del Sassuolo che tra l'altro ieri ci è stato detto hanno chiesto comunque la cessione a Aquilani al termine del 3-0 contro il Cesena in Coppa Italia, l'ha detto Pinamonti e Torsved non erano a disposizione perché hanno chiesto la cessione. Questo da un lato rimarca anche il peso specifico della volontà dei tesserati e sottolinea come poi le società stesse siano in difficoltà nel momento in cui questi puntano i piedi, però aprono anche scenari che non credo riguardino solo la Fiorentina ma in generale il calcio in Italia.
0: C'è poi chi fa ancora altre considerazioni di tipo diverso su Kean. Paolo D'Arezzo dice che sarebbe un errore grosso cederlo per diversi motivi. Punto primo, la cessione avverrebbe ad una diretta concorrente. Punto secondo, vale più di 40 milioni Kean. Punto terzo, con il gioco di Grosso che assomiglia a quello di Palladino tornerebbe a fare diversi gol. Intanto può essere una diretta concorrente della Fiorentina al Como oppure è un gradino superiore.
1: Secondo me in questo momento sono un gradino sopra, ma mi auguro di tornare a non percepire il Como come una diretta concorrente. Sì. Devo dire che però la visione dell'ascoltatore è una visione condivisa con tanti tifosi della Fiorentina, perché non c'è solo l'eventuale cessione di Moise Kean, ma anche la destinazione che poi ha un peso nella valutazione della scelta che la società prenderà.
0: La situazione di Kean, dice Alessio, molto più concretamente semplice, chi porta il lesso chiesto dalla Fiorentina, che è in parte se non rimane.
1: Sintesi perfetta,
0: concreta la sua visione. Poi ancora altri messaggi. Kean, dice Matteo dalla Sdraio, va tenuto senza se e senza ma, mentre Silvano dice se Sulè lo lasci alla Roma per 40 milioni prendo Fofana e metti male la Roma. Saluti Silvano. Sì, Fofana è un obiettivo forte, concreto della Roma, Fofana del Lione, giocatore che alzerebbe notevolmente il livello.
1: Sì, e anche qui si evince l'importanza di mettere in difficoltà quelle che sulla carta si vogliono considerare dirette concorrenti, perché tante volte non abbiamo fatto caso a questo aspetto, ma è un aspetto poi determinante alla lunga.
0: Sì, sì. Poi dice Luca, Roma ci presentiamo così, a questo punto non credo arrivi l'esterno per iniziare con la Roma. Che ne dite? Beh sì, siamo a martedì, insomma, non ci sono sentori che possa arrivare così a breve l'esterno, quindi probabilmente la Fiorentina in effetti sì, a Roma giocherà con la squadra che ha provato fino a questo momento, e del resto l'ha fatto capire anche Grosso proprio nella partita di Coppa Italia. In questo momento vuol dare priorità a quei giocatori che sono stati maggiormente insieme, che si sono allenati di più. Vedremo se ci sarà, ma non credo, opportunità di vedere al primo minuto Mastantuono, insomma credo che si andrà sulla squadra più o meno sulla falsa riga di quella vista con
1: poi tanti Benevento. Si dimenticano che a Roma ci siamo andati anche con Joshua Brillante, quindi
0: sì,
1: io
0: sì.
1: Quest'anno sicuramente parto con una predisposizione differente, dovrebbero essere anche recuperati tutti gli acciaccati, ovviamente
0: sì,
1: poi attendiamo conferme, però mi sembra comunque una discreta Fiorentina.
0: Sì sì, invece la Roma è ancora alla ricerca della miglior formazione, della miglior forma, ci sono giocatori che stanno arrivando e quindi ancora devono amalgamarsi, probabilmente anche i nuovi, vedi ad esempio Mora che arriverà questo pomeriggio a Roma, non so fino a che punto ecco possa essere utilizzato, magari partirà dalla panchina, ma poi ci sono anche dei giocatori e ne parleremo nel corso della seconda parte della nostra trasmissione che sono ai box, vedi Pisilli, anche Pellegrini non è al 100%, Wesley recupererà ma anche lui ha avuto qualche problemino, per cui ecco arriva non nelle migliori condizioni di forma e non anche con i giocatori proprio a livello di infortuni al top, quindi vediamo, ne parliamo tra poco. Adesso una piccola pausa, continuate a scriverci al 348 753 933.
10: Radio Firenze Viola. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.

0: Eccoci pronti per la seconda parte della nostra trasmissione. Ripartiamo dai messaggi, poi torneremo ad approntare una serie di collegamenti. Andrea ci scrive: ciao ragazzi, la cessione di Ken a 12 giorni dalla fine del mercato vanificherebbe quanto di buono fatto nella campagna acquisti. Ken non si tocca, preferisco lasciare la rosa intatta ma con Ken. Voi che ne pensate? Un saluto a Chiara. Andrea dal Viola Club Lussemburgo: rosa intatta, sì, rosa per quanto riguarda l'attacco intatta, dice il nostro ascoltatore. Poi è chiaro che Grosso si aspetta un'alternativa in difesa per quel che riguarda il ruolo di esterno sinistro e anche un centrocampista.
1: Sì, e poi come dicevi tu, c'è il rischio che la cessione eventuale di Ken possa comunque spostare un po' le valutazioni sulla sessione complessiva di mercato. Vediamo, noi siamo anche disabituati in un certo senso, abituati male per quanto riguarda la capacità di sostituire. Io voglio tenere aperte le possibilità, non voglio fare processi alle intenzioni a persone che qui comunque non hanno mai operato in tal senso. Vediamo, sono d'accordo che sarà delicatissima qualora dovesse avvenire.
0: E anche Andrea D'Assesto dice: come fare un bel film e sciuparlo nel finale. E Alessio invece dice: non voglio mettere in discussione gli acquisti del vostro messia Paratici, ma il non gioco del signor Grosso si basa sugli esterni e lui non ne ha presi neanche uno, e siamo a 7 giorni dalla partita con la Roma, una grave mancanza, anzi siamo a 6 giorni dalla partita con la Roma. Eh sì, e in effetti quante volte abbiamo detto che il primo acquisto che ci aspettavamo era quello di un esterno?
1: Abbiamo parlato di priorità ancora prima che aprisse il mercato e abbiamo accolto un difensore, anche stupendoci dell'investimento. Io sono d'accordo, perché tante volte abbiamo analizzato tutto quanto di positivo fatto, sottolineando come l'identità tattica del tecnico in un certo senso imponga anche determinate figure. Vediamo, perché il mercato non è concluso e sappiamo come soprattutto negli ultimi giorni ci possano essere movimenti legati a giocatori magari scontenti dove sono, o che a inizio mercato possono non considerare appetibile la Fiorentina, poche ore dalla chiusura rivedere un po' anche la loro posizione.
0: Assolutamente. Sappiamo, ci chiede Luca da Firenze, se Ken è l'attaccante ideale di Grosso, magari lui stesso vorrebbe altro visti i due attaccanti esterni. Beh, insomma, non credo che comunque l'idea di avere Ken per tutta la stagione potrebbe mandare così potrebbe creare dei problemi a Grosso, ecco, lo potrebbe mandare in difficoltà. Insomma, lui lo conosce anche molto bene, per cui non è che è arrivato a Firenze senza sapere che tipo di attaccante fosse. Un'idea ce l'aveva e ben precisa.
1: Sì, non immagino Grosso che si incatena al Viola Park chiedendo la cessione di Moise Ken, però l'ascoltatore giustamente sottolinea anche delle caratteristiche sulle quali noi per primi ci siamo interrogati alla luce dei nomi che poi vengono accostati alla Fiorentina nell'ottica di sostituire Moise Ken, perché non è detto che poi possa essere al 100% l'uomo giusto, senza metterne in discussione le qualità e il valore, ma considerando anche la sua capacità di dialogo all'interno di un reparto.
0: Poi dice un altro nostro ascoltatore: credo che se non ci fossero forti dubbi sia dal punto di vista della salute che sul comportamento, la Fiorentina non lo venderebbe Ken, ma sarebbe quello di 2 anni fa e si è visto poche volte nella sua carriera. Sì, quello di 2 anni fa è stato forse, non dico un unicum, ma poco ci manca, ecco, perché all'estero
1: ad oggi è l'eccezione e non la regola. La nostra speranza è che possa in un certo senso riuscire a raggiungere obiettivi singoli, stagionali come quelli, ma la risposta oggi non ce l'abbiamo.
0: No, purtroppo non ce l'abbiamo.
1: E sono molto d'accordo con l'ascoltatore sulla posizione della Fiorentina, alla luce di riflessioni che facciamo anche noi.
0: Sì. 3487 53 3. Tra poco andiamo ad ascoltare anche il parere di un altro nostro ospite. Non so se è già pronto. No, ancora no, allora lo sentiamo tra poco. Nel frattempo vado a leggere e commentare qualche altro messaggio arrivato al 3487 51 3933. C'è Aldo che dice: io lo terrei Ken, mentre Francesco da Firenze dice che sarebbe lo sbaglio più grosso venderlo ora per andare a prendere Pinamonti o quell'impedito di Lucca. Insomma, Lucca non fa certo fare i salti di gioia, un'ipotesi che in questo momento non è tra quelle più interessanti, ecco, agli occhi dei tifosi della Fiorentina. Pinamonti comunque è vero che anche lui non farebbe fare i salti di gioia, però probabilmente Pinamonti rappresenterebbe un usato sicuro. Anche lui non è un bomber, però tutto sommato nel corso della sua carriera i suoi gol li ha sempre fatti.
1: Ed è proprio qui che torna anche quel concetto

0: di affidabilità. Quando ho sostituito Giacomo Galassi e a Garrisca al Vento con Mario Tenerani, abbiamo proprio parlato di questo in relazione a Pinamonti, un nome che magari non scalda, ma che si va a guardare a livello di rendimento, può comunque garantirti una base in grado poi di permetterti magari di raggiungere un obiettivo, con l'aiuto ovviamente delle corsie esterne che siamo impazienti di conoscere.
1: Eh sì, assolutamente. Andiamo adesso a salutare con piacere Massimo Paganin. Ciao Massimo.
2: Ciao Lorenzo, ciao.
1: Ben ritrovato. Insomma, tu hai commentato per Mediaset la partita di Coppa Italia vinta dalla Fiorentina venerdì scorso contro il Benevento. Che cosa ti ha lasciato quella partita? Che sensazioni ti ha dato sulla Fiorentina, che era alla sua prima uscita ufficiale?
2: Sì. Mi avete preso proprio mentre sto pagando il casello, arrivo subito.
1: Certo. Ma vabbè, insomma, fa parte insomma della quotidianità. Ti lasciamo pagare con calma e poi ci racconti.
2: Ho fatto adesso.
1: Bene. No, tu,
2: la partita è stata una buona partita, un buon test per la Fiorentina contro una squadra di categoria inferiore, però l'importante è vincere, visto che abbiamo visto che la Lazio ha avuto delle difficoltà anche contro il Mantova, quindi calcio d'agosto nella preparazione non va mai dato per scontato. Direi che ha fatto una buona gara, è stata una partita nella quale ha dimostrato solidità. Grosso sta provando, a mio modo di vedere, delle soluzioni nuove. Lo scorso anno a Sassuolo lui aveva due esterni, Berardi e Lorientè, che giocavano con i piedi sulla linea, quindi giocava con un 4-3-3. Quest'anno si sta adattando a giocare con un sistema un po' diverso, con due trequartisti al lato pratico. In questo momento sono Gudmundsson e Datta, poi bisognerà vedere cosa deciderà di fare con una prima punta che tra l'altro Ken è una prima punta che ama attaccare molto alla profondità, quindi avere anche una prima punta di manovra che sta a giocare spalle alla porta, secondo me potrebbe essere fondamentale per la Fiorentina. Ci sono alcune situazioni secondo me da vedere, a sinistra Valdepeñas non mi ha convinto tantissimo, e a destra dovrebbe essere in uscita Dodò, se non sbaglio, sì. Da quello che ho sentito, esatto, che per me è il più qualitativo, però è vero che c'è Jimenez che è in grado di giocare sia sulla fascia destra che sulla fascia sinistra, è in grado di dare molto, però mi sembra che la squadra sia molto equilibrata, ripeto, molti giocatori nuovi, in altri sono in arrivo, alcuni da vedere perché Mastantuono l'ho potuto vedere poco, però diciamo che la squadra è stata costruita nella maniera corretta. Bisognerà capire anche davanti alla difesa se preferirà giocare con Fagioli, con Ulai, è da vedere, credo che sia un work in progress in questo momento, però mi sembra che la Fiorentina abbia lavorato molto bene sia sulla qualità degli 11 che sulla profondità di rosa.
1: Ecco, dicevi della corsia destra difensiva, c'è anche João Mario che comunque con il Benevento mi sembra abbia fornito una buona prestazione finché è stato in campo, poi un piccolo infortunio l'ha costretto ad uscire, però insomma è stato lui a fornire l'assist per Ken, ha colpito anche una traversa, devo dire è anche sorprendente dal mio punto di vista, ecco, non me l'aspettavo così brillante.
2: No, difatti anche lui, non lo avevo detto, ma credo che sia un capitolo un po' a parte, ha bisogno di crescere un po', soprattutto dal punto di vista difensivo. Sì. Però è un buon giocatore, come detto, sulla corsia di destra ha diverse soluzioni grosso, e quindi bisognerà vedere quella per chi opterà e cosa deciderà di fare.
1: Ecco, dicevi di Valdepeñas, non ti ha convinto in fase difensiva?
2: Sì, non mi ha convinto tantissimo, nel senso che si vede che ha bisogno di adattarsi, di crescere, è ancora giovane, come detto, credo che avendo Jimenez che può fare tutte e due le fasce eventualmente, bisognerà capire se la Fiorentina opterà o cercherà di andare a prendere un giocatore per eventualmente mettere in concorrenza Valdepeñas sulla corsia di sinistra, quindi un mancino, oppure se deciderà di rimanere così com'è ed eventualmente gestire, diciamo così, le fasce con altri giocatori, considerando che ha solo una competizione, non giocherà le competizioni europee, credo che insomma per fare le giuste valutazioni grosso sul corso del campionato e anche sulla Coppa Italia che a mio modo di vedere per la Fiorentina diventa un obiettivo importante.
1: Ah certo, sì, però restando su Valdepeñas, comunque in fase offensiva mi è sembrato interessante, mi sembra che abbia una buona intraprendenza oltre che una tecnica che è ovviamente di alto livello.
2: Sì, è chiaro che tutto va preso col beneficio di inventario, nel senso
1: calcio d'agosto.
2: Sì, il calcio d'agosto e soprattutto l'avversario nella partita ufficiale, diciamo così, era un avversario che non ha messo in grandissima difficoltà la Fiorentina, però diciamo che i presupposti sono buoni, per cui da questo punto di vista, a mio modo di vedere, vanno fatte le giuste considerazioni. Credo che Grosso sia la persona ideale per poter valutare, perché logicamente lui li vede tutti i giorni, quindi ci ha messo in campo quella formazione, quella che in questo momento ad oggi gli dà più garanzie.
1: Certo. Chiara
0: sì, io ho una curiosità, perché poi noi vi abbiamo accolto anche con, secondo me, un discreto entusiasmo tutte le mosse di mercato del direttore sportivo Paratici quest'estate. Ci stiamo però interrogando, alla luce anche della rivoluzione invocata al termine della precedente stagione, se la titolarità di alcuni possa essere stata messa in discussione, e quindi vado nello specifico sulla difesa e le chiedo chi ai suoi occhi possa essere il leader di questa difesa, fermo restando l'apporto di De Gea, che comunque lì dietro è una garanzia.
2: Ma è da vedere un po' alla volta, credo che le gerarchie si consolidino mano a mano che vengono poi i risultati e le partite. In questo momento, ripeto, quella secondo me era la formazione ideale da mettere in campo. Ranieri è lì da molto tempo, è un giocatore che ha avuto qualche problema se vogliamo, però è un giocatore che ha dimostrato di essere affidabile.
0: Sì.
2: Vedremo chi gli verrà affiancato, perché è chiaro che dipenderà anche quello, o se sarà lui eventualmente quello che andrà in rotazione. Però mi sembra che la difesa nell'ultima partita non abbia avuto delle grosse problematiche. Io credo che la linea difensiva dipenda molto da quello che è l'assetto poi del centrocampo e da come la squadra difende. Io ho visto che è una squadra che ha un'attitudine difensiva importante. Grosso lo ha già fatto anche a Sassuolo, ha fatto sì che la squadra tutta difendesse e si preoccupasse di tornare sotto la linea della palla, quindi direi che da questo punto di vista secondo me bisognerà aspettare le prime partite per avere delle indicazioni più precise. Però io credo che quello che conti in questo momento sia l'attitudine della squadra, il modo nel quale difende e soprattutto la mentalità, che è la cosa più importante.
1: Ecco Massimo, sai che i nostri ascoltatori sono molto attenti e non sfugge niente ai nostri ascoltatori. Allora c'è Pinza da Campi che scrive: mi sembra di capire che Massimo non sia d'accordo con Callegari su Valdepeñas, perché Callegari in telecronaca ha definito Valdepeñas un Teo Hernandez, che però è un giocatore che spinge molto e in fase difensiva anche lui magari non è che sia sì forte anche in fase difensiva, però non è che sia proprio il suo punto migliore.
2: No, ho detto su delle piccole cose, non è sì. Che non sono d'accordo con Massimo, assolutamente. E l'acquisto è un ottimo acquisto, arriva dal Real, quindi sicuramente è un ottimo acquisto. E secondo me è da testare, come ho detto, in partite più importanti, tutto qui, quindi insomma, è da vedere. Non mi ha convinto, perché logicamente qualche difficoltà ce l'ha avuta sulla fase difensiva, certo. E quindi secondo me da questo punto di vista. Sappiamo che nel nostro campionato bisogna crescere soprattutto dal punto di vista difensivo, è la cosa più importante,
1: sì,
2: diciamo sì, così. Sì. Però è un giocatore da rivedere, ripeto, la prima partita è stata una partita poco importante dal punto di vista dell'impegno, sì, che è stato richiesto, certo. E quindi sarà da rivedere.
1: Sì, sì, assolutamente.
2: Bisogna sempre lasciare il beneficio del dubbio. L'impressione che mi ha lasciato ad oggi, domani sicuramente le cose potrebbero cambiare.
1: Assolutamente. Ecco, invece il tuo centrocampo ideale di questa Fiorentina quale sarebbe? Tu fossi al posto di Grosso in questo momento, chi sceglieresti?
2: Non è semplice, perché secondo me Fagioli e Ulahi non possono convivere, diciamo così, considerando che lui preferisce giocare con un centrocampo a tre.
1: Sì.
2: Quindi sarà da fare una scelta, hanno caratteristiche completamente diverse, perché Fagioli è più un geometra, più capace di costruire, mentre Ulahi è più un interditore, diciamo così, molto aggressivo. Poi bisognerà capire chi deciderà di mettere davanti la difesa. A me per esempio Attai è piaciuto tantissimo in quel ruolo, perché è in grado di correre molto, di fare le due fasi, di fare il box to box, è costruito, mi è piaciuto tanto, quindi deve trovare il giusto equilibrio. Far giocare Gudmundsson e Mastantuono assieme per esempio potrebbe creare un po' di problematiche dal punto di vista difensivo, che potrebbe risentirne sull'equilibrio della squadra. Però quando hai tante soluzioni, hai tante possibilità diverse, hai la possibilità di giocare a seconda della partita con dei giocatori piuttosto che altri con un certo tipo di caratteristica. Se mi viene in mente, se giochi con una squadra che è molto bloccata, che tende a fare un blocco basso e a chiudersi, giocatori come Mastantuono e Gudmundsson sono in grado di scardinare le difese, perché sono in grado di saltare l'uomo, sono in grado di fare l'ultimo passaggio, si muovono bene, quindi insomma credo sia importante avere diverse soluzioni e giocatori con caratteristiche diverse. Per questo dico che secondo me la Fiorentina si è mossa molto bene da quel punto di vista, e ha fatto quello che doveva fare fino a questo momento nel mercato.
1: Ecco, parlavi di Attà, sai che a Firenze si sprecano i paragoni per questo giocatore che ha subito conquistato tutti, c'è anche chi lo ha avvicinato per alcune caratteristiche a Rui Costa, secondo te ci può stare?
2: Mamma mia.
1: Certo, si scomodano dei giocatori,
2: no, lui era raggiungibili, sì. Un giocatore immenso a mio modo di vedere, ed è difficile, si torna tanto indietro nel tempo, poter paragonare a lui a Attà. Era un 10, perché allora si giocava col 10, era un 10 puro, sì. Quindi Attà non ha quelle caratteristiche da trequartista, però per il modulo 3-4-2-1, quindi giocare e muoversi tra le linee, ripeto, mi è piaciuto molto, perché ha una grande dinamicità, grande capacità di attacco dello spazio, ed è un giocatore anche che fa gol, quindi sì. Al di là di scomodare, diciamo, sì, così dei
1: tu paragoni. Non fai paragoni, quindi
2: no, ha poco senso. Secondo me il calcio moderno è un calcio completamente diverso, certo, a quello di tanto tempo fa. Rui Costa, ripeto, per me è uno dei giocatori più forti di quel periodo, e quindi in questo momento
1: lasciamo stare Rui Costa.
2: Però ripeto, per me è stato un ottimo acquisto, mi è piaciuto molto nell'ultima partita che ha disputato, così come veniva dal campionato con l'Udinese, dove ha fatto molto bene.
1: Chiara?
0: Noi ovviamente nelle ultime ore stiamo commentando insieme anche ai tanti ascoltatori la prima offerta del Como per Moise Kean, offerta rifiutata dalla Fiorentina. Ci siamo chiesti anche, alla luce delle caratteristiche di Moise Kean, se oggi 18 agosto sia impensabile la sua cessione, considerando le necessità di Grosso. Quindi sono curiosa di capire questo, perché molti lo mettono in dubbio proprio perché non lo considerano in grado di inserirsi negli schemi che poi l'allenatore ha in testa per il centravanti.
2: Beh, come ho detto, è un giocatore che da questo punto di vista ha caratteristiche molto particolari, ama molto attaccare la profondità, gioca meno spalle alla porta, quindi potrebbe essere che Grosso possa decidere, insomma, di partire da lui comunque, al di là di tutto, perché se giochi con 4-3-2-1, ossia con due trequartisti a supporto della prima punta, le rotazioni possono essere anche dinamiche, ossia Kean si può spostare, può muoversi anche sulla fascia a ricevere palla, è uno di quei giocatori che ti dà una soluzione, ripeto, diversa, e ne hai bisogno all'interno della tua squadra. È un po', diciamo così, altalenante nell'arco della stagione e deve trovare continuità, poi dipenda molto da quella che è l'idea di Grosso, da come vuole far giocare la squadra. Sì. Solitamente avere un giocatore davanti che è in grado di far salire i compagni è importante, però è vero anche che in certe partite hai bisogno di qualcuno che attacchi lo spazio e sia in grado di mettere in difficoltà le difese avversarie, e Kean direi che da questo punto di vista negli ultimi anni è cresciuto molto anche dal punto di vista calcistico, quindi è in grado sicuramente di dare un grosso contributo. Poi è chiaro che nel calcio d'oggi si fanno anche i conti dal punto di vista economico, quindi ci sono state tante entrate, ci devono essere delle uscite, e lui sicuramente è un pezzo pregiato del mercato, e quindi potrebbe essere anche che debba poter diciamo così, essere sacrificato, perché dal punto di vista economico si deve rientrare di soldi. Questo però io non lo posso sapere, ed è chiaro che solo chi è dal punto di vista tecnico alla dirigenza può fare questo tipo di considerazione.
1: Massimo, anche se non hai mai esordito in prima squadra con la Fiorentina, sarai presente al centenario dei Viola per festeggiarlo?
2: Non lo so, guarda, credo ce l'ho nel cuore comunque, perché sono dei passaggi della vita, e credo che Firenze mi abbia fatto crescere tanto dal punto di vista calcistico, anche se non ho mai potuto giocare in prima squadra, quindi non lo so, mi auguro di sì, vedremo, e spero di sì. Comunque un grandissimo, ovviamente, in bocca al lupo per la stagione della Fiorentina.
1: Massimo, grazie mille, a presto.
2: Grazie a voi, buon lavoro.
0: Grazie
1: a Massimo Paganin, che ha commentato la prima uscita ufficiale della Fiorentina venerdì scorso con il Benevento. Torniamo allora ai messaggi dei nostri ascoltatori al 348-753-933. C'è Gianmarco Davarese che scrive: Chiara, il sogno si può avverare, un po' tardivo, ma si può avverare.
0: Riferimento a Luca Storreire, immagino, sì. Perché è un nostro pallino, vediamo. Io non so se il mio è un meccanismo psicologico preventivo che mi mette nella condizione di non farmi trascinare troppo dall'entusiasmo. Dovesse capitare, sarei sicuramente molto contenta.
1: Poi c'è Sergio che ci manda le sue foto direttamente dal mare, dice: un abbraccio a tutti voi di Radio Firenze Viola. Certo, grazie di questo abbraccio. Poi magari dici dove sei di preciso, perché vediamo la spiaggia alle tue spalle, però non riesco a riconoscere la locale località, insomma, è difficile, però poi se ce la scrivi, commentiamo anche la tua località. Via Ken dentro Leao, dice Simone, dice il quoziente intellettivo rimane invariato, va bene.
0: La famosa clausola che Walter da Roma proponeva di inserire in un contratto a Sancho qualora dovesse scendere la Fiorentina, sì. Il minimo comune denominatore, la testa di alcuni giocatori nel calcio di oggi.
1: Poi Maurizio da Santander dice via subito Ken, e Alessio dice non importa chi parte ma chi arriva.
0: Sì,
1: anche questo è vero, in questo caso, ecco, con la partenza di Ken appunto è importante, perché bisogna vedere poi il valore, quanto pesa chi arriva per sostituirlo. Poi aspettiamo anche le vostre chiamate allo 0557711171. Abbiamo detto della difesa, ne parlavamo anche con Massimo Paganin, direi che dal punto di vista dell'inserimento Dragusin è stato subito perfetto, insomma, mi sembra che si sia calato nella parte.
0: E io devo dire che da subito ho apprezzato anche la formula con cui la Fiorentina ha deciso di investire su di lui nella prossima stagione, perché sappiamo benissimo le criticità dal punto di vista fisico quali sono state, e l'ho trovata una mossa estremamente furba di chi poi ha piena consapevolezza del giocatore che si porta in casa. Io infatti ero curiosa di capire chi potessimo battezzare in un certo senso come titolari a livello di difensori centrali. Perché
1: contro la Roma
0: me,
1: chi ti aspetti?
0: Io mi aspetto, il problema di Ranieri contro la Roma può essere quello del temperamento, cioè da vedere se poi la passata stagione gli ha un po' insegnato qualcosa. Io però Dragusin lo vedo pronto a partire titolare.
1: Il
0: proprio
1: problema
0: perché
1: è accanto a lui chi metteresti?
0: Con i 5 cambi possiamo magari permetterci di partire con Ranieri e eventualmente valutare se poi, anche perché Pongracic comunque, essendo stato l'unico sostanzialmente a prendere parte ai mondiali, ha sicuramente una preparazione diversa e magari può inserirsi gradualmente nelle giornate successive a livello di titolarità. Ranieri, al di là del gol, mi sembra che comunque sia il perfetto esempio di meritocrazia che a volte portiamo quando la si vuole inserire nei discorsi calcistici, e tendenzialmente se la Fiorentina ha scelto di continuare con lui è perché lo ritiene affidabile anche nel momento in cui dovesse essere titolare. Su Vieri mi aspetto invece un lavoro un pochino più proiettato nel lungo periodo.
1: Certo, so, poi dovrà diventare titolare, chiaro.
0: Pongracic c'ha il problema dei cartellini, ogni anno è più
1: falloso. Il rischio
0: è che
1: possa averlo questo problema anche Vieri, per come abbiamo visto questo giocatore, per l'irruenza che ha, abbiamo visto nelle varie partite amichevoli, contrasti molto duri, che è anche una bella caratteristica, però bisogna sapersi gestire, bisogna sapersi dosare da questo punto di vista,
0: soprattutto nel nostro campionato. Noi l'abbiamo visto anche già con precedenti che arrivavano da contesti nei quali forse la tolleranza prima di estrarre il cartellino è diversa. Quella alla lunga può essere controproducente per il giocatore, ma per la Fiorentina stessa.
1: Nel frattempo Sergio è stato l'ascoltatore, ci ha mandato un paio di foto dal mare, dice sono a Porto Garibaldi, Comacchio, Ferrara. Ci sei mai stata a Porto Garibaldi?
0: No,
1: ti manca Porto
0: però
1: Garibaldi.
0: sono molto orgogliosa di vederlo indossare i colori viola, soprattutto in terre dove magari non è così abituale farlo, perché in Versilia viene quasi automatico
1: per rispondere
0: alla tendenza locale. Telimare di squadre che non ho il coraggio di nominare, si rivendica con orgoglio. Arrivare a portare la maglia viola anche nei lidi di Comacchio è notevole.
1: Il bomber viola ti scrive via Chiara, ormai Torreira può al massimo giocare capitano della squadra dell'Inps.
0: sono d'accordo, probabilmente d'accordo, avrebbe avuto un senso ridisegnare quella storia qualche stagione fa. Poi ripeto, non posso certo rinnegare l'amore calcistico che ho nei suoi confronti, quindi probabilmente sarei l'unica, ma dovesse arrivare a Pereto l'Andrei, poi ovviamente discutiamo anche del suo apporto.
1: Altro ascoltatore dice via Ken dentro Maurito Icardi, che fa da nave scuola a Pellegrino, in tutti i sensi magari, insomma, comunque due argentini, si potrebbe
0: è un nome che stuzzica
1: grande,
0: quello di Icardi.
1: Sì. Poi per quanto riguarda gli altri messaggi, Ken e Leao insieme sarebbero la miccia per distruggere lo spogliatoio. Devo scomodare la frase del grande Fuggiato in Bosco. Ciao da Massi, sulla testa dei giocatori buona per portare cappello, diceva Fuggiato in Bosco.
0: Non posso biasimare chi poi fa questo tipo di ragionamento. Purtroppo ci sono giocatori dal potenziale estremamente alto, dei quali però si parla spesso più dell'extracampo e delle problematiche a livello di gestione rispetto a quelle che sono le prestazioni. Io ho la sensazione che quest'anno la Fiorentina abbia lavorato in termini di comparto societario anche per gestire meglio tutte quelle criticità che l'anno scorso non solo sono emerse ma sono poi degenerate. Siamo monotoni, ripetitivi, ma la partita di Reggio Emilia col Sassuolo, la gara d'andata, è stata emblematica in tal senso. Mi sembra però un rischio che forse possiamo permetterci di non correre in una stagione che stiamo provando a far partire sotto i migliori auspici.
1: Ci sono altre frasi, scusami, altre foto più che frasi, ce ne sono tante, ma ci sono altre foto che ci arrivano da parte dei nostri ascoltatori che in questo momento si trovano in vacanza o, come si diceva un tempo, in villeggiatura. C'era allora c'è Moreno che ci manda un saluto da Tallinn con tanto di foto, molto bella, il tempo non è bellissimo ma comunque la foto è davvero bella. E poi c'è avevo visto anche un'altra foto, adesso se la ritrovo, eccolo qui, Guido che ci segue anche dal Mont-Cenis.
0: Wow,
1: che scenario questo che ci ha mandato.
0: Vedo una foto bellissimo, molto suggestiva, molto bella. E da un lato li ringraziamo anche per la fedeltà in un certo senso, perché poi è vero, quando Radio Firenze Viola entra a far parte della tua quotidianità fai fatica a separartene anche in vacanza, e il valore aggiunto dell'app è quello proprio di portarla sempre con te. Però bello, bene che vi godiate le ferie così.
1: Ferie meritate per tutti. Sono in auto, dice Sergio, mentre piove, passa uno, mi fa un'offerta per l'auto, la vendo, con i soldi compro una moto, tanto mi devo spostare. Questa è la storia futura di Ken e l'eventuale Pinamonti, quindi insomma si passerebbe da un'auto anche con delle buone potenzialità a una moto. Bisogna vedere con quale cilindrata.
0: Bisogna vedere poi anche che strade devi fare, perché non è detto che la macchina sia più comoda della moto. Io voglio essere ottimista, perché non, come detto, non mi piace fare i processi alle intenzioni, e comunque c'è da valutare anche la capacità di sostituzione dei pezzi forti, che forse è il tassello che ci manca per poter analizzare a 360 gradi le abilità del nuovo direttore sportivo, e quindi inevitabilmente prima o poi capiterà di doverlo fare.
1: Intanto va avanti questa operazione destinata a portare Fortini in prestito all'Al City. Andiamo a vedere quali sono i dettagli di questa operazione, andiamo a leggerli su firenzeviola.it in questo pezzo firmato da Giacomo Galassi e da Dimitri Conti. Niccolò Fortini pronto a dire addio alla Fiorentina. Il prestito dell'Al City negli ultimi giorni sta portando l'effetto sperato. Il giocatore classe 2006 è pronto a dire sì, sta valutando in queste ore, ma c'è grande ottimismo al trasferimento in Inghilterra. Dopo i no a Torino e Sassuolo, anche il club viola ha già dato l'ok al trasferimento, che avverrebbe in prestito con diritto di riscatto a 9 milioni di euro. Un'operazione che rimanda di almeno un anno la questione, dando così possibilità al giovane calciatore di misurarsi in Premier League. Prima del prestito, Fortini rinnova inevitabilmente, perché è in scadenza a giugno, in attesa che tutto vada a dama. L'operazione è così pensata: Fortini rinnoverà con la Fiorentina per un altro anno, altrimenti il prestito non sarebbe stato possibile, prima di trasferirsi all'Al City. Questione di ore e si scioglierà definitivamente, una questione che accompagna il mondo viola da tempo, con il calciatore ai margini del progetto di Fabio Grosso, anche se in estate si è allenato regolarmente con la squadra. Insomma, anche magari questo ulteriore prolungamento di un anno del contratto potrebbe farci mantenere una piccola speranza.
0: Sì, recuperare un po' la posizione che sembrava persa in virtù delle scelte fatte prima. Io sono d'accordo sul fatto che poi per alcuni giocatori vada individuato il percorso giusto, il contesto giusto per consacrare quella crescita in grado di dirci se poi sono in grado di reggere il passo con la massima serie e soprattutto con gli obiettivi che la Fiorentina spera di poter rincorrere prima possibile.
1: Bombeviola invece ci saluta dal Lido di Montecatini. vabbè, certo, sì, però insomma anche a Montecatini sicuramente starai bene anche a Montecatini, ti sarai organizzato per trascorrere al meglio le tue vacanze, caro Bombeviola. Vanna dice c'è moto e moto, e certo, lo sottolineavamo sì, anche noi. Poi c'è chi ci chiede notizie di mercato sull'esterno e su Dodò. Insomma, su Dodò, francamente, non lo so se rischia di rimanere a Firenze, perché ci sono gli ultimi giorni di mercato in cui può succedere veramente di tutto. Però ecco, non si è mai scaldato il mercato intorno al brasiliano.
0: E da un lato forse questo è anche quello che l'ha portato a rivalutare un po' il suo ruolo all'interno della Fiorentina e il suo futuro a Firenze. Sicuramente è stato magari un pochino ingeneroso nel corso delle ultime stagioni nei confronti dei rinnovi di contratto. C'era la sensazione che quando riusciva a mettersi in mostra, a trarre su di sé gli occhi di squadre attualmente di un livello superiore rispetto alla Fiorentina, allora non ci fosse argomento in grado di farlo sedere al tavolo con il club viola. Nel momento in cui invece trovava difficoltà o doveva fare i conti con gli infortuni, allora poi si riavvicinava. Questa storia un po' tormentata ha fatto sì che lui non goda dello stesso, secondo me, dello stesso sentimento che godeva quando poi l'abbiamo accolto, perché dava la sensazione di poter essere un giocatore in grado di aumentare il livello complessivo della Fiorentina. Vediamo, perché tante volte sottolineiamo la volontà del giocatore ma anche l'effettiva presenza di offerte. Io non mi strapperei i capelli se Dodò rimanesse un altro anno a Firenze.
1: Tornando invece a Fortini, dice Manuel, ha rimesso alcune foto sul suo profilo, in effetti sì, nei giorni scorsi sono stato tolte, però poi ultimamente le aveva rimesse. Bisogna anche sempre stare molto attenti, ecco, a questi movimenti che ci sono sui vari profili social, foto che vengono tolte, rimesse, like, ormai è così che va anche il mondo del calcio. Andiamo a sentire un po' di messaggi vocali al 348 75 3933.
3: Buon pomeriggio e forza Viola a tutti voi. Allora, vorrei dire la mia su Ken, ma la mia domanda a tutti e due che vi faccio è questa: ma Ken cosa ne pensa? Cioè, è possibile che sia soltanto la Fiorentina e Como che decida le sue sorti? Ma lui cosa vuole fare? Vuole andare via o vuole rimanere a Firenze? Ecco, secondo voi cosa pensa? Cosa c'è nella testa di Ken?
4: Ragazzi, buongiorno. Allora, la volontà del giocatore è fatto di piante, vuol dire tutto. I soldi li prenderà altrettanto quanto ne prende a Firenze, se non qualche cosellina più. L'unica cosa è che il Como gli occupa sempre, quello sì, però bisogna vedere quanto regge il Como a quei livelli lì, a quei piani alti lì. Fiorentina è una storia, poi una grandissima squadra sta facendo, probabilmente è più facile che rimanga nei piani alti una Fiorentina che il Como, vedendola un pochino più lunga la cosa. Quindi io ci penserei due volte andare a cambiare la Fiorentina col Como. Sono quelle grandi squadre europee che allora cambia il discorso.
5: Ciao ragazzi di Radio Firenze Viola, ma scusate, ma Pongracic, non si parla più di lui, cioè rimane, non rimane?
1: Questi messaggi vocali dei nostri ascoltatori, per quanto riguarda Pongracic, a questo punto mi sembra di poter dire che rimanga. Non ci sono mai state poi voci di una sua partenza, voci concrete di una sua partenza. Per quanto riguarda Ken, così rispondiamo anche al nostro primo ascoltatore che ci chiedeva, ma entrando nella testa del giocatore, che cosa pensa il calciatore di fronte a questa offerta del Como? Vuole andare via, vuole rimanere alla Fiorentina? Io credo che, è chiaro, la vetrina della Champions è allettante per qualunque giocatore, però non ho la sensazione, per come ho visto Ken anche nel precampionato in queste ultime partite, che ci sia questa smania di Ken di lasciare la Fiorentina per andare al Como.
0: E da un lato è quello a cui si aggrappano anche tutti quei tifosi preoccupati oggi dall'ipotesi della cessione. Io nella testa di Moise Ken faccio estremamente fatica a entrare, perché esattamente come il campo ci ha proposto un giocatore diverso a seconda della stagione, ma anche del periodo della stagione, anche lui a volte dà la sensazione di non essere forse ancora sicuro del percorso che vuole portare avanti. Noi ne parliamo come giocatori che fanno parte della storia della Fiorentina, ma a volte ci dimentichiamo quanto poco duri la loro carriera, e quindi non sappiamo nemmeno che tipo di parabola si sono prefissati, e a volte ci sono dei momenti in cui delle scelte sei quasi costretto a prenderle.
1: Te ne intendi di Ipica?
0: No. Però,
1: però è morto Varenne, il più forte trottatore di tutti i tempi. Insomma, tanti anni fa si parlava solo di Varenne, quando il discorso cadeva sull'Ippica. Insomma, Varenne catturava davvero l'attenzione perché vinceva ovunque.
0: Stavo leggendo il più forte trottatore, addirittura l'unico a vincere 3 titoli. Sicuramente quando si fa riferimento a quel mondo di cui ho scarsissima cognizione di causa, è uno dei pochi nomi che rimbalzano.
1: Sì.
0: Proprio
1: ci vorrebbe un commento di Allegri.
0: Assolutamente sì, proprio a conferma anche dell'impatto che si può avere all'interno di uno sport e di una disciplina.
1: Aveva 31 anni Varenne. Fede Rondinella, tornando alla Fiorentina, dice: ciao ragazzi di Radio Firenze Viola, scusate, ma Ken è un giocatore forte, perché si dovrebbe vendere? Poi tanto un'offerta del Como per 50 milioni non arriverà mai. No, però se arriva un'offerta di 40 milioni la Fiorentina quantomeno la valuta, poi bisognerà vedere se l'accetta o no, però la prende in considerazione. Massi Viola dice: dopo Vlahovic il Beşiktaş su indicazione di Italiano ha fatto un'offerta di prestito con diritto di riscatto per Nico Gonzalez dalla Juventus. L'ex tecnico Viola ha il desiderio di avere con sé anche in Turchia tutti i suoi pupilli, quindi adesso manca solo Biraghi e poi l'opera sarà completa.
0: Io avevo pensato a Torreira, invece Massi Viola l'ha buttata
1: su Biraghi. Eravamo, dice un altro ascoltatore, a pari livello del Napoli nella finale di Coppa Italia. Loro hanno venduto tutti i migliori ed hanno vinto campionati, fidiamoci del DS. Sei d'accordo?
0: Sono d'accordo nel individuare Napoli come piazza che possa insegnare anche la capacità di crescere attraverso la cessione di quei giocatori che fanno la differenza, perché se puntiamo il dito verso Bergamo lo facciamo per indicare l'importanza anche del comparto scouting, lì ci sono delle operazioni che hanno permesso al club di crescere non solo dal punto di vista qualitativo ma anche dal punto di vista della potenza economica. Il Napoli è l'esempio invece delle cessioni non rimpiante in un certo senso. Mi piacerebbe prendere esempio da tutte queste realtà che poi negli ultimi anni anche a livello di risultati sportivi hanno dimostrato come la competenza aiuti.
1: Matteo invece è molto duro nei nostri confronti, dice: io lo cederei ieri, dice: siete tutti falsi, fino a ieri Ken era da cedere immediatamente, ora ha fatto un gol anche diciamo così fortunoso e tutti ad incensarlo, ma per piacere. Il problema è che questo Ken ci dà delle sensazioni di poter rilanciarsi e quindi sulla base di questo pensiamo che possa essere un valore per la Fiorentina. Poi è chiaro, non possiamo fare delle previsioni così a lungo termine, però ecco, sulle sensazioni che abbiamo in questo momento, ecco, Ken potrebbe essere davvero un valore, potrebbe tornare ad avvicinarsi a quei livelli della prima stagione alla Fiorentina. Andiamo però a salutare anche Ezio Sella in collegamento con noi. Ciao Ezio.
6: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno,
1: tu che faresti con c'è anche Chiara Bevilacqua accanto a me, tu che faresti con Ken, visto che ancora non è certa la sua permanenza alla Fiorentina?
6: Ma io ripeto, io se fossi la società e l'allenatore sicuramente farei in modo, in tutti i modi cercherei di tenerlo. Io credo che sia importante in questo caso il rapporto che lui stabilisce con l'allenatore, nel senso che l'allenatore deve secondo me parlarci, cercare di fargli capire certe cose e fargli capire che per questa squadra lui, se sta bene al 100%, è un valore aggiunto. E quando c'è un giocatore con queste caratteristiche, con queste qualità che ha fatto vedere Ken, ripeto, io farei di tutto per cercare di tenerlo, e questo penso che sia importante secondo me in questo caso qui l'allenatore, cioè, perché io avendo giocato a calcio capisco molto, secondo me, non so se i tempi sono cambiati, però io ho sempre detto che quando tu trovavi un allenatore che ti stimava, aveva stima nei tuoi confronti, aveva grande considerazione e tutto, quando si creava il suo rapporto allenatore-giocatore davi anche il 200%. Io credo che Ken, e credo che in questo caso Grosso soprattutto, debba cercare di parlare con questo ragazzo, di fargli capire che è importante, di fargli capire che per lui è un uomo squadra, è un giocatore che fa la differenza, un giocatore che per questa squadra diventa determinante. Quindi io credo che lui deve, in questo caso è l'allenatore che deve cercare in tutte le maniere di instaurare un rapporto diretto, schietto, onesto con il giocatore.
1: Quindi poi anche a fronte magari di offerte ritenute interessanti come quella che potrebbe arrivare dal Como, dovrebbe arrivare però intorno ai 40 milioni, comunque la respingeresti tu dirigente? Ma in questo caso
6: io sì la respingerei, perché secondo me un Ken sotto certi aspetti sia psicologici, fisici e tecnici che sia a posto, è un giocatore che difficilmente riesci a sostituirlo con un altro.
1: Certo.
6: Perché non ce n'è in giro attaccanti con queste qualità qui. Chiaro, ripeto, lui deve anche capire e secondo me l'allenatore lo deve far sentire importante nel modo giusto, cioè anche importante anche per i compagni. Cioè, faccio un esempio, no? Io mi ricordo, ho avuto la fortuna di allenare Battistuta quando venne a Roma. Battistuta aveva delle caratteristiche, al suo aspetto umano, eccezionali. Infatti tutti i compagni lo stimavano e tutti i compagni avevano una grande considerazione nei suoi confronti. Ecco, Ken si deve mettere in queste condizioni e questo secondo me l'allenatore deve aiutare Ken a diventare questo tipo di persona, questo giocatore qui, con queste caratteristiche sia umane e per quanto riguarda le caratteristiche tecniche. Cioè, stiamo parlando di un giocatore che, ripeto, ha grandi potenzialità, ha ancora grandi margini di miglioramento.
1: Senti Ezio, si avvicina la sfida, la prima di campionato tra Roma e Fiorentina. Che Roma incontrerà la squadra di Rosso?
6: Ma sai, la Roma adesso piano piano vedo che sta entrando in condizione. Anche l'ultima partita che ha disputato in Germania con il Dortmund, visto una squadra già con idee chiare, con un buon assetto, con una connessione fisica migliorata rispetto a 2-3 settimane fa. Quindi troverà sicuramente una Roma che secondo me se riesce ad acquistare ancora un paio di giocatori che desidera Gasperini può diventare una sorpresa per il campionato, e quindi troverà una Roma agguerrita, una Roma secondo me già ben consolidata dalla stagione precedente, quindi sarà una partita molto, molto difficile, però la Fiorentina secondo me ha dei giocatori di qualità che può mettere in grossa difficoltà la Roma.
1: Ecco, poi lascio la parola, scusami, a Chiara, ma c'è un messaggio di Andrea che dice: tutti stimavano Battistuta tranne Cassano. Sei d'accordo?
6: Vabbè, ma Cassano non è che non lo stimava. Cassano, il problema di Cassano ce l'aveva con tutti, anche col magazziniere, quindi non era un problema. Cassano, cioè, non veniva, in quel periodo lì non veniva considerato proprio, anche perché poi nel periodo dello scudetto non c'era Cassano, venne l'anno dopo.
1: Sì, sì.
6: Quindi ma Cassano non veniva nemmeno preso in considerazione.
1: No, ho capito. Chiara.
0: Lei
1: d'acqua.
0: Giustamente ha sottolineato come la Fiorentina ha a disposizione giocatori di qualità e forse anche con un pizzico di pregiudizio ci si sta ponendo a livello di piazza nei confronti di Grosso, interrogandoci se possa essere all'altezza dell'organico messo a disposizione da Paratici. Io le chiedo, alla luce ovviamente del peso che hanno i risultati sulle valutazioni, se secondo lei c'è una chiave di lettura per valutare il lavoro di Grosso, anche solo magari nel girone d'andata, capire se possa rappresentare la scelta giusta per Firenze per questa risalita.
6: Ma guarda, io credo che Grosso abbia tutte le caratteristiche, le qualità per poter far migliorare questo gruppo, per ottenere dei buoni risultati. È chiaro che poi è sempre il campo quello che giudica, quindi il discorso è, vedremo quando iniziare il campionato, vedremo se Grosso sarà capace di incidere su questa squadra, però ripeto, secondo me lui ha tutte le caratteristiche e le qualità per poter incidere in maniera anche determinante, perché è un ragazzo intelligente, un ragazzo che ha belle idee, anche quando lui allenava in altre società ha sempre dimostrato di dare un'impronta alla propria squadra, di essere elastico, cioè cambiare anche se certe situazioni non andavano bene all'inizio, quindi una grande dimostrazione anche di intelligenza sotto questo.
1: Grandi pressioni però adesso a Firenze, perché ha tanta qualità a disposizione, quindi deve farla affrontare.
6: Lorenzo oggi in Italia le pressioni ce l'hanno, ce l'aveva pure il Chievo.
1: Certo,
6: per dirti, no? Ormai in Italia qualsiasi squadra va a allenare, no, c'hai pressioni, quindi credo che lui sia anche abituato, però ripeto, stiamo parlando di una di un ragazzo che secondo me ha grande personalità, e quindi questo è importante soprattutto quando vai a allenare in grandi piazze.
1: C'è Alberto, nostro ascoltatore, che sentendo Ezio Sella in collegamento con noi si è emozionato, dice: ho i lucciconi, ho cominciato ad andare allo stadio alla fine degli anni 70, Sella mi riporta a rivivere quegli anni. Grazie, ti dice Alberto.
6: grazie a lui, perché io proprio grazie ai tifosi che in quel periodo sono riuscito, che mi hanno sempre sostenuto fin dall'inizio, sono riuscito, diciamo, a fare delle cose abbastanza buone a Firenze, dai. E questo mi inorgoglisce, perché vuol dire che ho lasciato un buon ricordo, e questo penso che sia la cosa più importante.
1: Ci sarai per i festeggiamenti del centenario?
6: Ma guarda, non lo so, mi hanno mandato l'invito, non lo so, perché in quel periodo c'ho qualche problema con la scuola calcio, perché c'ho delle squadre che iniziano, quindi boh, vediamo, io farò di tutto per cercare di esserci.
1: Tornando invece alla partita con la Roma per la Fiorentina, dice Matteo: se diamo lo spazio alla Roma che abbiamo concesso al Benevento in Coppa Italia, ne prendiamo tre. Insomma, la Fiorentina nel primo tempo, secondo il nostro ascoltatore, ma non soltanto secondo lui, ha lasciato un po' troppo in mano il pallino al Benevento.
6: Ma sai, quella partita io l'ho vista, considera che quando va in vantaggio come la Fiorentina nei primi minuti, ci sta un pochino di gestire un po' la partita, però ripeto, la Fiorentina poi ha dimostrato di avere delle individualità, come ha dimostrato di poter vincere la partita in qualsiasi momento, perché poi alla fine è vero che il Benevento sì ha avuto il maggior possesso palla, ma alla fine grandi occasioni da gol se ne sono viste poche, insomma.
1: Sì, quello è vero, quello è vero. Chiara, un'ultima considerazione con Ezio Sella?
0: Sì, l'importanza anche degli equilibri interni allo spogliatoio, perché poi noi siamo reduci da una stagione in cui tutto è andato male, la passata stagione, e quest'anno, alla luce anche di alcuni innesti, ci chiediamo se poi questo gruppo riesca a trovare il modo di collaborare insieme per un obiettivo, e quindi in tal senso mi chiedo poi quali saranno le responsabilità di Grosso ma anche di Paratici per far sì che tutto si allinei nel migliore dei modi.
6: Eh sì, il lavoro di Grosso e di Paratici sarà quello di creare una mentalità dove tutti i giocatori devono pensare ad un unico obiettivo, cioè il problema è se qualche giocatore comincia a pensare solo ai propri interessi, ci sono problemi. Io credo che se nella società e sia nello staff tecnico si riesce a dare questo tipo di mentalità al gruppo, sicuramente si raggiungono dei risultati importanti.
1: Prima di salutarti, Ezio, anche il messaggio di Silvano Montemuro, che dice: grande Ezio, salvati da un gol suo all'ultimo minuto a Pescara, altro che il salvataggio di quest'anno. Quello fu un salvataggio proprio in extremis.
6: Quello è stato drammatico,
1: sì.
6: Sportivamente parlando.
1: Certo.
6: È stato drammatico, però è stata, alla fine c'è stata una grande soddisfazione veramente da parte di tutti, insomma. Quindi è vero, è successo alla penultima partita, feci quello a Pescara che fu determinante, però ripeto, sicuramente non auguro alla Fiorentina quel tipo
1: siamo messi dietro le spalle, speriamo. Esatto, per tanto tempo
6: stiamo parlando di altri tempi, di altre società, di altre possibilità economiche, di altri personaggi, quindi sì.
1: Ezio, grazie mille, speriamo allora di vederti al centenario, festeggiamento del centenario della Fiorentina.
6: D'accordo, anche a voi buon lavoro.
0: Grazie
1: a Ezio Sella, e noi siamo arrivati alla conclusione di questa trasmissione, dunque ringrazio Chiara Bevilacqua.
0: Grazie
1: alla
0: a te
1: prossima.
0: Lorenzo, anche a tutti gli ascoltatori.
1: E naturalmente vi lasciamo come sempre adesso a Palla al Centro. Dunque buon proseguimento su Radio Firenze Viola.
7: Radio Firenze Viola.
8: È come stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Al vento, la Fiorentina vista da un'altra prospettiva. Spunti e riflessioni ripartendo ogni giorno dall'attualità.
9: La mia volontà oggi era di fare lo sciopero del silenzio, ma per doveri istituzionali invece garrisca il vento con gli applausi in sottofondo. C'è applausi. Anche oggi 17:19, Giacomo Galassi che vi parla e nostra compagnia come ogni martedì Costantino Nicoletti. Ciao Costa.
10: Ciao Giacomo, come preferisci, col petto villoso, abbottonato o sbottonato?
9: Guarda, preferisco quando non ci sei tendenzialmente, però diciamo che per chi ci vede sul canale 92 ti vede sventolare questo ventaglio a forma di cuore, diciamo che superi ogni limite del...
10: È per te, per Alessia e per
9: comunque
10: piccolo Lucio.
9: Comunque hai una camicia, insomma, rispetto al solito, sei anche abbastanza elegante.
10: Sai che questa camicia, prima di partire per cambiare aria,
9: sì?
10: Non stava abbastanza bene.
9: Perché ricordiamo, Costantino non va in ferie ma cambia aria.
10: Bravo,
9: se lo
10: ricordiamolo.
9: Fosse
10: invece cosa succede? Oggi penso che partirà qualche bottone. Accetto scommesse, amici da casa. Quanti bottoni mi salteranno sul canale 92? Vincerete una bella porzione di coccoli in quel noto locale alle 15.
9: Magari le persone ci seguono o non ci seguono per vedere solo i bottoni che ti saltano, ma chi sono io per giudicare? Insomma, se basta che ci seguite, a noi ci va bene. C'è da dire che con la Fiorentina non ci si annoia e sono giornate caldissime, non tanto per il clima, anche se comunque un po' di caldo è tornato, ma non ci possiamo certo lamentare dopo l'estate che abbiamo vissuto. Sono caldissime perché in uscita le cose si fanno serie. Allora, prima diamo la buonasera anche a Marco Tonelli di là dal vetro, e sicuramente avrà cucinato e preparato qualcosa di inascoltabile.
10: Ma
9: con quando ci sei te riesce a dare il suo peggio. Prima ricordo il 348 7513933 per messaggi scritti. Ringrazio un amico che addirittura ci aveva scritto durante la pausa: grandi Galassi e Costa, vi ascolto.
10: Grazie.
9: E noi siamo contenti di questo. C'è anche lo 055 77 111 71, se invece volete chiamarci ed essere messi in diretta. Costa, che succede nel mondo della Fiorentina? Chi, per chi non lo sapesse, il motivo per cui volevo fare lo sciopero è perché Costantino oggi ci ha tradito, ha fatto la prima voce su un'altra radio del panorama.
10: Sorella,
9: fiorentino,
10: cucina, dai,
9: cucina, ma è uguale,
10: però...
9: non c'è cosa più divina, però
10: che...
9: comunque resta uno smacco dal quale
10: oggi,
9: io faccio
10: ragazzi.
9: Fatica a riprendermi, perché già sei difficile da gestire in trasmissione, quando poi vedo e nella stessa giornata non solo parli ad altri emittenti ma dice anche delle cose che insomma dappertutto vedo il nome di Nicoletti con scritto la Fiorentina se dà via Ken prende Zirzì. Ora, ma non puoi tenerle per noi queste perle, per favore Costantino.
10: Ti devo confessare, intanto punto numero uno, tu speravi mi si seccasse la gola e la gola non mi si è seccata
9: per ora,
10: per adesso, dopo un'ora e mezzo quel buon Mario Tenerani.
9: Sì,
10: punto numero due, sai quando vengo da te io mi sento un po' come i nipoti di zio Paperone. Sai cosa facevano i nipoti di zio Paperone?
9: Non me lo ricordo.
10: Erano contenti di essere qua.
9: Cioè questa l'hai detta oggi alle di radio?
10: No, questa
9: ah no,
10: no
9: questa te le riservi per noi. Ci sarà un motivo se Mario Tenerani, a cui mandiamo un grande abbraccio e che salutiamo, ti censura. Maledetto Costantino. Erano felici di essere qua. Poi,
10: allora ti svetti, rivelo, ti do un'esclusiva per Radio Firenze Viola che risca al vento su Ken. Allora Ken non parte, è la butade di fine estate classica. Io vi dico già lo scenario, preparatevi. 29 agosto, Joseph sulla balaustra che urlerà Ken rimane con noi, è la realtà, anche se c'è la volontà di Ken di andare a giocarsi la Champion, perché la volontà c'è, ma l'ha espressa in confidenza, ha dato l'apertura per andare. L'unico problema che potrebbe perché intanto non abbiamo bisogno dei 40 milioni che ci offrirà il Como.
9: Ma
10: perché il Como arriverà ai 40?
9: Io, Giacomo Galassi, se mi dà 40 Giacomo, milioni
10: ma
9: il Como.
10: Io ci faccio un weekend.
9: Ci fai un weekend,
10: poi già finiti.
9: Vabbè.
10: Punto numero uno, perché tanti soldi arriveranno. Intanto sono arrivati quei 4-5 milioni dal mio omonimo Costantino Favasuri, a cui regalai il primo paio di scarpe nel lontano 2019, un paio di Adidas, perché un magazziniere, un dirigente della Fiorentina, mi disse: Costantino, dai una mano a sto ragazzo, gli porti un paio di scarpe, gli regalai, vedi Costa porta bene, quando io te lo dico che Costa porta bene, fidati.
9: Dici,
10: ti regalai un paio di scarpe
9: sempre
10: a Costa
9: da due anni
10: fa.
9: Senza te se portai bene
10: quasi più di due anni,
9: persone mi fermano in giro, mi dicono come
10: a chi
9: fai,
10: cerca ride passeggiando qui davanti non si sa perché. Inspiegabilmente,
9: quindi insomma te dici a Fiorentina non ha bisogno di soldi,
10: ma
9: insomma,
10: certo ti arrivano i soldi ora dall'Inghilterra di Fortini, ti arrivano i soldi di Dodò, ti arriveranno due spicci da Barak, Sottil, Nzola, E te, basta, te quando hai tirato su 50-60 milioni da quelle uscite, hai un disavanzo di forse 40-50 milioni, non è una situazione così catastrofica a livello finanziario, perché non è, mai, è sempre stata sana la Fiorentina, senza ricapitalizzare, aggiungo io. Quindi questa è una buttata di fine estate. L'unica mia paura è che, oddio, come vi ho detto, il ragazzo di no non ha detto, forse ha detto ni. E il Como ha la forza di alzare l'offerta quando e come vuole. Fossi io il manager, però, di Kelly direi: ma perché non ti hanno preso a metà luglio? O perché non hanno pagato la clausola se ti volevano fortemente? Capisco che sono le dinamiche del mercato, ma il Como, quando ha voluto un giocatore, siccome ci racconta, ecco, bravo, siccome ci raccontano quegli amici di Como, ah, è la prima scelta di, come si chiama, Casco Fabregas, è la prima scelta di Tizio che è Sempronio. Cavolina, Como, dimostracelo che è la tua prima scelta, no? Lo potevi fare anche prima, non aspettare 13 giorni e mezzo. Meno di 13 giorni alla fine del calciomercato, ne convieni con me?
9: Ne convengo, oh. Però magari l'ha fatto per abbassare il prezzo.
10: Ma ha sbagliato porta, ha sbagliato campanello, perché siamo la seconda proprietà più ricca della Serie A dopo di loro. Lo fai con altre realtà.
9: Però esistono i bilanci, esistono,
10: certo,
9: comunque tante spese.
10: Ma noi siamo
9: fatto
10: in ordine,
9: la
10: siamo sempre in ordine.
9: 40-50 milioni non sono nulla, però, certo, è vero che con la cessione di Ken lo sistemi.
10: Allora, ti spiego.
9: Mi spiegami.
10: Un dirigente si misura anche nelle uscite. Ne convieni con me? Quindi anche Paratici deve ancora misurarsi. Ha fatto delle grandi operazioni, poi riprendiamo la lista. Allora, questo giallo, Ken era giallo, ti ricordi? Incedibile. Ora inizia a diventare anche un po'.
9: Come diventa?
10: Fucsia, un colorino via di mezzo.
9: Giallo a fucsia.
10: Cioè, quello mi preoccupa un po', perché sennò le mie previsioni vanno a carte 48. Vabbè, un margine di errore di uno me lo puoi dare comunque, sì. No? Quindi il dirigente si valuta anche per le uscite. Allora, Paratici, Fabio Paratici oggi ci racconta la sua storia, che è bravissimo negli acquisti. Quando ha avuto margini operativi, portafoglio a ventaglio, non si è mai risparmiato, no? Perché li paga i giocatori lui, vi voglio ricordare Cristiano Ronaldo 100 milioni, ha fatto anche delle operazioni intelligenti a zero, per l'amor di Dio.
9: Al Tottenham,
10: però, per esempio. Però anche a Firenze quest'anno li ha pagati i giocatori, è stato bravo pagandolo, non esageratamente, perché varrà molto di più, a di arrivare prima degli altri su Olalì. E è stato bravo.
9: Siamo Olalì.
10: Olalì, Olalà.
9: Abbiamo capito.
10: Va bene, lui insomma.
9: Oh.
10: Quindi di conseguenza, ora però, un buon manager si misura anche nelle uscite. Quindi bravo, perché non prendo la lista, ma è andato via oltre 20 giocatori, fra giovani e meno giovani. Ora devi fare un po' di cassa anche, ma non perché ne ha bisogno la società, perché è prestigio anche per lui dirigente. C'è, tanti dirigenti si vantavano più delle cessioni. Vi voglio ricordare che Paratici è sempre quello che ha comprato Bernardeschi e Chiesa, ha speso 100 milioni in due giocatori, forse così hai più, 110, Cecca forse ci può aiutare, però sì, furono centinaio. Quelli, non Vlahovic, perché c'era Grubini a quei tempi, fuori va bene a fare l'operazione. Quindi, per l'amor di Dio, bravissimo nelle entrate, geniale col suo team per le uscite, perché ha snellito clamorosamente sia il monte ingaggi che la rosa, soprattutto perché era difficile lavorare con 40 giocatori. Ora vediamo se riesce a concretizzare quei soldini che gli potrebbero servire per il famoso attaccante che manca. Ok, perché per me, voi parlate di esterno. Ma io parlo di reparto d'attacco. Un giocatore che magari pesticcia un pochino più la riga, ma che è uno da 10-12 qua stagione.
9: Vabbè, però
10: 8,
9: non Icardi, ecco.
10: Non certo Icardi. Icardi, se poi viene per sostituire, come si chiama? Ken, ovvio, Ken. Lui.
9: E senti, questione Zirze, perché...
10: Ma chi l'ha detto Zirze? Che
9: l'hai
10: ha fatto
9: detto te, maledetto essere, non sei altro.
10: Allora, a me c'è due giocatori per c'è un tanto, e te lo dico da due anni, su cui potevi andare. Uno poteva andarci già l'anno scorso. Uno è Lukumi, che l'ha preso la Juve, capisci?
9: Pagandolo,
10: però un bel centrale. Ora hai Dragusin, che è un vero leader, a me mi è piaciuto tanto col Benevento, un vero leader della difesa, ha quella garra, c'ha quell'esperienza, è proprio leader, che ci è mancato per anni nella Fiorentina, ok? Quindi benissimo Dragusin. Secondo, Zirze. Zirze, perché Zirze? Primo, perché a Manchester ha trovato evidentemente e ovviamente poco spazio. Secondo, perché conosce già il campionato italiano, ci ha giocato due anni. Primo, fece la comparsa, ma il secondo fu protagonista per il ritorno in Champion del Bologna, sei d'accordo? terzo perché potrebbe venire a condizioni ragionevoli, come diceva Loreto prima, e Calamai guadagna 3,5 milioni, 2 mesi li ha già pagati in Manchester, qualcosina te lo dai in Manchester, a te non incide nella questione monte ingaggi. Quarto, perché lo può prendere un qualsiasi formula, se la può inventare Paratici, prestito oneroso, prestito con obbligo, prestito con diritto, può fare qualsiasi tipo di formula. Quinto, perché è uno che comunque non è un goleador, ma non mi interessa, perché oggi c'è un'impostazione, un'intelaiatura di gioco che possono andare in rete più giocatori. È comunque un giocatore, una prima, seconda punta che ti può garantire la doppia cifra. Cioè, noi qui siamo stati capaci di criticare Simeone, che fece 18 reti un anno, non so se te lo ricordi.
9: Sì.
10: Ecco, quindi di conseguenza, se arriva un attaccante da 10-12 reti, io non mi scandalizzerei, visto che non ci sono più i bomber di una volta.
9: Certo, no.
10: Sesto, è simpatico, è carino, c'ha quelle treccine belline, anche crea un po' di entusiasmo su Firenze, insomma è carino. Settimo, a qualità. Qual è questa la Fiorentina che sta nascendo, ragazzi? Che Fiorentina è? Siamo tutti che ci riempiamo la bocca dicendo è una Fiorentina di qualità, ed è bello vederla giocare. Ti immagini gli 1-2 con Mastro Antonio, i 3-2-1 con che ne so, capito?
9: 3-2-1.
10: Quindi calcio amore, il attacco punta.
9: Ma quello che ti voglio chiedere è una tua suggestione, o secondo te ci sono
10: troppo
9: davvero delle possibilità che la Fiorentina, in caso di addio di Ken, perché la questione Ken, essendo a maggior ragione a 13 giorni dal mercato, ma forse in generale, è: ma se la Fiorentina dà via Ken a 20, 30, 40, 50 milioni, ma è su chi può andare? Perché se, come si legge, le alternative sono Lucca e Pinamonti, credo anche di fronte al più grande estimatore dei calciatori ti dice è un downgrade, no?
10: Allora, bravo Giacomo, Madonna, vedi perché è bravo sto ragazzo.
9: Ho capito, downgrade.
10: Sento, no? Ragazzo, guarda, è bravo, ormai poi stando con me quanto ha imparato, no Marco?
9: Questo è vero, però, perché comunque dopo aver fatto le dirette con te, tutto il resto va liscio come l'olio.
10: Vabbè, Giorgetti è un grande maestro, cioè Tenerani e Giorgetti, che ti Prizio non ne parliamo,
9: certo,
10: un luminare del calcio, mi piace come parla, un oratore proprio nato, la Chiara che te lo dica a fa, quindi Sauro è come me,
9: è
10: pane, pane, pane e salame. Sauro, sì. Sauro si è fatto questa trasmissione con Baccelli, pane e salame, insomma,
9: buono, buono, buonissimo, non di stagione ma buonissimo.
10: Detto questo,
9: insomma, detto

0: ha le competenze e sa cosa deve fare. Cioè, il giocatore quando arriva oggi trova di nuovo una dimensione sportiva, un'organizzazione di società di calcio, un ambiente che funziona, che ancora deve migliorare in alcune aree, ma sta crescendo. Quindi di conseguenza sugli attaccanti poi il discorso è ancora più ampio. Cioè, gli attaccanti maturano più tardi. Allora sfido gli amici da casa oggi, sfido tra una sventagliata e l'altra, mi dite chi di voi, guarda, e voglio che siate sinceri, chi di voi era convinto all'arrivo di Ken che avrebbe fatto 59 reti? Ditemelo.
1: Non ne ha fatte 59 quando 59. È arrivato a Firenze, però ne ha fatte 25 la prima stagione. C'è da mettere anche la Conference.
0: No, la prima stagione.
1: Più, sì, 19 in Serie A.
0: Ditemi chi di voi avrebbe scommesso su Ken il primo anno della Fiorentina. Ditemelo, perché guardate, se qualcuno di sicuro sì, perché è più lungimirante di me, ma lo scetticismo lo accompagnava l'arrivo di Ken. 18 milioni dalla Juve, non la struscia mai, 2 anni non vedeva mai il campo, e lei è un carattere un po', è un Balotelli 2.0, ve lo ricordate o no i discorsi? Si facevano al netto dell'episodio del pallone lì nel tirassegno, ma quella fu una battuta. Però chi di voi avrebbe scommesso un centesimo sulle 25-26 reti di Ken nella prima stagione? Questa è la domanda da farsi. Quindi non snobbiamo i Lucca o gli, qui è quell'altro che no, Pinamonti, non li snobbiamo. Non sono nomi magari che ci fanno andare all'aeroporto, è ovvio. Forse non ci fanno andare nemmeno a Santa Maria Novella, ma la fermata della tranvia Bagnaripoli, che sarà intitolata Rocco Commisso, ci fanno andare. Cioè, capite? E poi il contesto di gioco, i compagni che hanno accanto, le motivazioni per cui vengono a Firenze. È ovvio, non è l'attaccante della nazionale italiana. Ma non mi sembra che negli ultimi anni la nazionale italiana abbia ottenuto dei risultati o dei traguardi poi così,
1: no, però,
0: prestigiosi.
1: Vabbè, però non si sta parlando nemmeno della, non so, di una nazionale
0: qualunque. Oddio, lo siamo diventati.
1: Va bene, ho capito, però
0: non fai 3 mondiali te,
1: Sì, però ora, senza andare poi,
0: cioè, Lucio fra un po' va all'università e non ha mai visto l'Italia ai mondiali.
1: Questo sì, ora c'ha nemmeno un anno, li compie tra 10 giorni, il giorno dopo il tuo compleanno.
0: No,
1: il giorno dopo di te.
0: Che
1: dai.
0: Fortunato che è.
1: Bene, però io ritorno lì. Allora, nel leggere il messaggio di Simone che dice che lui sta provando a chiamare, ma i bighelloni in regia non gli rispondono.
0: Mi hanno sgamato voi due là dietro.
1: Simone insisti perché Tonelli ti risponde. Forse chiamalo 055 77 111 71 che numero di Radio Firenze.
0: Lo
1: Viola,
0: so che oggi vi ho un po' confuso le idee.
1: E Paola
0: però,
1: dall'isolotto dice: rispondi su Zizè, è una tua idea o altro? Te hai già detto, non ci fate non imbriosciatevi. Ma io, siccome è un nome che ci stuzzicherebbe molto più di un Pinamonti o di un Lucca, io insisto.
0: E io ti rispondo. Allora, i Costa Fan Club, che sono numerosissimi e stanno crescendo come funghi.
1: Sicuro?
0: Sì, puoi andarmi in tournée a trovarli tutti.
1: Ah, sì?
0: Grandi grigliate, costini. Bravo.
1: Bene.
0: Si porta anche Tonelli e Carlesi, ovviamente. Bene. Con le sciarpette arancioni. Sanno che i più attenti ascoltatori, quelli che sono i più fedeli, quelli che abbiamo fidelizzato di più negli anni, sanno che io a volte li butto lì questi nomi, ma la mia percentuale è stata molto alta di averli azzeccati anche in passato. Se ti ricordi bene, oggi uno mi ricordava di Fabio Grosso, non ti dico fu il primo ma quasi,
1: sì,
0: a palesare, guardate, vanno, sì, su Fabio Grosso,
1: sì, diciamo, ecco, insomma, su non eri il primo perché in tanti, insomma,
0: no, lo dissi prima di tanti, di quei tanti.
1: Io me lo anche Palladino, me lo dicesti.
0: Palladino, Pioli, quindi sugli allenatori sono più preparato.
1: Su Pioli,
0: diciamo,
1: in realtà lanciasti te l'idea a marzo, tre mesi prima, e poi
0: no, ma la durata era meglio se non l'avessero raccolto.
1: Però va bene, quindi te dici non è proprio. Però te hai iniziato
0: prima perché,
1: c'era
0: però
1: anche un messaggio, poi lo recuperiamo. Vai. E dicevi: ma se dici che Ken resta, le alternative stanno a zero. Costantino.
0: Certo, c'è solo Pellegrino.
1: Soprattutto perché leggo in questi minuti Sport Italia dire quello che in realtà noi ancora non eravamo riusciti a capire, cioè se il Como rilancerà sopra i 30 milioni, perché io lo dico, Costa, ti dico quello che risulta la nostra redazione.
0: Sì.
1: La Fiorentina non fa le barricate perché
0: ma ci mancherebbe.
1: Se si arriva sui 40 milioni chiude.
0: Il comunicato è eloquente, dice: non, offerta non congrua. L'italiano, ragazzi, io anche se fa bruciare le librerie, però un po' di mercato con un buon Nick che ora è ripassato di nuovo, ne ho fatti 21 anni. Ora ne fa meno di sessioni di mercato.
1: Se non lo vuoi vendere, dici è incedibile. Non
0: lo
1: l'offerta,
0: dici,
1: non
0: ma anche
1: è
0: per
1: congrua.
0: Strategia. Quando il primo di agosto. Cioè, allora, la differenza qual è? Allora ve la spiego. Prima avevamo una proprietà, state attenti, questo è un passaggio importante, prima, questo lo dico solo a te a Radio Firenze Viola, a Garisca al Vento, ricordatelo. Prima avevamo una, priorità,

0: ingombrante, presente, appassionata, ma ingombrante. Cioè Rocco fissava il prezzo, voleva vendere Vlahovic, mandò Barone e Pradé in Inghilterra a parlare con l'Arsenal perché voleva 75 milioni. Ti ricordi?
1: Non ricordo.
0: Oh, oggi è cambiato il modus operandi. Hai una proprietà presente, perché la signora Catrin, come ti ho raccontato, partecipa a colloqui, alla vita della società, si informa su tutto, si fa raccontare tutto di più. Joseph è il capopopolo, è quello che porta la bandiera, che esalta le folle, ed è bello in questa sua prerogativa, però non è invadente e ingombrante nella gestione tecnica. Quindi Paratici, che non è l'ultimo degli ultimi, è un vecchio lupo di mare, sa come muoversi sul mercato. È ovvio che ti esci il primo d'agosto, perché fino ad allora che non se l'è cagato nessuno di pezza. La clausola in due anni non l'ha considerata nessuno. E di qua e di là e di su e di giù e ti dice: ragazzi, Ken non si vende, ma alla fine non lo venderanno, ti dirò di più. Non lo venderanno, perché come ti ho spiegato prima, l'interesse loro è snellire la rosa vendendo quei pezzi che così abbattono il monte ingaggi, ma soprattutto così fanno cassa. I famosi 40 milioni che ti dovrebbe portare Ken, te li portano 5-6 giocatori venduti, invece su uno ne vendi 5-6, è una strategia migliore. Quindi cosa accade? Il Como, te lo ripeto, ma te l'ho detto in tempi non sospetti, se il Como avesse voluto fortemente Ken, poi ve l'ho smentito magari fra mezz'ora, perché le regole, non ci sono regole nel calciomercato. Ma se Fabregas, che comanda lui a Como, perché è socio della società, è proprietario, può staccare gli assegni lui direttamente, avesse voluto Ken, aspetta il 20 d'agosto? Quando Ken non si è messo di traverso,
1: metti un po'.
0: Ken ha mandato certificati?
1: No, non ha mandato certificati.
0: Ha segnato l'altro giorno?
1: Sì.
0: Gioca con la Roma?
1: Sì, dovrebbe.
0: Dovrebbe.
1: A meno che appunto questa situazione non possa
0: Quindi,
1: cambiare.
0: Se Ken si metteva di traverso, l'avrebbe detto il suo entourage, lui. E guarda cosa è successo a Cagliari con Esposito. In passato noi con Kalinic e Bernardeschi ci siamo passati. Quindi Ken ha detto: ma a me Como mi può andare bene, per l'amor di Dio, ma io qui guadagno 4 milioni e mezzo, c'è una società completamente nuova, c'è una struttura
1: però
0: nuova.
1: Non c'è la Champions,
0: ci vai l'anno prossimo con la Fiorentina, sei giovane ancora, e intanto ti riconquisti la nazionale, recuperi da un infortunio che ti ha creato non pochi fastidi nell'ultima stagione, sei un leader perché hai preso la 9, che può essere anche un'arma a doppio taglio, state attenti, perché la potrebbe liberare come potrebbe confermarsela e tenersela. Però non c'è, se il Como avesse voluto, o il Como per dire, il Bayern Monaco, dico le società che hanno risorse, e le società di Premier, sai quante ce n'era che si potevano comprare Ken con la clausola? Ed era spiccioli per loro. Quindi di conseguenza anche io giocatore, cioè capisco le strategie di mercato, però
1: ma scusa, ti torno lì, però Como, se il Como arriva a 40 milioni di euro, la Fiorentina non lo vende, lo vende?
0: Sì, penso di sì.
1: Quindi di senso anche lo stesso Como,
0: non ci mettono anche Morata sul piatto,
1: ok? E guarda, ti dirò che Sauro l'aveva a maggio, si era immaginato questo scenario, ma mi è tornato in mente ora. No, quello che ti dico è che siccome poi dalla Fiorentina quello che abbiamo respirato in giornata è anche, non dico il timore, però la sensazione che quello del Ken potesse essere un bluff, perché quello che dicono loro è: se io, tutto il mondo sa che vogliamo 40 milioni di euro, il Como fa 30 milioni di euro, io però ti dico, a me non sembra così tanto un bluff.
0: Ma è Como disse
1: non
0: anche
1: sembra così tanto un bluff, perché
0: no,
1: in una trattativa, te dirigente lo sai, 10 milioni di euro su cifre del genere è un inizio di...
0: Oggi facciamo
1: una
0: lezione di mercato.
1: Vai.
0: Non è un bluff. Cioè, se io ho la volontà estrema del calciatore di venire da me a Como, porto avanti l'offerta da 30, perché so che il co-giocatore si mette di traverso. Ma Ken, fino a prova contraria.
1: Però da 30 arrivare, allora, poi spieghiamo che sono 5 subito e 25 presso un obbligo, tra l'altro ci risulta nemmeno scontato, cioè non è al primo minuto in campo, ma sono condizioni comunque da valutare. Però
0: perché
1: ci
0: non
1: metti
0: un'offerta.
1: I 30 milioni di base, magari 5, 6, 7, 8 di bonus, ci avviciniamo molto alla cifra.
0: Sì, ma ti ha pagato 27, cioè, lascia stare che ha fatto una cagata. Hai pagato 27, come
1: piccoli.
0: Si chiama, piccoli.
1: Sempre questo hai pagato anche 25 Pellegrino.
0: E allora, ma secondo voi l'attaccante della nazionale,
1: a me non mi torna che sia così tanto. A me mi sembra una strategia del Como per dire: intanto la piazzo lì,
0: non lo porta
1: questo,
0: parte.
1: Vediamo.
0: Allora,
1: se oggi ti arriva e ti tirano a 30, passa a 35,
0: guarda,
1: 38, è
0: oggi
1: fatta.
0: Ti metto in castigo dietro la lavagna.
1: Castigo.
0: Sì,
1: un castigo.
0: Ti metto in castigo.
1: Sì.
0: Allora, Se il giocatore si metteva di traverso, andava bene la proposta di 30. Il giocatore batteva i piedi, diceva: oh, io qui non ci voglio stare, ma avete rotto tutti quanti siete, odio il Ponte Vecchio, fa un caldo la Madonna a Bagnadipoli, ho mangiato più moscerini e zanzare anche quest'anno, non ne posso più di sushi. È diverso. Allora poteva andare bene l'offerta di 30, la società avrebbe fatto muro, ma si sarebbe dovuta tappare il naso, perché la prima regola di un buon dirigente è non tenere mai un giocatore scontento. Ora Ken, a parte aver detto sì, perché no, faccio la Champions, non posso dire di no, ma non si è messo di traverso, non ha battuto i piedi, non ha mandato certificati medici, non ha giocato in Coppa Italia col Benevento, non ha sbagliato un gol che ha fatto bellissimo, davvero attaccante. È questo che ti voglio far capire. Quindi perché dico che il Como bleffa? Perché il Como, se no, partiva dritto per dritto con un'offerta minimo di 40 milioni per forzare la mano.
1: Va bene, vediamo. Allo 0557 111 71 ci ha chiamato Gianfranco. Allora buonasera.
0: Ciao, Gianfranco.
1: Ben trovato.
2: Pronto?
1: Eccoci.
2: Ascolta, pronto. Io sono quel signore di 80 anni.
0: Auguri.
2: Che ormai le ho viste tante, ma con questo che ne avete fatto un par di coglioni? Non c'è verso, ragazzi. Io non capisco come mai. Non è mai successo. Se lo vogliono vendere, lo vendono. Che lavoro è?
1: Vabbè, Gianfranco, sì, 10 giorni dalla chiusura d'accordo del mercato, però il nuovo numero 9, l'attaccante simbolo che possa andarsene, mi sembra una notizia rilevante, no? Anche più di Fortini che va al City, tanto per dirne un altro. No, Gianfranco, ti abbiamo stufato. Mi dispiace questo.
0: Ora cambiamo argomento, Gianfranco.
2: No, voi.
1: In generale.
2: Per carità, perché lui è in gamba, lo ascolto volentieri.
0: Grazie, Gianfranco.
2: Però devo.
0: Hai ragione.
1: Cioè, te dici, mi sono un po' stufato di tutta questa questione, sai, quello che succede, succede, e la Fiorentina.
2: No, siccome da oggi che vi ascolto, è da mezzogiorno e mezzo, da l'una.
1: Questo ci fa piacere.
2: Le due, che era?
1: Questo non lo so.
2: Dio buono, sempre con
0: Ken.
2: Addirittura vedo che volete coso qui.
0: Chi
2: è? Quello lì per prendere non so quanti, 12 milioni all'anno.
1: Icardi.
0: Sì.
2: Icardi.
0: Lo sai, io portai suo cognato a giocare in Italia, Icardi.
2: Ma lo tenga, che è meglio
0: ma
2: di lui.
0: Sì,
2: ma
0: bravo.
1: Bene, chiarissimo.
0: Grande
1: Gianfranco.
0: Gianfranco.
1: Ti ringraziamo, ma continueremo, credo, a parlare di Kenna, perché i messaggi sono su quello. Poi, naturalmente, siamo disposti a tutto. Ripeto, oggi è la giornata anche in cui Fortini è destinato a salutare perché va in prestito con diritti di riscatto all'Al City. Però
0: ha parlato Gio Mario, mi è piaciuto molto.
1: Sì, anche questo. Interessante, ma voglio dire, una volta uno l'ha detto rispetto a che cosa succede, perché esiste una valutazione del mercato della Fiorentina se tieni Ken, esiste una valutazione del mercato della Fiorentina se dai via Ken e poi vedi le strategie e fai il club.
0: Però è cambiata l'aria, cosa ti ho spiegato prima?
1: Sì, che
0: cosa
1: te dici, ora c'è più fiducia.
0: Mi fido
1: anche
0: di Paratici, nel senso che se dovesse accettare una proposta congrua per la cessione di Moise Ken, io sono tranquillo che lui c'ha già nella sua agendina il procuratorino pronto, dice: oh, domattina vieni a Firenze, ti aspetto. E sono convinto che comunque vuol mantenere.
1: Scusa,
0: sempre parlato
1: in un minuto
0: di un
1: prima della pausa,
0: triennale.
1: Volevo chiederti: Icardi?
0: Oddio, l'ho un po' bollito? Me l'ho passato il termine?
1: C'è
0: io ti ho detto, ho portato il suo cognatino, quindi il fidanzato di sua sorella, a giocare in Italia.
1: Dove? In che squadra?
0: All'Argentina, in Liguria, nel 19-18 forse era, 18,
1: okay.
0: 10 anni fa.
1: No, dico solo all'amico che diceva dei 12 milioni di euro, in realtà non sta proprio così le cose. Cioè, Icardi ovviamente costa,
0: no,
1: però lo sta trattando la Lazio.
0: Sì,
1: no, secondo me anche meno di 7-8.
0: Ma sono quei giocatori che possono sempre esserti utili e fare e divertirti, però sono quella parabola discendente, va contro tendenza al progetto della Fiorentina. Te hai preso giocatori della media di 20 anni quest'anno, se ci fai caso, anche forse più bassa. Però volevo chiudere prima di andare in pubblicità, perché siamo già in pausa della pubblicità. Ti volevo ricordare un episodio che mi è successo qua sotto, non per vantarmi.
1: Possiamo dirlo dopo la pausa?
0: No, te lo devo dire ora perché non resisto da dirtelo. Non per vantarmi, sono andato qui sotto e adesso c'è il negozio di scarpe dalla commessa. Lo sai, mi ha chiesto il numero? Non voglio vantarmi.
1: Terrificante. Andiamo in pausa che è meglio, ma torniamo purtroppo.
0: Ciao.
1: Dopo la pausa in diretta.
3: Radio Firenze Viola.
4: È la radio. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
1: 17.35 di nuovo in diretta qui a Garrisca al Vento, qui a Radio Firenze Viola, con Costantino Nicoletti che ha già deciso di farci esplodere la casella messaggisti al 348-75-13933. Simone ha richiamato e è stato ricostato. Qui o la regia ha qualcosa contro il nostro amico Simone, oppure Simone insisti. È vero, e Tonelli è milanista, questo lo sappiamo. No, però ora c'è Stefano Carlesi, credo che Simone sappia bene che è interista.
0: Ma che Tonelli
1: Tonelli
0: è interista?
1: Lo so, credo che sia apposta, capito, un'offesa per un interista essere chiamato milanista. Ma ora c'è Stefano Carlesi, quindi sono sicuro che ti metterà in diretta. Ti riporto una notizia che emerge dal calendario condiviso in questi minuti dalla Lega Serie A sulla Coppa Italia, perché Fiorentina-Pisa si giocherà
0: a settembre
1: e fin qui ci siamo. Poi il 15 settembre alle ore 21 di martedì.
0: Di martedì? Ma no, come faccio? Io devo scappare da qui veloce e andare a Pisa.
1: Vabbè, è alle 21. È Fiorentina, a Firenze. Pisa. Allora, se te vai a Pisa, comunque. Te vai a Pisa, Costa, poi vediamo che succede nella serata. Comunque,
0: no, io
1: Fiorentina-Pisa.
0: Sono troppo in campionato a vedere Fiorentina-Pisa. Ci voglio andare. Sono quelle partite che non ti puoi perdere. Quindi, 15 settembre, ore 19, io scappo da Radio Firenze Viola e vado subito al Franchi a vedermi Fiorentina-Pisa.
1: Bene, questo insomma,
0: la guarda, sono stati meravigliosi la scorso anno. Poi l'ho visto in maratona, è stata l'unica partita che ho visto in maratona. Ma mi sono messo appositamente nello spicchio di maratona che c'è tra la curva loro e noi, i nostri tifosi. Te lo raccontai, c'era gente stata 90 minuti che sul vetro dei pisani a ragionare con Pisani.
1: Certo, naturalmente ragionare di Galileo Galilei, insomma, bravo, di quelle che sono le influenze.
0: Pisa,
1: certo, Pisani.
0: Come si chiama la Sacro Cuore? No, come si chiama? La normale.
1: La normale. Di
0: che
1: Pisa.
0: Non, io non l'ho frequentato, ovviamente.
1: Perché hai frequentato Sacro Cuore?
0: Io ho frequentato la normale.
1: La normale di Pisa ha frequentato Costantino.
0: Quella delle scarpe l'ha capita?
1: No, non l'ho capita.
0: Della commessa che
1: mi ha chiesto. Certo, l'ho capita, Costantino. Solo è terribile, quindi io glisso e vado avanti. Costantino Lecci, scrive un amico, e mi chiedo che problemi abbia nella sua vita. Costa, lo sai cosa ci fa una mucca in spiaggia? Ci scrive invece Marco Dalle Cure. È in vacanza. Costantino cambia spesso aria in casa ogni mattina, soprattutto dopo cene impegnative la sera prima. Questo è Chris D'Accampi. Poi Gianmarco D'Avarese ci manda uno screenshot oggi della tua diretta in un'altra radio, che dice: questo è il momento migliore del Costa, mentre l'ospite parla e lui si fa i fatti suoi.
0: Sì, ovviamente.
1: Il problema è quando lo fa, come Giamma spesso accade,
0: sempre,
1: mentre
0: Giamma
1: parlo io. E sì, Giamma, insomma, è ci su Edit Viola.
0: È bellissimo,
1: insomma,
0: seguitelo su Instagram, Edit Viola, è divertentissimo.
1: Assolutamente. Poi, per sostituire Ken Parati ci ha già preso Pesce Grino, comprerà un grande esterno, perché poi può essere un'idea, anche
0: sola.
1: Se tu ci hai detto, secondo me Ken se ne va, ma comunque Zirze è un buon nome per il post, ma Pellegrino potrebbe essere, secondo me rischia di essere la soluzione, poi magari un investimento ancora più importante.
0: No, non puoi, anche se fai solo due competizioni, campionato e Coppa Italia, caro Giacomo.
1: In effetti non c'è neanche il Braschi di turno.
0: C'è Nzola come vice...
1: Goodmans, è vero, c'è Nzola.
0: C'è Nzola, ragazzi.
1: Nzola come vice Pellegrino.
0: Ma non guarda, Stefano, manda la pubblicità.
1: Zola,
0: ora li vogliamo bene noi Ambala, però dai, non scherziamo.
1: Allora,
0: cioè, dobbiamo capire una cosa,
1: sì,
0: e poi ti lascio parlare.
1: Sì, anche
0: parola.
1: Perché Alessio Scandini ci ha mandato 10 messaggi, lo stesso messaggio. Dobbiamo
0: cioè, ragazzi, qui io ho visto la partita col Benevento, ho visto una squadra affamata, ho visto voglia, cioè qui si sta allestendo una squadra giovane prima di tutto, però di qualità, dove ci sono dei profili che vogliono spaccare, vogliono emergere, e dei profili invece che si vogliono rilanciare. Goodmundson, per esempio, che io davo tra i partenti, ti ricordi?
1: Sì.
0: Quindi, cioè, questa è la mentalità. Perché ripiegare o giocare solo con Pellegrino, che può essere un ottimo crack in questo contesto, sicuramente può emergere serenamente? Un attaccante lo devi prendere. Io mi aspetto almeno altre due operazioni, non ti dico tre, perché sarebbero, tutto è legato allo snellimento di quei 5 o 6 giocatori che ti possono portare qualche moneta fresca, dai.
1: Vedere moneta,
0: ricordati,
1: no, pagare moneta, vedere Cambello. Sì,
0: noi abbiamo un DS, e ve lo spiego una volta per tutte,
1: che non è Niccolò Ceccarini, che però si sta insinuando nel nostro studio.
0: Sta dicendo una cosa bella, è molto filosofica, Nick, quindi ho bisogno del tuo sostegno.
5: Sì,
0: per
5: io
0: questa
5: vorrei
0: cosa.
5: Comprare le stesse bermude che hai te, però
0: no, non lo dire, però i miei outfit,
5: no, io vorrei sapere le stesse scarpe, questa
1: amica, sai che la commessa gli ha chiesto il numero,
5: nessuno lo vorrei, però
0: sai la commessa di scarpe, io non voglio pavoneggiarmi, lo sai, non è nel mio stile. La commessa di scarpe nel negozio qui sotto mi ha chiesto il numero.
5: 80?
6: Non l'ha capita, Nick, non l'ha capita.
1: Il numero di scarpe?
5: Sì, l'80 c'ha di scarpe. Sì, e, sì. E 80 l'età anche. Sì.
1: Allora, Nick, dico una sei cosa. Sei veramente pericolosissimo, guarda, te ne puoi andare. Prima
5: vado via perché poi volevo annunciare la cessione, di Kennel Grassina. Quindi
1: no, non hai fatto prendere un infarto.
6: Grande Zepponi.
1: Senti, ma scusa, secondo, visto che arrivi qui, ma il Como ci arriva a 40 milioni? Perché Costantino dice no.
5: Per me no, secondo me a 35 più 5 ci arriva, fanno un po' di finta.
1: E lo vendono, Costa dice non lo vendono. Poi è già partito sul dopo Ken, però dice non lo vendono. Secondo te lo vendono?
5: È molto difficile che possano arrivare alla quadra, secondo me. Però io sono molto sereno, non capisco tutta questa preoccupazione. Ci sarà un direttore sportivo che è in gamba, ma secondo voi Fabio Paratici non è al corrente di tutta la situazione? Cioè, lui ha già in testa tutto quello che deve fare nel piano A e nel piano B. Tutta questa preoccupazione, come se io ho sentito addirittura dire: ah, ma se si vende Ken, tutta la campagna acquisti finora viene addirittura smontata.
0: Ma va.
5: Ma ragazzi, io francamente. Allora, secondo me a quelli che la pensano così, ripensate a questi ultimi sei anni e mezzo quando vi siete divertiti tantissimo.
6: No, a quelli che
5: avete ottenuto
6: bene,
5: grandi risultati.
6: Ma proprio perché gli andava bene tutto, al netto di tutto.
5: Che avete ottenuto grandi risultati, avete avuto delle soddisfazioni incredibili. Erano gli anni in cui l'italiano voleva gli esterni, li comprava tutto perché gli esterni cercavano un centrale, gli pigliavano una trapiante.
6: Il capocannoniere della Serie A al mercato di gennaio.
0: Però Giacomo, ti stavo dicendo una cosa importante. Ne approfitto del direttore qui con noi. Noi abbiamo un DS e un team che lo affianca, che ha gli anticorpi per gestire fonti e rapporti.
1: Ma ti stai leggendo?
0: Certo, che se no tu me lo ricordo, capito?
1: Sì, gli anticorpi.
0: Gli anticorpi, perché proprio non me lo ricordo mai, non mi viene anticorpi.
1: Ha gli anticorpi per gestire tutto.
0: Tutto,
1: va bene, ma questo non vuol dire che
5: te allora, Fabio Paratici, e lo dico ora con il vero senso buono del termine, che potrebbe sembrare anche un termine non bello, c'ha un pelo sullo stomaco che voi neanche vi immaginate. Cioè,
6: non beh, malandrino,
5: non sto dicendo questo, questo lo dice Costantino, ho capito che vuol dire lui. Cioè, è uno, cioè, pelo sullo stomaco, come lo intendo io, vuol dire che sa affrontare tutte le situazioni. Ovvio. Cioè, non è uno sprovveduto, cioè, assolutamente, ragazzi.
1: Cioè, bene, però, che la questione Ken sia destinata anche a indirizzare la stagione della Fiorentina, non è che si parla ai Fortini,
5: ma non andrà mai a vendere Ken il 28 di agosto, cioè, per dirti. E se lui reputa che è il caso di vendere Ken, ci avrà una motivazione.
0: Certo,
5: cioè non è perché sennò veramente noi si pensa che questo personaggio, questo direttore sportivo sia sprovveduto.
0: Ma va.
5: Cioè, ma lui su queste cose ci naviga,
1: però non improvvisa
5: a differenza di qualcuno in precedenza. Quando io dico e l'ho detto tante volte, ha il pelo sullo stomaco. Il pelo sullo stomaco vuol dire che non guarda in faccia niente, nessuno, per cui lui guarda in questo momento. Se l'obiettivo è fare la Fiorentina senza Ken, lui la va a fare a discapito senza di tutto problemi. E di tutti, cioè perché se lui fa una mossa del genere perché ha sicuramente una contromossa. Se non vede che c'è un'utilità, lo tiene. Quindi questa è la garanzia di che
0: e lo motiva a far bene, perché oggi l'ambiente, come vi ho sempre raccontato, è diverso. C'è una struttura modernamente organizzata.
5: Cioè, voglio dire, sono anni che la Fiorentina non ha una struttura societaria di questo tipo e noi ci preoccupiamo ora di Ken, come se si fosse dimenticati che Ken nel suo pedigree, mi dite quanti gol ha fatto in tutta la sua carriera? Cioè, stiamo parlando di Cristiano Lucarelli, stiamo parlando di Luca Toni, stiamo parlando di Igor Protti, stiamo parlando di Gabriel Battistuta, stiamo parlando di Ciro Immobile, stiamo parlando di questi attaccanti qua che segnavano valanghe di gol ogni anno.
0: Giacomo, sei un provocatore.
5: Se poi eventualmente lui dovesse decidere per un motivo X di vendere Moise Kean, semmai, perché io anche su questo, avrà sicuramente fatto i conti e avrà fatto il bene della Fiorentina, non certo il bene di se stesso, non gli interessa nulla.
0: Perché sennò Gianfranco giustamente si incazza.
5: C'è Gianfranco, allora vado via.
0: Perché parliamo sempre di Ken. Mi dici in un'ipotetica griglia te dove la metti la Fiorentina ora? Che a me divertono questi giochini. Domenica inizia il campionato.
1: Possiamo tenere Nick qui. Appena fatto un'ora di diretta.
0: Voglio sapere anche la
1: tua. Poi è entrato alla Rui Costa con chewing gum in bocca. No, veramente il fuori classe.
0: Alla Fonzarelli.
1: Il fuori classe di Radio Firenze.
5: Non era previsto che stesse più di un minuto. Quindi
1: però non avevi visto Costantino, evidentemente.
5: Costantino.
1: Fammi sta griglia. Abbiamo anche un ascoltatore. Dimmi la griglia.
5: La griglia è Inter, Napoli, Juve, Como, Roma,
1: attenzione,
5: Milan e Fiorentina.
0: Io sesta la metto.
1: Sì?
0: Sì.
5: Scomo, come ho fatto
0: sì,
5: io.
0: Bravo.
5: Sesta,
0: Scomo settima. Scomo soppira perché fa la Champion, magari
1: ciao,
0: soffrirà un po'.
1: Vado via.
5: Vado,
1: ciao,
5: vado,
1: vado a comprarmi una fruit giusta per come vuole Galassi.
0: Beh, c'è anche il Palio, okay, perché non hanno corso per due volte di fila.
1: C'è Pardo, quindi, è una grande esclusiva. Guarda come l'è per Luigi.
0: Ma chi scommetti te?
1: Fuori, fuori di qui. Ciao, Nick.
0: Io per il cigno.
1: Allora, non c'è mai tempo. Costa, te volevi dire una cosa seria, giustamente non c'è tempo per dirla. 055 77 111 71 c'è Simone. Simone, ce l'abbiamo fatta?
0: Bravo, sei forte. Te
7: eh? Buonasera.
0: Ciao,
7: non
0: Simone, scusaci.
7: Ce l'abbiamo fatta.
1: Grande Simone, forza.
7: Ma, no, ma è solo perché ho dato a Tonelli del Milanista.
1: Ah, sono d'accordo.
0: Bravo, bravo, sono d'accordo, Simone.
1: Credo
0: bravo.
1: Anch'io,
7: allora,
1: sì.
7: No, però c'è un problema, perché intanto il DS del Sassuolo mi ha appena rubato metà dell'intervento.
1: Sì.
7: Però non voglio spiegare al corso.
1: Sì.
7: Non, perché Ken Patici lo vorrebbe tanto vedere?
0: Allora, è la domanda, bravo Simone.
7: Un gol di Ken quanto costa?
1: Parecchio.
7: Oggi. Se ne fa 20 perché è una grande annata, e per ora ne ha fatta una, cioè,
0: certo,
7: in tutta
0: certo
7: la carriera. Ah, se ne fa 20 costa 250.000 euro. Un gol di Ken. Se io fo giocare a Pellegrino, anche nella peggiore delle ipotesi, Pellegrino a tirargli forte come boa mi fa 10 con questa squadra. Ok?
0: Sì.
7: Con esterno forte preso al posto di Ken, che mi costa di stipendio 1.5 milioni, più 1.5 milioni di Pellegrino, sono 3 milioni.
0: Sì, ci vuole un po' di più per l'esterno.
7: Se
0: Simo
7: va male, 20 gol, 50.000 euro l'uno. E il rischio è la metà, perché io non ho i problemi fisici di Ken, perché non ho
0: gli atteggiamenti,
7: tanti due non hanno le fisime,
0: certo,
7: non hanno da andare
0: il rap, la moda,
7: che cazzo va, ecco, vabbè, ah, cioè, quindi allora
1: te dici, cioè, apparati, ci converrebbe,
7: non conta nulla a bilancio, non conta nulla,
0: quello sicuramente
7: prendi con tanto, quello ci libera tutto il mercato dell'anno prossimo,
0: ovvio,
7: via.
0: Sì, che l'ha già ammortizzato.
1: Simone, ti ringrazio e ti saluto. Mi dispiace
0: però,
1: per l'intervento. Sì, dici Simone. Va bene, no, ci ha salutato.
0: Però mi ha dato lo spunto per fare un'altra riflessione, Simone. Lui, due giocatori che oggi sono sulla bocca di tutti per come possibili partenti, insomma, Paratici li ha un po' cresciuti. Perché vi voglio ricordare che la Juventus, Paratici è stato il promotore, come vorrà fare la Fiorentina, della famosa squadra B, l'Under 23, con l'ausilio di Filippo
1: Ma
0: Fusco.
1: Ma mi dici perché c'ha il ventaglio? Cioè,
0: perché io
1: sta benissimo.
0: Ma sto entrando in andropausa.
1: Sì, ho capito, ma era si sente sotto la cosa.
0: Ah, si sente?
1: Non lo so.
0: Era un omaggio al cuore per te, lo sai.
1: Poi Stefano Arnese è un perfezionista che dal vetro, e quindi ci tiene che il suono sia pulito, vero Stefano? Bene, ha detto sì. Convintissimo. Bene, quindi
0: stavo dicendo che lui è stato promotore e fautore dell'Under 23. Chi è cresciuto in quell'Under 23?
1: Tanti diversi talenti, a cui Fagioli però.
0: E Ken.
1: Sì.
0: E però li ha fatti fuori tutti e due.
1: L'ha detto anche in conferenza, ha detto io l'ho già venduto una volta, l'ha detto con sorriso sulle labbra, dicendo anche.
0: Lecchino lo sai che.
1: E che disse?
0: E disse che chi ride scherzando morì non si può dire.
1: Esattamente, erano i Litfiba quelli. Arlecchino disse che burlandosi.
0: Sì,
1: disse,
0: burlando.
1: Non era Pulcinella,
0: no, quello è confessando.
1: Comunque, Costa,
0: burlando.
1: Io sono già finito. 17:49, dai, manca un'ora e 10. Allora, momento top di oggi, Gianfranco. Ci scrive Fulvio 65. Sono d'accordo quando ci ha detto avevo rotto coglioni di parlare di Ken, direi. Momento più alto della radio. Poi un abbraccio da Castiglione della Pescaia, da Lore della pizzeria Time Out. Ci dice Fiorentina Pisa, il Costa ci va, ma a Pisa muoio. Poi Dido è totalmente d'accordo con il grande Costantino su tutto.
0: Vabbè, Dido è un amico, è di parte. Poi
1: assolutamente.
0: È fortissimo Dido.
1: C'erano diverse freddure. C'era Alessio da Scandicci che ti chiedeva in maniera ossessivo-compulsiva se Tilman Fertitta sarà il nuovo proprietario della Fiorentina. Chi è? Ti giuro, io faccio
0: la potenza.
1: Sì?
0: Sì.
1: Chi è Tilman Fertitta?
0: Ora c'è stato, è in America, ora è con la sua yacht che gira l'Italia. è un uomo di Trump.
1: L'ambasciatore che l'ambasciatore ha intervistato americano. Il nostro collega Giulio Fanciai. Sì, sì, sì.
0: Ed è a giro per l'Italia col suo yacht, c'ha la passione per il basket, lui più che altro per l'NBA. Ma ragazzi, guardate, credetemi, vi dico una cosa che vi sorprenderà. A parte, io non ho mai sostenuto la tesi che la Fiorentina fosse in vendita. Io ho sempre detto.
1: Come non l'hai, dai! Dai, Costantino!
0: Non puoi fare così,
1: ora,
0: però, dai!
1: Via, non l'ho mai sostenuta!
0: Ti sto
1: quando
0: spiegando.
1: Abbiamo fatto settimane allora. A dire, vabbè, ma che la Fiorentina è in vendita,
0: ma quello
1: tutti.
0: lo sanno tutti.
1: Appunto, è diverso.
0: Però ti stavo spiegando, mi fai morire. Io non ho mai sostenuto. Io ho detto, io ho detto che ci sono stati tre episodi che a me mi hanno raccontato: l'interessamento di Matteo Renzi, la presenza dell'arabo qui con Gio Barone per qualche mese e gli incontri che si sono avvenuti a New York con uno del settore come è stato Daniel Levy. Ma io non, poi c'è stato dei lutti di mezzo, ci sono state delle problematiche, quindi di conseguenza c'era la volontà di venderla, ci sarebbe sempre la volontà di venderla, però davanti a un'offerta come il caso Ken, cioè i qua hanno rifiutato offerte di 450-470 milioni di euro, quindi si parla di cifre che con l'acquisizione dello stadio vicine più agli 800 milioni di euro, i 700-800 milioni di euro, il famoso miliardo di dollari. Quindi a me oggi, per come l'ho detto inizio puntata, per questa nuova gestione che è meno invasiva, che è meno ingombrante, che è meno presuntuosa, che è meno arrogante, a me sta piacendo come si stanno muovendo.
1: Che aggettivi hai trovato?
0: Hai visto? Ho i manoscritti, tutti scritti.
1: Cioè, non riesci a dire edulcorare, però hai trovato 62 aggettivi.
0: Cioè,
1: per
0: a me l'atteggiamento di Joseph e l'equilibrio di Catherine mi stanno piacendo. Mi sta piacendo l'atteggiamento che
1: ha
0: cambiato.
1: Ha detto anche Joseph ai microfoni del nostro Tommaso Loreto, per il quale poi dopo un messaggio per te, ma prima c'è uno ascoltatore. Sì. Ha detto, no, in realtà era un tifoso, però era lì. Cristiano Ronaldo ha detto mi piace.
0: Certo, questo deve essere il presidente. È questo che io rimproveravo un po' a Rocco, che non si circondava di gente del mestiere. Io non ce l'ho, io ho sempre sostenuto Rocco, però da me non mi sentirete mai tifare un proprietario, un gestore. Io tifo chi indossa la maglia, chi la rappresenta. Le gestioni, i proprietari, io li criticherò sempre in modo costruttivo o dirò, guardate, secondo il mio punto di vista stanno muovendosi bene, stanno gestendo bene il club, hanno fatto delle buone cose. Però a me, francamente, di chi è il proprietario non mi cambia la vita, me ne viene nulla, almeno che non faccia l'operazione del passaggio
1: o a meno che il proprietario non entri direttamente nelle decisioni del club in quel momento. Allora uno valuta anche il proprietario.
0: De Laurentiis
1: comunque,
0: oggi, facendo delle innumerevoli cagate, perché anche in passato ne ha fatte, però raccontata a microfoni spenti, però è ingombrante come presidente sulle scelte dei giocatori, sull'allenatore. A qualche allenatore li mandava per WhatsApp prima della partita di Champions la formazione, te lo ricordi?
1: Qualche allenatore toscano
0: che
1: non è Allegri,
0: che ora
1: 055 77 111 71. Ci ha chiamato Andrea, grazie dell'attesa.
0: Ciao Andrea,
1: ma
0: scusami, ma sai quando inizio e non finisco più, Andrea?
8: No, non c'è problemi, ma solo io non mi strappo i capelli tra via Ken,
0: cioè io non ce l'ho più Andrino,
8: anch'io ce ne ho pochi, no, ma dico, secondo me per quello che ho visto il gioco di Gross è più adatto un giocatore di sponda, e paradossalmente meglio Pellegrino per il gioco o appunto Zizé.
0: Lì ti volevo, Andrea. Bravo, Zizé è il nome nuovo che dobbiamo sostenere.
8: No, ma ora non è che volevo compiacerti, però volevo semplicemente dire
1: che te dici non mi strappo i capelli.
8: Mi strappo i capelli, ce l'ho anche pochi, ma secondo me serve una punta di sponda, la Halinic, per intenti, nel gioco di Grosso.
1: Bene,
0: condivido la disamina tua tecnica. Bravo,
1: commentiamo e ti ringraziamo e ti salutiamo.
0: Perché mi hai sequestrato il ventaglio?
1: Perché sei come i bambini, Costantino. Ti ho già chiesto di toglierlo. Lo vedi, Stefano? Guarda come è arrabbiato.
0: Questo è Loca, questo è Loca, i biancazzurri, Loca.
1: Sì, bene, Loca nel senso che è pazza. Sì. In questo senso, Costantino sta guardando il palio di Siena.
0: Allora, lo sai, c'avevo un colonnello al distretto, te l'ho mai raccontato, si chiamava Olla ed era uno di Siena, del palio. Sul timbro c'era scritto tenente colonnello Olla. Te lo sai che mettono le abbreviazioni?
1: C.Olla.
0: Ten colla. Da mattina iniziamo la colazione con Campalini al distretto, mi diverti un sacco.
1: Va bene, 12 anni e non è cresciuto, Costantino.
0: No, non
1: allora, io ci ho vinto al fantacalcio con Ke e con Moise, 17-24, e forse alza la mano su della serie, lui forse si strappa i capelli. Poi, Costa, ma sei detto che Ken resta, come fa a arrivare Zirze? Comunque io credo, a prescindere dalle uscite, paratici 30 milioni per un esterno, se li sia tenuti,
0: sì,
1: questo Edo.
0: Sì? Esterno dipende, ti prego, io parlo d'attacco. Poi potrebbe arrivare, Zirze, Ken e Pellegrino, sarebbe un po' troppo forse? Zirze, Pellegrino e Ken tutti insieme?
1: Diavolo, sì.
0: Però bisogna capire come giocherà sta Fiorentina.
1: Flavio dalla Svezia dice la commessetta, ha chiesto il numero, è la sua nonna. Poi Costa, grazie di esistere. Questo è Federico, grazie. Bollito Viola. Grande. Poi sì, sentiamoci anche due WhatsApp, non ce ne siamo sentiti neanche uno, insomma.
9: Oh Costa, ma sei come il prezzemolo, sei dappertutto oggi. Ascoltami, dammi una bella notizia, non è finita, dimmi che ne rimane a Firenze, dai.
0: Sì.
9: Viola forever da Perugia.
10: Domanda per uno dei massimi esperti di calcio giocato,
1: eccomi,
10: ovvero Costantino. Ma che ne penseresti del ritorno di Chiesa, alto a
0: oddio
10: sinistra, Mastantuono a destra,
0: oddio,
10: e Pellegrino davanti? Fammi sapere che ne pensi.
0: Bella domanda, se ha la pancia piena è pericoloso. Poi lo sai, io purtroppo sui cavalli di ritorno a Firenze, mi ricordate un cavallo di ritorno che ha funzionato? Sia dirigente, che allenatore, che giocatore? A me non mi viene in mente, Giacomo. Se a casa vi viene in mente un cavallo di ritorno.
1: No, no, nessuno. Neanche
0: non c'è,
1: più...
0: non lo so. È forte Chiesa, però. Cioè, ora non mi parlo di lui in prima persona, non mi fraintendete, bisogna stare anche attenti. Ma di bimbi minchia ne abbiamo già avuti abbastanza. Insomma, cioè, ti ripeto, ho visto degli sguardi diversi anche col Benevento, ho visto un atteggiamento diverso, come vi ho detto prima. Gente che ha fame. Questo c'ha la pancia veramente piena, ragazzi. Guardate Vlauch che fine ha fatto da quando ha preso 12 milioni l'anno. E vuol dire, perché te quando sei a casa tua, sul tuo divanetto, che posti la roba, guardi Instagram, tutte le amichette che ti scrivono, dopo vai sull'applicazione del tuo conto corrente, vai a vedere il saldo e trovi più 50 milioni di euro, no Giacomo? A te ti succede spesso questa cosa, vero?
1: Regolarmente ogni mese, ogni 30, due mesi vado a vedere.
0: E quindi di conseguenza poi il sacrificio ce l'ha? C'ha voglia di... Ma a me piacerebbe l'idea, per l'amor di Dio, Chiesa è forte, ha avuto però degli infortuni, ha avuto dei problemi, è a Liverpool, ha già non giocato, per il campionato italiano ti dirò, sarebbe anche un lusso, perché insomma il livello, anche se si stanno attrezzando in diverse, io la griglia non ve l'ho chiesta a caso, sai, non faccio mai domande a caso, perché guarda, si stanno attrezzando. Per me ci sono due o tre squadre che sono già condannate. Purtroppo il mio Lecce lo vedo male. Poi vedo non bene il Sassuolo del nostro direttore Ceccarini.
1: Non lo vedi bene.
0: Guarda, mi spiace anche per Alberto Aquilanima. Oddio, poi sembra che almeno due pilastri come Thorsten e Pinamonti vogliono andare via, sicché ti immagini te.
1: Me c'hanno solo da guadagnare, però va bene.
0: Anche secondo me.
1: Fermo, poi... ci stanno scrivendo tantissimi
0: vai,
1: sul fatto
0: spazio.
1: Che Tony è stato l'unico cavallo di ritorno che forse ha fatto bene.
0: Sì,
1: perché fu preso come alternativa in attacco, e lui comunque i suoi collettini
0: li ha
1: fatti.
0: Mario Gomez, secondo... no? Quando tornò Tony c'era
1: Mario Gomez.
0: Non mi ricordo quando tornò Luca, però è un bel
1: era a Dubai.
0: Era
1: questo
0: Dubai,
1: me lo ricordo,
0: e
1: rimase sconvolto da quei sei mesi a Dubai, poi Pradè fu bravo.
0: Capite, è un episodio, è un caso, per l'amor di Dio, non Chiesa io non lo discuto come calciatore, però anche in nazionale hai visto, bisogna vedere se rientra, se non rientra. Io sono per le facce nuove, io sono contento quest'anno, e mi sentite che sono entusiasta da morire. Cioè io con mio amico Ferruzzi abbiamo rifatto il percorso del camion del Puma scoperto, stiamo già cucendo gli scudetti sulle magliette e quant'altro, perché vediamo facce nuove, storie nuove, e che ne so, quello che va a Ponte Vecchio si fa la foto che aspetti il bambino, Gio Mario tra l'altro mi sembra sia, giusto? Che ha fatto, postato una foto bellina al piazzale,
1: l'ho vista,
0: sì, bellina con la sua compagna, dove annunciano l'arrivo del bambino. Cioè voglio storie nuove, voglio entusiasmo, voglio gente gasata di indossare sta maglia. Questi sono entrati in campo l'altra sera, dice, ma che dove siamo finiti? Mastro Antonio, ha visto bello anche come si è divertito al forte, come era un tempo, quel calcio un po' pane e salame, come dicevo prima, più genuino, più intuitivo. Io sono stato contento di vedere oltre 500 persone all'aeroporto aspettare Mastro Antonio, non ci potevo andare. E queste sono le cose fighe del calcio, la passione non ce la devono spengere, e ora la stanno ricreando. Ecco perché anche l'eventuale partenza di Ken, come diceva l'ultimo amico che ci ha chiamato, e non mi strappo i capelli, perché non ho fiducia. So che è un progetto, un piano di biennale, minimo biennale se non triennale, ma so che quest'anno sicuramente non soffriremo come gli altri anni. So che quest'anno quando vai allo stadio puoi vedere anche qualche bella partita. So che il livello si è alzato, sei più performante, dicono quelli bravi. So che hai giocatori di qualità, so che hai giocatori che hanno capito dove sono, perché gli è stato spiegato, gli è stato raccontato. So che ai giocatori che vivono la città non stanno chiusi in casa con la PlayStation. So che un De Gea sta facendo da cicerone anche a tanti nuovi arrivi, pensa te, da leader. so che hai un Dragusin che è un animale. So che hai un allenatore.
1: Un essere umano. Scusa, siccome poi dobbiamo andare in pausa, ci ha chiamato allo 055 77 111 71 Marco. E allora buonasera.
0: Ciao Marco.
1: Pronto Marco, eccoci. Ascoltaci dal telefono e non dalla TV.
0: Grande Leonardo, mi ha detto Luca Toni funziona.
2: Ciao Lord.
0: Questo è un grande DJ, è un grande personaggio.
1: Grande Lord.
0: Intanto saluto il mio amico Leo Petri.
1: Sì, che bene, però sentiamo cosa ci ha detto dire Marco e poi salutiamo anche Leo Petri. Vai, dici.
11: Io voglio dire solo una cosa. Dopo tutto il mercato che ha fatto fino ad ora Pratici, noi bisogna avere fiducia, non bisogna andare in paranoia per questa storia di Ken. Ma
0: sicuramente.
11: Perché bisogna fidarsi assolutamente, non credo che lui voglia fare la figura finale.
0: Certo.
11: Lui vuol concludere il mercato al top.
0: Bravissimo,
11: io non ho nessuna paura. Costa.
0: Marco, no, però ti sentiamo male, peccato perché è un piacere parlare con te. Hai perfettamente ragione, Marco.
1: Salutiamo Marco perché siamo
0: lo salutiamo, magari chiamaci perché è sempre piacevole sentirti. Un grande DJ, un grande personaggio fiorentino, Marco Lord. Però c'è una cosa anche che dobbiamo ricordare: che Paratici è tornato, ha battuto i piedi per tornare in Italia. Quando Goretti gli abbozzò l'ipotesi, ma te verresti alla Fiorentina, non ci ha pensato su due volte, per farti capire. È normale che vuol far bene, vuole riconquistarsi la stima, anche la fiducia di certi ambienti. Ha il figlio che gioca in Italia, esordito non più tardi di ieri con la maglia della Sampdoria, quindi una maglia importante. Quindi è normale che proverà a sbagliare il meno possibile. Però ragazzi, ricordiamoci che è un gran manager, ma è un essere umano anche lui, e magari qualche errore lo potrà commettere. Magari c'è chi rappresenta la proprietà che magari gli sottolineerà certi aspetti, dice guarda, successi in passato contro la volontà del giocatore e dell'allenatore. Savic, mi ricordo, era a New York in tournée, fu venduto, ma il giocatore andò via in lacrime, ma perché la proprietà gli disse guarda, Savic deve partire a quella cifra. Mi spiego?
1: Sì, noi dobbiamo andare in pausa perché sennò Stefano pause. Carlesi, guarda, è lì che ci sta veramente riprendendo. In Costa ci va in pausa, ma torna dopo la fine della prima ora per la seconda.
0: Forza Aquila!
1: Ti garisca al vento.
12: Forza.

0: anche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola. Seconda ora di Garisca al vento al via con Giacomo Galassi, con Costantino Nicoletti, che purtroppo è rimasto qui con noi per un'altra ora, anche perché oggi insomma non l'avete sentito a sufficienza, e mi risulta che anche stasera
2: alle
1: insomma,
2: 20,
1: altro appuntamento, ormai è un Costantino, 10, una maratona Nicoletti. Costante, noi
2: ci mare,
1: abbeveriamo della sua competenza e della sua saggezza in queste due ore insieme, ci fa l'onore di stare anche qui con
2: oggi
1: noi,
2: c'è
1: Stefano Carlesi a curare la parte tecnica. C'è il 348 715 3933, c'è anche lo 055 77 111 71, al cui numero ha chiamato Daniele. Buonasera Daniele,
2: ciao,
1: bentrovato.
2: Daniele.
3: Ciao, buonasera a tutti. Allora, io faccio una semplice domanda.
2: Vai.
3: Ve lo ricordate una qui che era una decina di giorni fa, quando dissero che avevano tolto
2: sì,
3: il mercato?
2: Certo.
3: Perché non ci si attiene ancora a questo, se non ci sono state né smentite né revisioni a questo comunicato? Cioè, a volte ci si pianta su una cosa e non se ne esce più. Se poi va via Ken. Cioè, ragazzi, è andato via Batistuta, è andato via Rui Costa.
2: Brava.
3: Cioè, via, siamo. No, nulla, è solamente questo. Cioè, finché non c'è una smentita da parte della società, io non.
1: Guarda,
3: non
1: Daniele, ti potrei dire che però lo stesso metodo, no, per cui emerse la notizia del fatto che Ken era stato confermato, non è stato un comunicato, ma è stata una comunicazione informale a chi, come il sottoscritto, fa il giornalista. E allo
2: certo.
1: stesso modo è stata comunicata che l'offerta recapitata dal Como, che c'è stata, è ritenuta non congrua al valore del calciatore.
2: Certo.
1: Non è stato detto noi non lo vendiamo.
2: Certo.
1: Anzi, c'è fatto.
3: Okay.
1: Sì.
3: Ok, però se viene fatta una comunicazione anche così informale a dei giornalisti, i giornalisti non è che se la tengano lì la notizia,
2: ovvio.
3: La dicono i giornalisti.
1: Certo.
3: E quindi è come se fosse una
1: però allo comunicato. Stesso modo, come noi abbiamo infatti dato la notizia del fatto che Fiorentina lo voleva confermare, vi diciamo che non è congrua, non è ritenuta congrua quella da 30
2: certo.
1: milioni di euro,
2: certo.
1: ma non ci è stato detto che Ken è incedibile,
2: possono fare qualsiasi offerta,
1: possono fare qualsiasi offerta
3: avete ragione, lascio la linea agli altri ascoltatori perché mi sembra giusto.
1: Sì,
3: era solamente una mia considerazione e vi ringrazio.
1: Certo, certo, ti ringraziamo anche noi e ti salutiamo, era giusto per rispondere nel
2: Bravo.
1: Merito che noi cerchiamo di fare il nostro lavoro al meglio, a volte sbagliamo, cerchiamo di raccontarvi quello che sappiamo e quello che succede nel mondo Fiorentina. Se a Fiorentina ci avesse detto il Como ha offerto 30 milioni
2: certo.
1: ma noi lo vendiamo solo a 80, allora avremmo detto ragazzi non c'è verso che... Però nel momento in cui,
2: come fece Rocco a suo tempo
1: per Vlahovic,
2: 75 milioni
1: sì.
2: stop.
1: Esatto.
2: Molto netto e chiaro.
1: In quel caso sì, sì, sì. No,
2: chiaro,
1: in quel caso sto
2: esplicito.
1: Pensando se il valore di Vlahovic era superiore a Ken e quindi 75 milioni di euro erano un po' più realistici rispetto
2: no.
1: a
2: era capocannoniere,
1: però...
2: la differenza che era capocannoniere, la Juventus era nelle beghe più nere perché aveva una tifoseria in rivolta, perché si era andato via Andrea Agnelli, è arrivato il Can, non avevano un attaccante. E
1: però
2: allora...
1: hai fatto un bel paragone, perché mi ricordo le comunicazioni che davamo noi giornalisti è se nessuno arriva a 80 milioni
2: Bravo,
1: di euro Vlahovic resta
2: parte, certo.
1: però se qualcuno si spinge a 80 milioni la Juventus arrivò a 70 più bonus
2: 75 più
1: alla
2: bonus.
1: Fine sì
2: fecero tutti
1: così come
2: ore.
1: Vi stiamo dicendo ragazzi se il Como arriva a 40 milioni di euro con la formula che vuole la Fiorentina
2: che parta
1: ma nemmeno può esserci rischio Ken parte. Se gli offro 40 milioni di euro sull'unghia Ken parte
2: Vlahovic,
1: al 100%.
2: A parte io sposo la teoria, visto che ci stava seguendo, lo nomino volentieri, Leonardo Peti, che dice sempre a me non interessa chi parte ma sono curioso e mi interessa chi arriva, e su quello lo sai, io e te siamo sempre stati d'accordo. Punto numero uno. Punto numero due, è stata un'estate che a livello giornalistico a me non ha entusiasmato tanto. Non parlo tanto di voi, io sai, i giornalisti li sostengo sempre e li stimo da morire perché fanno enormi sacrifici per fare quel lavoro che fanno, anni di studio, di lavoro, di marciapiede e quant'altro. Però con l'avvento delle piattaforme social, la rete, è stata l'estate delle smentite. Mentite. Ogni 3x2 usciva un articolo smentito in Noyen. Smentito. Non è giornalismo la smentita. A parte che le smentite molto spesso, la regola del giornalismo ci dice che le smentite certificano la notizia.
1: Questo lo dici sempre, non è che...
2: Ma fidati, più o meno è accaduto più di una volta.
1: Beh, sicuramente quest'anno Ulay e Mastantuono
2: ecco,
1: sono stati entrambi
2: smentiti
1: dalla Fiorentina.
2: Due. ricco. Sì. Quindi detto questo, a me non interessa, ha detto bene l'ultimo amico che ci ha chiamato, Daniele. Benissimo, ritengono opportuno liberarsi dell'ingaggio di Ken, ritengono che Ken non possa essere utile per il percorso di crescita di questa nuova Fiorentina che sta nascendo. Sosteniamo questo progetto, lo sostengo io che sono sempre stato ipercritico e polemico.
4: Però di fronte anche al primo amico Gianfranco che ci ha strappato una risata da nel morire, dire ci avete scassato di Zebedeo in questa questione Ken,
2: è la mutata del momento.
4: Noi non possiamo però non parlarne nel momento in cui, ripeto, è una trattativa che potrebbe spostare, che ha delle percentuali di riuscita più basse in questo momento che invece di una non riuscita, però ci sono queste percentuali e è comunque, al di là del fatto che si può avere fiducia, è anche curioso capire come vorrà sostituirla Paratici, cioè cosa vorrà fare la Fiorentina.
2: Ma ti dirò di più, perché io ho sentito tante parole di elogio nei confronti di Paratici e meritate, però abbiamo la memoria corta a volte noi tifosi, perché non ci ricordiamo che ogni volta che c'è stato un cambio di direzione sportiva, chi è subentrato ha fatto tabula rasa dei giocatori che ha trovato.
4: Certo, lo sta facendo
2: Paratici. Venivamo da 2 anni devastanti con Pantaleo, al primo Pantaleo arrivò al posto di Lucchesi, se non ricordo male,
4: sì,
2: e rivoluzionò la Fiorentina insieme a Cesare Prandelli.
4: Lo fanno quasi sempre,
2: è un modus operandi. Poi c'è chi lo fa bene e chi lo fa meno bene. Il secondo Pradei idem, fece uguale. Il secondo Pantaleo per altri motivi fece altrettanto uguale, ti ricordi? Perché doveva far rientrare i costi per essere vendibile il club, i Della Valle volevano vendere senza debiti perché contavano di portarsi a casa almeno 250-300 milioni di euro e poi la regalarono a Rocco a 130 milioni. Quindi di conseguenza Paratici sta facendo né più né meno quello che tendenzialmente fanno un po' tutti i dirigenti. Se voi vi ricordate, nella mia famosa lista del 10 di luglio io di confermate avevo messo solo 7-8 giocatori: Ranieri, De Gea, Ken, Fagioli e Bonaventura, no, come si chiama? Bonavolta, Bergamini,
4: davvero
2: Bergamasco, Brescianini.
4: Cioè, da Bonaventura ti intendevi Brescianini.
2: Brescianini e qualche altro.
4: Pensavo
2: per le liste, per quant'altro, capito?
4: Per quant'altro. 055 77 111 71 c'è il grande Beppe dal Grenoble.
2: Ciao Beppe.
4: Ciao Giuseppe.
2: Per chi tifi te? Per il Nicchio?
4: Al Palio di Siena, giusto?
3: Ma no, io non è che non mi intendo, però insomma mi piace, lo vedo.
4: Bene, allora vi daremo parte, mi sa che parte tra un bel po', quindi non vi daremo il vincitore, magari più tardi.
3: No, ma poi ci andrò anche a San Gimignano perché scendo a settembre, quindi
4: ti aspettiamo anche lì se vuoi.
3: Vediamo un pochino, vediamo, faccia meno caldo perché insomma quest'anno
2: oddio
4: di più è difficile.
2: Oddio.
3: Di più si muove.
4: Dici tutto.
3: No, io non so se parlavo, io non ho seguito di se parlavate, penso, del caso Ken, perché ne parla anche lui.
2: No, no, noi non abbiamo mai toccato l'argomento di Ken.
4: No, perché? Che succede?
2: Che successo su Ken? Scusa, aiutaci.
3: Io sarei anche favorevole a darlo via. Spiego, forse Costantino lo sa meglio di me. Se hai preso Pellegrino e l'ha pagato una bella cifra, io non penso che tu l'ha preso per farli fare la riserva, non lo so, costa
2: per alternarlo magari, no, riserva no, perché poi può giocare anche insieme, hanno caratteristiche diverse.
3: Ma non è che per caso era già una cosa bella e stipulata.
2: Sicuramente c'era una pianificazione, sì.
3: Ecco, qualcosa
2: non,
3: prima.
2: Non c'è improvvisazione quest'anno, fidati,
3: Sì, poi comparati.
2: Bravo, a dispetto del passato che arrivava il procuratore Tizio e diceva: oh, lo sai, c'ho Galassi a casa. Ma davvero? Ma dai, ma lo mandi? Cioè, funzionava così, ragazzi, Non sto scherzando.
3: Io penso che loro ci abbiano dei dubbi a questo, il fatto della tenuta di Ken. Penso quello, perché nessuno lo sa, ma penso un po' tutti comunque siamo uno tifosi. Io vedo che, non lo so, io per me non è al 100%.
2: Ma lo sai, mi ha dato un'ispirazione anche perché
4: ti salutiamo per farlo finire.
2: Scusa, lo sai, io sono
4: istintivo. Ciao, grande Beppe.
2: Che poi il rischio che si potrebbe anche correre è che magari non passi nemmeno le visite mediche. Ora non penso che gioca. Ha giocato contro il Benevento, sembra un po' eccessiva come supposizione.
4: E soprattutto se il Como decidesse davvero anche di alzare l'offerta, lo farebbe solo di fronte a delle garanzie anche di salute del calciatore. Allora torniamo anche sui WhatsApp audio.
2: Vai,
4: Stefano Carlesi, ce ne fai sentire 2, s'il vous plaît.
5: Osta, perché non tu ci dici anche di tutte le volte che ti ha preso e gli doveva comprare la Fiorentina? Raccontaci. Una volta la di Arabi, una volta quello di Tottenham, una volta Renzi, una volta che ti parati,
2: solo
5: e invece l'ha sempre di commesso. Come mai?
2: Allora spiegato.
6: Costa per ventaglio, tu sembri la Madama Butterfly.
2: Me l'ha sequestrato in galassia, ignorante. Sì, ma l'ho spiegato prima, ma perché siete così? Io non ho detto che la Fiorentina è in vendita, io ho detto che a parte tutto in vendita, quindi ve lo dimostra Ken in questo momento, in questo caso, ma io ho detto che ci sono stati dei contatti, che Rocco dopo lo striscione su Ponte Vecchio si era un po' impermalosito e indispettito e che avrebbe anche considerato il famoso fast di cedere la società. Sono imprenditori, fanno business, cioè non vi affezionate alle proprietà o ai gestori, datemi retta, ti fate i giocatori che è già difficile affezionarsi anche a loro, perché hai visto, non ti fai in tempo a comprarti la maglia di Ken, chi ha comprato la 9 di Ken ora che ci fa? Deve correggerla quel bianchetto, sì. Capite cosa vi voglio dire? Io ho raccontato tre storie, poi dimostratesi vere, di approcci che ci sono stati, ma magari ce ne state anche di più, capite? Perché funziona così, poi lo faccio di mestiere, quindi con lo studio legale con cui collaboro, quindi ho seguito diversi passaggi di quote. Vi raccontai anche che la prima manifestazione di interesse di una banca americana che rappresentava Rocco Commisso la portai io 2 anni prima dell'arrivo di Rocco, quindi per farti capire, e Cognini la respinse al mittente molto serenamente. Poi lo richiamarono quando a me era scaduto il mandato, ovviamente 2 anni dopo, capite? Quindi non vi fissate.
4: Va bene, andiamo avanti
2: con
4: i messaggi al 3487 5 3 9 3. Massimo Assetto Fiorentino ti propone al posto di Ken Fernandez Pardo del Lille e poi Nusa esterno a sinistra.
2: Nusa sì, Fernandez Pardo non lo conosco, lo sai. Beh, conosco per Luigi Pardo che farà il Pardo sulla sede.
4: Mossa per mettere il Como alle spalle, con le spalle al muro, prestito oneroso a 15 milioni e diritti riscatto a 30. Il diritto sarebbe un'opportunità e non un rischio per la Fiorentina.
2: Sì, sì.
4: Che su che ne pensate?
2: Sì, perché ammortizzerebbe anche l'acquisto di Ken subito, un colpo d'oro, farebbe una plusvalenza della Madonna.
4: Marco da Barberino ci dice: per Ceccarini e Nicoletti Ken non va via, ergo Ken non solo è già Como ma già la tessera punti all'esse lunga di Bellagio. Andrea, che è l'amico Andrea 61, è l'amico delle librerie, dice: Costa, mi raccomando, non ho librerie vicino che possono prendere fuoco, ma sono di aperitivo in una pineta di fronte al mare a Talamone, che piuttosto meraviglia. Avvertimi che chiamo i Canadair.
2: Bravo.
4: Mi fido di Paratici, ci scrive Gianluca da Roma, se eccetera Ken ne prenderà un altro, ma per funzionare alla squadra. Romolo invece ci scrive: siamo passati da una società a conduzione familiare come le trattorie ad una società gestita con criteri manageriali. A me Zirze non piace, è una seconda punta ed ha fallito clamorosamente in Premier.
2: Sì, non ha mai giocato, però sai, il calcio italiano oggi è diverso, è scivolato al quinto sesto posto, ragazzi, purtroppo la realtà è questa, drammatica, ma è questa.
4: Stefano ci scrive: il ragionamento di Costantino non fa una piega per un giocatore sano. Ken ha giocato e si impegna per dimostrare di essere guarito, altrimenti non lo prende nessuno. Forse sul Benevento dice: ma perché avrebbe, avevi detto se non sbaglio, perché avrebbe dovuto giocare col Benevento? Forse lui dice, vuole far capire a tutti che è un calciatore sano.
2: Che
4: poi ho letto diverse freddure, ma non riesco a ripescarle. Forse hanno scritto gli altri messaggi. Lasciando perdere Ken, anch'io mi fido di Paratici. Secondo me a Roma partiamo con Fagioli, Ulaindur, Brescianini, ma così tanti a centrocampo, con davanti staffetta Goodman, Stantuono dietro Ken, la partita si decide lì. Che ne pensate? Sarei molto sorpreso io da questo schieramento, perché vorrebbe dire che Attà non gioca, non capisco perché tenere fuori
2: Attà, è il pezzo pregiato della Scuderia,
4: però
2: è l'unico che conosce bene la Serie A, perché l'ha fatta con continuità, quindi no, io non lo sacrifico.
4: Secondo me si parte con Fagioli, Indurre e uno tra Brescianini e Mandragore, e Attà insieme a Goodmanson dietro a Ken. Però vediamo se Mastantuono o Ulai poi
2: o un 4-3-3 o un 4-4-2 alla fine, come ha fatto col Benevento. E guarda che Benevento, ora non voglio addentrarmi in questioni tecniche perché è materia di Saulo, ma è stato un 4-4-2 camuffato quello l'altra sera,
4: fase difensiva.
2: Certo.
4: Cioè, come una domanda per Costantino.
2: Prego.
4: Marco il Pecora: Martinelli, che gioca in Inghilterra, secondo me è un ottimo giocatore di fascia, che ne pensi?
2: Sì, l'ho sentito nominare, questo dei Santi se ne sa di più di me. Sì, sei un bel giocatore.
4: Arsenal?
2: Sì.
4: Brasiliano?
2: Però non argentino.
4: Bel giocatore, brasiliano. No, è brasiliano. Ma se ci qualifichiamo per la Conference, il Costa ci va? Questa è la domanda di Cese.
2: Io ragazzi, sempre. Ragazzi, poi le trasferte mi casano più a volte delle partite in casa, quindi...
4: Poi, va bene, Mastro Birraio era esaltato dalla coppia Costantino e Ceccarini. La battuta
2: Mastro,
4: invece, di Pierpaolo, io non la leggo, perché siamo in fascia protetta.
2: Ah, ok.
4: Su quale ape è più sexy? Chiedo solo questo, non dire qual è la risposta. Ha ragione il Cecca o Galassi, ripigliati, dice Massimiliano, probabilmente sul fatto che ci si può fidare i Paratici, ma io non lo metto in dubbio, dico semplicemente io voglio parlarne della questione Ken perché mi sembra esposti un po' tutti gli equilibri dell'estate in viola. Costa, quando si organizza una cena all'arrosto girato?
2: Magari, quando aspettiamo il fresco, però voglio bene agli amici delle 10 dell'arrosto girato, però aspettiamo il freddo, sì, il fresco, perché ora ando a mangiare lo spiedo, va bene tutto l'anno, però insomma, oddio.
4: Bene, poi la Roma è fortissima, lunedì sera ho tanta paura di un nostro flop.
2: Vabbè, non facciamo drammi, ve lo dico prima, per me si torna a casa con un risultato comunque utile, che sia un pareggio o una vittoria, e ve lo dico prima. Secondo di poi, nel caso in cui dovessimo perdere, si analizza la sconfitta, diamo tempo, perché è una squadra totalmente nuova, quasi totalmente nuova, almeno per 7, 8, undicesimi, facciamoli assemblare e stiamo tranquilli, perché comunque poi c'è il 29 agosto. È una parentesi sul centenario. Me la concedi? Ho visto bellissimi i videomessaggi di Roberto Baggio e Gabriele Batistuta. Ora, mi auguro che arrivino un pochino prima del 2 di settembre, no? Perché loro giustamente hanno sponsorizzato e incentivato la presenza massiccia per la partita evento tra la famosa Fiorentina All Star, quella che a me è sempre piaciuta, le leggende viola, e la rappresentativa Totti di tanti campioni di
4: Operazione Nostalgia.
2: Nostalgia, che loro lo fanno di mestiere, Operazione Nostalgia, ne fanno un'altra ancora a distanza di pochi giorni, dove ci sarà anche Buffon. Ma detto questo, mi auguro che sia solo un discorso commerciale stimolare l'acquisto dei biglietti per il 2 di settembre, ma che Baggio e Batistuta, aperta e chiusa parentesi, ci siano anche il 29, perché il compleanno della Fiorentina è il 29 agosto, o sbaglio?
4: Non è il 2 settembre,
2: Me lo auguro.
4: Per il 29 agosto è organizzato un pranzo a Viola Park e poi
2: c'è tutta una serie di eventi bellini, la partita, la sfilata, corteo storico, sbandieratori e compagnia cantante, però mi auguro che chi ha raccontato, chi ha scritto pagine importanti della storia della Fiorentina, come mi auguro,
4: ma non vedo perché non
2: mi auguro, che anche Giancarlone Antonioni Sotteri lascia di guerra per una mezz'oretta, che hanno occasione ora e via, so che al mare in una bella località, quando torna magari si prende un aperitivino con Catrina e Joseph e vediamo se riescono a trovare la quadra per far sì che insomma il 29 ci sia anche Giancarlone.
4: Per ora mi pare
2: 29 e 2 a questo punto,
4: come
2: dovrebbe esserci anche il 2
4: al tempo.
2: Sì, ma io il buon senso alla fine prevale sempre, bisogna essere buoni nella vita.
4: Continua a dirlo, ma non mi sembra, e poi risponda alla realtà.
2: Io mando messaggi positivi nel mio stile.
4: Spread the good vibes.
2: Bravo, good vibes.
4: Costantino e la Bozzi, un codesto ventaglio e tu mi fa vento. E Ivano il Lostrigiano. C'è Fausto da degli scoglionati viola che chiede il costo all'Elba.
2: Magari, adoro l'isola d'Elba. Adoro quella costa, sono stato diverse volte. Raccontai l'avventura con l'austriaca, ti ricordi? Verena sulla spiaggia dell'innamorata all'Elba. Che storia.
4: Andiamo avanti.
2: Andiamo avanti.
4: Costa, sono qui con Joseph, ti saluta tanto.
2: Grande Joe,
4: io
2: love and peace.
4: Anche a Joseph.
2: Joseph commisso.
4: Armando
2: Joe
4: dice: sei il nuovo sindaco di Collodi.
2: Sì, Pinocchio, la città di Pinocchio.
4: Bene, poi sì, io mi sentirei due vocali. Vai prima della pausa. Vai Stefanone.
2: Tanto è carina Collodi, anche bellina.
4: Deliziosa.
7: Scusate, a me sa che parateci. Vuol abbassare il tetto ingaggi, prendere e realizzare 40 milioni e prendere magari fino a Monti, perché Pellegrino a questo punto è il centrale titolare e se la giocherà con Pinamonti, e non sono più 40, perché se a Pinamonti gliene dai uno di milioni, uno e due, ne risparmi 4 l'anno o 3 e mezzo. E in 4 anni quanto sono? Quindi è come se ci si prendesse 52 milioni, si risparmia 12 milioni di stipendi. Ma lui vuole abbassare i tetti ingaggi. Antonio da Firenze.
2: Sì, Antonio.
8: Ragazzi, buonasera. Ma il problema è sempre quello: chi viene al posto di Ken? Perché secondo

0: cioè diciamo che era diventato un po' la succursale di Lucci per certi aspetti, come in passato di Giuffredi. Quindi di conseguenza sì, con Lucci i rapporti forse si sono un po' raffreddati, tra virgolette, diciamo raffreddati. Poi boh, non mi ricordo di che volevo dire.
1: No, all'amico che diceva che escono sempre i soliti nomi.
0: Ma i soliti nomi, non è che il mercato, o a meno che non esce fuori dal cilindro un Cravaschella di turno che non sa nessuno, che arriva dalla Georgia e lo prendiamo a scatola chiusa come sorpresa, ci scommettiamo tutti. Però ripeto, o se no può andare su un profilo. Poi Pinamonti non è che Sassuolo te lo regalerà, ragazzi. Sassuolo fino a prova contraria, a parte abbiamo sostenuto le casse del Sassuolo ormai da oltre 7 anni, vi voglio ricordare di Rola, Duncan, Boateng e compagnia cantante, e quindi di conseguenza anche Pinamonti, se te lo dai Sassuolo, non te lo regala, no? Quindi non penso che sarà,
1: sì, anche se avendo
0: anche,
1: se anche lui
0: meno,
1: il contratto anche in scadenza del 2027, cioè, con un quindicino ce la fai, ecco, solo davanti alla piazza.
0: Ma io 15 milioni a Pinamonti, francamente
1: fai prima a non prenderlo.
0: Poi ti ripeto, l'ho detto prima e mi ripeto a volte purtroppo, ma quello è l'alterosclerosi galoppante, lo faccio, vedi? No, non me ne accorgo a volte, non lo dico in tale crai mamma, tu, ma l'hai già detto anche mio fratello, anche i ragazzi giù.
1: Non capisco perché te lo dico, strano, sbagliano perché,
0: cioè,
1: non ti ripeti mai.
0: Volevo ripetere, non mi ricordo più dove mi volevo.
1: Benissimo,
0: ripetere.
1: Stavamo parlando di Pinamonti, dicevamo dell'attacco.
0: Sì, nel senso che a me sì, i pupilli dell'allenatore mi vanno bene, te ne concedo uno, basta. Cioè, non sta allenando il Sassuolo, alleni la Fiorentina, c'è i giocatori da Sassuolo, c'è i giocatori da Genoa, c'è i giocatori da Milan, Inter e Juve, punto. Va a prendere una seconda linea di un club di Premier League. Cioè il Chelsea c'ha 3 squadre, o non c'ha un giocatore da darci il Chelsea? Domando.
1: Se tu ce l'hai sempre, vuoi pigliare qualcuno ai Chelsea?
0: Sì, mi
1: cioè, da un anno.
0: Poi mi piace lo stadio, sono amici.
1: Poi in effetti qualcuno da dare.
0: E del Liverpool a bizzeffe.
1: Va bene, Liverpool, noi ci dobbiamo fermare per l'ultima pausa di Carisca al Vento.
0: Ma che pari in cui tanti hanno fatto? Che disegno un po', eh? Ma
1: pausa e poi
0: no.
1: Torniamo.

0: ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: 18:36, manca sempre meno alla fine di questa trasmissione. Potete sentire dal tono del sottoscritto l'entusiasmo, perché sono come i cavalli che tra un po' scenderanno nel insomma in piazza del campo a Siena, che sai, i cavalli, non quelli del pane naturalmente, quando devono tornare a casa vanno sempre più veloce, no? E quindi io andrò sempre più veloce, perché
3: con che fa buca qua dentro,
2: dici, per la follia di base che c'è tra i membri di questa
3: anche ora vedevo un Fabio Ferri,
2: Fabio Ferri è un importante membro della nostra squadra, vero?
3: I benvenuti mi fanno impazzire, hanno una ironia anche loro molto sottile.
2: Fabio?
3: Sì. La preparazione
2: zero,
3: tanto,
2: zero.
3: Mi manda la sinisata e l'altro.
2: Ok, sì, sta facendo dei gesti apotropaici,
3: sì,
2: non
3: sì,
2: posso
3: che non
2: ripetere.
3: Possiamo ripetere
2: in radio. Cosa che quello che possiamo fare invece è leggere i vostri messaggi al 348-7513-933, ricevere anche le vostre chiamate allo 055-77-111-71. Ha alzato la mano, abbassi quella scella, per favore, che qui già stiamo cercando di arrivare vivi alle 19. Mi dica tutto.
3: No, a rispondere anche alle provocazioni a volte mi fanno sulla questione della vendita. Io ho sempre detto, poi,
2: ma andiamo avanti.
3: No, l'ultima, no, però questa è una cosina che mi piace ribadire, che non l'ho mai detto.
2: Immagino.
3: Con un'ipotesi di vendita si risponde con i fatti, non con le smentite, e Joseph sta rispondendo con i fatti, Katrina sta rispondendo con i fatti. Le smentite, come ho detto anche prima, trovano il tempo che trovano. Quando mi dicevano, oh, ma la Fiorentina non è in vendita, non lo dire, si risponde con le azioni ti dimostrano che te vuoi far crescere il club, anche se, ripeto, rimane sempre in vendita la Fiorentina, chiusa la MTAD.
2: Eccoci, l'hai detto.
3: l'ho detto.
2: Allora, chiedere a Stefano Canese se ci fa sentire due WhatsApp audio, fatti bene.
4: Costa, e sa chiesto il numero, sì, ma delle scarpe, ma vaia.
3: Ma vai,
5: ragazzi, buongiorno, buonasera, Cecilia Risotto. Costantino si dice Arlecchino si confessò burlando.
3: Ah,
5: e poi,
3: ecco, è vero.
5: Te che continua a attaccare il presidente, proprio detto da te.
3: No, no, mai. Giossi,
5: boh, mi fa rabbrividire. Ci siamo presi più di una volta alla radio perché ti attaccavi il presidente, e non in maniera costruttiva. L'hai apostrofato con delle parole che due volte
3: non ero io. Il sindaco
5: dell'isolotto,
3: grande sindaco, ma non ero io.

0: perché io ho fatto dei post.
1: Era un amico. Non ero io.
0: Non è nel senso che io ho fatto dei post. Che fortunatamente.
1: Sbagliando, che hai visto. Vabbè, vai.
0: Rimangono su Facebook. Quindi la fortuna è che li potete andare a leggere. Dove io li consigliavo, li suggerivo di farsi raccontare tutto. Di non farsi filtrare le informazioni, di circondarsi di gente anche più brava di lui, per durare meno fatica, per raggiungere prima gli obiettivi. Con giorno, devo ammettere, pace all'anima sua, poi ci sono persone, non ci sono più, non mi piace comunque tirare in ballo in mezzo. Con giorno, con giorno ci siamo scontrati più di una volta, e lui no, a parte il primo anno e mezzo, poi che avevamo un bellissimo rapporto e varie questioni, anche il figliolo e quant'altro, dopo si inasprì il rapporto perché lui non accettava alcune mie considerazioni, alcuni miei consigli che davo al presidente. Ma credetemi, non fui io quello che apostrofò Rocco, furono altri.
1: Assolutamente. Allora, no? Prima di dare la linea a un ascoltatore che ci ha chiamato, riporto anche l'arrivo a Roma di Rodrigo Mora, accolto come Mastantuono di fatto, perché leggo 500 persone ad aspettarlo a Ciampino, e quindi nuovo calciatore che arriva dal Porto per una cifra molto importante, 25 milioni più il 50% sulla futura rivendita. Ora resta da capire se sarà a disposizione con la Fiorentina. Secondo me sì, anche se non partirà titolare. Detto questo, 055 77 111 70 uno c'è Alessandro. Allora buonasera Alessandro, grazie all'attesa.
0: Ale,
2: buonasera. Buonasera.
1: Buonasera.
2: Senta, volevo fare una domanda da tifoso, naturalmente, certo. Perché da tifoso da viola verace.
0: Bello.
2: Volevo chiedere, siccome sono molto convinto della vendita di Kem al Como, perché mi sembra ci siano delle cose, aver preso un attaccante come Pellegrino da 30 milioni d'euro. Volevo chiedere, è possibile fare come alla Coppe i 3x2? Vi spiego perché. Perché noi a Sassuolo ci piace Torvest, ci piace anche Pinamonti vendendo Kem, e ci piace anche Laurenté. Appoggiato al Sassuolo, potendogli dare Brescianini. No, ora mi viene il nome, quello di Bologna.
0: Fabian, è più facile Fabian.
2: Fabian, bravo, ecco, non mi rimane il nome, scusa. È possibile una cosa di genere? Perché a me mi sembra proprio che Ken sia per partenza, proprio per com.
1: No, è difficile, ti rispondiamo Alessandro, sì, però certo, grazie. E
0: le strategie ci sono molteplici, sai, noi poi ci si diverte, si fanno un po' di fantacalcio. Mi sta facendo diverso?
1: Esattamente.
0: Becille, guarda, c'è una cosa oggi.
1: Tanto posso rispondere solo così, sì. Io non credo che. Di solito non succede, nel senso che il Sassuolo, se vuole un calciatore, non è che poi gli puoi rifilare anche altri due o tre, anche perché qui non si tratta di. Ora, penso, che ne so, il Milan che firma per Donnarumma e si prende anche il fratello, ok? Non lo so, sono situazioni che succedono una volta ogni tanto,
0: fanno,
1: ma per calciatori
0: fanno.
1: Del livello di Donnarumma, ecco, certo. Non per dei calciatori certo. Che può mettere sul piatto la Fiorentina. Quindi è sicuramente.
0: Sono d'accordo.
1: Vabbè, noi la rigiriamo a Parati su questa riflessione, secondo me ci ho già pensato, ma secondo me Palmieri, il tuo amico Palmieri al Sassuolo, Checco. Anzi è l'amico
0: grande
1: anche
0: ex bomber
1: di Ceccarini, non credo che sia disposto, però vediamo, sicuramente a Fiorentina deve trovare una soluzione.
0: Che stai sbuffando a due mani, mi dici cosa hai mangiato per merenda, che avevi fame?
1: Ho preso una barretta energetica per riuscire a affrontare, non normalmente, ma quando
0: la Alessia ti spreme bene,
1: sentiamoci anche tu WhatsApp audio. Fabio Ferri di là dal vetro è, non lo so, è il non ci voleva, non ci voleva.
0: Ci voleva.
1: Avanti un tuo
3: vocale. E ti ha chiesto il numero, sì.
1: Ma abbiamo già ascoltato. Gianno, lo riascoltiamo.
0: Ma è meraviglioso.
3: Diciamo vent'anni e tu mi sembri la malavavatta.
1: Allora facci riascoltare tutto.
0: C'è la serata anche te, Stefano.
4: Ciao ragazzi, Maurizio da Foggia. Grande. Ciao Costa, ciao. Numero uno. Senti, il tuo sostituto ideale di Ken, eventualmente, chi sarebbe? Premettendo che io vorrei lasciarlo lì dov'è. Ho visto in Coppa Italia, strepitoso, cioè sta in una forma estraripante. Speriamo bene. Attendo due, forza Viola da Foggia.
5: Ciao ragazzi di Radio Firenze Viola. Ma per caso Favosuli, ok, è già andato al Napoli, ma in quel momento dove il Napoli l'ha preso, la Fiorentina lo stava ancora, cioè stavo provando ancora a comprarlo, o ha mollato e l'ha lasciato al Napoli?